0: is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: Ed ora la seconda parte di
3: I super erotici. Oh. I super erotici.
4: Che cazzo le grini? Mi hai fatto fare il mutto alto così sulla sedia?
5: Risata diabolica c'è scritto.
4: No, ho capito, ma lei ha fatto esplodere una supernova. Meno diabolica. Vada.
5: Come immaginavo, così meno matti non potete nulla contro di me.
6: Dannazione, ha ragione. Non riusciremo mai a sconfiggerlo da soli. Abbiamo bisogno di rinforzi.
7: Arrenditi, dottor Masturbatorto. I tuoi poteri non possono nulla su di me.
5: Ah, sì? E tu chi saresti?
7: Sono il dio senza coglioni, Castrator. E questo? E questo? E pure quest'altro? Soffri!
5: Beh, mi ha sconfitto, ma almeno non può inculare!
7: E chi te l'ha detto che non posso? Non mi funzionerà il cazzo, ma le braccia ce l'ho ancora! Metti i guanti che mi fai schifo! No!
8: Che schifo!
4: Vabbè, ma come si permette, scusi?
8: Scusi, quel signore lì gli ha messo un braccio nel culo.
4: Beh, perché è il cattivo, la catarsi del villain che muore in modo atroce.
9: Salve, signor regista, adesso dobbiamo fare il primo piano del braccio che entra nell'ano e purtroppo l'attore ha detto di no, quindi pensavamo di usare il culo di super comparsa o della troia della moglie.
4: Va bene, mettiamola ai voti, favorevole. Ok, ha vinto.
8: Che cosa?
9: Favorevole.
4: Siccome l'attore che fa Masturbator non è pagato.
8: È quello che ha appena detto favorevole.
4: Sì, esatto, non è pagato.
8: Lei ha già ricevuto un braccio in culo, non può prendere un altro.
4: No, lui è come Paganini, non ripete.
8: Immagino che sia doloroso.
10: Poi mi scusi, io le ho anche fatto i complimenti per gli effetti FX.
8: Ma questo non mi convince a prendere un braccio nel culo, mi perdoni.
9: Dai, calategli i pantaloni che facciamo il primo piano.
8: Allora, mi toccate il
4: mio. È un primo piano.
8: Guardate che ho fatto judo, vi spacco.
4: Che cintura è lei?
8: Verde.
4: Verde non è tantissimo.
9: Ok, Castrator, infila il braccio in culo a super comparsa.
8: Slegatemi immediatamente, non accetto.
9: Stop. Regista,
8: levalo.
9: È troppo piccolo il braccio. Che ne dice se chiamiamo il dottor Manone?
8: No, niente Manone. Levalo, però ha detto stop, ma nel senso.
6: Salve, mi avete chiamato?
8: Chi è?
4: È il dottor Manone.
8: L'ho riconosciuto.
6: Vado, entro, vado.
4: Prego, ti accomodi.
8: Dove? Sa che a un certo punto quel dolore.
4: No, e che parla? Mi viene mossa così.
9: La rifacciamo.
4: Take two.
8: E tanto non sento più niente. Non sento più neanche le dita dei piedi.
4: E continua a parlare. Mi viene mossa. È il primo piano.
9: La rifacciamo.
4: Take three.
8: Piano su cosa?
4: È sul buco dell'ano. Take three, prego.
6: Senta, regista, che dice se uso tutte e due le manone?
4: Vabbè, non basta che non si tuffi come Greg Luganis, perché la testa secondo me ci passa.
3: I super erotici. Oh. I super erotici.
2: Oh, prossimamente, nello Zodi 105.

0: 1993. La leggenda continua.
1: E ben rieccoci sempre qui, cari adepti, insieme al vostro Max ad ascoltare la genesi mitica dello zoo. Siamo negli anni 2000. Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, hanno intrapreso il percorso con Striscia. Intanto Leone, che si trova sull'isola, è stato morsicato da un barracuda velenoso ed è cambiato radicalmente.
2: Digicom 24, Breaking News.
3: Aggiornamenti dal dramma e follia che Leone di Lernia, divenuto improvvisamente intelligente, sta dilagando sull'isola dei famosi, fomentando rivolte coi famosi e con gli indigeni del luogo.
4: Ora che sono diventato intelligente, che ho visto la luce, ho capito ogni cosa. Questa è la mia isola, questa è la mia nazione, Lerniopia.
1: Il capo supremo di Striscia, Sua Eminenza il Gabibbo, aveva già dato ai ragazzi un incarico speciale: andare a portare beni umanitari a Leone. Ma mentre si trovano sull'elicottero che li sta portando a Lerniopia...
5: Eccola laggiù! Quella è l'isola, minchia corna torrone! Ehi, cos'è quel missile che sta arrivando a tutta velocità contro l'elicottero? Oh no, precipitiamo, cazzo merda, culo, troia, stronzo, vaffanculo, merda,
6: Beh,
5: cazzo,
6: vogliamo via!
5: Merda, cazzo, troia, troia!
1: Il missile colpisce l'elicottero che si scaglia contro la spiaggia di Lerniopia. Il pilota è morto. Ma ovviamente i nostri eroi, Marcolino e Fabietto, no. Altrimenti che cazzo avrei da raccontare?
5: Puttana merda cazzo! Ci hanno bombardato!
7: Belingia, ma cos'è successo? Marco, che stai facendo in mezzo ai rottami dell'elicottero?
5: Che? Oh, scusa, se vedo dei rifiuti su una spiaggia devo raccoglierli. È più forte di me, minchia minchia glu glu. Ehi, ho trovato la radio. Forse funziona ancora.
1: Marco è sempre abituato ad aggiustare le radio, cosa che dovrebbero fare i tecnici. Troppo? Vabbè, ritratto.
5: Ecco, l'ho aggiustata. Pronto? Pronto? C'è qualcuno? Troia Ictus Maremma?
8: Pronto, ragazzi! Siete vivi? Che bella notizia!
5: Sì, Eminenza, ma cos'è successo?
8: Leone è impazzito! Ha disertato e fondato una nazione indipendente! Avete una nuova missione adesso! Riportarlo a casa! Vivo o morto?
5: E che cazzo è? Apocalypse Now, cazzo mangiacazzo!
7: Belin, arriva qualcuno!
9: Fermi voi! Sono Morgan Freeman che stava partecipando all'Isola dei Famosi, perché io sì, sono davvero famoso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
5: Oh no, un n***o indigeno!
9: Intrusi, vi porto dal sommo signore padrone di Lerniopia. Venite con me.
1: Morgan Freeman porta i superstiti dove si nasconde Leone con i suoi accoliti. A destinazione, lo scenario è fra l'onirico e l'infernale. In un'insenatura, fra le esalazioni umide della giungla, sono raccolti centinaia di persone in stato catatonico e silente, con delle cuffiette nelle orecchie, con brani di Leone di Lernia a ripetizione infinita.
5: Ma cosa succede qui? Rotto in culo chicchirichi.
9: Sono anime in pena, colte nell'indolente attesa di essere dirottate ai rispettivi gironi infernali. Leone ci ha salvato, ci ha portato la verità.
7: Belin si è messi bene.
9: Noi qui siamo tutti verbosi e totalmente asserviti ai voleri di Leone, magnificando le sue virtù e grandezze divine.
5: È davvero Apocalypse Now, fica merda wow wow.
1: Sconvolti dalla vista di un tale abbandono di ogni regola e criterio, Marco e Fabio finalmente giungono da Leone, sempre più psichicamente deragliato.
4: Ben ritrovato, Mazzoli. Ah, ti sei portato dietro anche quell'altro.
5: Leone, ma che cazzo stai facendo? Sei diventato un turbo boomer tutto scemo.
4: No, ho capito ogni cosa. Ho compreso l'orrore. L'orrore ha un volto. Il mondo dello spettacolo, lo show business, è un mercato marcio. Nessuno oggi ha veramente voglia di ragionare su qualcosa in particolare, nemmeno sulle cose vitali o su quelle culturali, artistiche.
7: Beh, Lina, adesso mi sa che parte con un pippone da super villain.
4: Ormai ci hanno lobotomizzato, ci hanno abituato a non pensare più. Non ci si informa più. Chiunque ci prende in giro. Ci stanno desensibilizzando al bello. E allora ci penso io, col mio trash, a lobotomizzare queste anime pie. Perché tanto là fuori è tutto finto, è tutto falso.
5: Sì, ha cominciato il pippone.
4: Amo il talento di quel vostro bel paese. Rimaneteci voi là, dove l'antimeritocrazia viene costantemente messa in risalto. Io sto qua, in questo mio villaggio dei dannati, nel mio morboso e decadente neoregime pagano.
7: Beh, lì, Leone, non mi sarei mai aspettato di sentirti dire qualche cosa di sensato in un certo senso. Hai fatto il ciepu?
4: Fabio, sei sempre stato una spina nel fianco. Muori!
5: Leo, hai ucciso Fabio, picchio in culo a stronze.
4: Sì, tanto non ha mai capito un cazzo. E nemmeno tu, Mazzoli. Preparati a morire.
6: No, fermo, Leo,
5: Paolo, sei qui? Ma come? Non sei stato invitato?
6: Mi ero travestito da scatola nera. Ed ora mettiamo fine a questa storia. Basta, Leo, smettila.
4: È arrivato anche Nocito. Bene, vi ucciderò entrambi.
6: E invece no, che ha la mia arma segreta. La noce di cocco. Vai!
1: La leggendaria noce di cocco di Paolo vola rapida come se fosse una palla lanciata dal fottuto Gio Di Maggio e prende Leone in piena fronte, che sviene sul colpo.
4: Out, Kamal!
1: In quel momento giunge anche l'elicottero a forma di tapiro di Striscia, che recupera i nostri redivivi e li riporta finalmente a casa.
4: Outs! Ah, che mal di testa, che brutto sogno. Mazzon, madonna, che m'è successo, madonna. Adesso per riprendermi, c'ho bisogno proprio di una bella sega, un bombino. Fermiera.
5: Ah, che bello che sei tornato in te.
4: Outs.
5: E tu, Paolo, grazie per avermi salvato.
6: Gah, sì, siamo migliorissimi amici per sempre. Ehi, stiamo bene io e te sull'isola. Chissà che un giorno non la faremo.
5: Ma non succederà mai, figurati se io, Marco Mazzoli, colui che ha messo il mondo sottosopra, si mette a fare un programma come quello lì. Ma dai, rimettiamoci al lavoro, goliarda stronza merda.
6: Però, mica, Fabio è morto.
7: Ehi ragazzi, sono ancora qui, Belin.
5: Fabio, com'è possibile?
7: Belin, non dovete mica credere sempre a tutto quello che si vede in televisione.
1: E con questa perla filosofica vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Chissà quante avventure aspettano ancora i nostri fantastici eroi. Proud to be Gandalf.
10: Radio 105.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente,
3: Iron Man, è normale che mi sia cresciuto il cazzo di un metro?
4: La Madonna, anche a me. Ecco cosa mi aveva fatto inciampare il mio cazzo.
3: Che? Guarda.
5: Stop. Che è questo?
3: C'è scritto sul compione.
5: Sul compione c'è scritto tutti aspirati sono, capito? Come un calabrese.
3: Ok.
5: Prego.
3: Guarda.
5: No. Calabrese solo nell'aspirazione.
3: No, perché? Ha fatto e doveva fare.
5: Vuole fare.
3: Forse mi viene meglio.
5: Come la band anni 80. Sì, prego, sì. Vada.
1: Forza, in viaggio, super erotici.
6: Il mio piano sta andando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
3: Melo tedesco, ti prego, perché te lo giuro, cioè, dovermi fare una doccia prima e dopo che l'interpretazione è troppo. Cioè,
5: non sputazzi.
3: Madonna, che schifo.
1: Ed ora la seconda parte di
5: non sputare.
7: L'enfasi.
3: Madonna, guarda che roba. Mi devo sboccare.
5: Allapillato. Non la pilli.
7: Vabbè, comunque.
5: No, c'è tutto lo sputazzo sopra. Non schifo.
7: Ma è piccolo, è leggero.
5: Inenarrabile.
7: Vado?
5: Sì, meno sputazione.
7: Meno tedesco.
5: No, più tedesco.
7: Più tedesco.
5: Meno sputaziofano. Azione.
6: Il mio piano sta andando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
3: Insisto con la mia teoria.
5: No, io giuro, la persona è che lui prende tanta taurina per fare questo.
3: Ma secondo me è affetto da qualche...
5: No, lui ha studiato col metodo Stanislavski.
3: Esatto.
5: È stato 25 anni dentro una fabbrica della Red Bull per entrare bene nella parte, capisci? Tipo Dustin Hoffman, capisci? È un grande professionista.
3: Ma la Red Bull fa volare, mica rende mo...
1: Non cagar vittoria tanto presto, dottor stronzo. Te la devi vedere ancora con noi. Forza! All'attacco, super erotici! Beccati questo!
5: Stop! Che vuol dire pure anche a Svidanken, già che c'è?
3: Perché?
5: Non lo so! Sembra un domatore dei pony!
3: Perché sto mimando il cavallo magico di Super Compagno.
5: Non ha il cavallo magico.
3: Ho deciso di avere un super cavallo magico che tira le zoccolate.
5: Decido io qua. Lei non ha un cavallo magico.
3: Però era figo.
5: No, lei come...
3: Cioè, come Thor che c'ha il
5: martello.
3: Il martello.
5: Lei...
3: Io pensavo all'inizio i chiodi, chiodi,
5: esatto,
3: martello.
5: Esatto.
3: Però mi diventava molto religiosa.
5: No.
3: Che combattiamo con uno con la barba, gli sparo i chiodi. E
5: No. Allora, lei per combattere i nemici ha questo cuscino di piume.
4: Prendi questo missile! La sgambe!
1: Dannazione, questi cazzi giganteschi sono solo un impiccio. Non possiamo neppure incularlo.
8: Abbiamo bisogno di rinforzi. Arrenditi, dottor stronzo. Con me i tuoi trucchetti non funzionano.
6: E tu che cazzo saresti?
3: È caduto il pilota del robot gigante. La bocca è caduto. È morto Ryu.
5: È morto purtroppo. Sui miei pantaloni è morto.
8: Scusate, ho degli impermeabili in auto, li volete?
3: Sì, amore, vai a prendere.
5: Ne cerca pure su internet nella lavanderia a gettone, che i pantaloni ormai sono compromessi.
7: Comunque il teatro è sofferenza.
5: Sì, ma pure la regia deve vedere che cagamento di cazzo. Andiamo dalla battuta del dottor stronzo, possibilmente tenendo la T dentro l'arcata dentaria. Grazie.
6: E tu?
5: Niente, non barello per esistere.
3: Magari è l'arma segreta del tuo stronzo. Il tu diventa un missile.
5: Vogliamo cambiare? E lei?
7: È lei.
5: E lei che diavolo sarebbe?
7: No, così. Volevo precisare che quel tu sputacchiante l'ha studiato.
6: E lei che diavolo sarebbe?
9: Io sono Migradatator. Faccio veloce. Come un coniglio. Cosa ha fatto? Facciamo una seconda.
6: Cosa è successo? Mi ha inculato oppure mi è entrata una mosca nel culo.
9: Come osi prenderti gioco delle mie dimensioni modeste? Guarda che ti spacco la faccia io, Prenditi queste piccole ditate delle pupille.
3: Mongoloide però come pesta, cazzo.
5: No, ma scelga però, cioè, o uno o l'altro, non è che può essere una battaglia da meno mati.
6: Questa volta avete vinto! Ma avete vinto solamente una battaglia! Ma non la guerra! Ove guerra, società!
1: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Evviva il cazzo piccolo di Microdotator! Piccolissimo! Quasi inesistente! Evviva il cazzettino!
9: No, ma scusate, io vi ho salvato il culo, eppure mi prendete in giro! Ma allora siete proprio un sacco di merda, tutto quanto!
3: Sa cosa ci fa, scemo? Uno schiaffo di disintegro.
9: A me?
3: Ma che sono tutto nervi io.
9: Ma sai che ti pungo le gengive? Ti faccio tanti di quei buchi con le gengive, con le braccia.
3: Ti mordo una spalla, ti disintegro.
9: Perché non ci provi? Te rombo, ti aspetto nel parcheggio. Bastardo.
3: Avere la macchina, scemo.
9: Che non c'hai la macchina tu?
3: No.
9: Vuoi guidare la mia?
3: È piccola tanto.
9: Non so. Beh,
3: cabrio?
9: No, e volo via.
3: Vabbè, se ci entro così mi dai un passaggio, sono a piedi, scusami.
9: Basta che non mi rompa il cazzo, che ci vuole il cazzetto piccolo, eh?
3: No, se mi accompagni a casa, mia moglie può sedersi sul tetto.
9: No, non ci sta.
3: Fai il doppio giro?
9: Che so, scemo, ci ho il cazzo piccolo, mica il cervello.

0: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
1: C'è 105 mi cacca!
2: Eccoci, il vostro umile essere superiore è tornato. Sono Max Brillante, un po' stanco, sono appena rientrato da una divertente passeggiata spaziale sulla ISS, dove sono stato invitato da tutti i governi del mondo per diffondere il verbo del sommo me stesso. Sono arrivato sulla ISS, ovviamente a bordo di un razzo spaziale della Maserati, accompagnato da Beyoncé e Elodie, le mie due segretarie che ho ovviamente inventato io. Saluto Simo J, il pezzente sottopagato in regia, e datemi qualche minuto per sfilarmi i 13 orologi che ho al polso e arrivo subito da voi.

0: Mi devo infilare la vestaglia di coccodrillo e filamenti d'oro che mi ha cucito a mano Donatella Versace e arrivo. Non mi ansiare.
1: Oh, Max, è arrivato l'ospite.
0: Cazzo mene? Eccomi, miei teneri pezzenti. Sappiate che quando sono a bordo di una delle mie 24 Maserati vi penso spesso, cerco di immaginare quanto sia difficile non essere me. Deve essere davvero curioso aprire il garage e vedere una Dacia Duster. Vi stimo, raga, vi stimo tanto.
1: Max presenta l'ospite, che il manager mi guarda male.
0: Simo J, ricordati che non esiste ospite più importante di me, quindi che si fotta e resti beato a guardare il maestro che catalizza il pubblico davanti al microfono.
2: Mi scusi, ma devo correre in Africa per una missione importantissima e ho poco tempo.
0: Mi ero dimenticato che c'eri anche tu. Sai, Bill, da quando ho messo lo specchio in studio non faccio altro che fissarmi e innamorarmi di me stesso. Vabbè, ormai è qui, sentiamo cosa di poco interessante da raccontare. In 105 mi cacca quel rospo con gli occhiali di Bill Gates. Benvenuto, povero.
2: Perdonami, ma non capisco l'atteggiamento poco rispettoso.
0: Pensa, Bill, che non ho mai usato i personal computer della tua aziendina, perché mi hanno sempre dato l'idea di essere da povero. Quando ero ragazzo, un certo Steve Jobs mi invitò nella sua villa in Silicon Valley a decidere con lui come realizzare i suoi computer con la mela.
2: Mi piacerebbe parlare...
0: Fammi finire, cafone! Steve voleva usare la banana come simbolo della sua azienda, ma io gli dissi che la banana era un po' troppo da culattone. Sai, ai tempi non esistevano tutte ste troiate sui diritti. Ai tempi, se non ti piaceva la fregna, eri un pazzo.
2: Ecco, volevo dire...
0: Steve mi propose di diventare socio della Apple, nome che gli consigliai io, ovviamente, ma gli risposi: Steve, hai poco da vivere, tienitela tu e goditi gli ultimi anni che ti restano.
2: Perdonami.
0: Amici miei, quante storie che avrei da raccontare sul mio amicissimo Steve. Mi ricordo una sera che abbiamo giocato a Scala 40 e gli ho portato via 7 milioni di dollari, che ho ovviamente investito in Maserati.
2: Mi hanno detto che avrei potuto promuovere la mia missione in Africa.
0: Sai che sono una persona molto educata, ma non sopporto chi mi interrompe quando parlo. Comunque, c'è una cosa che mi interessa sapere. Ce l'hai una Maserati?
2: No, non possiedo auto, ho l'autista.
1: Max, dove stai andando? Dove cazzo vai?
2: Ma questo è pazzo, e poi mi permetta di dire che la Maserati è una macchina mediocre.
1: Signor Gates, il pazzo è lei, non doveva dire questa cosa. Adesso Max si incazzerà molto. No, Max, non farlo, no! Ah!
0: Toccatemi tutto, persino Beyoncé, ma non toccatemi la Maserati.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
5: This is a zoo, only for you.
6: Baciamelo piano.
7: I super erotici.
8: Ciao bel maschione, ti va di fare all'amore? Prego, inserire 50 per bocca, 100 all'amore.
9: Iron Man, che cos'è questa scatola di latta con l'ombretto?
10: Capiti proprio a fagiolo, super comparsa. Ti presento Robottana, il robot puttana.
9: Ok, bulloni al posto dei capezzoli sono un concetto interessante. Ma se devo essere sincero, in generale, non la trovo molto attraente a te.
11: Eh no! E come? Era partito così bene! Attraente, intende? Che intende?
9: No, ho detto entra in tette.
11: Andrà in tette.
9: Sì, perché sto cercando di lanciare questo nuovo slang. Sai la ragazza?
11: È proprio nel film mio,
9: sai quella che ha fatto il corsivo? Ha detto: chi se è? Io metto tette in ogni parola dove ci sono lettino, sì, divento famosissimo, certo, quello che mette le tette.
11: Certo, certo.
9: Ha capito il concetto?
11: Sì, sarei ore ad ascoltarla.
9: Concetto,
11: ma
9: 100 tette?
11: 100 tette, migliaia di tette. Io veramente passerei la vita ad ascoltarle.
9: Tipo settembre tette.
11: Settembre, certo, sì, sì. Ho capito il concetto, mi è molto chiaro! Ma questa produzione costa 16.000 euro al minuto! E quindi le sue lucubrazioni sulle tette mi rompono il cazzo!
9: Farò attenzione.
11: Anche io a rompere il cucculo. A cacca, capito?
9: No, lei ha fatto sia cacca che culo.
11: Io faccio il cazzo che mi pare. Poppo poppo.
10: Cretino, Robottana non è fatta per soddisfare gli uomini, ma le altre macchine.
6: Godo.
8: Sì, sì.
6: Non ho mai scopato così bene.
8: Ancora.
9: Regista, dentro ci sono due persone che si stanno muovendo dentro la scatola.
11: Ma perché se fai i cazzi su? Anche C1P8 c'è una persona dentro, non si deve vedere.
9: Ma si vedono proprio le mani umane che spuntano.
11: Ma no, le mani umane non si vedono, sono mani robotiche, sono cyborg.
9: Chi c'è dentro?
11: Robert De Niro.
12: Scusate, andava bene la scena così?
9: Amore, cazzo fai a trovare nel film?
12: No, scusa, mi hanno detto che mi davano 2 soldi in più, ho pensato che era una buona idea, no?
9: E chi è che c'era la scatola che ti inculava?
13: Salve.
11: È Celentano.
13: Salve.
11: Beh, ormai non lavoro più tanto, c'è la sua età. Però come dentro la scatola del robot chiavatore, del Roomba chiavatore.
9: Sono fan, cazzo, è una roba incredibile, amore, ciucciaglielo.
11: Possiamo andare avanti, per favore?
9: Prego, Celentano, si incuri mia moglie.
11: Lei si faccia da fare i suoi, andiamo avanti con.
10: L'ho programmata con un livello di libido 10.000 volte superiore a quello di una linfomane.
11: No. No, chi ha sgommato con la panda? Chi è?
9: Ebraico questo.
11: No, questo è italiano. E H&M si dice hem.
9: Ah, quello delle magliette?
11: No, quella è H&M, è un'altra cosa. Qui c'è la E prima.
9: Hem.
11: Senta, scusi.
9: È sunnita.
11: Hem. Non è sunnita e non è neanche sciita, è manco beduino. È italiano, è hem.
9: Hem.
11: No, è come quando uno si schiarisce leggermente la voce. No, questo è troppo, è tubercolotico. Meno. No, questa è una persona che non riesce a pescare. Questo è uno che caga. Questo è uno che ha paura del fantasma. Questo è uno che è appena inciampato.
9: Li ho finiti, non ne so più.
11: No, ma te fa. No. Così è un beduino che assalta una diligenza.
9: Ah, vede che c'è qualcosa comunque di arabo.
11: No, lei lo fa arabo, questo è italiano. È hem. No. Così è proprio uno che ha scureggiato in ascensore. Questo è mannaro. Niente. Allora, seguami, me guardi. Mi guardi tra le palle dell'occhio. Ok. Benissimo, bravo. È un momento di incertezza, capito? Lei si sta schiarendo perché sta dicendo una frase della quale non è proprio sicurissimo, capito? Perché sta tutto incrocchiato, che è? Gobbo di Notre Dame.
9: L'ho fissata.
11: Ma no, adesso si sciolga, mi doveva fissare prima quando spiega. No, non sta accelerando con l'ape. Che è? Un fiorino. No, non è quello. Senta, vogliamo levarlo questo M?
9: È meglio.
11: Vedo che le provoca dei fastidi. Faccia solo, lo vedo.
9: Lo vedo, si è infilata la spilla polvere nel culo.
10: No, ferma! Smettila! Non l'ho ancora collaudato il culo. Porca puttana! Si è distrutta, è tutta colpa tua, super comparsa.
11: No, ma perché? Adesso lasciamolo stare questo, ma abbiamo detto che lo pensioniamo.
9: Perché l'ho imparato, ormai che lo...
11: Faccia un sob, qualcosa.
9: Sob?
11: No, sob così, cioè deve essere...
14: Mi
11: sob,
14: scusi, regista, dica.
11: Andiamo dritti.
14: È un coglione.
11: Sì. Ecco, accordo.
15: Iron Pen, ci è giunta una strana segnalazione. Pare che in Transilvania si stiano moltiplicando casi di uomini ritrovati senza vita e con degli strani segni di canini sui coglioni.
10: Dannazione! Questa può essere solo opera del malvagio Conte Iacula. Presto, non c'è tempo da perdere. Contattate i seguenti super erotici. È pronto a segnare?
9: Segno io?
10: Mm-hmm.
11: No, so se lei due state. Iron Pen è super comparsa, siete come Batman e Robin.
9: Allora non vorrei fare una punta alla produzione, ma se dobbiamo chiamare tutta questa gente, non è meglio per abbreviare i tempi e farla avere...
11: Sì, facciamo il gruppo WhatsApp dei supereroi.
9: No, però magari che siano qua presenti. Lui sceglie tutto.
11: No, perché ognuno vive la sua vita insospettabile da persona normale, celando dietro la sua propria normalità il fatto di essere un super erotico, come Superman, come Batman, capisci?
9: Perché io vivo qua?
11: Perché non c'è una casa. E le abbiamo lasciato la roulotte di produzione per arrangiarsi e fare i suoi bisogni, capisci?
9: Ah, perché sono inquadrato nella roulotte?
11: No, non è inquadrato nella roulotte, ci sono delle microspie.
9: Ah sì?
11: Non vorrà mica che gli lasciamo la roulotte di produzione senza guardare che cazzo fa, scusi. Poi lo rivendiamo sul dark web. Ma non c'è il suo nome,
9: È un circuito di cinema?
11: No, Snuff.
9: Sif?
11: No, Snuff.
9: Vedo.
11: E che stiamo a giocare a poker? Snuff movies, film quelli che la gente che si accoppa.
9: Meno male, non ho tutti questi soldi dietro con me.
11: Infatti, non giochiamo a poker, andiamo avanti.
14: Prego.
11: Lei prende la super macchina da scrivere e prenda
9: Vado.
11: Appunti.
9: Grazie un attimo.
11: Super Remington, prego.
10: Black passerà. L'uomo.
11: Scusa. Scusa. Troppo rumore fa.
9: Scusate.
11: Cioè, più discreto, grazie.
10: Black passerà.
13: Che fa?
9: Un tasto alla volta.
13: No, deve farlo finta. Per finta.
9: Farlo per finta?
13: Per finta, lei muove le dita ma non pigia i tasti.
9: Ok.
13: Lo schermo è spento, vede?
9: Sì.
11: Non dobbiamo sentire il rumore dei tasti.
13: Lei muove le dita così e viene inquadrato da davanti e se
9: ok.
10: Black passerà.
11: Ma se lo fa con la voce mi rientra lo stesso dentro. Se mi fa ta-ta-ta-ta-ta, ma che è una canzone dei Morandi?
9: Per dare il rumore.
11: No, il rumore ce lo mettiamo dopo. Se è una produzione hollywoodiana avremo un rumore di macchina da scrivere.
9: Intanto lo accendo.
11: No, non si accende. Che ha fatto? Il suono d'accensione.
9: Perché è finto, diciamo.
11: È la macchina da scrivere, non si accende, è analogica. Adesso c'è il ritorno del vintage.
9: Ok,
11: prego.
10: Nella prossima puntata.
16: Sbo! Ho sentito Sbo! Sei proprio Sbo!
9: A me me la fa stracchino e rucola.
11: Che cosa?
17: Baciamelo piano.
7: I super erotici.
18: Radio 105.
19: Lo Zoo di 105.
20: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
21: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln,

0: Pronto?
1: Sì.
0: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
1: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
0: Ma che, come si chiama quello del programma?
1: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
0: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
1: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra e canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
0: Ma tu adesso fare programma nuovo?
1: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
0: Ah, simpatico, tu forte.
1: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
0: Sei quello di tua madre.
1: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere? Scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
3: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
3: Pronto, sono Angelo.
1: Oi, Angelo, dimmi.
3: Ascolta me.
1: Sì.
3: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
1: No, niente, non abbiamo fatto niente.
3: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
1: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
3: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
3: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
3: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
3: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Lo faccio io. Ma che c'è?
3: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
3: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
3: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
1: Passa Alberto.
3: Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
0: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. E pur ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
5: 105 hey! Lo Zodi 105.
6: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash,

0: secchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia. Questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Ciao bel maschione, ti va di fare all'amore?
4: Cretino, Robottana non è fatta per soddisfare gli uomini, ma le altre macchine.
5: Sì. Non ho mai scopato così bene.
3: Ancora.
6: Regista, dentro ci sono due persone che si stanno muovendo dentro la scatola.
7: Ma perché se fai i cazzi su? Anche C1P8 c'è una persona dentro, non si deve vedere.
4: L'ho programmata con un livello di libido 10.000 volte superiore a quello di una linfomane.
6: Simon.
7: No, chi ha sgommato con la panda? Chi è?
4: No, ferma! Smettila! Non l'ho ancora collaudato il culo. Porca puttana! Si è distrutta! È tutta colpa tua, super comparsa!
7: No, ma perché? Adesso lasciamolo stare quest'anno, abbiamo detto che lo pensioniamo.
8: Iron Pen, ci è giunta una strana segnalazione. Pare che in Transilvania si stiano moltiplicando casi di uomini ritrovati senza vita e con degli strani segni di canini sui coglioni.
4: Dannazione! Questa può essere solo opera del malvagio Conte Iacula.
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
6: Allora lo spengo?
7: No, allora se io avessi bisogno di un suono di gong, ce lo metto un po' a produzione, non lo fa lei con la voce, capisce? Lei deve solo...
9: Non parla con te, non devo occupare amico mio.
7: Con chi sta parlando?
6: Col mio computer di super comparsa.
7: Quella è una macchina da scrivere degli anni 60.
6: Lo strumento della mia tuta nuova che ho fatto.
7: A lei si è fatta la tuta?
6: Sì, perché ho capito che... Allora, Iron Man è forte perché ha la tuta di metallo col cazzo.
7: Sì, ma lei c'ha la tuta dell'arena, in triacetato.
6: Esatto, con un computer scocciato sul petto. Però è il magico, incredibile computer che con un tasto cancella tutti.
7: Sì, vuole vedere un altro tasto che cancella tutti, compresi lei e sua moglie che mi avete rotto il cazzo? È questo tasto qua. È il tasto invia telefonata a chi paga questo film.
4: Black Passera, l'uomo coi capezzoli di sb***a. Nympho Woman, i pirati dei castrati. L'uomo Orgia, Capitan Mestruo. L'enigminchia, la donna con l'imene a soffietto. Filetto infuocato man. Lacrime di Piscia Woman. La donna con l'hangar nel culo. Aids lunga. Sbatman, il tonno nostro omosessuale. Chinotto volante. Scooby Durex. Kaiser Sorca, la donna con la piovra nella fica. Vaselina Gomez e il magnaccia Gandhi.
6: E Raffaella Serrazzi.
7: Chi è? Ma chi sa ancora sta la Serrazzi? Ma chi è?
6: Volevo mettere un supereroe.
7: Ma non c'è il gioco delle parole.
6: Nella normalità.
7: Ma non c'è, no? Che cosa fa questa Serrazzi?
4: Ma lo lasci fare. Presto, in viaggio supererotici.

0: Ma senti, ci sbo! C'è papi sbo!
1: A me me la fa stracchino e rucola.
2: Che cosa?
1: Il piedinale romagnolo che avete preso.
2: Sì, no, effettivamente avevo detto rumeno, non romagnolo. Lei ha fatto rumegnolo.
3: Mi fa sentire un attimo romagnolo.
2: Cioè, non deve essere romagnolo, ma guarda che coglioni c'è sta. Deve essere rumeno. Rumeno è una lingua neolatina, parla un po' così.
0: Sbo, sbo, senti sì, sbo, sempre più sbo.
4: Era meglio quello di prima.
2: Sì, questa è la...
5: Giù le zanne da quei coglioni, Conte Iacula. Ora te la dovrai vedere con i super erotici.
0: Nessuno può contrastare il potere dei Conte Iacula.
2: È diventato del Suriname, dov'è questo qua, dello Zimbabwe? Ma perché parla come un nero della propaganda fascista, no?
3: Io avevo messo nel curriculum che sapevo imitare romeno, ma non è vero.
2: Sì, questo l'abbiamo capito tutti, anche senza leggere il curriculum.
3: Ragazzi,
2: mi faccio una cosa vagamente slava, un po' russa, un po' sovietico, così.
3: Ok.
2: Quanto ce ne pensa? Ordino la cena?
3: Stanislaschi, scusami.
0: Illusi! Nessuno può contare!
2: Ma che cazzo sei ingoiato? Un pacco di castagne! Illusi! Nessuno può contrastare il potere!
0: Illusi!
2: Gabibbo! Gabibbo! Gabibbo, Everini! Senta, lo faccio normale!
6: Scusate, non è che ci ho messo troppo peperoncino nella pasta? Forse non
2: la pasta con peperoncino?
6: Era il piadinaro che stava fuori.
2: Ma questo non è il piadinaro!
6: Sì, è con degli acqua, l'avete preso lo stesso.
2: Ma come abbiamo preso il piadinaro?
6: Sì.
3: Io nasco con una grande passione per le piadine. Poi a Rimini non sono riuscito a lavorare molto perché
2: c'è ma tanta... Ma c'è come l'attore di Hollywood, io. Questo è il villain, il cattivo.
0: Illusi, nessuno può contrastare il potere del Conte Iacula. Forza, fatevi sotto.
7: Mi ha preso i coglioni! Mi ha preso i coglioni, super comparsa! Succhia, succhia, succhia! Succhia! Come si fa col veleno dei serpenti?
2: Accidenti, dovrai morire! Che peccato, Iron Man!
7: No!
2: Sì, sto male, guarda!
7: Succhiami i coglioni!
2: Mi spiace che muoio!
7: Ciuccia il veleno dalle palle!
2: Come mori male, mi spiace!
7: No, succhia, succhia!
2: Non riesco a guardare!
7: Allora tua moglie, succhia, succhiami i coglioni!
2: Purtroppo è impegnata con la piadina, io vado, vado!
7: Ho le palle ridotte a un colabrodo! È davvero troppo forte! E poi... per noi è finita perché avremo bisogno di rinforzi.
6: Ehi, guardate!
7: Chi è? Chi è?
6: È Robottana!
2: È Robottana, ci salverà essa!
8: Servire, proteggere, succhiare.
0: No, ferma! Che fai? Lasciami! Lasciami!
7: Grande! Gli sta succhiando tutto lo sbo rubato. Senza di quello il Conte Iacula non può sopravvivere!
2: Ma che era sta roba? Scusi, deve dire.
3: C'è scritto versi atroci.
2: Sì, ma un po' meno atroci.
4: Beh, mi è piaciuto molto.
2: A lui è piaciuto.
4: Grazie,
2: vada,
4: molto, molto bravo, molto bravo.
2: Ormai.
7: Bravissima Robottana, ci hai salvato le palle.
8: Non c'è di che, Iron Pen.
1: Fai una sera.
4: È tua moglie?
6: Amo, te la faccio dopo.
1: Ah, cazzo, sei bravissima, amore, ti giuro, pensavo fosse...
6: Grazie, qualcuno ne vuole una?
2: Allora, la fila per dita al culo a sinistra.
4: Sì.
3: So che io nasco piadinaro, ma qualcuno vuol fare un panino con la signorina?
1: Beh, anche balbuzzetti.
9: Baciamelo piano. I super erotici.
10: Rai Spreco presenta
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
10: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
16: sì,
15: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
16: Guardi,
15: forse
16: vabbè.
15: C'è il sangue. Allora,
16: sì,
15: signora...
16: Questo
15: mi ascolti,
16: sì.
15: Ero puttane.
16: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
16: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
16: Don Gaetano?
15: Gaetano?
16: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
16: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
17: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
17: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
17: Mamma, che brutte feci che
15: ha
17: c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era il prosciutto, mozzarella.
17: L'uranio. Un poverito.
15: Cotechino.
17: Inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
17: Porcaccia me se.
15: Porca ma...
17: sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
16: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega.
16: No,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
16: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
16: ho capito, ma per telefono.
15: Alla priorità.
16: Sì, anche sulla Rai 3.
15: Su tutto qua.
16: Va bene.
15: Lo sport.
16: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
16: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
16: Sì.
15: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
16: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
16: Sì.
15: Ecco.
18: Glauco! A tavola che pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
18: Dai,
15: ma tu,
18: che ti ho
15: ma
18: fatto
15: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
18: Dai che ti ho fatto l'insalata.
15: Commento il colpo di bacalo, Ferri. Un attimo.
18: Dai che si raffredda l'insalata.
15: Secondo cane. C'è il colpo di bacalo.
16: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
16: Ecco.
15: Uno.
16: Sì. Due.
18: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
15: Che vaffanculo te, bacalo, porco di...
16: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
16: Sì.
15: Allora,
16: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
15: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
19: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
15: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
19: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
15: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
15: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
19: Non lo so, vabbè.
15: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
16: Bene,
15: visto.
16: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
15: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
16: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
16: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek...
16: Sì.
20: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
20: Dov'è tuo figlio?
15: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
20: Hai visto Peppino?
15: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
20: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
21: Radio 105. Radio 105.

0: prossimo.
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
2: metempsicosi.
1: Fate attenzione alla differenza
2: metempsicosi
1: e nel finale due volte
2: dell'epiglottide.
1: Fatelo.

0: inquadratemi, più luce che si vedono le rughe, si vede che sono una vecchia di 90 anni se non accendete le luci, dai forza, oh, benvenuti a Sbomeriggio Live, la vostra Barbarona. Ho fatto così tanto botox alle tette, porca troia, sembro un gommone della Pirelli, guarda i capezzoli. Ciao scemi, ciao idioti. Sì, perché ricordiamolo, tutti dicono che ormai la radio, la televisione sono morte, ma in realtà io ho milioni di vecchi affamati di fica che accendono la televisione per vedermi, per vedere questi capezzoloni che con le luci e con tutti questi filtri che usiamo sembro ancora una ragazzina di 23 anni, vero tecnico?
1: Salazzo.
0: Bene, benvenuti a Sbomeriggio Live. Abbiamo un sacco di cose importanti in questa puntata per tutti i rincoglioniti che ci seguono, ma abbiamo un ospite d'eccezione, vincitore di un premio Oscar pochi giorni fa, è con noi Brendan Fraser.
2: Ciao a tutti, ciao. Volevo salutarvi, ho sentito parlare molto di questa trasmissione, sì, e del vostro, sì, doppiatore in simultaneo, sì, infatti, sì, vedete, sì, che, sì, la mia bocca si muove praticamente uguale.
0: Esatto,
2: a,
0: esatto,
2: quello che sto dicendo, sì. L'altra persona che sta parlando è dietro le quinte, che è bravo a farlo.
0: Molto bravo,
2: italiano.
0: Sì, sì. Allora, Brendan, Brendan James Fraser, del 68, un attore canadese.
2: Chiamami pure Brandy.
0: No, Brandon, Brandon.
2: No, Brandy, perché sono anche alcolizzato. Ah, mi piace che mi chiamano come gli altri, anche vodka.
0: Allora, senti,
2: gin tonic.
0: La cosa che ha fatto parlare più di te non è tanto il fatto che tu abbia fatto molti film e che tu abbia vinto un Oscar, ma è il fatto che tu una volta eri un bellissimo ragazzo e poi sì, sei diventato un contenitore di merda.
2: Allora, diciamo, il fatto di essere trasformato me stesso in un contenitore dell'umido è successo molto velocemente, insomma. E effettivamente ero fico, scopavo come un pazzo quando ero giovane.
0: Sì,
2: ho fatto,
0: sì,
2: anche dei film belli, belli.
0: Belli,
2: poi,
0: sì,
2: è passato il tempo, ho fatto, la mia carriera è andata una merda. E adesso sono una cloaca umana e mi vergogno quando passo davanti agli specchi. Però
0: allora,
2: vinto comunque un Oscar, me lo potete succhiare, figli di puttana.
0: Certo, certo. Allora, infatti nel 2022 hai ottenuto il plauso della critica per la tua interpretazione nella pellicola drammatica The Whale, che sarebbe La Balena.
2: Ho preso il plasma, me l'hanno dato, sì, mi hanno dato due pacchetti di plasmon,
0: sì,
2: sì, per appunto questo film. Mi hanno pagato proprio con i biscotti, una cosa proprio, signor Pavese in persona proprio venuto, mi ha dato due pacchi di biscotti, perché ho detto, minchia, sei una merda, vuoi fare un film, già ti facciamo un favore. Allora mi hanno pagato in biscotti plasmon, è vero, sì.
0: Allora senti, ripercorriamo la tua carriera, caro Brendan. Sì. Hai fatto il tuo esordio nel cinema nel 91 grazie al film Dogfight, una storia d'amore.
2: Sì, è stato, sì, un film del quale io non è che proprio vado fierissimo, perché comunque una storia d'amore con un cane,
0: no,
2: che,
0: no,
2: sì, dog figa, dog figa, perché
0: no,
2: proprio, no, ero un pazzo appassionato della fica dei cani. Io cioè, all'inizio non volevo farlo questo film, che mi sembrava un po' potente come anche messaggio sbagliato, che al sesso interanimalesco è,
0: no,
2: una
0: sei
2: cosa,
0: nei panni,
2: però
0: di...
2: faccio questo, sono una pellicola in cui per un'ora e 44 lecco la fica di un cane. È effettivamente un po' forte come contenuto, però mi ha lanciato.
0: Sei un marine diretto in,
2: sì,
0: Vietnam.
2: Sì, io vedo, anche quello sono, anche sono anche marinaio, faccio il marinaio e proprio pazzo divento, perché mi porto anche il cane in spalla in acqua.
0: Ah, certo.
2: Non riesco a fare a meno di questa figlia di cane, che è proprio una roba inebria, proprio annuso le dita tutto il tempo, è incredibile.
0: Parliamo di altri film. Subito dopo hai fatto il protagonista in questa commedia Il mio amico scongelato.
2: Sì, sì, il mio amico col gelato.
0: Con Matt Damon.
2: Sì, con i demoni.
0: Chris O'Donnell.
2: Cioè. Con le donne. Allora, Il mio amico gelato con il demone e le donne è anche un titolo pazzesco, perché se, sì, ci pensi, un solo uno scriteriato malato di mente potrebbe, sì, concepire un film che si intitola Il mio amico gelato con,
0: no,
2: il demone.
0: Mio amico è scongelato.
2: Quello che, tutto quello che hai detto tu, insomma.
0: Sì, sì.
2: È una storia pazzesca, dove praticamente io ho un amico che mangia solo il gelato, proprio devastato. A livello di zuccheri, di diabete, non ha più i denti, cammina anche un po' storto, che sta per perdere un piede per la gangrena del diabete, perché lui mangia solo il gelato tutto il tempo, gelato.
0: Cioè.
2: Si caca anche gli occhi, passa ore e ore sul vatel. E poi c'è un demone,
0: sì,
2: c'è un demone che è tutto rosso,
0: ma è demone
2: pazzo, il demone con le corna, proprio tutto con la lingua di fuori, che proprio ammazza le persone,
0: sì,
2: e proprio sa una combricola di mezzi handicappati. Perché se ci pensi, io già sono tutto stronzo. Poi questo che si mangia il gelato si caga addosso.
0: Vabbè,
2: il
0: vabbè. niente, non è un buon
2: bello,
0: ricordo.
2: Però,
0: bello, sì.
2: Sì, sì.
0: Un colpo da campione nel 94.
2: È qua ho dato nel 94, in cui c'era un momento ancora che non si smetteva di parlare della cocaina, che negli anni 80 l'ha devastata. Io faccio questo film dove sono proprio uno che si fa un pippotto, ma no, proprio no, il no. colpo da campione. E io proprio mi faccio questa riga di coca lunga 1,40 m con un colpo di fiato solo, il colpo, e vinco anche la coppa del cocainomane. Proprio muoio di infarto circa 47 minuti dal pippotto.
0: Allora scusami un secondo, ci fermiamo un attimo, dobbiamo fare una piccola pausa pubblicitaria e Sbomeriggio Live torna subito.
1: Il nostro pianeta è un posto unico nell'universo. È l'unico pianeta che conosciamo ad ospitare la vita. Cascate, foreste, oceani e tanta, tantissima fica. Tantissima, tantissima fica. Nel XXI secolo, però, questa bellissima parte femminile è minacciata da una serie di problemi che allontanano l'uomo dalla volontà di stimolarla. Gli smalti di Fedez, le mascherine rosa alla polizia, i Maneskin e il gender fluid stanno omosessualizzando il mondo. È tristissimo osservare come milioni di ragazzi ormai depilati ignorano la bellezza della fica, che da sempre è un luogo caldo, accogliente e vitale. Stiamo disprezzando la cosa che genera il miracolo della vita senza un motivo, in favore di un pertugio oscuro da dove esce solo cibo digerito. Difatti, nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo L'ano e la fica del XXI secolo, si evince che se ti piace la fica sei banale e quasi sicuramente omofobo e fascista.
3: L'ano e la fica del XXI secolo.
1: Poni fine a questo sfacelo e scrivi sì fica al 4567 che belle le tette. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Eccoci tornati in studio, Brendan Fraser con noi ospite a Sbomeriggio Live. Continuiamo questa intervista incredibile. Diciamo che nel 97 diventi molto famoso grazie al film George, re della giungla.
2: Giorgio il re della giungla è bello, proprio un bel film.
0: Giorgio
2: il re della giungla è bello perché io sono questo ragazzo un po' psicopazzo, no? Che non capisco quasi un cazzo.
0: Sì.
2: E io penso di essere il re della giungla, no? Comanda le scimmie di portarmi il cappuccino. Vengo sbranato da una pantera perché ci impongo di rifarmi il letto.
0: Cioè, tu sei convinto di essere il re. La giungla risponde.
2: Io sono convinto di comandare sulla giungla, ma la giungla non è convinta di essere comandata da me. Ecco. Perché nella mia mente psicopazza, io sono Giorgio, il re della giungla. Che è un po' una. Pagato anche da Armani il film. Perché Armani ha detto: ma mettete il nome Giorgio, io vi pago il film.
0: Ma no,
2: però
0: Giorgio.
2: Poi quando l'ha visto, ci siamo anche messi mezzo le mani addosso. Perché è uscito dal cinema. Non era felice aver fidanzato questa
0: La presenza. La mummia, hai fatto praticamente.
2: Ho fatto la mummia al circo, alle giostre. Per tanti anni ho fatto la mummia, più che altro perché mi è rimasto un po' dal colpo che mi sono fatto nel 97 col film del pippotto. Il pippotto mi è un po' irrigidito. Infatti la mummia è il seguito del grande colpo, perché io rimango mezzo pietrificato per circa 18 anni da questo mega colpo che mi faccio e rimango un po' mummificato.
0: Brendan, che consiglio vogliamo dare ai telespettatori di Sbomeriggio Live?
2: Guardate, io adesso sono in procinto di girare il grande colpo 2. Anzi, lo sto per quasi adesso mi faccio il grande colpo 2. Se vogliamo un attimo, avete un attimo di pazienza, qualcuno c'ha una 10 euro arrotolata?
0: Brandon? È secco, Brandon? Rigido! Brandon?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: L'unica medicina che funziona è la rabbia. Usala. Sii uomo. Caca in un Vespasiano. Sii uomo. Se tua moglie vuole guardare un film insieme, metti Rocky 4 e basta. Sii uomo. Se devi svenire, fallo con una birra in mano. Sii uomo. Se una bella ragazza ti fissa in un locale, dille: che cazzo ti guardi? Sii uomo. Crepa di qualcosa che potevi tranquillamente prevenire. Sii uomo. Se ti si rovescia il Negroni, leccalo dal pavimento come un fottutissimo cane. Sii uomo. Lascia le chiavi nella porta di casa e passa il resto della giornata a chiederti dove cazzo le hai messe. Sii uomo. Usa il goldone solo per farti le seghe. Sii uomo. Fallisci e dai la colpa agli altri. Sii uomo. Se a pranzo prendi l'insalata, condiscila con l'olio dei freni. Sii uomo. Se un amico in difficoltà, aiutalo mandandogli dei meme con le bestemmie. E basta. Sii uomo. Ricorda, la cirrosi epatica non è una malattia, è un traguardo. Raggiungilo. Sii uomo. Metti Pornhub sullo schermo 65 pollici e segati finché la commessa di Euronics non chiama la polizia. Sii uomo. Studiare è importante, ma vuoi mettere un pompino? Esatto. Sii uomo.
0: Radio 105. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Ehi, brutto ometto allupato, smetti di farti le pugnette e ascoltami. Lo sai che Sculacchia Academy può renderti una persona leggermente migliore?
5: Ah, non lo so.
4: Esatto, non perdere tempo e iscriviti subito al corso per non guardare le tette alle ragazze. Il percorso di 10 lezioni tenuto dalla professoressa Maremma Bucaiola, nota tettona, riuscirà a farti posare lo sguardo non sulle zinne, bensì proprio sugli occhi della ragazza che ti trovi davanti.
6: Buongiorno ragazzi.
7: Buongiorno, buongiorno. Scusi, stavo guardando le tette.
6: No. Allora siete... Allora dovete essere proprio pronti a smettere di guardare le tette alle ragazze. Ragazzi, qua su. Dovete guardare qua su.
7: Meloni.
6: Ragazzi, iniziamo malissimo, eh?
7: Bella collana.
4: Smetti di sbavare sul décolleté di qualunque essere femminile e ti passi sotto tiro, grazie alle esercitazioni pratiche a cui ti sottoporrà la prof Bucaiola.
6: Bene ragazzi, allora oggi esercitazione pratica. Lei è Ginevra, la mia assistente tettona.
7: Cleavage. Ma che palle, però, scusi, con quelle bocce mi guardano, sono enormi, non so cosa fare, prof.
6: Basta. Ora posizionerò sul décolleté di Ginevra uno specchio, in modo che possiate vedere le vostre facce da maniaci. Ecco fatto.
7: Oddio, ma sembra veramente un maniaco del parco. Mamma mia, che vergogna, prof. Ho la bava agli angoli della bocca, è pure bianca. Come quando mangio la crema, il certosino.
6: Ecco,
7: mi piace il certosino.
6: Appunto, sporcaccio.
7: Mangio il formaggio spalmabile sulle tette.
6: Allora. Ah, sporcaccioni, guardate com'è bravo invece Angelo, che guarda Ginevra dritto negli occhi. Bravo, Angelo.
5: Grazie, prof, grazie. Dov'è? Dov'è, prof? Parli che non la vedo.
7: Ma si è disegnato gli occhi sulle palpebre!
5: Ma sei la merda!
4: La professoressa Bucaiola, che nel tempo libero fa anche la veterinaria, vi fornirà tutta la strumentazione necessaria per raggiungere il vostro obiettivo. Ascolta Gianmarco, che ce l'ha fatta!
8: Eh sì, sono veramente felice! Non risulto più un maiale con le ragazze! Devo ringraziare la professoressa Bucaiola, che mi ha dato questo cono da cani col quale non riesco a vedere più in basso del mio mento! Eh sì, oramai convivo anche abbastanza bene con la puzza di merda che viene dalle mie scarpe, perché non vedendo pesto un sacco di escrementi di cane, ma almeno non guardo le tette!
9: Ehi, ciao Gianmarco!
8: Ma ciao Paola! Visto? Non l'ho messa in imbarazzo e non sono risultato viscido perché le guardavo le tette! Cazzo, che belle orecchie però! Ciucciare tutte! Ciucciare il lobo! Lobo! Ciucciare il lobo!
4: Dai, accidenti! Iscriviti subito! Scolacchi Academy! Impara tutte cose!

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Ricorda, il sesso è una gara. Arriva per primo, esulta e vattene. Sii uomo. Se non sai cosa scegliere fra tua moglie e una birra, chiedilo al cavatappi. Sii uomo. Non risolvere un problema, creane un altro. Sii uomo. Litiga con la tua ragazza, poi vai a casa e sfogati su tua moglie. Sii uomo. Non comprare un tagliaerba. Prendi a pugni i ciuffi di prato e rispediscili nel fottuto terreno. Sii uomo. Essere amati è roba da femmine. Fatti odiare da tutti. Sii uomo. Se ti regalano un vaso da fiori, coltivaci l'asfalto. Sii uomo. Mentre stai facendo sesso con la tua donna, sussurrale all'orecchio: sei brava come tua madre. Sii uomo. Portati una mazza da baseball al tuo colloquio di lavoro. Sii uomo. Se una cosa si muove, vuol dire che ti ci puoi accoppiare. Trova un modo, sempre. Sii uomo. Non fare la cacca. Replica Hiroshima. Sii uomo. Se la tua donna torna che ha avuto una giornata dura, mostrale qualcosa di più duro. Sii uomo. Non lasciare che una buona notizia rovini la tua giornata di merda. Sii uomo. Non farti una sega prima di dormire. Fatti una sega invece di dormire. Sii uomo. Per il compleanno di tua moglie, regalale un asse da stiro con scritto sopra: il patriarcato non esiste. Sii uomo. Hai sbagliato un congiuntivo? Fottitene. Essi ignorante e essi uomo.

0: Lo Zodi 105.
1: Benissimo, il caso di oggi è come bamba purissima caduta dal cielo direttamente nelle nostre narici. Abbiamo infatti l'onore e il privilegio di avere qui con noi un uomo con la U di urina. Un imputato che se non ci fosse lo si dovrebbe scagionare lo stesso. Stiamo parlando proprio di lui, il Garibaldi dei biberon di metadone, il Leonardo da Vinci delle siringhe infette usate come stuzzicadenti, il Bob Marley dei peli del cazzo, l'unico, l'inannusabile signor Odoardo!
2: Cos'è? Capodanno di Canale 5, da quando mi esce la panicucci adesso?
1: Abbassatemi il volume di questa testa di cazzo in collegamento. Vedete, abbiamo montato un mega schermo qua in aula, nell'aula di tribunale. È impossibilitato a muoversi perché è un... questo ragazzo
2: che mi avete rapito
1: sentite questo rumore fastidioso. Allora, è in collegamento video, come vedete abbiamo installato delle poltrone comodissime dove io e il signor Edoardo abbiamo assunto due prostitute che ci stanno allegramente succhiando le cappelle mentre assaggiamo dei popcorn alla formagella.
3: Signor giudice, lei è proprio un signore,
1: la ringrazio.
2: Comunque io non posso venire lì perché non posso fare le scale.
1: Adesso è troppo basso questo coglione, lo sentiamo bassissimo, una roba pazzesca.
2: Io non posso venire lì perché ho gli zoccoli.
1: Ha detto che è una zoccola, lo sappiamo.
2: No, ho gli zoccoli.
1: Comunque, signor Merdone, ci spieghi per quale cazzo di motivo lei ha voluto collegarsi col nostro tribunale quando eravamo qua belli sereni a farci spompinare e a tirare della buona cocaina. Prego.
2: Allora, forse non lo evince, però io sono diventato un centauro. Nel senso che quella gran testa di merda che avete lì nello studio ha tagliato le mie gambe e ha apposto la mia parte superiore del busto a un cavallo privato della propria testa. Lei sa cos'è un centauro, immagino. Ecco, vedi, non riesco neanche a trattenere le feci.
1: Ma signoro, silenzio, brutta merda. Chi è il giudice qua, Signor Edoardo, mi meraviglio di lei. Rovinare la vita di una creatura così bella e innocente come un cavallo, dandogli il corpo deforme di questo abominio umano. Lei è un criminale.
3: Guardi, posso spiegare tutto, vostro onore.
2: Ma che cazzo c'è da spiegare, testa di merda? Cosa devi spiegare?
1: Guardi, sono proprio curioso di sentire quali sono le sue motivazioni, signor Edoardo.
3: È molto semplice. Mia figlia si è appassionata di mitologia greca e voleva sapere cosa fosse un centauro. Siccome il cellulare non prendeva bene, non ho potuto mostrarle una foto e così ho deciso di eseguire una piccola operazione sul querelante.
1: Aspetti un attimo che sto sbagliando.
2: Cosa fa? Stavo sbagliando.
1: Scusi, ho sporcato le scarpe.
3: Ma non è un problema, il suo sperma è santo.
1: Scusate.
2: Perché ha del pane in mano, mi perdoni?
1: Per fare la scarpetta, mi scusi.
2: Oddio.
1: Scusi tanto, scusate anche al gentil pubblico, è che ho questa esigenza. Io quando vedo il signor Edoardo e sento questo odore, ogni tanto mi scatta proprio il desiderio di segarmi. Comunque è tutto chiaro e soprattutto comprensibile. Mi perdoni, sono dubitato anche solo per un secondo di lei, mio carissimo signor Edoardo. Il suo gesto è chiaramente più che motivato dall'amore paterno e questo gesto va premiato. Infatti per questo io mi ritiro per deliberare.
2: Secondo me lei assume un po' troppa di quella cosa lì.
1: Secondo me lei sta parlando troppo e se non la smette io la faccio abbattere come tutti i cavalli zoppi. Ehi tu! Sei un nudista?
3: Sì, come hai fatto a capirlo?
1: Lasciamo stare, ma scommetto che la tua passione per il nudismo è complicata da un grave inestetismo estetico.
3: Puoi dirlo forte, c'ho delle emorroidi che mi arrivano alle ginocchia. È una cosa molto imbarazzante.
1: Da oggi non più, perché è arrivato Calzeroidi, il primo calzino per emorroidi.
3: Davvero?
1: Certo, da oggi con Calzeroidi non dovrai più vergognarti di quel grumo purulento che ti penzola fra le chiappe come la lingua di un cammello setato. Grazie a una vasta gamma di fantasie colorate potrai dare un tocco chic alle tue protuberanze sanguinolente.
3: Ma lo voglio subito!
1: E fai bene! Calzeroidi, il calzino per le emorroidi, è approvato dall'Associazione Italiana Mestruatori Anali. Calzeroidi, il primo calzino per le emorroidi! Bene, Eccoci rientrati dalla pubblicità. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato da questa merda chiamata il cavallone di Troia di averlo trasformato in centauro. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte.
2: Cosa?
1: Condanna quella. Questa corte.
2: Condanna il figlio di puttana.
1: Questa corte.
2: Condanna quel pezzo di merda.
1: Assolvi l'imputato. Oddio, oddio, anch'io!
3: Sono qui!
2: Che schifo!
3: Che delizia!
4: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
7: Che colore siamo dall'altra parte?
8: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
9: Un puffo morto.
8: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
7: Avevi detto...
8: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
7: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
9: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
8: No. Lì arriva tutto bello.
9: Bello.
8: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
7: Ah,
8: sì,
7: ah.
8: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
7: sì.
8: Lì invece no, si allunga.
7: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
8: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
9: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
8: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
7: Lo si mangia.
8: Lì tutta minghia.
7: Ma si pagano le tasse?
8: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
7: No.
8: In natura, non so, nel mangiare.
7: Sempre così. Minchia.
8: Sempre minchia, non
7: cioè, è una vita del cazzo.
8: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
7: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
8: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
7: La puoi trombare?
8: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
9: Cioè come? Cioè?
8: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
7: Un groviera.
8: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
7: Ah no?
8: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
7: Cioè, la passera in gola?
8: Sì, la passera in gola.
6: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
9: Non sei uno neanche che fuma tanto.
7: Secondo te Paolo è uno che tromba?
8: Ma va, se c'è l'abitudine del
7: cosa?
8: Del barbero non può trombare.
7: L'abitudine del barbero.
9: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
8: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
7: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
8: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
7: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
9: No, è sul lavoro.
7: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
8: Mai! Mai!
9: Dai, con
8: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
9: Prova!
7: È vero!
8: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
6: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
10: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
8: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
9: famosi Flipstone.
10: Dai,
9: ho fatto tilt col Flipstone.
10: Dai, c'è Freddy.
7: C'è Fred.
8: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
7: Dai, ba.
8: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, blu.
10: La moglie, vi.
8: Viva l'Italia. Italia.
9: Poi c'è anche CCC.
8: C'è Cendrassea, c'è che c'è che va a finire.
10: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
8: Di Saronno, al maletto di Saronno.
6: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
7: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
8: Vuoi due? Tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
7: Ancora?
8: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
6: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
8: Devono morire tutti i giorni.
7: No, scusa, questa la devi spiegare.
10: Non ho capito.
8: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
10: Sì.
8: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
10: Sì.
8: Non vivrà mai con te.
7: No.
8: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollalo.
7: Sì.
8: Vuole il pieno, vuole il pieno.
7: Vuole il pieno?
10: Sì.
8: Il pieno, la cosa piena.
6: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
8: Guarda, 52 anni.
7: Bello, un da...
8: Scusami, eh.
9: Guarda, cromosoma in più.
7: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
8: Guardi qua,
7: guarda sua madre.
8: A 55 anni, mia madre.
7: Ma sua madre è uguale a lui.
9: Aspetta, se le
8: mia
9: metti
8: moglie,
9: in fila...
8: Mia moglie e mia madre.
9: Se le metti in fila sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
8: Lui. Io.
9: A che età?
8: A 23 anni.
9: Ma perché negli anni 60 sembrano
8: non c'erano le macchine, ma non c'erano le
9: negli
8: macchine fotografiche.
9: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
8: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
9: Cioè, adesso se lo vedi per strada
7: sembra... qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
8: Ma non è neanche lui.
7: E
8: mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
7: Che cazzo di?
8: A te diventa così.
9: Che cazzo è di plastica? No, però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
7: sì.
9: Pensa a 80.
7: Mamma.
9: 80 si sfascia, avanza il testo.
7: 80
9: si apre come un sacco.
7: Come le candele.
8: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma no, un brucazzo, è possibile.
7: Vaffanculo.
8: Vedrai, però,
7: cosa?
8: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
7: Ma che cazzo,
8: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
7: 40 centimetri
8: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
9: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
8: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
9: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
8: col naso a tirare la nave piena di terra rossa,
9: hai capito? Allora, a 65 anni
8: sta parlando adesso lui.
9: Deve andare a Taranto.
7: Grazie maestro.
9: Grazie.
7: Ma io ho visto la luce.
8: Hai visto la luce?
9: Sì. Anch'io sì.
8: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ascoltami bene, sacco di letame. Non lamentarti perché i tuoi colleghi vomitano quando ti avvicini. Non piangere perché le ragazze cambiano marciapiede quando vedono la tua sporcizia da lontano.
2: Ah, non lo so.
1: Fai qualcosa. Non hai ancora sentito parlare di Sculacchia Academy? Allora forse c'è ancora una speranza per te. Iscriviti al nuovissimo corso per non fare ribrezzo. Esatto, amico caro. Se per te la fica è un ricordo annebbiato, il corso della professoressa Bocaiola, esperta in restauro di esseri raccapriccianti, può aiutarti a fare un po' meno schifo.
3: Buongiorno ragazzi, siete pronti a fare un po' meno schifo alla gente?
4: Vaffanculo, zoccola!
3: Allora, tu togliti il dito dal naso, tu lavati i denti, tu cambia magliette e tu vatti a lavare i capelli.
5: Prof, ma io sto collezionando le caccole in questo barattolo.
6: E io sto spacciando la mia forfora come se fosse cocaina.
7: Io, prof, invece riesco a oliare le viti passandole tra le dita dei piedi, guardi.
6: Io invece voglio vedere cosa succede se non lavo i denti per un anno. Sono al 280esimo giorno.
3: Oh, me.
1: Quando parli sembra che tu abbia ingoiato uno zombie. Il tuo alito provoca mesh color fogna e la bavetta ti si accumula agli angoli della bocca formando i filetti di saliva tra i denti? Sculacchia Academy può risolvere il tuo problema. Senti la testimonianza di una nostra allieva.
8: Eh sì, io prima avevo qualche problema con gli uomini, però non nel senso che non gli piacevo, eh. È che una volta ero con un tizio, no? Stavamo per fare l'amore e mi sono un po', ecco, avvicinata e il suo pene è svenuto. Però dopo il corso con Sculacchia Academy ho risolto il mio problema. Mangio 128 mentine al giorno e avendo preso 32 kg non ho neanche molte occasioni coi ragazzi. Grazie Sculacchia Academy.
1: E cosa fare per quel problemino alle ascelle? Senti qua come sono immersivi gli esercizi studiati dalla prof Bucaiola.
3: Bene ragazzi, oggi vi propongo un esercizio molto semplice.
4: Ok, prof.
3: Vi farò provare cosa subiscono le persone intorno a voi. Solo così potrete capire chi è che non si lava da più tempo le ascelle?
6: Io, prof! Io!
4: Lui, prof!
9: Lui!
10: Decisamente lui!
3: E il deodorante l'hai usato?
10: Cosa?
3: Perfetto, vieni avanti. Togliti la maglia, alza le braccia.
6: No!
11: Ci sono!
3: Calma! Vieni avanti. Voi niente panico, respirate piano e avvicinatevi.
6: Non ci si riesce a avvicinare, prof, mi lacrimano gli occhi.
4: Oddio.
3: Bene, ora leccate le sue ascelle, ma bene, dovete bagnarvi la faccia coi peli sudati.
6: No, che schifo. Io volevo fare il corso di disegno.
12: È quasi piacevole.
6: I peli dove li puntiamo?
5: Alla fine sembra una fica.
6: No.
5: Anni 70. È così che me la mangiavo della bouchée. Posso darci un'altra leccata?
3: Con lo stesso odore? Con lo stesso odore.
5: Non lo so come ce l'ha la fica alla bouchée.
6: Forse oggi ti...
3: Allora ragazzi, cosa provate adesso? Cosa sentite?
6: Forse ha ragione lei, prof. Avevamo un po' esagerato con la mancanza di igiene.
5: Sì.
6: Adesso mi passi per favore quella Stratocaster? Voglio usare la mia unghia dell'alluce come plettro.
5: L'hai tagliata?
6: No, l'ho strappata a morsi.
1: Orsu, che stai aspettando? Iscriviti adesso. Sculacchia Academy. Impara tutte cose.

0: is a zoo only for you.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta L'ultimo cincischione. I protagonisti: Francesco Pannolino è Pino, Chiara Cazzotti è Pina, Johnny Distopia è Gino, con la partecipazione straordinaria di Gerard Squacherone nei panni del cincischione, tratto dall'omonimo romanzo di Pier Paolo Pierpaolini, adattamento cinematografico Antonio Inoki, regia di Michele Zarrillo, voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite. Inoki, regia di Michele Zarrillo, voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la

0: da lunghissimi gambi d'aglio. Il deserto del Sahara, la foresta amazzonica e la mummia di Chiara Ferragni appollaiata sul Duomo di Milano sono completamente ricoperti di aglio. In un lurido rifugio sotterraneo, Pino, Pina e Gino sono in piedi attorno a un tavolo dove si prendono le decisioni critiche. Pino picchia il pugno sul tavolo con vigoroso porteismo.
1: Pina, questo giorno passerà alla storia come l'inizio della rivoluzione. La profezia sta per avverarsi.
2: Pino, sei solito coglione! Toglietelo dalla testa! Non si può sconfiggere l'aglio!
1: Anche io ne ero convinto, fino a quando non ho trovato... Questo.
0: Con un gesto carico di significato, Pino sbatte sul tavolo una cipolla.
2: Oh, che stupore! E questo cosa diavolo sarebbe?
1: Non ne ho assolutamente idea. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Abbiamo perso tutta la memoria dell'epoca pre-aglio oltre un secolo fa. Tutto quello che conosciamo è l'aglio.
3: Lo so io che cos'è! È quello che gli antichi chiamavano microchip.
2: Sicuro? A me sembra più una cosa che si mangia.
1: No, ha ragione Gino. È un microchip. Deve essere un microchip. E la profezia dice che sarà proprio un microchip a risvegliare l'ultimo cincischione che sconfiggerà l'aglio.
3: Presto allora! Dobbiamo andare al comando militare abbandonato, dove è nascosto l'ultimo cincischione!
0: Pina, Pino e Gino escono in superficie. Una landa deserta dominata dall'aglio. Camminando superano molto aglio e arrivano alla base militare avvolta nell'aglio. Oltrepassata una porta d'aglio, appare l'inconfondibile design di un cincischione dei nostri giorni.
1: Eccolo, l'ultimo cincischione.
3: Forza Pino, infila il microchip nel cincischione e incrociamo le dita.
4: Ma te ti riconosco.
3: Oh, io sono fratello.
4: Ah, scusa.
2: Fermo! Siamo sicuri che sia proprio un microchip e non, che so, una cipolla?
1: È quello che stiamo per scoprire, Pina. È quello che stiamo per scoprire.
0: Sudato come una scrofa, Pino cerca di infilare la cipolla in quella che è chiaramente una porta USB.
1: Non entra, dannazione, non entra.
3: Più forte! Spingi più forte!
1: Dai, porco...
4: Perché ride questo?
0: Pino ha spinto troppo. Il cincischione si risveglia dal suo sonno secolare, incazzato come una bestia.
2: Lo dicevo io che non ero microchip! C'aveva la buccia!
5: Ignorante! Imbara dal professore, Cincischione! Cincischione!
6: Mamma, che bravo!
7: Bravissimo!
6: So,
7: non sarò mai brava come questo.
8: Nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
5: Grazie.
6: Sì. Bravo.
5: Anni che lo
6: fai. Sublime.
5: Ignoranti di merda! Adesso vi distruggo!
6: Vedi voce... come interpreta con le mani.
8: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
6: Tu guardi le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
7: Sembra filtrata. Cioè...
0: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani, riducendoli in un battibaleno in concime per aglio.
2: Emiliano!
6: Brutto modo di essere terminato, Bruno.
0: La creatura spicca in volo e raggiunge la Luna. Dal fin troppo sopravvalutato satellite naturale, godiamo infine della vista del nostro pianeta e scopriamo con stupore che la Terra ha assunto la forma di una testa d'aglio.
5: Ho scorreggiato!
6: Anche la tortura di cadavere, di ripeglio!
3: Sono resuscitato per dire porco c***o e rimoio!
0: Ora tutto è chiaro. Ogni dubbio è svanito e l'universo acquista finalmente di senso, mentre, quasi inconsapevole, la nostra mano raggiunge il cellulare, apre l'app della banca e fa un bonifico di 5 cifre a Mamma Rai. Paga il canone lurido pezzettino di merda! E tu, Paolo Nocito, non fare lo spiritosone, perché ci risulta che non hai pagato gli ultimi cedolini. Ti consiglio di pagare adesso o stasera ti faranno visita due cincischioni da stupro. I cincischioni da stupro sono programmati per inculare a sangue tutti quelli con la faccia da peruviano, le sopracciglia folte, le gambine corte e i capelli alla scialpi. Uomo di merda avvisato. Paga, paga, paga, stronzo.

0: pagliaccio.
1: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto fatto.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Che delizia.
0: Vai, dai.
4: Bene, bene, benissimo, il caso di oggi arriva come un regalo di Natale in anticipo. Abbiamo infatti l'onore, il privilegio e oserei dire anche la bamba di avere qui tra noi una vera e propria scultura di croste vivente. Un uomo che se non ci fosse bisognerebbe lavarlo lo stesso. Stiamo ovviamente parlando di lui, il Woody Allen delle occhiaie da metadone scaduto, il Picasso degli schizzi di vomito sul pigiama, il Pavarotti di Rutti alla Roma di Peto, l'unico, l'inimitabile, il super innocente, signor Odoardo!
5: Grazie, grazie, molto onore!
4: Scusi!
5: Vada!
4: Quando la sento parlare...
5: Basta! Ci riesce?
4: Sulle scarpe! Oh.
5: Madonna, sono molto felice per lei!
6: Voi vi rendete conto di quello che state facendo?
5: Grazie, vostro onore, le sue lusinghe mi fanno sempre pezzare le ascelle!
4: Ma pezzi pure quanto le pare! Inondi quest'aula di tribunale con ettolitri del suo miglior sudore formaggioso, se questo l'aggrada. Lei può fare letteralmente quel cazzo che le pare.
7: Io direi proprio di no! Non dovrebbe fare quello che gli pare questo verme bastardo!
4: Ma, scusate, sogno o son lesbico? Sento l'inconfondibile voce di quel tricheco di fogna conosciuto con il nome di signor Erculone, ma non riesco a vederlo. Che diavoleria è mai questa, eh? Signor Odoardo, cosa ha combinato questa volta?
7: Quel figlio di puttana mi ha ingoiato! Sono dentro il suo enorme stomaco ricolmo di birra e salame! Cosa cazzo ride?
4: Ma inaudito, signor Odoardo, la facevo una persona attenta alla dieta. Perché diavolo ha ingoiato quell'asteroide di colesterolo del signor Erfrocione? Vuol farsi venire un infarto? Tenga, prenda un po' di cocaina che l'aiuterà nella digestione, forza!
5: Gentilissimo.
7: Bastardi maledetti, voglio i danni morali, un'equipe medica che mi tiri fuori da questo intestino di merda!
5: Vostro onore, mi sento un po' appesantito. Chiedo il permesso di cagare il querelante.
8: Cosa ha detto?
4: Permesso accordato. Caghi pure il signor Erculatore dove le pare. Prego.
8: Non si azzardi a farmi fare il tratto di...
9: Che schifo! Ma come ha fatto a cagarmi vivo?
4: Le ho sentito abbastanza, questa corte si ritira. Per pippare lei vada a lavarsi da quelle noccioline e pomodori, per favore, su.
9: Ma lei cosa mangia?
4: Ehi tu, donna moderna! Tutto il giorno di corsa fra lavoro e casa e alla sera sei perfino troppo stressata per fare un bel po'.
10: Ci ha preso in pieno!
4: Tranquilla, perché da oggi arriva la Calmo Minchia!
10: Calmo Minchia? E cos'è?
4: Calmo Minchia è la nuova camomilla rilassante nella quale intingere il fallo che stai per ciucciare. Ne bastano poche gocce per rendere l'esperienza della fellazio una delle esperienze più rilassanti che tu abbia mai provato.
10: Sul serio? La voglio subito!
4: E fai bene! Calmo Minchia arriva anche in ben tre gusti differenti: la classica camomilla, menta e sperma di un altro. Con Calmo Minchia il po' diventa rilassante. Calmo Minchia, e anche tu potrai dire...

0: Bene, bene, bene, il caso di oggi vedeva l'irreprensibile signor Odoardo ingiustamente accusato da quel calcolo anale del signor Erminchione di averlo ingoiato sano sano. Ascoltate le testimonianze, fate una riga di coca lunga quanto l'autostrada A4 e esaminati i fatti, questa corte...
1: Cosa?
0: Questa corte...
1: Questa corte prima di tutto mi dovrebbe dare gentilmente un asciugamano, perché sono coperto di feci.
0: Che schifo. Ma che schifo, si vergogni, si vergogni.
1: Ah, io mi devo vergognare.
0: Questa corte...
1: Mi ha cagato nell'aula.
0: Assolve il signor Odoardo, perché la cosa non costituisce reato.
1: Ingoiare un altro essere vivente e cagarlo vivo non è un reato.
2: Schifoso ricoperto di merda.
0: Bravo.
1: Tua merda, mi hai cagato tu qua.
0: Nel contempo condanniamo il signor Ermerdone alle seguenti pene: farsi mangiare l'80% del culo da una coppia di giraffe stando appeso in cima al semaforo di Piazzale Loreto. Così abbiamo anche...
1: È molto vintage.
0: È molto
1: cosa,
0: vintage,
1: eh?
0: Sì. Obbligo di intingere la cappella in tutti gli stronzi di cane che troverà per strada da qui fino al 2059.
1: Voi siete malati, vero?
0: E infine lo condanna a 6 anni di reclusione in un cassonetto dell'immondizia riempito con il vomito di tutte le persone mancine del mondo. Così è deciso, l'udienza è tolta.
1: Andate tutti a fare in culo, pazzi bastardi! Maledetto! Schifoso! Lei non si avvicini più a me e alla mia famiglia!
0: Chiuda,
1: si ricordi?
0: Chiuda quella vagina di fagiano che è in mezzo alla faccia, signor Odoardo! Lo mangi di nuovo, così ce ne liberiamo! Prego, gli salti addosso!
2: Sarà un piacere!
0: Aspetti però, aspetti, aspetti un attimo che glielo scaldo un attimino, perché crudo così non fa benissimo.
2: Quello è vero.
0: Si mette a comodo su quella sedia di legno lì, signor Ercoglione, grazie.
1: Secondo lei io sono così coglione da sedermi sulla sedia elettrica?
2: Io mi metto il bavagliolo intanto.
1: Ma lei è pazzo,
0: lo sa. Una spinta, gli dimmi una spinta!
1: Non mi spinga! No!
0: Scosso!
2: Miam!
3: Ma che cazzo di bocca ha lei? Ma come fai a ingoiare un essere vivente in te?
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
3: Complotti complottosi!
2: Era il 1492, quando Cristoforo Colombo, a bordo di una nave nell'Oceano Atlantico, scorse una terra in lontananza.
4: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Christopher diceva fosse l'India, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando del Molise. Tutti almeno una volta ne abbiamo sentito parlare e in molti negano la sua esistenza. Il mito del Molise ci ha incuriosito e ci ha fatto sognare. Ma che cos'è il Molise?
5: La terra immaginaria del Molise compare in un sacco di romanzi fantasy. Nel Signore degli Anelli è descritta come una regione abitata da creature mistiche: elfi, vampiri, nani, unicorni, draghi, terroni. È ovvio sia solo una leggenda, non esiste!
2: Quello che ci hanno sempre insegnato a scuola è che il Molise non esiste. Ma se invece ci fosse qualcosa in quell'enorme buco in mezzo all'Italia che siamo abituati a vedere sulla cartina?
6: Sono anni che cerco un posto per fare le vacanze. Allora ho provato a guardare il Molise. Ma non appena ho digitato Campobasso su Google, l'FBI ha fatto irruzione in casa mia e ha sterminato tutta la mia famiglia. Mi è compreso.
2: Capito? Quindi qualcosa c'è. Qualcosa esiste. E qualcuno vuole tenerlo nascosto. Ma perché? Abbiamo qui con noi il premio Nobel del nascondere le cose.
7: Nascondere serve per... nascondere. Ma nascondere è difficile. Capito, no?
2: Ora è tutto chiaro. Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile testimonianza. Ma allora quale terribile e inquietante segreto ci stanno nascondendo?
8: Per anni mi hanno dato del pazzo, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Prendiamo la parola Molise. Da cosa è composta? M come Marte, O come gli alieni, L come lieni, I come i alieni, S come ci sono gli alieni, e infine E come e che cazzo ancora gli alieni, capito?
2: Ancora dubbi? È più che ovvio che ci sono di mezzo gli alieni. Ma aggiungiamo un dettaglio. Che cosa otteniamo leggendo la parola Molise al contrario? Esatto, buco nero.
9: Buongiorno a tutti, sono Stephen Hawking, l'unico e il solo scopritore dei buchi neri. Tutti conoscono benissimo la mia teoria del tutto, ma non tutti sanno che mentre la scrivevo mi trovavo a Disernia. Tutto ad un tratto sono stato travolto dall'ormai noto buco nero che ha succhiato tutta quanta la regione del Molise.
2: Esatto, il Molise è un buco nero. Chiunque provi ad entrarci viene risucchiato per sempre e scompare. Non a caso la stazione dopo Napoli è quella di Termoli, e non a caso si dice vedi Napoli e poi muori. È tutto collegato, come anche i bucatini alla Molisana. Bucatini, come buco nero.
10: Io lavoravo come hostess alla stazione di Termoli. Un giorno arriva un viaggiatore che voleva a tutti i costi che io gli mostrassi il buco nero. Così gli ho fatto vedere il mio buco di culo. Mi ci ha infilato tutto il braccio ed io gli ho fatto sparire l'orologio. Ora, ogni volta che scorreggio, ne sento il ticchettio e ripenso sempre a quell'esperienza mistica. È tic-tac, è tic-tac.
2: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone. Ormai non ci sono più dubbi. Il Molise è un enorme campo gravitazionale posizionato lì da chissà quali esseri pandimensionali e misteriosi che ci osservano. Un campo gravitazionale. E non a caso si chiama Campo Basso. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
1: Lo Zoo di 105.
11: Benissimo, il caso di oggi cade proprio a fagiolo. Abbiamo infatti l'imperdibile occasione di venire inebriati dal soave olezzo delle ascelle di un uomo che mai ha conosciuto l'onta di doversi fare una doccia.
12: Cosa
11: parla lei,
12: sì,
11: brutto?
12: Sì, volevo confermare quello che dice.
11: Sacco di merda. Avete annusato giusto, stiamo parlando proprio di lui, il Maradona dei Roberto Baggio, il Mozart delle scorregge in falsetto, l'Udinì dei budini nel bidet, il Caravaggio dello scarafaggio fritto, l'indimenticabile autore della canzone Brucami la minchia Mariuccia, l'unico, l'inimitabile, super innocentissimo signor Odoardo! Fate entrare le ballerine!
12: Ma che cazzo fate? Ma da quando si festeggia l'imputato? Ma che senso ha?
11: Chi ha portato una gallina in studio, eh?
13: Grazie, grazie vostro onore. Anche se devo fare una piccola correzione, la mia canzone si intitola Bruciami i peli della minchia, Mariuccia.
11: Ah, chiedo venia, un errore imperdonabile da parte mia. Guardi, già per questo lei sappia che ha vinto. Comunque, mi perdoni, signor Odoardo, mi perdoni.
13: Si consideri assolto da tutti i suoi peccati, vostro onore, ci mancherebbe.
12: È arrivato il prete, è arrivato.
13: Si è cagato addosso.
11: Che schifo, ragazzi. Ma chiamatemi le guardie svizzere. Ma come si fa a lavorare in questo modo? Dimenticavo, purtroppo non c'è rosa senza un bel tocco di merda accanto. In questo caso ci riferiamo ovviamente a quella confettura di lardo e di peli di fica conosciuta con il nome di signor Erculo da Frocione, insomma. Ci dica, figlio di puttana con la merda intorno, qual è il caso che le farò perdere anche oggi, dai, su.
12: Allora, le faccio vedere la setticemia in questo momento. Vede la Y sul mio torace? Questo figlio di puttana mi ha sottoposto a un'autopsia da vivo!
11: Ma signor Odoardo, mi meraviglio di lei. Metter le mani fra gli organi putrefatti di questo essere repellente. Io esigo una spiegazione. Perché ha dovuto sottoporre a un'autopsia il signor Erculatone?
13: Posso spiegare tutto. Vede, il mio gioco in scatola preferito è l'Allegro Chirurgo. Sì. Purtroppo non trovavo più la scatola, avevo già invitato degli amici per giocare. Così mi sono trovato costretto a drogare il querelante e usare lui al posto come cavia per il gioco.
12: Ammesso!
11: Vabbè, questo spiega tutto, insomma, spiega tutto. Mi perdoni se ho dubitato di lei, come sempre, signor Odoardo. E signor Erculone, stia calmo, per favore, la smetta di scorreggiare.
12: Ma stia calmo un cazzo! Come faccio a smettere di scorreggiare? Sto parlando col culo, come vede, gli organi sono stati rimontati a caso. Ho la lingua nell'ano, il palato nell'ano. Parlo con le scorregge.
13: L'ho migliorata, posso dire.
11: Tanto merda prima diceva, merda dice anche oggi. Ho sentito abbastanza, mi ritiro per deliberare. Pubblicità. Hai sempre il portafoglio vuoto?
14: Allora, non mi parlare, è veramente una tragedia.
11: Non hai soldi nemmeno per respirare, ma vorresti provare l'ebbrezza di sentirti ricco?
14: Beh, guarda, non mi dispiacerebbe.
11: Benissimo! Perché la Banca Europea ha proprio quello che fa per te.
14: E sarebbe?
11: Da oggi arriva la banconota da 0 euro!
14: La banconota da 0 euro?
11: Sì! Una bellissima banconota stampata apposta per te che non ti puoi permettere i soldi normali!
14: E a che serve?
11: A niente! La banconota da 0 euro non ha valore, ma il bello che ne puoi prelevare quanti ne vuoi e riempire il tuo portafoglio fino a farlo scoppiare!
14: Ma dai, meglio di niente!
11: Banconota da 0 euro! E anche tu potrai dire...
14: sono ricco, posso comprare tutte le cose gratis che voglio!
11: Bene, infatti se faremo vincere Erculatone oggi gli diamo un bel salvadanaio pieno di banconote da 0 euro, ecco. Allora, il caso di oggi vedeva quel fagotto di feci albine del signor Erculo Marrone accusare ingiustamente il signor Odoardo di avergli sottoposto a un'autopsia perché non trovava più la scatola dell'Allegro Chirurgo. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
12: cosa? Perché mi fa l'imitazione? Mi perdoni.
11: Lei ha una voce fastidiosa. Sa che io...
12: Io avrò anche una voce fastidiosa, ma io almeno sono vestito. Perché lei è nudo e indossa un corno di alce sul pene?
11: Ma lei perché si fa i cazzi degli altri? Mi scusi, lei è uno spione.
12: Perché non è normale
11: lei
12: una
11: è uno
12: cosa
11: spione.
12: Del genere.
11: Allora bene, allora vado avanti. Allora, la corte ha deciso che assolve il signor Odoardo!
12: Ma non è possibile una cosa del genere!
11: E nel contempo condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: un anno di reclusione nel trafficatissimo culo di George Clooney. Obbligo di farsi sputare in bocca da 500 barboni ogni giorno dispari della settimana.
12: Quanta gente deve venirmi a sputare in bocca?
11: E infine lo condanna a subire un clistere di Coca-Cola e Mentos ogni volta che la Juve segna un gol in trasferta. Così è deciso.
12: Questo forse magari mi capita poco spesso.
11: L'udienza è tolta. Ah, mi dico, è arrivata la velina, scusate. Anche l'Inter e anche il Milan. Perfetto, posto così.
12: Ah, grazie, meno male che avete compensato.
11: Contento del risultato, signore Coglione?
12: No, che non sono contento! Questo figlio di puttana mi ha rovinato!
11: Guardi, ho parlato con un medico chirurgo, mi ha detto che c'è un modo per sistemare tutto quanto, per farla tornare come prima.
12: Meno male, almeno allora, qualcuno che pensa alla mia salute.
11: Si sieda su questa sedia. Eccoci qua e adesso... Scossa!
12: Questo non riesco a parlare perché ho la bocca seduta!
11: Scossa!
13: Sa che fritto fa un buon odorino?
12: Fritto è buono anche la merda!
11: Appunto.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
15: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
16: Bastardata di oggi.
17: Bastardata di oggi.
16: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
18: Pronto?
19: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
18: Perché?
19: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
18: Ma chi è lei, scusi?
19: Come, l'inquilino di sotto di lei.
18: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
19: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
18: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
19: E allora dico, vogliamo...
18: Ma vada a fanculo, va.
19: Tu è sordo, hai capito?
18: Lei non sta bene.
19: Allora vengo su, sopra casa tua.
18: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
19: Ah!
18: Non sta più.
19: Va bene, adesso vengo alla casa tua e vedrai che cosa succede. Ma ora tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
20: Pronto?
19: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
20: Me.
19: Sono stanco morto.
20: Me.
19: Estrana morto.
20: Me.
19: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
20: E sto contento per te, complimenti.
19: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
20: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
19: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
20: Vieni.
19: Preparati, perché non ce la faccio più.
20: Vieni.
19: Fatti un culo sto buchi, no?
20: Vieni.
19: E che...
20: Vieni.
19: Ti vengo a sparare, ti scetto a bascio.
20: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
19: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
20: Vieni.
19: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
20: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
19: Ma vengo da te. Ti do anche
20: la denuncia io a lei.
19: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
20: Ti va a capire, tu sono morto anche.
21: Pronto?
19: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
21: Che cosa?
19: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
21: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
19: Come ha sbagliato numero? Oh!
21: Dove abita lei?
19: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
21: E a che piano abita?
19: Sono giù, pian terreno io.
21: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
19: Ma la cito?
21: Ma vada col paese!
19: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
21: Giù dove chi? Guardi, io sono tondolo.
19: tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
21: Guarda,
19: un cacchio.
21: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
19: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
21: Lei chi? Lei chi? Io sono tondolo.
19: E lei tondolo? Ce l'ha che c'è il culo tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
21: Come?
19: Il culo tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri e ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come tondolo! Guarda come tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
21: Pronto?
19: La signora Boccuzzi, signora?
21: Sì.
19: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
21: E dove?
19: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
21: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
19: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
21: Sta lavando in un attimo.
19: Un attimo, un cacchio, fai subito.
21: Pronto?
19: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
21: Dove?
19: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
21: Ma dove? Dov'è chi sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
19: E sto parlando con i quelini di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
21: Oh, ma dimmi, chi sei tu?
19: Sono Peppino Ucirco.
21: Sono Peppino Ucirco, su. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
19: Margonato,
21: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
19: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma fai ingazzemo. Vengo su.
21: Ma vieni tu direttamente.
19: Adesso
21: qua.
19: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
21: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Oh. Ma tu chi sei?
19: Ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
21: Come ti chiami?
19: Peppino Ucirco,
21: vaffanculo.
19: Pronto?
0: È un cazzo.
15: La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Pronto?
1: Multiverso.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, mi dica.
4: Dimmi, bastardo.
2: Ma vai a cagare.
1: Multiverso.
2: Pronto?
3: No, ma sei un genio, veramente.
2: Chi sei?
3: Matteo.
2: Ma chi sei che non capisco?
4: Dimmi, bastardo.
2: Chi sei?
3: Matteo.
2: Matteo. Ma che cerchi?
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: Che cerchi?
3: Annusa Milano, vai.
2: Hai sbagliato il numero.
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: E io Matteo non mi conosco. Vabbè, ho capito.
1: Multiverso.
5: Proviamo a chiamare la signora Domenica per vedere come reagisce quando non viene chiamata da padre Pollo.
6: Pronto?
3: Pronto.
6: Ehi, buonasera.
3: Oh.
6: Oh.
3: Mica bravissimo. No, ma sei un genio, veramente.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Pronto?
4: Dimmi, bastardo.
6: Ma vaffanculo.
3: No.
1: Multiverso.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi sei?
3: Matteo.
2: Chi c'è, Matteo?
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: No, tu chi hai telefonato? Come ti chiami?
3: Cosa?
2: Tu come, tu hai telefonato, hai, dimmi come ti chiami.
3: Matteo.
2: Ah, ora chiudo, ti faccio sbattere. Tanto lo so che sei il pazzo dei pazzi di Palermo.
3: E dai, annusa Milano, vai.
2: Ho fatto mettere il telefono sotto controllo della polizia, chiudi, imbecille.
3: Dai, dai, dai, dai.
2: Imbecille, chiudi. Non dica p***o, chiudi. Non dica p***o, chiudi. Fanculo, va.
1: Multiverso.
5: Arriva una nuova entrata. Arriva la vecchia criminale assassina.
2: Sì?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock?
2: Ma perché non vai un po' a fare in culo te e tutta la tua sacra famiglia, stronzo?
1: Multiverso.
5: Sono 27 giorni, 3 ore e 15 minuti, che non chiamiamo più, la vecchia veneta sparaculi, andiamo.
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Sì?
3: Oh!
7: Chi parla, scusa?
3: Matteo.
7: Matteo chi?
3: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock? Dai, annusa Milano, vai!
2: Va a cagare, stronzo!
1: Multiverso.
8: Pronto?
4: Dimmi, bastardo!
8: Chi è?
3: Pronto?
8: Chi è?
3: Matteo.
8: Chi è Matteo?
3: Mica bravissimo! No, ma sei un genio, veramente!
8: Ma che dici, bastardo cornuto? Che buco? Chi è? Chi sei?
4: È così!
8: Ma chi dai stramurte quando porti dentro tutto il trattato e bastardo cornuto? Ti vengo sul quarto come pesce un cornuto.
3: Cosa?
5: Bene, sono passati alcuni minuti da quando abbiamo scoperto la nuova vecchia criminale assassina. Siete d'accordo se la richiamo? Ok, procedo.
2: Sì.
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: Perché non vai un po' a cagare? Lo sai che sei una persona malata? Curati, stupido. Rincoglionito, rincoglionito, te e tutta la sua sacra famiglia, stupido, vai, mettiti a lavorare piuttosto che fare queste stronzate qui, coglione.
3: Sono d'accordo.

0: Lo Zodi 105.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Scoprire il colpevole. Quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
2: Miami, Florida. Il cadavere di un uomo con il culo scoperto e l'ano così spanato da farci entrare un deltaplano con le ali spiegate giace riverso nel sangue. 148 unità del CSI intervengono sul posto in meno di 4 secondi. 57 unità sono munite di raggi laser. Una centrale nucleare miniaturizzata, computer sofisticatissimi e un laboratorio portatile per le analisi in loco.
3: Fate largo!
2: Il comandante Mark Minchion si avvicina alla scena del crimine con gli occhiali abbassati sul naso e lo sguardo languido verso l'orizzonte.
4: Comandante Minchion, temo che questo delitto rimarrà irrisolto. Non ci sono indizi né testimoni. La vittima è irriconoscibile. Mi scusi la franchezza, ma è un buco del culo con qualche pezzo di uomo intorno. Le telecamere a circuito chiuso sono state abilmente manomesse e l'auto risulta rubata in Messico 8 anni fa.
3: Questo è chiaramente un delitto d'amore. Omosessuale.
4: E come fa a saperlo?
3: Agente, se premo questo bottone, i miei occhiali diventano a raggi di faccio. Riesco a individuare un busone nel raggio di 30 miglia.
4: Wow, la tecnologia non finisce mai di stupirmi.
3: Un secondo che il sistema sta analizzando il quartiere. Preso.
4: Chi?
3: Come chi? Il colpevole. Ci sono due invertiti nel perimetro delimitato. Uno è Marco Mazzoli, noto culattone, ma noto anche per avercelo moscio. E quindi non è lui. Poi c'è Dick Dickinson, quello con la barba, i tacchi a spillo, le paillette e la minigonna. È lui il colpevole.
4: Come fa ad esserne certo?
3: Ho attivato la funzione raggi X e ho visto che ha l'uccello smarmellato. Con l'anello di cioccolato. Insomma, è sporco di...
4: Sì, comandante, è chiaro.
3: Lo ammanetti, lo porti in centrale e lo faccia lavare. Insista sulle parti intime. Caso chiuso. Posso tornare a Key West a sorseggiare un drink multicolore che sicuramente mi causerà il diabete e probabilmente un tumore e fissare l'orizzonte, pensando alla mia ex che mi ha lasciato, mentre una musica triste mi accompagna.
4: Ah, giusto, come in tutti i finali della serie. Ora scommetto che mentre 300 agenti gironzoleranno intorno alla scena del crimine, lei farà una faccia sofferta e si allontanerà evitando i complimenti dei colleghi, scomparendo a bordo del suo Hummer quadriturbo ad inquinamento spropositato.
3: Esattamente, agente.
2: Piacenza, provincia di Parma. Un uomo viene accoltellato nel proprio appartamento. L'uomo ha il corpo ricoperto di scritte fatte col pennarello che recitano «Sono stato io, Manlio Cassarà». Scatta l'allarme, giornalisti e curiosi accorrono in gran numero. Con molta calma arriva anche il corpo speciale dei RIS di Parma.
5: Permesso, scusate, siamo i RIS di Parma, scusate, dobbiamo...
6: Del professionista, ehi, non vedi che c'ho la divisa da professionista?
5: Io non ce l'ho che lavare, però ho messo una cosa blu che ci assomiglia.
6: E che, questo ce l'aveva al matrimonio.
5: Sì, sì, è investito come messo a matrimonio mio cognato.
6: Ma anche al tuo matrimonio, sei sposato così?
5: Cioè sì, per, perché mi sono sposato con mio cognato.
6: Oh, sì.
5: No, no, lo stesso giorno, ah, dico, no? Non è che mi sono sposato io, è che sennò non sarebbe mio cognato, sarebbe mio marito.
6: Effettivamente.
5: E come stai tu? Bene, tutto bene?
6: Buah! Ma potrebbe andare meglio, sai che a me l'inverno, la nebbia, sto posto di merda.
5: Quando c'hai ragione, che cazzo vuoi?
4: Scusate, non è che potreste dare un'occhiata al cadavere?
6: Quale cadavere?
5: Che cadavere?
4: È quello.
5: Ma questa è mica la cassa delle sceglie da carta, Alando, scusa.
6: Poi da quando dai ordine alle forze dell'ordine? Si chiamano forze dell'ordine perché noi ordiniamo, no?
5: E se no, se ci fosse confusione, siamo le forze del disordine.
6: Oppure le forze che ascoltano quello che dà l'ordine. Ti sembra la divisa di quello che ascolta quello che dà l'ordine?
5: Le forze di obbedizione.
6: Ma tu chi cazzo sei?
5: Questo dovremmo saperlo noi, che se mi resta parmi. Dammi documenti.
4: Non ce li ho. Sono uscito senza portafoglio.
5: C'è anche un furto, autofurto di portafoglio.
6: Questo è codice della strada di Salvini 21 57 38.
5: Terno
6: su Napoli. Tu sei
5: merda
6: anche e responsabile di autoabbandono di tessera atta alla guida di te stesso.
5: Venga, hai soppresso, ma che no? Facciamocela la multa.
6: Allora ti faccio la multa per non possesso di armi.
4: Ma io non ho mai avuto un'arma, perché dovrei
6: recidivo! Confessato.
7: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
5: Vabbè, senti, c'è un casino in questa casa che... Che facciamo?
6: Andiamo.
5: Dove?
6: Che vuoi mettere a posto casa?
5: E date una pulita qua, che è un casino, sembra che hanno ammazzato uno, dai!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Gian Alvaro e sono disperato. Mi rivolgo alla sua incredibile onniscienza medicale per avere un confronto su alcune scelte che debbo adottare per via della mia estrema caduta in povertà estrema.
3: Cosa vuoi? Gentilissimo Gian Alvaro, forse lei ha frainteso il nome del portale. Non facciamo beneficenza e non assistiamo i barboni. Se ha dei problemi e delle tragedie personali, non ci RLM.
2: Ma RLM, non capisco la sigla. Sta forse indicandomi un altro sito?
3: No, RLM, rompa la minchia. Mi perdoni la franchezza, ma qui si fa medicina e non volontariato.
2: Ma mi scusi, dottore, forse dovrei essere chiaro fin da subito. Intendo vendere gli organi non necessari alla sopravvivenza per poter pagare gli studi a mia figlia appena maggiorenne. Perché non posso dirle che ho finto di essere benestante per gli ultimi 5 anni dopo la perdita del lavoro. Mi farebbe piacere capire assieme a lei cosa posso vendere del mio corpo e le possibili conseguenze. Sono disposto a darle anche una percentuale in caso mi possa aiutare.
3: Figo, che colpo! E beh, in tal caso, virgola, punto esclamativo, faccia coi soldini, uomo che piange, non so, che cazzo sto scrivendo. Sono disposto a darle un consultino se mi firma il documento che le invio adesso e che mi dà diritti sulle sue interiora. Esisterà? Si colleghi un attimo dopo la firma al seguente link che ne parliamo a voce vedendoci.
2: Certo, certo, ecco, firmato e clicco.
4: Salve dottore, mi scusi ambiente povero, ma purtroppo sono povero e mi sono venduto anche i mobili.
3: Si vedo, è seduto a terra. Si conservi meglio, che quella posizione mi rovina l'investimento. Non mi sovraccarichi i reni, cazzo.
4: Sì sì, certo, mi sdraio, ecco, così va bene.
3: Sì sì, perfetto, il pavimento freddo fa bene ai tessuti. Allora, mi dici cosa vuoi realizzare della mercanzia, pezzentone?
4: Dottore, mi servirebbero almeno 100.000 euro.
3: Oh la madonna, cazzo pensa di avere dentro gli organi di Belen? Cazzo gli dà 100.000, una carcassa umana, fa schifo a vedere da fuori, figurati dentro, grasso come una merda. 100.000 euro gli dai un bel fighino di 20 anni, capito? Cioè, sei un cesso, cazzo.
4: Dottore, che ferocia che ha con me, però effettivamente...
3: Ah, scusi, la scoccia se mi bevo un flutto di prosecco mentre assaggio questi scampi crudi? Me l'ha portati un amico della pescheria. Che freschezza, scusi, perché sa, quest'ora di mattina allo scampo anche un'ostrica magari mi faccio. Lei dà fastidio?
4: No, no, faccia pure. Io non mangio da 3 giorni, però lei faccia.
3: Le piace il crudité?
4: In questo momento mangerei anche le scarpe.
3: Ok, dicevamo, allora, per un rene, una cornea... qualche pezzo di cute per dei trapianti, un polmoncino ci posso dare, guardi, ma perché mi voglio rovinare, un 13, va bene? Mi dica che c'ho i cinesi già pronti col ghiaccio e bisturi, eh?
4: Ma dottore, non ci faccio niente io con quella somma.
3: Figa, ma lei pretende, pretenzioso del cazzo. Guardi, ce l'ho proprio qui in mano adesso. Ops, anzi sono 11, purtroppo adesso nella trattativa c'ho un 11 frasco così. Chiamo i cinesi, cosa faccio? Faccio allentare il bisturi? Faccio preparare la sala operatoria? Non la addormentiamo neanche, glieli spiantiamo da vivo. È contento, così non la faccio neanche rischiare, eh? Setticemia, poi vediamo. Infatti bevo un po' di questo vin santo dell'87, credo di averlo pagato 4-5 mila euro, una roba folle, cazzo. Ah, cazzo. Allora, cosa facciamo? Buoni maledetti e subito? Eh?
4: Accidenti, dottore, non ho scelta. Lei mi sta letteralmente mettendo con le spalle al muro.
3: No, il muro no. Niente posizione verticale che mi affatica il sistema di vascolarizzazione degli organi. Va bene?
4: Va bene, accetto.
3: Ma senta, ma lei fa tutto questo per sua figlia? Guarda, lei è veramente una persona spettacolare.
4: Sì, l'amo alla follia. Ecco. Ecco, questa è la sua foto.
3: Che fighino! Complimenti! Porca troia, che troione! Stupenda la bambina! Dice, 19 anni. Che fighino, cazzo!
4: Sì, è anche modella, dottore, però mi scusi, con le parole sta sempre parlando di mia figlia.
3: Perché gli ho dato del fighino? Fighino è una cosa che si usa, cioè, normale, uno slang giovanile. Fighino, troietta... Bel troione. Comunque, adesso mi è venuta una mezza idea, ok? Mi ascolti molto bene, adesso che ho visto la mercanzia. Siccome oggi sono di buona, ho deciso di darle una mano per la giovine. Lei la mandi da me, che magari, non le prometto niente, ci penso io a indirizzare e aiutare nel percorso scolastico e lei si risparmia qualche organo, eh?
4: Ma veramente? Ma lo farebbe? Allora non è lo spietato pezzo di merda orribile e mostro infame e lurido che sembrava. Lei ha un cuore.
3: Sì, è anche sanissimo per ora. Ma non si sa mai. Col documento che mi ha firmato, un giorno potrebbe essere sostituito dal suo. Ma questa è un'altra storia.
4: Non colgo...
3: Niente, faccio così. Mandi il fighino... Insomma, la ragazza ha questo indirizzo che le sto scrivendo stasera. Ci penso io, le spiego la situazione, le spiego la sua situazione e un accordo lo troviamo. Magari la ragazza decide autonomamente di concedere di salvarla da... Insomma, ci penso io.
4: Grazie, dottore, grazie!
3: Si figuri. Ma secondo lei... Adesso la saluto che mi si fredda l'astice, eh? La lascio ciucciare le scarpe, lei, eh?
4: Certo! Grazie, dottore! Salve!
3: Sì, ciao, parbone, dai che mi hai rotto i coglioni, dai, ciao! Quanto sto bene quando aiuto il prossimo! Sono proprio una bella persona! Oggi giornata top! Cuore di scorta e scopata con ricatto in un solo giorno, nemmeno Putin, cazzo!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento! Quella dolce, dolce emozione che vi fa sbroffare sui polpacci pelosi della peruviana di 1,40 m, che vi fa la pedicura morsi tutti i giovedì. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni fottutissima sera, sono qui a farmi sputare sulla capocchia da un lama con la bronchite per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore monogamo ed è dedicata alla sua amata Sempre Quella. Cara Sempre Quella, ti scrivo questa lettera nel giorno del nostro 30° anniversario. Ah, che traguardo, amore mio! Quando ci mettemmo insieme, la tua figa era una succosa pesca appena colta dall'albero, tenera e fresca e dolce come nessun'altra. Ma anche adesso che il tempo l'ha tramutata in un'orripilante triglia marcia e purulenta, il cui semplice odore fa ammattire i gabbiani quando siamo in spiaggia, il mio amore per te rimane comunque immutato, mio dolcissimo amore. Ah, ma ci pensi, 30 anni, 30 fottutissimi porco di anni insieme. Come passa il tempo quando ti scopi sempre le stesse chiappe e hai il privilegio di vederle lievitare orrendamente giorno dopo giorno e butterarsi di cellulite e nodose vene violacee, come se centinaia di cazzetti lardosi avessero deciso di formare un orrendo culo deforme. Beh, ciao amore mio, sei davvero davvero speciale per me. E anche se la tua sfrenata passione per le patate al burro ti ha trasformato in una creatura decisamente meno chiavabile di una pila di letame, per me rimani sempre la stessa delicata fanciulla di cui mi innamorai tanti, troppi anni fa. E per farti capire quanto è grande il mio sentimento, che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore fedelissimo, dedicato alla sua amata sempre quella. Già, mia sempre quella. Anche se hai la papagorgia alla Camilleri, i capezzoli sotto l'ombelico e meno capelli di un ginocchio, io non ti scambierei con nessun'altra al mondo, amore mio. Io ti amo con tutto l'amore di un cieco e non è assolutamente per vergogna che mi rifiuto categoricamente di farmi vedere in giro in tua compagnia. No, è che sono geloso, gelosissimo, amore mio. Non sopporterei i lascivi sguardi degli altri uomini attratti dalle tue gambe color gorgonzola che passo dopo passo affondano fino alle caviglie nel catrame secco del marciapiede. Cosa posso dire? Ti voglio tutta per me, mia preziosissima sempre quella. È proprio per questo che tengo alla tua salute e mi preoccupo che tu beva una salutare tisana al cianuro prima di andare a dormire ogni notte. Ed è per riaffermare questo mio purissimo sentimento per te che voglio dedicarti quest'ultima canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Purtroppo siamo già giunti al termine di questa puntata del Disco Retto, ma non dimenticatevi, cari innamorati, di inviarmi anche le vostre dolci lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail che è...

0: Only on 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Ah, ho preso di nuovo le voci durante la diretta grazie a Pippo Palmieri, che è complice. Ah, questa volta altre voci di Paolo Noyz, che dice cose veramente devastanti e non si accorge di quanto lui sia pazzo criminale in diretta. Ma proviamole sulla gente.
1: Multiverso.
3: Pronto?
4: Attenzione, pronto? Quale di questi non è un eroe Disney? A, topopedo. B, eroina. A, topopedo.
3: Non si capisce niente.
1: Multiverso.
3: Pronto?
4: Che sì. Cazzo urli? Che cazzo urli? Scusi signora, lei ha scopato?
3: Io scopo tutti i giorni, te e tua sorella pure. Buonanotte.
4: Quanto scopa? Hai visto che lì ascolta la...
1: Multiverso.
4: Ah, ma senti.
3: Sì, mo me li hai rotti i coglioni.
4: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è?
3: Il cappello è a forma di cilindro che ti va in culo.
1: Multiverso.
5: Pronto?
4: Cazzo urla questo.
5: Che?
4: Che palle, urla sempre sto stronzo.
5: Guarda che Jason Derulo.
4: Guarda che Jason Derulo, a parte c'è un nome del cazzo,
6: vero?
4: Ma questo urla e so 20 anni che urla.
5: Ma si dice uno?
4: Cazzo urla questo.
5: Yeah.
4: Che palle, urla sempre sto stronzo. Cazzo urla questo.
5: Yeah.
4: Che palle.

0: se ti trovi, ti venga pigliata a cicchi, ti do un gofuo che ti metti una mano in culo, ti cacci il sentire. Un fake dal culo, bastardo, con uno dei chiedi stramorte.
1: Che cazzo urli? Che cazzo urli?
2: Multiverso.
3: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 8. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
2: Multiverso.
4: Pronto?
1: Che cazzo urli? Che cazzo pronto? Urli?
5: Cazzo urla questo.
4: Pronto?
1: Ma basta urlare, ste canzoni che urlano tutti.
4: Allora?
1: Scusi signora, lei ha scopato?
4: Non ho capito chi sei.
1: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi. Ya! Yeah! A, B o C?
4: Mi vuoi dire chi sei? Si vede che non hai niente da fare.
1: Che cazzo urli?
4: Ricordati che ho il telefono sotto controllo, poi vedi te.
1: Brava Veronica!
6: Ha superato l'emozione.
1: Brava Veronica. Brava, brava. Sì, se lo merita.
2: Multiverso.
7: Londo.
1: Scusi signora, lei ha scopato?
7: Londo.
1: Ya! Yeah!
7: Che lei è?
1: Chi si loda si imbroda e
7: Londo.
1: Che cazzo urli?
7: Che le sento? Che le sei?
1: Ma basta urlare, ste canzoni che urlano tutti.
7: Che ne sei? Che ne sei con The Call Show?
1: Attenzione, quale di questi non è un eroe Disney? A, Topopedo. B, Eroino, il papero maciato. C, Ercolon, il forzutissimo gay.
7: Che cazzo è? È sbagliato.
1: Cazzo è vero, sì, è vero, è vero.
7: Che le è? Che le è?
1: Cioè, tutto questo va contro ogni principio delle altre emittenti.
7: Chi è lei? Chi è?
1: Pezzi di merda anche.
7: Scostumato, dice le sue cose. Vaffanculo.
2: Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland. Radio

0: fai?
1: Mi piscia
2: sta merda sta merda saccata.
1: Vieni,
3: non ti azzardare.
1: No, no, no, no, no, mi sta pisciando
3: addosso.
0: Mi pisci addosso?
3: Ah, voglio che lo pisci addosso. Okay,
1: io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
1: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho l'abbriacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è l'abbriacatura?
0: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
0: Leone.
1: Aia!
0: Cosa sei qua adesso?
1: Quella latrina di sotto.
3: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
0: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No, no.
3: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, la campana sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce!

0: Și murta, fătușă.
1: Lo Zodi 105.
2: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Legale nella maggior parte dei paesi occidentali, la pornografia genera ogni anno oltre 1,5 miliardi di dollari di utile dichiarato e almeno altrettanti grazie ai mercati adesso collegati. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
3: Ciao, sono una ragazza facile che ha vissuto tutta la sua adolescenza drogandosi e
4: scoppiando petardi
3: con tutti i compagni del liceo e anche in gruppo. Oggi sono al capolinea della mia vita perché partecipo a una ripresa porno in un appartamento che puzza di piedi in cambio di 100 euro che mi servono per l'affitto perché i miei genitori non mi vogliono più vedere e convivo con uno che tutte le sere mi vuole
4: scardinare
3: il
4: cuoricino.
3: Infatti mi siedo a fatica.
5: Ciao.
3: Ciao.
5: Io sono un lipitinoso che ti dà 100 euro per
6: cincischiare
5: il buco della
6: fisarmonica
5: nel mio appartamento che puzza di piedi perché non mi lavo tantissimo.
3: Ora io mi sento molto depressa e mi bevo un po' di alcolici per lasciarmi andare.
5: Tieni, bevi un po' di alcolici nello squallore del bicchiere della crema alla nocciola da collezione anni 80 che ho lavato e conservato per ricordo di mia mamma che non c'è più.
3: Ora ho solo voglia di piangere, ma vedo che hai già il
4: casco di Lord Fenner
3: e sento comunque un istinto irrefrenabile di prenderlo in bocca perché fondamentalmente sono schiava della mia ninfomania, forse dovuta ai traumi adolescenziali.
5: Tieni, mangiami il
6: Carmelo Abbate
5: mentre scorreggio.
3: Che schifo, hai scorreggiato mentre stavo mettendo la mia bocca sul tuo uccello.
5: Sì, sono un lipitinoso e anche coprofagico, mi mangio la cacca.
3: Questo non era stato messo in chiaro al momento della trattativa.
5: Dai, girati, che ora ti riempio il buco del
6: quarterback
5: con il mio enorme bazzucco.
3: Ah, ah.

0: Cupertino.
1: Ah, sì, spaccami il
0: Cupertino.
2: Ah, sto per
0: sbriciolare il mio record.
1: Ah, ah, ora
0: sbriga la pratica.
1: Dentro il
0: comune.
2: Ah! Ah! Ah! Che
3: sbranata di pane e salame.
2: Adesso poso la telecamerina anni 90 che ho usato per riprendermi mentre ti
0: incutevo timore con la mia maschera di Halloween.
2: E poi vado ad asciugarmi il
0: caprice de Dio.
1: Io invece ho voglia di fumare una canna e parlarti della mia vita e dei miei problemi, perché ho fatto sesso con te non solo per i soldi, ma per la ricerca di un contatto umano dovuto alle carenze affettive e dei traumi infantili.
2: Invece io ho aperto la porta di casa e ti sto già mandando a fanculo perché mi stai asciugando i coglioni, maledetta pazza psicopatica e tossicomane.
1: Ok, vado.
2: Meno male, prima che ti mollo pure uno schiaffo. E poi ho fame e vado a cercare una cacca di cane. C'ho voglia di un tronchi.
4: Pornazzo, storie del cazzo, ma con un'anima.

Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima del Signore degli Anelli. Sauron è riuscito a far forgiare i nove anelli abracadabrici e si prepara a prenderlo dolorosamente nel culo, nello scontro finale. Ma un colpo di scena è dietro l'angolo. Grazie a un sogno premonitore, il Signore del Male scopre il merdoso destino che lo attende. Non solo verrà presto corcato di mazzate, ma quando uscirà dal coma 5.000 anni dopo, sarà addirittura un fottuto hobbit a metterglielo nel culo una seconda e dolorosa volta. Perciò decide di correre ai ripari e invia nel futuro la temibile armata degli Orcodi con una missione precisa.

0: eccoci! Siamo dentro il futuro! Quello è Hobbyville, il paese dei frate Baggins!
1: Scusi un attimo, Non è perché lei ha detto eccoci, ma io non ho gli occhi, non vedo! Sì. Quanti siamo?
0: Il tatto ce l'ha!
1: Sì!
0: Piglia sto schiaffone! Hai visto? Siamo qua!
1: Ho capito allora!
0: È meglio non fare...
1: Uno solo!
0: Uno solo schiaffone, sì, uno alla volta!
1: No, quanti siamo?
2: No, però c'ha ragione, deve capire anche l'entità
1: della... Due!
3: Vi facciamo sentire quanti siamo!
0: Dateci tutto uno schiaffone, dai!
3: Uno, due, tre!
1: Otto, sicuro otto!
0: No, bravo, otto, abbiamo finito con le puttanate! Allora, stavi dicendo, siamo dentro il futuro e quello è Hobbyville, il paese dove abita Frodo Baggins, quello che ha fatto tutta la storia che abbiamo visto al cinema l'altro giorno. Ora noi ci siamo travestiti da Hobbit, che sono quelle nanette con le piede pelose.
4: Nanette ci sarete!
0: No, essi sono nanetti, noi ci travestiamo da nanetti.
4: Vabbè.
0: Che so quello con i piedi pelosi. Ci confondiamo tra gli abitanti e cerchiamo Frodo e lo accoppiamo di pugni e calci nel culo.
1: Avete visto come fa i piedi pelosi che ho fatto? Guarda!
0: Scusa!
1: Sì!
0: Quello non so piedi pelosi.
1: Sono pelosi.
0: Sì, ma davanti sono due scoiattoli.
1: Ci ho ficcato un piede in culo a due scoiattoli.
0: A parte lui che si è organizzato per i piedi pelosi, fatemi vedere come fate gli hobbit.
1: Capito, ma io non vedo. Se lei dice fatemi vedere come faccio.
0: Non è importante, devi fare l'accento hobbit. Fammi l'accento, come parla l'hobbit?
1: Fai Stevie Hobbit.
4: Uè uè, sono hobbit. Ehi, yam ya.
1: Mi fai una pizza?
4: Vedi?
0: Quelli sono i napoletani. L'hobbit parla diverso. È nanerottolo, parla male.
4: È la madonnina. Figa!
1: Mi fai una risotto con l'ossobuco?
0: Ma non fa... Non è l'ufattere in dialetta!
1: Però mi ha fatto venire fame,
0: Anche a me, però non è l'ufattere in dialetta. L'hobbit è carino e coccoloso, capito? Cioè, è una creatura innocente, buona. Fatemi vedere come siete innocente e buona.
1: Non ho fatto niente!
0: Questa è pregiudicata, non è innocente. L'importante è che non vi fate vedere, non vi fate sentire, non parlate, non fate casino.
1: Vabbè, ciao, allora vado a casa.
0: Tante cose, tante cose.
1: Ci vediamo all'anno prossimo.
0: Tornate! Orda! Ci siamo quasi! Fermi qua, allora. Silenzio, piedina pelosa, tante sorrisi e andiamo ad accoppare l'ufrodo maledetto. Non si può far tacere uno scoiattolo.
1: Però si vede che a un certo punto con un piede in culo.
0: Effettivamente sta un po' scomodo, non si può levare il piede dal culo.
1: Allora, uno ci ho provato, è andato via scappato subito. L'altro invece non va a mollare proprio.
0: Mannaggia, papà.
1: Lo vede proprio aggrappatissimo.
0: E sapete che ci piace.
1: Sì. Che facciamo?
0: Metti un piede pure dall'altra parte. Double penetration.
1: Sei perversa, Adam.
0: Sono Adarri.
5: Adar e la sua armata di orchi scendono a Hobbyville e si presentano a casa Baggins proprio mentre è in corso la festa di compleanno per i 130 anni di Bilbo Baggins.
0: Muoviamoci in punta di piedini pelosi. Se no ci chiamano subito, va bene?
1: Chi è che mi tiene per mano perché non vedo?
3: Vieni, ma ce lo dovevo portare per forza dietro questo.
1: Ma tu non puoi prendere la pensione come fanno tutte star trek?
3: No, non me la danno.
0: Se lì ho un'idea, lasciamoli in mezzo a un incrocio. Che culo! Che fortuna! Che colpo di buona sorte! Vedete, sta una festa! Gli abitanti di Hobbyville stanno tutti qua! Forza, indagate e andate a cercare chi è Frodo!
1: L'ho trovato! È un po' duro ma è altissimo!
3: È un muro!
4: È un albero!
1: È un albero o un muro?
0: È un albero di muri!
1: Minchia, sempre più complessa sta storia!
0: È quello Tolkien c'è la fantasia!
1: Senti, ci provo io, adesso vado dall'hobby! Uso!
6: Ehi?
1: Che sei Frodo tu?
6: Sì, si vede tanto.
1: No, no Frodo in quel senso, nel senso di...
6: Vuoi fare roba?
1: Yeah.
5: Ebbene sì, anche a Hobbitville, come nel resto del mondo, è pieno di Frodi. Uomini pelosi che amano le scarpe col tacco, i trucchi e le paillette. Ma dove cazzo sono finiti i cari e vecchi maschi alfa a cui piace la fica? Nella prossima ed imbarazzante puntata de sta cagata.
0: Diamo fuoco allo villaggio!
4: Non di là, torna qui, dove vai?
1: Vieni, accendi!
3: No, ti sei acceso il pollice!
1: Bello sto calambur di Frankenstein Junior!
0: Scusate, ma il melomato non poteva continuare a suonare il pianoforte!
7: Radio 105.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5G, sto qua in strada, stiamo effettuando delle riparazioni.
1: Non ho capito, un cactus.
0: Un cactus?
1: Più piano, più forte.
0: Sì, mi scusi, è che sto lavorando, sto qua dentro la buca con il mio amico Felix, un attimo, col collega. Stiamo effettuando una riparazione, alla rete elettrica.
2: È rotta!
1: Sì, ma dove stai, scusa?
0: Dentro la buca, dentro la buca.
1: In casa mia?
0: Sì, in casa sua, e mi vedrebbe se fosse in casa sua, no? Che so, un dopo l'appartamento. No, sto dentro la buca, in strada, sotto il manto stradale.
1: Sì, ma scusa, dove stai tu? Fammi
0: sotto, capire, sotto il manto stradale, sotto, sai che sotto la strada passano tutte le tube, gli impianti, qua. Sono qua con Felix, il mio collega, e stiamo installando il Bruce & Bongo. Che è questa centralina nuova per l'elettricità?
1: Vabbè, dimmi, qual è il problema?
0: Innanzitutto se mi dà lei, perché giustamente io sono un lavoratore, non è che sono suo cugino che mi dà del tuo. Che cazzo la conosce a lei? Uno. E due, l'ho chiamata per avvisarle che ci saranno delle interruzioni di correnti. E quindi se c'è la roba dentro il frigorifero, cose che se fa male, e ce la deve mettere dentro il ghiaccio.
1: Abbiamo capito.
0: Finalmente ha capito. Allora, quando lei sente il segnale d'allarme che noi mandiamo in filo di fusione, lei deve staccare tutti gli elettrodomestici, perché al Bruce & Bongo, se va in Bruce Banner, succede un Hulk. Capisce?
1: Babò.
0: No, babò, se non mi capisce, io ho il dovere di segnare che lei ha capito.
1: Ma te di italiano non è che ne sai tanto comunque.
0: Ah, ma perché, scusi, non sto parlando italiano io?
1: Ma c'è italiano, io ragazzo sì, la Sicilia, lo sì.
0: Ma perché scusi, uso il tuo poloco? Perché adesso dice le parolacce?
1: Ma ti devi mettere, quando lei nel deve interrompere un servizio, ci c'è visa prima.
0: E questo sto facendo io.
1: Ci metti delle tabelle, delle targhette.
0: Ma poi cazzo di tabelle, devo lavare la corrente un attimo.
1: Vabbè, fai i cazzi tuoi, eh.
0: E certo, e lei faccia i cazzi suoi, se ci esplode il frigo, vado a far culo! Chernobyl deve venire in da ghiacciaia! Bastardo! Quelli del 5G.
1: Pronti?
3: Sì, pronto, mi scusi, sono l'ingegner Rovazzi. Senta, so che ha parlato con uno degli operai che sta effettuando.
1: Operaio? Io non conosco operai così comunque.
3: Mi perdoni, sono delle bestie, sai, gente sottopagata.
1: Sono delle bestie.
3: Come le stava spiegando il gorilla prima con cui ha colloquiato, abbiamo la necessità di staccare la corrente. Purtroppo c'è stato un Bruce & Bongo improvviso. Sono quelle cose che capitano quando c'è di mezzo un King Kong, un Bruce & Bongo, un Bruce Banner, e diventa una situazione quasi ulcosa.
1: Vabbè, scusate, voi dove dovete lavorare?
3: Sì, esatto. Allora, siccome io non volevo staccarle la corrente all'improvviso e causarle una cessazione immediata.
1: No, qua sono confuso, ci sono un sacco di elettrodomestici, sacco di elettronica che è accesa.
3: Corretto. Lei riceverà praticamente, lo sentirà dalla strada, un segnale. Quel segnale significa che noi stiamo per staccare la corrente dalla sua abitazione, ovviamente anche da tutto il resto.
1: Dalla mia propria abitazione?
3: Di tutte le case, diciamo, di tutti gli appartamenti all'interno della palazzina.
1: Sì, ma tutta via San Donato, soltanto l'appartamento mio viene staccato.
3: No, tutta via San Donato, proprio, perché non è che possiamo stare a staccare un appartamento alla volta.
1: Vabbè, dai, adesso provvediamo immediatamente.
3: Allora, quando lei sente questo segnale, tenga le finestre aperte così siamo.
1: No, io sono in negozio, io non ci sto in tracasa, io ho un negozio, ho un'attività commerciale.
3: Ah, che negozio è? Qual è?
1: Quello di mobili.
3: Ah, ho capito. Quindi lei è il primo a subire, tra l'altro, la staccazione della corrente.
1: Sarà sempre il primo. Che fortuna, vuoi essere il primo.
3: Allora, vediamo un attimo. Lei riesce a sentire il segnale, un attimo solo, eh?
4: Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo.
1: Perché non vai a cagare, pezzo di merda?

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: lavoro!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
5: Ti prego, sono intrappolato.
6: Non intrappolato.
5: Aiutami, aiutami, tanto scala.
6: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivo la cosa quella credo, insomma.
7: Ma porca.
6: Skywalker.
5: Aiutami, tanto Skywalker.
4: Madò, questa al sold. Devo andarla a salvare.
8: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
9: La Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro!
10: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
11: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
6: a prenderlo in culo.
0: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
0: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
4: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
0: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
4: No!
0: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
4: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
0: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
4: No!
0: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciami patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: benvenuti amici di Squarto Graders, che siamo Cleni, amministrazione Bracco Palo, siamo bene? Nene nene, anche oggi con tanti casi che ci fanno Highlander che si sa, ma come possiamo digiunare, swè, poi siamo frestoni. Al mio fianco Carmelo Abbate, sulla poltrona che dice cose, ciao Carmelo.
1: No, no, non sono d'accordo.
0: Anche io, vaffanculo. Ma salutiamo senza indugio la mia co-conduttrice, la splendida aliena senza naso con le luci incandescenti, Alessandra Viero. Ciao Alessandra.
2: Ciao, sono figa.
0: Sì, lo vedo. Bene, bene, bene, bene. Come siamo a questo programma senza la nostra ansia fiato da corsa Sebastiana? Occhi spalancati. Ciao Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi. Volevo salutare anche gli amici a casa che ci scrivono sempre in tantissimi. E oggi mostro la foto di un nostro fan Squarto Graders. Eccolo. Si chiama Frocionero Baffuto Michele. Ecco la foto felice mentre gioca con il latte sulla faccia della moglie.
0: Sebastiano, non è latte, gli sta sb***ando in un occhio. Non è un dito, è un cazzo. Gira la foto in regia un attimo. C'è l'indirizzo? Bene, sono cose che diacono, ma non si pensano che sono Foggia. Andiamo subito alla ricostruzione del nostro struzzo che si inalbera con i fili dei caschi. Servizio!
4: Sono le 4 del pomeriggio nella dimora del signor Beppe Stratocaster. Il signor Stratocaster sta come ogni giorno impersonando un personaggio storico a caso per una sorta di sindrome schizofrenica che gli impone di essere un'altra persona per 20 minuti al giorno e tirare forti testate ad un culo di gomma scopabile inchiodato al muro, acquistato su un sito cinese di cose scopabili.
1: Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Ah, ah, ah! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone!
4: Proprio mentre il signor Beppe Stratocaster stava rinsavendo dopo l'ennesima testata al culo di gomma scopabile inchiodato al muro, ode un rumore di arpa e risate di sirene di Ulisse provenire dalla stanza adiacente. Ovviamente, nel suo delirio di follia, il povero Beppe Stratocaster decide di spogliarsi completamente nudo e camminare all'indietro verso il rumore misterioso, lasciando le spalle ad un probabile pericolo.
1: Anche se non so per quale motivo, adesso voglio tutto pazzo spogliarmi e andare verso il probabile pericolo girando di spalle. Ah, non l'ho detto, ho sentito un rumore provenire dalla stanza di fianco mentre giravo le testate vestito a Napoleone a un culo scopabile. Ok, adesso sono di nuovo pazzo. E adesso mi spoglio e vado all'indietro. Qualsiasi cosa ci sia di là, sto arrivando di spalle tutto nudo. Sono pazzo!
4: Ed è un attimo. Appena giunto di spalle completamente nudo e con rigoli di sangue che dalla fronte entrano negli occhi accecandolo per via delle testate al culo di gomma scopabile, il signor Beppe Stratocaster viene investito da tremende arpate scagliate da alcune sirene di Ulisse, donne pesce.
1: Che puzza di pesce e che puzza di fica! Ma chi è? Non ti vedo perché sono di spalle tutto nudo! Ah! Ah! Ah! Che arpate! Ma, ah! Ma non sei ne pescio! Ma non sei neanche fica! Che minchia sei! Ah! Ah! Come fai a cagare? Ah! La curiosità! Prima di morire!
4: Il povero Beppe Stratocaster muore poco dopo le arpate e viene ritrovato solo dopo poche ore dalla fatina dei denti, probabilmente attratta dagli incisivi di Stratocaster sparsi sul pavimento, e chiama gli inquirenti fingendosi Mina. Le indagini divergono sulle tracce del Sasquatch di Trani.
0: Bene, bene, impeto che siamo boldi, navigare seriate, che siamo piccoli allora ci amiamo, come siamo bifolchi. Diciamo che Sebastiana ci apre gli occhi sui social network. Sebastiana!
3: Sì, i nostri Squarto Graders sono attivissimi e ci segnalano un video trovato in rete che dovrebbe ritrarre dei clandestini che stanno rapinando una donna che sta mangiando il gelato. Ecco, guardiamo.
0: No, Sebastiano, è un'orgia in terrazza e quello non è un mottarello, è un cazzo nero. Lei sta succhiando. Non è aggredita, sta godendo. Troione. Girami il link. Bene, come sono fresco, che siamo interiori e alla fine siamo Frankenstein, possiamo? Allora andiamo, che sono persone, ci siamo e corriamo, e alla fine sarà detto che ci poniamo Catania Fisica e Bologna Paradosso, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ascoltate.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le mitiche origini dello zoo. Anni 80-90, Marco è appena uscito da una faida con Radio Disc Jockey e, pur avendo radunato un super mega team, capisce di dover ampliare i membri nella sua ciurma per mettere il mondo sottosopra. Così va a trovare un suo vecchio compagno di classe.
3: Ciao, permesso? C'è qualcuno in casa, figa mezzaculo?
4: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura e porca la m***a in culo Dante, sto focio pieno di merda.
3: Ciao Roberto, cazzo su cascemi, come stai?
4: Marco, qual buon vento ti porta qua, m***a bucaiola, quanto tempo?
3: Eh sì, ne è passato, ti ricordi quando ti suggerivo alle medie, troia vecchia storpia?
4: Ma puttana, sì. Tra l'altro ti ricordi quelle 8 cazzo di storie che scrivevi? Come le chiamavi?
3: Le scenette, puttana merda culo.
4: Esatto, maremma inferocita. Ne avevi scritta una su un padre che viene deportato e poi salva il figlio facendogli credere che sia tutto un gioco. Te ricordi? Ci ho fatto un film e ho vinto un Oscar. Te l'ho inculata di brutto. Cane, com'è che tutti ti inculano tutto?
3: Ma che cazzo ne so, merda minchia fanculo. In ogni caso è arrivato il mio momento di inculare.
4: Cioè, vuoi incularti mia sorella?
3: No, voglio incularmi il mondo e metterlo sottosopra. Un momento, hai una sorella, stronzo succhia cazzi?
4: Sì, è di là. Magari potrebbe unirsi alla tua causa. Però attento, è una persona strana, soprattutto molto difficile da far ridere. Puccioni? Puccioni? Ti presento il mio vecchio compagno di merende, Marco Mazzoli. Vuole provare a farti ridere.
3: Sborra? Cazzo, merda?
2: Ma facciamo un attimo un salto indietro. Chi è la Puccioni, sorella di Roberto Benigni? Trattasi della più grande giornalista della storia, nota per aver sventato un famoso caso dell'epoca. Ma vediamo il flashback.
5: Sono Bettino Craxi e sto lestofando. Cosa? Puccioni Benigni? Cosa ci fai qui negli uffici segreti del Parlamento di Pavia? Mi hai beccato proprio con le mani nella marmellata mentre sto gestendo tutta la Tangentopoli, questo è vero, ma non puoi fermarmi.
6: Cicinella e pizza cazzo fa culo.
5: Cosa? Hai già avvisato Di Pietro, la polizia, tutta la stampa, hai già fatto uscire un articolo sul Corriere che parla di tutta la faccenda nel dettaglio e ti hanno dato un premio Pulitzer?
6: Ma perché? Cosa?
7: Fermi tutti e che nessuno si muova. Scacco matto. Sono Di Pietro, il magistrato. Interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
5: Maledetta Puccioni Benigni, sei sempre un passo davanti a me, ma avrò la mia vendetta.
2: Fine del flashback. Torniamo al presente, che poi sarebbe comunque il passato. Vabbè, avete capito.
3: Ma tu sei intelligentissima, cacca puzza pazza.
4: Basta. A me onestamente mi è sempre sembrata ritardata.
3: Assolutamente no, chiappa sega troia.
4: Lei lavora in un programma che si chiama Tutto Finito per Radio 1005.
2: Stop un attimo, capita? Radio 1005. Fa molto ridere perché essendo gli anni 80-90 bisogna ragionarla in lire. Minchia se sono un genio.
3: Davvero lavori in un programma su Radio 1005, pirla pirlo faccio?
6: Beh, è scritto Gubbio.
3: Allora puoi accompagnarmici. Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba. Sono d'accordo con te. Andiamo in taxi, che fa rima con Craxi, figa fuga sbotta. Può portarci qui in via Turati a Pavia? Possibilmente facendo la strada più corta, glande pene frisella?
8: Strade? Dove andiamo noi non servono strade.
3: Hai ragione, Puccioni. Questo è tutto scemo. Andiamo a piedi.
8: Piedi? Dove andiamo noi non servono piedi.
3: Sì, sì, grazie di nulla, scemo cretino puzzetta. Dai, facciamo due passi. Così mi racconti un po' di te. Dimmi, sei fidanzata?
6: Perché?
3: Davvero? Stai con il famigerato cowboy di Pescara? Assurdo, minchia sticchiofregna.
2: La leggenda continua, ma la storia del famigerato cowboy di Pescara spero la racconti la Puccioni in diretta una volta finita questa scenetta. Perché la Puccioni è come Deadpool, spacca la quarta parete e a volte anche i coglioni.
6: Oh, ma cosa hai scritto?
2: Al prossimo episodio.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.
10: Hey! 105.
9: Lo zoo di 105.

0: pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5G, stiamo effettuando degli interventi urgenti in zona, mi scusi il disturbo.
0: Che volete?
1: Mi scusi signora, stamattina presto è stato mandato un Breaking Bad e quindi adesso siamo qua nel sottosopra perché pare che ci sia un demogorgone, quindi dobbiamo interrompere le forniture di luce, gas, acqua, telefono, tutto cosa.
0: A che ora?
1: Guardi, stiamo lavorando adesso. Adesso ci sono i Peaky Blinders molto alti. E quindi il tempo di installare uno Squid Game, signora. Ci vorrà da 1 a 3 ore.
0: Da adesso?
1: No, non da adesso, da quando sente il segnale d'allarme. Adesso le faccio sentire un segnale d'allarme. Lei si prenderà appunto e poi quando lo sente iniziamo a lavorare. Va bene?
0: Sì, bisogna raccogliere un poco d'acqua.
1: Sì, le consiglio di raccogliere un poco d'acqua, se c'ha magari qualche accumulatore di energia elettrica, se c'ha un grosso alambicco dove raccogliere il gas.
0: E quante ore sarete?
1: Guardi signora, adesso le spiego, il problema è che è stato segnalato un demogorgone. Il demogorgone ci può volere, se siamo fortunati ci può volere una ventina di minuti. Se siamo sfortunati anche 3-4 ore, signore, quello è duro da stanare.
0: E dove siete adesso? Dove chiamate?
1: Nel sottosopra, signore.
0: Ah.
1: Ci faccio sentire questo segnale d'allarme in codice. Lei se lo segna e poi quando riceva la telefonata col segnale d'allarme spegne l'elettricità, l'acqua, la luce e queste cose qua.
0: Ah, bisogna spegnere la...
1: Sì, perché signora, se lei non lo spegne può verificarsi un attacco on Titans, che è terribile.
0: Ah.
1: Se no c'è il Dracarys e che può provocare degli incendi.
0: Come me l'ho mandato col telefono?
1: Sì, glielo faccio sentire adesso, così lei lo memorizza, va bene?
0: Sì.
2: Pena insegna già la fregna. Pena insegna già la fregna. Pena insegna già la fregna.
0: Bisogna spegnere il contatore, chiudere la chiavetta dell'acqua
1: e del gas pure.
0: E che cos'altro?
1: E nient'altro, signora, quello è.
3: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
1: Ma ha riconosciuto il segnale, signora?
0: Sì, spenga l'acqua, spenga la luce.
1: No, proprio le parole del segnale d'allarme, signora, le ha sentite bene?
0: Proprio il segnale no. Ho sentito le parole, ma che segnale?
1: Ce la faccio risentire le parole, signora, che sono importanti. Aspetti lì, vai, Felix.
2: Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna.
1: Cosa dice?
0: Che? Se lo segna.
1: Se lo segna? Non si appisoli, signora, qua siamo in emergenza, non si appisoli. Se lo segna, ha sentito lei. No, glielo faccio risentire, non è esatto. Apre bene le orecchie, glielo faccio risentire più piano e più forte come volume. Felix, mandiamoci un bel segnale che la signora è un po' anziana, giusto signora?
0: Sì, mi fa sentire se il segnale, non so.
1: Certo signora, glielo faccio a prova di Matusalemme proprio, che minchia, anche i faraoni delle mummie lo riconoscono.
0: Ma lei mi fa uno squillo prima per telefono e poi mi dice queste parole.
1: Esatto, arriva lo squillo del telefono, lei tira su, fa pronto e poi sente questo segnale qua che le faccio sentire adesso, va bene?
0: Va bene.
1: Ascolti bene signora, cerchi di capire che cosa dice, prego.
2: Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna.
0: Pino insegno c'ha la fregna, no?
1: Sì, Pino insegno c'ha la fregna.
0: Ah.
1: Ha segnato?
0: Vabbè, me lo ricordo, Pino insegno.
1: Pino insegno? C'ha presente quello col vocione? Ma non è questo il giorno. Ha presente?
0: Vabbè.
1: Quello lì c'ha la fregna, non si direbbe. Pronto? Quando sente. Va bene, va.
4: Non si direbbe,
1: non sembra molto virile.
4: Quello lì
1: ha presente, ma non è questo il giorno.

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Sto piangendo da giorni quella violenza di Skelly. M'ha colpito più forte al cuore che al mio curatissimo viso. Non so se potrò perdonarlo. Nel frattempo mi sono chiuso nella mia body routine. Un po' di sano workout e qualche tisana al finocchietto sapranno fare miracoli. Oh, che sciocco! Oggi ho anche il massaggino da Ulio. Dove ho la testolina? Sono proprio bionda!
1: Eccomi, Skeletor, mi hai fatto chiamare?
2: Sì, puzzolente sacco di pulci. Ho da chiederti dei consigli.
1: Oh, consigli. Tu che chiedi consigli a me. È alquanto strano, Skeletor. Di solito sei così pieno di te stesso.
2: Uè, scemo, come cazzo ti permetti?
1: Vabbè, dimmi in cosa posso esserti utile.
2: Adesso ti piace l'uccello o la fica? Scusa se te lo chiedo, ma non so se la magia del mago napoletano abbia perdurato. E se magari ti sei rifrocizzato.
1: Si dice, sei etero o sei gay. Non è carino usare quei termini. E comunque, sono ancora etero come da ultima volta.
2: Ottimo.
1: Ma perché questa domanda?
2: Senti, uomo bestia, ti ricordi il giorno in cui hai capito che eri diventato un piglia in culo?
1: Intendi quando ho capito che avevo preferenze sessuali verso lo stesso sesso?
2: Sì, che due coglioni, ma perché stamattina sei così precisino del cazzo? Mi stai facendo innervosire! Chiamali come cazzo vuoi. Anzi, adesso che mi sono innervosito, devo farmi un bel tirello con il mio tostatore.
1: Mamma che puzza di scorreggia, ma che cazzo ti stai fumando?
2: Visto che sei lì mi passi la tazza con la tisana drenante, stamattina mi sono svegliato pieno di liquidi. Devo fare un po' di esercizio prima di perdere la mia tonicità. A proposito, mi vedi ingrassato?
1: Tisana drenante?
2: E hai sentito che buon profumo di mughetto che c'è nel castello? Ho preso i nuovi profumatori d'ambiente.
1: Ma Skeletor, che cazzo hai messo ai piedi?
2: Belli, vero? Nuovi stivaletti in cavallino con fibbia auror rosa! Ho speso un delirio, ma ne valsa la pena. Mi danno un tono più fashion.
1: Skeletor, credo di aver capito che cosa volevi chiedermi.
2: In che senso hai capito?
1: Fumi roba da checca. Indossi scarponcini da checca. Sei fissato con la forma fisica. E soprattutto hai profumato il castello come un negozio per checca.
2: E quindi che significa?
1: Che a furia di farti stantuffare dai mamma, ora t'è venuto a piacere. Ora sei una checca.
2: Ma non dire sciocchezze! Io una checca! Ti punirò per questo affronto brutto, essere indecente e con un pelo alquanto trascurato. Io non sono una checca! Ma adesso perché ho una sete atavica di cosmopolitan ben fatto?
1: Perché sei frocio.
2: Taci, maledetto cane rognoso! Non osare mai più insinuare una cosa simile! O giuro che ti farò amputare gli arti per farti vivere appeso ad un albero di Natale rinsecchito! Hai capito, uomo bestia di merda?
3: Permesso? Sono il corriere del negozio Only for Men. Sto cercando un certo Skeletor per la consegna del bambolottone cioccolatone con mega cazzone. Siccome pesa un sacco, vorrei sapere dove scaricarlo.
2: Meno male che c'era scritto consegna anonima.
1: Ma esistono veramente i bamboloni neri col cazzone?

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco.
2: Ehi, ciao, che fite tutti affilati? Che c'è uno che regala i saldarelli?
3: Siamo a fare le spese per i femmine.
2: Che senso?
3: Ci compriamo i mimmise.
2: I mimmise? Le fiore?
3: Sì, le fiore.
2: E perché è morto qualcuno?
3: Non è lì, pezzi, che manda vivetti. Oggi è la giornata della ficcarella. È l'8 marzo.
2: Il giorno degli spogliarellini degli uomini.
3: Sì, ne.
2: Quindi fate fiorelli alle ragazzette.
3: Sì, ne, se no non si scopa stasera.
2: Già, sì. Si cazzano.
3: Nonne, andiamo alla festa delle donnarelle al ristorantello. Ma dopo mezzanotte, che sono tutte embriache e vogliono far roba.
2: No, vero?
3: Sine, sine, sono tutte rapate dello spogliarello e dell'alcolello.
2: Ah, figato, venga anche io.
3: Donne Lipez, non può venire.
2: Perché, scusa, chi decide tu per la mia vita?
3: Perché si bruttarello, storpiolone, mezzo mangalone. C'hai la fronte che sembra una strada. Ma coi brufoli sembra pure sterrata.
2: Guarda, ma si stronza forte proprio. Che cazzo te ne frega a te?
3: Dai, Lipez, non te la prendere. Ma nel paesello si una burla. Sì, lo storpiolotto della cumpa. Si una merda.
2: Oh, va che se non finisci ti picchio. Come una merda.
3: Sì, dai, vedi, sei pure troppo fisico. La gente lo sa che voi mangali siete maneschi perché siete stronzoloni.
2: Sai che mo mi fendi. Mo mi vado e ti mando a fanculo. Tanto vengo lo stesso alla festa delle femmine al ristorante. Ti faccio vedere io che mangalone, chi fa roba e chi è che l'umbragone. Stronzo.
3: Sine, sine, ciao.
2: Mannaggia, mosso. So cazzata, ma ti faccio vedere io che mi imbuco la festrella con la maschera, tanto so tutto potente, nessuno mi conosce e mi fico tutta imbriaca festaiola, stronzo!
1: Ticco Frock!
4: Uè, chi sei tu con la mascarella?
2: So uno che deve lavorare qui, devo far spogliarello, devo far vedere l'ocello.
4: Ah, si ballarello?
2: Sì, ballerella, sì.
4: Entra, auguri.
2: In che senso auguri, scusa?
4: Mo vedi.
2: Che vuol dire questo, boh? Ma che stranelle ste donne, sono tutte grosse, tutte con la voce potente, sembrano...
5: Ragazze, è arrivato il mezzo, che si spoglia!
6: Fighetta!
7: Ci metti bocca all'uccello!
6: Che cazzone!
2: No, sono ho sbagliato il ristorante! Lasciatemi! No, fermi dove sta, Domenichecchi! Che altrimenti mi tiro questo stinto! Ma ve lo lancio nella faccia!
8: Che ha fatto?

0: Ecco, questo deve essere il ristorante dove festeggiano i travestiti stasera. Ecco, questo è il cartello di protesta per il decoro del mio paese. Queste schifezze non le voglio vedere nel mio paesino. Che andassero in città questi...
1: Mannaggia, lì signore, dentro la macchina. Che c'è dentro? Oh! Scusi, sposto la testa che fa rumore con lo clacson, che c'è la gente che dorme. No, Faustina. Che fai qui? No, sì, che como pure tu. Tranquillo, mi faccio i cazzi mia, Fausti. Ti rimetto la testa su clacson.
2: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
3: Radio 105.

0: Un passato misterioso che risale a galla come uno
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là?
2: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
1: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi. Ma chi? Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
1: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
1: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
1: a fare
2: no,
1: il
2: culo? No, ti ho messo.
1: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
5: Pronto?
6: Pronto, sono Remo Giramella, sale fan della cappella, sono regista. La chiamavo, voi fate la produzione di divani su misura?
5: Pronto, non la sento più.
6: Mi perdoni perché sono sul set, sono regista cinematografico, stiamo girando in questo momento. La chiamavo perché mi serve un divano molto importante, siamo diciamo sui 7 metri di lunghezza, diciamo con una serie di sedute importanti.
5: Lei riesce a mandarci una mail con le misure e più o meno una fotografia per un preventivo?
6: Guardi, allora, per il discorso della fotografia mi coglie un pelo impreparato, perché non esiste fisicamente.
5: Non esiste,
6: perché tenga conto, noi abbiamo delle esigenze un po' particolari, noi giriamo hard, facciamo film erotici, diciamo, quindi abbiamo bisogno di una seduta molto rigida per quando la donna sta sopra smorza candela, poi abbiamo bisogno del poggiatesta un po' arretrato per i pompini, quelle cose là, capito?
5: Vabbè, è una cosa particolare.
6: Sì, è più uno strumento, diciamo. Mi scusi un secondo solo, che sono sul set. Ragazzi, stop, un secondo, per piacere, sono al telefono. La persona fa... Pronto? Cazzo!
7: Ho sbagliato!
6: No, figa, se non te lo dico io, vieni, tu non devi sbagliare!
7: Ho capito, ma lei è brava!
6: Ci credo, è un'attrice, cazzo!
5: Pronto?
6: Pronto, salve, sono Remo Giramella, che fa andare la cappella, sono un regista di film. Voi fate i divani, mi perdoni, perché io ho l'esigenza di far fare un divano su misura.
5: No, non facciamo divani.
6: Accidenti, fate poltrone forse?
5: Noi facciamo solo roba di cuscini.
6: Soltanto cuscini. Senti, allora le faccio una domanda.
5: Investiture di cuscini o queste cose e materassi, basta.
6: Ah, interessante, sentite, per caso voi fate i cuscini per le fluffer, per le ginocchia?
5: No, facciamo cuscini per le ginocchia, no.
6: Sono i cuscini da pompino, praticamente si mettono davanti al divano, la fluffer si inginocchia per succhiare gli uccelli.
5: Per le ginocchia, no.
6: Sono i cuscini da pompino, praticamente si mettono davanti al divano, la fluffer si inginocchia per succhiare gli uccelli.

0: Sono cinematografica, cazzo.
1: Pronto?
0: Pronto, salve, sono Remo Giramella, non so se mi conosce, un regista molto famoso. Sono un produttore anche cinematografico, sto cercando un divano molto particolare, cioè, o meglio, sì, con delle caratteristiche particolari, non so se mi può aiutare, perché sono sul set che sto girando e devo fare una scena in cui mi serve una seduta particolare per l'attrice e gli attori. Noi facciamo produzione hard, in questo momento stiamo girando un cortometraggio.
1: Ma il divano mi serve pronto a consegna?
0: Quello che ha a disposizione.
1: No, non ci abbiamo niente pronto a consegna.
0: Che cosa? Ma anche d'esposizione, volendo pagandole un affitto?
1: No, il divano noi facciamo solo vendita da catalogo, perché noi prontamente abbiamo cucine esposte.
0: Ho capito. E eventualmente quanto ci vuole per la consegna di un divano?
1: Partiamo dai 40 ai 45 giorni.
0: Accidenti, cazzo.
1: Per il tessuto, il problema del tessuto. Ma secondo me ne conviene far prima, si chiama tipo Mondo Convenienza, questi qua che ci hanno subito pronto a consegnare qualcosa.
0: Capisco, però siccome è una produzione cinematografica, anche ho un'esigenza di design per quanto riguarda.
1: Perché
0: stiamo girando questa scena in cui ho l'attrice che viene inculata da quattro predatori. E ho bisogno di qualcosa. Visivamente deve essere un bel divano bianco, perché scuro mi si vede la sbarata, c'è tutta una serie di esigenze, capisci?
1: No, purtroppo mi dispiace, ma non posso accontentarti.
0: Accidenti, ma voi avete per caso dei cuscini? Perché mi servono anche cuscini per le fluffer, cuscini da ginocchio.
1: No, queste cose qua solo esclusivamente da catalogo, le posso accontentare solo con cucine.
0: Solo cucine, ma lei cucine, per caso le cucine ce le ha anche in esposizione già montate?
1: Qualcosa sì.
0: Cazzarola. Ma senta, ma eventualmente in notturna, se io pagassi un affitto per girare una scena in cucina mentre mi viene inculata l'attrice?
1: Purtroppo no, perché devo parlare con il mio titolare, che attualmente è fuori Napoli per una riunione.
0: Facevo questa scena dell'attrice con la testa nella lavastoviglie che veniva inculata a sangue. Scusi un secondo, ragazzi, stop un attimo. Sono al telefono, non sento un cazzo. Tienilo duro con un pompino, che riescono a chiamare e ricominciamo. Va bene, allora non è possibile secondo lei contattare il titolare per chiedere se è possibile?
1: In questo momento sei in riunione, al massimo le posso far sapere, ma non le prometto niente perché è un po' particolare il mio titolare.
0: Allora lascio il mio numero di telefono, gli dica che ha chiamato questo regista di film hard, che gli serve un angolo cucina per fare una pecorina dentro una lavastoviglie. Le lascio il numero dell'ufficio.
1: Sì, datemi il numero.
0: 02.
1: Siamo solo 02
0: 89. Tienilo più teso con la lingua sotto il cazzo. Vai con la lingua sotto il cazzo.
1: 02 89
0: 38 11.
1: In gola.
0: Remo Giramella chiamato per la pecorina nella lavastoviglie.
1: Remo
0: Giramella, che fa andare la cappella, il nome d'arte.
1: Remo Giramella.
0: Tiragli la lingua sui coglioni. Bravo.
1: La ringrazio. Arrivederci.
0: Adesso vai. Salve, grazie. Bravo, così. Bravo. Botta giù tutto, brava.

0: Mister e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Quel cattivone di Skelly questa volta mi ha ferito pesantemente. Colpire così una creatura dolce e incredibilmente miciosa come me denota un grande problema di rabbia repressa. Io non voglio finire ad infilarmi in un rapporto malato con un uomo violento. Sono disperato, oltre che pesantemente stressato. Urgo immediate cure di Manuelito, il mio massaggiatore ecuadoregno.

0: Ah, sì, così, Manuelito. Fammi sentire bene la forza delle tue splendide manine a rotola tacos.
1: Lei mucho stressado, mio amigo Adam. Che passò?
0: Una lunga, lunga storia, Manuelito. Ah, sì, così. Fammi sentire la forza dell'America Latina. Sui miei muscoli indolenziti e stressati. Ah.
1: Me scusi, mio caro principe.
0: Ah, sì, dimmi, Manuelito.
1: Ma può smettere di toccarmi los peperones con il gomito? Me siento un pochito a disagio.
0: Ops, perdonami, Manuelito, non me ne sono reso conto. Adesso perché ti sei fermato?
1: Perché mi ha infilato lo dito dentro l'ano.
0: Ops, riflesso condizionato. Quando mi toccano i glutei mi viene istintivo.
1: Riflesso condizionato? Ma mi prende per lo sculo. Che cade mierda?
0: Scusami, Manuelito, mi squilla il ciel. Devo rispondere, magari è il mio contatto da Dior che mi avvisa dello special sales. Hello! Sei tu, Eric? Dimmi che mi hai messo in lista per la borsa in coccodrillo.
2: Pronto! Ciao, ti disturbo? Non so, magari sei a fare le tue cose da checca.
0: Ah, sei tu. Ma chi ti ha dato il mio nuovo numero?
2: Beh, non è stato difficile da trovare. È a pennarello nella maggior parte dei bagni dei bar con scritto biondino focoso super in forma, ti svuota bendato, disponibile anche se accompagnato.
0: Senti, credevo che fosse chiaro che dopo ciò che è successo io non volessi più avere a che fare con te. Ci sono cose che sono intollerabili e tra queste la peggiore è la violenza nella coppia. Quindi cancella il mio numero e non chiamarmi più.
2: Oh, senti, anche se non ci crederai, mi spiace un sacco per quello che è successo. Da quel pugno qualcosa è tremendamente cambiato in me. Adesso ascolto Donna Summer e ho persino cominciato ad usare il dopo barba.
0: A chi vuoi prendere in giro? Tu non hai la barba, hai la faccia da teschio.
2: Ho fatto il trapianto in Turchia.
0: Beh, anche se hai la barba e non puzzi più di costina di maiale, a me non interessa. Ciao, ciao.
3: Pronto, pronto, Cristo! Mi ha attaccato in faccia!
4: Ops, mi spiace, Skeletor, ma che ti ha detto?
3: Che non vuole avere niente a che fare con me e che non tollera la violenza nelle coppie e altre cose da froccio.
4: Senti, Skeletor, il fatto che ora ti sei reso conto di essere gay non cancella mesi di vessazioni e rifiuti. Forse è il caso che tu vada a parlarci di persona, magari portandogli un bel mazzo di fiori.
3: E io non sono gay, sono solo confuso! Non ti ci mettere anche tu, brutto cane rognoso! Ricordati che rimango sempre il capo malvagio di questa merda di Eternia, chiaro?
4: Sì, certo, non ti scaldare. Vuoi che ti porti una tisanina al mughetto?
3: Oh, sì, ci vorrebbe proprio. Sono veramente stressato. Ho bisogno di un bel bagno coi sali.
4: Culattone!
3: Hai detto qualcosa brutto, demente e pulcioso?
4: No, Skeletor, solo un po' di tosse allergica. Il tuo dopo barba è nauseante.
3: A proposito, come sto con la barba?
4: Sembri una carcassa spolpata dalle iene nel Kalahari.
3: Lo considero un complimento perché non so di cosa tu stia parlando.
4: Ignorante!
3: Quel stronzo, ma che ti ho capito questa volta? Vai a farmi sta cazzo di tisana prima che ti trasformi in un criceto da culo per i giochi sadomaso.
0: Grazie, Manuelito, mi sento un po' meglio adesso.
1: Quindi, Chico, niente happy ending.
0: Grazie al cielo. Meno male, credevo non me lo chiedessi più. Forza, che aspetti? Ho già il galapegno maturo. Fatti sto sburrito.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
10: Sì, che devo fare? Stavo
11: spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
10: delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano,
10: aspetta,
6: sì.
10: Un attimo.
11: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai il telefono, stai?
10: Sì.
11: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma che brutte feci che c'è.
10: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porcaccia me se.
10: Porca ma...
11: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport.
0: però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
0: alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
0: Su tutto
6: qua. Va bene.
0: Lo sport.
6: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
0: Ecco.
3: Glauco! A tavola che pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
0: ma tu,
3: che ti ho
0: ma
3: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
3: Dai, che si raffredda l'insalata!
0: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
0: Uno.
6: Sì. Due.
3: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
0: Che vaffanculo, porco di...
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
6: sì,
0: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
6: Sì.
0: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
6: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
0: fare la
4: cacca.
0: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
0: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
0: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo?
6: Sì.
0: Decisivo?
6: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
3: Hai visto
0: vabbè,
3: Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Radio 105,

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Prigos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
10: Eiaculatore precoce?
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
6: Eh beh!
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
11: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
11: vieni
6: puoi
11: fare!
6: Vieni qua, Leon-san! Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
4: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
14: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
6: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
15: Lo zoo di 105.
16: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
17: Tonno superabile, prodotto in scatola di qualità infima, 2,99€. Lennon soda, bevanda gassata al gusto di omicidio, 1,90€. Pane in cassetto, nella pratica confezione in legno di noce, 18,30€. Salumi chiaviconi presenta gustosa bresaola di topo, 11,50€ a letto. Kinder fetta al latta, freschi laminati di metallo tra morbidi strati di pan di Spagna, 3,30€. Vecchia Romagna, ma ancora scopabile, 30€ in macchina.
16: Primo prezzo, poi vediamo.
17: Zucchina manganello, dal sapore ignobile ma utilissima nei pestaggi con le forze dell'ordine, 4,50€ al chilo. Sushit, specialità giapponese con vera merda di pesce, 19€. Crodigno, analcolicao biondao che fa impazzire il mondao, 3,60€. Filetto contro filetto, 2-1, 5€ per chi ha scommesso su filetto. Torta purgatorio, versione decisamente mediocre della torta paradiso, 5,60€. Smarmellata, confettura da spalmare sulle tette, 4,10€.
16: Dall'inceneritore alla tavola.
17: Cazzacchiotti della Val Pelosa. Cazzacchiotti della Val Pelosa. Salamini in vero budello di Nerchia, 11 euro. Primo sale, secondo scende, terzo si fa i cazzi suoi, tris di formaggi in ascensore, 12,30 euro. Collutorio allo stoccafisso bagnato, 18 euro. Interracial del Mulino Bianco, versione più spinta dei soliti abbracci, con panna e cacao che si inculano, 3,99 euro al pacco. Gewürztraminer, vino bianco per segaioli incalliti, 9,86 euro la bottiglia.
18: Dall'inceneritore alla tavola.
17: Nuovissima! Coscia di pollo monouso, 2,30 euro. Maionese componibile, composta da un uovo, un limone e un bicchiere di olio, 7,90 euro la scatola. Fetamina, formaggio greco, per sminchiarsi in discoteca, 8,90 euro letto. Gourmet, carciofini sotto lacrime, 86 euro. Biopan. Biopan, prodotti da forno in confezioni molto difficili da aprire, 2,40 euro.
18: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
15: Lo Zoo di 105.

0: Ciao delinquenti, mi chiamo Paolo e vorrei fare uno scherzo a mia moglie Paola, che è una che si incazza facile. Qualche mese fa abbiamo comprato delle griglie di una marca piuttosto costosa. Dopo qualche mese si sono arrugginite, forse perché mia moglie, anche se c'era scritto di non farlo, le ha lavate in lavastoviglie. Così ha cominciato a bersagliare il centro assistenza per farsele sostituire, ma ad oggi non è ancora arrivato niente. Che ne dite di farla sclerare ancora di più? Round 1.
1: Pronto?
2: Signora Va...
1: Sì, salve, buongiorno.
2: Buongiorno, la chiamavo per la pratica relativa alle griglie in ghisa.
1: Le griglie, sì.
2: Esattamente. Allora, noi abbiamo ricevuto una richiesta di sostituzione gratuita per il prodotto, e però la richiesta in questo momento è stata rifiutata dall'ufficio legale.
1: In che senso?
2: Nel senso che, diciamo, il prodotto è coperto da 2 anni di garanzia. Ma la garanzia diciamo viene erogata se le condizioni di trattamento del prodotto sono diciamo adeguate a quello che è scritto sul foglio informativo. E a questo punto però noi abbiamo l'ufficio legale ha bloccato la pratica perché vuole avviare una perizia.
1: Allora, facciamo un attimo un punto, perché io vi sto seguendo queste griglie da dicembre.
2: Lo so, vedo.
1: Ho chiamato e mi avevano fatto uscire dalla garanzia, perché non erano venuti a fare nessuna perizia. Ho mandato le foto, il codice e quant'altro, e mi avevano praticamente ignorata. Erano state fatte le varie, diciamo, valutazioni anche in base alle foto che avevo mandato, perché qui non è venuto nessun tecnico a vedere.
2: Esattamente.
1: Ha dato l'ok per la sostituzione.
2: Sì.
1: Il centro assistenza mi ha chiamato ieri prenotando il prodotto e che quindi nel giro di 2-3 giorni io sarei dovuta andare a ritirare.
2: Esattamente. Allora io, guardi, glielo riassumo molto rapidamente. In pratica c'è la possibilità che lei non abbia trattato correttamente il prodotto. Succede spesso, ad esempio, magari vengono, queste griglie vengono messe in lavastoviglie e nel caso lei avesse utilizzato la lavastoviglie per la pulizia di queste griglie, la casa madre non paga, perché è specificato sul libretto che accompagna il prodotto che le griglie non vanno assolutamente trattate con la lavastoviglie. E quindi
1: che faccio?
2: In questo momento noi possiamo diciamo far pervenire un perito che analizzerà il prodotto. Naturalmente il costo del perito è a carico suo.
1: Ma anche no, scusate, cioè non è a carico mio per niente. Cioè è un prodotto in ghisa, dove comunque viene non solo le griglie ma anche i coperti, come diciamo, non so il gergo tecnico qual è. Cioè sono sotto, sono tutti arrugginiti. La ghisa, da che mondo è mondo, la ruggine non la fate di buona qualità.
2: No, ho capito, mi scusi, no, adesso mi scusi se la interrompo, però questo no, non è la ghisa che esce dall'alto forno del 1800, cioè questi qua sono prodotti tratati al carbonio, al titanio.
1: Sono bellissime, tutto quello che vuole.
2: Questi sono prodotti al titanio.
1: Mandate il prodotto, mandate il tecnico, quello che è, ma a vostro carico, mica a mio carico.
2: Allora,
1: è da dicembre che sono dietro a questa pratica.
2: Io lo capisco, ho capito, però signore, il problema è sempre legato al fatto che la gente non tratta correttamente questi prodotti. Se voi li trattate come i piatti da lavare, questi prodotti si deteriorano, signore. E poi viene, fa la garanzia e l'azienda continua a pagare. E sul libretto sta scritta tutta la verità. Se lei prende, si compra un Rolex, che è un orologio pregiato, e poi per ricaricare usi il martello, e poi non può chiamare la Rolex e dice scusi, l'orologio non funziona.
1: E la chiamata, cioè questa qui ripeto, sono 2 mesi che ci vengo dietro, e i suoi colleghi, quindi avrà tutto lo storico.
2: Certo, sì, ce l'ho tutto qua a monitor. Io non ci posso fare niente su questo. Questa è una cosa di cui si deve occupare l'ufficio legale. Adesso la metti in contatto con l'avvocato dell'ufficio legale, ne parli con lui, signore, perché mi sta facendo una capa così. Io non c'entro niente. E ne parli con l'ufficio legale, io della ghisa, la ruggine, le cose sono 4 mesi. Ma se mi fa parlare, glielo passa, attaccata a scasso caso, le passa l'ufficio legale.
1: Mi dà tutti i suoi riferimenti, prima cosa.
3: Round 2. Ufficio legale dell'aziendona multinazionale che fa le cose tecnologiche che costano un botto. Stai per essere coperta di letame da uno dei nostri truffatori col Rolex e le croste di bamba sui baffi. Attendi.
4: Pronto?
1: Sì, con chi parlo?
4: Sì, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Mi riesce per favore a fornire la persona con cui stavo parlando prima?
4: Sì, però signora, mi scusi, andiamo al dunque.
1: No, non andiamo al dunque. Allora, è un'azienda, una multinazionale, ok?
4: Certo,
1: con delle persone.
4: Questo
1: che
4: lo sappiamo, io sono avvocato.
1: Anche l'ufficio clienti con determinate modi, non a mandare a cagare i clienti, perché io vedo.
4: La pregherei di usare dei termini.
1: È lo stesso termine
4: per
1: che ho
4: favore,
1: utilizzato.
4: Per favore,
1: di
4: parte la brocca.
1: Quindi mi scusi. e intanto sta facendo un servizio non pessimo, di più.
4: Allora,
1: poi,
4: senta,
1: questa
4: senta.
1: Pratica io l'ho aperta.
4: Signora, mi fa parlare o fa un monologo? Io non sono venuto al telefono per sentire uno spettacolo teatrale, mi scusi, eh. Lei ha infilato le griglie all'interno della lavastoviglie.
1: Ma quando va? Ma chi ha detto
4: questo...
1: che io ho infilato le griglie? Che cosa sta leggendo? Che cosa le ha stato detto?
4: Mi scusi, lei ha letto il libretto delle istruzioni?
1: Sì, ma chi sta dicendo che io ho infilato le griglie nella lavastoviglie? Scusa, mi scusi.
4: Allora, sa quanti analfabeti abbiamo come clienti?
1: No,
4: trogloditi che non leggono. Trogloditi che non leggono le istruzioni.
1: Non si permetti.
4: Ma io mi permetto, io sono laureatissimo, io mi permetto di dire quello che voglio, sono l'avvocato.
1: Quindi, avvocato, io sono dottoressa.
4: Capirai.
1: Facciamo chi c'ha il job title più
4: guardi,
1: figo,
4: le garantisco che il mio è bello grosso, molto grosso.
1: Ma sia sereno, perché non è che solamente lei è avvocato.
4: Poi guardi, io ho già capito dall'accento che qua è la classica truffa. La classica truffa da terone. Sì, dai, su, dai, abbiamo capito, va bene. Allora, se vuole che le cambiamo le griglie, lei paga un nostro assistente che verrà da lei.
1: Ma le griglie sono in garanzia, cioè non esiste questa cosa.
4: Signorina,
1: sono stata contattata da dai vari
4: questi sono abituati a cucinare con la legna, capito? Come i boscimani.
1: Mi fa parlare perché lei non è che ora lei è il detentore.
4: Lei sono proprietario di tutto
1: il
4: mondo
1: servizio
4: mio.
1: Di sostituzione delle griglie. Tanto di foto inviate con seriale e quant'altro e numero di fattura.
4: Lei ha un modo di fare talmente fastidioso che anche se fosse così, io sono l'ufficio legale di questa azienda e lei mi fa girare i coglioni e io non le do un cazzo.
1: Ecco. Ok, anche per lei manderemo qualche
4: 300 euro fa la pezzente. Ma ti rendi come? Dai, so. Guardi, glieli do io 300 euro e se ne va a fare in culo, va bene? Le va bene così? Venga a ritirarli, sa dove? Nella sede di Radio 105, perché questo è uno scherzo dello zoo.
2: Paola!
1: Io odio tutti, adoro tutto di sto cazzo.
2: È uno scherzo di tuo marito.
1: Mio ex marito.
4: Pure.
1: Mio ex marito. Maledetti, come se non avessi niente da lavorare oggi, maledizione.
4: Mamma mia, quanto sei bella cattiva, mi piace.
2: Sei arrabbiatina?
1: Sono la bestia.
4: Ti amo, sei la numero uno.
1: No, vabbè, comunque siete grandiosi.
4: Paola, cosa diciamo al tuo ex marito a questo punto?
1: Ah, che stasera vado a sua madre.
2: Scappa col bambino, Paola.
4: Ciao tesoro.
2: Ciao Paola.
4: Un abbraccio.
1: Grazie, ciao. Ragazzi, buon lavoro. Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi! Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così! Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Olio di palmo, prodotto da veri schifosi segaioli onanisti certificati, 4,60 euro. Uova infrangibili, 2,50 euro la scatola. Cocco Co, frutto tropicale con contratto a progetto, 9,90 euro. Farina tipo 007, fatta col grano ma travestita da filetto di salmone, 5,90 euro al chilo. Pratico... Pratico schiaccia mimose, mortaio in pietra per maschilisti convinti, 15 euro.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Fanculoni Beretta. Morbidi salamini a forma di dito medio, 9,99 euro. Limoncesso, liquore della costiera amalfitana prodotto con acque nere, 19 euro. Incredibile! Basilico al gusto di prezzemolo, 7 euro. Pizza lavabile, 11,10 euro. Kinder Fetta al lutto, merendina con ritratto di cari estinti sulla confezione, 6,66 euro.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Pupurè, contorno a base di patate in comodi... Pupurè, contorno a base di patate in comodi... Contorno a base di patate, incomodi stronzetti da scaldare al microonde, 4,69 euro. Dadi da brodo più roulette d'arrosto, 16,90 euro. Fetorade, bevanda energetica a base di embrioni umani, 199 euro. Trattative riservate a rettiliani e illuminati. Rucola denocciolata, 7,10 euro. Detersivo lavastoviglie in pastiglie più detersivo lavatrice in supposte, 13,30 euro. Dirty Sanchez, gli iconici anelli di totano color marroncino, 4,99 euro.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Yo Yogurt, che quando lo metti in bocca torna nel... Yo Yogurt, che quando lo metti in bocca torna nel barattolo, 1,24 euro. Sciroppo di alce, 8,10 euro. Poco bio, linea di ortaggi coltivati. Poco bio, linea di ortaggi coltivati con diserbanti così letali che i NAS sono rimasti a bocca aperta, a partire da 2,30 euro. Caviale di cavia, 19,90 euro. Betlemmental, il formaggio con le stimmate. Betlemmental, il formaggio con le stimmate, 17 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Lo Zoo di 105.

0: Ciao bastardoni, fate uno scherzo a mia moglie, che si incazza di sicuro. Prima di tutto è polacca e quindi è già manesca di suo. Secondo, ha lavorato come operatrice sanitaria in una cooperativa e ha fatto casino coi contributi. Quindi ora, per regolarizzare la sua posizione, deve versare all'INPS 5.000 euro, ma non sa dove prenderli. È il momento di farla preoccupare sul serio. Un abbraccio! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, mi chiamo Clemente.
1: Salve, salve, buongiorno.
2: Buongiorno, la chiamavo in relazione al versamento di euro 5.000 che non è ancora pervenuto.
1: 5.000, di cosa?
2: Io qua ho a suo carico un versamento pendente all'INPS per l'attività svolta come operatore sociosanitario a San Donà di Piave.
1: Sì.
2: Esattamente, per regolarizzare la sua posizione mancano questi 5.000 euro di contributi senza sì. I quali non è possibile regolarizzare la sua posizione.
1: Io devo dire sincera verità, io non so dove prendere questi 5.000 euro.
2: Ma mi scusi signora, ma lei ha prestato servizio a San Donà di Piave, giusto?
1: Sì.
2: Quindi ha percepito un reddito?
1: Sì.
2: Esattamente, da quel reddito vanno scorporati i contributi previdenziali.
1: Solo che praticamente come nostro, diciamo, quel responsabile che noi eravamo sotto praticamente,
2: sì,
1: lui ci ha detto una cosa e dopo è stata fatta un'altra cosa.
2: Allora è un grosso problema, le spiego perché.
1: Sono stata un po' ingenua, diciamo.
2: Un po'
1: sono
2: sì.
1: Stata un pochino anche di non mettermi da parte qualcosa.
2: Guardi, io mi occupo di contabilità e qua
1: certo.
2: C'è uno scoperto da saldare. E non so adesso che strumenti.
1: Allora, se ad esempio io adesso non riesco a pagare e non pago, a me cosa mi succede?
2: Allora, innanzitutto la sua posizione previdenziale viene congelata. Però capisce che quando si apre un'indagine, le lungaggini burocratiche si protraggono veramente per tempi eterni. Sa come funziona
1: sì,
2: in
1: sì.
2: Italia, purtroppo è così. Quando si ha a che fare con la burocrazia
1: sì.
2: Forse non lo so. Allora, se la sua intenzione è quella di recuperare in fretta questo denaro, magari il nostro legale può darle qualche consiglio in più. Io le consiglio di parlare con lui, ecco.
1: Ok.
2: Va bene, allora se mi attende un secondo la metto in contatto con l'avvocato Pistacchio.
1: Grazie mille.
2: Grazie, arrivederci, buongiorno.
1: Grazie, arrivederci, buona giornata. Round 2.
3: INPS, istituto, nani, palesemente, strabici. Stai per essere presa a pesci in faccia da uno dei nostri dirigenti con la laurea comprata in Albania. Attendi.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio, Antonio.
1: Salve.
2: Lei è la signora Chiapp, giusto?
1: Sì, allora.
2: Allora, sì, ho qua la sua pratica. Abbiamo discusso io e il collega poc'anzi della sua situazione. Io capisco che lei è in difficoltà economiche, ma sa, per essere così crudo, nudo e crudo, lo sa come agisce il governo italiano.
1: Certo.
2: Se ne frega, se ne fotte. Questi
1: sì.
2: Vogliono il grano, signora. Purtroppo qua bisogna trovare il modo. Lei non ha un amico, qualcuno che le può prestare del denaro?
1: Così al freddo no, cioè devo un po' vedere un pochino se qualcuno...
2: Un anello, non lo so, un paio di scarpe, da quello che ho capito, insomma, mi spiegava il collega, lei è un po' una spendacciona, ecco, è una che spende e spande, pensava di avere del grano da parte e invece si trova in questa situazione.
1: Ma mi scusi un secondo.
2: Sì.
1: Se per lei spendere e spandere 1.200, 1.700 euro al mese, mantenendo una famiglia e un figlio affitto, non so se è questo spendere e spandere,
2: signora,
1: paio di scarpe.
2: Non è colpa mia, signora. Cioè, io guadagno un pacco di soldi perché ho scelto di fare l'avvocato. Ognuno...
1: Allora non può dire a me che 1.500,
2: signora,
1: ognuno
2: si disegna, non alzi la voce, signorina, che già mi sta partendo la brocca. Sa che io sono un avvocato.
1: Ma anche me mi sta partendo.
2: Io sono laureatissimo, però, signora. Cioè, non è colpa mia se io ho il Mercedes in garage.
1: Non è colpa. Allora lei non può dire vicino a me che io spendacciona.
2: Lei è una spendacciona. Mi scusi.
1: Lei mi offende e poi non cerca di chi.
2: Uè, stiamo calmi. Allora, stiamo calmi.
1: Allora, se... stanno calmi o lei che sta calmo? Prima di prendere. C'è un avvocato, dovrebbe sapere come si deve parlare con certe persone.
2: Ma scusi, ma se lei sa che, si, che lei guadagna 1.500-1.700 e deve pagare anche le tasse, se no sta nel suo paese, va a fare i lavori in nero e non paga le tasse.
1: Ma ha problemi miei?
2: Senta, ma tagliamo la testa. Tagliamo la testa al tonno. Lei ha le tette grosse?
1: Ma va.
2: Pronto? Richiamala.
1: Round 3. Pronto?
4: Sì, buongiorno, mi scusi, sono, la sto chiamando di nuovo dall'INPS, sono Clemente. Sì, ho visto che la comunicazione con l'avvocato si è interrotta, volevo sapere che cosa avevate deciso allora.
1: Niente che un maleducato, un scostumato, vedete voi come dovete fare.
2: Abbassiamo
1: mandatemi
2: le parole.
1: Avvocato, mandatemi quello che volete voi. Andiamo avanti.
2: Signorina, guardi che è tutto registrato, guardi che c'ho tutto
1: infatti,
2: registrato.
1: Infatti, che tuo avvocato si permette di insultarmi e dire tette grosse, tette grosse, ti risparmia un po'.
2: Stavamo cercando...
1: Ma con chi avete da fare voi?
2: Stavamo cercando un'alternativa per aiutarla.
1: Con tette grosse?
2: Uno alla fine...
1: uno è tutto registrato, no.
2: Senta, signorina, aspetti, mi ascolti una roba sola.
4: Mi ascolti
2: un secondo, mi sente? Pronto?
1: Bonus round. Pronto? Mi dica.
4: Signora, no, nella nostra conversazione mancava una comunicazione importante, direi basilare.
1: Va bene, sì, mi dica tutto.
4: Allora, in pratica, lei in questo momento è nello Zoo di 105,
2: è uno scherzo!
4: È uno scherzo di Giuseppe!
1: Che vada a fa un culo, sta di merda!
2: Senta, sono l'avvocato Pistacchio, ma come ce l'ha le mammelle? Belle grosse?
1: Mi avete fatto pure piangere,
4: No! Bernardetta! No! Ma ce l'hai le tette grosse?
2: Ma basta!
1: Certamente!
4: Era questo che ci interessava!
2: Allora, senta, se vuole, noi dell'INPS abbiamo anche una sezione dove se si fa smarmellare un attimo, noi...
4: Se va all'ufficio mammelle vedrà che risolve!
1: Madonna, che coglione!
2: Cosa vuoi dire a Giuseppe? Dai, digli qualcosa, vai!
1: Sei un grandissimo coglione!
4: Bravissima!
1: Non pagherò niente!
2: Brava!
1: Intenzioni erano queste, adesso volevo mandarvi vaffanculo, ma...
4: Bravissima, un bacio!
2: Ciao!
4: Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Discovery Franco presenta un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano i vichinghi.
2: I vichinghi e la medicina!
3: Io brutto sputo da mia bocca. Sente grosso alce dentro mio petto. Forse non buona idea di far mettere Pampini dentro di buco che puzza di donna di dietro albero freddo freddo. Io fatto tatruito per chiedere un consiglio. Sì, fatto tatruito. Truito Franz! Truito Franz! Apriti porto! Truito Franz, io sento che tu dentro! Truito Franz! Truito Franz!
4: Knull! Che in cazzo tu vuole a tu questo momento? Presto di giorno! Tu non sai che Truito Franz impegnato a riti con moglie di vichingo Franz?
3: Tu sta con moglie di vichingo Franz? Che poi tu stesso nome curioso, noi solo cinque nomi in popolo vichingo. Tu fa magia!
4: Ja, io impegnato a fare magia con grande bacchetta vichinga.
3: Tu usa i tuoi poteri per aiutare povera moglie di Franz. Cosa lei sta male?
4: Ja.
3: Oh, che cosa ha? Forse ha malattia di streche?
4: Nein, cose private di moglie di Franz, io non voglio parlare.
3: Forse lei ha piccolo maleficio da altra moglie di altro vichingo, per celosia.
4: No, niente maleficio, nein.
3: Allora forse lei...
4: Knull, basta! Tu fare i tuoi Schweinsnitzel, di fatti tuoi! Basta fare domanda! Cosa vuole da druido? Vuole erba pipa che fa ridere?
3: Nein, druido! Io ho grosso alcio dentro petto che fa tanto coffo mentre dorma. Io forse ho preso tanto nevo su mio dietro che puzza mentre facevo violenza su buco che puzza di donno in foresto.
4: Mi spaccio Knur, tu a tosso?
3: Tutta erba per cura tosso?
4: Niente Knur, tu ora devi andare in Valhalla. Tu non più salvare dal destino di vichingo.
3: Ma perché io devo morire morto? Io non voglio andare in Valhalla. Altro vichingo Knir ha avuto tosse tu curato con l'acqua che brucia erbo.
4: Ma vichingo Knir molto forte e giovane. Tu vecchio grasso, molto schifo.
3: Ma come schifo? Io forte come orso. Io ho ancora legno in mio pelle di gambe.
4: Tu già vecchio Knur. Tu almeno 24 o 25 solstizio.
3: 25 solstizio iste, 12 solstizio.
4: Ma che cazzo hai detto? Io non ti capisco, Knur.
3: Cosa sentite da popolo del nord?
4: Britanni?
3: Sì, britanni.
4: Beh, ciao, Knur. Io torno a fare magio con mio bacchetto su moglie di vichingo, prima che lui torni da razio.
3: Ma ti prego, tu aiuta me a vincere tosso, ti prego. Sento.
4: Va bene, basta che tu va via. Adesso tieni, bevi questo pozione molto potente. E sta dulune sotto grosso pelle di orso. E sputa acqua da tu palle. Poi mangia cinghialo bianco e non beve sidro.
3: No sidro.
4: No, niente sidro.
3: Va bene, potente truito.
4: No, nein sidro.
3: Si è capito, nein sidro.
4: Ok, dammi oro per consulenza e medicino.
3: Ma io ho diritto di cura perché io di villaggio sono di sanità pubblica.
4: Nein, questo è consulto privato. Prego tuo oro. o niente medicino.
3: Ma io non ho oro. Posso trarre il mio buco che puzza puzza come per vichingo che fa guanti di pelliccio?
4: Nein, io già moglio di druido. Tu dammi oro o io faccio sortileggio e ti fa crescere albero dentro buco che puzzo dietro.
3: Ma zupucia per pampino, non è possibile che cresce albero il mio buco che puzzo puzzo.
4: Va bene, Knur, tu ha voluto.
5: Maral Knugrabe Fargatulip.
3: Tu ti divertente con parolo buffo. Che malo. Che malo che mio. Che malo buco che puzza puzza fa malo. Più di quanto violento per guanto di pelliccia. Con vichingo che fa pelliccio. Ho fatto crescere grosso tronco il mio buco che puzzo puzzo. Tieni, questo è oro. Oro, oro, tieni oro.
4: Oh, io non arresto, Knur.
3: Tu tieni, no problema. Ma tieni.
4: Grazie, Knur. Mi raccomando, niente sidro.
3: Sì, niente zitro. Sì, grazie. È druido. Ora tu puoi fare magio per levare dal mio buco puzzo puzzo alberello.
4: Tu aspetta autunno. Lui cade solo.
3: Grazie, druido. Grazie, druido.
4: Nein, Knur.
3: Cosa?
4: Nein.
3: Niente zitro, io ho capito.
4: De niente, Knur. Niunt.
3: Tu pazzo.
0: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
7: Amore, io esco.
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto.
7: Ci vediamo dopo allora.
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ma è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorina la sulta.
11: Considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai.

0: Andrea, prendimi, prendimi ora!
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega! Ah! Ah!
2: Sì!
1: Sì!
2: Sì!
1: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
2: No, fermi tutti! Devo andare in bagno! Dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
2: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo!
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo!
3: Eccomi. Scusa.
0: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah,
1: sì. Sì, dai, dai.
0: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la vomito.
3: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
8: Scassa parola e vai a cagare.
9: Buonasera a tutti!
1: Bolle!
9: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
1: ullala!
9: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
10: Cutù, cutù, cutù,
11: Cutù, cutù, cutù.
10: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
11: No, lei si chiama Di Lerda.
10: E però il terzo nome si chiama Cutù.
11: A lei c'ha anche un terzo nome.
10: Il terzo nome,
11: cioè, è un principe, lei?
10: Mio padre Narduzzi.
11: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
10: quello
11: si chiama?
10: Era, sì.
11: Con la lettera A. Recidere un arto.
12: Amputare.
11: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
12: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
11: Guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
13: Vaffanculo!
11: Vede, vede, vede.

0: Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
2: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
2: Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
2: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
3: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
3: Lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B. Bibite.
0: Le bibite.
1: B. Banane.
0: Le banane.
1: B. B. B. La sorella, tua sorella, fa le B. Le B. Le
0: b- bravo. Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Non posso respirare con le b.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
2: La coccinella.
1: Cosa no?
3: Coccodrillo.
2: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo.
0: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
2: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
1: sì! Ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua!
2: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
2: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: Ma è una vergogna!
3: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
3: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid. Due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
2: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice Di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zodi 105.
1: Discovery Franco presenta. Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'S lunga. Loro erano... Vichinghi.
2: I vichinghi e la lealtà.
3: Conur! Conur! Aiuto! Un attimo! Io spezza ossa di questo nemico e viene subito da te! Conur! Conur! Fare presto! Io sto per soccombere! Un momento ancora! Io finisco di fare violenza su questo bambino di nemici e poi vengo a aiutare te, amico vichingo Knuts! Knur, puoi tu aiutare me che io sono in difficoltà con mio ascio e forse non posso affrontare tutto questo nemico! Solo un momento, vichingo Knuts, finisco di decapitare questa donna dopo aver fatto violenza sul suo buco cacco che puzza e poi arrivo da te. Eccomi Knuts, dov'è tuo nemico Knuts? Perché tu ha grossa freccio dentro tuo occhio? Forse io arrivato un pelo tardo. Tu scusa me, avevo da fare in battaglia. Ma prometto davanti tuo corpo ti lagnato e tutto sporco di tuo sangue. Che per Odino io penserò a tuo famiglio.
4: Ah, grazie, amico mio. Tu, fratello Fichinco, so che farà cosa giusta per mio figlio e mia moglie.
3: Non ti preoccupare, fratello mio. Ora crepa male e fa sì che corvi impazienti che ci fissano possano saziarsi con tuo putello.
4: Sì, tu hai ragione. Corvi aspetta.
3: Credo che anche lupo aspetta di saziarsi con tuo corpo tilagnato.
4: Sì, Fito, anche lupo che ha fame mi fissa negli occhi le canto baffi.
3: Sì, io credo che anche orso fatto occhio sul tuo corpo morento.
4: Sì, anche io credo che orso sia in filo ordinatamente per fare di me pasto mangia.
3: Sì, credo anche io. Ciclo di natura molto affamato oggi. Tutti animali fissano tuo corpo.
4: E adesso basta però, cazzo e arcatino, porco cane. Non è che posso saziare tutto foresto con mio butello. E che cazzo? Sembra fiero di est.
1: I vichinghi.
5: Chi non salta fisico to è? Chi non salta fisico to è? Chi non salta fisico to è?
6: Guardate, il nostro omnipus sinto sta tornando in filaggio! Noi femmine preparate, Fiolenzo, per festeggiare!
3: Ehi, tu moglie di Knuts?
7: Sì, Knur, tu fai mio sposo che io ho preso per obbligo da capo villaggio padre tra i miei 5 figli e mezzo.
3: Perché figlio e mezzo?
7: Inferno lungo, poca caccia, tu fai campo?
3: No, io non mangio pampino oggi.
7: Tu fai mio Knuts e suo barbo rosso.
3: Tuo marito Knuts ora caco di tutto foresto. Lui caduto in battaglia ha sacrificato sue carni per sfamare intero foresto. Una cosa mai visto. Puro coniglio ha mangiato suo schnitzel.
7: No, Knuts è morto.
3: Tu non ti spera, Tona.
5: Ora io ho promesso lui di pensare a te e tuo figlio tutti.
7: Azi?
5: Sì, ora tu puoi entrare in tuo capanno con tutto famiglio, per favore.
7: Sì, Knur, perché tu vuole subito fare violenza su me e mio figlio tutti?
5: Oh, per chi ha preso tu me per parparo? Io vichingo, non parparo.
7: Ok, grazie, Knur. Entriamo in capanno.
5: Cosa c'è?
6: Che fa tu fuori da capanno, Knur?
5: Io mantengo promessa di onore a tuo marito e pensa a suo famiglio.
6: Grazie, Knur. Tu sei grande, vichingo.
5: Grazie, grazie. Tu non devi lisincarmi, a me basta vostro ricongiungimento in falalla.
6: In che senso, Knur, che tu dici con tuo bocco? Come faccio a ricongiungere in falallo? Che caldo, Knur! Tu non senti caldo, caldo?
5: Non preoccupa! Ci vorranno solo poco a poco per bruciare tutti vivo!
6: Ah, grazie, Knur! Tu grande fichinco!
5: Corvi già pronti a divorare ciò che resta di vostro corpo, brucio, brucio! Ecco, cazzo! Ma in questo foresto avete un famo pazzesco! Va bene, carestio, ma ora state esagerando, nemmeno tempo di moro moro! E poi tu coniglio deve mangiare fracole, non occhio! Maledetto cambiamento climatico, natura impazzita.
1: I vichinghi.
0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
8: Allora, Giacomino, stai sempre attento, non dar troppa confidenza e tieni pulita la stanza dove sei, ne? Se hai bisogno, chiama, io prendo papà e corro subito da te.
9: Tranquilla, mamma, ho 20 anni, dai, smettila di preoccuparti così, non sono più un bambino. Sto andando all'università adesso.
8: Ma perché un Erasmus così lontano? Ma non c'era più vicino.
9: No, mamma.
10: Il treno regionale 3071 è in partenza.
9: Ecco, dai, il treno sta partendo, dai, vai, oh.
8: Mi raccomando, non addormentarti in treno che non si sa mai. È un interregionale, c'è gente brutta.
9: Ma dai, mamma, ma che cavolo vuoi che mi rubino? Sono un povero studente che va all'Erasmus. E il telefono lo tengo nella tasca di dietro, ci sono seduto sopra.
8: Sì, ma di questi tempi.
9: Ma dai, smettila, stai tranquilla, non mi addormento, va bene?
8: Ok, ciao Gioia. Ciao Gioia.
9: Ciao, ciao.
11: Ehi, infatti.
1: Parecchie ore dopo.
12: Biglietti, grazie.
13: Che male la bocca. Che succede? Perché mi fa male la bocca? Che mal di testa.
14: No, no, non ho più i denti. Non ho più i denti, mi hanno rubato i denti.
12: Lo fanno, lo fanno.
15: Oh la Madonna, che sonno profondo.
16: Ehi Giovanni, ma che muso lungo che hai? Che succede?
17: Cazzo, che mi hanno invitato ad un raduno di moto che vorrei tanto esserci ma non posso andare.
16: Perché? Si è rotta l'Harley.
17: No, no, ma anzi, vada Dio, solo che come faccio con Thor, il mio mastino napoletano?
16: Già, il mastino. Beh, ma scusa, e qualcuno della tua famiglia non può andare a dargli la pappona?
17: No, non può andare perché sono tutti via per il matrimonio di una mia zia che si risposa. Io non sono andato perché appunto Thor.
16: Guarda, non so se può farti piacere, ma non ti ho mai detto che io sono un ex addestratore cinofilo. Ho anche una discreta capacità con i molossoidi. Anzi, diciamo che i cani giganti mi amano, cazzo.
17: E quindi cosa vorresti dirmi?
16: Che ci vado io da Tora a dare da mangiare al cicciolone lì. Hai capito?
17: Ma veramente? Ma sei sicuro? Ne sei certo?
16: Ma certo, che cazzo di amico sarei altrimenti? E poi mi fa piacere conoscere il cucciolone.
17: Ma grazie, grazie. Ma cioè, veramente, ma sei sicuro che... Cioè, poi lo sai gestire?
16: Dai, dai, sono il re dei molossoidi.
17: Grazie, grazie, grazie di cuore.
16: Allora, Thor, bel cucciolone, sono lo zio. Dai che ti ho portato la pappona. Già che entro nel cancelletto, bello cucciolone.
11: Ehi, fatti!
8: Povero Sebastiano! Hanno dovuto ricomporlo aggiungendo anche delle imbottiture.
18: Non mi perdonerò mai di averlo mandato da Thor. Dovevo avvisarlo che era un pelo irrequieto come cane.
19: Non è colpa tua, Sebastiano era un addestratore esperto. Il re dei molossoidi, sono sicuro che è così che avrebbe voluto morire.
18: Dici?
19: Sì, sì, convintissimo.
15: Re era re. E anche degli altri oloidi.
17: Oh, lo sai che ieri Andrea è partito per la vacanza in direzione Los Angeles?
8: No, che bastardo! Ma scusa, ma a Los Angeles non è pericoloso per le cose che dicono in TV?
17: Ma a me ha detto che sono tutte esasperazioni dei media per far ascolti. In realtà l'incendio non è così ampio come dicono. E poi per la cosa dei fuocherelli ha trovato anche delle offerte ottime per Los Angeles.
8: Che bastardo!
17: Eh già, chissà come se la sta godendo il merda!
11: Ehi, fatti!
8: Ciao, dai, chiamiamolo che ci fa un po' di invidia. Ci mette un po', si vede che è in spiaggia, si sta divertendo.
17: Beh, che ha detto?
8: Urlava.
17: Figa come si sta divertendo quel bastardo.
8: Speriamo non abbia preso la crema così si scotta.
15: Si scotta.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao
2: amore,
4: ciao.
2: Baciami amore, baci, mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guarda, io pontano, mi ho ammazzato!
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: No, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Lo Zoo di 105.

0: Ciao Fetusi, fate uno scherzo al mio amico Salvo, che sta aspettando una risposta per lavorare nella lounge dell'aeroporto di Olbia nella stagione estiva. Ha già lavorato lì l'anno scorso e quando è tornato si vantava di aver conosciuto un sacco di VIP. Facciamo che uno di loro si è lamentato di lui e quindi gli salta il lavoro? Dai, dai, dai, minchia! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, Salvo?
1: Sì?
2: Ciao, sono Antonio Summa, ti chiamo da ZZ Top Servizi, Milano, scusami il disturbo.
1: Sì, mi dica.
2: So, scusa, noi siamo la società che gestisce tutte le lounge degli aeroporti italiani.
1: Uh-huh.
2: E so che, almeno mi hanno detto, che sei in attesa della conferma per la stagione di quest'anno, è giusto?
1: Sì, a Olbia.
2: A Olbia,
1: no,
2: esatto.
1: Già mi hanno confermato, però mi devono dare la data.
2: È proprio per questo che ti sto chiamando, perché i colleghi ti hanno confermato per la prossima stagione, ma parallelamente noi qua nella sede di Milano abbiamo delle segnalazioni a tuo riguardo per quello che concerne la stagione passata.
1: In che senso?
2: Nel senso... purtroppo no, Salvo, nel senso che i responsabili, diciamo, che compilano ogni anno una scheda di merito al termine della stagione, ci hanno segnalato da parte tua alcune intemperanze con personaggi famosi che sono sbarcati all'aeroporto, Gianfranco Zola, Alberto Tomba.
1: Sì, questi sì, li ho incontrati in effetti.
2: Chiaramente io non so chi sei, non ho presente, non so neanche che cosa sia successo. Mi permetto semplicemente.
1: Ma io onestamente non mi è mai successa una cosa di questo, nel senso, io non ho avuto mai battipecchio con nessuno, questa è la cosa strana che mi...
2: No, ma io adesso non so esattamente se si tratti di un battibecco. Qua io ho semplicemente segnalato sotto, diciamo, la parte delle note che hai tenuto un contegno non adeguato con personaggi famosi.
1: Quindi insomma che non sto capendo, diciamo.
2: Vorrei sapere che cosa è successo.
1: Guardi, non so cosa dirle. Veramente.
2: Ma come? Cioè non sai che cosa è successo?
1: Ma io sì, sono venuto qualche volta quest'estate, ma non è mai successo niente di particolare.
2: Ma allora perché il responsabile ha segnalato?
1: Non saprei, responsabile chi ha segnalato, non lo so.
2: Non sono molto convinto di questa tua versione dei fatti al momento, cioè la telefonata non sta proprio andando alla grande, Salvo, sinceramente.
1: Guardi, a me mi sta sembrando troppo strano perché, ripeto, non è successo niente di che.
2: Io ti dico, Salvo, molto sinceramente, questa è la politica aziendale. Noi ci teniamo...
1: No, ci mancherebbe.
2: Ci teniamo a mandare, cioè a, diciamo, a impiegare nei nostri servizi delle persone che abbiano, diciamo, una condotta limpida e irreprensibile. Anche perché si tratta comunque di un lavoro ben retribuito, un lavoro con un orario adeguato. Per cui, ti dico, la concorrenza è grande.
1: No, beh, questo ci mancherebbe.
2: Quindi al momento mi sembra che, diciamo, su per quanto riguarda il tuo contegno ci sia perlomeno qualche ombra. Ora io dovrei parlare con il responsabile, però in questo momento io non mi sento di dare il via libera alla tua pratica.
1: No, ma guardi, io male che fa posso chiamare il responsabile e gli dico che cos'è sta storia, va? Perché è assurda per me, per quanto mi riguarda è assurda, quindi.
2: Allora senti, facciamo così, chiamo un attimo il responsabile che ha scritto le note.
1: Sì, certo.
2: E mi faccio dire qual è il problema. Se mi aspetti solo un attimo in linea, lo vado a chiamare un secondo nell'ufficio di là.
1: Sì, certo.
2: Grazie, scusa, ti metto un attimo in attesa, abbi pazienza.
1: Prego.
3: Round 2. Pronto? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Allora, sono Francesco Maggione, appunto. Allora, qua abbiamo delle note, appunto, il mio collega adesso mi ha informato a proposito della sua richiesta, giusto? Le note le ho fatte io. Qui c'è stato segnalato dei comportamenti un po', diciamo che, un po' sgraditi da queste persone.
1: Ma guardi, io non... Ripeto, a parte che io non sono viste così le persone, quindi ovviamente...
3: No, ma allora, aspetta, facciamo così, Salvo, cioè, tanto ormai... Stiamo trattando a proposito di questo, quindi mi dica solo se è vero. Lei è vero che lei ha infilato un dito in culo a Zola?
1: No, assolutamente no.
3: A noi è stato segnalato esattamente questo, da Zola stesso, tra l'altro. Ha preso a schiaffi Alberto Tomba?
1: No, assolutamente no, assolutamente no.
3: Quindi lei sta dando dei bugiardi a questi due?
1: Non sto dando bugiardi a nessuno. Io sto dicendo che hanno inventato, cioè, non è una situazione che è successa, assolutamente.
3: Ma anche sputato in faccia da Battantuono?
1: Guardi, venite voi a verificare con i vostri occhi.
3: Senta, vabbè, aspetti, le passo il collega. Sì.
2: Va bene, niente, non siamo venuti a capo di questa questione. Io mi riservo la possibilità di attendere la conferma del suo lavoro per questa stagione. Se mi dà una settimana di tempo la ricontatto.
1: Guardi, non so cosa dirle.
2: Va bene, l'unica cosa che le volevo dire, se vuole accelerare la pratica, l'unica possibilità è di ascoltare oggi pomeriggio alle 2 lo Zoo di 105.
1: Ma andatevene a fanculo, va. Immaginavo qualcosa.
2: Hai messo un dito in culo a Zola, dai.
1: No, no, no, la foto me la sono fatta, è vero, quello sì.
2: Ma tu molesti i VIP però, di la verità.
1: No, no, no, no, no. Ma non molesti.
2: Ma vai che sei un Paolini, sei. Grazie, Salvo, un bacio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
6: Ah, che paura!
5: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
6: Che schifo!
5: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
6: Hai paura!
5: Solo su Stai TV.
7: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il ristorante di mare.
8: Sì,
7: buongiorno, sono la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. La sto contattando perché Stai inizierà la produzione di un nuovo programma che andrà in onda inizio estate e avevamo individuato il vostro ristorante per partecipare, ecco.
8: Diciamo, dipende cosa di preciso.
7: Allora, guardi, glielo spiego brevemente così non le rubo troppo tempo. Allora, in pratica noi selezioniamo una serie di ristoranti a tema, no? Quindi la puntata pesce, la puntata terra, la puntata carne, eccetera. E in pratica facciamo succedere delle cose un po' particolari all'interno dei ristoranti. Noi abbiamo letto un po' le vostre recensioni, ce ne sono, ecco, sono un po', diciamo, altalenanti, ecco. Cosa che per noi va molto bene, perché in pratica il programma funziona che noi ci fingiamo dei clienti, no? E andiamo a vedere questi ristoranti, chiamiamoli da horror, ecco, però insomma senza poi essere troppo offensivi, e vediamo che cosa succede in questi ristoranti davvero.
8: Okay.
7: Ad esempio, per dire, io ora non so se questa recensione sia vera o falsa, adesso tra poco si potrà avere l'identità verificata, quindi no, sarà tranquillo, però ce n'è una che dice: nel bagno ho trovato un cameriere che pippava piangendo.
8: Perché spesso magari il nostro concorrente, diciamo, che va a mettere queste recensioni false.
7: Senta, le faccio una domanda: l'ingresso del ristorante è vicino alla strada, di fronte?
8: No, è all'interno di un giardino, quindi
7: bello.
8: È appartato, non c'entra niente.
7: Allora, visto che c'era, allora visto che abbiamo già, per dire, due tag, no? Il cameriere zombie, il cameriere drogato, noi potremmo fare arrivare un'invasione di zombie. Tipo thriller di Michael Jackson, no?
5: Giada sta cercando di convincere quel pezzo di merda bastardo e figlio di puttana, proprietario di un orribilissimo ristorante vicino al mare. Riuscirà a convincere quel bifolco cafone con la peste nei denti a partecipare al programma? Sentiamo.
7: Voi avete delle porte tipo, diciamo, quelle della cucina, no? Tipo saloon? Le avete così?
8: Ce n'abbiamo una, sì.
7: Ecco, allora noi per esempio potremmo prendere quella e incastrarci dentro tipo un animale. Cioè, presente, quando si devono aprire o chiudere, ci incastriamo un animale morto di modo che non si possa più aprire. Capito? Cioè, delle cose un po' particolari, tema horror, tema trash, anche un cliente finto qua qui esplode la testa, o magari che assaggia un boccone e muore.
8: Sì, vabbè, fa ridere perché non siamo...
7: Senta, cioè, nel
8: nostro piccolo, diciamo, noi accontentiamo tutti, quindi...
7: Certo, anche gli zombie. Senta, ma avete il parcheggio voi? C'è spazio per mettere una rampa, per far saltare una macchina, farla atterrare dentro il ristorante, tra i tavoli?
8: Non credo.
7: No.
8: Anche se c'entrano del giardino, no.
7: Però magari potrebbe arrivare col deltaplano la macchina.
8: Sì, sì, quello sì, quello sicuramente.
7: Cioè, immagini tipo una panda volante che, diciamo, si scaraventa in mezzo ai tavoli, farebbe straridere. Cioè, la gente ci sballa per sta roba.
8: Sì, ma perché noi ovviamente abbiamo il giardino, mettiamo anche i tavoli nel giardino, quindi a prescindere da tutto, diciamo.
7: Ah, bello, interno. Anche i tavoli, tipo, potremmo mettere una mandria di bufali inferociti che passa velocissimo, tipo il Re Leone, capito?
8: Sì.
7: Facciamo degli slow motion, dei motion control, cioè mettiamo gente che si fa malissimo. Però nel frattempo mangiano e insomma godono, diciamo, dei vostri piatti.
5: Brava Giada, hai quasi convinto quello stronzo terrone mangiacefali a partecipare al programma televisivo. Ora sentiamo se ha dei cuochi senza dita.
7: Cuochi senza dita ne avete?
8: Diciamo di no.
7: No, eventualmente pensa che ci sarebbe qualcuno disposto a farsene tagliare una, due massimo?
8: Sì.
5: Benissimo. Il proprietario Francesco, detto faccia di cazzo, del ristorante Sticchio sul Mare, farà mozzare le dita ai suoi cuochi, perfetto per ricreare la scena degli spaghetti alle vongole con dita umane. Tanto vomito per terra e scene di panico.
7: Quindi noi abbiamo selezionato, intanto vabbè, c'è un rimborso spese per la partecipazione a puntata di 30.000 euro per il singolo ristorante, e poi in palio c'è un premio di 100.000 per il ristorante che vince la puntata. Senta, un amico senza braccia ce l'ha mutilato?
8: Sì.
7: Benissimo, la richiamo allora, grazie Francesco.
8: Vabbè,
7: arrivederci.
5: Bravissima Giada, hai trovato il secondo partecipante. Ma questa cosa è incredibile. Il merda, appena ha sentito i 100.000 euro di premio, farà mozzare le dita ai suoi cuochi, farà anche passare una mandria di bufali nei tavolini con i clienti e una macchina si catapulterà dentro il ristorante, facendo crepare un sacco di gente. Sto pezzo di coglione bifolco di merda. Da prendere a calci nei coglioni fino allo svenimento. Alla prossima puntata di Ristoranti da Horror, solo su Stai TV. Ciao!
6: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
9: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: Ciao bastardi, c'è questo mio amico che da mesi è perseguitato dalla magistratura per dei reati commessi in provincia di Napoli. Solo che lui sta a Torino e a Napoli non c'è mai stato. Probabilmente è un caso di furto di identità, ma lui sta impazzendo fra raccomandate e carabinieri. Finitelo. Round 1.
1: Pronto?
2: Oh, finalmente l'ho trovata, dottor B***o, signor B***o?
1: Sono io.
2: Salve, sono l'avvocato Trebbia dello studio Canasta e Trebbia.
1: Buongiorno.
2: Canasta e Trebbia.
1: Buongiorno.
2: Salve, ho dovuto ricorrere alle forze dell'ordine per avere il suo numero di cellulare, in quanto io col mio studio ho mandato più e più volte all'indirizzo che abbiamo noi a Napoli più e più comunicazioni che la riguardavano, ma non abbiamo mai ottenuto risposta. Noi siamo i suoi avvocati d'ufficio che la stiamo difendendo in tribunale da circa 4 mesi, però non abbiamo mai avuto modo di colloquiare con lei direttamente. Adesso
1: Non avete mai avuto risposta da parte mia, perché io non so se lei è stato aggiornato sulla situazione dei fatti. La situazione dei fatti è che questa è stata una truffa ai miei danni, dove mi è stata rubata un'identità e con il furto di identità hanno commesso un reato del quale io ho già dovuto rispondere ai carabinieri di zona qua dove abito, perché mi hanno fatto un interrogatorio dove è stato appurato che è stata rubata l'identità, è stata emessa una denuncia per furto d'identità. Io ho già avuto anche uno scontro verbale non da poco con le utenze telefoniche, perché mi hanno cercato più volte per il recupero crediti.
2: Esattamente, sì.
1: Esattamente, perché tutte le utenze che sono state create a mio nome arrivano lì in questo posto dove sicuramente c'è il fenomeno che ha rubato la mia identità e che sta commettendo, ha commesso illecito. Ma del quale io non ho nulla.
2: Probabilmente è arrivata anche la nostra parcella di 3.700 euro probabilmente a quell'indirizzo, sì.
1: Sicuramente, ma io non ne so nulla, perché io non abito a B***o di Napoli, non abito a Napoli, io abito nel torinese, quindi detto ciò.
2: Perché noi la stiamo difendendo per un furto di pollame presso un'azienda avicola.
1: Furto di?
2: Pollame.
1: Questa mi è pure nuova, perché non è neanche il furto per il quale la truffa per il quale io sono
2: adesso,
1: stato accusato.
2: La cosa mi sconcerta un pelino, perché non ne sono assolutamente al corrente di questi fatti.
1: Mi scusi, ma io sono parte lesa, quindi non capisco, io dovrei sborsare 3.000 euro per una parcella.
2: Io ai fatti, le forze dell'ordine mi hanno dato il suo numero, per me lei è il signor B***o che sto difendendo in tribunale, più che altro perché la fedina penale che viene sporcata è la sua. Comunque io le passo a questo punto l'avvocato che la sta seguendo in modo che gli possa spiegare questa cosa.
1: Va bene,
2: Un attimo glielo passo.
3: Round 2. Dottor buongiorno, sono Sergio Canasta, buongiorno.
1: Buongiorno, guardi signore, non sono dottore, quindi signor va benissimo.
3: Buongiorno signor. Senta, io qua adesso ero seduto accanto al collega, ho sentito parte della comunicazione. Io ho qua 4 capi d'accusa per il quale la stiamo difendendo in sede penale al Tribunale di Milano, che sono una multa, una sanzione per autovelox in zona ZTL con la targa della sua macchina, una denuncia di furto a una signora anziana e una scheda telefonica legata al furto della signora, più questo caso direi abbastanza curioso del furto di pollame, sempre e tutti e 4 di Napoli.
1: Dunque, allora, io le riconosco il capo d'accusa della truffa alla signora con allegata scheda telefonica e ho rilasciato, anzi ho denunciato un furto di identità.
3: Ecco, mi scusi se la interrompo però, sì. Noi di tutta questa documentazione non abbiamo niente.
1: Okay.
3: Essendo privi di qualsiasi documentazione, noi con il collega pensavamo, visto i tipi di reati, di provare la strada della seminfermità mentale, perché...
1: No, è un furto di identità bello e buono. Io sono...
3: ma questo però, ecco, allora, il problema qual è? Che noi adesso siamo già andati in primo grado e lei verrà condannato comunque in contumacia per tutti e 4 i reati, di cui le ricordo che 2 sono penali, perché il furto alla signora e il furto di pollame rientrano nel campo della giustizia penale.
1: Mi perdoni, ma questi documenti io come facevo a farli avere a qualcuno? Perché le spiego, io sono stato contattato dai carabinieri
3: e non hanno comunicato,
1: capito,
3: dottor.
1: Allora, perché i carabinieri non hanno comunicato una denuncia per furto di identità, io adesso vado nella merda penale perché non hanno comunicato il furto.
3: Per fortuna la giustizia italiana prevede 3 gradi di giudizio e quindi adesso stiamo parlando di che cosa andare a dire al pubblico ministero e al giudice in appello, perché il primo grado ormai, signore, ce lo siamo allegramente bruciati. Adesso noi dobbiamo impostare tutta una linea difensiva completamente diversa, dobbiamo ritirare la seminfermità mentale, E che e comunque quindi ci vorrà una perizia, lei si dovrà sottoporre a una perizia psichiatrica. Psichiatrica.
1: Ma sta scherzando? Cioè, ma, no, ma non penso proprio, ma scusi, abbia pazienza.
3: No, abbia pazienza lei, scusi, noi, abbia pazienza lei, noi la stiamo difendendo in tribunale. Lei non ci ha pagato, non ci ha prodotto dei documenti. Noi sono settimane che seguiamo questo caso. Lei ha 4 capi di imputazione, un furto di pollame. Ma si rende conto, nel 2023 noi dobbiamo andare in tribunale a difendere lei da un furto di pollame.
1: E quindi mi spieghi, mi dica un attimo, io dovrei venire dove a fare la perizia psichiatrica?
3: Lei può venire a Milano. Lei può venire a Milano.
1: Ma io posso venire anche a Napoli, però abbia pazienza, mi sta prendendo un po' impreparato davanti a tutto ciò.
3: Ma ci credo. Pazienza. Quindi la prima soluzione che mi viene in mente è: lei viene a Milano, si sottopone a questa perizia di parte, che comunque fa testo, dopodiché salda la parcella per quanto riguarda il primo grado.
1: No, però scusi, mi faccia capire, io devo pagare la vostra parcella ad occhi chiusi e sono pure condannato in primo grado.
3: Ma certo, noi non avevamo una linea difensiva, scusi, l'unica cosa che abbiamo scritto milioni di raccomandate noi.
1: Adesso allora. Poi parlerò col mio avvocato di famiglia e valuteremo come muoverci.
3: Esatto. E questa venga con il suo avvocato, così intanto saldiamo la parcella e poi noi semmai trasferiamo al suo avvocato tutti gli atti, i dati che abbiamo.
1: Ma finite, cioè nessuno mi ha avvisato di un cazzo, mandiamo raccomandate su raccomandate ad un indirizzo di un truffatore e poi io ci rimetto tutto, cioè devo pagare, rischiare di finire in carcere, tutto ciò, cioè ma veramente, ma siamo...
3: Guardi, mi dispiace, purtroppo tutte queste cose non credo...
1: No, mi sta che non vi dispiace abbastanza, ma abbia pazienza, ma io dove li trovo 3.000 euro da pagare per una cosa che non ho neanche fatto?
2: Lei tenga conto che se dovrà presentare a Milano, Largo Donegani 1, dove ci sono gli studi di Radio 105, dove trasmette lo Zoo di 105!
1: Ah sì?
2: La merda è il tuo amico, che ce l'ha commissionato.
3: È il tuo amico di...
1: Figlio di puttana. Cioè ragazzi, al di là del fatto che mi sono cagato nelle mutande, minchia, no, è che io sono al lavoro ed è il mio vicino di scrivania, adesso gli vado a rompere il culo, scusate.
3: Vai a rompere il culo mentre sei al telefono.
1: Siete dei bastardi comunque.
3: Ciao bello.
2: Ciao bello.
1: Ciao.
3: Ciao. E basta rubare galline.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canale 5 presenta Sbomeriggio 5 con Mirta Mirtillo.
2: Una vita dedicata allo studio, una carriera da giornalista stimata e rispettata, per poi finire a condurre un programma per cerebrolesi, ereditato da una che per coprire le rughe ha consumato più energia del CERN, quella maledetta rugosa di Barbarona. E voi giustamente vi chiederete: perché l'hai accettato Mirta? Semplice. Per la fresca, per il grano, per la pagnotta, per i lingotti, perché sono comunista, certo. Ma come tutti i comunisti di oggi, tipo Rosario Pellecchia, dico di avere i valori del comunismo. E poi guadagno un pacco di soldi, non aiuto nessuno. E me li spendo tutti in vacanze da ricchi, in culo a chi sta peggio di me. E parlando di ricchi, oggi ho l'onore di ospitare l'uomo più ricco del mondo, proprietario di Tesla, di X, ovvero l'ex Twitter, protagonista di un'infinità di polemiche, incluso il presunto saluto nazista alla celebrazione del nuovo presidente americano, è con noi Elon Musk.
3: Heil Hitler a tutti.
2: Ecco Elon, ti pregherei di abbassare quel braccio, siamo su una televisione generalista, con un pubblico anziano e molto sensibile a queste tematiche.
3: Mirta, pubblico da casa e presente in studio, ho letto tantissimi commenti sui social, sui giornali, ho visto mille programmi TV che hanno criticato il mio gesto durante la festa di inaugurazione del nuovo presidente, e volevo dire una sola cosa.
2: Prego.
3: Porco, sono l'uomo più ricco del mondo e me ne fotto il cazzo.
2: Elon, ti prego, capisco che ti senti al di sopra di tutto e tutti, ma ti pregherei di evitare di smoccolare contro Nostro Signore. E se puoi toglierti gli stivali da gerarca, così possiamo iniziare l'intervista.
3: Veramente? Vuoi che tolga gli stivali e il baffetto adesivo? Mamma mia, che palle che siete. Ho portato anche due Doberman e una bandiera con un simbolo che avrebbe fatto ridere tutti. Uffa, che noia.
2: Allora, cerchiamo di darci un tono e iniziamo dalla tua infanzia.
3: Beh, intanto rispondo a tutti quelli che mi danno del razzista. Io sono sudafricano, quindi sono parzialmente nero.
2: Si dice di colore.
3: Tu dici di colore perché sei una stronza politicamente corretta. Io che sono nero, posso dire nero. I rapper si danno sempre dei nero perché sono nero.
2: Elon, te lo chiedo cortesemente, cerca di usare un linguaggio meno colorito, altrimenti la direzione ci censura.
3: La direzione di cosa? Di sta televisione da mille lire? Sai che se vendo una mia scarpa mi compro tutta Mediaset, tutta la Rai, eppure quella caccata della Sette.
2: Elon, calmiamoci e parliamo d'altro. Come rispondi alle critiche della sinistra che non ti vedono di buon occhio?
3: A proposito, volevo approfittare di questa diretta per dire a Mentana che se non la smette di scassarmi il cazzo, gli strappo quei quattro peli di merda che ha in testa. Hai capito, pagliaccino?
2: Andiamo avanti, parliamo del futuro. Intelligenza artificiale, tu sei il primo ad aver iniziato a commercializzare i primi robot da casa. Molti temono che possano un giorno ribellarsi.
3: Guarda Mirta, i miei robot sono la cosa più sicura che potrai mai avere in casa. È più facile che si ribelli il tuo forno a microonde o il tuo aspirapolvere.
2: Dicevi così anche delle tue macchine, ma ultimamente vediamo molte immagini di Tesla che esplodono e cadono a pezzi.
3: Vero, ma solo quelle comprate dai comunisti. Ho fatto installare un chip che riconosce il sinistroide e quando meno se lo aspettano, boom, boom, boom.
2: Ma come?
3: Te lo spiego subito. Io sono stato l'imprenditore più green di tutti. Le auto elettriche le ho introdotte io nel mercato. Ho fatto tutto il possibile per aiutare il pianeta molto prima che Mazzoli diventasse una checca ambientalista. E fino alle elezioni americane tutti mi amavano perché innovavo nel rispetto del pianeta. Poi, quando mi sono reso conto che la sinistra americana pensava solo alle questioni dei culazzoni e se ne fotteva dell'ambiente, ho deciso di mettermi con Trump.
2: E lì sono iniziati i suoi problemi?
3: I problemi un cazzo. Trump mi ha chiesto un po' di soldi e in cambio mi ha dato in mano il pianeta intero. Adesso per 4 anni potrò fare il cazzo che mi pare e ovviamente sterminare tutti i comunisti che mi hanno scassato il cazzo.
2: E come intende farlo?
3: Con i miei nuovi robot. Adesso ne faccio entrare uno e le faccio una velocissima dimostrazione.
4: Generale Elon, ho individuato un comunista fra il pubblico.
3: Identificare l'obiettivo?
4: Si chiama Fabio Borghini, ma tutti lo chiamano Alisei. Ha 15 case in centro a Milano. Non ha mai fatto niente per l'ambiente. È pieno di soldi, ma professa il comunismo.
3: Distruggere obiettivo.

0: identificata altra sinistroide, si chiama Letizia Puccioni. Eseguo ordine di eliminazione.
1: No, non c'è bisogno. Ci penserà l'alcol e la ribollita a farla secca.
2: Pubblico, ma che cazzo ridete? Questo è un pazzo, farà fuori tutti quelli che non la pensano come lui. Bisogna ribellarsi, forza pubblico.
3: Viva, viva, viva, viva, viva, viva.
2: Che dire, avete appena assistito ad una cruda realtà. Al popolo puoi fare tutto quello che vuoi, ma alla fine con un po' di calcio, un po' di fica e del buon vino se ne fottono il cazzo. Vi auguro di morire tutti, merde.
4: Vulva! Vulva! Vulva! Vulva! Vulva!
5: Scusate, lo stecchiamo, non lo mangiamo!
3: Sticchio! Sticchio! Sticchio! Sticchio!
5: Sticchio! Sticchio! Minchia, ti piace proprio! Assai!

0: Stronzacci, fate uno scherzo a Massimo che sta aspettando un motore che arriva ad aprile. Ciao, Giuseppe.
1: Ma che cazzo ci dovremmo fare con questi quattro dati cacati? Prima di infamare Massimo, infamiamo Giuseppe per la sua mail di merda.
2: Pronto?
3: Testa di merda.
2: Buongiorno.
3: Se non mi metti il cognome del padre della tua ragazza, come cazzo lo facciamo lo scherzo?
4: Massimo, che motore sta aspettando, Massimo?
2: Prendendo una Yamaha R7.
4: E non me lo potevi mettere nella cazzo di mail?
2: Sinceramente sto per non mi chiameranno mai. Cazzo.
4: Va a fare il culo. Ma certo, ma se scrivi una mail di merda non ti chiamiamo, no?
3: Bastardo di merda. Mica, dovete tanto chiamare per avere i dati, testa di cazzo. Va bene, vai a fare in culo che gli facciamo lo scherzo, ciao.
2: Ciao, grazie.
4: Vai, Maria! Round
2: 1. Chi è?
3: Signor Massimo?
2: Chi è?
3: Salve, Yamaha Italia.
2: Buongiorno, mi perdoni, io continuavo ad attaccare.
3: Ho visto, no, questo purtroppo è colpa anche di questi call centeristi che erano un po' i coglioni, quindi...
2: Bravissimo, bravissimo.
3: Allora, la chiamo da Milano, salve, io sono il responsabile, diciamo, nazionale. La chiamo perché è successo proprio una cosa un po' complicata. Lei ha ordinato una Yamaha R7, corretto? A Roma?
2: Corretto.
3: Allora, praticamente la sua moto era in consegna ad aprile, corretto?
2: Sì.
3: È successo che la sua moto è arrivata prima.
2: Ok.
3: È arrivata prima in concessionaria. Praticamente la sua moto è stata ritirata da un lei che non è lei. Cioè la sua moto è già stata ritirata, però da qualcuno che probabilmente era provvisto dei suoi documenti falsificati. Praticamente mezz'ora dopo che era stata scaricata dal camion ed è stata consegnata. E quindi questa è una situazione un po' imbarazzante per noi di Yamaha Italia.
2: Direi.
3: Prima di telefonarle ho fatto una verifica personalmente per vedere se avevamo comunque in tutta Roma una moto identica alla sua per riuscire a sopperire la problematica. Purtroppo non c'è, però le preavviso che probabilmente per un discorso assicurativo e per gestire questa roba anche a livello legale, io credo che lei prima di un anno e mezzo non riveda un'altra moto.
2: Ma stiamo scherzando?
3: Lo so, signor, purtroppo guardi, può percepire il mio imbarazzo. Lato nostro è come se l'avessimo consegnata alla persona corretta. Dopo ci siamo resi conto che probabilmente c'era qualcosa che non andava perché i documenti non collimavano e...
2: No, allora scusi un attimino, Ma intanto, quindi, se ho ben capito, mi parte anche il pagamento a me direttamente dalla banca.
3: La moto è già stata pagata.
2: Dalla mia banca?
3: Esattamente, credo che sia passato stamattina il pagamento.
2: Cioè no, non è possibile questo qui, scusi un attimino, allora io come faccio? Cioè io adesso, se adesso rinuncio a tutto?
3: No, allora praticamente lei la moto l'ha pagata, la moto è già stata ritirata, quindi la vendita è andata a buon fine. Adesso lei non ha la moto perché qualcun altro ce l'ha al posto suo. Se lei ha pazienza un secondo la collego con l'ufficio di Roma, in modo che possa parlare con un collega in loco.
2: Deve essere veloce perché io sto pure lavorando, soprattutto già mi stanno girando i marroni.
3: La capisco, guarda, io sono imbarazzatissimo per lei.
2: Non è una cosa possibilissima, dal mondo al mondo uno viene, porti i documenti, ricontrolli se i documenti sono quelli, se la persona è lui. Io i documenti li ho lasciati a voi e voi mi dite, no, c'è stato un pincolino che ha girato i suoi documenti. No, è impossibile una cosa del genere, capisce? Cioè, quella è una truffa, bella e buona.
3: Purtroppo siamo stati truffati entrambe.
2: Che vuol dire siamo stati truffati entrambi? Cioè, siete voi che dovete controllare, non io.
3: Ma noi abbiamo controllato i documenti al momento.
2: Ma sui documenti c'è sta una fotografia che parla,
3: Ma guardi, probabilmente hanno falsificato i suoi documenti. Qualcuno sapeva che lei doveva ritirare questa moto. Non so come sia possibile abbia saputo che questa moto era arrivata prima del previsto ed è venuta a ritirarla prima di lei.
2: Va bene.
3: Le passo il mio collega di Roma. Tenda un attimo.
2: Sì, va bene. Un attimino, sì.
4: Round 2. Sì, pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, con chi
4: buongiorno,
2: parlo?
4: Buongiorno, signor. Buongiorno, sono Pecora, buongiorno. Innanzitutto volevo porgere le mie scuse.
2: Ci faccio poco delle scuse.
4: Lo so, mi rendo conto, però guardi, le spiego un pochino la dinamica perché comunque è giusto.
2: Sì, che... veloce perché sto lavorando, quindi già mi stanno girando i marroni, quindi si figuri se c'ho tempo da perdere.
4: Guardi, io la capisco. Purtroppo l'impiegato è giovane, è sui primi giorni, è una settimana che è qua. È arrivato questo tizio con i documenti e lui ha fatto tutta la consegna, tra l'altro ha fatto anche bene, nel senso che gli ha spiegato tutto il libretto e cose, ha preso, gli ha dato gli adesivi, queste robe qua, eccetera. La persona è andata via con la moto, abbiamo visto le camere di sicurezza. Poi combinazione, il giorno stesso è arrivato un altro collega e dice: guarda, chiama un po' che è arrivata la moto in anticipo, così se la via piglia. E alla fine dice: no, ma guarda che è già venuto, è appena passata a ritirare, ho appena fatto la consegna, ha fatto il documento firmato, capisci?
2: Vabbè, tanto se ci sono delle telecamere che avete preso.
4: Quello c'è, ma quello le indagini andranno avanti, però lei dovrebbe passare in concessionario a prendere intanto la fotocopia del libretto per andare a fare poi la denuncia di furto.
2: Ma forse, bella inculata.
4: Guardi, c'è proprio.
2: Va bene. Mi fermo però col mio noto legale allora.
4: Purtroppo i ladri esistono, i ladri, i truffatori, i criminali.
2: No, mi dispiace, pensavo era una ditta un po' più seria.
4: Ma guardi, non è un problema della ditta, lì è il ragazzo giovane che ha fatto.
2: Vabbè, la ditta non c'è ragazzi che stanno alla stessa di fare il loro lavoro.
4: No, vabbè, adesso però scusi, abbia pazienza, adesso non è che possiamo infamare il nome della Yamaha perché è un ragazzo ha sbagliato. Noi ci dispiace del disservizio, credo che gli abbiano già offerto la possibilità di prendere uno scooterone. Tanto
2: che ci faccio uno scooterone?
4: Ci va in giro. E che deve fare, scusi? Non è che deve andare a girare per forza con la moto, se gli servono due ruote.
2: Me ne serve una sola, allora facciamo così, me ne date una solamente, va bene, così. Siamo fatti e parla così, una ruota, io vado con una ruota.
4: Ma vabbè, adesso non si cazzi con me, io non c'entro niente, gli ho chiesto pure scusa, mica ho fatta io la vendita, so cazzi sua se gli hanno fatta la moto, scusi, abbi pazienza. Adesso mi fa girare il cazzo pure a me.
2: Come ti chiami, scusa, come ti chiami?
4: Io Renato Pecora.
2: Renato Pecora? No, dico, visto che tu mi stai dando tu.
4: Non lo so
2: che cosa.
4: Non lo so, io capisco che stai incazzato, ma mica è colpa mia. Io ti faccio sta telefonata, ma ti faccio una telefonata di cortesia, perché sono tutti i cazzi tuoi. A moto te l'hanno fregata a te, mica a me, scusa. Che cazzo, io a moto ho dato a uno dei documenti tuoi. Se te inculano i documenti, sono cazzi tuoi, mica sono cazzi mia.
2: Senti, Renatino, certi atteggiamenti li usi con i tuoi amichetti, hai capito? Con me certi atteggiamenti non li hai, perché io non ti ho mancato del rispetto.
4: Come non mi hai mancato del rispetto? Mi hai detto che non siamo un'azienda seria, io vendo 200 moto al mese. Io solo con ricarico mi vado alle Maldive tutti i mesi, con ricarico mi faccio vedere le moto che mi vendo. Ma che cazzo me le frega la moto tua?
2: Sta bene così, Renatino.
4: Sto bene, Renato, infatti io. Sto bene, capito? Infatti, sei tu che sei piata under culo, te la pigli con me che c'entro un cazzo, che ti ho fatto pure la telefonata.
2: Senti, strozzetto, io vengo lì e stacco la capoccia, capito? Dove sei?
4: Vieni tu però, non quello che è venuto a piare la moto. Perché secondo me, te posso dire come la penso io. Te hai mandato il tipo, te sei messo d'accordo col tipo che ha fatto la fotocopia del documento tuo. Guarda, poi te rivendi la moto e me la vuoi mettere al culo?
2: Tu non sai chi sono io, sono una persona precisissima, capito? A me certi giretti di mano così non mi piacciono.
4: E sti cazzi non ce lo mettiamo? Vieni al Tuscolano.
2: Dove?
4: Allora, hai presente il Tuscolano? Hai presente? C'è quell'edificio grande?
2: Tuscolano, edificio grande, una via, un numero, un civico.
4: No, non c'è bisogno del civico, te do un numero solo. Il numero è 105, il nome della radio che te sta più a per culo. Siamo lo Zoo di 105,
1: stronzo!
2: Vaffanculo, pezzo di merda. Questa mi è piaciuta.
4: Il nome della radio che te sta più a per culo. Siamo lo Zoo di 105,
1: stronzo!
2: Vaffanculo, pezzo di merda.

0: Esatto, io sono negozio pieno di gente, tutte che stanno a scarti da me, mi stanno per culo, vaffanculo, buona giornata.
1: Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
5: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14°, Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
6: Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone! Meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: avanti, biatchi!
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Porca puttana, Gino Paoli, Gino Paoli. Io amo Gino Paoli anche se mi piace la fica, perché è l'ultimo baluardo di consapevolezza, di pensiero logico in questo mondo. Sapete perché? Perché adesso all'esame del governo c'è un provvedimento per vietare il fumo, le sigarette, anche all'aperto! Non posso uscire di casa e fumarmi un sigaro, cazzo! Ma a chi rompi i coglioni? A chi rompo i coglioni? E non solo, questo divieto potrebbe essere esteso anche alle e-cigarette, cioè le sigarette elettroniche, e per fortuna anche a quel piscio di gallo morto delle che veramente stanno avvelenando la nostra vita. Ma voi siete con Gino Paoli che vuole fondare il partito dei fumatori o contro di lui? Apriamo le linee, dai. Andiamo da Santo, Santo da Rovigo, Santo, Santo di nome e Santo di fatto, vai Santo.
4: Che cazzo che è da rompere i coglioni, di lunedì mattina?
3: Non male come incipit, non male.

0: Anche a te, vedi, chiamarmi quando sono messo meglio.
1: La ringrazio per la sua fede nella religione cattolica, però ci stiamo occupando di fumo, divieto di fumo anche all'aperto. Che cosa ne pensa?
0: Cazzo me ne frega a me della gente che fuma, basta che si droga e non mi rompi i coglioni.
1: Lei si droga, è un drogato, lei è un tossicodipendente?
0: No, ho smesso.
1: Ha smesso di drogarsi? Di che droghe si faceva?
0: Quello che costava poco perché sono un po' aretto.
1: Certo, però ci è rimasto sotto perché a furia di consumare droga di bassa qualità si sente che ha influito sulle sue capacità cerebrali. Lei ha le sinapsi di una stella marina, se ne rende conto?
0: Allora, facciamo una petizione abbassiamo il prezzo della cocaina.
1: Sì, ma questo che cazzo c'entra con il divieto di fumare all'aperto anche le sigarette elettroniche? Cosa c'entra?
0: Perché c'è la gente pipa, non fuma, mi sembra ovvio.
1: Ma lei allora non ha mai pippato in vita sua, perché dopo che ti sei fatto un destro ti fumi una stecca direttamente, accendi direttamente il cartoncino da 10.
0: Sono concezioni legate al passato.
1: Lei si è tirato solo l'intonaco dei muri. Lei non è un essere umano, lei è un rumba parlante. Si rende conto? Sì, lei dovrebbe vivere in un armadio con una scopa in culo. Arrivederci. Giorgio Firenze, vai Giorgio, vai, vai, Giorgio da Firenze, vai.
2: È una grande cazzata, che uno è quello che gli pare all'aperto.
1: Sì, che è una cazzata, è scritto nelle stelle, cioè l'ha detto anche Paolo, esatto. Fox. Però voglio dire, perché secondo lei vogliono vietarci anche di fumare all'aperto?
2: Ma non lo so, solo perché va di moda, bisogna essere salutisti.
1: Che cosa va di moda? Beh, la salute non è una moda, la salute è buon senso, che c'entra?
2: No, essere salutisti va di moda, no? Nel senso che ti devi mangiare le cose proteiche, ti devi mangiare le cose e poi vedi che l'Europa che mette fuori il discorso che il vino fa male, devi mangiare i cheeseburger del McDonald's, invece va bene, no?
1: Secondo lei la gente smetterà di fumare perché c'è il divieto di fumare all'aperto?
2: Ma sinceramente non lo so, secondo me finirà tutto in una bolla di sapone quando capiranno che non possono controllare la gente e sta fuori a fumare e fargli la multa a tutti quanti.
1: Io invece ho la teoria della bolla d'azoto che le entrerà in un corpo venoso e la finirà con un embolo. Arrivederci. Sentiamo una porcellina di OnlyFans. No, non sento un cazzo, non sento un cazzo.
3: Sì, però stia calma, queste parole non si dicono.
1: Quali parole non si dicono?
3: Non sento un cazzo, non si dice.
1: E come dice lei? Non sento una fica, cosa dice lei? Non sento un buco del culo, cosa dice? Come esclama lei?
3: Ma se ne vado a fanculo, sinceramente, non mi chiami assolutamente mai più.
1: Ma le foto delle zizzette le mette?
3: Porca puttana, non ce l'ho. Una cosa del genere non ce l'ho, elimini immediatamente il mio numero.
1: Sentiamo Santina della provincia di Verona. Vai Santina. Allora, lei che cosa ne pensa del fatto...
4: Alfio.
1: Azzo.
4: Alfio.
1: Chi cazzo lo conosce questo Alfio? Non so chi sia.
4: Non c'è.
1: Non c'è
4: Alfio.
1: No, non c'è signora, non c'è Alfio.
4: Volevo salutarlo.
1: Ma chi se ne frega? Ma chi se lo incula? Chi se lo incula Alfio? Se lo incula lei Alfio con la cintura?
4: Sì, mi piace Alfio.
1: Non c'è questo cazzo di Alfio, se vuole glielo creo con la creta.
4: Sta sbombardando, ha detto.
1: Sta sbombardando? Chi?
4: In Ungheria.
1: Sta bombardando in Ungheria, Alfio.
4: Sì.
1: Come? In Ungheria.
4: Obama.
1: Vuole parlare con Obama lei?
4: E non parlare.
1: Salute anche a lei.
4: Saluta Alfio.
1: Non c'è! Non esiste nessun cazzo di Alfio. È morto.
4: Al cazzo.
1: Al cazzo.
4: Sì.
1: Dai, vaffanculo, vecchia ricoglionita. Dai, vaffanculo, dai. Giuseppe dalla Sicilia, vai Giuseppe.
5: Una cazzata.
1: È una cazzata, perché?
5: Certo.
1: Perché?
5: Perché così chiudono i tabaccai.
1: Così chiudono i tabaccai? Lei che cazzo ne frega? È tabaccaio lei?
5: Sì.
1: Vabbè, ma se fumano meno è meglio, perché così almeno non si avvelenano.
5: Certo, allora perché li vendono e li aumentano pure? Tanto ne vale che li tolgono del tutto.
1: Infatti la penso anch'io così. Tanto vale che smettiamo di vendere le sigarette. Così tutti i tabaccai che sono somministratori di morte come lei. Lei si rende conto che lei è la morte travestita da negoziante. La morte, certo. Lei vende la morte, se ne rende conto.
5: Certo che lo so, lei... Se mi dai l'indirizzo venga a prendere pure lei. Così esatto. Levi davanti
1: che cosa,
5: i coglioni.
1: Che cosa ne pensa del fatto che grazie a gente come lei molte persone muoiono ogni anno negli ospedali di mali terribili, non riuscendo a respirare? Che cosa ne pensa?
5: Ma nessuno li costringe.
1: Ecco, infatti neanche a lei nessuno le costringe a vendere sigarette però.
5: Invece no.
1: Cambi lavoro, venda il pesce.
5: Ok, allora vada per una pescheria.
1: Brava, apre una pescheria, così un branzino lo vende e l'altro se lo schiaffa in culo. Arrivederci. Non può essere un lunedì se non sentiamo prima l'amico mio direttamente da Grey School. Vai amico mio, buongiorno.
6: Te che ho pensato ieri, brutta merda? Te che ho pensato?
1: Come mai?
6: Dopo aver visto la devastazione che ha fatto, che quattro zecche maledette.
1: Hai visto?
6: A Torino.
1: Hai visto?
6: Chi ha distrutto le macchine. Mi è venuto in mente te che continui a professare. Io voglio il caos,
1: certo,
6: brutta merda.
1: Il caos.
6: Non bisogna vergognarvi.
1: Il
6: è
1: caos.
6: Gente come voi che rovina il mondo, maledetta merda.
1: Sono gli ignoranti.
6: È gente come voi.
1: Sono gli ignoranti come te. Ignoranti bacchettoni, baciapile,
6: sì.
1: pensato.
6: Se fossero tutti come me, il mondo sarebbe un mondo perfetto.
1: Se fossero tutti come te, se fossero
6: se tutti
1: ti rendi conto che
6: insegni l'educazione,
1: ma che non sei in grado di insegnare niente.
6: Passare, no, fammi parlare là con la Rossella dopo. No, niente, butta giù. Brutta merda.
1: La Rossella me la sbatto a pecorina sulla scrivania.
6: Ma cosa vuoi? Parla bene, brutto zotticone. Parla bene, brutto onto. Abbi rispetto.
1: Vuoi sentire senti il rumore delle sue chiappe? Questo è il rumore delle chiappe della Rossella. Vieni qua, Rossella. Senti il culo della Rossella. Questo
6: parla io.
1: No.
6: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?
1: Perché?
6: Mai
1: Mai
6: Hai capito?
1: No.
6: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?
1: No, sei
6: ma che e io te lo prometto, Cruciani.
1: Coglione.
6: Ti scannerò vivo. Ti scannerò vivo. Forse l'ultima cosa che faccio. Ti taglio il cane a gola, mi bevo il tuo sangue e mi masturbo finché lo faccio.
1: L'ho già sentita.
6: Poi ti stacco.
1: L'ho già sentita.
6: Le uso
1: sì, certo.
6: Certo.
1: Pipa qua. Sei un disco rotto.
6: Disco rotto.
1: Oggi non si è trasformato, ha resistito. Che strano, si vede che ieri sera ha bevuto. Alla prossima, ciao.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta?
9: Merda!
7: Però.

0: detto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parlare con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tony Cazzo è tornato.
4: Maria!
1: Chi è?
4: Come stai, puttanona?
1: Ma chi sei tu?
4: Tony Cazzo DJ!
1: Ah, un cazzo, che cazzo te conosci?
5: Ma senna, lei chi è?
4: Sono Tony, Antonio DJ, sono un vecchio amico di sua madre.
5: Ma tu non perdi immagine, senta, che sei una signora anziana, non rompere il cazzo a questo numero, fatti tuoi.
4: Non capisco perché la gente sia così caffona. Aspetta un attimo, adesso richiamo un attimo questa stronza. Ehi, stronza, ma scusa, mi fai buttare giù così il telefono? Pronto? Ma che maleducata la gente.
3: Tony Cazzo è tornato.
6: Pronto?
4: Luciana! Pronto, Luciana, ciao, sono Tony. Come stai? Mi senti?
6: Scusa, ma c'ho gente, scusa tanto.
4: Cosa stai facendo, i pompini? Pronto?
6: Pronto?
4: Uè, come stai? Sono Tony, tutto bene?
6: Ma vai a farti una camminata.
4: Pronto? Cafona schifosa di merda.
3: Tony Cazzo è tornato.
5: Sì, chi è?
4: Ciao, sono Tony, come stai? Ah, che bello sentirti. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
5: Non ho capito chi è.
4: Sono Tony Cazzo, il DJ. Tu sei killer, no?
5: Dimmi.
4: Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, visto che abbiamo lavorato insieme alla discoteca in missile...
5: Ascolta, sì. Abbi pazienza un attimo.
4: Sì.
5: Che devo, perché ho una cosa solo e se no mi va di traverso, un attimo,
4: Sì. Ah, mi ricordo che lui faceva anche gli spettacoli pirotecnici in discoteca. Una volta si è infilato una spada in gola, è morto due volte. Che gli ho prestato una volta la giacca di jeans per tirare fuori la spada che gli si era inficcato in gola. Adesso glielo chiedo un attimo, magari c'era lui. Porca miseria, questa giacca di jeans. Non ho capito io.
5: Ecco fatto, dimmi.
4: Ciao, senti, mi ricordo che un giorno durante uno spettacolo che ti eri infilato una spada in gola, quando non riuscivi a tirarla fuori, te l'ho tirata fuori ferrando la spada con una giacca di jeans. Ce l'hai tu la mia giacca? Pronto?
5: Sì, sono qui. Sto cercando di capire cosa mi dici, perché ti sento lontanissimo.
4: Sì, sto chiamando.
5: Faccio molta fatica a capirti.
4: Ma dove sei tu adesso? Dove sei adesso? Niente, perché ti avevo sfondato.
5: Ascolta, no, stai telefonando da un cellulare o dal fisso?
4: No, perché è colpa mia, perché nel 96 ti avevo sfondato le orecchie con il disco We Freedom! Ti ricordi? Da allora non senti più. Mi senti?
5: Pochissimo. Se tu fossi...
4: Mi dispiace. Ti volevo chiedere scusa innanzitutto perché ti ho sfondato le orecchie. Ma
5: ascolta, cosa devo fare? Cosa hai bisogno?
4: Hai per caso tu la mia giacca di jeans con una toppa dietro, con un cazzo enorme, con una cappella che sbaglia fortissimo?
5: Pronto?
4: Oh!
5: Non capisco, non connetto.
4: Mi ricordo una volta. Ho capito. Sì, perché avevi picchiato la testa. Ti ricordi che sei uscito dalla discoteca e ti ha preso un camion? Ti ricordi?
5: Io dalla discoteca?
4: Sì, che ti ha trascinato per 200 metri. Poi dopo sei rimasto di c***o.
5: Sono andato in discoteca io.
4: Venivi lì, facevi gli spettacoli pirotecnici con la spada di fuoco. Ti ricordi?
5: Ma cosa mi racconti su?
4: Quello che facevi tu.
5: Non cacciar palle.
4: Ma non ce l'hai la giacca di jeans con il cazzo che sbaglia?
5: Ma abbi pazienza, ma io quando mai vado in discoteca io? Dimmelo.
4: Ma non adesso, negli anni 90. Quando ti facevi anche, ti ricordi?
7: No, no, no, no, non ci siamo.
4: No, non ci siamo.
7: Non riesco a connettere quello che tu mi stai dicendo. Mi dispiace.
4: E dopo che ti sei infilato la spada in gola e sei fatto mettere sotto da un camion e ti ho sfondato i timpani, penso che sarai tutto mongo adesso. Sei mongo.
7: No, no, no, no.
4: Oh.
7: Ehi.
4: Sei mongo o no?
7: È che non mi ricordo quello che tu mi stai dicendo e quindi non so connettere quello che mi stai dicendo. Per me è tutta roba che mi stai raccontando, ma io non ne capisco nulla.
4: Non ti ricordi, purtroppo non ti ricordi più per via di tanti incidenti che hai avuto. Mi dispiace.
7: Appunto, che a me.
4: Vabbè, senti, allora tu la giacca di jeans col cazzo che ce l'hai. Ma sei scemo?
7: Quasi quanto te.
4: Ah, vedi che mi senti allora? Allora mi capisci? Ce l'hai tu sta giacca di jeans nell'armadio? Va bene, dai. Senti, ti saluto, ti mando un abbraccio, curati, eh? Chiudo io o chiudi tu?
7: E chiudi.
4: Ma chiudi tu, non ho capito.
7: Ma chiudo io allora, ciao.
4: Ciao. Ma pensate, mamma, questo qua è proprio rincoglionito. La droga, anche voi ragazzi mi raccomando. Piuttosto solo e sempre figa. La figa, quella è una droga sana.
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
8: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Only for you. This is the zoo. Only for you.

0: Son, welcome. Lo Zoe 105.
1: La messa andevo, perché pure
2: lui dice sì e dice no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lui lì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, nascosto, mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
5: è gioia. Allora, un assessore alle pari opportunità del comune di Milano recentemente si è lamentata per il fatto che ci sono dei siti, dei profili Facebook e Instagram che ogni giorno postano immagini e video di queste zingarelle che borseggiano sui mezzi pubblici, perché dice che è inumano, che si spinge alla violenza. E io a questa signora Romano vorrei rispondere: sto cazzo! Ma porca puttana, ma ti pare che uno si deve lamentare perché un cittadino mette su internet il video di una che ruba? Però c'è tutta una parte di radical chic che pensa che fare il video alla gente che commette un reato è una puttanata. E allora quando fai il video al poliziotto che picchia il nero senza motivo, non è anche quello alimentare un clima di violenza contro la polizia? Voglio sentire voi se c'è qualcuno che pensa che mettere i video delle zingare sia alimentare la violenza. Dai, apriamo le linee. Apriamo con il Lota da Napoli. Vai Lota, gradito ritorno, vai.
6: Ma tu hai sentito anche l'altra volta l'annuncio che hanno fatto in metropolitana Roma? L'ATAC, scusate, ci sono gli zingari. Dove sta scritto che i borseggiatori sono zingari? Potrebbero essere milanesi, romani, napoletani,
5: certo.
6: Però,
5: norvegesi, cioè, c'è pieno di borseggiatori norvegesi sulla metro di Roma, eh?
6: Vabbè, ma c'è bisogno di dire allora che io dico fate attenzione ad andare in Sicilia che c'è la mafia. Secondo me è razzismo, Crucia, parlando seriamente, con te non si può mai parlare serio, però tu sei una luta, io schifo proprio.
5: Perché razzismo?
6: È razzismo perché vai a catalogare delle persone in modo tale da renderli brutte.
5: Ma se sono loro che borseggiano?
6: Ma chi te l'ha detto a te che se sono loro?
5: Sono,
6: io
5: nella vita
6: ho fatto il borseggiatore, sì. Non hanno mai detto napoletano che fa il borseggiatore.
5: Tutti napoletani, ladri di orologi. Ladri e senza casco. E comunque io preferisco la gente che ruba piuttosto che la gente che ruba dicendo di prendere il reddito di cittadinanza, perché tu sei più ladro.
6: Mamma Cruciano fai bucchina.
5: Non fai un cazzo dalla mattina. I napoletani non hanno voglia di fare un cazzo.
6: E andando però se ne va. La capolista se ne va.
5: Allora segui la capolista fino a fanculo. Ciao. Andiamo in Calabria, c'è Palmino, Calabria, forza, vai Palmino.
7: Io sono il Bruno Giovanni, che cosa vuoi?
5: Potete parlare uno alla volta, come le persone civili e non come i cazzo di cavernicoli che siete, uno alla volta.
8: Come mai, Cruciani, non mi piacciono queste parole qua.
5: Lei è un cazzo di cavernicolo, questo non si può negare.
8: No, tu sei una testa di cazzo allora, scusa.
5: Probabile. Sa che quando la persona che pronuncia l'insulto è zero, anche l'insulto è zero, e lei è zero.
8: Comunque abbiamo capito che sei un coglione.
5: Sì, va bene, adesso che si è sfogato nelle sue frustrazioni di persona inutile, ha un parere in merito alla questione o no?
8: Aspetta che motare, così va bene, motare con l'opinione mia.
5: Dica.
8: Andes.
5: Scusi, lei si è infilato il telefono nell'ano?
8: No, te hai fatto una scorreggia.
5: Cosa ride? Lei ha piritato il telefono, bestia, lei è una bestia.
8: Ma perché stai monnato? T'ha arrivato un fax?
5: Sì, è arrivato il fax. Bestia maledetta, via, butta giù a questo stronzo, dai, via, un altro. Andiamo velocissimi, molto flash, con le pagelle della settimana di Rintintin. Sei pronto, Rintintin?
9: Certo, come sempre.
5: Allora, cominciamo da Salvini, che ha fatto il compleanno. Salvini.
2: Salvini vaffanculo.
5: Salvini vaffanculo. La Meloni che cantava con lui la canzone di Marinella?
2: Che lo canti ancora?
5: Che lo canti ancora? È brava a cantare la Meloni, ti è piaciuta?
2: Ma che fa schifo.
5: Fa schifo. Ellie Schlein.
2: Guarda, lì promettente.
5: Promettente. Quindi, ribadiamo al volo. Salvini?
2: Testa di cazzo.
5: Testa di cazzo e vaffanculo.
2: Esatto.
5: Meloni che canta?
2: Ma canta male.
5: Canta male, quindi Meloni fa schifo come canta.
2: Esatto.
5: Esatto. Invece Ellie Schlein promettente?
2: Esatto, sì.
5: Quindi un giudizio finale?
2: 1-2 per von der Leyen.
5: Per von der Leyen. Benissimo, grazie Nintintin, un bacio, un abbraccio.
2: Un braccio.
5: Ciao. Un braccio anche a te, sì. Una gamba, un piede, un tallone. E chiudiamo con l'amico mio da Grayskull, come ogni settimana. Buongiorno amico mio.
9: Stiamo arrivando.
5: Chi
9: arriva? Merda.
5: Chi arriva?
9: Questa volta te la metto nel culo.
5: Cosa?
9: Brutta merda.
5: Perché?
9: Te la metto nel culo.
5: Dai, dimmi.
9: Senta che mi sono scritto giù bastardo.
5: Dove?
9: Sto giro. Abbiamo fatto un esposto.
5: Porca miseria.
9: Vai a se pure su Spotify, eppure. La bestemmia il 16 febbraio.
5: Sì?
9: Minuto 45 e 40 secondi. Abbiamo fatto un esposto alla Gcom. Ti chiudono.
5: Benissimo.
9: Ti chiudono, brutta merda.
5: Ma senti.
9: Sto offrendo perché ti chiuderanno.
5: Ascoltami.
9: Finalmente.
5: Va bene, ascoltami. Ma questo esposto l'avete fatto su carta?
9: Su carta bollata.
5: Benissimo, così mi ci pulisco il buco del. Mi ci pulisco il buco del. Mi ci pulisco il buco del. Oh, mi ci asciugo il culo con il tuo esposto. Mi ci asciugo il culo.
9: Io mi ci asciugo.
5: Non conti niente. Non conti niente. Ma sì, con due avvocati. Metto lì due avvocati.
9: Dai lì archiviata.
5: Ma tu ti rendi.
9: Lì adesso faremo di tutto per farti chiudere il brutto onto.
5: Ma tu ti rendi conto che andrai a sbattere contro un muro? Tu sei inutile. Tu non hai nessun potere. Tu sei zero. Sei niente. Tu sei un rifiuto della società.
9: Te lo dico, fatti vedere.
5: Vieni. Cosa fai? Cosa
9: pianterai, brutta merda?
5: Cosa fai?
9: Te lo prometto.
5: Sei un chiacchierone. Chiacchierone. Chiacchierone. Chiacchierone.
9: Te lo prometto, Cristiani.
5: Certo.
9: Arriverà quel giorno. Ti strapperò la pelle e la userò, brandelli. La userò come un mantello. La userò come un mantello.
5: Superman
9: di
5: sto.
9: Mi verrà tutto il tuo sangue. Maledetto.
5: Zorro. Sei zorro.
9: Ti disprezzo con tutto il cuore.
5: Tu mi ami. Tu mi ami. Non puoi vivere.
9: Stai zitto.
5: Non puoi vivere senza di me. Non puoi vivere senza di me. Sono la tua unica ragione.
9: Il portale a me. Sono maledetto. Te lo prometto. Un colore alza tue. E poi risorti leggi. Ti scaverò vivo. Ti scannerò vivo, bastardo. Ti taglierò le canne nella gola. E finché il sangue zampillerà, mi tirerò una sera guardandoti. Passa l'ultima cosa che faccio. Te lo prometto, Cruciani.
5: Sì.
9: Te lo prometto.
5: Che prometto.
9: Ti scannerò vivo. Devi morire male. Devi morire.
5: Secondo me questo tizio dovrebbe scrivere un romanzo. Dovrebbe scrivere un libro di minacce, perché è veramente molto creativo. Peccato che sia un pazzo frustrato da ricoverare. Alla prossima, ciao.
10: Che è mio cugino? Che è mio cugino? Si è fatta male. Ah, cornuto!

0: This is the zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un fanculoso saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della 16ª giornata del campionato di Serie A. Oggi la formazione dell'Inter nuota fino a Cagliari, dove affronta i padroni di Capre e Mufloni, penultimi in classifica. La notizia del giorno è senza dubbio l'esonero dell'allenatore nerazzurro Strapazzotti, che paga un girone d'andata ben al di sotto delle aspettative. La guida tecnica passa dunque al portoghese Furbinho, allenatore dal palmares prestigioso e un carattere notoriamente turbolento. Sarà lui l'uomo giusto per risollevare le sorti nerazzurre? Questa mattina il nostro Gianni Vago lo ha chiesto a Guguru. Prego la Madonna di far partire il servizio.
2: Siamo qui con Guguru, attaccante del gioco del pallone in forza alla compagine che tutti sapete. È bello nero, nerissimo, sembra una barretta gigante di cioccolato fondente. Guguru, ti hanno esondato l'allenatore, come reagisci? Sei triste?
3: Sì, sono molto dispiaciuto. Mister Strapazzotti è stato come un padre per me e sua moglie era una zozza di prima categoria. Riusciva a masticare un chewing gum con il buco del culo. E faceva anche i palloni. È una grande perdita per tutto lo spogliatoio.
2: E del nuovo allenatore cosa ne pensi? Pare che questo Furbinho sia uno che non le manda a dire. Pensi che riuscirete a convivere?
3: Non credo proprio. Sua moglie è una vecchia gallinaccia inchiavabile. A meno che non faccia dei pompini allucinogeni questo allenatore ha i giorni contati. Ora basta domande, oppure te lo butto nel culo.
1: Diplomatico come sempre il nostro Guguru, ma ora è il momento di entrare nel vivo del gioco. Diamo la linea a Cagliari al nostro massimo voltaggio.
4: Grazie studio! Subito grandi cambiamenti all'esordio per Mister Furbinho. Il neo allenatore dell'Inter decide di lasciare in panchina Guguru. Al suo posto il gioiellino della primavera, Marco Sgargianti, classe 2010, capocannoniere del campionato giovanile, con 300 gol in 10 partite. E ora è subito l'Inter che attacca con Sederoni. Sederoni dialoga con Gran Storpio, evita l'intervento in scivolata del cagliaritano Squacqua Quequeddu e allarga per la corrente Mangia Giappo. Sgroppata del terzino nerazzurro, tallonato da Beccu Cuculu. Palla che finisce fra i piedi di Sciupalattimo. Il fantasista nerazzurro alza la testa, vede l'inserimento del giovanissimo Sgargianti e lo serve in profondità. Sgargianti, Sgargianti, Sgargianti! Tunnel ai danni di Culo Sberla e stupenda finta a disorientare Labirintitovic. Sgargianti è a tu per tu con Sardegnu, delizioso pallonetto e gol! Gol! Go go go go go go go go gol! Sgargianti, Sgargianti, Sgargianti! Stupenda rete del gioiellino dell'Inter all'esordio in Serie A. Qui nella terra di mezzo il risultato dunque è cambiato. Inter 1, marmotte antropomorfe 0. Linea ai consigli per gli acquisti.
5: Anche per noi donne giovani è normale soffrire di qualche piccola perdita urinaria.
3: Normale il cazzo! Non c'hai manco 30 anni e già ti pisci addosso? E quando ne hai 80 cosa fai? Ti metti a cagare dalle orecchie?
5: Per fortuna ci sono gli asciugoni figoni, i pannolini a mutandina ideali per assorbire le piccole perdite di tutti i giorni. Grazie agli asciugoni figoni, noi giovani donne possiamo vivere a pieno le nostre giornate anche sgocciolando dalla figa.
3: Ma fatti vedere da un medico piuttosto! Guarda che potrebbe essere qualcosa di serio! Asciugoni figoni! Una pessima scelta di cui vi pentirete sicuro! Parola di Guguru!
1: Io gli asciugoni figoni li uso come costume quando mi tuffo nel Tevere a recuperare qualche barbone ubriaco che desidero chiavarmi. Ma basta con i sentimentalismi, torniamo a Cagliari da massimo voltaggio!
4: Sì, studio! Qui c'è una nuova stella nel firmamento calcistico! Dopo il gol del vantaggio, il giovane Sgargianti si è messo in mostra con una serie di giocate foriere di entusiastico autoerotismo fra i tifosi nerazzurri. Il giovane attaccante promette bene anche in prospettiva nazionale. Ora è ancora il gioiellino nerazzurro che si spezza una gamba a metà ah, che schifo, si vede l'osso, ma no, no! Ma che cazzo di sfiga! Svenuto per il dolore, Sgargianti viene trasportato a Lourdes in barella. Al suo posto entra Guguru. Gol! Gol! Gol del Cagliari! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Ma porca di quella troia zingara! Appestatissima bastarda! Ah! Ah! Ma perché? Perché? Addio mondo crudele! Ah!
1: Bene, dopo questa scorpacciata di sfighe non mi resta che andare sul lungo Tevere con la mia esca di tavernello a vedere se riesco a prendere all'amo qualche succulento senza tetto. Domenica out. Bye bye. Il cazzo.
6: Radio 105.

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Di recente ho ricevuto svariate mail riguardanti alcuni video del mio canale che sono misteriosamente scomparsi. Ho fatto le opportune verifiche ed effettivamente mancano molti video. Forse qualcuno li ha cancellati perché i contenuti erano pericolosi per chissà quale potere forte. Forse il mio lavoro sta dando fastidio a qualcuno. Forse la CIA, l'FBI.
2: Secondo me ti hanno solo bannato perché erano video con te che ti facevi male.
1: Taci! Taci, Priscilla! Perché devi essere sempre lì dietro l'obiettivo come una voce fuori campo che rovina tutto il mio lavoro, cazzo?
2: Perché ho controllato e mancano solo quelli con violenza e autolesionismo.
1: Ma quale cazzo di autolesionismo?
2: Tu che salti con la moto e ti procuri una frattura esposta. Tu che ti amputi le dita col coltello mentre cerchi di fare un esperimento di telecinesi. Tu che ti dai fuoco. Tu che...
1: Che ti mando a fanculo!
2: Anche. C'è anche un ban per violenza verbale nei miei confronti, credo.
1: Sentiamo, saputella di questa enorme baguette del mio pene. Cosa dovrei fare per riottenere il mal tolto?
2: Niente, non puoi fare niente.
1: Figa! E tutte le visualizzazioni?
2: Perse.
1: No!
2: Eh già.
1: Aspetta, forse ho un'idea.
2: Secondo me sta per succedere qualcosa che poi sarà un ennesimo problema da risolvere.
1: Adesso, per protesta, creerò una live dove, legato ad un'enorme sega circolare, protesterò nei confronti di YouTube, che se non rimetterà online i miei contenuti entro pochi minuti dal mio appello, mi trancerò di netto una gamba. Sì, cazzo, sono un cazzo di genio!
2: No, sei solo pazzo.
1: Sì, sono pazzo! E i pazzi vincono sempre! Guarda Trump! Guarda Jim Carrey! Guarda Gandhi!
2: Ma perché Gandhi?
1: Non avevo altri nomi al volo che mi venivano in mente. L'altro era Simon Le Bon dei Duran Duran, ma è roba da boomer.
2: Senti, ti devo impedire di fare una scemenza del genere. Nessuno di YouTube ti darà ascolto e finirai per diventare menomato.
1: Cosa? Cosa hai detto? Lo sento! C'è il rumore della sega!
3: Ho detto che nessuno ti darà ascolto! Finirai per farti male!
1: Mi devono operare!
3: No! Fermo che ti fai male!
1: Ah! Procedo col tagliare?
3: No! Fermo! Non tagliare!
1: Signori di YouTube! Questa è la mia gamba! Se entro pochi minuti non saranno nuovamente online i miei video, mi taglierò la gamba sinistra con questa motosega! Semplicemente pigiando questo bottone! Cristo, non dovevo pigiare, ma solo indicare quanto cazzo è sensibile sto pasto!
2: Oh cazzo, che fontana di sangue! Mi sa che ho reciso un'arteria!
1: È certo, stronza! Mi sembra palese! Chiama un'ambulanza!
2: Non ci credo! Si sono collegati 340.000 spettatori alla diretta! Spengo!
1: No! No, non spegnere! Figa! Sono famoso!
3: Che fa?
1: Mi seguo anche un braccio!
3: No! Sei deficiente!
1: Taci! Che arrivo al milione! Dai in culo a FamiJ!
2: Vabbè. Ciao a tutti! Iscrivetevi al canale. Io chiamo i soccorsi intanto. E non dimenticate la campanella. Grazie. Ciao.
0: Le cose verissime. Only for you. The zoo.
4: This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo.
5: Vai, dai.
6: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
7: Un caloroso buffetto sui coglioni, cari amici sportivi, all'ascolto per l'anticipo della seconda giornata dei gironi di ritorno di Champions League. L'Inter di Mister Furbigno vola a Manchester, dove affronta il Manchester City, primo in classifica. E questa mattina il nostro inviato Gianni Vago è riuscito a intercettare il centravanti nerazzurro Guguru, al centro di numerose polemiche per un presunto scandalo doping. Prego il dio dei pulsantoni di far partire il servizio.
8: Grazie, voce con la fregna sempre pronta. Mi trovo qui con una gigantesca barretta di cioccolato fondente che tutti conoscono come Guguru.
9: Uè, deficiente, mi stai dando del cioccolatone? Se vuoi vedere una cosa che assomiglia al salame e al cioccolato, ti tiro fuori la mazza e poi te la pianto nel...
8: La tua simpatia è davvero dirompente. Rido!
9: Stai attento, pagliaccio. Mi sono tirato 12 grammi di coca e sono nervosissimo. Non mi stuzzicare o finisce a revolverate.
8: Guguru, in giro si dice che ti doping. Come rispondi a queste accuse affamanti? È vero o no che ti doping?
9: Certo che mi faccio. Mi faccio prima, durante e dopo la partita. Mi sveglio alla mattina e pippo. Faccio colazione, cago e poi pippo. Io pippo anche nel sonno. Pippo sempre. Ma secondo te ho 50 anni e gioco ancora in Serie A? Secondo te come cazzo faccio?
8: Ai ai ai ai ai, Guguru ha appena ammesso di essere dopato, perdonami! Ma a questo punto ti devo denunziare alle forze dell'ordine!
9: Sì, sì, denunziami pure! Vediamo se riesci a chiamare qualcuno con una raffica di proiettili in corpo!
8: Aia, aia, no, aia, aiuto, muoio male!
7: Che dire, amici, se non gli avesse sparato Guguru, prima o poi l'avrei fatto io. Tanto lo sapevano tutti che Gianni Vago lavorava in televisione, solo perché sua madre si era scopata tutti i dirigenti della RAI. I funerali di Gianni Vago verranno celebrati nell'autogrill di Cesena, direttamente nei cessi del benzinaio, quindi addio stronzo. Ma ora entriamo nel vivo del gioco e diamo la linea al nostro inviato a Manchester, Massimo Voltaggio.
10: Grazie, studio! Qui a Manchester siamo al 20° minuto del primo tempo e sembra esserci solo un giocatore in campo. Mario Luigi Guguru! La pantera africanese corre per 4, portando morte e distruzione nella difesa avversaria.
9: Tifate o vi sparo, pezzi di merda!
10: E peccaminosi umori nelle mutandine delle sue tifose. Ora è l'Inter che attacca con Azerbaigiani. Palla in profondità per Ascellismo. L'uruguaiano triangola con Gran Storpio e la tocca in profondità per Guguru. Guguru danza sul pallone. Guguru si prepara al tiro. Tiro! Tuffo disperato di Burro Madonna.
11: Burro Madonna, Burro Madonna, Burro Madonna.
10: Ed è palo, palo, palo, palo, palo, puttana la... La palla scheggia il legno e finisce a fondo campo. Peccato, un vero peccato. Ma ottima prestazione fino ad ora dell'Inter, trascinata da uno strepitoso Guguru. Linea ai consigli per gli acquisti. Spot, spot.
12: Guguru, non so più come fare. Il mio bambino non vuole più dormire. Piange sempre e non dorme mai.
9: Niente panico, brutta caga, poppanti coi capezzoli smangiucchiati. Ho io la soluzione per te. Tieni, dagli da bere questo. Te lo stende sicuro.
12: Bimbo whisky? Ma che cos'è?
9: Cosa cazzo è, secondo te? È whisky per la prima infanzia. Tranquilla, è sicurissimo, ha solo 28 gradi.
12: Ma Guguru, non è pericoloso dare un superalcolico a un neonato?
9: Beh, se non provi non lo scoprirai mai.
12: Mi hai convinto, Guguru? Ora riempio il biberon con Bimbo Whisky e finalmente avrò la pace che merito.
9: Bimbo Whisky, il superalcolico per la prima infanzia che vi farà dormire sonni tranquilli, mettendo gravemente a repentaglio la vita dei vostri figli. Parola di Guguru.
7: Mi raccomando, non datelo ai vostri bambini. Ci sono un'infinità di senza tetto che ne hanno molto più bisogno. Intanto torniamo a Manchester da Massimo Voltaggio.
10: Grazie, studio! Siamo entrati nel primo minuto di recupero e l'Inter è tutta riversata nella metà campo avversaria alla ricerca del gol del vantaggio. Nel periodo non collegato, due piccoli infarti per Guguru, che si è accasciato a terra con la lingua a penzoloni in preda ad attacchi di sbavazione. Ma in entrambi i casi l'attaccante nerazzurro è rimasto eroicamente in campo grazie a una piccola iniziazione di Drogosterone.
9: Non mi sento benissimo.
10: E ora ha ripreso a correre come una furia, nonostante i buboni verdi che lo ricoprono dalla testa ai piedi. Ora è Shupalattimo che vede proprio l'inserimento di Guguru e lo serve in profondità con un preciso pallonetto. Guguru la stoppa di petto, si lascia sfuggire un conato di vomito e punta la porta di Burro Madonna, tenendo a bada gli avversari con i fiotti di sangue che gli escono dal culo. Guguru, Guguru, Guguru! Si prepara al tiro ed è gol! Gol, gol, gol, gol! Ma vieni! Sì! I compagni travolgono Guguru mentre l'attaccante festeggia gettandosi a terra e fingendo violente convulsioni con gli occhi girati indietro. Ora arrivano anche i paramedici a festeggiarlo con grandi pacche di defibrillatore. Che scene commoventi! E mentre una gioiosa pozza rossa si allarga sotto il corpo inerme del goleador nerazzurro, noi restituiamo la linea allo studio! Forza Inter!
7: Ottimo, ottimo, le solite sceneggiate che fanno sti milionari del cazzo. La chiazza di sangue poi è palesemente finta e anche la bava verde che gli esce dalla bocca. Per il calcio è tutto, ma lo sport non si ferma qui. Collegatevi al mio canale Twitch per la maratona di Pompini ai senza tetto che mi attende sul Lungotevere. Hasta l'asta, poveracci!

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia, come ci piace!
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissimers. Oggi succedono cose pazzeschissime da pelle d'oca. Vero, Priscilla? Ma come?
5: Sì.
4: Come sì?
5: Cisti sì.
4: Ma come cazzo parli, maledetta arpia? Cazzo sei una della serie Mare Fuori? Cazzo siamo in carcere? Dove cazzo pensi di essere? In un videoclip di Lazza? Uè, stronza, ma è possibile che non si riesca a fare un video bello pulito e lineare da professionisti?
5: Madonna, che barba! Ma sei sempre arrabbiato! Ma poi mi chiedi sempre scusa con dei messaggini che sembri un orsacchiottone tenerello!
4: Orsacchiottone tenerello, ci sarà tuo fratello, quel fallito avvocato penalista dello studio associato più grande di Milano, che gira con quella Ferrari sfigatissima.
5: Sai che quello che hai detto non ha senso, vero?
4: Dai, che l'ospite è già collegato via Skype. Oggi faremo un'intervista esclusiva incredibile, ottenuta grazie ad una serie di amicizie potenti nel club dei fichi degli UFI.
5: Fichi degli UFI?
4: Sì, fichi degli UFI, il club di astroosservatori stellari più top dei top degli appassionati di ufologia. Ma che cazzo ne vuoi sapere tu, che sei a perdere il tuo tempo con quei cazzo di libroni vecchi e pesanti che puzzano di pelle morta nei piedi? Dai, sveglia!
5: Riferisci al restauro che sto facendo per la Pinacoteca di Brera di alcune delle pagine del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci?
4: Ma smettila di dire cazzate!
5: A proposito di cosa?
4: Ecco dai, non perdiamo tempo con i tuoi fumetti, che ci sono cose più importanti da fare. Ecco, è collegato il Gran Maestro dei Fichi degli UFI. Salve, Gran Maestro!
6: Salva!
4: Che onore averla in collegamento per la nostra pagina pazzeschissima che tratta di ignoto e mistero, ma anche di tantissima ufologia.
6: Sì, è vero! È vero.
5: Ma è vero, non ha senso come risposta.
6: Chi è la signorina? Che piacere vedere una donna a cui interessano gli UFI.
5: UFO. E poi non si chiamano nemmeno più così, adesso si dice UAP.
4: Taci, cazzo! Priscilla! Ma ti sembra il caso? No, dico, ma ti sembra il caso? Cioè, stai perculando il mio ospite, nonché persona che probabilmente ha la verità in tasca sugli UFI di sempre. E mi vuoi rovinare l'intervistissima?
5: Ma scusa, a me sembra che questa persona non sia così preparata come pensi. Non parla nemmeno italiano.
4: Nemmeno Joe Bastianich, ma è ricco da fare schifo e fa un panino della Madonna da McDonald's, stronza!
5: Che c'entra? Lui è americano! Questo signore è ignorante!
6: Uè, ma come si permetta? C'ha una linguetta da rettiliana, eh? Che niente male lei, eh?
4: Sì, è vero. Priscilla, sei proprio una rettiliana del cazzo. Anzi, adesso comincio ad avere dei dubbi sulla tua appartenenza alla nostra specie. Forse il tuo modo di fare è solo dovuto al fatto che sei stata mandata da una razza ostile per impedirmi di svelare i segreti della loro presenza sul nostro pianeta. Tu sei un'aliena bastarda!
6: Sì, ha ragione il ciccione con la maglietta sporca di pizza.
4: Grazie, maestro. Grazie. Ciccione detto da lei è come un complimento.
6: Figurati, è essenziale.
5: Ma essenziale non è una risposta a nulla, non ha senso!
4: Taci! Rettiliana del cazzo! Ormai sei stata scoperta e devo rinchiuderti per segnalarti al governo.
5: Mamma mia, è impossibile che tutto questo stia accadendo veramente.
6: Secondo me devi ciamortirla e poi spogliarla mentre guardo. Così la visito io e capisco se dalla vagina è rettiliana cattiva oppure dalla sottospecie degli andenoidi.
4: Già, è vero che lei è il gran maestro. Allora, porrò la rettiliana in stato di incoscienza con un colpo ben assestato alla nuca e poi le farò vedere la sua vagina aliena.
6: Bene, bravo, bravo, io mi vado a prendere un bel whisky che impedirà al mio cervello di essere ipnotizzato dal suo ano nudo, il famoso ano alieno ipnotizzante.
5: Allora, credo di aver capito che questo verme sia solo un maniaco del cavolo e tu sia completamente soggiogato dalla sua figura. Quindi adesso spengo questo collegamento e ti faccio rinsavire con uno schiaffo.
4: Provaci, stronza, che ti pesto più forte di quanto ti abbiano mai pestato. Aia! Che cazzo che c'è, fa? Che schiaffo! Cazzo c'hai al posto delle mani? Due pale di una barca del lago di Garda!
5: E adesso, signor maniaco, la saluto!
6: Oh, fammi vedere le tette!
4: Cazzo, Priscilla! Cazzo hai nei palmi? L'adamantio?
3: Le cose verissime.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati, che ti metto due dita negli occhi, calma.
10: Eiaculatore precoce?
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
11: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
11: vieni
6: puoi
11: fare! Vieni qua,
6: Leon-san! Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget, capotir col per la ciolla. Hop hop gadget.

0: Zio Gadget, è una tragedia!
1: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
0: Ma che fai, zio? Disegni?
1: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
0: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
1: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra! Poi vedrai quando... Hop Hop che mi faccio!

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Analizzando gli spaventosi insight del mio poderoso canale YouTube, ho cercato di capire quali contenuti voi amiate di più e perché. E mi è venuta la pelle d'oca. Sì, perché di fatto i contenuti più apprezzati sono quelli dove mi pongo in prima persona nella sperimentazione psicofisica dei limiti umani. Ecco alcuni highlight dei video più forti.
3: Che fai con quella tanica?
2: Niente. Oh. Come brucia! Riprendimi! Peglimi con l'estintore nello zaino! Guardate questo accendino. Ora porrò la mia mano sopra di esso. Farò il famoso gioco del coltello tra le dita. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Vado! Mi

0: Wow, mi ero dimenticata la bua che ti sei fatto.
1: Bua, bua! Ma che cazzo sei, Mary Poppins con l'acne? Dai, Priscilla, cerca di avere un eloquio di questo secolo, per favore. E poi, non sei tenuta a parlare per forza se non sei interpellata. Anche se purtroppo devo ammettere che il tuo cinismo e i tuoi commenti sono molto apprezzati dal pubblico. Secondo sempre agli insight che ho analizzato. Ma non esagerare, perché io rimango una brutta persona e non mi faccio scrupoli a sopraffare anche i disabili, le donne, i bambini e i cuccioli. Quindi, Ocio!
0: Wow, sai che non sei una persona così. Perché ti descrivi come tale? Sei un orsotto tenerotto e cerchi sempre di dare un'immagine di te molto aggressiva.
1: Vaffanculo! Orsotto tenerotto! Ci chiami quel pezzo di arricchito bastardo! Lobbista di tuo padre!
0: Vabbè, ok, proseguiamo. Quando la metti sul denaro mi dà fastidio.
1: Mica è colpa mia se ho scoperto che tuo padre gira in elicottero.
0: Sì, ma io non mi curo del denaro. Sono una persona umile.
1: Grazie al cazzo! Sei una pezzente di merda! Non avresti parlato così!
0: Possiamo andare avanti col video, please?
1: Ok, allora... Cari amici cose verissimers, oggi, per placare la vostra fame di conoscenza e sperimentazione, tenterò un esperimento da pelle d'oca. Ovvero, spingerò al limite la mia sopportazione alla paura e al dolore, dimostrando che dopo aver raggiunto una certa soglia, secondo le teorie Shaolin, l'uomo raggiunge uno status di trance che inibisce il dolore e la paura stessa.
0: Oh no!
1: Cosa? Cosa? Cosa no? Cosa?
0: Secondo me ti farai malissimo come al solito e dovrò portarti all'ospedale. E quelli del pronto soccorso l'ultima volta si sono arrabbiati con me perché tecnicamente tu sei...
1: Solo cosa?
0: Dai, lo sai. Non farmi essere indelicata.
1: Cosa? Cosa sono?
0: Un ragazzo problematico.

0: Leggerissimi deficit mentali. Perché ridi?
1: Perché sono le stesse cose che dicevano di Tesla e Einstein, che erano dei mongoli, e quindi per me è solo un complimento.
0: Sai che non ho mai sentito nessuno dire che Nikola Tesla fosse un mongolide?
1: Eh già, non l'ha sentito lei e quindi è legge. Ma va a cagare, va, e riprendi questo. Adesso metterò le mani dentro questa pentola piena di olio bollente comperata a pochi danari ad un ristorante cinese in via di fallimento. Purtroppo l'odore è un pelo fortino, ma tanto voi spettatori non potete percepirlo.
0: No, ti prego, le mani nella friggitrice, no!
1: Toci! Toci! Chi è il genio qui?
0: Tu.
1: Allora fammi proseguire, perché grazie alla concentrazione Shaolin non sentirò dolore e potrò domare gli istinti.
0: No!
1: Ah! Non sento dolore! Non sento dolore! Figa! Se brucia! Figa! Se brucia! Svengo!
0: Vabbè, chiamo l'ambulanza.
2: Le cose verissime!
3: 105 Lo Zoo di 105.
4: In questo mondo di social è apparso un reel di uno psicologo.
5: Per l'amor di Dio, vai, se pensi di non poterti fermare, fallo.
4: Wender, guardando quel video, si è immaginato un mondo telefonico. Ecco perché oggi utilizzerà le sue voci per chiamare Ennio.
5: Ciao, sei Ennio?
6: Ehi!
5: Come stai, Bifolco?
6: Chi sei?
5: Io sono Samuel Schumacher.
6: Chi sei?
5: Samuel Schumacher.
6: Perché? Non ti conosco!
5: Lo psicologo.
6: Ma vai a cagare!
5: Pronto?
4: Il vecchio Bifolco è bello rincoglionito da chiamare immediatamente.
5: Io sono
6: chi
5: lo,
6: sei?
5: Lo psicologo.
6: Psicologo? Che cosa vuoi?
5: Samuel Schumacher.
6: Samuele?
5: Samuel Schumacher.
6: Che cosa vuoi?
5: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
6: Ma cosa devo pensare?
5: Vai.
6: Dove?
5: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
6: Ma sono fermo, sono fermo a casa, che cosa devo fare?
5: Se pensi di non fare le uova, falle. Potresti anche non farle, vedi?
6: Porca la... Che cosa devo fare le uova?
5: Ma se vuoi fare le uova...
6: Ma che cosa devo fare le uova?
5: Fai.
6: Dove?
5: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
6: Ma dove devo fermarmi? Dove, puttana la... Sono a casa.
5: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
6: Puttana vacca la...
5: Potresti anche non farlo.
6: Puttana... Puttana...
5: Sei Ennio?
6: Ehi, c'è io! Chi sei?
5: Sono lo psicologo.
6: C'è lo psicologo! Cosa vuoi che sei psicologo?
5: L'ho chiamata per dirle di farlo.
6: Ehi, che cosa devo fare, porca la...
5: Fai ste uova.
6: Le geuewe?
5: Esatto, proprio quelle, le geuewe.
6: Ma come faccio a farle, porca la...
5: Potresti anche non farle, vedi?
6: Porco! Ma porca d'una... Ma da dove stai chiamando, brucia merda?
5: Ma se vuoi fare le uova, falle.
6: Danala, perché non le fai stare al tuo culo nelle uova?
5: Vedi, mi apro.
6: Cosa vedo? Che cosa vedo?
5: Però...
6: Provo cosa? Che cosa devo provare?
5: Però...
6: Prova cosa? Ma è stata la...
5: Se lo vuoi fare, fallo.
6: Puttana! Ma chi sei? Chi sei? Chi ti ha dato il mio numero?
5: Io sono Samuel Schumacher. Samuel Schumacher.
6: Che si roba Bieber? Porca! T'ho capito che sei lo psicologo! Ma porca la...
5: Tranquillo, fallo e basta.
6: Ma porco d'un... Cosa devo fare? Che cosa devo fare? Sono in casa di...
5: Se pensi di non fare le uova, falle.
6: Ma come faccio a fare le uova? Le uova ha...
5: Fai ste uova.
6: Le uova qui, due uova!
5: Mamma...
6: Chi sei che... Vacca la cara...
5: Samuel Schumacher.
6: Voglio fare il numero!
5: Io sono Samuel Schumacher.
6: Chi vuoi avere un bambino? Porco, ma vai a cagare!
5: Samuel Schumacher. Mamma mia, questo è da ricovero.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la favola di Nonno Giovanni.
2: Nannina!
3: I partigiani! Dove? Cosa succede?
2: No, non sono partigiano. Che cosa hai in mano?
3: Ma bellì, Enrichetto, ma ti ho detto mille volte che non mi devi svegliare di colpo, mentre pisolo con la Luger sotto il cuscino.
2: Che cos'è la Luger?
3: Niente, una roba, non dir niente a scuola, mi raccomando, che non si sa mai che... E poi mi appendono a testa giù.
2: E che stai dicendo, nonnino?
3: Niente, Enrichetto, dai, fate affari tuoi.
2: Mi racconti una storia, mi sto annoiando.
3: Sì, certo, Enrichetto. Siediti sul divano accanto a me, che te la racconto. Allora, vediamo un po'. Allora, c'era una volta un bambino come te di nome Tommy. Tommy viveva in una casa molto, molto ricca. I genitori erano ricchi e lui era così ricco che si annoiava tantissimo. Perché non sapeva più a che cosa giocare, c'aveva tutto, capisci?
2: Ma tutto? Anche tutte le console dei videogiochi?
3: Tutte.
2: Anche tutti i giochi e tutte le skill?
3: Ha detto tutto, si vede che c'ha tutto, no? Anche se non è che ho capito bene che cazzo hai detto.
2: Wow, allora era ricco.
3: Ricco, sì, esatto, Enrichetto, era ricchissimo, proprio pieno come un uovo di Pasqua. Ma essere così ricco lo aveva allontanato dalla realtà. Tanto che non ci aveva amici veri, perché tutti lo sfruttavano, perché lui era ricco e nessuno ci voleva bene veramente al piccolo Tommy.
4: Ehi raga, ciao! Venite a giocare a casa mia? Mio babbo ha fatto costruire un circuito di mini Formula 1 dietro casa e ho affittato un Luna Park per merenda!
5: Sì! Tommy, sei il numero uno!
6: Sì, sei un idolo!
5: Che forza!
3: Ma Tommy non sapeva che tutto quello che c'aveva un giorno sarebbe svanito, perché il suo babbo venne arrestato e tutta la sua ricchezza sparì di colpo. E con la ricchezza anche tutti gli amici e le ragazzine che fino a quel giorno idolatravano il piccolo Tommy, capisci?
2: Che vuol dire idolatravano?
3: Che ci leccavano al culo, Enrichetto.
2: Ah, ok, grazie, nonno.
3: Allora dicevo, il piccolo Tommy...
7: Bambini, diamo il benvenuto a scuola al piccolo Tommy, che da oggi verrà a scuola come tutti voi, perché non studierà più a casa con gli insegnanti privati.
8: Ehi, guarda, c'è Tommy il pezzente!
5: Sì, adesso fai schifo, non sederti qui di fianco a me, che puzzi di povero!
4: Ma io vi ho fatto tanti regali quando ero ricco e tu mi dicevi sempre che ero il numero uno, perché ora mi tratti così?
5: Perché sei una merda e quando avevi soldi eri fico, ma ora sei un povero sfigato, non hai più niente di divertente.
4: Ma io sono sempre io, anche senza soldi.
5: No, tu sei una merda adesso, non ti vogliamo come amico.
8: Vai a fare il culo.
9: Ammazzati.
2: Ma no, non lo volevano più come amico solo perché era diventato povero.
3: È già piccolo Enrichetto, quei bambini lo frequentavano solo per interesse.
1: La favola di Nonno Giovanni.
0: Radio 105.
10: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
2: Giovanotti!
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi è morto? Si è corciato il dente.
3: Che è successo?

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
2: Ehi nonnino, mi racconti una favola delle tue, dai! Però non come l'ultima volta che ho fatto brutti sogni.
3: Vabbè, bellino Enrichetto, io alla tua età c'avevo un fucile in mano e sparavo ai buoni,
2: In che senso, nonno? Vuoi dire cattivi?
3: Dipende un po' da che parte stavi dalla storia. Ma oggi sono i cattivi, ma meglio non approfondire. Comunque, siediti che c'ho poco tempo, che alle 4 devo andare al bar, che c'ho il torneo di scopa con i gli amici.
2: Sì, grazie, nonno, grazie.
3: Allora, un po' di tempo fa, quando le persone non volavano come adesso, ma si volava molto meno, erano altri tempi, insomma, c'era un bambino di nome Jack. A questo Jack c'aveva un sogno: diventare un pilota di quei bolidi che vedeva volare sulla sua testa dal campo di Gran Turco dove lavorava il suo papà. Infatti Jack era figlio di un agricoltore del Wyoming in America.
2: Oh, che bello, nonno! Il piccolo Jack vedeva gli aerei e voleva essere un pilota!
3: Sì, Enrichetto, che cazzo ti ho appena detto? Non è che devi fare il pappagallo,
2: Scusa, nonnino, scusa.
3: Dai. Jack è lì. Allora, il piccolo Jack divenne un giovane ragazzo e poi un giovane uomo. E alla fine coronò il suo sogno di entrare in una scuola di volo.
4: Eccoci cadetti, oggi è il grande giorno. Ognuno di voi sarà assegnato ad una compagnia e avrà una grande missione.
5: Sì, sì, signore!
4: Siete anche scoordinati. Tu, cadetto Jack.
6: Sì, signore!
4: Tu avrai la responsabilità di trasportare tutti i paracadutisti oltre le linee del nemico e poi tornare indietro senza farti scoprire.
6: Sì, signore!
2: Ma nonno, c'era la guerra?
3: Sì, Enrichetto. Erano gli anni 40, tempi duri e difficili.
2: Allora Jack era un eroe.
3: Sì, poi vediamo. Jack partì per la missione. Un grande aereo con due grandi eliche e tanti ragazzi come lui a bordo, pronti a gettarsi per andare a combattere. Ma mentre stava sorvolando il campo di battaglia fra lampi e boati, vide una grande luce davanti a sé.
2: Oh.
3: E un grande uomo barbuto comparve al suo fianco nella cabina di pilotaggio.
2: Ma nonno, chi era? Un alieno?
3: Alieno. Tutti sull'aereo iniziarono a mormoreggiare stupiti e anche un po' spaventati. E a quel punto i loro vestiti sparirono. E poi sparirono le armi e infine anche l'aereo e iniziarono a volare con le loro stesse braccia, un po' come degli uccelli.
2: Wow, che bello, una magia! Sono diventati dei supereroi. Che hanno fatto? Sono andati in picchiata a sconfiggere i nemici.
3: No, Enrichetto.
2: Allora quello seduto con la barba era Zeus che gli dava i poteri degli Avengers.
3: No, Enrichetto, no.
2: Nonno, non capisco, se non erano Avengers e non era Zeus, perché volavano?
3: Perché nemmeno ho il tempo di decolare, che Jack e tutti i paracadutisti sono stati abbattuti e fatti a tranci dai mortai. E il sogno di Jack è durato meno di pochi minuti. E l'uomo barbuto è stata un'allucinazione dovuta all'esplosione. Si sa che il cervello umano muore dopo un paio di minuti dal decesso, no? Cioè rimane un po' in vita vigile.
2: No, è una storia non molto bella, finisce malissimo.
3: Ma no, Enrichetto, c'ha un grande insegnamento dentro.
2: E quale?
3: Che il cervello umano muore dopo il corpo, una roba scientifica.
2: A me non è piaciuta questa storia, nonno.
3: Me ne sbatto il cazzo sugli scogli di Bergegi, Enrichetto, sinceramente. Dai, dammi un po' quella spilla del circolo.
2: Che cos'è?
3: Ma niente, roba di agricoltura, un fascio di grano, ma niente, tranquillo.
2: Ok.
3: Dammi anche l'aquila, vai.
2: Ti sei dimenticato la fascia nera?
3: Sì, perché facciamo un minuto di silenzio, sì. È che è morto un calciatore dei miei tempi. Fatti i cazzi tuoi un po', Enrichetto.
1: Lo Zoo di 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni.

0: Lo Zoo di 105.
1: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
2: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca!
1: Ma che cazzo me ne frega, io sono Max Brillante, non esistono altri programmi al di fuori del mio. Tutto il resto esiste solo per creare l'aspettativa al mio arrivo. Bisogna essere onesti, la gente ascolta 105 nella speranza che appaia la mia meravigliosa voce, il resto è solo un merdoso contorno. 105 mi cacca, piatto forte, il resto un'insalatina del cazzo.
2: Bisogna ammettere che l'umiltà è la tua più grande qualità.
1: Bla bla bla, mi continuo a domandare come sia possibile che ti permettano di parlare in onda. Simo J, hai una voce così brutta che stai sul cazzo anche al Papa. Non riesci a capire che il confronto fra le nostre voci è paragonabile ad una sinfonia di Mozart, la mia, e una scorreggia di papera, la tua?
2: E allora vieni tu a fare regia, ingrato. E allora vieni tu a fare regia, ingrato.
1: L'ultima persona che ha osato usare questo tono con me oggi vive in un pilone sulla Salerno-Reggio Calabria. Abbassa la cresta, subdolo sottomesso. Io non posso toccare i tasti di quella scatola con le lucette maneggiata da manine povere che hanno toccato le chiavi di qualche Fiat o di qualche lucchetto arrugginito di qualche biciclettina da pezzente. Il mio dermatologo mi ha vietato di toccare cose da povero, dice che sono allergico. Io posso solo maneggiare cose che hanno cavallini rampanti, tridenti possenti o firme di aziende che vendono prodotti fatti in materiali pregiati, non la merda in ecopelle che usate voi plebei.
2: Mio padre ha la Captur e dice che è una macchina pazzesca. Ma dove cazzo vai?
1: Mi sanguinano le orecchie. Porco d***o. Straporco d***o.
3: Radio 105.
2: Dai Max, torna in diretta. Dobbiamo andare avanti col programma. Maserati, Maserati, Maserati, Maserati.
1: Musica per le mie orecchie. Dillo ancora un po' di volte e ti perdono.
2: Maserati, Maserati, Maserati, Maserati.
1: Oh, oh, oh. Metti un disco. Mi sa che ho appena... che imbarazzo!
5: Qual-

0: pezzo pazzesco come tutte le canzoni che produco e che poi costringo la radio a passare, altrimenti li ricatto e non gli do gli artisti che rappresento per i festival estivi che fanno girare la fresca. Insomma, anche le radio funzionano come la mafia calabrese. Tutto il mondo è paese e il mondo è mio. Beh, ho gli artisti più importanti, faccio 38 programmi in radio per spingere la mia musica, organizzo serate in discoteca con i miei artisti e poi faccio la mezza con quelli che mi servono per promuovere le mie cose.
1: E io continuo a guadagnare meno di uno spazzacamini, porca...
0: Selezione naturale, caro sottoposto. Tu brutto, io bello, tu povero, io ricco, tu metropolitana, io Maserati, tu voce da castrato, io voce divina. Cosa ci posso fare se a me Dio ha dato tutto e con te ha usato gli scarti come i bustoni surgelati con la ventresca?
1: Non chiedo molto, basterebbe riconoscere che i registi in radio sono importanti quanto gli speaker.
0: Ha, ha, ha, ha, ha. Oddio, non sapevo facessi anche il comico. Non farmi ridere che poi mi vengono le rughe e devo andare di nuovo dal chirurgo. Parliamo di cose importanti e non dei soliti, noiosi problemi dei poveri. Oggi mi avevano chiesto di intervistare Tom Cruise per lanciare il suo filmetto nuovo, ma io ho rifiutato. Diciamocelo, Tom Cruise è palesemente sopravvalutato. È un vecchio pazzo che fa il figo perché si scoccia sulle fiancate degli aerei e si butta dai dirupi con le motociclettine da pagliaccino. Anzi, Tom, te lo dico nel programma più ascoltato del mondo. Vaffanculo tu e i tuoi filmetti stupidi. Invece, ho preferito invitare la vera star del momento. Tutti lo vogliono, tutti vorrebbero scritturarlo, ma solo io, il vostro brillante, ce l'ha in esclusiva mondiale. Definito dalla critica cinematografica migliorissimo morto 2025, è con noi il grandissimo Antonio Summa.
2: Addio!
0: Grande Antonio Summa, ho visto tutti i tuoi film e devo ammettere che sei straordinario. Come muori tu, non muore nessuno.
2: Oddio, sto muovendo!
0: Allora raccontaci come nasce questo tuo talento nel morire così bene. Eccezionale, posso dirti che un po' ti invidio, è raro che lo dica perché io sono meglio di tutti in tutto, ma tu muori davvero bene.
2: Oddio, sto morendo!
0: A chi ti sei ispirato?
2: Oddio!
0: Certo, certo, senti, a quale nuovo film stai lavorando?
2: Oddio, muoio, no! Oddio mio, no!
0: Oddio, muoio, oddio no, titolo interessante, credo sia prodotto da Spielberg e da Lucas.
2: Oddio!
0: Eddio, beh, ci sta, uno come te ormai è a dei livelli che solo io potrei raggiungere.
2: Che qualcuno mi aiuti!
0: Beh, comunque produzioni importanti.
2: No!
0: Antonio, purtroppo devo salutarti, ma ti chiedo un favore. Posso ammazzarti in diretta così alzo gli ascolti che già sono incredibilmente altissimi. Allora, ho portato la mia Beretta 98FS e adesso ti ficco un proiettile in fronte. Fermo, fermo, che ho una pessima mira. L'ultima volta ho ucciso mia suocera per sbaglio, tanto era vecchia.
2: Aiuto!
0: Ecco, fermo, fermo così e... Stupendo! E mentre i miei assistenti ora raccoglieranno i pezzi di cervello e puliranno gli schizzi di sangue dai muri, io vi saluto e vi do appuntamento a quando ne ho voglia. Ciao pezzenti! E Alisei, tu stai all'occhio che prima o poi ti becco in giro con la tua capture. E casualmente mi partirà un colpo dalla mia beretta. Brutta troia!
3: C'è 105 mica!
4: Radio 105.

0: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
1: Amore, ma sei triste?
2: È un po'.
1: Ma dai, sto via solo 2 settimane, goditi la vita. Usa quella cazzo di barchetta che hai, che ti lamenti sempre, che non hai tempo e che non te la faccio usare.
2: Ma sai che hai ragione. Solo che non la uso da tantissimo, non l'ho fatto nemmeno il tagliando.
1: Ma dai, è nuova! Non l'hai mai usata! Vedrai che parte al primo colpo.
2: Vabbè, dai, oggi si naviga!
1: Bravo amore, ci sentiamo stasera, marinaretto mio.
3: Ehi, infatti.
2: Che bella, che bel sole. Il profumo del mare. Adesso levo il telone. Ecco, metto il motore. Così, faccio il pieno, bello pieno. Voglio tanta benzina, che voglio girare tutto il mare, tutta la costa mi faccio. Giro le manopole. Libero il motore! Giro le chiavi!
4: Come nuova. Al primo colpo.
5: Wender, ma sei ancora in ansia?
6: Ma sai Paolo, è un po' così. Io però sto cercando di superare sto momento e ho deciso, le cose vanno fatte, devo farlo, il mio lavoro, ci salgo sull'aereo, che devo fare?
5: Dai, guarda quest'app, cazzo. Guarda, ci sono 22.000 voli che stanno volando in questo momento sopra le nostre terre. Guarda, cazzo.
6: Sì, ma sono d'accordo, ma mi sono fatto anch'io sto ragionamento. È inutile stare lì a pensare. Cioè, e poi è il mezzo più sicuro al mondo per viaggiare.
5: Guarda fuori, sono 100 aerei, stanno decollando. Non è che è proprio il nostro.
6: Sì. Tu mi stai sempre vicino, però io sono tranquillo.
5: Ma stai sereno. Che cazzo. Che cazzo vuoi che succeda?
6: Cazzo, sei proprio. Guarda, tu mi dai la sicurezza, proprio. Ti voglio bene.
7: Abbiamo avuto un problema idraulico, in questo momento il carrello è rimasto in condizioni down e ci prepariamo per un nuovo atterraggio e vi darò informazioni sull'aeroporto che decideremo di utilizzare in questo momento, un attimo di attesa.
8: Vaffanculo Paolo!
2: No, vaffanculo tu, Wender!
8: No, tre tue parole di merda!
2: Vaffanculo, Wender!
8: Troia!
4: Tratto da una storia vera. No comment.
9: Amore, ho una sorpresa!
10: Cosa? Mi hai comprato un regalo? Che carino!
9: No, in realtà è un regalo per tutti e due!
10: Un viaggio?
9: No, guarda!
10: Ma che cosa sono?
9: I vestiti da orsetti per fare i video porno su Pornhub, la categoria furry.
10: Ma sei scemo?
9: Dai amore, è una roba che ci fa rapare di brutto da sempre. Facciamo tutto travestiti e non ci riconosce nessuno, già capito?
10: Sai che mi hai fatto eccitare? Saremo vestiti da orsettoni e saranno scoperti solo i genitali.
9: C'ho già la bega in tiro, guarda!
10: Mamma mia, ma sono acrilicissimi però, eh?
9: Lo so, amore, non è che sono di pelo vero, capito?
10: Lo so, ma cavolo, fanno un effetto antistatico assurdo, senti qua.
9: Vabbè, dai, amore, che te frega? Non è che prendono fuoco sfregando, capito?
3: Ehi, infatti!
9: Orsacchiotta bastarda! Ti piace? Ti cado! Brucia!
4: Ma chi si sega con gli orsi che si inculano?
0: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
11: 105. Lo Zodi 105.
12: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali, gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile, se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma c'è un ostinato cialtrone che da settimane si sta rovinando sia fisicamente che economicamente, nella fallimentare ricerca di un po' di notorietà nel desertico mondo creativo dei podcast. Lui è Silvio Zagarolo, che oggi torna con un altro episodio di Faccio cose ad occhi chiusi. L'episodio di oggi si intitola Faccio orgia ad occhi chiusi.
13: Salve a tutti, benvenuti nel mio podcast Faccio cose ad occhi chiusi. Nelle scorse settimane vi ho dimostrato, forse a volte in maniera un poco efficace, che si possono compiere delle azioni che sembrano naturali fare ad occhi aperti anche ad occhi chiusi, perché affinando gli altri sensi la vista può essere sopperita. Purtroppo l'ultima puntata mi ha visto in una leggera difficoltà economica dopo aver perso col campione mondiale di poker tutti i miei possedimenti, ma è stata soltanto una grande sfortuna. Quindi oggi farò qualcosa che ipoteticamente non dovrebbe arrecarmi alcun danno. Però vi dimostrerò che si può fare un'orgia ad occhi chiusi. Beh, lì, ragazzi, i sensi da acutizzare sappiamo che sono quelli, fondamentalmente. Il tatto la fa da padrona. Quindi adesso entrerò in questa stanza, sono in un locale di scambisti dove sta avvenendo un'orgia, e quindi farò un'orgia ad occhi chiusi. Quindi non avrò la necessità della vista per compiere l'attività sessuale di gruppo. Quindi subentro, chiudo gli occhi, permesso. Salve. Salve a tutti. Salve. Ecco, sono già con il profilattico, quindi adesso cercherò Scusi. Quella non è una vagina, scusi, il mio ano. Aia.
12: Mamma mia, che gioia vedere i conteggi degli stream di fine settimana quando posti una puntata di Urla su cose. Lì ti rendi conto della pochezza umana e del baratro dove stiamo sprofondando a livello qualitativo nel settore dell'intrattenimento. Ma il vero genio è lui, Gennaro Periotti, che ha saputo massimizzare i profitti azzerando gli sforzi. Un urlo pre-registrato in un telefono e una serie di situazioni in cui pigiar play. Questo episodio si intitola Urla su friggitrice e scorregge. Vabbè, dai, tagliamola corta. Tanto conoscete già sia i protagonisti che le dinamiche che si celano alle spalle di questa tragica epopea, ai danni di un povero opinionista, ormai vittima anche inconsapevole, del popolare Bebo Catania. Una vicenda surreale dove ormai viene confezionato un podcast attraverso le registrazioni inconsapevoli, attraverso cimici e attrezzature da vero film di Mission Impossible. Il tutto per avere sempre più materiale che possa in qualche modo narrare il suo epico fallimento nel poterci raccontare la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Segui il nuovo e probabilmente ultimo episodio dal titolo «E adesso come cazzo si fa?».
14: Allora stia tranquillo, che l'operazione è molto semplice.
15: Sì, ma sempre un po' di ansia in ospedale, sa?
14: Grazie, tra tutto bene. Il chirurgo è un luminare. Adesso le inietto l'anestesia. Lei dovrà semplicemente parlare finché non si addormenta.
15: Ah, ok, grazie. Come già fatto delle altre operazioni, non così importanti, però. Sì, conosco la procedura.
14: Bene, su, mi raccomando. Mi racconti qualcosa.
15: Scusi, non si deve contare normalmente. Sapevo che era uno, due, tre, poi l'anestesia faceva il suo corso, uno si addormenta.
14: Sì, ma io sono un anestesista moderna. Con te è un po' freddo come metodo. Forza, mi dica qualcosa. Non so, mi dia un parere su qualcosa. Qualcosa che vuole dirmi. Qualcosa che mi vuole raccontare.
15: Accidenti, che cosa curiosa. Sa, perché io avrei un parere su una questione che da tanto non riesco a esprimere a nessuno per una serie di vicissitudini. Magari in questa situazione...
14: Bene, mi racconti, sono tutte orecchie.
15: Che bello. Allora, tra l'altro mi comincio a sentire un po' rilassato. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...
14: Ok, dottore, paziente sedato. Ma accidenti, sembrava interessante quello che stava per dire. Si figa una parola Medio Oriente, sa, in questo momento il disagio internazionale. Speriamo se la ricordi a risveglio, era curioso. Poi credo di aver letto che sia un opinionista.
16: La vedo dura. È un'operazione al cervello. E tanto che non riuscirà a sbavare per il resto della vita.
14: Accidenti, che peccato. Rimarrà un segreto per sempre. Vabbè, tanto fondamentalmente non me ne fregava neanche un cazzo.
16: Infermiera.
14: Ops, mi scusi.
17: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino hanno creato un gruppo rock punk, si chiamano i Cinzia Troia, e devono cercare una tipografia che gli faccia le locandine per i concerti.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, Saccagnato!
3: Chi parla?
4: Sono Giovannino, senti, testa di minchia, come facciamo allora per sta roba qua del poster che mi dovevi fare del gruppo rock?
3: Mi scusi, ma c'ho gente...
4: Ma tu che cazzo, c'hai un cazzo in gola, non ho capito? Come cazzo va? Oh, pronto?
1: Tamarri!
5: Pronto?
6: Sono Massimi di Quarto, voi fate gadget, magliette...
5: No, quella è serigrafia, no...
6: Che cazzo fate voi?
5: Niente, io non ti conosco, ma se mi parli in questo modo le posso mandare pure a fanculo, eh.
6: Ah, ho capito, sei un futuro cadavere.
5: Sì, ciao bello.
6: Scemo di merda, non mettere giù che t'ammazzo. Bastardo.
1: Tamarri.
7: Stampe, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno, fate le stampe. Le stampe?
7: Certo. Mi manda una mail e le rispondiamo.
4: Perché così non mi risponde? Cioè, non ho capito, non si
7: no,
4: può più parlare umanamente. Cioè, se mi incazzo e ti scrivo figlio di troia, te lo metto sulla mail, non te lo dico a voce, per dire, tu usi questo metodo, testa di minchia,
7: abbiamo bisogno di
4: figlio di cacca, queste robe qua. Cazzo fai, sto parlando, che cazzo fai, che sto parlando, non ti mando la mail, scemo, te lo dico a voce, coglione.
1: Tamarri.
8: Buongiorno.
4: Uè, zoccola! Allora, come stai? Ciao. Mamma mia, va, una vita che volevo chiamarla, va. Pronto?
8: Pronto?
4: Patrizia?
8: Basta un minuto.
4: Oh! Dai, ti devi muovere.
8: Cioè, tu ci sei sempre bucato in uno scemonito.
4: Non ho capito, parla italiano.
8: Scemo, però scemo se tu è il mondiale. Scemo è peccio di minchia il mondiale.
4: Non capisco.
8: Cioè,
4: t'ho fatto ridere, scemo di merda. Sono simpatico, lo so.
1: Tamarri.
9: Pronto?
6: Aspetta un attimo che sto pippando. Scusa, pensavo perché mica mi ha risposto, mi ero fatto un destrone. Aspetta, cazzo, sporcato tutto prima che arriva mio cugino, se no si fa il pucciotto. Pronto, sei l'azienda stamberie, robe di gadget, volantini.
9: Mi passo il titolare.
6: Ah, minchia, proprio capeggiando.
9: Pronto?
6: Anch'io sono sempre pronto, sono nato pronto. Sono Massimo di Quarto, sono il frontman del gruppo Cinzia Troia. Siamo un gruppo punk. Dobbiamo fare tutta la cartellonistica, i gadget per i concerti che facciamo a Roma.
9: Va bene, dite.
6: Noi abbiamo bisogno di fare proprio tutto da zero. Cioè proprio la grafica anche.
9: Facciamo tutto, grafica, cartelloni, poster, tutto quello che vi occorre.
6: Anche poster. Ah.
9: Poster, banner.
6: Banner e bandierer. Maglietter, le fate tutto. Le maglietter?
9: Non si sente bene questa.
6: Oh! Oh! Mi senti?
9: Sì. Adesso sì, dite. Ah.
6: Allora senti, però la foto alla fica della Cinzia gliela fate voi?
9: Sì.
6: Allora, vi devo mandare la ragazza che è del gruppo, la bassista. È un po', noi siamo un po' come si chiamano i vichini?
4: I Maneschi.
6: E sì. Abbiamo una bassista donna, però lei vuole farsi fare la foto alla figa per fare il cartellone. Fate voi la foto.
9: Ma possiamo fare tutto, basta vederci da vicino e chiarirci per bene, perché non lo so, state telefonando con un telefonino da lontano, non lo so, non si sente tanto bene.
6: Sì, perché lo tengo in sala. Se vuoi lo avvicino un po' alla finestra, così sente meglio, aspetti, eh. Adesso mi sente meglio?
9: Adesso un poco meglio. Allora, innanzitutto voi siete?
6: Sono Massimino di Quarto.
9: Massimino di Quarto.
6: Di Quarto. Quarto.
9: Sì, ho capito.
6: E sono qua con Giovannino.
9: Sì.
6: Siamo i Cinzia Troia. Siamo un gruppo rock punk.
9: Ho capito tutto.
6: C'è qualcuno che ha fatto l'elementare lì?
9: Sì, come? Ci sta uno che è quasi la prima elementare.
6: Cazzo! Quasi laureato proprio.
9: Laureato.
6: Perfetto, allora vengo là con Cinzia, gli facciamo la foto alla fica e facciamo i cartelloni.
9: A disposizione, però ci dobbiamo vedere nella nostra sete.
6: La sete, va bene, porto anche la birra.
9: Va bene, grazie per la birra.
6: Tu hai detto che c'hai sete.
9: Sì.
6: Ok.
9: Ti aspetto, quando vieni?
6: Ma non lo so, adesso un attimo che capisco con mio cugino, perché adesso mi è salita la bamba e mi voglio urlare continuamente.
9: Va benissimo.
6: Ehi,
9: buon che... lavoro.
6: Arriva,
9: ragazzi.
6: Arriva.
9: Che
6: dammo.
9: Sentite, quando venite qua portate i soldi.
6: Certo, porta anche un 9 per 21.
10: chi era questa? Ma chi era questa?
11: Buster.

0: 5.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
4: Leone, t'ha licenziato?
5: Ha
4: licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che t'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Tieni in mano che ti viene duro.
6: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o di tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: pensare, ma ti fai prendere per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto le scienziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dicono scienziato, scienziato, scienziato. Sempre sta parola sentito, scienziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
5: Passa Alberto.
0: Alberto, scusa, sto passo.
7: Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Oggi i tamarri cercano una cuffia da studio che abbia un cavo molto resistente per potersi strozzare.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, sono Massimi di Quarto. Siete venditori di cuffie? Cuffiai, roba di stereo?
3: No, mi dispiace, sono strumenti acustici.
4: Strumenti acustici, quindi non già avete cuffie professionali, cose?
3: No, mi dispiace.
4: Avete bacchette, chitarre, quelle cose lì, insomma?
3: Esatto.
4: Ah, capito, capito. Ah, però le bacchette per la batteria ce le avete?
3: Sì.
4: Ah, senti, ma ci sono delle bacchette che non si spezzano? Cioè, proprio potenti?
3: Certo, basta non usarle.
4: In che senso, scusa, non ho capito.
3: Nel senso, uno non le usa, non si spezzano.
4: Vabbè, ma ho capito, ma io, se volevo chiamare un comico chiamavo Pucci, cioè non è che chiamavo un negozio strumenti, scusa, non ho capito. Cioè vuoi fare lo spettacolo, vuoi che ti paga anche il biglietto, non ho capito, che facciamo stamattina? Personaggissima proprio. Vabbè, comunque una risata me l'hai strappata, magari un applauso te lo faccio, brava pagliaccia.
3: Meno male, sono contenta, dai.
4: Chiamate la pagliaccia, adesso devo andare a struccare, vai.
3: Ma meno male, dai, sono contenta.
4: Vai a fare in culo, va.
3: Tu e mamma te.
4: Grazie, ho che sorte. Che stronza.
1: Tamarri.
5: Stica?
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì? Sì, buongiorno. Salve, senta un'informazione. Voi avete le cuffie professionali da studio?
5: Non so. Che cosa ti serve?
4: Così, per andare a portare a pisciare il cane. Mi servono per lo studio, no? Per ascoltare la musica, non ho capito.
5: Non ho capito, scusami, cosa c'entra per andare a far pisciare il cane? È il modo di parlare al telefono.
4: Ma che cazzo vuoi, coglione? Che ti ho fatto una domanda, ma hai risposto cosa mi servono le cuffie. Che cazzo mi servono per andare in piscina, scemo? Mi servono allora, per fare ascoltare
5: allora,
4: la musica.
5: Scusami un attimo che mi sto registrando questa telefonata.
4: Ma registra quel cazzo, allora registra anche questo, coglione di merda, cazzo vai!
1: Tamarri.
5: Unto.
4: Sei unto?
5: Chi è?
4: No, hai detto unto. Ah, forse è tagliata la telefonata, che c'è di fretta. Sono Massimo di Quarto, c'hai mica strumenti, cuffie professionali?
5: No, solo chitarre, qui mi spiace.
4: Ah, solo chitarre. Ce l'hai le chitarre da schiena?
5: Che sono queste chitarre da schiena, scusami?
4: Sono quelle per le risse. Quelle che si sfracellano quando le spacchi nelle schiene.
5: No, non
4: sono quelle
5: non
4: un po' più. Per me è un legno un po' più tipo balsa. Ce l'aveva un mio amico che faceva questo spettacolo, lui era un chitarrista, no? E lui c'aveva questa chitarra, se la menava, diceva, oh, questa
5: no,
4: è una chitarra da schiena.
5: No, di questa cosa.
4: Senti, magari passi là, prova a spaccartene una dietro la schiena, vediamo se ne trovo una.
5: Bravo,
4: Precisissimo, sembra che crash proprio. Senza le corde, che sennò ti garrotto. Va bene, dai, scemo di merda, non mi sei utile, ciao. Ancora lì, stai. Io ti ho chiamata!
1: Tamarri.
3: Pronto? Sì.
4: Buongiorno, salve signora, sono Giovannino, buongiorno. Senta, un'informazione, io ho chiamato perché avete strumenti musicali?
3: Sì.
4: Sì, avete anche le cuffie per studio?
3: Sì.
4: Senta, una cosa, un'informazione, il cavo. Perché noi abbiamo un canale YouTube, no? E dobbiamo fare una challenge dove praticamente strozziamo i colli col cavo della cuffia. È resistente?
3: Bene.
4: È resistente?
3: Sì,
4: ho un canale YouTube, no? E dobbiamo fare una challenge dove praticamente strozziamo i colli col cavo della cuffia. È resistente?
3: Bene.
4: È resistente?

0: Ah, beh, non è tanto, pensavo 600.
1: Fattibilissimo, proprio per l'uso che ne deve fare.
0: Vabbè, ma no. Ma no, vabbè, no, quelli sono cazzi miei, non è che gliene deve fregare una minchia. Si faccia i cazzi suoi, non ho capito. Ma che cazzo ti fai, cazzi miei? Ma che cazzo fai, oh, gogliola? Ma che cazzo, perché vendi gli strumenti, scema? Minchia di spalle.
1: Ma si diverte con poco?
0: Ma che cazzo fai?
1: Poi?
0: Basta così. A posto, signora, allora passo a vendere le cuffie.
1: Va bene, l'aspetto a braccia aperte.
0: Va bene, va bene. Buongiorno, eh. Grazie.
1: A lei,
0: gentilissima. Salve.
2: Tamarri.
3: Oh, sono Massimi di quarto. Strumenti musicali, cuffie.
4: Il strumento musicale? Come?
3: Che cazzo? Madonna mia, ragazzi. Sei scivolato su una bacchetta, ti è entrata nel naso e ti ha lobotomizzato, che parli come un robot.
4: Pronto?
3: Cuffie ne hai?
4: Sì, che cuffie mi servono?
3: Praticamente mi servono delle cuffie da strozzo, perché dobbiamo fare un video su YouTube e cercavo delle cuffie con un cavo resistente. È praticamente un tiro alla fune coi colli. Ci mettiamo uno di fronte all'altro, io e il mio socio del canale YouTube, e vince chi strappa il cavo dell'altro. Quindi mi serve una cuffia che abbia un cavo proprio di quelli devastanti, capito? Tu puoi provare a strangolarti un attimo col cavo della cuffia e vedere se è resistente?
4: Lo vedo.
3: Cioè ne hai proprio un paio, ti tira una strozzata con uno con l'altro, quello che senti più resistente, me lo metti via che passa di pago.
4: Allora.
3: Datti una strangolata. Fammi anche il verso. Se riesci, così capisco. Dal verso quanto è dura la corda?
4: Dal verso?
3: Vai.
4: Comunque resistente.
3: No, prova, dai, fai, dai, che cazzo, vengo là al volo poi.
4: Vieni tu qua e lo provi tu, va bene?
3: Allora provo su di te, va bene, dai, vengo a strangolarti. Arrivo.
4: Va bene, ti aspetto.
3: Oh, ma non ti muovere, che io entro proprio con lo scooter nella vetrata, arrivo, ciao.
4: No, aspetta, allora avvisami perché così ti apro anche la porta di ferro.
3: Va bene, ok, perché è mica zona di rapine, quello ho capito come è la situazione. Va bene, arrivo.
4: Come abiti tu? La uguale.
3: Wag wag anche a te, ignorante di merda, arrivo.
4: Va, va, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a cavarcela nei meandri della burocrazia comunale. Buona visione.
2: Ciao, ben ritrovato nel mio podcast, dove attraverso un metodo immersivo ti fornirò i rudimenti per districarti nelle situazioni più complesse, attraverso metodi abietti e sotterfugi disprezzabili. Alla base del mio metodo vi è sempre e comunque l'apprendimento delle tecniche fisico-linguistiche che emulano la disabilità mentale, chiave perfetta per aprire qualsiasi porta verso il successo nelle intenzioni fraudolente. In questo secondo episodio impareremo a districarci con successo nel complesso mondo burocratico statale. Poniamo che tu debba urgentemente recuperare uno stato di famiglia in comune per compiere un atto notarile, ma non abbia alcuna voglia di farlo digitalmente perché sei uno svogliato come me e che tu non abbia nemmeno voglia di fare le lunghe code presso gli uffici comunali in mezzo alle persone che puzzano di fame. La prima cosa che devi fare è abbigliarti in maniera confusa e che ti dia l'aspetto trasandato tipico di un pazzo mentecatto. Magari indossa capi trovati nell'apposito cassonetto riservato alla carità, che spesso viene posizionato adiacente ai comuni. Se hai fortuna, troverai anche indumenti prepisciati e puzzolenti, un vero asso per instillare pietà cristiana. Ora che hai l'aspetto di una vera merda, impariamo la prima delle comunicazioni verbali da pazzo che devi adottare appena avrai saltato la coda con arroganza e sarai innanzi all'operatore di sportello. Quando avrai di fronte l'impiegato, fissalo malamente e battendoti il petto con poco vigore, pronunzia la parola bu bu bu bu bu bardello.
3: Cosa vuole?
4: Bu bu bu bu bu bardello, bu bu bardello, bu bu bardello.
3: Sì, sì, mi dica, ma ha saltato tutta la coda.
2: Ora che l'operatore è confuso e infastidito dalla tua presenza e che gli astanti non hanno il coraggio di dirti nulla, nonostante tu abbia saltato la coda con arroganza, ripeti la frase «Mamma casa famiglia pa pa pa pa pa pa pa».
4: Mamma casa famiglia pa pa pa pa pa pa pa.
3: No, no, guardi, non...

0: Non capisco, non la capisco. Ma cos'è sto odore?
1: A questo punto l'operatore cercherà di comprendere cosa tu voglia dirgli e contemporaneamente pigerà il bottone sulla sua scrivania per chiamare la sicurezza, ma non preoccuparti, questo sarà un evento a tuo favore perché gli sbirri da 1000 lire della guardiania privata ad appalto non hanno una cazzo di voglia di stare ad avere a che fare con un pazzo puzzolente che straparla e tantomeno di passare da molestatori di persone disagiate. Quindi favoriranno la velocizzazione del compimento delle tue richieste confuse, cercando di aiutare la comprensione da parte dell'operatore stesso. Non appena compare lo sbirro finto, tu esplodi in una serie di versi mannari ripetendo incessantemente la frase stato famiglia, pepe pepe pepe pepe, bu bu bu bu bu, picchiettando il documento di identità che avrai opportunamente scocciato al petto.
2: Mamma cosa!
0: Sì, aspetti, aspetti un attimo!
3: Che problemi ci sono qua? Che c'è?
0: Il signore qua, il signore.
3: E lui, che c'è, signore? Tutto a posto? Che possiamo?
2: Stato famiglia! Stato famiglia! È famiglia, stato famiglia!
1: Perfetto. A questo punto, lo sbirro di plastica avrà capito che tu vuoi uno stato di famiglia e intimerà all'operatore di darti velocemente quello che ti serve in modo che possa riaccompagnarti fuori e liberarsi del fastidioso problema che ha interrotto il suo scrolling su TikTok.
3: Ah, ok, senti Carmela, facciamo sto stato di famiglia a questo qua, dai, così lo mandiamo via, lo porto via, dai, lo accompagno.
1: Stupefacente, le cose sono andate esattamente come auspicato ed è giusto che tu ti mostri indecentemente felice che la pietà cristiana abbia fatto il suo corso attraverso un verso ripetitivo e angosciante.
0: Va bene, dai, ok, faccio.
1: Ecco fatto. Non dimenticare le frasi che dovrai imparare e mi raccomando, cerca di puzzare il più possibile e soprattutto sbavare e sbavare al massimo che puoi, perché la saliva è l'elemento più importante della tecnica che ti ho appena insegnato. Grazie per la tua attenzione e al prossimo episodio, dove impareremo ad approfittarci della buona fede degli anziani per scroccare una appagante colazione al bar, semplicemente piangendo e fingendoci vittime di abusi giovanili.
4: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Infame in incognito.
8: Il commendator Giulio Schiappi è riuscito ad entrare in politica attraverso degli squallidi giochi di potere ed ora è divenuto onorevole della Repubblica Italiana, occupando un posto in Parlamento senza alcun criterio né intenzione alcuna, se non far del bene a se stesso e ai propri interessi spregevoli.
9: Allora, signori onorevole e privilegiati tutti, siamo qui per una mozione che io stesso medesimo ho pensato ieri mentre venivo giù a Roma con una catena di vetture blu a spese dei contribuenti.
10: Schiappi, che dice? Certe cose si sanno, ma non si dicono così. Ci riprendono in TV, c'è la TV Parlamento.
9: Ah, scusi. Allora, secondo me, e alcuni dei miei colleghi del mio partito sono concordi, come Salvanelli, che ho visto 2 giorni fa in un'orgia a casa mia a Saint Moritz, che...
10: Schiappi, che cazzo dice? Sitto!
9: Sì, insomma, un'orgia intellettuale, dicevo, fra colleghi molto capaci. Abbiamo convenuto che il sapone del bagno del Parlamento ha un aroma troppo forte per alcuni, come me, rimane un pelo nelle narici quando si aspira forte, nello stesso luogo. Non so se ci siamo capiti.
11: Mi scusi, collega, ma di cosa sta parlando?
9: Che figa, ti rimane il mughetto del cazzo nel naso se ti fai un destro.
10: Schiappi, che cazzo dice?
9: La destra ti rimane dentro perché siamo tutti patrioti, vero? Viva l'Italia!
12: Bravo!
13: Bravo Schiappi!
12: Bravo, adesso sì che mi sento un vero patriota, ha ragione quell'uomo!
13: Mi immolerei per la patria!
8: L'incredibile rete di corruzione messa in piedi dallo Schiappi arriva a picchi disdicevoli e sudici quando arriva a chiedere favori sessuali improbabili in cambio di denaro e potere a chiunque gli si pari davanti. Anche nettamente non di sesso femminile e nemmeno di un'età papabile per depravazioni sessuali appaganti, pur di poter godere nell'esercitare il nuovo incredibile potere dato dalla sua carica.
9: Scusi, lei che lavoro fa?
2: Io sono un usciere. Salve, onorevole.
9: Sì, perché sono nuovo del potere. Volevo sperimentare un po' come un novello Spider-Man, solo che non lancio tele, ma faccio degli schizzi arteriosi devastanti quando mi taglio. Colpa della coca. C'ho un 140 perenne di massima.
2: Scusi, ha bisogno di qualcosa o posso tornare al lavoro, mi perdoni?
9: Ma che cazzo di lavoro fai? Sposti i giornali dalle sedie scorreggiate dai merda del centro-sinistra.
2: Onorevole, ma che linguaggio è?
9: Allora, ti do un posto fisso in ferrovia al figlio, un banco da insegnante alla moglie e metto a posto due cugini in qualche comune, se mi fai una sega.
2: Ma, onorevole, mia moglie ha la terza media.
9: Cazzo me ne fotte! Mica ci mando mio figlio a studiare, sono sterile. Ho perso un coglione cavalcando un delfino mentre ero strafatto in Sardegna.
2: Se mi fa un nipote assessore a Catanzaro, le faccio anche un bocchino.
9: Andata! Dai, andiamo nel bagno delle donne, così sento anche le femmine che cagano e mi eccito.
8: Dopo alcuni momenti di profondo imbarazzo per la Repubblica Italiana tutta, per i servizi televisivi che immortalano lo Schiappi nudo che pippa sulla scrivania del Presidente della Repubblica, lo Schiappi viene gentilmente invitato a fare una serie di visite specialistiche presso una struttura, per confermare la sua imbarazzante versione giustificativa, secondo la quale l'accaduto è una immane manipolazione dell'opposizione, che lo ha drogato e indotto a promuovere azioni contro il suo volere.
11: E mi dica, mi parli un po' della sua infanzia, onorevole.
9: Allora, quando ero piccolo, mio padre mi ha lasciato due giorni seduto nella Mercedes in cortile.
11: E si era dimenticato di lei? Potrebbe essere un trauma.
9: No, no, aveva usato la scusa di portarmi a Gardaland per andare a chiavare l'amante.
11: Ma è terribile. Quindi l'ha lasciata in macchina per andare in albergo con l'amante.
9: No, scopavano sui sedili dietro.
11: Ma è una cosa atroce, davanti a un bambino.
9: Ma che cazzo di bambino? Avevo 17 anni.
11: Ma la trattavano come un bambino a 17 anni?
9: No, mi sono finto per 6 anni per non fare la scuola dell'obbligo, idea di mia madre, fra l'altro.
11: Ma è una cosa atroce!
9: È lì che ho imparato a cagarmi addosso a comando. Vuole vedere? È facile, basta che rilassa lo sfintere e tira una spinta col colpo di torso piegando lo sterno. Così.
11: Ma che sta facendo?
9: Figa che stronzo! Mi pesa un chilo la mutanda!
11: Oddio, che puzza!
8: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
12: Onorevole, scusi, una sola domanda, siamo di Report, Rai 3.
9: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap.
12: Cosa? Ma non è vero. Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta ponendo sul cruscotto della macchina?
9: Ma non vede che sono è palese, Cristo!
13: Gna gna gna gna gna.
9: Si informi meglio, lo sono fin dalle elementari.
5: Infame in incognito. Infame in incognito. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
14: Amore, io esco!
12: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
12: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
14: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
14: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
15: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
16: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
15: Pornhub. The spiration is in the thick.
16: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
12: Tiene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, Ambrogio Foga.
16: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi ora.
12: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
8: Dai. Oh cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
8: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
16: Sì. Ah, sì.
12: Dai.
16: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
16: Oddio, anche a me!
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
14: Cos'hai in mano?
12: Eh?
14: Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica!
12: L'ho presa su Amazon!
16: Valuta il film!
10: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
7: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
7: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
7: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
7: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
8: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
9: Fallo.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: No.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: I Ritani.
7: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
7: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
8: E quale?
7: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
8: No, Windows.
7: Windows
8: Media Player.
7: Windows Media Player.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
7: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
7: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepepepepe
7: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
7: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
7: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
8: Vai,
12: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
8: Lianant.
7: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito del Riargante.
8: Sì, ma devi fare l'intonazione.
7: Allora, facciamola poi.
8: Ma il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo fa.
7: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
10: È difficile.
8: Passerano Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
7: Sono un Spider-Merd.
8: No.
10: Sono Spider-Merd. No.
7: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
7: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
10: Come fa il gomito?
9: Cazzo giochi a wrestling?
10: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
7: Ma dai, non fare così, Crash!
13: Mi chiamo Crash Puss.
7: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
9: No! Aspetta.
10: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
7: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
7: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kratiopus!
11: Sto... No, non formare. Come dico io? Fermare, fermare il dottor Kratiopus.
7: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kratiopus! Sto venendo a prenderti!
11: Che è supermercato Kratiopus!
12: Ti ucciderò!
7: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
11: Non è un mago!
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
11: Proprio.
7: Ma vaffanculo! No,
11: aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
7: Obi-Wan Kenobi!
11: No, Obi-Wan Kenobi!
7: Obi-Wan Kenobi!
14: No, Obi-Wan Kenobi!
7: Obi-Wan Kenobi!
11: Che?
7: Obi-Wan Kenobi!
14: Bravo!
11: Bravo, adesso di farlo!
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di Kenobi?
12: Leon San! Odi me io figlio di p***a, ti ho sentito!
15: Ce l'hai la mutata?
12: Faccia la signora di figlio di p***a!
15: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
12: Odi me, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
13: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
16: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Martoti Skywall!
7: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la crede,
14: ma porca. Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi, da seghe sui sughi. No, sughi e musugai. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Infame in incognito.
2: Infame in incognito.
3: Nelle scorse puntate di Infami in incognito.
4: Onorevole, scusi, una sola domanda, siamo di Report Rai 3.
5: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap.
4: Cosa? Ma non è vero. Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta ponendo sul cruscotto della macchina?
5: Ma non vede che sono m***o? È palese, Cristo!
6: Gna gna gna gna gna.
5: Si informi meglio, lo sono fin dalle elementari.
3: In questo episodio, l'ex commendatore, ormai deputato di entrambi gli schieramenti politici ad alternanza a seconda della convenienza, Sergio Schiappi, si trova ad un bivio importante: mantenere un basso profilo per non attirare le ormai pesanti e nocive attenzioni della stampa o partecipare all'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, con il rischio che qualche foto o video possa trapelare a suo danno?
5: Porca troia, che problema del cazzo! Cosa faccio? Se vado all'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, potrei prendermela nel culo politicamente e finire nelle grinfie dei grigioni senza la protezione dei merda del partito! Però mi perderei la possibilità di prenderla nel culo da qualche donna con l'uccello mentre pippo dalle tette di un'asina! Che palle diventare adulti!
3: Come in ogni momento difficile, lo Schiappi si reca dall'unica persona in grado di farlo ragionare e dagli ottimi consigli, Antonio il Barbone, all'angolo di Piazzale Cordusio a Milano. Ovviamente sotto le mentite spoglie del Barbone Pierangelo. Sì, perché lo Schiappi, pur avendo le potenzialità economiche per aiutare a vita il povero Barbone Antonio, lo ha sempre mantenuto deliberatamente in una condizione di disumana povertà, per non alterare le perfette condizioni di non lucidità che permettono allo stesso Barbone di professare consigli di vita utilissimi allo Schiappi. Sì, è veramente un uomo spregevole oltre ogni immaginazione.
5: Uè, Antonio, ti sei già cagato addosso alle 10 di mattina?
7: Ciao, Pieracciolo! Figa come profumi! Sei stato dai frati?
5: No, ho rapinato uno in metropolitana, è la sua giacca questa!
7: Ah, senti, non è che hai qualcosa da mangiare, che sono 3 giorni che non mangio un cazzo!
5: E allora cosa hai cagato?
7: Credo la scarpa destra!
5: Ah, figa! Ti sei mangiato una scarpa?
7: Ho festeggiato il Capodanno!
5: Però, che stile!
7: Come mai sei qui? Non dormi mica al parco treno!
5: Sono venuto a trovarti per chiederti un consiglio!
7: Hai qualcosa da mangiare?
5: No, figa! Ti ho detto di no, cazzo!
7: Vabbè, dimmi! Dai, che c'ho il calo glicemico!
5: Sì, poi non respiro, cazzo! Di cosa era fatta la scarpa? Di pelle putrefatta? Allora, senti, se tu dovessi scegliere fra perdere l'immunità politica che ti protegge dalle tue malefatte finanziarie per partecipare ad una festa della Madonna, ma Madonna vera, che succede solo una volta all'anno, cosa faresti?
7: C'è da mangiare alla festa!
5: Sì, dai, cazzo! Non ragionare da barbone, però! Ragiona come se fossi uno che ha un piatto caldo in tavola tutti i giorni,
7: Allora c'è la fica!
5: Sì, anche i culattoni!
7: La coca!
5: Fiumi!
7: Erba!
5: Tonnellate!
7: Alcol!
5: Ettolitri!
7: Si può fare la lotta coi cazzi come le spade laser!
5: Roba da adolescenti a confronto di quello che si fa in questa festa! L'anno scorso ho inculato un orso strafatto di metanfetamine mentre mangiavo il braccio di un ragioniere di Viterbo!
7: Allora, secondo me... secondo me...
5: Cosa? Cosa? No, cazzo, no! È morto il mio oracolo Barbone, che mi ha insegnato ad essere l'uomo di merda che sono! Figa come soffro! Quasi come se fosse morto il mio barbiere storico! Non posso pensarci, cazzo! Vabbè, vola in cielo nel paradiso dei Barboni, Antonio! Figa che puzza, mamma mia! La morte fa ancora più schifo!
3: Purtroppo lo Schiappi non ha avuto la risposta che cercava e prende da sé la decisione amletica, ma con un colpo di genio che potrebbe preservarlo dalla disfatta.
5: Eccomi, dottore. Allora, questa volta voglio assomigliare a Sandy Marton anni 80.
8: Oh, Schiappi, già è la sesta plastica facciale che facciamo, e poi rifacciamo per farla tornare alle fattezze originarie. Si rende conto che potremmo avere delle complicazioni enormi questa volta?
5: Uè, dottore di merda! Va che ti pago per farmi connotati per le mie stronzate da folle, mica per darmi consigli! Cazzo pensi di essere Barbone Antonio? Su, taglia e non rompermi i coglioni, che sono già fatto come un cane da ieri in preparazione dell'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni.
8: Vabbè, Ma perché Sandy Martin anni 80?
5: Voglio fare un pompino ad uno travestito da righeire e poi fare una foto per un poster vintage di un universo alternativo delle mie fantasie.
8: Ok, capisco, certo, ero fan anche io.
3: Nella prossima puntata di Infami in Incognito.
5: Bravo, mi libera! Sei l'orso migliore che abbia mai cavalcato!
0: Schiappi, ma è possibile? Ma ogni anno la stessa storia! Ma perché ti vuoi sempre inculare un orso?
1: Infame in incognito.

0: lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Porta la tua ragazza ad un pranzo di famiglia e poi fai finta di non conoscerla. Sii uomo. Se tuo figlio fa cagare in qualche sport, di che ha preso dalla parte di tua moglie. Sii uomo. Amare se stessi è una cosa da fichette. Odiati sempre. Sii uomo. Compra una moto d'acqua, naviga verso il tramonto e sparisci per sempre. Sii uomo. Fuma mentre caghi, così tua moglie non potrà più dire che gli uomini non sanno fare due cose contemporaneamente. Sii uomo. Segati sulle foto di tua nonna da giovane e crea un paradosso cazzo temporale. Sii uomo. Se un professore ti convoca per segnalare un comportamento scorretto di tuo figlio, menalo. E poi mena anche tuo figlio. Sii uomo. Non esistono uscite di sicurezza. Esistono solo porte da spingere per uscire a fumare. Sii uomo. Quando vedi una vecchia cabina telefonica, guardala con nostalgia. E poi pisciaci comunque dentro. Sii uomo. Spendi 20 euro al mese di ChatGPT solo per allenare l'intelligenza artificiale a chiamarti pizzellone mio con accento pizzellone mio. Spendi 20 euro al mese di ChatGPT solo per allenare l'intelligenza artificiale a chiamarti pisellone mio con accento ciociaro. Sii uomo. Insegna l'alfabeto al tuo nipotino con le categorie di Pornhub. A come anal, B come bondage, C come cuckold, D come dildo, eccetera eccetera. Sii uomo. Se una collega si è appena rifatta le tette, chiedile se puoi strizzargliele facendo popi popi, tipo vecchio clacson. Sii uomo. Entra in un ristorante, caga e vattene. Sii uomo. Quando hai ordinato la cena a casa, aspetta il rider sulla soglia della porta. Non un centimetro in più. Sfrutta quello che hai pagato. Sii uomo. Schiaffeggia un vegano con una costata di manzo. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Guardi, fate uno scherzo a mio fratello Enrico, che fa l'ascensorista. Poco prima di Natale, dopo aver fallito l'esame un sacco di volte, è riuscito ad ottenere quel cazzo di patentino per la manutenzione dei montacarichi. Adesso è tutto contento, come se avesse vinto il Nobel. Non sarebbe davvero infami fargli credere che quel patentino non è valido per qualche motivo? Mi fido di voi. Occhio, che bestemmia. Round 1.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno. La chiamo da Cocipa, dalla sede di Milano. Mi risulta qua che per la certificazione di abilitazione a manutenzione montacarichi e ascensori,
1: sì,
0: lei abbia dato l'esame pratico e superato il 22 dicembre dello scorso anno 2022, corretto?
1: Sì.
0: Ecco, sì, dunque risulta qualche problema, quindi io adesso le passerei il mio superiore in modo che possiate risolverlo, ecco, parlarne un secondo, d'accordo?
1: Ok,
0: va bene. La metto in collegamento, grazie.
1: Ok. Round 2.
2: Pronto, buongiorno, sono Crispino.
1: Buongiorno.
2: Mi scusi il disturbo, ma purtroppo io qua ho sotto mano la sua pratica relativa alla certificazione di abilitazione e manutenzione montacarichi e ascensori.
1: Sì.
2: In pratica, diciamo, ci sono stati dei problemi di comunicazione tra la sede di Cesena, leggo qua, giusto?
1: Io abito a Cesena.
2: Sì, anche la ditta per cui lavora, giusto?
1: Sì.
2: Allora scusi, perché ho preso la pratica solo adesso. Allora, in pratica c'è stato un problema, un qui pro quo tra diciamo chi ha spedito la certificazione e chi diciamo doveva prenderne atto, in quanto molto a ridosso delle feste di Natale noi abbiamo avuto dei problemi di organico.
1: Sì.
2: La sua certificazione non è stata immatricolata.
1: Ok.
2: Risulta quindi che lei non è in possesso di questa certificazione.
1: Ah. Come si risolve?
2: Io ho parlato con i colleghi e si tratta purtroppo di un unicum nella nostra storia, nel senso che non ci siamo mai trovati ad affrontare un problema di questo genere. Purtroppo mi dispiace, è stato sfortunato. Per quanto riguarda il nostro ordinamento interno, facendo noi capo alla prefettura, lei dovrebbe risostenere entrambi gli esami.
1: Cioè, non mi sembra proprio corretto, però.
2: Quello che possiamo fare noi come Cocipa, che siamo la, diciamo, la sede che si occupa di questo tipo di contenziosi, è dare la possibilità eventualmente di rifare solo uno dei due esami.
1: Ma cioè, mi scusi, ma se c'è stato un problema di burocratico e a livello organizzativo?
2: Sì.
1: Perché io, che ho sostenuto tutti e due gli esami superandoli, devo rifarli?
2: Perché la certificazione dell'esame superato da lei non risulta da nessuna parte. Cioè, noi non abbiamo un foglio di carta, tra virgolette, che attesti che lei ha superato questi due esami. E quindi noi non abbiamo niente da dare alla prefettura che dimostri che lei ha superato l'esame. Le spiego qual è il problema. Le faccio un esempio, perché noi, lei potrebbe essere mio cugino e io le ho fatto passare l'esame senza farle l'esame, capito?
1: Ho capito, sì.
2: Esatto, quindi in questo momento noi ci troviamo con noi e i colleghi di Modena, che sappiamo che lei ha superato entrambi gli esami, ma la prefettura, mm-hmm, che ci chiede un documento che però noi non abbiamo.
1: Sì, ho capito. A sto punto da che parte mi devo fare io?
2: Se lei ha avuto, diciamo, più facilità nell'esame teorico, io le consiglierei di rifare l'esame teorico. E per l'esame pratico magari troviamo un accordo.
1: A me mi pare di sognare, cioè, che non si. Io ce l'ho in mano cartacealmente il libretto con scritto abilitazione alla manutenzione ascensori rilasciato dalla prefettura.
2: Ah, ma quindi lei sta già lavorando come ascensorista e responsabile di manutenzione?
1: Sì,
2: no, deve stare molto attento. Guardi che se le arriva, un'ispezione, passa un guaio.
1: Le spiego, io sono sempre in giro con un mio collega in cantiere,
2: sì,
1: a montaggio,
2: sì,
1: quindi non vado in giro da solo. Però io ce l'ho in mano il libretto, il patentino che mi ha rilasciato,
2: sì,
1: la prefettura.
2: No, capisco, ma
1: quello non basta.
2: Per semplificare la cosa, è come se lei avesse una carta d'identità senza il timbro della questura.
1: No, io adesso. Lei ha detto che è dell'ente
2: Cocipa, Cocipa, Cocipa Milano.
1: Ah, PA, ok.
2: PA, Cocipa. Sì,
1: Cocipa,
2: perché lavoriamo per,
1: okay,
2: la pubblica amministrazione. PA sta per pubblica amministrazione.
1: Sì, va bene. Guardi, io assolutamente non mi sembra una cosa normale questa, ripetere l'esame.
2: Allora, guardi, non è una cosa normale, nel senso che perdere una pratica non è assolutamente normale. La soluzione che le propongo io è quella di scegliere se rifare uno dei due esami, Qua in Cocipa, qua in Cocipa.
1: E dov'è Cocipa?
2: Cocipa è a Milano. Da dove
1: io
2: la sto chiamando?
1: A Milano
2: lei?
1: Per fare un esame.
2: Se vuole l'abilitazione, guardi, molto sinceramente, signor, se lei vuole l'abilitazione, questa è la soluzione che noi le proponiamo. Se a lei non interessa,
1: certo,
2: si può fare.
1: Che, cioè, io voglio anche parlarci io prima con queste persone qui, quelle di Modena, che cioè, si sbattono pure loro per. E questo ammanco, questa mancanza che è venuta.
2: Ma guardi, io secondo me lei ha tutto il diritto di intervenire personalmente come ritiene più opportuno. Io la chiamavo per cercare di fare in modo di accelerare questa pratica di certificazione che lei aveva già ottenuto e che adesso in questo momento non ha e che non può in nessun modo esibire.
1: Va bene, c'è un tempo di scadenza entro cui farlo?
2: Guardi, la soluzione più rapida è quella di venire qua in Cocipa. Lei rifà uno dei due esami, o il teorico o il pratico, e per l'altro ci aggiustiamo.
1: Ma ok, va bene, ma io dovrei già prendere adesso un appuntamento per fare questo esame.
2: Sarebbe meglio, visto che appunto con i chiari di luna che ci sono, magari ci sono altre 20 persone poi nella sua stessa situazione.
1: Va bene, allora
2: non
1: guarda,
2: so se ha capito.
1: Io stasera ne parlo col titolare e il prima possibile cercheremo di fare qualcosa, va bene?
2: Detto tra di noi, glielo dico fuori dai denti. Se lei viene qua in Cocipa, si fa un esamino teorico che glielo prepariamo noi con delle domande facili facili. Porta un millino.
1: Come ha detto, scusi?
2: No, dico, porta un millino.
1: Cosa vuol dire un millino?
2: No, nel senso che, diciamo, lei se no dovrebbe sostenere entrambi gli esami, capisce? A sua discrezione. È chiaro che magari con un piccolo aiuto, uno dei due esami, facciamo finta che lei l'ha superato in giornata, se no mi deve venire qua a Milano due volte, capisce? Magari anche in azienda le danno una parte, non so se ha capito.
1: No, io ho capito, ma a me è messa tanto di presa per il culo sta situazione qui.
2: Ma infatti lo è, perché lei è nello zoo di 105.
1: Ma porco! No, aspetti. Stai dicendo sul serio? No, non ti credo.
2: Ti sei cagato addosso, Enrico.
1: Chi è che mi ha fatto questo scherzo?
2: Tuo fratello.
1: Porca puttana. Boh, mamma mia che storia, burdel. Oh, no. Yeah. Oh, sei un grande Fabio Alisei. Mi stavo già inalberando.
2: Minchia, però potevi calarcelo un mille per la certificazione. Dai, un mille, no. Alla fine non sono stato neanche esoso.
1: Quando ho sentito questa storia del millino, io ho detto, oh, ma come cazzo sono messi questi?
2: Un abbraccio grande.
1: Dai, grazie.
2: Ciao Enrico, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: 105. Lo zoo di 105.
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
6: Se trovi una macchia di qualcosa su un tavolo, assaggiala, qualsiasi cosa sia. Sii uomo. Non scendere dalla scala. Tuffati. Sii uomo. Non affrontare i problemi. Apri Pornhub e schizzali via. Sii uomo. Non dare mai la mancia ad un cameriere maschio. Digli di andare a lavorare in cantiere e vattene. Sii uomo. Vai alla recita di tua figlia e passa tutto il tempo fuori dalla scuola a fumare. Sii uomo. Parla sempre male della tua famiglia di merda, ma se lo fa qualcun altro, scassalo di capate. Sii uomo. Dossi dissuasori di velocità. Che cazzo di nome è? Fanculo, piallali a 130. Si vola! Si uomo! Lascia che il buco nelle mutande si allarghi così tanto da poter cagare senza toglierle. Si uomo! Le infradito sono da checca. Va in spiaggia con le Timberland. Si uomo! Segati con un solo auricolare, così puoi rimanere sempre allerta. Sì, uomo. Se tuo figlio ha il pannolino cacato, non cambiarlo. Aspetta che torni a casa tua moglie e dille che tu non hai sentito puzza di merda. Sì, uomo. Porta la tipa appena matchata su Tinder a casa dei tuoi. Presentala alla famiglia. Chiedile di sposarti e bloccala il giorno dopo. Per sempre. Sì, uomo! Ogni volta che passa un tuo collega, digita cose a casaccio sulla tastiera per far vedere che stai lavorando. E poi ricomincia a chattare con le fighe su Messenger. Sì, comollo. Sì, uomo! Annuncia il tuo ritorno a casa con un rutto nella tromba delle scale. Sire leone. Sì, uomo. Se mentre fate l'amore lei ti sussurra ti amo, tu rispondile: ottima scelta, zoccola. Sì, uomo. Welcome to
4: the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Bentornati a Italia's No Talent, il talent show senza talent e senza show.
8: Sei troppo forte, caro collega, sei forte. Hai preso 5.000 euro per questa battuta?
7: No, purtroppo solo a te danno 5.000 euro per ogni risata del cazzo che fai.
8: Allora il tuo agente è un coglione.
7: Sì. Mattano, fammi finire, per favore. Allora, miliardi e miliardi sono i concorrenti in gara. Quest'oggi purtroppo abbiamo fornito l'indirizzo sbagliato quasi a tutti, quindi se ne sono presentati soltanto due. Non per Perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente!
9: Ciao a tutti, buongiorno, il mio nome è Asia.
10: Non è vero, non sei una regione del mondo!
9: L'Asia è un continente.
8: Sai fare gli sushi?
9: No.
8: Allora che cazzo di Asia sei?
10: Allora hai quegli occhi lì perché sei asiatica, non loidi.
9: No, è solo il mio nome. Non c'entra l'Asia.
10: Non puzzi di Kerry, è una menzogna.
8: Kerry non puzza perché è una macchina assassina.
10: Con la canzone degli Europe.
8: È vero, allora ti facciamo 2005-2005 per la battuta.
7: Bene, bene, cara la nostra Africa. Come vedi ci stai già molto sul cazzo. Ma proprio simpaticamente sul cazzo. Dici tutto, da quale fogna vieni quindi? E cosa canterai oggi? E soprattutto, sei fatto o no l'antirabica?
9: Veramente mi chiamo Asia e non Africa. Comunque vengo da Torino.
10: Non
9: e...
10: è vero, non ci sta l'Asia là a Torino.
9: No, ma il mio nome è Asia.
8: Torino è in Piemonte, non in Asia.
9: Sì, esatto.
8: Prato in Asia, che è pieno di cinesi. Hai capito? Quando me ne sto guadagnando ci compro la macchina.
10: Devi dirlo in mongolese, lei non capisce.
8: Sei della Mongolia tu?
9: No.
8: Prova a dire, sono di Ulaanbaatar.
9: No, sono di Torino.
7: Su, colleghi, non siate così cattivi con questa povera bestia. Potrebbe morderti e non ci ha ancora detto se ha fatto l'antirabica. Dai, cara nostra Asia, con cosa otturerai le nostre orecchie questa sera?
9: Ecco, canterà una cover di Se bruciasse la città di Massimo Ranieri.
10: Puttana, non vuoi bruciare la città veramente?
9: No, ma è una ipotesi.
8: No, no, capito, ti chiami Asia o Nerone? Per la città che brucia, capito? Hai capito, Nerone?
7: Ma oggi ti compri
8: città.
7: La casa, caro collega, furia di fare battute,
8: Ma io adesso vivo in tenda, perché sono un intenditore. Hai capito,

0: Mi hanno buttato la bomba atomica. Ma a me sembrava... Scusi, può non farmi il verso? Comunque, sono intonata.
1: Madonna mia, che voglia che avrai in questo momento di comprare un Kalashnikov e sparartelo nella f***a,
2: Sei fortunato, ne ho uno sotto il tavolo.
1: Porca miseria, prestamelo subito.
2: Prego.
0: Così sta facendo il verso con la bocca.
2: Parto un Kalashnikov carico.
3: Ah, questa è una canzone di Gianni Morandi. È quella del ragazzo che è andato in Vietnam. Ta ta ta ta ta. È la più preferita dai balbuzienti.
1: Mi dispiace Asia, ma la giuria ha dato il suo responso e tutti insieme, anche i vecchi e le vecchie qui presenti, dicono che sei una merda e fai cagare. Fai cagare. Quindi purtroppo tagliati le corde vocali e levati dal cazzo. Piangi, dai, che fa ascolti, vai!
3: Vedi Lorenzo Espresso e vattene a fanculo, te Agatha Christie!
1: Bene, che bello avere tanti concorrenti giovani, speranzosi di diventare famosi. Purtroppo la puttana di prima però non ce l'ha fatta. Abbiamo un altro concorrente pronto a svoltare la puntata. Prego, facciamolo entrare.
4: Ciao, il mio nome è Stonio e vengo con la metropolitana.
2: Oh, che bravo, si masturba davanti a tutti.
1: Per me sì, molto bello, anche molto,
3: molto bravo.
1: Stonio, devo confessarti che siamo già tutti finocchi al tuo cospetto. Cioè proprio ce lo faremo allegramente buttare nell'ano. Ma per essere sicuri di non aver preso un abbaglio, raccontaci un po' di te. Cosa fai nella vita e soprattutto cosa ci canterai, angelo che non sei altro?
4: Io di lavoro faccio quello che ti dà fuoco al negozio quando ti sta per scadere la polizza antincendio. Perché vengo da una famiglia molto povera, 7 fratelli. Quando eravamo piccoli abbiamo dovuto vendere gli organi dei nostri genitori per pagarci la droga. Mio sogno nel cassetto è fare soldi con il mio progetto imprenditoriale. Dei buoni pasto che si possono usare anche per andare a mignotte.
2: Geniale!
3: Ma perché non ci sono già?
4: E purtroppo no.
3: Allora che cazzo è questo carnet che mi ha dato la banca?
1: C'hai, collega, c'hai il carnet per andare a puttane?
3: Non lo so, ogni volta che ne firmo uno mi ciucciano il cazzo.
1: Bene, Stonio, siamo pronti ad ammirarti mentre ti esibisci. Che canzone canterai?
4: Guardi, visto che lavoro nel ramo degli incendi dolosi, canterò Se bruciasse la città dell'allenatore Claudio Ranieri.
2: Bravo, bellissima quella canzone, la conosco molto bene.

0: Stupendo. Bellissimo, ragazzi, un capolavoro con l'accenno anche al cambiamento climatico. Mamma mia, sei veramente prezioso. E un attimo che ci consultiamo.
1: Secondo me io ho l'AIDS.
0: Ci siamo riuniti e all'unanimità abbiamo deciso che tu non solo hai vinto questa puntata. Tu hai vinto Sanremo, hai vinto la Sai l'ultima, hai vinto tutte le kermesse esistenti nel mondo. Tu hai vinto anche il Super Enalotto. Tu sei diventato da oggi anche Papa. Stonio è campione mondiale di tutto l'universo, di tutti i programmi televisivi in cui si canta. Un applauso e standing ovation!
2: Da quando sei diventato Papa non pensi ad altro, Stonio!
3: Radio 105.

0: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferminando monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
2: Rottermaio. Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panna.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo.
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
4: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai promesso sposo? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
2: Nauseabondo.
4: Sì,
1: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Vuoi... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista...

0: pterodattili.
1: Sei quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
0: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
1: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: No, terapeutici.
0: Terapeutici.
2: Terapeutici.
0: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
0: Oh.
1: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
3: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
4: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
4: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
4: È l'Aiazzone!
2: Ayace
4: è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
1: Provare per credere!
4: Esatto.
2: Sì!
4: Attento, sta venendo!
3: Oia!
4: No!
3: No!
4: Piau!
3: Piccolo giù!
2: Attento!
3: Piccolo giù!
2: Attento!
5: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
0: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Caparbietà.
1: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
7: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
8: Giusto? Ce l'ha fatto?
7: Ho sbagliato?
8: No, giusto, giusto.
7: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
8: No!
7: Sì!
9: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto fatto.
9: This is the zoo. This is the zoo.
10: È perlizia.
9: Vai, dai!
11: Medicone, medicone, medicone.
12: Dettidimo è sicuramente preparatissimo, dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Timoteo e sono un uomo di 34 anni di Milano. Le scrivo perché di recente ho alcuni problemi con il mio strumento di lavoro, il mio ciabano, e siccome mi trovo a Bucarest, per impegni sempre di lavoro vorrei avere un consultino al volo da qualcuno che parla la mia lingua per capire se c'è un problema grave oppure no. È detto tutto, tutto.
13: Salve, gentilissimo, forse lei ha sbagliato sito. Come può leggere, questo è un portale dedicato ai problemi medici e non di bricolages. Se ha problemi con i suoi attrezzi da carpenteria, si rivolga ad altri. Grazie.
12: Egregio dottore, mi scuso per non essermi espresso bene in maniera precisa, ma il mio trapano è il mio strumento di lavoro, ma in senso metaforico. Sa, io faccio l'attore hard.
13: Devo smettere di fumare crack mentre scrivo, cazzo. Adesso colgo la simpatica metafora che paragona il suo uccello allo strumento per fare dei buchi nel muro. Top.

0: virgola. Lei mi è simpatico e per sua fortuna sono anche doppiamente laureato in penofallologia e megamissilologia. Io non ci crederà mai sta cagata. Due master praticamente impossibili da trovare anche googlando. Punto, punto, punto. Non si sprechi in ricerche.
1: Fantastico! Allora le spiego il problema, punto di domanda.
0: No, guardi, a parte il fatto che lei scrive in una maniera imbarazzante, virgola. Clicchi su questo link, lasci pure le sue info bancarie per la sciocchezza da pagare e si colleghi per una visita online.
1: Accidenti! Grazie, provvedo immediatamente. Eccomi! Salve, dottore!
0: Guarda, mi scusi, però ci deve essere un disturbo nel suo computer. Vedo soltanto i denti e gli occhi. È una roba strana, deve essere il settaggio, il setup.
1: No, no, non c'è nessun disturbo.
0: Sì, vedo soltanto gli occhi e i denti, il resto è tutto nero. Mi perdoni, non capisco.
1: Ah, sì, perché i miei genitori sono della Costa d'Avorio.
0: Capito, cioccolatino. Mi perdoni per la gaffa, non avevo colto l'etnia, perdoni.
1: Titi!
0: Bene, bene, allora Eddie Murphy, mi dica che problema ha il suo membro.
1: Posso mostrarlo?
0: Vabbè, sono le 10 del mattino, fare colazione con cappuccino e cazzi neri è nella norma per un dottore. Si figuri, c'ho una voglia stamattina proprio di aprire la giornata così. Prego, prego.
1: Lei è molto simpatico, dottore. Anzi, complimenti per lo studio. Arte moderna, vedo, eh?
0: Sì, cazzo. Sì, bravo. Bravo, capito. Bravo, sì, arte moderna.
1: Che belli motorini vintage. Li tiene in esposizione nello studio? Ma che figata.
0: Sì, questo è un pezzo rarissimo. È un Garelli VIP 3. Neanche 4, il 3. Stupendo, è un prodotto di pochissimi, come vedi. Sto restaurando adesso.
1: Io non lo conosco, ho solo 25 anni io, eh.
0: Eh sì, vale un sacco di soldi, sì.
1: Già.
0: Beh, cosa facciamo? Usciamo il missile o stiamo qua a parlare di facezie? Su forza, giovane, che io ho un paio di interventi in tabaccheria cinese, sono un po' in ritardo, poi non vorrei che mi partorisca nel retrobottega.
1: Ma hai che senso, scusi, non capisco.
0: Niente, roba clandestina, cose complesse, mi faccia vedere, su, tiri fuori.
1: Va bene, ecco qua, dottore.
0: Che bello, che carino. Il suo cagnolino è venuto a fare le feste, che docile. Può levarlo dalle braccia e farmi vedere il pene, per piacere? Guardi, non me ne intendo tantissimo, però ho un amico che fa parte degli addestratori cinofili. Credo che sia un pincher taglia grande, corretto? Dalla schiena, mi sembra.
1: No, quale cane, dottore? No, non è un cane.
0: Sì, quello che ha fra le... Oh, la madonna, che cos'è? Un piccolo di orca!
1: Sì, dottore, sono famoso nell'ambiente per le dimensioni.
0: No, ma mi perdoni. Posso farci un selfie? Una roba... Cazzo, non l'ho mai visti così. Giuro, gli mancano le zampe per sembrare un Doberman.
1: Lo so, è molto grande.
0: No, grande è Vasco Rossi. Questo è un cazzo disumano, bello.
1: Sì, grazie, dottore, ma adesso possiamo parlare del mio problema?
0: No, dai, ti prego, mettilo di lato che faccio un'altra foto. Dai, ci metto la scritta Goodyear in post-produzione. Sembra il copertone di un tir, figa. Ma che uccello.
1: Sì, dottore, però grazie, adesso io vorrei...
0: Madonna, cazzo, è un dirigibile di Emporio Armani, impressionante. Ma cos'è? Una foca.
1: Ok, dottore, però adesso mi sta mettendo in imbarazzo. Prego, vorrei parlare
0: Ma fa che cappellona. Sembra l'elmo di una guardia svizzera. Cosa pesa il cappucchione? Mezzo chilo? Beh, non vada mai in Vaticano che la ruolano.
1: E giù, dottore, basta però, fare questi scatti di accoglie. La prego, mi sta facendo prendere male, giù.
0: No, ma lei non può fare paracadutismo, lo sa. Servono due paracadute. Lei non paga Gardaland, c'è un bambino nelle mutande.
1: Dottore, basta adesso, eh.
0: Lei ha un cazzo con la schiena, lo sa. Sembra il dorso di un calabrese abbronzato chinato che si sta mettendo le ciabatte in spiaggia. Pazzesco, cazzo, no, quando lo faccio vedere ai miei colleghi non ci credono. Una roba incredibile, figa.
1: Vabbè, va a far culo, dottore.
0: Uè, signor Babascido, No, mi ha agganciato! Non ci credo! No, il circo itinerante, cosa ho visto? Ma ci credo che è un problema, qualsiasi rapporto sessuale è tentato omicidio qua. Figa che uccello! Sono impressionato, sono sconvolto, giuro, sono traumatizzato. Adesso ogni cosa coi coglioni non ha più senso per me. Pazzesco!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Di a tua moglie che sta diventando come sua madre. E poi scappa in Messico. Sii ombre. Sii uomo. Se ti senti nostalgico, segati su Biancaneve. E anche sulla matrigna. E anche sui nani. Eppure sugli scogliattoli e sulla strega. Sul principe no. Sii uomo. Caga al buio. Sii uomo. Metti le mutande sotto il costume e lascia che le donne passino la vita a domandarsi perché. Sii uomo. Quando fa caldo, tieni l'aria condizionata accesa solo in camera da letto. Trasforma la tua casa in uno Stargate fra Islanda e Sahara. Sii uomo. Bevi finché il tostapane non diventa arrapante. Sii uomo. Se tua moglie ha bisogno di una mammografia, fagliela tu. Con la faccia. Sii uomo. Esci a fare un giro in barca e torna 10 anni dopo, con un altro nome. Sii uomo. Fatti accompagnare a puttane sulla statale da tua moglie. Sii uomo. Se un tuo conoscente ti dice che si è mollato con la tipa, chiedigli se gli scazza se ci provi. Ogni lasciata è persa, quindi sii uomo. Se al ristorante ti arriva il piatto sbagliato, mangiane metà e poi rimandalo indietro. Sii uomo. Dona gli organi da vivo. Sii uomo. Quando ti seghi, non sprecare fazzolettini. Dio ti ha fatto la pancia. Usala. Sii uomo. Metti il cane sul sedile del passeggero e tua moglie nel bagagliaio. Sii uomo. Il phon è una roba da fichette. Sali in macchina e asciugati i capelli con la testa fuori dal finestrino, urlando. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento.
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Ragranocr. Ragranocr. Ragranocchir. La serie che costa poco.
4: Livez, che fice?
5: Mi stava facendo una bibita.
4: Buona. Che ne dino un'altra?
5: Sì, la vuoi?
4: Sì, buona bibitella. Poi mi faccio una ruttoreggia.
5: Una ruttoreggia? E che cazzo è?
4: Lo gasto della bibita fa ruttare.
5: Sì.
4: Invece a me mi fa rutto scorreggiare.
5: In che senso? No, non capisco.
4: Mi fa fare aria di gas nella bocca e nello culo. Ma assiemo.
5: Ma come assiemo? Com'è possibile? Non è scientificamente fattibile.
4: Dammi la bibita che ti faccio vedere.
5: Dine. Oggi che frescarelle, che poi ti sente male alla panza.
4: Cioè, spostati! Che mi escia!
5: No! Ma è una cosa pazza proprio! Che schifo! Ma sono affascinato! Anche io voglio fare la ruttoreggia!
4: Mica è facile! Io prima di imparato mi sono cagato addosso 5 volte!
5: Ebbè, è una roba complessa, sì, effettivamente!
4: Nulla via sotto gamba! Tieni! Vivi! E quando devi ruttorellare, fici la scorreggia!
5: E se mi caco?
4: Allora beve tanto tanto, così lo cazzo è potente.
5: Allora mi fogo.
4: Dai, Rive, dai. Dai, dai, caricati da cazzo.
5: Ecco, la sento forte. Ma no, ma no, ma no, mi crepa la panza.
4: Ma no, Rive, è persino mazzo proprio.
5: Ma no, mi sono strappato lo culo.
3: Ragragnocr.
6: Ah, ecco fatto. Adesso faccio una foto e la mando al circolo degli amici del castello di carte. Cosa sta succedendo? Trema tutta la casa. Oddio, il castello di carte, no. No, mi è caduto, no. Ma che saporaccio di merda che c'è nell'aria. Ma che cos'è questo rumore di scricchiolio?
4: Madonna, Libes, è crollata la casa di Faustina con la ruttoreggia tua!
5: Che cazzo, ma c'è una sfiga proprio, fammi andare a vedere! Faustino! Sei stato, vuoi che chiami i cani che ti chiamano? Faustino!
4: Chiamalo San Bernardo, che ci dà lo brando!
5: Ma i cani che chiamano i cani ci sono qua in questo paese norvegese? Ciao, Chiamo, ragazzi!
3: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
7: Rai Spreco presenta.
8: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì,
13: che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
13: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo
5: Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
13: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
13: forse
10: vabbè,
13: c'è il sangue.
10: Allora, sì,
13: signora...
10: Questo
13: mi ascolti,
10: sì,
13: ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
13: Gaetano?
10: Don Gaetano,
13: aspetta,
10: sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
5: Un attimo,
13: mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai?
13: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
13: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che c'è.
13: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era il prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
13: cotechino,
5: India, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era cacciavite.
5: Porcacciami se.
13: Porca ma...
5: sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, scusa collega.
10: No,
13: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: Ho capito, ma per telefono.
13: Alla priorità.
10: Sì,
13: priorità,
10: anche sulla Rai 3.
13: Su tutto qua.
10: Va bene.
13: Lo sport.
10: Sì.
13: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
13: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
13: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
13: per
10: cosa
13: chi non
10: si...
13: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
13: Ecco.
14: Glauco! A tavola che pronto!
13: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
13: ma tu,
14: che ti ho
13: ma
14: fatto
13: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata.
13: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
13: Secondo cani. C'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
13: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
13: Uno.
10: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
13: Bagalov, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
13: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
10: Sì.
13: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
13: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
15: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
13: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
10: Bene,
13: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
10: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
14: Hai visto Peppino?
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: Paga il canone pezzo di merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti. In collaborazione con Produzioni Truffazzi presenta Squartacus. I protagonisti: Kirk Temuort è il gladiatore Squartacus, Valeria Mastrandre the Giant è la bella Venerea, Titolo Tito è Claudio Culo Smargiasso, e con la partecipazione straordinaria di molta gente nei panni di tutti gli altri, tratto dall'omonimo romanzo di Gianni Ghiottamerda. Adattamento cinematografico Obelix. Regia di Mussito Bietolini. Voce narrante Angelo Non Svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto attraverso una dettagliata descrizione di ogni cosa che accade nel film. Se non comprendi nemmeno in questo modo, significa che hai dei problemi più seri e dovresti rivolgerti ad un medico per le menti bacate. Buon ascolto! È l'anno meno 113 di nostro signore Johnny Ritardone, il profeta che arriva quando cazzo gli pare. Ci troviamo nelle viscere del Colosseo, una sorta di stadio olimpico ante litteram, teatro di truculenti spettacoli d'armi e cinesate d'ogni genere. Possenti gladiatori, zeppi di cicatrici e già belli sudaticci, calcano gli elmetti, affilano le armi. Fra tutti i gladiatori, uno salta subito agli occhi di chi ce li ha. La muscolatura lucida e tesa, la mascella tipicamente californiana e una statuetta degli Oscar tatuata sulla spalla destra lo identificano come uno schiavo proveniente dalla Tracia. Lui è Squartacus, il più forte e valoroso fra tutti i gladiatori. Preceduta da un olezzo di rigogliosi capezzoli in fiore, nel lugubre antro fa il suo ingresso la bellissima e pettoruta Venerea, moglie del perfido e potentissimo console Claudio Culo Smargiasso e amante non poi tanto segreta di Squartacus.
16: Oh Squartacus, che gli dèi che abbiamo mutuato dai greci siano lodati. Pensavo che non sarei riuscita a vederti prima del grande combattimento. Oh Squartacus, sono tanto in pena per te.
17: Non essere in pena per me, femmina di Romano. Oggi è il grande giorno. Se vincerò quest'ultimo combattimento, verrò affrancato dalla condizione di schiavo e potremo finalmente fuggire insieme in Tracia, sulle amene colline di Hollywood che mi diedero i natali.
16: Squartacus, mio bel gladiatore col ciuffo alla James Dean, quel che dici sarebbe davvero un sogno. Ma temo che mio marito, il console Claudio Culo Smargiasso, abbia in serbo una prova insormontabile anche per un guerriero del tuo valore.
7: Con uno stacco che oserei definire cinematografico, ci spostiamo nella tribuna VIP del Colosseo. Lì, il console Claudio Culo Smargiasso si frega le mani tutto meschino, dando voce ai suoi piani di vendetta.
18: Nullus chiavas, femina! Mea imperitur.
19: Nullus chiavas, femina, mea imperitur.
18: Nullo schiavas femmina in me imperituri.
17: Balbuziente.
18: Papà, aspetta. Nullo schiavas femmina.
17: Mia dolce, tu chiavi un balbuziente.
18: Nullo schiava femmina mea imperituri. Che è il latino sbagliato per dire che nessuno. C'ho il microfono di mezzo.
10: Sì, sì. Il microfono.
17: Che dramma.
18: Che è il latino sbagliato per dire che nessuno può fottermi la moglie e farla franca. Come è vero che il sole gira attorno alla terra. Oggi vedremo. Scorrere il. Ci stavo riuscendo.
10: Sì.
18: Nullo schiava femmina mea imperituri. Che è il latino sbagliato per dire che nessuno può fottermi la moglie e farla franca. Come è vero che il sole gira attorno alla terra, oggi vedremo scorrere il sangue di Spartacus.
17: Squartacus.
10: Squartacus.
18: Squartacus.
17: Oggi vedremo.
18: Oggi vedremo scorrere il sangue di Squartacus. Fate entrare il prode Squartacus.
7: Armato di tutto punto, la tronfia cappella ondeggiante al di sotto del gonnellino, Squartacus fa il suo ingresso nell'arena. E la curva sud va in visibilio.
16: Forza Squartacus! Se vinci ti faccio fare il triplete!
18: Squartacus! Stai per affrontare il tuo ultimo combattimento! Sopravvivi!
17: Sopravviverai!
18: Se sopravviverai potrai considerarti un uomo libero! Ma se morirai sarai morto!
7: Il silenzio cala fra gli 80.000 del Colosseo. Tutti si domandano quale sarà l'ultimo avversario di Squartacus. Un temibile leone? Una tigre dai denti a fargetta? Oppure un temibile cincischione? Aspettate ancora un secondo, dobbiamo creare la giusta suspense. L'attesa è finita. Il sinistro cancello viene aperto e dalle sue oscurità appare. Summa.
17: Ciao!
19: Forse tua, fica mea! All'attacco!
7: Soffermiamoci qualche istante su quanto è bello sentire Antonio Summa che soffre e muore.
20: Addio! Addio, sto morendo!
7: Quasi più soddisfacente di una pecorina con Scarlett Johansson. Rigodiamoci la scena anche a rallentatore.

0: Spartacus ha vinto, è un uomo libero. Venerea corre a scoparlo lì sul posto, mentre il perfido console si strappa la chierica sugli spalti.
1: Ma porca puttana!
2: Vittoria, vittoria! Scopiamo!
3: Scopiamo o scappiamo?
2: Scopiamo!
3: Forse prima sarebbe meglio scappare e poi scopare.
2: E se prima scopiamo e poi scappiamo?
3: Scappiamo scopando!
2: Sì!
1: E se scopate io vi guardo?
3: Ehi, un guardone?
1: Sì!
3: E se scappiamo mentre scopiamo noi siamo degli scopioni?
2: O degli scapponi?
3: Lei è scappellato?
1: Scappellatissimo!
3: E il morto?
1: È morto!
3: Quello scoiattolo l'ho fatto a pezzi.
0: E mentre l'immagine si sfoca per motivi di censura, scorrono i titoli di coda. La nostra mente ritorna su quel suono affascinante di Antonio Summa che soffre e muore.
4: Dio, sto muovendo!
0: Che meraviglioso suono ammaliante. Cari italiani, perché non mandate una lettera a Mamma Rai e gli chiedete di far morire Antonio Summa in ogni serie televisiva, in ogni programma di cucina, durante qualsiasi trasmissione?
5: Partiamo da 5 e queste sono le lettere.
6: Perché oggi fa queste che sono meravigliose e sono le famose lingue di suocera.
7: E Bruna ha preparato
8: c'è
7: questi biscotti che
8: c'è
7: sono
8: una
7: i
8: fumata.
7: Biscotti.
8: C'è una fumata.
9: È anche bianca.
6: È bianca.
8: Ed è una fumata bianca. Attenzione, c'è una fumata, quindi io subito linea al TG1.
0: Sarebbe un sogno, vero? E mentre attendiamo che il sogno si avveri, paga sto cane di canone, stronzo.
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Pronto?
3: Pronto, sono Remo Giramella, piacere di conoscerla. Lei è falegname, falegnameria?
2: Sì.
3: Sì, salve, mi scusi se la disturbo, io sono un regista di Filmard. La contatto perché sono in zona e il mio location manager ha individuato una serie di posti per girare alcune scene del film che stiamo andando a girare, la nuova pellicola. Eventualmente, sempre ovviamente conoscendoci anche poi di persona dopo questa telefonata così di conoscenza, ci sarebbe la possibilità di affittare la location per alcune riprese della nuova pellicola?
2: No, mi dispiace.
3: Il budget è importante, perché è una produzione di Los Angeles. È sicuro? Non vuole sentire neanche di cosa si sta parlando? Tenga conto del fatto che noi non blocchiamo la sua attività lavorativa perché giriamo di notte. Cioè, quello che ci serve è uno spazio, diciamo, su tre pareti. Mi perdoni, perché sono sul set che sto girando, c'è un po' di rumore in sottofondo. Un momento solo. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, Giampiero. Buttaglielo nel culo e tienimela calda, Diano. Allora, praticamente, noi giriamo una pellicola hard dal titolo Il carissimo Finocchio, che è una rivisitazione hard di Pinocchio. Noi ci servono praticamente quattro pareti in senso cinematografico, con un'ambientazione di falegnameria. Giriamo appunto nel comprensorio montano per tutta una serie di riprese, perché siamo giù anche con il remake hard di Heidi, e quindi ci serviva, diciamo, in zona un posto per girare la versione di Finocchio. Capisce?
2: Capisco, no, ma davvero. Grazie.
3: Il suo problema è nei confronti della pellicola hard o proprio per un discorso economico?
2: No, in generale, cioè, non è... No, sull'hard non mi interessa, non è un problema,
3: perfetto,
2: quello.
3: Perfetto. Meno male che c'è un po' di apertura mentale, nel senso.
2: No, beh, quello... Sì. Cioè, nessun problema. Non so se l'ambiente è adatto, se no, non penso che...
3: Cioè, tenga conto del fatto che, cioè, la pellicola gira intorno, verte, diciamo, nella parodi hard di Pinocchio, quindi il burattino si chiama Finocchio, si allunga l'uccello invece del naso quando si... scusate un attimo, scusate, stop, per piacere, ragazzi, sono al telefono, dai, pigliatemi un attimo di pausa. Fluffer su Giampiero, per piacere. Cinzia, datti un'asciugata al culo che sei sconvolgente da come ti vedo, mi perdoni, che sto girando e i ragazzi si stanno dando un po' troppo da fare. Dicevo, la pellicola verte sulla parodi di Pinocchio, come stavo dicendo, che si chiama Finocchio e di si allunga l'uccello, però a prescindere dal burattino che è stato fatto in animatronic e c'è tutta una spesa, mi arriva direttamente da Dublino dove c'è questo studio che me lo realizza, meraviglioso. Mi servono soltanto un'ambientazione di falegnameria, cioè quindi legna tagliata, cioè volendo si può allestire anche, potrei farle un affitto di legna mezza tagliata che poi lei si viene a ritirare nuovamente, potrei trovare io un capannone atto per girare le riprese. Lei volendo potrebbe farmi una sorta di, tra virgolette, service soltanto del legno?
2: Beh, quello si potrebbe valutare, potrebbe servire.
3: Perfetto, vedo, perché so che lei poi, tra parentesi, è l'azienda più importante che c'è nel comprensorio, quindi mi dispiacerebbe chiamare qualcun altro.
2: Va benissimo.
3: Allora, grazie. Io sono Remo Giramella, che fa andare alla cappella, quindi la richiamo lunedì e lei, se può prendere un appunto, la richiamerà, signor Remo Giramella, per la pellicola Finocchio. Pronto? Pronto? Cazzo! C'avevo il personaggio giusto. Ragazzi, è colpa vostra. È colpa vostra. Ma ti ho detto di rompergli il culo mentre sono al telefono. La gente si scanda. Si scanda, cazzo.

0: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Su Mangi.
1: Addio!
0: Su Mangi. I protagonisti: Katia Smangiucchiak è Lina, Terence Infimo è Gino, Vittorio Benzinamman è Pino, tratto dall'omonimo romanzo di Batman e Robin Williams, adattamento cinematografico, Moana Pozzuoli, regia di Salivone Muccino, voce narrante, Angelo Non Svelato. È l'anno 1989 di nostro signore Johnny Sandaloni, il protettore delle lavagne. Pino, Lina e Gino, tre adolescenti di numero, salgono in una soffitta zeppa di cianfrusaglie e ammenicoli vari. Dal generoso abbaino filtra una luce che, per darvi l'idea, sarebbe sufficiente a far distinguere grandi e piccole labbra di un'ipotetica vagina sgusciata fra pollice e indice per favorire un più sapiente contatto con la lingua di turno.
2: Questo vecchio zocco in scatola era di mio cugino Antonio.
3: Ma chi, quello con la faccia da panchinaro del Napoli che è sparito nel nulla da un giorno all'altro?
2: Sì, proprio lui!
4: Forza, giochiamo! Giochiamo.
0: Lina, chiaramente la capoccia dei tre, nonostante l'inchiavabile e sbarazzina fisionomia di una prepubescente Gianna Nannini paleolitica, tiene sotto braccio un giuoco in scatola. Cincischiangi.
5: Cincischione, cincischione.
0: Cincischiangi. I tre preparano il gioco.
2: Sei!
0: Il tabellone mostra un percorso a caselle attraverso un'intricata foresta. È proprio Lina a tirare per prima i dadi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pesca una carta.
4: Leggo io la carta. Ai, siete finiti proprio male. Nella vostra foresta dovete sprofondare. E questo è sicuro, ne uscirete soltanto uccidendo qualcuno.
3: E che minchia significa?
4: Forse vuol dire che sei fratto.
0: La soffitta comincia a tremare. Un vento irreale turbina attorno ai tre ragazzi, che vengono risucchiati dentro il gioco. I tre cascano dal cielo in una foresta, ma non si fanno nulla perché è un film.
4: Ma cosa è successo? Dove diavolo siamo?
3: Non lo so, ma io non sono fracco. Mi piacciono le vagine a me.
2: Sì, certo, Pino, si capiva.
0: Sgomenti, si guardano l'un l'altro come appena usciti da un trip di chetamina.
2: Comunque, siamo finiti dentro al zocco. La carta diceva: non ne uscirete sicuro fino a quando non ucciderete qualcuno. Che non è che proprio fa rima, però ha il senso quello lì.
4: E chi uccidiamo? Qui non c'è nessuno.
0: Improvvisamente, dalla foresta sbuca quello che a prima vista sembra essere un panchinaro del Napoli. E Antonio Summa, il cugino di scomparso di Lina.
6: Lina! Sono io, tuo cugino! Fatemi indovinare, anche voi siete stati risucchiati dal gioco?
2: Antonio! Sì! Ma che cazzo di gioco è?
6: Non ho idea, ma credo che per uscire dobbiamo fare quello che c'era scritto sulla carta. La mia diceva: non uscirà nessuno finché non lo prenderai nel culo. Però non c'era nessuno da cui prenderlo, quindi non è che... cioè... E la vostra?
2: È la nostra... La nostra diceva che dobbiamo abbracciare qualcuno, vero Pino?
3: Certo, le reggo io il gioco. Vieni qua.
2: Allora dai, abbracciamo il cugino Antonio.
3: Sì, vieni Antonio che ti abbraccio tutto.
2: Ti abbracciamo stretto. Aia. Stretto.
6: Mi fate male, piano.
2: Vieni Antonio.
6: Aia, mi fate piano.
3: Vieni.
2: Fatti abbracciare.
3: Aia. Come stringe. Aia. Ti dispiace se ne approfitto mentre muore e glielo metto un po'?
2: Ti voglio bene da morire, cugino Antonio.
0: Il povero Summa libera le viscere ed esala l'ultimo respiro.
1: Addio! Ah, Dio, sto muovendo!
0: Sentire Antonio Summa che muore ha lo stesso effetto della coca per i cocainomani. È come per Fabio Alisei la vista di un bel culo a mandolino, per Mazzoli la vista di un bel cazzo purpureo o per Paolo una macchina d'epoca che si trasformerà in debito. Antonio Summa dovrebbe morire sempre. Nei telegiornali, nei film, in mezzo alle pubblicità.
7: Gli Stati Uniti sarebbero pronti ad annunciare un passo indietro nella mediazione sulla guerra in Ucraina.
1: Oddio, sto morendo, oddio!
7: Secondo il New York Times, dopo la telefonata con Putin, Trump avrebbe messo al corrente Zelensky.
1: Oddio, muoio, no!
8: Buongiorno e benvenuti al TG5, rivoluzione super bonus e bonus.
1: Dio mio, no!
9: Per fare la spesa intelligente basta venire da Eurospin, come Luca.
1: Che qualcuno mi aiuti!
10: Con pochi soldi faccio una spesa da 30 in lode.
1: Aiuto!
11: Rispondete, bastardi! C'è qualcuno?
12: Sì, cosa vedi?
11: Iceberg, dritto davanti a noi!
1: No, sto morendo!
13: La morte nera sarà completata nei tempi previsti.
1: No! Dio, sto morendo!
14: Hai lavorato bene, Lord Fener.
1: No!
15: A che serve telefonare quando uno non è neanche capace di parlare?
1: No!
0: Avvolti dallo stesso irreale vento che li aveva portati lì, i tre giovani si ritrovano, come per magia, nella soffitta e, distrutto il perfido gioco, se ne vanno a drogarsi, che è più sicuro. E anche voi, cari utenti di quella baldraccona di Mamma Rai, scegliete la via più sicura. Continuate a foraggiare le già pingui casse di Viale Mazzini, pagando questo fottutissimo canone. Dai, dai, così possiamo continuare a far morire Antonio Summa in ogni dove e godere della sua sofferenza. Quell'alga di merda.
1: Oddio!

0: Lo Zodi 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, primo prezzo, poi vediamo.
2: Cassa di birra EPA, la lager leggera che provoca infezioni letali al fegato, 7,80 €. Prosciutto cotto o fono assorbente, 3,60 € letto. Cotoletta orecchie d'elefante più scaloppina naso di zebra, 9,90 €. Mozzarella adesiva per pizza a prova di rider sbadato, 1,29 €. Aperitivo, sfiziose righette di... Aperitivo, sfiziose righette di bamba da inalare prima di un destro serio, 15 € l'una.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Autotuna, il tonno perfettamente in si bemolle, 3,69 € la scatola. Cassetta d'arance più CD di pere, 9,90 €. Raffinati gamberi sottoterra, 11 €. Ananas di seitan, 3,98 €. Barrette misura con bordi graduati per calcolare la lunghezza del pene, 9,90 €.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Sofficiaina Fintus. Mini panzerotti fritti che fanno un sorriso di circostanza, 4,35 €. Sopraffino, salmone decaffeinato, 12,30 €. Ed a mammeta, fagioli di soia per figli di zoccola, 3,50 €. Sai che don, zuppa di pollo in brodo di prete, 4,12 €. Acqualebbra, povera di sodio, ma ricca di brandelli umani galletti. Acqualebbra, povera di sodio, ma ricca di brandelli umani galleggianti, 99 centesimi al litro.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Bruttolo, yogurt con fragole andate a male, 3,30 €. Antico forno ruffiano presenta lingua di pane più buco del culo di focaccia, 8,88 €. Orzo Bimbo, surrogato del caffè per pedofili, 3,50 €. Yama Mais, pannocchia nell'esclusiva confezione a forma di mutanda, 4,50 €. Dal Giappone, Octopussy, polpo con la punta dei tentacoli. Dal Giappone, Octopussy, polpo con la punta dei tentacoli che sa di fica, 24 € al chilo.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che voglio
2: dire. Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, oh, 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ah, vai, c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo mio fa.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai Mediaset. Però dicono, là, dicono, e dicono, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
6: Una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: No, ragazzi, mi è venuto in mente un'idea per una pellicola top, visto che siamo anche in questo periodo, magari in produzione, usciamo a novembre, zona Halloween, mi è venuto in mente di fare questo movies, esagerato. Stavo pensando di fare il Conte Ficula, no? Dove ci sono queste vampire succhia cazzi, c'è un'opera straordinaria. Però mi serve un po' di reattività, Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Sono un regista, la disturbo?
4: Mi dica.
3: Sì, mi perdoni per il rumore di sottofondo, ma sono sul set. Le spiego, io faccio produzioni hard, importanti. Abbiamo una commissione da Las Vegas per girare una produzione che si chiama Il Conte Ficula, dove ci sono una serie di, diciamo, di riprese. Scusi un secondo. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, perché sono al telefono, non riesco a sentire. Magari tutti io lo duro con un pochino. Fammi questa cortesia, Cinzia, grazie. Allora, le stavo spiegando. Praticamente mi servirebbero una serie di bare, tante bare, in una stanza, e volevo sapere se c'era la possibilità di affittarle, cioè invece di comprarle, per girare questa scena con le 14 odalische del Conte Ficula che riescono dalle bare per succhiare i cazzi mortalmente delle proprie vittime, insomma. Se c'era questa disponibilità.
4: Che le dico?
3: Perché io mi sono rivolto a voi perché so che voi fate anche del marketing interessante, quindi si poteva cercare anche una joint venture, insomma.
4: Beh sì, noi siamo all'Aquila, siamo Tappo, non so se...
3: Sì, sì, il brand lo conosco perché seguo anche le vostre vicissitudini, diciamo, siete anche interessanti dal punto di vista di comunicazione, siete molto forti. Diciamo, lei non so se mi conosce, io ho vinto anche 2 premi Stambecco nel 2028... Conosce il mio nome, sono Remo Giramella.
4: Mai visto? 2028.
3: Sì, no, perché nella pornografia noi utilizziamo delle date, diciamo, diverse dalle date, diciamo, canoniche del calendario gregoriano. Cioè, noi abbiamo un po' una. Mi sente?
4: Che le dico, guardi, sì, mi sembra una richiesta. Una
3: ma lo
4: richiesta
3: so,
4: particolare.
3: Lo so, immagino, però deve comprendere che il mondo dell'art. Ha sempre queste esigenze un po' particolari, che avendo anche dei costi, dobbiamo ridurre, diciamo, i budget almeno sulle scenografie, perché ci costano un sacco di soldi gli attori, cerchiamo sempre di fare renting piuttosto che costruire scenografie da zero.
4: Quindi se me le ridate pulite se ne può parlare.
3: Un secondo, appunto, visto che stiamo parlando di pulito, un attimo solo. Scusa, sì. Scusa Gunther, no, io ti ho detto di sbarare. Allora, fammi questa cortesia, piantaglielo nel culo, così almeno, cioè, non me la metti incinta. Allora, pronti? Azione, vai. Mi perdoni perché sono sul set. No, beh, certo, la bara, io, cioè, se il tessuto interno è lavabile, noi lo facciamo lavare, anche perché non credo di fare delle azioni di scopate all'interno della bara stessa, anche perché sarebbe un po' sacrilego, se devo essere sincero. Perché io, cioè, ci si scherza su tutto, ma non si scherza sulla morte, su questo. Cioè, va bene la risata.
4: No, si può scherzare anche sulla morte, dai. Che le dico? Ma le vuole vuote o piene?
3: In che senso, mi perdono? Cioè, nel senso con il tessuto interno, col velluto, insomma.
4: Col velluto interno, sì.
3: Sì, sì, perché noi metteremo queste 12 ragazze nude all'interno con i denti, diciamo che sono le odalische del Conte Ficula, che a un certo punto in questa scena che verrà girata in questa chiesa sconsacrata si alzeranno dalle loro bare per andare a succhiare mortalmente i cazzi di tutta questa serie di persone che sono venute lì a infilare i paletti di frassino nel culo. Perché loro possono morire soltanto se sono infilzate con dei cazzi di frassino nel culo.
4: Beh, mi rendo conto, mi rendo benissimo conto.
3: Cioè, mi scusi, io parlo così perché è il mio mestiere, per me è il...
4: Certo.
3: Sono, diciamo, lo strumento del mestiere è proprio questo. Scusi un secondo perché oggi veramente non si capisce. Scusa, Gunther, stop. Che cazzo stai facendo, scusa? Ti sei imbenzinato di Chalice. A parte che c'è una tela oggi che non si può guardare, c'è le vene blu, cazzo. Fammi sta cortesia, dai, stop un secondo, finisco la chiamata al signore gentilissimo, okay. E riprendiamo, dai.
4: Okay.
3: Fatti a fare una doccia, cazzo che puzzi. Allora sì, va bene, allora la ringrazio della disponibilità. Io, se posso mandarle una mail, lei mi dice un attimino quello che sarebbe il costo per queste 12, diciamo, bare.
4: Come no, allora le do la mia email e le lascio anche il numero di telefono dell'azienda, così riparla direttamente con me. Io sono Taffo.
3: Sì. Ah, proprio il signor Taffo lei.
4: Sì, magari mi porti pure le ragazze, così le testo personalmente e vediamo se la cosa è fattibile, dai.
3: Sì, è simpaticissimo, cioè, non so, se le ragazze accettano sotto compenso, io, cioè, certo non facciamo prostituzione, noi siamo persone serie.
4: Ma certo, sto
3: certo,
4: giocando.
3: Lei è la persona seria nel mondo, diciamo, della morte, io sono una persona seria nel mondo delle sbarate, cioè, questa...
4: Ci mancherebbe.
3: Va bene, allora, io mi segno il suo numero, mi dia?
4: Allora, info.com e l'email.
3: Sì, certo, scrivo.
4: Il numero di telefono è... attimo.
3: Cinzia, mi fai un favore, molla quel cazzo. Segnami un attimo sul tuo telefono. Ce l'hai il telefonino da qualche parte? Mi segni questo numero di telefono, ma lo ripeti per piacere, scusi.
4: 0862 086.
3: Cinzia, mi fai un favore, molla quel cazzo. Segnami un attimo sul tuo telefono. Ce l'hai il telefonino da qualche parte? Mi segni questo numero di telefono, ma lo ripeti per piacere, scusi.
4: 0862
3: 086.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. Una nuova sfida li attende all'orizzonte. Quest'anno, infatti, è in programma il Sekai Takai. Yai Yai Celai. Ai Yai Yai No Alpi Tour, il più prestigioso torneo di karate del mondo. E mentre i tre sensei cercano di appianare le loro divergenze filosofiche in merito all'insegnamento del karate, un vecchio nemico sta per riemergere dal passato. Perché il

0: forte, figa.
1: Hai visto?
2: Porca paletta!
3: E no, no, quello sei un altro dojo. Se ti dici paletta, porca miseria, queste robe qua. No, sei il Cobra Khan. Il Cobra Khan sei ma... Porca che ne è una sola. Sei a mamma... Boia.
2: Porca!
3: Sì, ben, dai, brava, la coppiata vincente, dai. Mettiti da un lato che tanto devo fare una spiegazione. Allora, per prima cosa, bisogna che ci impegniamo un pochetto di più, eh? Perché quest'anno, come sapete tutti quanti, gay Sekai Takai, che è praticamente un torneo prestigioso, il più prestigioso al mondo, e dobbiamo vincerlo a tutti i costi, quell'avvoltoio in culo ai ippopotami.
4: Sensei,
3: comunque, la risposta giusta.
4: Sensei.
3: Ecco, allora, dobbiamo vincere questo torneo per l'onore, chiaramente, per il prestigio, ma soprattutto perché il problema è che mi bevo $120 al giorno di birrette e ho anche da pagare gli alimenti a quel royon, quella merda bosega della mia moglie, che te capio?
2: Sì.
5: Nonostante le 300 e passa puntate, nonostante le 4000 lezioni di vita, Johnny Lawrence rimane un coglione alcolizzato che non riesce a tenersi un posto di lavoro e finisce sempre col ubriacarsi con birrette da 1000 lire.
6: Oh, Johnny Lawrence, tu usare linguaggio molto scurrile, no adatto a nostra cultura giapponese. Io ovviamente sono nato in America e il Giappone l'ho visto solo su YouTube. Perché parlo come Mike Buongiorno?
7: Allegria!
6: Ma avevano bisogno di uno con occhi a mandorla che desse l'idea che fossi un vero muso giallo. Ma si capisce perfettamente che sono cresciuto a Beverly Hills e guido una Mercedes. Arigato!
3: Ma te dirò la verità, a me non me ne sborra una sega delle vostre usanze giapponesi de marca, de annusa mutande col cazzo piccolo, eh? Noi altri siamo americani, beviamo la birra de merda, guidiamo un 8000 de cilindrata, che ogni sgasata straboia 15 delfini esplodono, che muoiono i cuccioli di foga, gli giro la chiave se è morto un orso, a me del troglodita con gli occhi socchiusi non me ne sborra una sega, eh? Quindi vai a fanculo ti e il nano pedofilo de Miyagi, quel pelato de merda.
5: In questa serie, decisamente pietosa, tutto può accadere. Ma una cosa non è tollerata. Offendere quel nano di merda di Miyagi. Sto cazzo di pesce gatto che tutti venerano. Non può essere denigrato. O scatta la tragedia.
6: Tu offeso onore di Giappone. Io adesso dover fare Kawasaki Yokohama.
3: Che cazzo è lo?
6: Ti apro culo.
5: Ed ora, preparatevi ad una sequenza infinita di gente che si pesta come se non ci fosse un domani. Stranamente, come accadeva nel telefilm L'A-Team. Non c'è mai una cazzo di goccia di sangue.
6: Che cazzo vuoi?
7: No, mi sono fatto male al piede, cane!
6: Io

0: Chiaki!
1: Ciabacuyas! Pittore! Nemmeno pausa bosega que a merda dell'uamara partorici mostri de a... Ma de...
0: Ciaba, ciabal cos, ciabal di...
1: Aspetta, manica!
2: Figa, calma, calma! Cosa cazzo fate nel mio salotto, porco... Ma perché tutti si picchiano nel mio salotto di casa senza chiedere permesso per giunta? Figa, ma le telecamere non le vedete? C'è il cancello chiuso! Poi dai, mi avete sgualcito la poltrona, Frau, dai, figa, mandate in un parcheggio a picchiarvi! Perché è sempre a casa mia? Che cazzo volete?
1: Mi dispiace, non ho valutato la situazione, ti dico, oh, HT, cosa non vuol ti? Mi dispiace, ti domando scusa.
2: Bene, dai, ora abbracciatevi.
1: Va bene, dai, vieni qua, dai.
0: Oh, onore giapponese.
1: Onore,
0: no,
1: sì.
0: Prevede abbraccio, è roba da culatoni.
1: Sì, so, sono d'accordo anche a me che sei una roba da busoni di merda, però, non so, dammi una mano, fermo, sei un'ombra. Andiamo a farci un'ombra,
2: ma no, bravi, dai, avete visto? Con la violenza non si risolve mai un cazzo. Adesso un bel bacio con la lingua, limonate, dai.
1: Ma ti si fora, vecchio, mi ti do un bacio con le noghe, boia.
2: Siete a casa mia, sono ricco. Bene, adesso fate quello che vi dico. Limonate duro sul divano finché non vi dico fermatevi, dai, su, dai.
3: E così, senza un senso e senza un perché, i due rispettano il volere perverso di Larusso e iniziano a limonare duro davanti a tutti. Porco d***o, mi viene da vomitare.
0: No potere, limo.
1: Che cazzo ghetto, le alghe nei denti, boia. È come ciucciare uno scorfano.
3: Non ho ben chiaro quale fosse il messaggio che gli sceneggiatori volessero trasmettere, ma credo di poterlo interpretare asserendo che se hai i soldi e quindi hai il potere, la gente farà sempre quello che vuoi, anche piantarselo in culo se necessario.
2: Ma vedi, qui sono i libidini e i ricchi. Dopo la barca, l'aereo, le macchine di lusso ti scattano le perversioni. Adesso girati a pecorino e fagli un bel rastitrombone.
1: A tomare, canto, tomare, omo quel mostro de merda.
2: Dai, fatti soffiare nel culo, dai.
1: Vecchio, dai, guarda, mi accetto se mi fai pippare un po' di bamba dal buco de Fujiyama qua.
2: Figa, sei serio, porco?
1: Ecco, con quattro birre in corbo, boia, sono un Dyson. Cantiamo, c'ho la merumba, boia.
4: Ma che cos'è sta roba?
1: Madonna.
3: E se questo ti sembra assurdo, non perdere la prossima puntata, dove al torneo tanto ambito scoppia una mega rissa in diretta TV, dove il rasti trombone vi sembrerà una cosa per neonati. Mamma mia, che serie di merda.
5: Radio 105.

0: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: freddi, tiepidi e appena sformati.
1: Vitel Toupé, morbide fette di parrucchino in umido, 3,60 euro. Monocotti di nonno Ictus. Monocotti di nonno Ictus. I biscotti bruciati sotto e crudi sopra perché non ha fatto in tempo a girarli, 2,13 euro al pacco. Mais predigerito, praticamente un brick di succhi gastrici, 1,90 euro. Tutan Ramen, brodo giapponese con carne veramente vecchissima, 5,49 euro. Lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, dolcetto per lesbiche, 1,20 euro.
0: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
1: Riso venere, raccolto a mano dalle nostre mondine con la candida, 7,99 euro al chilo. Pane di segale, nel senso che con le fette ti ci puoi masturbare, 1,39 euro al pacco. Sputik, colla attacca tutto, a parte legno, ceramica, plastica, vetro, metallo, tessuto e carta, 4,99 euro. Insalata roulette russa, che una volta su 5 causa la gastroenterite, 4,30 euro. Coca-Cola, bevanda gassata, con forte odore di membro maschile barese, 2,30 euro al litro.
0: Dall'inceneritore alla tavola.
1: Fagioli dall'occhio, di vetro, 4,40 euro la scatola. Sapori di Sicilia, pasta alla subnorma con melanzane non proprio di prima scelta, 7,99 euro. Ceretta d'api, per depilare la gamba di legno, 6,50 euro. Penne, mezze penne, quarto di penne, ottavo di penne, sedicesimo di penne, trentaduesimo di penne e così via fino all'atomo di penne, 1,15 euro al pacco. Microscopio non incluso nella confezione. Cougar, arancia rossa sopra e nera sotto, 6,30 euro al cesto.
0: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
1: Martello salva martello salva freschezza, 7 euro. Circon chips, croccanti patatine fritte prive di punta, 4,89 euro. Tarzanella, crema spalmabile alla nocciola con grumi e peli, 8,16 euro. Creme caramelma, dessert dalla consistenza poco appetitosa, 3,30 euro. Jesup, Jazz Up, il ketchup che spremendolo Jazz Up, il ketchup che spremendolo devi smadonnare, 5,99 euro più l'8 per 1000 per redimerti dai peccati.
0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Lo Zoo di 105.
3: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
4: Complotti complottosi!
3: Erano precisamente molti anni fa, in Egitto, quando per la prima volta comparve un enorme frutto verde, grande quanto un pallone da calcio.
5: Ricordo bene... In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano che era un dono del cielo, ma io che già la sapevo lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo ovviamente parlando del cocomero. Il cocomero, che alcune razze indigene chiamano erroneamente anguria, ci viene proposto ogni estate. Ma perché? Ce lo dice il nostro economo estivo.
6: L'anguria è una frutta rinfrescante. si è mangiata a freddo con una spruzzatina di lime sopra la morte sua. Ma ciò che non ce lo dicono è che l'anguria è l'arma economica perfetta. Pensateci, 1,50 euro al chilo per della semplice acqua zuccherina.
3: Esatto, l'anguria non è altro che acqua zuccherina. Questo la rende di fatto un'arma economica perfetta.
7: Potete vedere da questo grafico, disegnato da mia figlia di 5 anni, che il cocomero al suo interno può essere rosso, giallo, con o senza semi, eccetera, ma la sua composizione chimica non cambia mai. È composto tra il 92 e il 95% di acqua, pura e semplice acqua. E non solo, è avvolto da una puccia spessa e pesante. Facendo una serie di calcoli complessi, se compriamo 6 kg di anguria, di fatto mangeremo precisamente solo pochi chilogrammi di sostanza. Il resto è solo acqua, puccia, semi e soprattutto fatica nel trasportarla e nel tagliarla.
3: Siamo sconvolti quanto voi da questa analisi super scientifica e dettagliata. Ma andiamo per gradi. Avete mai fatto caso al fatto che i cocomeri, appena comincia il caldo, sono ovunque?
8: Il cocomero è ovunque! Appena inizia il periodo tra i 15 e i 18 gradi, ci viene proposto nelle ricette su TikTok, in tele, nei supermercati e ai bordi delle strade, pieno zeppo di terroni erranti che hanno carretti pieni di cocomeri, che ti attirano con il loro incredibile cartellone con scritto a pennarello ANGU e poi vanno a capo RIA perché non calcolano la proporzione delle lettere. Sveglia! Ogni estate ci invadono!
3: Esatto, i terroni erranti. Ma a questo punto la domanda viene da sé. Chi controlla questo business milionario e perché? Ce lo spiega il nostro testimone chiave.
9: Salve, sono Franco Orlandi, ex dirigente della Watermelon Enterprises. Ho chiesto di modificare la mia voce per non farmi riconoscere. La Watermelon Enterprises fu fondata da un gruppo di fruttivendoli nel 1963. Allora fecero un accordo con le aziende idriche che vendono bottigliette d'acqua da mezzo litro a 2 euro. E qui si attua un circolo vizioso. Mangi l'anguria a 1,50 euro al chilo, ti fa venire sete, 2 euro di bottiglietta e poi ti pisci addosso disidratandoti. E così ricomincia il loop, in eterno, con sottofondo una hit estiva.
3: Ecco la rivelazione sconvolgente. Il loro scopo è venderci acqua a peso d'oro, in forma di frutto. Per questo il cocomero è stato reso un simbolo estivo emotivo, così da collegare il caldo alla sua necessità apparente. Ma c'è chi si è reso conto di questo complotto.
10: Il cocomero è merda, pesa un botto e con uno solo ti fotti tutto lo spazio del frigo. Per questo ho scelto di appoggiare il popolo del melone.
3: Il popolo del melone è una resistenza clandestina nata negli anni 80, quando le angurie si accaparrono tutto il mercato fruttifero. Loro sostengono che il vero frutto estivo sia il melone.
11: Più compatto!
12: Sì!
11: Più saporito!
12: Sì!
11: Senza illusioni di idratazione!
3: Esatto, fanculo l'anguria. Molto meglio il melone. Ma se ancora non siete convinti, abbiamo l'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi una volta per tutte.
13: È da quando ho 16 anni che tutti i miei compagni di classe sbavano sui miei enormi cocomeri. Io mi divertivo a farli assaggiare a tutti, a farmeli pizzicare o smammellare. Il mio patrigno Giancarlo mi ha fatto scoprire perfino che potevamo farci una Macedonia se ci avesse messo in mezzo la sua banana. È stato troppo bello. Poi però, purtroppo, una volta che stavo camminando, un tipo in macchina mi grida «Vedi che bei cocomeri!» e dalla distrazione si è schiantato rovinosamente contro un semaforo, morendo spappolato col lampeggiante infilato nel culo. Ah! Sono rimasta traumatizzata. Da lì ho deciso di chiamarli meloni.
3: Capito? I cocomeri uccidono la gente. I meloni no. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
2: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.
15: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
16: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
17: Che cazzo?
16: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
17: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah,
16: Ah, non hai denti marci?
10: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
12: ci
10: pulito.
12: Ci sono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
10: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
12: Ma i pulcini, i porcini.
10: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
17: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
10: Tu sei svasato.
17: Io
10: non connetti più tu ormai.
17: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
10: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
17: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
10: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
17: Madonna mia.
10: L'alito tuo che è bene.
17: No, l'alito mio è sano.
10: Sì, come il culo tuo è sano.
17: Madonna.
10: Tu sei sconnesso.
17: Non fai una battuta che sia una.
10: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
17: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
12: C'ha ragione Leo.
10: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
12: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
10: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
17: Certo.
10: Che
17: certo.
10: Cazzo è che dici? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
17: Che schifo che fai.
10: Ma stai
17: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
10: Beh,
17: sei
10: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
17: È proprio sfigato.
10: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
17: Bravo.
10: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
17: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
10: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
17: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
10: Ne faccio
17: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
10: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
17: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
10: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
17: Belli, cazzo.
10: Quello che viene, viene.
17: Ah, sì, così, a caso.
10: A casa, fuori.
17: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
10: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
17: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
10: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
17: Ma figo.
10: L'ho lanciato io a lui.
18: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
19: Vai via?
20: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
19: Quando stai via?
20: Non lo so, un'ora?
19: Perfetto!
20: Ci vediamo dopo allora!
19: Mi dedico a 2 cose!
20: Sì, lava i piatti!
19: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
18: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
21: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
19: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
21: Burro e acciughe.
19: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
21: Ostriche e champagne.
19: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
18: Pornhub. The spiration is in the thick.
21: Ostriche e champagne.
19: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
21: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
19: Sì.
21: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
19: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
21: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
19: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
18: Ostriche e champagne.
19: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
18: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
19: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
21: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
19: Puttana.
21: E intendo proprio qualunque cosa.
19: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
19: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
21: Molto volentieri.
19: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
21: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
19: Oh, dai, Ambrogio Foga.
21: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
19: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
19: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
19: Sì, spaccagliela sta bastarda.
21: Andrea, prendimi ora.
19: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
3: Dai. Oh cazzo.
19: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
19: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
19: Ma che schifo.
3: Aria.
19: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
21: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
19: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
21: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
19: Non se l'ha anche lavato.
21: Sì. Ah, sì.
19: Sì, dai.
21: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
19: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
19: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
21: Sì, più o meno.
19: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
19: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
21: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
19: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
21: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
19: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
21: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
19: No, dai, anche la vomita.
3: Mi viene da...
21: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
21: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
19: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
20: Amore, sono tornata!
19: Meno male!
20: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
19: Quello che avanza del mio cazzo.
20: Sembra un'ostrica.
19: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
19: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Vecchia carcassa puzzolente sul divano pieno di macchie di unto. Sì, sto parlando con te. Cosa stai aspettando a dare una svolta alla tua misera vita?
22: Ah, non lo so.
0: Iscriviti subito a uno dei fantasmagorici corsi di Sculacchia Academy. Questa settimana cogli al volo la possibilità di diventare un allievo del corso per scorreggiare nei momenti più opportuni. Wow! Ti è mai successo di mollarne una bella grossa proprio quando non dovevi?
4: Gentili sottoposti, oggi ho preferito convocarvi personalmente e non come usualmente per potervi comunicare. Va tutto bene?
5: Prego, prego, continui.
4: Comunicare quelli che sono i dati.
5: Partita!
4: Senta, ma si faccia vedere.
0: Grazie alle lezioni della professoressa Maremma Bucaiola, esperta in petologia applicata, imparerai a far lavorare il tuo sfintere nel migliore dei modi.
22: Buongiorno ragazzi e benvenuti al corso per scorreggiare nei momenti più opportuni.
23: Buongiorno prof.
24: Buongiorno.
22: Allora raccontatemi un po', in che momenti inopportuni avete fatto una puzzetta?
23: Allora io al mio matrimonio, mentre il prete faceva la roba lì, la benedizione, ce n'ho piantata una in faccia a mia suocera. Ah, infatti non mi parla più.
22: Eh beh, non bene direi. C'è qualcun altro?
25: Io prof, allora, mentre operavo un paziente a cuore aperto, perché sono anche un cardiochirurgo, ho fatto una scoreggia e tutti gli infermieri sono andati via. E lui è morto.
0: Ah! Risolvi i tuoi problemi grazie a Scolacchia Academy. La professoressa Bucaiola ti metterà alla prova con utilissime esercitazioni pratiche che ti aiuteranno a migliorare.
23: Prof! Non ce la faccio più, non ce la faccio più.
22: No, devi resistere, puoi farcela, se no ti do un brutto voto.
23: Ho capito, ma lei ci ha fatto mangiare 1,4 kg di broccoli. Io odio i broccoli.
22: Lo so, ma l'esercizio è proprio questo, devi gestire le tue flautulenze.
23: Non lo tengo, non ce la faccio.
26: Qualcuno vuole dire qualcosa per ricordare il nostro caro defunto?
23: Ma sei preso dato!
22: Sei un cretino, ti do 4.
23: Amen! Aspetta che mi scappa un chilo, Harrison!
27: Senti, Aristide.
28: Sì, dimmi, Mario.
27: Secondo me bisogna fare la raccolta fondi per fare i lavori di ristrutturazione.
28: Perché?
27: Hai sentito come scricchiola il palco?
0: E se ti iscrivi online con il codice sconto tromba di culo, potrai partecipare al workshop di modulazione delle puzze dal culo. E alla fine del corso ci sarà anche il saggio.
22: Forza ragazzi, 1, 2, 3, 4. Che bravi miei ragazzi, sono tanto fiera di voi.
23: Campanella!
0: Dai, accidenti, iscriviti subito. Scolacchia Academy, impara tutte cose.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, ciao, ordine pronto, sta arrivando.
3: Quale ordine?
4: Ordine del ristorante, io c'ho dubbio se è 2 o 4 ravioli pollo.
3: Non lo so se ha sbagliato il numero, da chi arriva l'ordine?
4: L'ordine è di Alberto.
3: Di Alberto? No, credo che tu abbia sbagliato numero.
4: No, io ho questo numero, ti dico numero 01, questo numero, questo ordine. Vabbè, Umberto, io a volte capisco male le nomi.
3: Ma è da questo numero però non è stato fatto nessun ordine.
4: C'è Umberto?
3: No, non c'è nessun Umberto qua.
4: Ah, Alberto. Rider pronto, cioè 2 involtini primavera, 1 da spallo, 1 pollo con gamberi, 1 pollo con bambù e 2 o 4 la verdura, ma io non ricordo se è 2 o 4.
3: Ma guarda, ma da questo numero non ha ordinato nessuno, perché io sono in ufficio e questo numero sono da solo, questo numero di telefono non è stato usato.
4: Rider pronto, sta partendo, metto 2 o 4 ravioli pollo.
3: No, ma guarda, non ha chiamato nessuno da questo numero, te lo posso assicurare.
4: Sì.
3: Non posso confermarti nessun ordine.
4: No, ma l'ordine è confermato, ordine parte, Rider pronto per partire. Io metto 4 o 2 regalo, d'accordo, metto anche 2 biscotti fortuna.
3: Ma guarda, non lo ritirerà nessuno, perché non ha chiamato nessuno da questo numero.
4: Ritira, tu paga, fa 36 euro.
3: Ma
4: faccio
3: no,
4: sconto,
3: ma
4: 35
3: guarda,
4: va bene, contanti?
3: Vabbè, fai un po' come vuoi.
4: Allora, gli italiani fanno sempre così. Chiama, poi dice no, ha chiamato.
3: Ma non c'è nessuno in questo ufficio, ci sono solo io. E non
4: tuo
3: ho
4: amico
3: nessuno.
4: Ha lasciato questo numero di telefono. Perché forse lui esce, lascia te ordine.
3: Ma ascolta, se qualcuno ti chiama e ti dà un numero di telefono con un indirizzo, verifica
4: no,
3: di
4: lui,
3: essere pagata prima
4: lui
3: di mandare.
4: Lui verifica, no, io verifico.
3: Ma
4: tu
3: non c'è
4: verifica.
3: Nessuno in questo ufficio, ci sono solo io. Cioè, tu non è possibile questa
4: cosa.
3: C'è
4: Mohamed che arriva a motorino adesso. Mohamed è grosso, te lo dico. Fa 36 euro sconto, 35 contanti.
3: Vabbè, prendo come vuoi, cioè.
4: Sì, tanto ora di pranzo, va bene, prendi tu.
3: Vabbè, non so che dirti, va bene. Penso sia uno scherzo, credo sarà uno scherzo questo.
4: No mio, bello, io lavoro adesso. Scherzo di che? Di tuo amico?
3: Sto lavorando anche io.
4: Allora, non fare italiano figlio di puttano che arriva alle volte,
3: Va bene, ciao, buona giornata.
4: Anche a te tanta fortuna. Stronzo.
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo. Semplice e efficiente.
5: Pronto, zitto?
4: Sì, pronto, ciao, ordine pronto.
5: Con chi parlo?
4: Sì, ciao, Dragone d'Oriente, ordine pronto. So che non ho capito se vuoi 2 ravioli bedula o 4 ravioli bedula.
5: Ma non so se ha chiamato qualcuno da qui,
4: Sì, sì, io c'ho ordine per via 45 di Marco. Ordine.
5: Ah, Marco. Allora,
4: non so cognome, io solo nome, ma lui mi ha detto non so se vuole 2 o 4 ravioli bedula. Ordine pronto, sta partendo Rider.
5: Guardi, io non lo so, perché non deve aspettare un attimo in linea.
4: Sì.
5: Perché noi siamo una sede con tante persone.
4: Sì.
5: Ma ha chiamato da questo numero?
4: Tante persone, sì, questo numero mi ha lasciato Marco.

0: Italiano figlio di puttano, la sa sempre segreteria.
1: Ma guardi che non risulta questo ordine.
0: Sì, ma io ho ordine pronto qua di Marco, magari altro Marco. Io solo devo capire se è due o quattro ravioli
1: Ma io le dico che non so chi sia Marco, perché non abbiamo nessun ordine
0: qui. Sì, ma io ho questo numero qua di riferimento. Raide sta partendo, io ho molte cose da fare qua, perché ora di pranzo
1: sta preparando.
0: Va bene,
1: allora lo mandi, poi non abbiamo ordinato niente,
0: mando, sì, mando. Io mando anche due biscotti di fortuna, perché tu sei stata gentile, d'accordo? Se quelli puoi prendere tu. Fa 32 euro, paga contanti?
1: Ma noi le dico che non abbiamo nessun ordine.
0: Io ce l'ho però.
1: Non so che dirle, non abbiamo fatto nessun ordine noi.
0: Allora, Rider parte, Rider mio grosso. Arriva, porta ordine, tu paga e lui va via. Se no paga...
1: Io non pago niente però, perché non abbiamo fatto nessun ordine.
0: E paga Marco.
1: Guardi, io devo lavorare, la salute.
0: Allora, io metto quattro ravioli bedulla, due le garo io, puoi prendere tu se vuoi, insomma,
1: ma
0: due biscotti della fortuna.
1: Io non ho fatto nessun ordine, mi spiace.
0: No, ma tu puoi avere come regalo questo, perché sei stata carina, gentile.
1: Io sono gentile, però nessuno pagherà qui, capisce, perché nessuno ha fatto l'ordine.
0: No, ma invece io ordine ce l'ho, non è possibile che c'ho un numero diverso e un indirizzo diverso, uguale.
1: Mi spiace, guardi, io devo lavorare, se vuole provare a fare un altro numero.
0: Sempre così, italiani, fa ordine e poi cambia idea, sempre
1: ma
0: così.
1: Non ho fatto nessun ordine.
0: Sempre così, italiani. Italiani, sempre così.
1: Italiani, non italiani.
0: Sì, perché
1: non ce ne Marco,
0: no,
1: sì.
0: Invece io ho ordine qua, numero di telefono, indirizzo. Io Marco, c'ho questo numero di telefono, ti leggo, 10. Questo è il numero, questo è indirizzo Marco, quindi questo è ordine. Ordine arriva, tu paga, mio rider va via. Se tu non paga, rider resta.
1: Allora, lei sta chiamando un posto dove lavorano tante persone,
0: sì,
1: non c'è nessun Marco che lavora con noi, quindi ci deve essere stato un errore.
0: No, tu hai detto che Marco c'è.
1: Ma perché c'è una persona ospite qui, io penso
0: allora...
1: che deve essere lui, ma non è
0: e
1: lui.
0: E allora c'è qualcuno che ha fatto scherzo, ho detto nome diverso, c'è un Mario.
1: No, non c'è nessun Mario. Comunque
0: Marta,
1: guardi, perché devo lavorare.
0: C'è Marta.
1: Buongiorno.
0: C'è Marta. Italiana, figlia di puttana.
2: Dragone doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ehi, molle maschio cinquantenne che aspetta la pensione senza gioia. Lo sai che Sculacchia Academy è pronta a cambiare la tua vita?
2: No.
1: Esatto, Sculacchia Academy ti farà sentire di nuovo giovane, anche se sei già un morto che cammina.
2: Ah, non lo so.
1: Da oggi, infatti, puoi iscriverti al corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare. Hai capito bene, timorato di Dio. A tenere il corso ci sarà la professoressa Maremma Bucaiola, unica sopravvissuta all'incidente nucleare di Chernobyl. Sculacchia Academy.
3: Allora ragazzi, come sapete le guerre affliggono diverse parti del mondo e la minaccia di un attacco nucleare è concreta.
4: Ma la maestra c'ha due antenne sulla testa.
5: Sì sì, anche un terzo capezzolo sull'occhio.
3: Ehi, voi due, cosa state dicendo?
6: Niente, scusi, se sposta la chela glielo dico.
3: Sì. Cosa?
6: No, niente.
3: Alla Maremma gatta, deve avermi punto una zanzara sul quarto braccio.
1: E la sai la novità? Con il corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare c'è in omaggio una gita formativa.
3: Wow! Ragazzi, siete contenti?
6: Sì, è bella la centrale nucleare. Sì. Non è come quando siamo andati alla Certosa di Parma.
3: Già, avete con voi il pranzo al sacco?
2: Sì, maestra, ce l'ho io, guardi. Mia moglie mi ha messo le lasagne e poi due cotolette spinaci e pollo.
3: Va, perfetto, buonissimo.
7: Scusi, prof, ma è sicuro stare qua vicino alla centrale?
3: Sì, certo. Potete respirare a pieni polmoni, siamo in aperta campagna, qui si sta benissimo.
6: Certo, non è il cervino, però.
2: Ma sembra qualcosa da dire tu.
7: Ma prof, scusi, lì c'è un albero con tutti gli uccelli morti sopra.
3: Ma sì, sarà aviaria.
2: Prof, le mie spinacine si sono evaporate.
3: Meglio, grassone.
7: Prof, mi brucia un po' la gola, mi gira anche un po' la testa.
3: Sarà l'altitudine.
6: Qual cazzo di altitudine? Siamo a 3 mm sul livello del mare.
3: Allora su, dai, mettetevi la mascherina che vi ho dato.
6: Ho capito, ma la mia è da paperino. Che cazzo ci faccio?
7: Scusi, mi ha dato quella di Zorro? È sicuro che protegga?
6: Sicuramente protegge dallo scopare. Non ti chiama nessuno con quella maschera lì.
2: Prof, io con la mia fatta da muro di Berlino non vedo niente.
1: E se sarai tra i primi 10 a iscriverti, potrai partecipare al corso intensivo di cucina da bunker antiatomico.
8: Ecco, allora, pronti a preparare questo manicaretto?
6: Scusi prof, ma questo è cannavacciolo o un c***o?
9: Sì chef!
8: Ecco, allora, prendete questa scatoletta di fagiolini cannellini.
9: Sì chef!
8: Ecco, scolatela e sbattetela sul piatto.
10: Fatto chef!
8: Fa vedere, alla vista va bene. Una bella smerdata di fagioli. Ora assaggio. Fa schifo, coglione.
10: Mi scusi, ma sono fagioli in scatola. Di cosa devono sapere?
8: Mi dispiace, ma ti devi togliere il grembiule e devi lasciare per sempre la cucina di MasterChef.
6: Era l'unica figa che c'era. Non si può togliere il costume al ragazzo Bruno.
8: A partire da...
10: Sì, ma a questo punto andrei, allora io...
8: A partire da...
10: Posso? Chef?
8: A partire da...
6: Niente, si è bloccato, ve l'avevo detto io che non era cannavacciuolo, che era un di... È un ictus!
8: Avete 45 minuti a partire da...
10: Da quando, chef?
8: Ora!
1: E se riesci a superare la prova finale, beh, dovrai ritenerti molto fortunato!
3: Eccoci qua ragazzi, siete arrivati al 34esimo giorno di digiuno.
6: Ora figa!
3: Lo sapete che le scorte nei rifugi antiatomici possono finire, quindi dovete allenarvi alla fame.
11: Quanto manca ancora, prof?
3: Questo lo deciderò io appena avrò finito di mangiare il mio panino, mortadella e burrata. Che buono.
6: Scusi, prof, tutto rispetto, ma lei è una stronza.
3: Sì.
11: Però lei sembra buona, prof.
2: Cosa c'era dentro, professoressa, dentro il panino?
3: Mortadella e burrata.
6: Figa, sono di astice. Aspetta che mi pulisco i denti con le antenne, dai.
1: Ma cosa stai aspettando ancora? Iscriviti, dai! Sculacchia Academy. Impara tutte cose.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tocchiamo e noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, ciao. Ordine pronto.
3: Cosa?
4: Ordine pronto. Ordine dragone d'oriente. Io ho 4 imbottini primavera, te la bioli, bedula, 1 do spollo e 2 imbottini gamberi.
3: Sì, non l'ho fatto io questo ordine.
4: Ah, beh, io ho questo numero.
3: Chi te l'ha dato?
4: Nome Marco.
3: Nome Marco?
4: Sì, mi ha dato questo numero, nome Marco. Scritto male nome?
3: Beh, sì, non sono io. Hai scritto male il numero.
4: Là è del parte, ora. Solo che non so se 2 ravioli in bottini primavera o 3.
3: Quando è stato fatto l'ordine?
4: Mezz'ora fa, noi pronto ordine.
3: Beh, chi è Marco? Non lo so. Vittorio
4: chiedi.
3: Ordine, ma...
4: Sì, chiedi. C'è Marco?
3: Ah.
5: Marco, sì, c'è un Marco.
3: Marco e un Francesco?
5: Francesco non lo so.
4: Marco.
3: Ce n'è uno, ma abita sopra di me.
4: Sì,
3: sì, allora, io sono in negozio.
4: Allora lui manda questo numero, forse perché lui magari esce, allora fa portare a tuo numero. Allora, Ryder, pronto, arriva. Io non so se è 2 in bottini primavera o 3 in bottini primavera. Metto 3, uno prendi tu.
3: Vabbè, tu consegna sì. Qua, poi chi ti risponde ti risponde.
4: Ecco, allora fa 32,50 euro, va bene 32, paga contanti?
3: Non lo so, non è un mio ordine.
4: Devo
3: non
4: dire,
3: so dirtelo, no, non lo so, non l'ho fatto io quest'ordine. Tu citofona e chi risponde risponde.
4: Devo dire io a Ryder, Abdul, di pagare post contanti? Contanti va bene? Contanti
3: signora,
4: va bene.
3: Non so.
4: Paghi tu?
3: Io non pago, questo è poco ma sicuro.
4: No,
3: per
4: tu paga, tu paga, sì. Arriva!
3: Fallo arrivare, va bene, ma non pago io non ho fatto l'ordine.
4: Vuoi che aggiungo un noodles bedula per te?
3: No, grazie.
4: Ti regalo?
3: No, grazie.
4: Allora va fanculo. Pronto? Italiana cafona, figlia di batona.
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo. Semplice e efficiente.
6: Buongiorno.
4: Sì, ciao, buongiorno, ordine pronto.
6: Scusi?
4: Ordine pronto, sta arrivando.
6: Ma che ordine, scusi, non...
4: Ordine di Dragone d'Oriente, fatto ordine. Io devo sapere se sono 2 o 3 ravioli bedula, non ho capito.
6: No, aspetti, mi dica da chi chiamo, perché non so se è sbagliato oppure perché siamo un ufficio, quindi
4: questo...
6: non saprei dirle.
4: Sì, questo è il numero.
6: Da dove chiama?
4: Questo è il numero, Dragone d'Oriente, io ho indirizzo via Pini Rambei 16.
6: Allora, aspetti un attimo che controllo, aspetti, eh.
4: Grazie.
6: Qualcuno ha ordinato ravioli cinesi? No. Guardi, mi sa che è sbagliato l'indirizzo.
4: No, giusto, indirizzo, numero, tutto giusto. Uno ordinato un noodles gamberi, 2 ravioli beldura, 3 ravioli gamberi, ma non ho capito se è 2 o 3, e un imbottino primavera. Questo ordine che io ho, sei pronto? Sta arrivando.
6: Va bene.
4: Sì.
6: Va bene, ok. Non so, si vede che l'ha ordinato un mio collega che al momento non è qua.
4: Sì. Come si chiama il collega che non è qua?
6: Ma, scusate, Daniele, non è andata a non so in
7: veste. Credo che sia, se così.
6: Guardi, posso farla richiamare?
4: Io ho nome Daniele qua.
6: Daniele, sì, allora è stato lui ad ordinare.
4: Sì, allora
6: sì.
4: Ordine arriva. Sta partendo già, paga contanti o POS?
6: No, mi scusi, non sono io, quindi non glielo so dire se può pagare in carta o contanti.
4: Allora porta sia
6: come
4: POS.
6: Come faccio a dirgli? Non c'è.
4: Porto tutte e due, sia POS che porto sia POS che il resto contanti. Sono 32 euro. Abdul deve portare POS! Per via Ok, allora Abdul parte, c'ha POS, resto per contanti. Io metto un imbottino in più perché non ho capito, ma va bene, regalo. Tu sei stata carina, ti metto 4 biscotti fortuna. Tu paga, sono 36 euro, metto i biscotti fortuna, d'accordo?
6: Sì.
4: Tu paga,
6: sì.
4: Daniele poi te li dà, eh? D'accordo?
6: D'accordo, sì.
4: Bene, ok. Hai capito?
6: Sono 36 euro?
4: Sì.
6: 32?
4: 36.
6: Facciamo... 36 con solo quello che ha acquistato Daniele?
4: Sì, e poi ti regalo nudo sbedula. Tu hai capito?
6: Sì.
4: Sì. Brava, ok. Allora, ti mando Abdul.
6: Ok, grazie.
4: Ciao. Italiana no, figlia di puttana. Italiana paga.
2: Dragone Doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.

0: This is a zoo, only for you.
1: Benissimo, il caso di oggi arriva come una manna dal cesso. Abbiamo il privilegio e l'odore di avere con noi l'imputato più temuto dai tubi di scarico delle docce. Un uomo che se non ci fosse bisognerebbe lavarlo comunque lo stesso. Stiamo parlando del Mozart delle ascelle pezzate, il Caravaggio delle croste sottocutanee, il Pirandello del formaggio sul pisello, l'unico, l'inconfondibile signor Odoardo! Bello, ok. Buongiorno, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, vostro onore. Le sue parole sono come muco per le mie orecchie.
3: Ecco, ragazzi, dai. È formaggio sul pene, è muco. Ma che cazzo? Metà della puntata la tagliano, cazzo.
1: È arrivato.
3: Cazzo, lo presenta in pompa magna sto stronzo di merda.
1: Mentre a fare da contraltare alla putridissima bellezza del nostro innocentissimo imputato, abbiamo una creatura che definirei immonda.
3: Ah, io.
1: Un essere di cui si vergogna la sua stessa ombra. La dimostrazione vivente dell'inesistenza di Dio. Un ammasso di cellule adipose a forma di stronzo rosa. Stiamo ovviamente parlando di quella polenta di sperma e fenicottero conosciuto con il nome di Erculone. Bu bu, tutti buate, tutti insieme.
3: Ma che cazzo? Mi chiamo aspetta che lei, a cazzo, è l'imputato. Mi chiamo Ercole, sono Ercole, che cazzo.
1: Silenzio in aula, ci dica brutto vomito di fica, qual è il caso che la vedrà andarsene via con le morroidi fra le gambe anche quest'oggi? Prego, prego. Prego.
3: Allora, non faccia così, perché il motivo per cui gnegnegno è gravissimo, vostro onore. Il signor Edoardo mi ha drogato, poi mi ha tolto un pezzo di cervello.
1: Sempre a fare lesoso. E dai, come cazzo parla tra l'altro oggi, signore il coglione? Tolga il freno alla lingua, per favore, su.
3: Ma non riesco a parlare bene per colpa di questo problema.
1: Invece lei mi dica, signor Edoardo, sono curioso, perché ha sentito il bisogno di asportare un pezzo del rudimentale cervello del signor come cazzo si chiama?
2: Che io volevo provare una nuova ricetta che avevo visto in TV, ma le macellerie erano tutte chiuse, vostro onore.
1: Il signor Edoardo era semplicemente ansioso di provare una nuova ricetta. Credo che alla luce di questa spiegazione lei possa ragionevolmente perdonarlo, dico bene?
3: Che perdonare e perdonare, questo mi ha rovinato per sempre la vita. Chiedo giustizia, la voglio vedere in galera, non sarò più mai quello di prima.
1: Ma meno male, non esageriamo. La galera per così poco, le ha asportato un pezzettino del cervello, mica tutto, giusto, dico bene, signor Edoardo?
3: Come, per così poco mi ha preso il pezzo di cervello, l'ha confessato lui stesso, poi si mangia il cervello umano.
1: Basta, ne ho le palle piene, ne ho sentito abbastanza, pubblicità, torniamo tra poco, vado a farmi una bella riga. Venga con me, Edoardo, venga con me, che la puzzo un po', venga. Ehi tu! È ormai una vita che la mattina per cagare devi prendere il caffè, dico bene?
4: Purtroppo non ne posso fare meno.
1: Muori dalla voglia di cambiare le tue abitudini mattutine? Dare una svolta diversa alla tua giornata?
4: Beh sì, non mi dispiacerebbe.
1: Perfetto, perché da oggi arriva Caccaffè.
4: Caccaffè? E che cos'è?
1: Caccaffè è la nuovissima linea di stronzi. Caffè è la nuovissima linea di stronzi preconfezionati, che se li mangi poi caghi caffè.
4: Davvero? È incredibile questo cambio di tendenza.
1: Ma puoi scommetterci. Da oggi potrai dire addio alle vecchie abitudini della mattina. Inizia la giornata con il piede sbagliato. Con Caccaffè la potrai fare direttamente nel bidet.
4: Non ha senso tutto questo.
1: Caccaffè, lo stronzo fragrante che ti fa cagare il caffè.
4: Sono confusissimo, ma acquisterò il prodotto.
1: Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato da quella scatarrata di piccioni enfisemico del signor Erculone di avergli tra l'altro asportato un pezzo di quell'inutile cervello che si ritrova per provare una nuova ricetta. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
3: Cosa?
1: Questa corte...
3: Condanna e...
1: Assolve il signor Edoardo per eccedenza di prove!
3: Cosa so, l'eccedenza di prove, che non mi sento
1: giù, ma chi è il giudice qua? È lei o è io?
3: Io, non parla nemmeno italiano.
1: Cosa c'ho scritto su questa bellissima maglietta sporca di sugo? Cosa c'è scritto qui?
3: Non vedo i colori, purtroppo, dall'esportazione del cervello.
1: Vede.
3: Credo che sia una suora appesa.
1: Bravo, perché sto partecipando alle Olimpiadi delle suore appese.
3: Non credo che appendere una rappresentante.
1: Ma non rompa i coglioni, stia zitto, celebro leso, che non è altro, brutto. Sì. Non è altro. Allora,
3: questo lo ritengo offensivo.
1: Nel contempo condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 3 anni di reclusione nella vasca sterco massaggio di Gianni Morandi, obbligo di indossare i calzini dentro il culo fino al 2045, e infine lo condanna a dipingersi il cazzo in finto rovere per farselo smangiucchiare da una famiglia di marmotte ogni primo giovedì del mese da qui all'eternità. Così è deciso. L'udienza è tolta! E giustizia è fatta!
5: Gentili telespettatori, purtroppo il signor Ercoglione, dopo l'esportazione di parte del mesencefalo, non ce l'ha fatta. Non preoccupatevi, non è morto. È stato esposto al Museo della Scienza di Milano. Ora lo potete ammirare nella sua teca di vetro, mentre saluta i suoi fans.
6: Mamma, cos'è quell'affare dentro quella teca di vetro? Sembra un m***e.
7: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
8: Zizzagna me. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
9: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
8: Zizzagnamen.
9: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
10: Zizzagnamen. Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
11: Dei zizzagnate, delle.
10: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
11: Cos'è che hai detto, Kitamur?
12: Nuova avventura. Ah.
10: Via, via, verso una nuova avventura, via!
11: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
10: È quello italianissimo.
11: Allora, verso qualche nuova avventura.
10: Verso qualche nuova avventura!
11: Bravo.
10: No, l'avventura quella lì, no?
11: No.
10: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
13: Zizzagna meme.
9: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
14: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
15: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
11: Ma che puzza.
15: Mi schiaccia il 7, per favore.
11: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
16: Mi schiaccia il 4.
11: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
15: Signora, pazienza un attimo.
16: Questa non respira più.
9: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
16: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
11: Senta un attimo, io devo andare a casa.
16: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
11: Se lei non si lava le
15: scendere. Scendere, che sono 3 piani che devo scendere.
16: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
15: Ma chi se ne frega?
16: Ma che peste, allora faccio che spazio.
9: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
11: Dai, per favore.
10: Permesso!
16: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
10: Mi fate entrare, no!
11: Ma lei è Zizzagnamen?
10: Sono Zizzagnamen. Piacere!
11: Facciamo entrare!
10: Se ne va! Voi andate via!
9: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta. Oh!
10: Ma che puzza!
9: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
10: È stato lei, signor Zizzania!
4: Lei si sente la puzza di
10: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia. Aia! Aia!
14: Vada fuori! Aia!
9: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
4: Maledetto vecchio!
14: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
4: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
14: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
10: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
4: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
14: Non guardi me, io non ce l'ho.
4: È stato lei?
10: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
4: Prendiamo quello del cadavere.
10: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzi.
9: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Zodi 105.
1: Bene, bene, benissimo. Il caso di oggi è che cazzo. Chi è che ha il cellulare acceso? Sarà quel facocero di merda ricolmo di sperma di mucca?
2: No, no, io no, io non c'ho, no, no, assolutamente no.
1: Che cazzo. Chi è che ha il cellulare acceso? Sarà quel facocero di merda ricolmo di sperma di mucca?
2: No, no, io no, io non c'ho, no, no, assolutamente no. No,

0: Stiamo parlando proprio di lui, il profumatissimo, super innocentissimo signor Odoardo.
1: Quiz, si presenta il concorrente.
0: Silenzio, stronzo. Silenzio, feci, per favore.
2: Grazie. Grazie, vostro onore, la sua proprietà di linguaggio mi lascia sempre smascellato.
1: Perché lei è un tossicomane, pezzo di merda.
0: Birichino, cosa fa? Cerca di ingraziarsi la corte paragonandomi alla divina polverina bianca? Ma guardi che non ce n'è bisogno. Non la condannerei neppure per salvarmi la cappella dalle fiamme, che sia chiaro, eh? Chi ha scorreggiato? Chi ha scorreggiato in aula?
1: No, sono io che ho attirato l'attenzione.
0: Chi ha defecato? Sento puzza di merda.
1: È il rumore della tosse, non di una scorreggia. La smetta, deficit.
0: Disdetta, tremenda disdetta. Quasi dimenticavo che affare da contraltare alla soave fetenza del nostro sovrannaturale imputato, dobbiamo sorbirci quel cornetto algida al gusto classico di sperma e merda, conosciuto col nome di signor Ercoglione. Buate tutti insieme!
1: Cosa buate? Cosa? Sono io la persona offesa! Ma non lo vedete? Guardate! Guardate la mano sinistra, vedete che non c'è più! Me l'ha mangiata quel pezzo di merda!
0: Dio, ci ha offeso molto nel metterla al mondo, questo è vero. Ci dica brutto scarto vaginale, che non è altro, qual è il motivo per il quale ha osato trascinare in quest'aula di tribunale l'innocentissimo imputato?
1: Gliel'ho appena detto, gliel'ho mostrata. Mi ha mangiato la mano sinistra quel figlio di puttana. Ma non mi ascolta neanche quando parlo.
0: Ma signor Odoardo, però vedi, mi mette in difficoltà lei con queste cose. Mangiare una mano al signor Erculone, ma le è andato di volta al cervello? Anzi, ma le è andato in Marconi il cervello? Volta Marconi.
1: Ma che battuta di merda, che
3: bella schifo. Bella
0: cibarsi con l'estremità di una creatura abominevole che sarebbe schifata anche da un ratto zombie dopo mesi e mesi di digiuno. Ma esigo subito una spiegazione, l'esigo adesso, ecco.
2: Guardi, posso spiegarle tutto, vostro onore. A quanto pare io sono carente di proteine. Il medico mi ha dato a seguire la dieta di una tribù primitiva amazzonica che prevede l'assunzione di 200 grammi di carne umana al giorno. Stavo solo seguendo le disposizioni del dottore.
0: Ah, ma se l'ha detto il medico, allora è tutto un altro paio di coglioni.
1: Tutta una stronzata. Ma quale cazzo di medico potrebbe dirle di assumere 200 grammi?
0: Lei taccia, brutto monco del cazzo,
1: Pure, cioè, taccia. Anche.
0: Ho sentito abbastanza, mi ritiro per deliberare e mi ritiro per tirare. C'è anche il gioco di oggi, c'ho sti giochi di parole incredibili. A tra poco, pubblicità. Tu!
2: Io? Scusi, ma vado di fretta, ho un sacco di cose da fare.
0: Lo vedo, e scommetto che fra lavoro e famiglia non ti restano neanche le energie e il tempo per andare a puttane.
2: Guardi, lasciamo perdere, saranno 6 mesi che non ci vado. Mannaggia, ma come posso fare?
0: Tranquillo, perché da oggi arriva la soluzione pensata apposta per te.
2: Davvero? E che cos'è?
0: Il sostitutoie!
2: Il sostitutoie?
0: Sì, un robot perfettamente identico a te che potrai mandare a troia al posto tuo quando sei troppo stanco o impegnato per farlo.
2: Ma è geniale, così da ora in poi potrò sempre andare a troia.
0: Puoi dirlo forte, il sostitutoie ha una batteria che gli permette di andare con fino a 5 troie in una sola sera.
2: Grandioso! La mia fama di amatore si spargerà e diventerà leggendaria in tutta Troia!
0: Ebbene sì! E allora cosa aspetti? Ordina subito un tuo sostitutoie, il robot che va a puttane al posto tuo! Sostitutoie, e da oggi anche tu potrai dire...
4: Sì, ti spacco puttana, ti spacco tutta!
0: Bene, che belle invenzioni che promuoviamo.
1: Una cagata, io lo capisco. Una persona che manda a puttare un robot, cioè, ma... è una roba che non ha senso.
0: Il caso di oggi vedeva lo stupendioso e bellissimossimos e anche imperbevubelbaber.
1: Non esiste nessuna di queste parole.
0: Sia zitto, stronzo, signor Odoardo, accusato ingiustamente da quella palla di lardo sbagliato del signor Erculone di avergli mangiato la mano sinistra così a caso, ecco. Ascoltate le testimonianze, esaminate i fatti, questa corte...
1: Cosa?
0: Questa corte...
1: Cosa fa? Che simpaticone fai?
0: Questa corte...
1: Fai il jingle.
0: Questa corte...
1: Aspetta, basta!
0: Questa corte...
1: Pure!
0: Assolve il signor Odoardo con formula piena!
2: E vai alla faccia tua, culattone!
0: E nel contempo si condanna il signor Erculo Marrone alle seguenti pene, perché lei non solo ha rotto

0: cazzo, stia zitto, monchino di merda, dai, su. Allora, 18 anni di reclusione nella gabbia della tigre mangia coglioni dello zoo di Tirana.
1: Cioè, proprio monoalimentazione sta povera tigre.
0: Obbligo di farsi sostituire tutti i denti con le unghie dei piedi degli attuali membri della Corte Costituzionale, senza mai lavarle fino al 2056. E infine lo si condanna a espletare le sue funzioni corporee sull'unica mano rimastagli, che dovrà poi usare per schiaffeggiarsi in faccia cantando l'inno nazionale dell'Uzbekistan completamente nudo, come Troia l'ha fatto al centro esatto di Piazza del Duomo. Così è deciso, l'udienza è tolta, eh?
1: Se questo mi faccio una mano io perdo, cioè una roba che non ha veramente... Poi cosa voleva dire sottilmente? Che mia madre era una troia, perdoni.
0: Ma che fa, mi scusi, signor Ercoglione? Si ribella? Si ribella? Forza, signor Edoardo, le do la dispensa papale per divorare il querelante. Le do la dispensa papale per divorare il querelante seduta stante. Buon appetito, prego, se lo mangi.
1: A parte che lei non è un papa, ma poi che cazzo hai fatto?
2: Mamma mia, com'è buono! Signor Ercole, lei è una persona poco simpatica ma molto gustosa.
0: Edoardo, mi scusi, mi può lasciare il buco del culo che non so dove mettere le matite?
2: Assolutamente sì, le ottengo.
0: Grazie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ermenegildo Gildo Dildo è un professore fuori dagli schemi.
2: Ragazzi, oggi leggeremo D'Annunzio completamente nudi.
3: Sì! Col cazzo di fuori!
1: Gli studenti lo amano, ma la preside della scuola è decisa a rovinargli la carriera.
4: Professor Gildo Dildo, lei è un pazzo e un pervertito, ma le giuro su questo cancellino che le rovinerò la carriera. Fosse l'ultima cosa che rovino in vita mia!
2: Lei potrà anche rovinarmi la carriera, ma non rovinerà mai i sogni di quei poveri ragazzi. Ha capito, brutta puttana?
4: Ma come si permette? Fuori di qui! Lei è licenziato!
1: Questa primavera non perdetevi il film di gente a scuola, più appassionante di una lavatrice spenta.
2: Oh, capitano mio, capitano!
5: Vaffanculo!
2: Porco...
6: Un capitano! C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano!
5: Col cazzo in mano! C'è solo un... Scusate.
1: L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante strucciolevole.
2: Allora, ci troviamo oggi qua in questa classe posticcia fatta di polistirolo e cartone per girare la scena madre di questa pellicola. Il momento in cui il professor Gildo Dildo è appena stato licenziato ed entra in classe per dire addio ai suoi amati studenti con un discorso accorato e molto commovente.
7: Quindi deve cantare?
2: No, accorato, nel senso che lei cerca di entrare, di penetrare negli studenti, capito?
7: Devo scopare i ragazzini?
2: No, no, signor Pedo Dedo, no, lei deve penetrare nei loro animi.
7: Animi,
2: e lasciare un ricordo indelebile, una traccia che essi ricorderanno per sempre.
7: Li sfregio?
2: No, no, deve, è una cosa simbolica, capisci?
7: Come faccio a sfregiarli simbolicamente?
2: Parli, dica quattro puttanate di quelle che piacciono e se scopa, via. Lei deve ispirarsi a Robbie Williams.
7: Cazzo, il cantante, bravo.
2: No, l'attore. Quello che si è impiccato, per cui si tira il collo.
7: Il cantante si è impiccato?
2: No, l'attore si è impiccato. Vabbè, comunque, Robbie Williams nell'attimo fuggente. Siamo pronti? Forza, giriamo.
8: All right, quiet on the set.
9: Camera speed.
10: Sound production, take one.
11: Action!
12: Cari ragazzi, la preside mi ha licenziato. Sono venuto a dirvi addio.
2: Sì. Un po' anche più accorata se può fare, cioè.
13: Cari ragazzi!
2: No, nel senso che lei è molto dispiaciuto.
7: Ah, sono preso male.
2: Beh, insomma, l'hanno licenziata, vede un po' lei.
12: Cari ragazzi, la preside mi ha licenziato. Sono venuto a dirvi addio, cane.
2: No, così non è accorato, così è incazzato. No, lei proprio, lei ha allevato questi ragazzi, capito? Se li ha cresciuti, li ha riempito i loro animi.
7: Dai, però... Cioè, no, dico... Se la pellicola era così, no.
2: Lei gli ha insegnato la poesia, eh?
7: Ah, sono fraccio.
2: No, no, no, la poesia, la bellezza, non so, di Blake, William Blake, eh?
7: Ah, cazzo, quello che ha fatto, come si chiama, il film che ammazza i vampiri?
2: No, ma senta, la poesia con Carducci.
7: Chi è?
2: Ungaretti, mi illumino di mezzo.
7: Sì?
2: No, dico, lei si ispiri a Ungaretti, pensi di essere Ungaretti.
7: Va bene.
2: Sì, ok, prego.
7: Ungaretti.
2: O Pascoli.
7: Pascoli.
11: Action!
14: No!
2: No. No, Pascoli Giovanni.
7: Ah,
2: Pascoli Giovanni.
7: Quindi è Toro.
2: No, Giovanni Pascoli il poeta.
7: Ah sì.
2: Montale, sono Montale.
7: Montale.
11: Action!
12: Cari ragazzi.
2: No, Montale Eugenio.
7: Ah, con la L.
2: Sì.
7: Cali la Galli.
2: No, la Cali la Galli. Eugenio Montale, è stato anche premio Nobel per la letteratura.
7: Lo sapevo.
2: Non sa. Un altro Leopardi.
7: Beh,
2: faccia lei. Ecco, ha fatto la sua gang.
1: L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante sdrucciolevole. Prima o poi al cinema.
4: No, professore, come faremo adesso senza di lei? È l'unico prof che mette la sufficienza come voto minimo.
2: Scusate, stop. Che fa?
7: Sto sbagliando!
2: Ma perché scusi, Iacola?
7: Che troia!
2: Ma c'è un'incongruenza, perché questo è un collegio solo maschile.
0: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
3: Bene, bene, benissimo, benissimo. Silenzio in aula, per favore.
7: Guardi che non ha parlato nessuno.
3: Ha parlato lei adesso, ha visto?
7: Era una ma lei entra urlando un attimino.
3: Shhh.
7: Cosa?
3: Shhh.
7: Cosa?
3: Shhh.
7: Cosa? La finisca, cosa?
3: Porca, metto le mani addosso adesso, glielo
7: ma
3: giuro.
7: Ma perché? Ma non possiamo iniziare un programma come le persone normali.
3: Lei ha lo stesso suono di mia suocera che ho strozzato e poi ha abbandonato in un lago tagliato in
7: pezzi. Lei abbia appena confessato un omicidio. Però vorrei capire dalla regia se sia possibile.
3: Sono un giudice e posso fare ciò che voglio.
7: Può confessare legge omicidi, fatti.
3: Certo, la legge sono
7: io.
3: Il caso di oggi arriva proprio come una manna dal cesso. Abbiamo infatti l'onore e l'odore e il privilegio di avere qui tra noi un uomo con la U maiuscola e la M pezzata. Stiamo parlando del Gesù dei calzini bucati, il Fred Astaire della pioggia dorata, il Pirandello dell'uccello pieno di pustole effervescenti. Immagino abbiate già capito che l'imputato di oggi è niente pupù di meno che il profumatissimo, super innocentissimo signor Odoardo!
9: Grazie, grazie. Il vostro onore, il suo candore è comparabile soltanto a quello delle sue narici imbiancate di bamba.
3: No, non mi faccio emozionare, signor Odoardo.
7: Incitiamo l'uso delle stupefacenti.
9: Posso dire che secondo me lei è invidioso della mia amicizia con il giudice?
7: No, non sono invidioso, questa si chiama corruzione. Lei è amico del rappresentante.
3: Non l'ho mai visto, è la prima volta che lo incontro in vita mia.
7: La legge, lei rappresenta la legge. Questa... Non può essere amico dell'imputato.
3: Non siamo amici, lei mi ha mai visto prima, signor Odoardo?
7: Sì, siete usciti insieme dalla porta, siete arrivati insieme in macchina, avete scopato la stessa figa del camerino.
9: Amicizia è una cosa molto bella.
3: Sì.
7: Ah, l'ha messo anche.
3: Nata no, casualmente mentre eravamo in camerino. Cioè, può succedere, può succedere. Cioè. Che disdetta. Dimenticavo che il buono e il bello spesso si accompagnano con un trippone senza cervello, frutto di un incesto fra suini. Sto ovviamente parlando di quello schiaffo di merda su un culo di vecchia conosciuto con il nome di Erculone. Ci dica, brutta frattaglia di vagine lebrose, qual è il caso che le farò perdere con disonore anche quest'oggi? Prego.
7: Allora, che cazzo mi fa il verso? Signor giudice, signori tutti della corte, volevo informarvi che il qui presente imputato è qualche settimana che ha la cattiva abitudine di, diciamo, lanciare dei gavettoni pieni dei propri escrementi contro la mia casa e contro le finestre della mia casa. Quindi io vorrei giustizia da questo tribunale, che lui smettesse immediatamente di farlo e soprattutto pagasse i danni e quindi l'impresa di pulizia che ho chiamato per rimbiancare e ripulire, perché non so quanta cacca riesce a fare quest'uomo.
3: Allora intanto silenzio in aula, per favore.
7: Sto finendo di parlare.
3: Allora, l'erba voglio nasce solo dal mio pusher.
7: Cosa?
3: Intanto segnaliamo. Comunque, signor Odoardo, mi meraviglio di lei lanciare gavettoni di merda alla sua età, eh? Esigo immediatamente delle spiegazioni a proposito di questo comportamento a dir poco infantile.
9: Semplice, vostro onore. Qualche settimana fa io ho ricevuto una visita inaspettata della polizia. Così ho dovuto buttare nel cesso tutta l'erba e la bamba che volevo regalarle per il suo compleanno. Il risultato è che mi si è otturato il cesso e non so più dove cagare. Così la faccio dentro dei gavettoni.
7: E li lancia.
9: Sempre a ridere.
3: Ma quindi lei stava pensando già al mio compleanno? Ma che cosa commovente.
7: Già, questa non è corruzione.
3: Venga qui che le voglio limonare le orecchie belle piene di cerume, venga.
7: Abbracci pure il giudice durante il suo processo.
9: Le porgo l'orecchio.
7: Lingua nell'orecchio. Gustoso, direi.
3: Lei taccia, brutta focaccia di sperma rigurgitato, per favore. Per quanto mi riguarda ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira, mi faccio un mega rigone e do la linea alla pubblicità. Ehi tu, hai le palle piene e le tasche vuote?
11: Eh sì, purtroppo è un brutto momento, sia a letto che al lavoro.
3: Ma perfetto, abbiamo proprio l'occasione che fa per te. Da oggi arriva il concorso Aspetta e Sperma, il nuovo modo di fare soldi masturbandoti.
11: Davvero? E come?
3: È molto semplice. Sei in coda alle poste? Stai aspettando l'autobus? Sei in fila per prendere l'ostia? Tira fuori il cazzo e il cellulare. Filmati mentre te lo meni e invia il video a aspettaensperma.com.
13: Ogni settimana mettiamo in palio un montepremi di ben 7 euro.
11: Ma è perfetto! Finalmente potrò lasciare il mio lavoro e diventare una masturbatore professionista!
13: E allora, cosa aspetti? Spolvera l'uccello e inviaci il tuo video. Potresti essere proprio tu uno dei vincitori.
11: Lo sto già facendo! Lo sto già facendo!
13: Concorso aspetta e sperma. E anche tu potrai dire...
11: Sporro!
13: Bene, il caso di oggi vedeva il diversamente profumatissimo signor Odoardo ingiustamente accusato dal signor Ermoccio di Caprone di tirargli dei gavettoni di merda contro le finestre. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
7: Non è un quiz, non crei pathos.
13: Questa corte...
7: Non serve creare del pathos, dica che lui è colpevole e mi deve pulire le finestre.
13: Questa corte ritiene colpevole il signor Odoardo. E l'ho detto.
15: Oh, come?
7: Finalmente giustizia è fatta, pezzo di merda! Adesso mi dovrai rifare tutte le finestre di casa!
9: I gavettoni di merda erano così simpatici.
13: Purtroppo, signor Odoardo, allora ecco a lei la sua condanna. Dovrà vivere per i prossimi 15 anni nel letto completamente nudo, nuda anche lei, con Belen Rodriguez.
9: Accetto, va bene.
13: Riceverà una mancia di 27.000 euro a settimana, che le verrà comunque spedita direttamente dal vincitore di questo caso, il signor Ercoglione. Sì.
9: Possiamo fare 29?
7: Ma non li prendo!
13: E poi silenzio per favore, signor Odoardo, io la obbligo a guidare una Ferrari, una Porsche, una Lamborghini a giorni alterni per tutto il resto della sua vita, comprati e pagati da quel santissimo signor Erculatone.
7: Ma che cazzo state dicendo? Ma non è una condanna!
9: Accetto la condanna, grazie Erculatone!
13: Per lei invece, giustamente, ha vinto la causa. Allora io la obbligo di offrire la propria lingua come carta igienica all'imputato ogni qualvolta questo ne avrà bisogno.
7: Proprio adesso.
13: 3 mesi di detenzione nella bara contenente il cadavere del tenente Colombo. E infine io la premio sottoponendola a un'operazione chirurgica per trasformare il suo uccello in un buffo e simpatico fiore finto da clown da circo.
7: È una roba...
13: Un grande risarcimento, lo dica, un grande risarcimento.
7: Ma vai a fare in culo, verme bastardo, te, quest'altro drogato di merda! Vergognatevi!
13: Signor Edoardo, ha dimenticato il numero di Belen Rodriguez, la sta aspettando nuda!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California.
16: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
17: Ciao Ryan, come stai?
18: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
19: Per la mia psiche?
18: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
19: dell'Oceano Indiano.
18: Dell'Oceano Indiano. I was crying
16: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
17: Piacere, Lindsay.
18: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
18: Un gelato, lo vuoi col Conner?
9: La cioccolatas.
19: Ciao, io sono Ryan Cohen.
18: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
17: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
18: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
9: Stile, anno il 96. Una business relationship.
18: Una business relationship.
9: Una business relationship. Questa è la station way, lei di nuovo.
18: Una business relationship.
9: Relationship, quello che fuma.
18: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
18: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
19: Ancora
9: Lindsay, no.
18: Lindsay.
9: Lindsay.
18: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
15: Non è l'insane.
20: Linsei.
2: Linsei.
15: Linsei.
2: Linsei.
15: Prova a dire Linsei.
2: Linsei.
15: Mi piacerebbe invitare Linsei.
2: Mi piacerebbe invitare Linsei.
15: Ancora.
20: Perché Linsen?
2: Oh, Linsei.
20: Linsei, come Sanpei.
2: Mi piacerebbe invitare Linsei. Ma devo cervellarmi.
20: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
15: Cervellarmi.
2: Ma devo cervellarmi per...
20: Sì.
2: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Linsei.
15: No.
2: Ciao Linsei. Ciao Linsei.
17: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
15: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
17: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
15: Ma no, non pensare che
17: ma
15: sei...
17: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
17: Ancora?
2: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
17: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Linsei, non ci conosciamo da molto, ma...
17: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
20: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli?
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
20: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
20: No,
2: PSP.
20: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
20: Che dici? No.
2: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
20: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
20: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
20: Che non Theft, Theft.
2: E al Grand Theft Auto. Libertani, libertiamoci.
15: Liberty Island.
21: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
20: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
22: Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
20: Rover Wagen. Che è di Vancouver questo.
2: Vove.
20: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
22: Lo sapevo, adesso va bene, rompi i coglioni a me.
15: Scusa, la macchina famosa.
20: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
20: Rover?
2: Rover
20: Vogue.
2: Vogue.
20: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Borger.
20: Vove.
2: Ma dillo così,
20: la
15: non è russa, è inglese la Range Rover.
20: Range Rover Vogue.

0: Bene, bene, Nino Frassica, gente bilova, che facciamo? Siamo nella cosa che siamo squartati, che belli belli? Salutiamo subito il nostro Carmelo Abate, ciao Carmelo!
1: Penso sia chiaro che sono che non sono, e sono d'accordo, ma mai che una donna che poi l'uomo sono tutti innocenti, non sono d'accordo!
0: Anche io vaffanculo! Ma siamo in due che facciamo la piva che nel sacco resta, la cincilla che siamo belli, e Irma lei che è fica, facciamo fantasma occhi buchi naso, salutiamo il tritone, la nostra Alessandra Viero. Alessandra,
2: ciao, sono strafiga.
0: Bene, ma non saremo belli come il pongo che se non ci fosse la serenità di essere bifolchi, che la nostra Sebastiana ai social, salutiamo Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi e ciao agli spettatori di Squarto Grado e soprattutto al signor Pezzo Bamba, che mi ha mandato una bustina con la sabbia bianchissima dell'isola dove vive come gesto di affetto. Grazie, grazie.
4: Sebastiana non è sabbia, è una grammata di boliviana seria. Porta le regia che ce la stiriamo. Porta anche le sigarette.
0: Bene, cose che poi accadono, che siamo passionali, dicono la Trebi, allora zingariamo. Sentiamo servizio, che siamo cosa che siamo messi a pezzo Calabria, che siamo bifolchi. Servizio!
5: Sono le circa mezzogiorno nel ranch del signor Indigo Canasta Bonanza. Come ogni giorno, il signor Indigo Canasta Bonanza sta cavalcando il suo cavallo zoppo verso le stalle.
1: Che bello andare a cavallo zoppo! Solo che questo dondolare mi dà sempre fastidio. Mannaggia a te che sei zoppo, se non ti amavo più di me stesso ti avrei già abbattuto e fatto bistecche. Ringrazia che non ci sono sardi nel Texas, se no eri 4.000 panini. Minchia, come cammini di merda, cavallino mio!
5: Il signor Indigo Canasta Bonanza è un proprietario terriero in disgrazia che è convinto di vivere nel selvaggio West, nonostante abbia l'appezzamento di terreno in provincia di Vibo Valenza. Oggi Indigo Canasta Bonanza ha deciso di strigliare il suo cavallo zoppo e dopo scoparci, come ogni mercoledì.
1: Bello, bravo! Come sei bello! Sai che dopo cosa succederà, bel cavallino mio? Che il tuo padrone si metterà sotto di te a carponcini col bucone dell'anone. Bello che lo sai come finisce, no? Che poi ce lo devi incicalare dentro il culo fino a cucchiuna. Meno male che sei zoppo che mi vai di lato. Lo sai, cavallino mio bello, che da quando me lo pizza il culo non riesco più a camminare, non sento più la gamba sinistra.
5: Il povero cavallo zoppo di Indigo Canasta Bonanza possiede analmente lo stesso Indigo Canasta Bonanza ogni mercoledì con regolarità, tanto da aver sviluppato una sorta di erezione ad orario prestabilito, che indica l'approssimarsi del riprevevole atto libidinoso. Una cosa incredibilmente disgustosa ed agghiacciante.
1: Oh, cavallino mio bello! Hai visto che sono le 3 del pomeriggio e puntuale come cazzo ogni settimana ti è venuto un cazzo che sembra un bazooka! Vieni, dammi un bel bacio con la lingua. Madonna, come ti puzza l'alito di erba. E mangiatela una via corsale.
5: Ma proprio mentre il signor Indigo Canasta Bonanza sta cacciando la lingua in bocca al suo destriero zoppo per prepararlo all'imminente atto amoroso interspecie e sodomita, qualcosa irrompe nella stalla e abbatte il povero Indigo Canasta Bonanza con 18 colpi in rapida sequenza di violinate in pieno volto.
1: Adesso aspetta che mi spoglio, ma chino sotto da te, vedi che apro le... Che è sto rumore? Che c'è? Minchia! Quanto violonata! Ma si è calata! A cavallo, aiutami! Metto giù un pezzo, un pezzo!
5: Le tremende violinate ad una impressionante potenza decapitano il povero Indigo Canasta Bonanza, che verrà ritrovato sepolto dalle feci appallottolate di equino dopo ore di ricerche. Gli inquirenti sono sulla traccia di una lucertola umanoide che tutti chiamano Fluffy.
0: Bene, bene, avete capito, bisogna farsi calvi, Pipitone Cenzio. Da oggi decrescenzo, sicuro i missili che siamo che Nobi Bombolo. Ci scusiamo, si turbiamo, chiediamo alla nostra social Sebastiana.
3: I nostri canali sono letteralmente impazziti e tutti mandano il loro pensiero sulla vicenda. Ma una persona di Avellino ci manda una foto del sospettato. Eccola, sui monitor. Come vedete, l'uomo in questione è riccio e ha del sangue che gli esce dal naso ed è vestito strano.
4: Sebastiano, è Maradona alla festa dello scudetto 87, fatto come una merda.
0: Brava Sebastiana! Cazzo, sai niente di vergogni quando si turba il seggio elettorale? Ma siamo pazzi, no? Andiamo a caso che ci piace la vagina sinistra. Allora che aspettiamo? Ridere la menzogna? Proseguiamo che siamo finiti. Basetta Bareggio, fanfarone, Cantelupo, Livorno, Carogna.

0: Lo Zodi 105.
1: Una storia divertente che è già stata raccontata 14.000 volte.
2: Uè uè! Sono Terrone!
1: Ma è l'unica per cui la gente alza il culo e va al cinema.
3: Siamo arrivati a Milano, figa!
4: Sì, sì, l'ho visto, pieno di c***i!
1: Dopo Totò, Checco Zalone e tanti altri terroni di successo, torna la ritrita formula vincente della commedia italiana.
2: Ah, dov'è Salomare?
5: Uè, Terrone, guarda che a Milano c'è sta minga al mare, pirla!
4: Come, sono tutti abbronzati?
1: Quest'autunno.
6: Ma Tonino, io la verginità l'ho persa a 14 anni. Senza contare che in questo momento, oltre a te, sto frequentando altre 4 persone.
2: Che troia!
1: Super comparsa. Veste i panni di uno stereotipo morto e sepolto, ma ancora inspiegabilmente di successo. Il solito film comico italiano.
2: Uè, guarda che qui siamo al piano terra, pirla!
1: In tutti i cinema, per analfabeti di ritorno.
2: Spieghiamo la situazione, classica pellicola di commedia all'italiana, anche un po' becera. Quella roba lì. Tonino, che è lei, signor comparsa super, ha una storia d'amore con la sofisticata dottoressa Milena. La scena che andiamo per girare, molto divertente, devo ammetterla. Tonino si presenta nello studio della dottoressa per chiederle di sposarlo, ma scopre che le donne del nord sono molto diverse dalle donne del sud. E noi ci ridiamo sopra, proprio il classico meccanismo.
4: Sono contento di fare un film comico. È tanto che volevo farlo e insomma, sì, è riuscito.
2: E questa è la sua grande occasione, mi raccomando, infatti, non frustri.
4: Potrebbe essere l'inizio di una grande carriera.
2: Speriamo che sia invece l'inizio della fine, che con questo ruolo la seppelliamo sotto una tonnellata di merda.
4: Punti di vista.
2: Mio, questo è chiarissimo, io la odio. Non voglio che lei magari dice, ma che magari il regista ce l'ha con me. No, io proprio lei mi sta sul cazzo, la odio, la disprezzo come essere umano e come attore.
4: Sono contento della sua franchezza.
2: Motore, azione.
7: Scene 1, Apple, take 1.
4: Uè.
2: Che è?
4: Uè.
2: Che è sta roba?
4: È il napoletano.
2: Ma non fa uè il napoletano, mica il clacson.
4: Come fa?
2: È permesso. Dica, è permesso, busse, il napoletano busse educato.
4: Permessie.
2: Permessi, no, perché permessi, scusi. Permesso si dice in napoletano, dice uguale in italiano.
4: Permesso.
2: Perfetto, hai visto? Semplice, prego.
6: Ah, Tonino, che sorpresa, entra, ma perché hai in mano un caciocavallo?
4: Milena, uè, è da quando ti ho conosciuta il mio cuore sbatte solo per te, io ho innamorato di te, Milena.
2: Mamma, che livello.
4: Accetta questo caciocavallo in segno del mio uè.
2: Troppi uè. Siamo già a 5 uè nella stessa frase.
4: Ma io sono per caso anche disabile mentale?
2: No, per come parla sembrerebbe, ma infatti cioè, alleggerisca un po', faccia più leggero.
4: Accetta questo caciocavallo in segno del mio amore, Milena. Mi faresti...
2: Sì, però così non è meridionale, deve essere più meridionale.
4: Uffulu.
2: Stanco, meridionale, dice uffulu.
3: Ehi, Milena, mi faresti...
2: Così, questo è un mostro della grotta, che è sta roba?
4: Faresti il piacere di stare...
2: Faresti, non è meridionale, faresti, dice il meridionale.
4: Farei a piacere.
2: No, senta, scusa, questo è un disabile mentale.
4: Allora, appunto, per quello che
2: non chiedevo. È disabile, è lei, facile, è meridionale, lei.
4: Non so farlo.
2: Come non lo sa fare? Scusi, ma chi l'ha scritturata questa parte?
4: È sempre il solito, credo che sia...
2: Burrasconi.
4: Milena, ehi,
2: che fa? Riavvolge, scusi.
4: Mi faresti il piacere?
2: Faresti?
4: Farare?
2: No, farecola, è chiusa, farei come faretra. Lei come dice faretra?
4: Faretra.
2: Appunto, faretra faresti.
4: Milena, mi faretra
2: il... No, mi faretra, mi faresti.
4: Mi faresti?
2: No, quello dopo, se mai glielo chiedo.
4: Mi faresti il piacere di stare diventata mia moglie, punto di domanda.
6: Tonino, non mi fraintendere, sono molto lusingata. Ma non ti pare di correre un po' troppo? In fondo abbiamo scopato solo una volta.
4: Ah sì, cazzo, mi ricordo.
2: No, è nella finzione, non è che lei l'ha scopata veramente.
4: Ah, lo ricorderei.
2: Vada con la battuta.
4: Uè, appunto! Ti ho deflorata!
2: Che cazzo è l'inotofolo è diventato, mo?
4: Uè!
2: Bello, questo era un bello uè.
4: Uè, appunto!
2: Pensi a mare fuori.
4: Appunto, ti ho deflorata, ti ho spaccato la f***a.
2: No, c'è scritto verginitezza.
4: La verginitezza ora sei svergognata e dobbiamo riparare coi matrimonio.
2: Bello, bello, mi è piaciuto, molto comico. La sente il pubblico che ride, sente? Hai visto il pubblico che ride? Sì, anche lei.
7: Scene 1, Apple, take 1.
6: Ma Tonino, io la verginità l'ho persa a 14 anni. Senza contare che in questo momento, oltre a te, sto frequentando altre 4 persone.
4: Che troia!
2: No, scusi, lo deve dire in modo meridionale.
4: Ah. Uè, uè, ma allora tu sei una zoccola!
2: Bello.
4: Svergognata! Prendi la minchia di altri uomini mentre stai con me! Cornuto mi hai fatto! Oh mio Dio! So cornuto! San Gennaro, aiutami tu! My lover's got no money,
2: he's got his strong beliefs. La sua miglior prestazione di sempre.
4: Lo so.
2: Molto bene.
5: Non era male.
6: Insomma, Tonino, dai, non fare la sceneggiata. La promiscuità è normale qui al nord. Siamo gente moderna, evoluta.
4: Ah, che vergogna! Dolore! Basta, basta! Non pozze più! Ai alau a
2: lei! Ai alau a lei! Ma che è diventato muazzin? La I è la faccia finita!
4: I la faccia finita! Mi butta dalla finestra!
2: Chi la butta dalla finestra?
4: Mi!
2: Ma che mi? I!
4: Yei!
2: Non è yei!
4: Yei!
2: Mi butto dalla finestra!
4: Gli butta in niente!
2: No!
4: Gli butta la finestra!
2: Ma che gli è successo nel frattempo alla Varesi? No!
4: Ma butta
2: dalla finestra!
4: Io mi butta la finestra!
2: Sputacchi il babà! No, in senso letterale!
4: A mamma!
2: Sorda! No! Io mi butto dalla finestra!
4: Io mi butto dalla finestra!
2: Sì, ma con la voce di prima!
4: Con la voce di prima!
2: No, lei deve usare la voce di prima!
4: Hai capito? Usa la voce di prima!
2: Lei deve...
4: Ma hai butto la finestra!
6: Ma fermo, che fai Tonino? Dai, chiudi la finestra!
4: No, Huawei, ma butta di mondo crudo!
2: Via scritta, macio capatonda sta roba! Vabbè, no, avanti, dai!
5: Uè, guarda qui, siamo al piano terra, pirla!
2: No, guarda qui, guarda che è qui! Ma porca puttana!
5: Ma scusi, che vuol dire che
2: è
5: qui?
2: Guarda che è qui, stiamo al piano terra, adesso si è buttato al piano terra! Sì!
5: Uè, guarda che qui siamo al piano terra, pirla!
2: Penso che non vinceremo l'Oscar con questo film.
4: Secondo me va chiusa meglio.
2: Sì, anche secondo me.
4: Tipo così.
2: Molto bello, bravo.
5: Senti, io posso prendere la granita già che ci sono?
2: Sì, basta che mi fa un cibau bau prima.
5: Bau cibau bau.
2: Mamma mia, che livello.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: blen blen, paranocchia guaranà che gatta Franchi. Allora siamo pezzetti con la disquisizione dei derby che poi ci cipiglio. Benvenuti al nuovo atteggiamento di Quartos Grados con i nostri seduti comodi. Ciao Carmelo Abate. Carmelo,
1: no no, non sono d'accordo, ma è perché è innocente.
0: Anche io, vaffanculo. Adesso parliamo con gli zombie fichi, che è nato un fantasma piatto e lucente. Mi collega fica storica e sa di alieno, salutiamo la mia combattuta. Ciao Alessandra Viero.
2: Ciao, sono fica.
0: Bene, bene, ma come possiamo iniziare senza l'ano, che poi combattiamo con la nostra fachita, così che si lecca la figa Sebastiana. Ciao Sebastiana.
2: Ciao Gianluigi e ciao al pubblico a casa. Saluto gli amici Squarto Graders e in particolare il signor Di Cacca Biscotto, che ci manda una foto scattata durante una aggressione nel suo paese. Ecco, la mostro in camera. Come vedete, queste due persone stanno combattendo ferocemente e uno dei due è un mutilato. Infatti non ha parte del braccio, a partire da poco dopo il gomito.
3: Sebastiano, la foto di un fist fucking, il braccio c'è, tutto in culo.
0: Bene, follia dispotica di atteggiamento che poi siamo nottambuli, che dire, ricostruiamo i fatti con i bifolchi, dai che sono merda.
4: È una notte di piogge e fulmini per via di un temporale molto violento in provincia di Avellino, dove dimora il signor Draculo ventennale. Mentre dorme con i suoi 34 gatti, immerso fra piscio e peli, il signor Draculo ventennale sente il bisogno di urlare la parola Catania come ogni giorno, ogni 20 minuti. Infatti, il signor Draculo ventennale è affetto da una rara disfunzione che gli fa urlare la parola Catania ogni 20 minuti. Colpa del suo lavoro come ferroviere nelle Ferrovie Siciliane, dove era capostazione a Catania e accoglieva negli anni 70 i treni diesel provenienti dalle città vicine.
1: Catania! Catania!
5: Annaia, annaia. Oddio. Ragazzi, però, gattini miei, basta vomitarmi addosso sti minchi di batuffoli di pelo.
1: E no, cicciatina bella, no, bianchina. E no, questo mio cuscino non ci deve cacare sopra, capito? Catania! Catania!
4: Tra un Catania e un gatto che vomita pelo, il signor Draculo ventennale ode un rumore sinistro provenire dalla cucina. Un rumore come di pentole e chitarre in accordatura.
1: Che minchia è questo rumore provenire? Catania! Catania! Provenire dalla mia cucina come da pendole e accordatura. E no, pallina, ti ho detto che non deve cacare sul cuscino. Catania! Catania!
4: Ovviamente il signor Draculo ventennale non indugia e si alza per controllare il motivo di tale rumore sospetto, incurante del concreto pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile.
1: Ma che cos'è questo rumore provenire dalla cucina? Adesso mi alzo e vado a controllare. Stante possa esserci il concreto pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile. State buone, gattini miei, non mi fate ancora palletto da vomito di pelo di cotone, che mi avete rotto la minchia. Ci ho letto che sembra il magazzino di un'industria tessile. E che minchia! Catania! Stazione di Catania!
4: Appena arrivato in cucina, il povero ventennio si rende conto che il sospetto che vi fosse del pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile era concreto. Infatti, viene colpito ripetutamente a colpi di zombie afferrato per i piedi in pieno volto, più e più volte, fino a perire.
1: Che? Madonna, che puzza di cadavere! Ah, un occhio in faccia! Ah, che è un braccio vero! Ah, muoio!
0: Catania!
4: Le tremende zombate uccidono malamente il povero signor ventennio, che verrà ritrovato coperto di vomito di cotone di gatto e feci feline pochi giorni dopo. Gli inquirenti sono sulle tracce del sosia di Amanda Lear con un arco e frecce a forma di cazzi.
0: Bene, bene! Werther compreso che l'ostia non sa di pane. Adesso sentiamo i nostri social network con Sebastiana! Sebastiana!
2: Ci sono i social network che sono impazziti letteralmente sulla questione del signor ventennio. Il pubblico è molto diviso. Per esempio, il signor Gennaro Pretepazzo ha mandato la foto del sospettato. Eccola, la mostriamo. Come vedete, è molto longilinea e probabilmente sta fuggendo a nuoto. Indossa un completo grigio.
3: Sebastiana, la foto di un delfino.
0: Bene, brava Sebastiana, che non sei i mostri dei mobili che poi finisce stinco di santo, che sono perenne. Mostriamo la pietà per il programma finisce, che poi bombolo diciamo i cazzi per Giglio, che finisce sempre zoccola Roma.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Bentrovati ad un nuovo entusiasmante appuntamento con la scienza, la curiosità ed il mistero, ovvero Freetom, oltre il cortile. Due ore di cose e persone, sparate in un guazzabuglio di dronate e basi cinematografiche, scaricate avidamente con l'abbonamento aziendale. Anche oggi avremo un grande ospite, ovvero il professor Giannone, che dopo averci dato grandi soddisfazioni di ascolti, grazie alle sue invenzioni che funzionano con i peti umani, torna con una nuova ed incredibile scoperta. Sedetevi comodi. Inizia il viaggio. Inizia Freetom oltre il cortile.
4: Oggi nella puntata di Freetom oltre il cortile, nonostante le proteste della comunità scientifica, daremo ancora spazio sulle reti nazionali ad uno scienziato radiato dall'albo per via dei suoi controversi esperimenti, ovvero il trapianto di teste umane sul corpo di astici. Fregandocene impunemente della surrealità delle sue esternazioni, mostreremo la nuova invenzione del professor Giannone. E subito dopo non saprei, perché verso le 10 già dormo.
3: Guardatemi quanto sono fico con il mio giubbottino stile Sahara smanicato. Ormai simbolo di stile ed avventura, come il cappello di Indiana Jones, che io ho sostituito con il mio caschettino giallo di 3 taglie più piccolo, che mi fa sembrare ancora più gigantesco. Ma non è del mio stile da carpentiere americano che voglio parlarvi, ma dell'ennesima invenzione del professor Giannone, che oggi ci sconvolgerà nuovamente. Sono sempre a Torino, fuori dalla sua dimora incasinata e che emana un tremendo lezzo di feci. Entriamo e scopriamo assieme di cosa ci deve urgentemente parlare. Professor Giannone, siamo arrivati. È in casa? La considero una risposta affermativa.
5: Eccovi finalmente. Ma quanto ci avete messo? Vi aspettavo stamattina. Se avessi saputo che sareste arrivati nel pomeriggio, vi avrei preparato i miei biscotti fatti con l'acqua di feci.
3: Accidenti, che peccato. Avevo giusto voglia di una bella escherichia coli.
5: Ma come fa a sapere il nome della mia bibita gassata che sto lanciando sul mercato? C'è stata forse una fuga di notizie sul brevetto?
3: No, professore. La mia era una battuta.
5: Accidenti, che casualità!
3: Perché?
5: Per la mia bibita escherichia cola.
3: Lei sta per lanciare una bibita gassata chiamata escherichia coli.
5: No, il nome è escherichia cola.
3: La prego. Non mi dica che ci ha chiamati nuovamente per mostrarci una bibita gassata di sua produzione, che si chiama come un batter mortale.
5: Troppo tardi, pennellone col caschetto buffo. Senti come frizza. Eccola, la mia innovazione a impatto zero nel mondo delle bibite.
3: Porca troia, che puzza di merda.
5: Ricca di nutrimenti derivanti dalla mia precedente invenzione, ovvero l'acqua cacca.
3: Mamma mia, qui dentro non si respira.
5: E senza coloranti e conservanti, senza zuccheri dannosi per lo sviluppo dei giovani.
3: Oddio, che puzza.
5: Bevi, pennellone, senti che freschezza scorreggiosa, sana e naturale come i peti umani. Adesso mi sparo proprio una bella sorsata. Oh,
3: Cristo santo, che schifo.
5: Accidenti, mi sa che il pennellone col caschetto da scemo ha avuto un calo di zuccheri. Vado a prendere l'altra mia invenzione, il multivitaminico isotonico Caccaraid.
4: Nel prossimo episodio di Freetom oltre il cortile andremo a trovare in ospedale il professor Giannone dopo 3 interventi di urgenza per la ricostruzione dell'apparato digerente dopo la compromissione dovuta dall'ingestione di batteri pericolosissimi. Dopodiché andremo in un castello a vedere la polvere. Torneremo in Egitto a fissare nuovamente lo stesso sito di sempre con la lampada di Dendera di sto cazzo. Apriremo decine di porte con dei permessi speciali di chi non si sa. Ed infine droni. Droni senza un domani. Droni finché non si oscurerà l'orizzonte. Tutto questo in Freetom oltre il cortile.
5: Figa, raga, mi sa che non mi sento benissimo.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Dannazione! E vieni giù, maledetto!
4: Iron Man, che fai? Stai cercando di sparare a Dio?
3: Ma quale Dio? Alza la testa e guarda il cielo, non vedi? C'è un altro di quei cazzoni spia cinesi!
4: Oh, ma è enorme! Sei sicuro che sia proprio cinese? A me sembra più africano.
5: Stop.
6: È migliorato tanto, eh. Che
5: cosa?
6: Bravo.
5: In che senso? Ciao, bella, più bella.
6: No, da quando va a scuola di teatro proprio si sente.
4: Grazie, amore, però.
6: Boh, Shakespeare, no?
5: Sì, sì, sì, però dovrebbe fare un supereroe. Shakespeare, hai mai visto lei Super Amleto? Iper Hotel, l'ho visto.
4: Perché non andava bene?
5: No, era un po' meccanico. La seconda parte sembrava un po' grillo parlante, eh.
4: Secondo me lei, il regista, non è adatto a questa serie.
5: Lei veramente ha detto questa cosa? Perché io dispongo di 3 diverse vasche di acido e posso scegliere quale parte del suo corpo fa sparire per primo.
4: Allora, il mio manager.
5: Chi è? Come si chiama?
4: Il mio manager, che è qua dietro le mie spalle.
5: Ma chi è il puzzone, quello che si gratta l'orecchio col ditone?
4: Signor Francone.
7: Buonasera.
5: Ma buonasera, cazzo, ma chi lo conosce, Francone?
4: Il mio manager mi ha detto di essere più aggressivo nel suo corpo.
7: Sì, sì, sì. Deve prendersi lo spazio, perché lo so come funzionano le cose. C'è il regista che si impone, fa la merda con l'ultimo arrivato. Te devi essere più merda del merda.
4: Sentite cosa ha detto?
5: Il signor Francone, ha detto.
4: Signor Francone, sì.
5: Un attimo solo, faccio una telefonata.
4: Sì.
5: Prego.
4: Oh, ma è enorme, sei sicuro che sia proprio cinese? A me sembra più africano.
8: Cinese o africano, poco importa. Dobbiamo tirarlo giù prima che rubi qualche preziosissima informazione sulla nuova armatura alla quale sto lavorando.
4: Forse potremmo cercare di attirarlo a terra con l'inganno, costruendo un'enorme figa gonfiabile.
8: Ottima idea, super comparsa.
6: Iron Man, Iron Man, abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso proveniente dal regno di Wakandida.
4: Dove ci sono i miei?
5: Ma no, stop, stop, pensavo di la parola con la N, la N word, ormai tutto il mondo lo sa, pensavo di, non sevo di, non sei, non ridacchi, ha fatta la bravata.
8: No, dannazione, Wakandida è uno dei nostri più grandi alleati.
4: Ma scusa l'ignoranza, Iron Man, ma cos'è Wakandida?
5: No, dai, no, ho sentito che sussurra, non deve sussurrare, non deve dire la N word, non sevo di la N word, non sevo di.
4: Va bene.
5: Un po' di rispetto. Tra l'altro abbiamo anche tante persone di colore nel nostro cast.
4: Non ce ne sono.
5: Come no?
4: No.
5: Ma c'è mega n***o, non l'ha visto?
4: Ma scusi, lei ha usato quella parola.
5: Ma perché si è dato il nome da solo?
4: Ma lei non è di colore, non può dire quella n.
5: Ma io mica lui, io ho detto, cioè ho letto il nome, mega n***o.
4: Vedi, l'ha detto ancora.
5: Gigabatusso?
4: Meglio.
5: No, Gigabatusso è il fratello, sono mega n***o e Gigabatusso.
4: Ah, ok.
5: Ma io posso dire?
4: Sì.
5: Perché è il nome del protagonista?
4: Ok.
9: Posso continuare?
5: Prego, prego, prima che il razzista qua spari, sputi fuori qualche altra parolaccia.
8: Super comparsa, ma che domande del cazzo fai? Wakandida è uno degli stati africani tecnologicamente più avanzati. Sono famosi per le loro pietre dai poteri magici e per il fatto che hanno tutti la candida. Sempre. Mi domando chi sia così pazzo da attaccare uno stato africano tecnologicamente più avanzato degli alieni.
6: La risposta non ti farà piacere, Iron Man. Si tratta di lui. È tornato.
8: Porca troia, dovevo immaginarlo. Lui è l'unico così potente da usare a invadere Wakandida.
4: Mussolini?
5: Ma no, no, ma che c'entra? Ma prima è in... Ma Mussolini, ma mi scusi. Ma lei dove vive? Nel 29 vive.
4: Va bene, vado avanti.
5: Ecco, prego, dalla battuta.
4: Ma chi? Gesù?
8: Ma quale Gesù? Sto parlando dell'altro lui. Il più malvagio di tutti. Il terribile Vagin Hitler.
4: Scusi.
5: Scusi cosa? Vagin Hitler?
4: Ho capito, sempre la solita partita.
5: È Hitler con la figa.
4: Però, ho capito, parte. Cioè, cosa? La partita è sempre la stessa.
5: Ma no, no, perché.
4: Cambia la squadra, ma il campionato è quello.
5: Ma no, il gioco delle parole è su vaginite e Vagin Hitler, capisce?
4: Vabbè, comunque.
5: No.
4: E chi cazzo è Vagin Hitler?
8: È una figa! Un'enorme figa coi baffetti, a capo di un esercito spietato e senza scrupoli. Dobbiamo correre in soccorso di Wakandida al più presto. Forza! Contattate i seguenti super erotici.
4: Hypen!
5: No, no, no, Hypen, no.
10: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Radio 105.
11: Rai Spreco presenta
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
11: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
17: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
13: sì.
17: Che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
13: sì,
17: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
18: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
17: Sì, che devo fare?
18: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
17: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
13: Guardi,
17: forse
13: vabbè.
17: C'è il sangue. Allora,
13: sì,
17: signora.
13: Questo
17: mi ascolti,
13: sì.
17: Ero puttane.
13: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
17: Non vorrei che sia, come si chiama?
13: Don Gaetano?
17: Gaetano?
13: Don Gaetano,
17: aspetta,
13: sì.
17: Aspetta un attimo.
18: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
13: Scusi, lei...
17: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
18: Un attimo,
17: mettici il pennino nella cacca.
18: Sei il telefono, stai?
17: Sì.
18: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
17: Sì.
18: Mamma che brutte feci che c'è.
17: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
18: E cosa c'era dentro le lasagne?
17: C'era prosciutto, mozzarella,
18: l'uranio, un poverito,
17: cotechino,
18: inghia, brasiliano.
17: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
18: Poverito,
17: cotechino,
18: inghia, brasiliano.
17: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.

0: fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega,
0: no,
1: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono
1: alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
1: Su tutto qua.
0: Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
1: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
1: Dio. Cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
1: Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono
0: ecco.
1: Quello della cacca,
0: sì.
1: Dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Niente,
1: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cacato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
1: Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
6: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
5: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
6: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
7: Tu no invece.
6: Io no.
5: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
6: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
7: Sì.
6: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
7: Sì.
6: Quando...
7: L'anima dove va?
6: Va in cielo.
7: Dove?
6: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
7: Col coniglio.
6: Prima di arrivare però c'è un casino.
7: Cioè?
6: Non è che puoi entrare,
7: No. Ah, no?
6: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
7: Sì.
6: La vedono bene,
7: dice, analizzano,
6: dicono, ma quest'anima qua in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non puoi entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
8: Sì.
6: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendicano, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevo in culo.
8: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
6: è
8: che lo sai?
6: È pieno di figli.

0: fuori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, mm-hmm. tutta musica, tutte cose.
1: Ci sono le macchine?
0: No! No, ci sono le biciclette. Ah, invece lì devi pedalare.
2: Bianche.
0: Che bianche.
2: Come sono le strade anche?
0: Sì, ci sono le strade, però a
2: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
0: No, le case non sono fatte di nuvole. No. Sono fatte di cazzi. No, sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
2: rimuori
0: ancora, no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
2: Quindi,
0: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no. Un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
2: mica la sponda,
0: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma quella sponda, dai,
2: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
0: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
2: com'è?
0: Lì è più grossa,
2: ah.
0: Scusi, non è più quella lì,
3: diciamo, una libellula.
1: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
3: Le grotte di Toirano, maestro.
0: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
2: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! Non no. Se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
2: Sì.
0: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
2: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
2: Sì.
0: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
0: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
2: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
2: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
2: Cosa succede?
0: Te la fanno leccare.
2: No.
0: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
2: Che
0: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
2: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
1: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
2: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
1: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
0: No, non è né sopra e né sotto.
1: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Nell'aria,
0: fra...
4: sì.
0: Capito?
2: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
2: 12
0: lingue? Sì, dice,
2: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
2: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
2: Tutto
0: sei una soava donna.
2: Una soava donna?
0: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
0: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
2: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, subito adesso.
1: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Paracadute Sega Viterbo, benvenuti alla nuova Epifanio del membro molle del parente di Biffis quarto grado, che siamo potentissimi. Andiamo subito a salutare la poltrona di Catania Golf, Carmelo Abate. Ciao Carmelo.
1: No, no, io non sono d'accordo, secondo me è nemmeno da minchiata, quella donna non c'ha ragione, non sono d'accordo.
0: Anche io, vaffanculo. Un saluto e un benvenuto anche alla nostra conduttrice Facciolina Scampini Sabrina. Ciao Sabrina.
2: Ciao, mi sento fica.
0: È vero, ma come potremo proseguire senza che i social network condotti dalla bambina gigante, la nostra Sebastiana. Ciao Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi e salve a tutti i telespettatori. Fra le migliaia di messaggi segnalo quello di Frecami la Fica, una donna di Viterbo che ci manda anche la sua simpatica foto di carnevale. Eccola, la salutiamo. Simpatica, vestita da cammello.
4: No, Sebastiana è un truglione con le tette di fuori.
0: Bene, bene, come non detto che Pippo Franco resta immobile, che siamo Cesarotti. Allora che dire, appassioniamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Secca Calibri. Che siamo, andiamo!
5: È notte fonda presso l'abitazione del signor Spuma di Pene Catanio. Il signor Catanio sta dormendo profondamente nella cuccia di cane gigante che si è costruito in un impeto di lucida follia che gli impone di essere un mega schnauzer siciliano e vivere come un cane.
6: Bau bau bau ya bau bau bau bau.
5: Ad un tratto, i finti sensi di cane lo svegliano di soppiatto e il signor Spuma di Pene Catanio si desta guardingo come un vero cane.
6: Bau, bau, bau, bau! Che minchia è sto rumore? Sento un rumore e sospetto che arriva dalla posta! Sono un cane! Sono un cane! Bau, bau, bau, bau!
5: Immediatamente l'istinto canino, che in realtà è solo frutto della sua pazzia incontrollabile, lo porta ad andare ad annusare la porta di ingresso per capire se vi sia la presenza di qualcuno di ostile, ma solo dopo aver urinato a gamba alzata in almeno tre angoli della ormai fetida casa, aver bevuto da una ciotola sporca per terra e fatto delle feci accovacciato in mezzo al corridoio.
6: Vado a vedere subito, subito! Bau, bau, bau! Una pisciatina sopra un divano! Una pisciatina sul tuo tavolo! Una bella cagata in cima al corridoio! Adesso mi dirigo verso la porta, non prima faccio una bevuta.
5: È chiaro che il signor Spuma di Pene non sia nemmeno un buon cane finto di guardia, dato che il tempo morto lasciato dalle pletazioni di bisogni primari come il piscio e la cacca lo ha distratto dai rumori, che in realtà celano un vero pericolo imminente.
6: Bau, bau! Sento che forse il mio gesto di pigrizia mi costerà caro.
5: Il gesto di pigrizia costerà caro al signor Spuma di Pene finto cane.
6: Appunto, vede che me la sentivo?
5: Nemmeno il tempo di leccarsi le palle con la gamba alzata che uno sconosciuto lo percuote violentemente a colpi di clarinetto e bisacce colme di piscio di asina.
6: Quasi quasi mi faccio una bella leccata di minchia. Chi è? Chi è? Bau, bau, bau, bau, bau, aia! Aia! Ma che sei stronzo? Aia, aia! Ma che è sta puzza di piscio? Minchia, piscio di asina! I miei sensi di cane me lo dicono! Aia!
5: Le clarinettate e le bisacciate ammazzano come un vero merda il povero Spuma di Pene, che verrà ritrovato messo morto dentro la propria cuccia piena di feci. Gli inquirenti sono sulle mie tracce perché ho letto questo testo con fare sospetto. Staremo a vedere.
0: Bene, bene, capiamo che siamo di comega merda. Allora che ci aspetta se non la nostra Sebastiana con i social che dicono le bombe?
3: I nostri telespettatori sono impazziti letteralmente sulle affermazioni fatte in apertura. E uno ci manda il video del terremoto successo poco fa dalle sue parti. Ecco, lo mandiamo in play. Ecco, come vedete, trema tutto. E il signore cerca di rimanere aggrappato ad una donna in una stanza piena di persone in panico.
4: No, Sebastiana non è un terremoto, è uno che si sega mentre si appoggia un culo a pecorino in un'orgia. Mi passi il filmato poi, per piacere.
0: Bene, allora ci salutiamo, che siamo bifolchi, che siamo asini, che povertà, ciao ciao, che siamo in chiusura Zidin Zidane, che stiamo a Fan, che siamo a Parma rimane ignobile, vaffanculo Pisa.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito lui. Chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and win. Should I win?
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, madonna, ma...
6: Cosa? Che c'è,
7: Leone? Apra, chi ti è morto, gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Ve.
6: Gaccia da Ve.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio avai. Moro. E fino, fino al cimitero
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico il prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nere.
7: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu.
9: Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
7: No! Se. Adavadai.

0: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao a tutti, siamo sempre qui per voi a lavoro!
2: Sì, oggi siamo a Roma e più precisamente...
1: a casa di mia nonna, che è appena morta decapitata dalle porte dell'ascensore!
2: Eh sì, peccato che non era un'alce, sennò potevamo impagliarla e appenderla al muro!
1: Ma, Franco, scusa, cioè, comunque era mia nonna.
2: Dai, che ne hai un'altra, e poi non era neanche la tua preferita. Andiamo a vedere che tesori si nascondono a casa di tua nonna.
1: Sì, perché noi Garage Brother non ci fermiamo mai, neanche davanti al funerale!
2: Francesco, guarda qui, ci sono un sacco di foto di tua nonna con tanti uomini diversi, ma sono tutti famosi.
1: Eh sì, è perché mia nonna li collezionava, chiedeva sempre autografi.
2: Ce n'è perfino una con il padrino.
1: Sì, mia nonna frequentava un sacco di mafiosi.
2: Ma no, il padrino del film.
1: Sì, frequentava anche i mafiosi dei film.
2: Vabbè, Francesco, senti, vediamo di trovare un po' di cose da vendere a Rick.
1: Mi sa che qui c'è troppa roba, eh. Facciamolo venire direttamente qui.
2: Ok, Francesco.
3: Ah, mannaggia, che viaggio di merda che mi avete fatto fare, ragazzi. Cazzo, un treno espresso mi avete preso. Porca puttana, ho preso il Berlino Reggio Calabria. 44 ore ci ho messo, vabbè, dai.
0: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
3: Dai, parliamo del lavoro. Chi è il vecchio di merda che è schiattato male e finalmente si è levato dal cazzo dell'umanità? Dai, questo vecchio odioso di merda, chi è?
1: Veramente è mia nonna.
3: Sta appunto dicendo, è veramente un peccato. Tante condoglianze, è una persona meravigliosa. Vabbè, che mi avete portato?
2: Guarda questa cosa strana, Rick. Sembra una cintura, ma ha questa protuberanza nera grossa davanti. Non so cosa sia.
3: È un corno. È un costume da unicorno. Che praticamente con la cinghia, no, si metteva il corno sopra la testa. Era carnevale, ci piaceva il carnevale a tua nonna, ci piaceva il carnevale.
1: Rick, ma guarda nel cassetto, c'è una frusta, anzi, guarda bene, sono 9 fruste insieme.
3: Ah, quella cazzo di frusta, questo sarebbe per ammazzare mosche sui vetri. Vedi, cioè, a cazzo di tua nonna ci devo stare dalle mosche grosse così, dei bagarozzi, no?
2: È un po' difficile prenderla con la frusta, Rick, no?
3: Perché non è una frusta, cioè è una frusta, ma la frusta è quella per le uova, no? Che serve per montare i tuorli dell'uovo. C'era tante torte tua nonna, era pasticcera?
1: No, mia nonna lavorava alle poste.
3: Ah, vabbè, si vede che c'era la passione alla cucina.
2: Ma poi è di pelle, Rick?
3: Era di pelle perché una volta l'alluminio non c'era. L'alluminio è stato inventato quando? 2 settimane fa, 3 settimane fa, quando è stato inventato l'alluminio? Prima del 2000 comunque, e prima si facevano, gli utensili erano tutti di pelle, c'erano le forchette di pelle, cucchiaie di pelle, tutto di pelle era.
2: Ah, ok, Rick.
1: Rick, vieni a vedere questa stanza, è veramente strana. Cioè, guarda, la porta interna è tutta imbottita di pelle rossa con dei ganci attaccati.
3: È perché si vede che era indiana tua nonna. Cioè, quella, la pelle rossa è quella del suo padre. Era indiana d'America? Era Cheyenne, Apache, che era? E i ganci per gli scalpi. Per gli scalpi, che appunto lei, essendo Apache, tagliava gli scalpi alla gente. Era una bella persona, tua nonna si incazzava, cioè, appendeva gli scalpi e faceva i riti.
2: Oh, guardate in questa cassetta, è pieno di vecchie pellicole.
1: No, che carina la nonna, ha tenuto tutti i filmini di quando ero piccolo.
3: Che carina la nonna, ha tenuto i filmini. Mi spiace, do un'occhiata un attimino, mi metto il monocolo un secondo e guarda i filmini, che magari è qualcosa d'epoca, vediamo, eh. Aspetta. Fammi vedere un po' bene sto filmino qua. Scusa, una domanda, che tua nonna aveva un gatto nero grosso, proprio d'angora, proprio peloso, un gattone?
1: No, Rick.
3: Sicuro? Nemmeno una nutria, non lo so, qualcosa di domestico, peloso?
1: No.
3: Ah, allora ho capito dal filmino. E adesso vediamo che te lo dico, diciamo, cerco di essere delicato.
1: Sì.
3: Allora, tua nonna era un buttanazzone con un facone così. E faceva la zoccola.
1: Ma Rick, ma no, ma non può essere.
2: Dai, Francesco, non fare così.
1: Ma no, era una puttanazza.
3: Vabbè, queste qua infatti sono tutte robe tipiche della puttanazza. Ammazza quanto ciucciavano. Ma non li trovo, ma è anche una bella figa tua nonna. Senti, a quanta età è morta?
1: 67.
3: Vabbè, giovane ancora. Senti, facciamo così, dai. Vedo $200 per tutto l'armamentario, più un centinaio di dollari se mi lasciate da solo col cadavere della nonna un'oretta in obitorio. Vabbè, adesso visto il filmato mi è partito un attimo, mi sembra proprio c'è una minchia qua sotto il mento, va bene?
2: Ok, Rick, affare fatto. Hai visto, Francesco? Abbiamo guadagnato anche oggi.
1: Sì, ma mia nonna...
3: E ci penso io la nonna, vai. Un'oretta, metto il cronometro.
0: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
3: Ah, che sa che frigo è? No, ragazzi! Ragazzi, però non male, ci manca la testa! E non me lo do $100! Senza la testa vi do 80!
4: Ciao Rick, grazie!
5: Ciao Rick!
3: E allora scusa, almeno regalatemi un nastro di scotch, che c'è la riattacco, no? Per 20 minuti! Vabbè, dai, la mano è rimasta semi chiusa. In qualche modo ci arrangiamo, va!
6: Lo Zoo di 105.
7: Ciao ignoranti illetterati e bentornati su GeoPeppo. Oggi puntata lunga e densa come lo sperma di dromedario. Allora andiamo con ordine, che ho bevuto 3 guaranà alla macchinetta e c'ho le palpitazioni che mi fanno saltellare gli occhiali. Oggi tanti collegamenti, a cominciare da quello con Stefania, che ci racconterà tutti i segreti e i retroscena del mondo del Glory Hole. Vero, Stefi? Ci senti?
8: Sì, Andrea, vi sento perfettamente. Sono qui, seduta in questo stanzino con le pareti di cartone, e sto osservando un insolito foro circolare che...
9: Glo! Glo! Glo! Glo! Oh,
8: glea! Glea! Glea! Aiuto! Andrea! Glo! Glo! Ah.
7: Stefi, che succede?
8: Glo!
7: Ok, magari ci ricolleghiamo più tardi. Che volete farci, inconvenienti del duro mestiere di ricercatore? Nel corso della puntata apriremo un collegamento con le fogne di Ostia per seguire, passo dopo passo, il cammino di un cilindro fecale dai gabinetti di Roma al mare. Un servizio straordinario, vero Vittorio?
10: Sì, Andrea, corretto! In questo momento sono vestito da stronzo gigante con una GoPro fissata alla fronte con dello scotch da pacchi avanzato da un trasloco. Fra qualche istante verrò calato con un argano rudimentale all'interno del cesso di mia cognata Patrizia e inizierò il mio viaggio verso la costa. Sono davvero emozionato, Andrea. Chissà che cosa vedrò.
7: Merda, Vittorio. Principalmente merda. E che devi vedere? Stai nelle fogne, Dio santo. Chiudiamo il collegamento e viriamo l'immagine in bianco e nero con un filtro gratuito di questo telefono Oppo shippato in metropolitana per ricordarvi una cosa importante. Un attimo che mi schiarisco la voce. Iscrivetevi a questo cazzo di canale e calate 8 euro di abbonamento. Porca troia! Cioè, anche perché, come sapete, il nostro amico Mario non se la passa per niente bene dopo quel frontale con una betoniera a bordo della sua biciclettina pieghevole sifilitica. Dico bene, Mario?
11: So Mario.
7: Esatto, in settimana abbiamo provato a risvegliarlo dal suo stato catatonico, non tanto per amicizia o pietà cristiana, ma perché siamo stufi di pulirgli il culo e tagliargli le unghie dei piedi, visto che allo stato attuale è poco più di un portaombrelli parlante.
11: So Mario.
7: Sì, abbiamo capito, sei Mario. Spulciando qua e là abbiamo trovato una teoria interessante, ce ne parla Micaela.
12: Sì, Andrea, si tratta del teorema di Spencer e Hill, di cui ascoltiamo un breve estratto durante una conferenza all'Università di Fackford nella Rizzoccola.
13: Sapete, ho sentito dire che un colpo uguale a quello ricevuto può far tornare un uomo in sentimenti.
14: Sì, l'ho sentito dire anch'io.
13: È vero.
12: Come avete sentito, secondo questi studiosi, un colpo di pari intensità può aiutare una cazzo di ameba come il nostro Mario a ricominciare a camminare per procacciarsi del crack, con cui andare serenamente al creatore e porre fine alle sue sofferenze, senza implicazioni legali per noi e per GeoPeppo.
7: Ben detto, Micaela. Parole sante. E allora imbracciamo con coraggio e fiducia nella scienza questa mazza da baseball e con un movimento arcuato, dotato di ragguardevole velocità angolare, andiamo a colpire precisamente il lobo frontale del nostro Mario. Pronti ragazzi? Via!
11: So Mario. sommario.
7: Niente,
11: sommario,
7: mi sembra sommario, che la situazione sommario, sommario, sia identica a prima. Riproviamo con una maggiore accelerazione e magari un saltello beffardo.
11: Sommario,
7: vado.
11: Sommario.
7: Dannazione, la nostra terapia non sortisce alcun effetto sul soggetto storpioloide. Forse due colpi ravvicinati? A breve distanza proviamo e vado. Uno.
11: Oh, riga, sto bene.
7: E adesso?
11: Ma che cazzo è
7: due.
11: Sommario.
7: Merda, sommario. Avete sentito anche voi. Mario si era ripreso dopo il primo colpo. E poi che cazzo è successo? Come stai, Mario?
11: Sommario, esclama ipnoticamente Mario con un forte dolore alla fronte e lo stimolo della pipì.
7: Ma cosa cazzo sta dicendo?
11: Sommario, continua a ripetere ossessivamente Mario, sperando che i servizi sociali odano le sue urla di dolore dal profondo di questo scantinato merdoso.
7: Oh, porca troia, non solo non è guarito, è pure peggiorato. Adesso parla di se stesso in terza persona e fa la telecronaca di quello che pensa. Pazzesco!
11: Pazzesco un cazzo. Vorrebbe dire Mario, mentre perde lentamente il controllo dei suoi sfinteri, ma riesce a dire solo Sommario, tacci tua.
7: Minchia, che romanzo! Ma chi cazzo sei, Dan Brown?
11: No, Sommario, esclama Mario con un filo di voce e roteando gli occhi in direzione del televisore per farsi spingere davanti a Rete 4 e cagarsi finalmente addosso durante la sigla di Forum.
7: No, vabbè, non ci posso credere. Passatemi un attimo il tubo dell'aspirapolvere che lo mando in coma per 24
11: sommario,
7: ore. Quanto
11: sommario,
7: è vero?
11: Sommario,
7: in
11: sommario, dammi sommario, qua. Sommario, sussurra debolmente Mario, cadendo al suolo come un sacco di patate proprio al centro della pozza di urina che ha lasciato precedentemente.
7: E crepa, mostro! Appuntamento alla prossima puntata e non dimenticate di iscrivervi a GeoPeppo per scoprire quanti denti avrà ancora in bocca Mario fra una settimana. Ciao, ignoranti!
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta il test di personalità.
2: Incredibile, ragazzi, cosa ho fatto questa volta? Ho utilizzato le voci della vecchia bastarda veneta Mangiaculi e ho chiamato ovviamente Ennio, e questo è il risultato.
3: Ehi, che sei?
4: Mi dica.
3: Che cosa ti devo dire?
4: Ma scusi, con chi lei vuole parlare?
3: Con chi vuole parlare? Ma mi hai chiamato se brucia me la terra!
4: Chi sei? Con chi volevo parlare?
3: Basta!
4: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosi dei coglioni?
3: Ma come parli, brucia bastardo?
4: No, sei un coglione.
3: Ma che sei un coglione, brucia merda? Ma se sei una donna? Che sei una donna, brucia puttana? Chi sei?
4: No, sei un coglione.
3: Se sono un coglione, se sei una bastarda!
4: Ma sei una persona
3: civile
4: ignorante.
3: Ma brutta puttana! Ma hai sbagliato numero! Chi io sei?
4: Io ti chiedo, perché continui a chiamare e a offendere?
3: Ma sei te che ti ho mai chiamato, brutta puttana!
4: Sei una persona incivile!
3: Ma sei una brutta puttana! Guarda il telefono! Ti è scappato la chiamata!
4: Con chi volevo parlare?
3: Ehi, con tua madre! Con tua madre! Passami tua madre, brucia puttana!
4: No, ho sbagliato il numero allora.
3: Ma lei l'ha sbagliato, io ti metto la testa come un vero grano, brucia puttana! Ma dove sei? Dove stai chiamando?
4: No, sei un coglione.
3: Ma vai a cagare, vai a cagare, vai a cagare, brucia puttana!
4: Ma va a farti o metto in culo!
2: Ormai sono troppo, sono troppo veloce a fare le cose. Allora ho preso le voci di Ennio, tutto incazzato con la vecchia bastarda, e l'ho richiamato, e quindi gli ho fatto il test di personalità.
3: Ehi, pronto! Passami tua madre, brucia puttana! Ehi, chi sei? Chi sei? Ehi, ma chi sei? Che cosa ti devo dire? Cosa mi devi dire? Cosa che mi hai chiamato? Cosa vuoi? Cosa vuoi?
4: Una bastarda della
3: puttana! Chi sei, brutto bastardo? Ma che mi hai chiamato? Che cosa vuoi dirmi? Che cosa ti devo dire? Ma hai chiamato, sei brutta merda! Che cosa vuoi? Bastardo, hai sbagliato il numero! Hai sbagliato il numero! Che cosa vuoi, Ennio? Ennio! Ennio con la doppia G! Ennio! Come parli, brutto bastardo? Marco, come parli? Come parli? Chi vuoi chiedere? Chi vuoi? Chi vuoi al telefono? Chi stai cercando? Che sei una donna, brutta puttana? Chi sei? Che io non ho salito una donna! Vedo Ennio, brutta puttana! Ma sei te che ti ho mai chiamato, brutta puttana? Ma come chiamata a chiamare se non so il tuo numero? Ma chi sei, brutta merda? Chi sei? Porca di una merda, bastardo, ma chi ti ha messo al mondo, puttana? Ma che stai dicendo che non ti capisco? Ma tua madre, tua madre! Ma che cosa ci avete? Ti faccio prima la puttana! Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Che sei? Vai c'è legno! Mi scontavo il bimbo e c'è legno! Con la doppia gli! Ma che porca! Bastardo, vai a cagare, mi sono rotto le mani, porca la... Puttana la... Vai a cagare!

0: Ciao pecore illetterate e bentornati a GeoPeppo. Anche oggi siamo qui per rispondere con immotivata serietà accademica a domande dozzinali come: se mangio il pesce dopo devo mettere l'aceto in lavastoviglie? Oppure perché se la mia ragazza mi fa una fellazio con in bocca tre Mentos dopo mi brucia il pene? Interrogativi che rispecchiano il vostro livello culturale di amebe del cazzo, cresciute a Pane e Rete 4, probabilmente prive di pollice opponibile, ma con un indice funzionante, con il quale raggiungere la scrittina «Segui in alto a destra» e iscriversi al canale. Prima di fare una panoramica delle tristi banalità con cui abbiamo farcito anche questa puntata, salutiamo il nostro amico sfortunatino e poco semovente Mario, che oggi abbiamo incollato con l'attacco ad una lunga altalena allo scopo di usarlo come pendolo di Foucault. Grazie al suo movimento ondulatorio, infatti, dimostreremo nell'arco di 24 ore la rotazione terrestre. Come stai oggi, Mario carissimo?
1: Sommario.
0: Bene, lasciamo Mario a penzolare dal soffitto di questo capannone industriale abbandonato e probabilmente ridondante di batteri del tetano, come un tarzanello attaccato ad un lungo pelo anale, e focalizziamo la nostra attenzione su un altro batterio, la clamidia. Abbiamo ricostruito per la nostra Federica un bordello di Corinto del III secolo a.C., usando la baracca degli attrezzi di mio cognato Alfredo. Dopo il primo via vai di clienti, colleghiamoci con Federica per un aggiornamento. Come va, Fede? Come va?
2: Come va? Mi brucia la passera, Andrea. Come vuoi che vada? Ho preso certi asini arabi. Manco dopo 3 ore su un toro meccanico sarei ridotta così.
0: Ma dal punto di vista scientifico, Fede, cosa puoi dirci di questa esperienza? Hai contratto il batterio che stavamo raccontando?
2: A voglia, mi mancano solo la peste e l'aviaria. E mo le spese mediche, chi me le paga?
0: Shhh, Gulash, shhh. Fede, non ti sento, Fede, shhh. Gulash, shhh. Gulash, chapping, Gulash, c'è un disturbo sulla linea, Fede, shhh.
2: Andrea,
0: Gulash.
2: Andrea, mi senti?
0: Non ti sento.
2: Non voglio fare più questo
0: Gulash,
2: approfondimento.
0: Gulash,
2: Andrea?
0: Cazzo, che peccato. È caduta la comunicazione prima di poter concludere il nostro servizio. E vabbè. Comunque, nonostante l'esiguità dei dati e soprattutto dei soldi raccolti fra i coltivatori stagionali di pomodori del Sannio, possiamo affermare che... sì, nell'antica Grecia acchiapparsi sifilide e candida da una prostituta era un attimo. Passiamo dunque al nostro secondo approfondimento di oggi, ma prima iscrivetevi al canale GeoPeppo e sottoscrivete il nostro pulcioso abbonamento mentre io do una spintarella al nostro Mario, che nel frattempo ha perso un po' di inerzia. Eccomi Mario, pronto e via.
1: Mario.
0: Alla grande, guardate come dondola. Sembra il premolare di un tossicodipendente. Ma ora colleghiamoci con Maria Vittoria che, dopo essere stata sbranata da un branco di lupi, è di nuovo sul campo per un altro grande servizio. Quale servizio? Chiediamolo a lei. Ci senti, Maria Vittoria?
3: Ah sì, Andrea! Mi trovo nella foresta tropicale del Borneo, un posto di merda pieno di fango e insetti. Ed è proprio in questa fogna del cazzo a cielo aperto che il signor Ganga Bangarang, capo della tribù dei Benga Bongo Gango Genghi, si è incatenato ad un albero per evitare che i bulldozer abbattano alberi secolari per fare spazio alle piantagioni di coca, che tra parentesi a me pare cosa buona e giusta.
0: In che senso, Maria Vittoria? Noi scienziati siamo dalla parte della natura, no?
3: Oh, ma quale cazzo di natura, Andrea? Lavoro per un programma di teste di cazzo che guardano in 20. Mi pagate in fagioli e lupini. Dico io, se non mi facessi due nasi ogni tanto, sarei già sul fondo del Tirreno con una pietra al collo a farmi mangiare il culo dai paguri. Porca troia! Comunque, il capo Ganga Benga Minchia Monga, o come cazzo si chiama, della tribù dei Mongo Spanga Grenga Funcia Gan, sta stoicamente fronteggiando un enorme ruspa diesel che avanza inesorabile verso... Oh, porca... L'ha tritato!
0: Che succede, Maria Vittoria?
3: Porca puttana troiaccia! Il bulldozer ha spremuto il capo cacabenga fungo stanga merdabingo come un acino d'uva! Cazzo santo! Ci sono schizzi di sangue e pezzi di intestino ovunque! Cristo! Devo farmi un destro! Mannaggia alla troiaccia! Altrimenti ci resto secca dalla paranoia!
0: Presto, presto! Chiudiamo il collegamento con Maria Vittoria e anche la puntata di oggi, prima che arrivi la finanza a sequestrarci i video. Ma prima di salutarci, un'ultima spintarella a Mario, eh? Che ne dici, Mario?
1: So Mario.
0: Come? Che hai detto? Vuoi andare un po' più veloce? Ma certo, Mario, con tutta la carogna che c'ho in corpo, cane, ti faccio diventare una cometa. Reggiti, Mario! E... Vai! Porca merda, ti avevo detto reggiti! Ha sfondato le vetrate del capannone. E adesso, dove cazzo sarà finito? Lo scopriremo nella prossima puntata di Geopeppo. Ciao, ignoranti!

0: Lo Zodi 105.
1: Vincitore del premio premio.
2: No, non lo posso fare. Devi farlo.
1: Candidato a 8 dadi Gnerfiak.
2: Stompare, non posso scendere da questa macchina.
3: Forza, fallo, dimostraci chi sei.
1: Ettore Tataia, Ascanio Prepuzio, Giorgia Slabrata, Barbara Fica Storta, Gastone Zozzaculo. Dicono che poi me la riporterà pulita. Il Corriere della Sera. Giovedì non vengo, c'è judo. Il giorno. Scusa, lo finisci questo? Vivere sani e belli, con la mirabolante partecipazione di Raul Bova. Per 12 secondi.
4: Dove vai, Raul? Raul? Guarda che c'è un contratto, eh? Raul?
1: Una storia straordinaria che racconta una cruda realtà.
4: Aiutami a spostare questa piuma!
2: È
4: pesantissima!
3: Hai visto? Non ti senti più uomo adesso?
1: Con la mirabolante partecipazione di...
5: Giorgia!
6: Che?
5: Non so come affrontare questa cosa, ma... mi piace il cazzo!
6: Pensavo già che eri frocco!
1: Vincitore del premio strega, Befana, eppure puttana. E con la straordinaria partecipazione di... Lello Tuffolo. Tornato alla ribalta, dopo l'ictus. Non si vede, no?
2: Come fa verso, mi fai?
7: No, ma non si vede, veramente, va, stai bene.
2: Mi stai strizzando l'occhio.
7: No.
2: Ah, pure tu, Sì. Ehi,
6: minchia. Sembrate due scemi!
1: Fiannacca, l'ispettore... Fiannacca, l'ispettore che spernacchia. Presto, su Canale 5.
4: Ehi, la drungola!
7: Ma che serie televisiva è?
0: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a questa nuova edizione di TG Sgom 24, la nuova cura per l'eiaculazione precoce che arriva direttamente dallo spazio. Il ritrovamento dell'antico continente perduto di Atlantide nel culo di una balena spiaggiata sul Monte Bianco e l'asteroide che si schianterà su Tiziano Ferro fra 3 anni esatti. Queste sono solo alcune delle notizie di primo piano in questa giornata densissima di avvenimenti. Noi però partiamo dallo spettacolo. Il nostro inviato Alfredo mi si strozza il cazzo ha nuotato fino a Miami per intervistare Marco Mazzoli, il conduttore dello Zoo di 105 che ha costruito un'automobile perfettamente funzionante usando esclusivamente gli stronzi che ha cagato negli ultimi 2 anni. A te Alfredo.
2: Sì, grazie della linea, siamo qui con Mazzo Marcoli.
3: Marco Mazzoli.
2: È lo stesso. Allora Marocco Pappoli, raccontaci come ti è venuta questa idea rivoluzionaria di costruire quest'auto completamente biodegradabile.
3: Allora, ho unito le mie due più grandi passioni, cioè cagare e il fai da te. Il mio prototipo rivoluzionerà praticamente per sempre il mercato delle auto.
2: Bello, tanto bello. Da Miami è tutto, ciao Zappo Mammoli.
3: Non ho mai fatto neanche finire, cioè stavo spiegando.
1: Grazie Alfredo, e noi ignoriamo ancora le notizie di cronaca e continuiamo invece a occuparci di spettacolo. Grandi novità in quel di RDS, la radio con più lettere che ascoltatori si prepara infatti ad accogliere le sfide del nuovo millennio. Il servizio di Pier Pier.
4: RDS, la radio che probabilmente sentite nominare per la prima volta, non si ferma neppure di fronte alla bancarotta. Con il nuovo anno, infatti, l'emittente votata la miglior radio per far passare un'erezione è teatro di una rivoluzione a dir poca epocale. L'improvviso cambio di rotta è stata comunicata dal super mega direttorissimo in persona, in una riunione svoltasi proprio ieri nella sede centrale della radio capitolina. Il servizio.
2: Buongiorno banda de merde fumanti.
5: RDS 100% grandi successi. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno un cazzo. Sono appena arrivati i dati dell'Audidel. Provate un po' a indovinare dove cazzo ci siamo piazzati.
5: RDS 100% grandi successi. Siamo primi direttore.
2: Sbagliato, Beppe De Franco.
5: E sarebbe Beppe De Marco.
2: Siamo scesi da 4 a mezzo ascoltatore de media all'ora.
6: È molto poco?
2: È poco. Questo vuol dire che siamo costretti a dimezzarvi lo stipendio.
5: Scusi, direttore, ma siamo noi DJ che paghiamo lei per andare in onda.
2: Bene, e allora vorrà dire che mi pagherete il doppio. E come da contratto, visto che ti sei dimenticato di dire il nome e lo slogan della radio, prima di parlare ti devo mozzare un dito.
5: No, direttore, il mignolo del piede sinistro è l'ultimo che mi rimane.
2: Bene, ora passiamo alle buone notizie. Mentre nuotavo nella mia piscina di caviale, mi è venuta un'idea su come risollevare le sorti della radio.
5: Bravo, è un bravo direttore, bravo.
2: Bravo. Grazie, grazie. Grazie, grazie.
6: Posso farmi un panino con la sua piscina?
5: RDS 100% grandi successi. E quale sarebbe questa idea, egregio e bellissimo direttore?
2: È molto semplice, Beppe De Straccio.
5: De Marco?
2: Sì, vabbè. Ho fatto uno studio di mercato e pare che l'interesse principale degli italiani sia proprio il porno. Applauso!
5: Sì, bravo! Via la figa!
2: Grazie, grazie. Perciò, da ora in poi, l'acronimo RDS significherà Radio del Sesso. I DJ di tutte le trasmissioni dovranno scopare in diretta, così da attirare l'attenzione degli ascoltatori. Applauso!
1: E a inaugurare la nuova linea editoriale di RDS è proprio il poco famoso DJ Beppe De Chiappo.
5: De Marco, De Marco, è facile! RDS 100% grandi successi, io sono Beppe De Marco e per la prossima ora vi terrò compagnia con frasi fatte e canzoni dimenticate pure da...
1: E a inaugurare la nuova linea editoriale di RDS è proprio il poco famoso DJ Beppe De Chiappo.
5: De Marco,

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Dai, sì. Ah, sì.
2: Dai. Ah, sì. Sì, dai. Ah. Sì, sì, sì, dai. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

0: Aspetta, ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io. Buona.
1: No,
0: scusa,
1: no.
0: Vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***o sul c***o.
2: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma lei... prese su Amazon le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
1: Eh?
5: Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Sono ancora io, Max Pezzali, sempre pronto a raccontarvi la leggenda dello zoo in punta di fioretto. L'anno è il 2000, il luogo è Pavia. Abbiamo il caro e giovane Marco alla costante ricerca di cash per salvare la fattoria di Radio Norba dalla multa che ha sospeso il programma. La via più facile? Fare serate ed eventi insieme ai suoi amati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Pezzi di Nerd, iconico festival del fumetto, videogiochi, cosplay ed altre frociate giapponesi. E chi sarà ad accompagnarlo? Ovviamente quel pezzo di figa della chicca e suo marito, il sensei Toki.
2: Oh ragazzi, siete stati proprio gentili a portarmi con voi qui a Chinatown, nel quartiere giapponese di Pavia, cazzo merda culo.
3: Ma certo Marco, a noi fa piacere averti con noi. Ah giusto, devo ricordarvi che io sono la chicca, interpretata magistralmente da Morgan Freeman, proprio come nella prima stagione.
4: Ed io sono Toki, che come ricorderete, sono giapponese.
2: Però io non so nulla della cultura nerd, pop, a meno che non si parli di Ritorno al Futuro, ritardato Troia Dalmata.
4: Non c'è più problema, Marco. Finché passeggiamo su questa terra, la nostra esistenza sarà sempre improntata all'apprendimento.
3: Quanto sei saggio, amore mio. Cavalcami.
4: Oh, chicca.
3: Oh, Toki.
4: Non resisto. Agime. Ora.
3: Oh, oh, sì, Toki. Oh, oh, Toki. Oh.
2: Ragazzi, ragazzi, io sono ancora qua, puttana cazzarola.
3: Oh, Marco, devi perdonarci. Non resistiamo.
4: Il fuoco della nostra passione ardente e non può essere estinto, come il sacro vulcano Entei delle terre di Hokkaido.
3: Oh, Toki, quanto sei profondo. Fammi tua.
4: Guardami.
3: Giappone.
2: Dai, ragazzi, vi prego, basta.
4: Ok, ok, siamo calmi. Forza, dobbiamo andare all'evento.
1: Ah, ragazzi, oggi la puntata sarà veramente infiammata. Abbiamo scelto di far interpretare la chicca a Morgan Freeman proprio per stimolarvi i sensi. Ma mi raccomando, anche se doveste averlo barzotto, via le mani dalle tasche.
4: Eccoci, Maruko. Benvenuto alla fiera dei pezzi di nerd.
2: Ma che odore di ascella! E poi sono tutti dei grassoni brufolosi, bip bip vaffanculo.
5: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoni? Oddio, sono così emozionato che mi gocciolano i capelli di unto! Io vi ascolto sempre, mettiamo il mondo sotto sopra, puttana merda cazzo!
2: Ah, ciao grande, cazzo merda puttana.
5: Dimmi, chi vincerebbe in uno scontro a mani nude fra Goku senza poter diventare Super Saiyan e Superman lontano dal sole?
2: Sai che non ho la più pallida idea di che cazzo tu mi stia chiedendo? E soprattutto di tutti i posti del mondo, qui in una fiera mai mi sarei aspettato di trovare degli ascoltatori, e per di più ascoltatori nerd, minchia Vinicio Capossela.
5: Oh, in realtà è proprio pieno di ascoltatori nerd. Francesco Maggioni è una vita che cerca di dirvelo, ma voi non lo cagate mai.
2: Chi?
5: Vabbè, comunque grandissimo, tornate in onda, dai, non possiamo più resistere senza di voi.
2: Purtroppo devo prima pagare la multa per aver bestemmiato in onda, cazzo cazzo cazzo.
5: Ma noi vi aspetteremo per sempre.
1: Quanto cazzo di affetto si è costruito attorno al nostro Marco? Perché alla fine la fattoria è questo. Un momento di spensieratezza nell'enorme frustrazione della pesantezza della vita, nascosta sotto il bla bla bla bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello stare al mondo, bla bla bla bla. Ma la fattoria di Radio Norba c'è e senza rendersene conto salva le vite. Porco di Marco, ma ti rendi conto di cosa hai creato? In ogni caso, che cazzo di fine ha fatto la chicca?
3: Yuhu, eccomi.
2: Ma chicca, come cazzo ti sei vestita? Glande ingrifatissimo goccioloso.
3: Beh, qui ci sono tutti questi cosplay che si travestono, così mi sono voluta vestire anch'io e ho fatto la mu.
4: Oh, chicca, come sei arrapante. La mia katana si è intirrigidita mostrando l'acciaio temperato di Okinawa.
3: E allora spaccami, fottuto muso giallo.
4: Uajime.
2: Ragazzi, basta, cazzo merda minchia. Non potete scopare ogni due per tre. Mannaggia al cazzo e mannaggia a Pelé.
3: Ah, hai ragione, Marco. Anche perché siamo qui per il tuo meet and greet.
1: E allora Marco si mette a meet and greetare. Sapete, no? Come in tutte le fiere del fumetto. Gli ospiti stanno lì sulla scrivania, in postazione, con cartolini o gadget. E la gente che passa chiede foto o autografi. Abbastanza tranquillo, a differenza delle serate. E finalmente il nostro Marchino riceve un cazzo di compenso. Forse ci siamo?
2: Bene bene, è stato proprio divertente fare la fiera, Goldrake merda. E mi han già pagato. Ora devo solo usarli per salvare la fattoria e niente mi distrarrà dal farlo.
6: Ehi amico, vuoi una foto sulla mitica ed unica DeLorean di Ritorno al Futuro?
2: Puttana merda cazzo minchia diarrea bastarda stronza, io l'ho sempre ambita.
6: E come non volerla? Se vuoi è pure in vendita.
2: Quanto costa?
6: Quanto c'hai?
2: Solo il cachet di oggi.
6: Ci sto, ma solo se aggiungi anche la possibilità di vedere quella bella figa vestita dalla Mu scopare con quel giapponese.
2: Cosa? Perché ti interessa, cazzo xenomorfo maniaco?
6: Vedi, sono un nerd. Non l'ho mai vista una figa.
3: Marco, digli che noi non ci stiamo. Mica ci mettiamo a scopare davanti a tutti.
7: Esatto, il sesso è un momento di intimità che dura scendere vestazioni del esibizionismo nel mondo comune.
3: Oh, Toki, quanto sei bizantino. Nduiami.
8: Quasi
6: Oh sì. Grazie Marco. Tieni la DeLorean, io devo andare a segarmi.
2: Ora posso tornare indietro nel tempo e salvare la fattoria senza bisogno di soldi. Sono un genio, ho messo tutto sotto sopra. Minchia stronza bagascia.
7: Ah, Marco. Sei conscio del fatto che sia solo una replica e soprattutto che i viaggi nel tempo non esistano?
2: In che senso?
7: Credo che tu l'abbia presa nel culo un'altra volta.
3: Oh, Toki, la tua saggezza è sconfinata. Cipollami.
8: Vagime.
3: Cipolla.
8: Eh sì.
1: Un altro buco nell'acqua. Ormai il tempo di sospensione della fattoria di Radio Norba è veramente esteso. Ci deve essere un altro modo? Certo che c'è, e lo scoprirete nei prossimi episodi.
3: Nduia.
8: Nduia.
3: Toki Nduia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella p***a di tua madre, quella p***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
3: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
6: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
6: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai?
9: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
3: adesso
8: rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: La
1: Lo Zoo di 105.
0: I dati d'ascolto

0: Pronto?
1: Lei ascolta Radio 105? Ha detto sì, vero? Ha detto sì, segno sì.
2: Sondaggi!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina. Sì, buongiorno, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
0: Ah, guardi, io la radio non l'ascolto. Arrivederci.
1: Sicura? Le rubo solo due minuti. Lei ascolta Radio 105?
0: Non ce l'ho, guarda.
1: Ha detto sì?
0: Ho detto no.
1: Sì, benissimo, grazie, arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Quando?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zoo Sondaggi. La chiamo per un breve sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Posso rubarle due minuti?
3: Rubare solo due minuti.
1: Guardi, è molto importante perché determineremo proprio gli ascolti radiofonici con questo sondaggio. Dunque, le farò delle domande, d'accordo? Mi risponda con sì o no. Lei ascolta la radio?
3: Abbastanza.
1: Quanti giorni ha ascoltato la radio negli ultimi 7 giorni?
3: Tutti e 7.
1: Tutti e 7, benissimo. Ascolta la radio nel weekend?
3: Ogni tanto.
1: Adesso le chiederò se negli ultimi giorni ha ascoltato o meno le radio che le elencherò. Risponda con sì o no. Radio 107.4?
3: Che cos'è?
1: Radio di Gege?
3: Non la conosco.
1: Radio RTM?
3: Non la conosco.
1: Radio Latte e Pepe?
3: No.
1: Radio Turbolenza? Radio M2 Po?
3: No.
1: Radio Italiana solo musica napoletana?
3: No. Sono 105 ascolto.
1: Benissimo, adesso le chiederò le fasce orarie in cui ho ascoltato la radio. 6-8 del mattino?
3: No.
1: 8-10 del mattino?
3: No, no.
1: 12-14?
3: No, no.
1: 14-16?
3: Può capitare, sì.
1: Benissimo, adesso deve dirmi per cortesia il primo nome che gli viene in mente di speaker.
3: Il primo nome?
1: Che le viene in mente come speaker radiofonico.
3: Paolo Nois, tutta la vita!
1: Benissimo. E tra tutti i programmi radiofonici qual è il suo preferito?
3: Lo so.
1: Perfetto, benissimo, la ringrazio molto. Le ricordo che il sondaggio è anonimo. Grazie.
3: Ciao.
1: Arrivederci.
2: Sondaggi.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, chiamo dalla Sondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo due minuti. Lei ascolta la radio?
3: Ma cosa cazzo mi domandaste stronzate?
1: Sì o no?
2: Sondaggi. Ah, ma mentre c'era lo scherzo in atto chiamando la gente a casa, essendo un balordo, cosa ho fatto? Come quando ero bambino, ho preso il telefono di Lucilla e ho trovato il numero di sua madre e gli abbiamo fatto lo scherzo, solo che Lucilla non lo sa, è anche sua madre. Ah, sentite. Sondaggi.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
4: Sì?
1: Sì, chiamo dalla Sondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo massimo due minuti. Lei ha una radio?
4: Sì.
1: Benissimo, ascolta la radio?
4: Sì.
1: Allora io le elencherò una serie di radio e lei mi dice se le ascolta oppure no.
4: Sì.
1: Benissimo. Radio di Gege?
4: Lo ripeta?
1: Radio di Gege?
4: No.
1: Radio Montemario?
4: No.
1: Radio Turbolenza?
4: No.
1: Radio Latte e Pepe?
4: No.
1: Radio Mengoni?
4: No.
1: Radio Manga?
4: No.
1: M2 Po?
4: No.
1: Radio Italiana solo musica napoletana?
4: No.
1: RDS Radio Dimensione Sangue?
4: No.
1: Radio 105?
4: Sì.
1: Benissimo, quindi solo 105. Adesso le chiederò le fasce orarie in cui ha ascoltato la radio. 6-10 del mattino?
4: No.
1: 10-14 del mattino?
4: Sì. Scusi, dopo 14-16.
1: Esatto, 14-16?
4: Sì.
1: 16-19?
4: No.
1: 19-21?
4: No.
1: Adesso deve dirmi chi è il suo speaker preferito.
4: Diciamo Fabio Alisei.
1: Bene, allora la ringrazio molto e le auguro un'ottima giornata.
4: Ho capito, mannaggia, ci sono cascata, mannaggia, che difficile.
1: Io non me ne ero... No, vabbè.
4: che cacchio, ci sono cascata come una deficiente.
1: Non te ne sei accorta?
4: No.
1: Muoio, e neanche io. Sei un cretino. Che ridere.
4: Deficienti,
1: non avevo mica capito. Oddio, che ridere.
4: Deficienti, va bene, sto lavorando. Ciao.
1: Sei troppo stupido.
2: Sondaggi.
5: Lo Zoo di 105.
6: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci sempre qui col vostro affezionatissimo Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo in una nuova stagione sempre basata su fatti reali. Nello scorso episodio Marco ha conosciuto Peto, che gli ha dato una mega idea per fare soldi in fretta per risarcire la multa da moltissime lire: fare le serate. Ora serve solo un contatto che gli faccia da tramite. Mentre ci riflette, va a ripulire le spiagge, ovviamente di Pavia.
2: Porcazza la puttanazza, devo assolutamente trovare qualcuno che mi sponsorizzi per le serate, merda cane diarrea. Vabbè, mentre ci rifletto pulisco un po' questo mare, raccolgo le lattine, le bottigliette d'acqua, i sacchettini. Ma bastardo il laido, guarda come cazzo inquinano il mare sti merda, a Pavia è proprio pieno di stronzi.
3: Flup flup, flup flup.
2: Flup flup, che cazzo di suono arriva da quello scoglio?
3: Ciao Marco, flup flup, ciao Marco, sono un'alga, flup flup.
2: Un'alga? Un'alga parlante, merda minchia chiappa.
3: Flup flup, sono un'alga, ciao Marco.
2: Ma perché dici flup flup?
3: Boh, che suono fanno le alghe, scusa. Flup flup mi sembrava il suono più algoso, flup flup, sono un'alga.
2: Ma come sai il mio nome, piscia merde culetto?
3: Perché io vi seguo sempre, flup flup. Nel mio regno subacqueo fatto di mucillaggine e rancore, l'unica frequenza che riesco a prendere è proprio la fattoria di Radio Norba, flup flup.
2: Ma allora sei un ascoltatore, stronzo finocchio pupù.
3: Molto di più, so tutto di te, di Pippo, della radio, di Pippo, delle vostre abitudini, di come vi vestite, di Pippo, cosa vi piace, di Pippo, dove vivete. E soprattutto so tutto di Pippo, flup flup.
2: Non riesco a capire se la cosa mi fa piacere o un po' mi inquieta.
3: Perché, sai, io vi ammiro. Un giorno vorrei anch'io fare la radio e mettere il mondo sotto sopra.
2: Basta, mi hai già rotto il cazzo. Torna nel tuo stagno ad aldeggiare, che io ho da fare, cazzo merda di capio.
3: E se ti direi che ho la soluzione che fa per te?
2: Cioè?
3: Ah ah ah, guarda un po' chi torna strisciando adesso.
2: Senti, alga, non farmi incazzare o ti ammazzo, porca Guernica. Dimmi tutto quello che sai.
3: E perché dovrei? Flup flup.
2: Prendo la cinghia.
1: E facendo una citazione ad un'altra scenetta, Marco tira fuori la cinghia e bastona l'alga fino all'alba. Sfinito dal pestaggio, ancora però si riserva il silenzio. Ma Marco, come colpo di grazia, gli mostra i suoi polsi abominevoli. E allora sì che sono cazzi da cagare.
3: D'accordo, d'accordo, mi arrendo. Pietà, flup flup.
2: Ecco, ora dimmi tutto quello che sai che io non so e che vorrei sapere.
3: Beh, io ho tenuto molto d'occhio Pippo e lui fa un sacco di serate.
2: Davvero? E perché non me l'ha mai detto?
3: Beh, non gliel'hai mai chiesto, flup flup.
2: E chi gliele sponsorizza, merda merda cazzo?
3: Un uomo bizzarro. Vaga di paese in paese a bordo di un ombrello volante. Nessuno sa il suo vero nome. Lo chiamano Paolo Giusti, flup flup.
2: Che tipo affascinante. Come posso trovarlo, troia bagascia Stratocaster?
3: Solo noi popolo delle alghe conosciamo il suo segreto. Ma visto che sei stato buono con me, te lo dirò. Devi girare su te stesso 3 volte e dire flup flup.
2: Ok, beh, allora lo farò. Flup flup. Ma non succede un cazzo, figa culo merda.
3: Eh no, ti stavo pigliando per il culo. Noi alghe siamo troppo simpatiche.
2: Ma allora ne vuoi ancora, troia bastarda puttana.
1: E allora gli fa un altro giro di mazzate. Quando finalmente...
3: Ok, ok, basta. Ecco, tieni, questo è il suo biglietto. Chiamalo, fai solo attenzione. Lui è veneto, flup flup.
2: Grazie, piccola alga. Un giorno magari potrei venire in radio con noi, ma solo se non c'è Pippo, succhia palle rododendro. Ma a proposito, come ti chiami?
3: Io sono l'alga Summa, flup flup.
2: Summa? Che nome da frocio. Ti meriti altre 4 bastonate.
1: E dopo avergli dato altre 5 bastonate, recuperato il biglietto con annesso indirizzo, Marco fissa un appuntamento e va finalmente a trovare questo misterioso Paolo Giusti.
2: Permesso? Tromba ciucciaricchini?
4: Benvenuto Marco, sono Paolo Giusti, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Beh, oddio, interpretato magistralmente. Non mi sembri proprio veneto, eh?
4: Che sboro, can.
2: Ah, cazzo, è come se sei veneto. Senti, puoi aiutarmi a fare le serate e mettere il mondo sotto sopra?
4: Assolutamente sì. Vieni, ti spiego.
1: E con questo cliffhanger finiamo questo episodio. Riuscirà il nostro eroe a garantirsi un mercato proficuo di serate e recuperare i soldi che gli servono? Scopritelo con noi. Floop Floop.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
3: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
4: Pronto.
5: Buongiorno e benvenuto nel futuro di Pene l'energia.
4: Ma che cazzo ne sai che stai dicendo? Io non ho capito proprio niente.
5: Non ha capito, solo perché è un ignorante bifolco.
4: Chi?
5: Ripeto da capo. Lei ha un contratto di luce e gas.
4: Ah, sì.
5: Mi dica la sua residenza.
4: Io non sono... sono per le parti mie, non voglio sapere niente.
5: Gli italiani quando non sanno cosa dire, sempre la solita risposta. Dall'età si capisce che lei ha già un piede nella fossa, mi dica, che lavoro faceva?
4: Facevo il rappresentante di tombe funebre.
5: Lei non sa distinguere il plurale dal singolare.
4: E li facciamo, dopo i cadaveri, i bruciamo.
5: Ma che cazzo dice?
4: E che vuole, che non così con una gente, che cazzo mai trovare di qui?
5: Ma tutti io, li trovo i bifolchi ignoranti bastardi?
3: Bene l'energia.
6: Sì?
5: Buongiorno signora.
6: Aspetta un attimo che abbasso perché non capisco.
5: Sono di Pene l'energia.
6: Non ho capito chi è sei.
5: Non sono una persona, ma sono la voce automatizzata di Pene l'energia.
6: No, ma scusi, ma lei chi cerca?
5: Buongiorno.
6: Ma lei chi cerca?
5: Cerco lei signora, per offrirle uno sconto sulla prossima bolletta.
6: Voglio sapere chi è che parla.
5: Il mio codice è 4732/25. Lei è Giuseppe?
6: Non sono Giuseppe.
5: Mi scusi, lei è la moglie del signore Giuseppe?
6: Io mi chiamo Marisa, per cui che cosa vuoi me lo devi dire?
5: Sono qui per offrirle un ribassamento dei suoi consumi, mi può fornire il suo numero cliente?
6: Perché?
5: Per proseguire, dica tre volte, cazzo a Puma.
6: No, questi sono degli scherzi cretini che a me non piacciono.
5: La sua richiesta non è andata a buon fine.
6: Ecco, e allora dimmi chi sei e io ti rispondo.
5: Sono quella mangiapalle di tua sorella. Scusate, ma ogni tanto ci vuole.
3: Bene l'energia.
7: Pronto?
5: Buongiorno, finalmente una signora bella sveglia.
7: Pronto?
5: Ritratto.
7: Pronto?
5: Buongiorno, sono di Pene l'energia, sono qui per farle un'offerta su luce e gas. Le interessa?
7: Ma scusi una cosa, mica c'è un telefono sotto controllo.
5: Se desidera proseguire, dica, culo a formaggio.
7: Se fa senso, se ti mali?
5: Da quale galassia proviene?
7: Da rotto macco.
5: Ho voglia di fondermi.
3: Bene l'energia.
8: Pronto?
5: Buongiorno, sono di Pene l'energia, sono qui per farle un'offerta su luce e gas. Le interessa?
8: Come?
5: Mutanda, culo sporco, tanto è uguale.
8: Lei cosa vuole da me?
5: Non voglio nulla, ma solamente aiutarla a risparmiare soldi.
8: Ascolta,
5: con il suo abbonamento luce.
8: È un discorso che non mi interessa.
5: Bifolco.
8: Lei smette di chiamarmi.
5: Prema il tasto, merda, per chiudere la telefonata.
8: Chiedo scusa e metto giù.
5: Almeno questo signore era gentile.
3: Bene l'energia.
9: Sì?
5: Buongiorno, sono di Pene l'energia.
9: Pronto?
5: Mi dica, come si chiama, grazie.
9: Allora, no, mi dica lei.
5: Mi chiamo Alan Sorrenti.
9: E io ho detto che ha sbagliato numero. Quante cazzo di volte io devo dire che ha sbagliato numero?
5: Il suo numero di telefono mi è stato dato dal sistema di ricerca per chi sta pagando tanto di luce e gas.
9: Ma chi sei tu?
5: Se lei mi facesse parlare, ma soprattutto, mi ascoltasse, capirebbe che sono qui per aiutarla.
9: Hai sbagliato numero, hai sbagliato. È inutile che mi continui a chiamare, non ti conosco a te.
5: Ma io, non l'ho mai chiamata, lei è un pazzo mentale.
9: Ma lei è pazzo mentale, sei tu, no io.
5: No.
9: Porca p***a, perciò, perché non mi devi chiamare più?
5: Vedo che lei è un muratore.
9: Un muratore, beh.
5: Allora prenda una corda e si impicchi nel bagno.
9: No, se ti ho tu la corda nel bagno, così... Almeno il mondo si mette a ridere, non ti preoccupare.
5: Ora le collegherò mezza Torino al suo contatore.
9: Senti, ti dico una cosa in italiano, ti dico una cosa. Vai a fare in culo, va.
5: Fra 30 giorni sentirete al telegiornale, Terrone Bifolco, si lancia dalla finestra, per una bolletta da 276.000 euro.
3: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: patata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Ed eccomi di nuovo, il vostro Max Pezzali, ancora una volta per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Anni 80-90, Marco ha costruito il suo gruppo finale. Paolo Noyes, Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri, Letizia Puccioni, La Chicca, Johnny, Lucilla, Francesco Maggioni. Felice di questo suo rinnovato Dream Team, fissa un appuntamento con Angelo De Robertis, ma prima ha bisogno di una benedizione da colui che ha dato il via al tutto, Leone di Lernia. Così si reca a Ticino di Murgia, il quartiere pugliese di Pavia.
3: Dunque, dove si troverà il signor di Lernia? Sicuramente da queste parti, fica chiappa merda.
4: Porca putterola! Ma guarda chi cazzo incontrato!
3: Ma chi sei tu, cazzo troia merda?
4: Ma tu sei il figlio di quella di Gerdaland! Quelli che avevano le giostre, gli zingari, quelli...
3: Ma quali zingari, fica cazzo culo?
4: Ma come? Non si dicono le parolecce!
3: Ma che cazzo...
4: Ho detto che non si dicono le parolecce, eh!
3: Stronzo merda fa...
4: Tu sei un cretino, deficiente, maleducato!
3: Figlio di puttana!
4: Si vede allo sguardo, che sei stupido e ignorante!
3: Cretino stronzo merda!
4: Ancora che dici le parolecce?
3: Bastardo cazzo culo!
4: Ho detto le parolecce, non si dicono! Cretino ignorante! Becca di questo, stronzo!
3: Aia! Basta! Fermo! Io sono qui per cercare il Leone di Lernia!
4: Ah, cercavi il Leone di Lernia? Ah, quello con Baiseno!
3: Sì, ma dov'è, cazzo culo troia?
4: Ancora le parolecce? Vai in fondo là, a sinistra dove c'è la spiaggia. In fondo là a destra, suona.
3: Grazie di niente, fanculo merda coglione.
4: Ma qua che signorente, eh?
5: Subito si mangiata la banana! Ouch! Venite, prende le casse di Leone di Lernia! Beh... Senti che roba, ti sei mangiato la banana. Signor, venga a prendere le cassette di Leone di Lernia. Dammi 2000 lire, dai.
3: Signor di Lernia, mi scusi.
5: E tu chi cazzo sei?
3: Salve, si ricorda di me, culo merda minchia?
6: Ma cosa fai, vendi tappeti? Il cocco?
3: Sono Marco Mazzoli, ci siamo incontrati nel primo episodio.
6: Beh, ma non vedi che sto vendendo gli LP alla gente di Leone di Lernia?
3: Ma questi sono dischi tarocchi suoi? Cazzo fica troia?
6: Certo, Mazzò, io masterizzo i CD e li rivendo in culo all'etichetta, vaffanculo.
3: Ma chi è che glieli fa? Lei non mi sembra proprio uno in grado di usare un computer.
6: Beh, tranquillo, Mazzol, ci pensa quello che vive dentro la mia tasca. Aspetta, dove l'ho messo? Aspetta, la tasca a destra, a sinistra, eccolo qua.
7: Ciao, sono Alessandro Viale. Forse ti ricordi di me per...
3: Lui vive nella sua tasca? Che figata, figa.
6: Ma quale figata? Quella è una metastasi. Però mi fai CD, quel bastardo.
7: Ciao, sono Alessandro Viale. Forse ti ricordi di me per...
6: Basta con sta canzone, eh?
3: In ogni caso, la mia squadra definitiva. Ora sono pronto per mettere il mondo sotto sopra.
6: E va bene, Mazzoli. Adesso basta, però, eh? Vai a fare in culo, ricchione. Outs, a davadai, Mazzoli.
2: E con le sagge parole di Leone, Marco rinnova la sua energia e va nella imponente torre della radio, dove appuntamento con Angelo De Robertis.
3: Eccomi, signor De Robertis, culo troia merda.
8: Calma, Marco. Sei giunto e sei pronto, ma ti devo portare al cospetto del signore di questa torre per il suo ultimo giudizio. Ma prima devi compilare il permesso.
9: Ciao, sono la tipa che sta all'accoglienza, interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Firma qui, grazie, e metti luogo e data di oggi.
3: Marco Mazzoli, luogo, Pavia, data di oggi, 20 ottobre 80-90.
8: Perfetto, ora vieni con me.
3: Ok, non sto più nella pelle, merda minchia di cane.
8: Però, calma.
2: E con la calma che tanto contraddistingue il direttore, Marco arriva nella sala del potente sovrano della torre.
8: Marco, è un piacere per me presentarti il sommo signore dell'ordine degli stregoni, Azan il Bianco.
10: Benvenuto, giovane babbano.
3: Salve, signore. È un grandissimo onore per me conoscerla, troia merda cazzo.
10: Anche per me, ragazzo. Ho guardato le tue peripezie attraverso questo palantir, una delle oscure pietre veggenti. Hai fatto un grande cammino, hai messo su una bella compagnia, 9 compagni. E ora sei pronto per fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sotto sopra, giusto?
3: Sì, assolutamente, stronzo ciucciapalle.
10: Bene, allora. Manca solo un importante dettaglio.
3: Sarebbe, suca troia scemo?
10: I soldi. Trova dei fondi e torna quando li avrai, e solo allora potremo finalmente fondare il tuo sogno.
3: Ma scusa, pensavo che li aveste voi i soldi.
10: La la la, non ti sento? La magia, Saruman. Oh, devo andare. Forza, Marco, va a trovare sti porco di soldi e torna da me, che comunque sei simpatico.
2: E così ancora una volta dobbiamo rimandare il finale, ma siamo a buon punto. La meta è sempre più vicina.

0: pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
1: Chi è, scusi?
0: Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
1: Guarda, ho pazienza,
0: soltanto due minuti. Lei ascolta la radio. Stupida.
2: Zondaggi!
1: Pronto.
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Le posso rubare due minuti?
1: Qualche cosa.
0: Per un sondaggio sugli ascolti radiofonici, è molto importante.
1: Qualche cosa. Qualche cosa.
0: Se sono Sabrina della Zondaggi.
1: Quasi sono a posto, andiamo di più in questa parte da
0: qui. Sono Sabrina. Vabbè, ma è una persona che non sta bene.
2: Zondaggi!
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
1: Chi è?
0: Sabrina, chiamo da Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
1: Non sento.
0: La chiamo per... Lei ascolta Radio 105?
1: No.
0: Ha detto sì?
1: No.
0: Segno sì?
1: No, non ascolto Radio 105.
0: E che radio ascolta?
1: Non c'è la radio.
0: 105?
1: No.
0: Lo segno.
1: No, non ascolto la radio, non ascolto, non c'è la radio. La televisione basta, non c'è la radio.
0: Sento male, lei guarda la TV di 105?
1: No, non guardo 105, no.
0: E 105 TV?
1: No.
0: 105 televisione canale 66?
1: Neanche.
0: E la televisione della radio?
1: Qualche volta c'è poco niente, però qualche volta.
0: Qualche volta lei guarda la televisione di Radio 105?
1: Sì.
0: 105 TV?
1: Sì.
0: Lo sapevo, te lo segno allora. Va bene, la ringrazio.
1: Va bene, niente.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
3: Chi parla?
0: Sono Sabrina della Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
0: Benissimo, allora se lei mi dà un secondo io le elenco i nomi delle radio e lei mi dice se l'ascolto oppure no.
3: Ok.
0: Radio RTM?
3: No.
0: Radio Turbolenza?
3: No.
0: No. Radio 107.4?
3: No.
0: No. Radio DJ?
3: DJ, no.
0: Radio M2 Po?
3: No.
0: Radio Mengoni?
3: No.
0: Radio Italiana Solo Musica Napoletana?
3: No.
0: Radio 105?
3: Sì.
0: Benissimo, adesso mi dirà, io le elencherò gli orari della giornata e lei mi dirà se ascolta o meno la radio in quel periodo del giorno. Lei ascolta Radio 105 dalle 6 alle 8 del mattino?
3: Sì.
0: Lei ascolta Radio 105 dalle 8 alle 10 del mattino?
3: Sì.
0: Dalle 10
3: al
0: alle...
3: lavoro.
0: Benissimo.
3: Al lavoro, sì. Dalle 10 alle
0: 12, 12, 14.
3: Esatto.
0: 14, 16.
3: Esatto. Al lavoro, infatti tutto il giorno al lavoro.
0: Benissimo, perfetto, quindi fino alle 19.
3: Esatto.
0: Quindi metto che ascolta Radio 105 tutto il giorno. Quindi il suo programma preferito è?
3: Paolino e Marti, perché c'è anche mio marito, mi suggerisce i nomi, non li conosco, cioè.
0: Va benissimo.
3: Li sento, ma non mi ricordo mai come si chiamano.
0: Paolino e Martin, perfetto, benissimo. Bene, la ringrazio molto, buona giornata.
3: Niente, arrivederci.
2: Zondaggi!
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
4: Chi è?
0: Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
4: No.
0: E guarda la televisione della radio?
4: No, ma che cazzo sei che non sei coglione, chi te stramorte?
0: Ha detto Radio 105?
4: Chi te stramorte?
0: Radio 105?
4: Che è Radio 105, chi te stramu?
0: Quindi sì, metto sì che l'ascolta. Benissimo.
4: Mannaggia, chi te stramorte e chi te morte, la tavola! E chiamate la tavola, curruta figlia puttana, tu è tutto arrastratore, no?
0: Tra le 14 e le 16 l'ascolta?
4: Ma che dici? Ma chi è? 14, 16, la... 14 e 16, ma ne prendo, paese mio!
0: La sua radio preferita?
4: La figa, qua, chi te morte!
2: Zondaggi!
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
4: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
5: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
0: Ma che cazzo?
6: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
4: Dai, non me lo fanno mai dire.
6: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
4: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
3: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
4: Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
3: E invece non vengo.
4: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
3: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
6: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
4: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardi? Con la guarnizione, basta sta guarnizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma posso.
3: Fammi. Dai, Leo!
4: Dai un cazzo! Come faccio a
3: dire? Tu vai avanti!
4: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui.
3: Questo gorilla stavi per
4: sì,
3: dire.
4: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. Di te guardi. Dice che ne bruciava la pancia.
6: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa della evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050.
2: Attention. Attention.
1: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 2, il nuovo format televisivo.
3: Salve faccette di cazzo, vi ho convocati tutti qui oggi per parlarvi della mia nuova trasmissione televisiva, Il Grande Pelato VIP.
4: Ma puttana di quella mai, era tutta nuda e lebrosa. Ma che bellissima idea! Non vedo l'ora di fare l'amore con un sacco di pelati famosi tutti in tesburosi.
5: Aspettate un secondo, Roberto Benigni non è davvero pelato pelato, ha l'isoletta di peli di fica in cima alla testa. Lo sanno tutti, lo sanno tutti.
4: Ma fatti un po' i cazzacci tuoi, io mi sto... Ho bisogno di fare un po' di soldi. Gli eredi di Dante mi hanno citato per plagio, non ho più una lira.
3: Tranquillo Benigni, basta che te li tagli quei due peletti di merda che ti ritrovi in testa e sei a posto. Il Grande Pelato VIP sarà un successone.
6: Carissimi fratelli senza capelli, abbiamo un grosso problema. In questa trasmissione non ci sono femmine, così rischiamo di essere accusati di marcidi.
4: Ma l'unica maldracca a maldracosa che si infila nella figa qualsiasi cosa. Papa Francesco c'ha ragione, senza donne la trasmissione sarà un grosso fopone.
7: Ragazzi, se volete mi posso far rasare da zero dal parrucchiere del carcere femminile, così potrò rilanciare la mia carriera Vanna Marchi Turner sulla cresta dell'onda, puttana.
3: Ma levati dai coglioni merda infame, torna a fare i bottini col culo ai personaggi minori dei cartoni animati. Noi abbiamo bisogno di una donna apprezzata dal grande pubblico.
8: Se volete posso partecipare io come componente femminile nel Grande Pelato VIP. Per avere me, Maria De Filippi, realmente era di certo vi ascolti.
4: Mariuscia, Mariuscia cara, ma non hai sentito? Ci serve una donna, non un robot con gli occhiali e la voce di un centenario che si fuma 3 pacchetti di sigarette al giorno.
5: Parla per te, Roberto Benigni.
8: Grazie, Homer. Mi fa molto piacere sapere che c'è un altro panzone disposto a condividere il letto con me.
3: Smettetela di farvi pompini con i piedi a vicenda e spremettevi le meningi. Dobbiamo trovare un concorrente femmina e pelata per il Grande Pelato VIP, altrimenti qui salta tutto porco cazzo formaggioso.
6: Non ci resta che pregare il Signore, Signore, che fai le cose per bene, mandarci una donna pelata e di bell'aspetto, affinché il Grande Pelato VIP sia un successo.
4: Hanno citofonato, puttana di quella mala. Ha funzionato, Francescuzzo bello, ma tu c'hai davvero potere, vediamo un po' chi ci ha mandato la provvidenza.
9: Oh! Vieni a ballare in Puglia. Ho sentito che cercate un concorrente per una trasmissione. Eccomi qua, vado bene.
3: Ma porco bastardo infame, io mi ritiro, vado a sparare su un bisola dei Caraibi. Puttana di quella troia, e che cazzo, non me ne va mai bene una.

0: È sempre piacevole il profumo dei fiori al mattino in montagna, ma ancor più la notte è il momento in cui il silenzio e la pace del comprensorio ti avvolgono con il loro abbraccio di serenità. Le stelle in cielo brillano a milioni e ti senti rapito da pensieri su civiltà che potrebbero vivere su uno di quei minuscoli puntini luminosi. Ma a parte sta cosa da poeti ricchioni, i nostri eroi sembrano svegli, perché una luce fievole fuoriesce dalla fetida baracca del nonno di merda. Quindi andiamo a vedere che cazzo combinano.
1: Io ho una donna e quattro assi.
2: Ma cane, ma dove cazzo le tiri fuori queste mani? Sono tre giri che hai sempre gli assi tu. Stai barando, pezzo di merda?
3: Secondo me il pastorello ci sta prendendo per il culo, nonno.
4: Già, va sempre in giro con la maglietta strappata che puzza di sudore e merda. E oggi ha una giacchetta stretta stretta che sembra rubata da un asilo. Che cazzo ci nascondi lì sotto, verme del cazzo?
1: Calmi, belli. Io non nascondo proprio niente. Ho la giacchetta perché stasera c'è umidità. Voi siete saliti su con i cavalli. Io invece salgo dal paese a piedi. Guardate che la notte fa freddo.
4: Se scopro che mi stai facendo fesso, ti scopo il culo!
3: Scusa se mi permetto, ma che cazzo di minaccia è?
2: Il Doc ha ragione. Ti sparo in faccia e ti sgonfio il volto a capate, sono minacce da alfa. Ma ti scopo il culo non lo è affatto.
4: Beh, non cambia il discorso. Secondo me il nano col bel culetto non ce la racconta giusta. Levati la giacchetta e fallo lentamente, muovendoti sinuosamente e fissandomi negli occhi, leccandoti le labbra. Forza, bastardello!
3: Scusa se insisto, ma questo tuo modo di parlare mi sta mettendo a disagio. Era una pokerata fra sporchi pezzi di merda in una baita isolata in montagna. Ma c'è qualcosa che mi dice che tu abbia delle pulsioni sessuali verso il pastorello.
4: Ma non diciamo fesserie, a me non piacciono gli uomini. E comunque state decentrando l'attenzione da questa piccola e appetitosa merda con la boccuccia da pompinaro. Forza, Peter! Spogliati e facci vedere che non nascondi delle carte da baro del cazzo sotto quei vestiti stretti sul paccone.
3: Ma la vuoi finire di parlare come un maniaco sessuale pederasta?
1: Io non ho proprio un cazzo sotto i vestiti. Siete voi che non riuscite ad accettare di perdere con un ragazzino. Adesso mi avete stufato. Pagatemi e me ne vado. Io non gioco più. E poi questo ricchione mi continua a fare l'occhiolino. E non mi sento più a mio agio.
4: A chi hai detto ricchione?
2: Calmo, Frederick. Metti giù quel ferro.
1: Ehi, ma che cazzo ti passa per la testa?
2: Adesso mi hai rotto il cazzo. Nessuno sfodera i ferri nella mia baracca e minaccia i miei scagnozzi.
3: Ehi, ma che diamine state facendo? Mettete via quelle pistole.
2: Non ti azzardare a darmi degli ordini in casa mia, dottore del cazzo.
3: Ah sì? E quindi ora come la mettiamo, vecchio relitto?
1: Ehi, ma siete tutti diventati scemi? Mettete via i ferri o qualcuno domani finisce cacato dai maiali.
4: Zitta, puttanella!
1: A chi hai detto puttanella?
2: Oh cazzo, sembra che siamo tutti e quattro accavallati e colpo in canna. Purtroppo siamo in un tipico stallo alla messicana.
3: Il vecchio ha ragione. Come la mettiamo?
4: Conto fino a tre e mettiamo tutti via i ferri e ci beviamo una grappetta. Cosa dite?
1: E chi ci dice che quando abbassiamo le armi ci spari a tutti e ti fotti i soldi?
2: Il pastorello ha ragione. Io non mi fido più di te. Sei troppo ambiguo. Lo dovevo capire dal fatto che porti le scarpe col tacco.
4: Questo non c'entra un cazzo. Sono di mia moglie. Gliele sto allargando perché è ingrassata e le stringono.
3: Ma tu non sei sposato.
1: Già. E poi nessuna donna porta un 47.
3: Adesso che facciamo?
2: Non lo so.
5: Ehi, ma cos'è questo casino?
3: Porca troia.
2: Cazzo.
3: Ma non eri a casa da solo?
2: Mi ero scordato che c'era la semirigida nel letto.
4: Vabbè, le armi sono scariche, si riprende a giocare.
1: Vado a prendere la grappa.
0: Sono indeciso se ridere o se rimanerci di merda. In ogni caso sono convinto anche io che quel merda di Peter se la sta barando e che quel Frederick sia palesemente un pederasta. Questa è la montagna rurale, fatta di duro lavoro e poco spazio per i sentimenti. Al prossimo episodio, brutti cessi. Questa è la montagna rurale, fatta di duro lavoro e poco spazio per i sentimenti. Al prossimo episodio, brutti cessi.

0: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
2: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
3: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
2: Scusi, non sto capendo.
3: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
4: No, questa volta io ti tolgo.
3: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
4: Prendi la candeggina, Rosario.
5: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
3: Oh no, Brimbelli!
4: Abbiamo vinto, usciamo!
2: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
6: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
6: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
2: sì,
6: che sono andato a puttane.
2: Benissimo.
6: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
2: sì,
6: no?
2: Sì. Ma lei sta a Pavia?
6: Sì.
2: Tutto bene? Si è strozzato?
6: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
2: sì,
6: delle feci.
2: Guardi,
6: forse
2: vabbè,
6: c'è il sangue.
2: Sì,
6: allora,
2: va
6: signora...
2: Bene. Questo
6: mi ascolti,
2: sì,
6: ero puttane.
2: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
6: E quella sera c'era uno con la parrucca.
2: Ah.
6: Non vorrei che sia, come si chiama?
2: Don Gaetano?
6: Gaetano?
2: Don Gaetano, sì.
6: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
2: Scusi, lei...
6: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
7: Stai al telefono, stai?
6: Sì.
7: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
6: Sì.
7: Mamma, che brutte feci che
6: ha
7: c'è.
6: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
7: E cosa c'era dentro le lasagne?
6: C'era il prosciutto, mozzarella,
7: l'uranio, un poverito,
6: cotechino,
7: inghia, brasiliano.
6: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
7: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
6: Ecco dov'era il cacciavite.
7: Sangue non c'è nelle feci.
5: Cacciavite Brimbelli.
2: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
2: No, guardi.
6: La linea da Rai Sport.
8: per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
2: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
2: che ho capito, ma per telefono
8: alla priorità.

0: Sì, anche sulla Rai 3.
1: Su tutto,
0: guarda. Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che conto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
1: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
1: secondo di... cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
1: Bagalo, porco di...
0: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono quello della cacca,
0: sì,
1: dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Tente
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
1: fare
3: io
1: la
3: so
1: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
1: feci. Che ce ne puntare un bastoncino, ce ne puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
0: bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusate, lei, il colpo decisivo?
0: Sì.
1: Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa della evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050.
6: Attention.
5: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Casa Scotti, puntata 1. Il compleanno.
7: Gerry Scotti, vecchio le cafregne che non sento. Augurissimi di buon compleanno!
8: Grazie. Roberto Benigni, prego, entra pure, stanno per arrivare anche gli altri invitati del cazzo.
9: Salve, signor Scotti. Sono Homer Simpson. Il signor Burson non è potuto venire, però ho portato una cassa di birra da...
8: E va bene, Homer, ti faccio entrare solo perché mi sono sbattuto tua moglie talmente tante volte che le sono diventati i capelli blu.
9: Molto divertente. Aspetta un secondo. Allora questo significa che Marge è una lurida puttana.
10: Che tu sia benedetto figliolo nel giorno del tuo compleanno. Cento di questi giorni, Gerry Scotti.
8: Guardate un po' gente, è venuto anche Papa Francesco Facchinetti. Si accomodi, Santo Padre, dia pure a me il suo polmone.
7: Francesco, vecchio mattacchione, vieni e sediti accanto all'omettino tu. Puttana la maiale, quanto ti sei fatto, vecchio? Sembri la mummia di stanlio e olio.
10: Roberto Benigni, modera il tuo linguaggio quando sei con me. Ti ricordo che io sono pur sempre il Papa. Hai capito? Io sono l'unico e solo papà.
9: Questo vecchio non sa nemmeno parlare. Si dice papà, papà. Hai capito, brutto macarozzo?
8: Calma gente, non litigate, proprio il giorno del mio compleanno, porca di quella troia.
7: Cerri ha ragione. Vieni qui, vesiccione, tutto spelacchiato, che ti voglio baciare sulla bocca. Ah, quanto mi arrabbio. Mi sento tutto un'erezione. Facciamo all'amore qui davanti al padre.
9: Voglio partecipare anche io, vi prego. Ho sempre voluto fare un'orgia con degli altri esseri umani. Perché cani e gatti sono troppo violenti e soprattutto paurosi. Quelle brutte palle di pelo hanno paura della quasi quanto dell'acqua. La nazione.
8: Basta, mi avete rotto il cazzo. Questa doveva essere la festa per il mio compleanno. Tornate tutti a casa vostra, forza, levatevi dai coglioni. Sbrigatevi prima che vi prenda calci nel culo.
7: Ma c'è ragione, avvio ben manzone tutto da spompinare. Se ci cacci via dovrai passare il compleanno da solo. Perché invece non ci spogliamo tutti nudi come la mamma ci ha fatto e poi ci mettiamo a leggere la Divina Commedia ballando il tuca tuca.
8: Ma vattene a fanculo te la Divina Commedia, il tuca tuca, la Toscana e il cazzo che te frega, fuori dai coglioni, se non vi squinciaglio dietro i cani. Minchia che bel compleanno di merda, mi sa che facevo meglio ad affittare un paio di battone nane come l'anno scorso, porco.
6: For you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
11: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
11: È perlizia.
12: Vai dai.
13: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, Rolls Royce.
6: E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O a Honolulu, blu, bum, bum, bum, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah, adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Cobalt 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ossi, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze. Ralph
3: Lauren. E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi jeans cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: Non
6: c'è. La salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intento esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo. Allora,
6: mi
3: la tendo in bocca. E intendo essere fino all'esperimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
3: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
1: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince? L'Aston Martin Vince.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
3: Martin. Vincen!
1: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
3: Bravo!
4: I know I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
1: Bacchera!
3: Che dolore amaro!

0: Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Ho ricevuto dei poteri supereroiftici da uno stregone paffo che mi ha detto che che mi ha detto che fe grido Shazam, divento ancora più incaffato contro i poteri forti. Vediamo Shazam. Porca puttana, quanto mi fanno incaffare gli illuminati alle major! Infatti oggi li spacco ancora di più, anche grazie alle barrette proteiche della San Giovente, per un tricipite poffente! Ora posso rivelarvi altre verità del mondo che il signore oscuro Azazazazazot vuole infabbiare, ma io ve le rivelo! E allora... ricorda che fei forte, ma non fei antiproiettile! Piano, piano! Celiaco infame, per te folo pane! I cinesi a noi occidentali ci vedono tutti uguali! Oh Anna, significa famiglia, Lilo e Steve. Siamo nel 2023, ma l'alito pesante è ancora un tabù. Donkey Kong si chiama Donkey, che vuol dire asino, però è una scimmia. Ed ora tocca a voi! Io lo fo, che lo fo, lo fo, lo anche quando! Anche quando! Anche quando spero con tutto me stesso che Albano ritorni con Romina! Non fo l'unico! Ed ora una canzone! Per ora basta, ospiti! Ma ho intenzione di stare dietro ai ragazzi, alle tendenze dei giovani, ai trend, a

Comunque questa è la mia versione, in cui racconto di quanto sono un burlone, perché non bisogna mai fermare la voglia di fare scherzi e far sorridere la gente. Io faccio questi scherzi, ragazzi, vai maestro!

0: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. È un nuovo, radioso giorno sull'astronave interstellare Pugliena e i tenaci esploratori galattici si apprestano a tentare un nuovo contatto con la nostra specie inferiore. Agli ordini del Commodoro, Trimone Culacchione III, figlie de Bucchine XI, detto Cacachez, i marconisti extraterrestri lanciano il loro segnale verso Barletta. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Eh?
2: Un pacciolo di mamma, ti glazzo.
1: Eh?
2: Upa!
1: Ma ne che ho pacciolo di surda, taglia che la rischia, da io a che da pasta tra tre e tu, corno.
2: Afa!
1: E si basi sta cosa, si basi sta storia, ogni volta.
2: Afa, angolo?
1: Ogni settimana mi chiamo questo cacacchietto, mamma che deve scippare da te, che da pasta.
2: Angolo?
1: Cioè, cavolo, guarda, ma la chiama tu.
2: Mangio tu cazzo!
1: Non so che parli su un padre tuo, ogni volta si batte questa canzone.
2: Mulo.
1: Non so parlare, non so se c'è cazzo dice, non so se c'è cazzo fa. Maru tu che sa, capito che non mi chiami più? Maru tu che sa, prova, capito o no?
2: Ula.
1: Cazzo di... Bastardo, ogni volta su cazzo di numero.
2: Ula, ma...
1: Ma c'è cazzo, ma fangolo, va fangolo assurda, merda.
2: Ma
1: è assurda che la puttana.
2: Cazzo, figlia di bucchini. Angelo cazzo,
1: eh?
2: Due mani, ma so.
1: Ma se parli, ma si taglia, non ti indossi, io. Ma si, tu, indossi.
2: Recca, gula.
1: Tu capisci, manco niente, c'è cazzo, dai, c'è sto cacacchietto. Tu capisci niente, oh.
2: Angelo, salsiccia di cavetto, ricchione.
1: Ma salsiccia di cavetto, mo, oh.
2: Ramau.
1: Capisci niente, cacchetto, oh, ma c'è il capo, ma c'è sì, oh.
2: Oh,
1: ogni volta, ma non ha mai su cacchetto.
2: Mamma del zocco.
1: Non so capisci niente, ma tu.
2: Bocchine! Ramau.
1: Chi non su, oh.
2: Ah, cite.
1: Non ti vede.
2: Cite.
1: Ma vengo, non mi si chiama più, oh, vamo.
2: Cite. Cite. Cite morte, cite tramorte, cite vive. È tutto il morto che tengo.
3: I Puglieni.
1: Pronto?
2: Gualtiero?
1: Sì?
2: Sei stronzo per davvero?
1: Sì.
2: Upa!
1: Ui!
2: Upacciono da mamma di glazzocl!
1: Proprio che brutto barese, proprio che brutto linguaggio che hai.
2: Cite.
1: Sei un grandissimo cornuto.
2: Cide morto, sta morto vivo.
1: È tutto lo morto, ci deve essere la morte.
2: Mamma, tu papà, tu
1: un ricchione che ha sind.
2: La fece
1: trama. Alam del suo stronzo.
2: La fece trama una kingong.
1: Cite, baccala commerciale. Baccala umana.
2: Mock.
1: Mock.
2: Mock a mamma.
1: Va a fare la ghinotto, va.
2: Tu è mamma, mangia cazzo.
1: No, va a fare prima tu, va a fare la ricchione.
2: Upa!
1: Cumba, cumba, pizza, cumba. Che cazzo di canoscio, cumba?
2: Sifi!
1: Pronto?
2: Sifi, che del sacro, tu?
1: Certo, cornuto!
2: Upa!
1: Cornuto originale, senza bugie!
2: Upa!
1: Mamma,
2: la frigge la polpa!
1: Mamma, quella frigge la bucchina, mamma!
4: La Durcenella poi chiamava, da Gurnuto.
2: Sorda, chi da Baldrac.
4: Sorda, quella grandissima mignotta.
2: Mamma mia.
4: Ricchione senza buscio, Cornuto originale, baccalà umano e commerciale. Finocchio.
2: Mamma, ti tieni un chilo di pescione.
4: Mamma, la bucchina, Cornuto. Mamma, ti smetto, mamma, ti smetto, guarda, attenzione, ti smetto, te. Cornuto,
2: vaffanculo.
4: Pigdangula, pigda.
2: Si struzzo.
4: C'è tricchiona.
2: Cazzo!
4: Se ma me, pattanza cadano lupo sordo, va.
2: Due mamme, cazzo.
4: C'è tricchiona.
2: Tremau.
4: Baccalà. Va a fare la ghinotta da vanna, va.
2: Tue mamme,
4: zia. C'è cornuto ricchione senza bugia. Senza palla.
2: Gula.
4: Di originale.
2: Gula.
4: Con ricchione. Frucio, maledetto. Prendilo nel culo.
2: Gula sor. Oca man. Gula.
4: Va a fare la bucchina due sordo, va. Ciao.
2: Tremau. Gula.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Jehova Beach Party.
2: Sono appena ritornato da Sanremo, dove mi sono esibito davanti a 7 miliardi di persone, tutte lì per ascoltare i miei monologi magici, pieni di odio, sperma e rancore. Vaffanculo Lilla Pippi, eh! I poteri forti mi hanno veramente rotto i coglioni, ragazzi. Basta con queste major del caffo che ci avvelenano la mente. Piuttosto gettiamo del petrolio nel mare ed avveleniamo la barriera corallina. Oggi sono un pazzoide scatenoide, sono pieno di verità del mondo che vi voglio rivelare. Siete pronti? E allora, se hai fete, vai dal prete. L'avete vista?
3: Cosa?
2: La merda rova! In bocca tua ripava! Se rimani incinta, assicurati che lui non abbia fatto i biglietti per il Messico! La corazzata con Tionkin! In verità è veramente un bel film e voi non avete capito un cazzo di Eisenstein! Facciamo tutti fighi, ma in verità se ci viene chiesto quanti giorni al mese corrente, ci mettiamo a fare velocemente nella testa 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31, finché non troviamo il mese che ci serve! Se canti e ti caghi addosso, o fai una scimmia urlatrice, oppure fai Iva Zanicchi. E ora tocca a voi. Io lo fo che lo fo, fo anche.

0: canfone, femfa ospite, sempre frequento i trend di TikTok perché voglio rimanere al passo coi tempi, coi giovani, Instagram e Facebook. Mi infegno con questa canzone, mi infegno come fare a risparmiare in questo periodo. Vai maestro! Se volete tu paghi tutto, ma quanto mi vengono a costare? Non ho le tette, no, quindi non so come guadagnare. C'ho pure la fitta,
1: tutti ce l'abbiamo.
0: Tutti questi soldi non li ho, ma però ho trovato la soluzione.

0: Damarri.
1: Massimino e Giovannino hanno comprato un terreno vicino a Cuneo e, scavando per fare la piscina, hanno trovato delle bare piene e ora se ne devono liberare.
2: Consorzio ecologico, buongiorno.
3: Ma dalle rape in bocca, cioè. Senti, buongiorno, sono Massimo di Quarto. Senti, l'ho chiamato per una informazione. Voi fate il ritiro delle cose a domicilio, di munnezza, robe di cose?
2: Facciamo il ritiro di ingombranti a domicilio, sì.
3: Abbiamo trovato praticamente 4-5 casse con dentro, non lo so, non le abbiamo aperte ovviamente, no? Però sono bare praticamente, si vede che c'era un vecchio cimitero. Se le lascio le 4-5 bare fuori da Cangialone, le venite a ritirare?
2: No, perché quelli sono rifiuti speciali.
3: Speciali in che senso?
2: Sono rifiuti speciali che non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani.
3: E chi se li porta via? Volete che le apro, mette i resti nell'umido e lasci il legno da una parte? Ma che cazzo ridi, mica ridi? Questo è un problema grosso. Mica tu ridi, cioè voglio dire, si è fatto un gannone, se le faccio di me. Oh, madonna, sta risata mi stai facendo impazzire, che poi già senti i fantasmi in casa. Oh, e basta, che cazzo sei, Satana, che ridi così? Sto parlando di cadaveri, sto parlando. Adoro che mi vai a ridere, mi stai angosciando.
2: Devi chiamare la ditta specializzata.
3: Ah, tutto fatto sei, ma è proprio spaccatissimo. Senti, facciamo così. Allora, io vengo là, ti metto un ferro caldo appoggiato al collo e ti intimo di venire col furgone a caricarmi sti cose. Come la mettiamo la situazione? Oh, ti mangio il collo! Vieni a prendere sti cadaveri che c'ho l'ansia! Che se vuoi che i fantasmi di notte te li infili in un sacco di fantasmi e te lo porta a casa tua, capito? Scemo di merda! E ride sto scemo.
0: Damarri!
4: Pronto?
5: Sì, pronto?
4: Sì, ciao! Senti, il... come si chiama? La discarica di Mondovì?
5: No, qui è la...
4: Allora le spiego, noi abbiamo comprato un terreno qua in zona e abbiamo scavato per fare la piscina e stiamo facendo la casa e tutto. Solo che sotto nel terreno mio cugino Massimino, scavando con il trattorino lì, col coso, ha tirato fuori 4 bare. Si vede che c'era un cimitero. Dove le vado a buttare? Perché o le lascio fuori casa, così le butto lì sul bordo della strada e qualcuno magari...
5: Ma voi
4: le...
5: siete di Mondovì?
4: Sì.
5: Ah, in che zona?
4: Cosa fai stasera, sciacquata? Che mia, ti succhio proprio il limitrofismo che hai nella pancia, che sai che tutto saccagna. Pronto?
0: Damarri!
4: Sì, buongiorno signora, salve, mi ha dato il numero Michele Porco e mi ha detto di chiamare voi per svuotare delle bare che abbiamo trovate nel terreno di casa.
5: Scusi, non ho capito, Michele?
4: Michele Porco chiama, mi ha dato il numero di telefono di voi perché noi abbiamo trovato delle bare in un terreno che abbiamo fatto. Sì, abbiamo scavato perché stiamo facendo la costruzione di una villa piscina e c'erano delle bare e noi dobbiamo adesso liberarci di queste cose. Abbiamo chiamato la discarica e mi hanno detto di chiamarla a lei.
3: Dice che è un rudere, no?
4: È un rudere.
5: Ma sono bare vuote, cimitere.
4: Non lo sappiamo, sono chiuse signora. Sono vecchissime, sono una roba di 200 anni fa.
5: Ma allora, intanto partiamo dal cognome di questa signora che le ha dato il nostro numero. Poverino, se si chiama davvero così, mi spiace per lui.
4: Non lo so, Michele.
5: Dopodiché, voi trovate delle bare, le avete tolte, le avete messe sul bordo della strada?
4: Sì, allora signora le spiego. Noi abbiamo comprato un terreno per costruire una villa, giardino e tutto. E stiamo scavando per mio cugino qua che con me stava scavando.
5: Ma dove? Di che comune stiamo parlando?
4: A Mondovì, frazione di Cristo.
5: Vabbè dai, la Madonna non c'è però.
4: Ma che cazzo fai? Non ho capito, mi stai imbarcando? Ti sto dicendo le cose vere. Via Tamaro signora. Passami.
5: Ma mi spiega perché ha chiamato questo numero?
4: Perché me l'ha dato la... Ho chiamato
5: porto
4: la...
5: Gliel'ha dato sempre il porto...
4: Sì, quello lì. Però ho chiamato prima la discarica e poi me l'ha dato quel signore, porco...
5: Non ce l'ha il numero.
4: Chi non c'ha il numero? Ma come stai? Oh, mi stai confondendo la mente! Ma pensate, oh...
5: Le passo magari il direttore tecnico.
4: Sì, passami il tecnico, dai!
5: Allora, Sara, scusi, direttore tecnico, ingegnere Traverso.
4: Signore. Passami il dottore, dai.
5: Sì, il nostro numero da Michele Porco.
4: Brava, esatto. Non è che stiamo qua a scherzare.
5: Pronto?
4: Sì,
5: buongiorno.
4: Sì, le passo mio cugino, va, che io devo ripetere tutto. Vai, Massimi.
3: Allora, praticamente noi abbiamo comprato... sto parlando. E noi abbiamo trovato ste bar, sono chiusi, non è che ho aperto, che ho paura degli spiriti, quelle cose lì.
5: Ci mancherebbe altro, perché
3: anche per schifo, cioè magari non so, con dei composti.
5: Secondo me, guardi, io le dico, ha fatto benissimo, però questo è un affare da carabinieri.
3: No, no, gli spiriti, no, fuori di te, cazzo.
5: No, gli spiriti, le bare.
3: No, gli spiriti, cazzo chiami gli spiriti? Già mi sono fatto 10 anni io, che cazzo chiami gli spiriti? Che cazzo faccio, mi costituisco?
5: No, nel senso che...
3: Cioè, minchia,
5: no, ci
3: cioè, che cazzo faccio, mi devo fare altre... Questi è un attimo no, che fanno uno più uno.
5: Però seriamente, perché potrebbe essere che lei è stato fortunatissimo e ha scoperto un delitto che è lì sepolto da 10 anni.
3: No, no, no, che poi la vedo perplessissima proprio la situazione.
5: Ma no, sono molto perplessa perché mi sta chiedendo di commettere un reato e non posso.
3: Non sa quante ne ho fatti io nella vita.
5: Guardi,
3: è semplice.
5: Il problema
3: però
5: è che io, se ci troviamo un attimo al bar e prendiamo un caffè, le racconto anche le mie di Marachelle. Ma oggi io sono in un ufficio e non posso proprio rispondere. Le notti, cioè, lei non può dalle bar, cioè, va bene, le metto anche un attimo di affi da una parte e poi gli dire: non posso, non si può fare.
3: Hai capito la malandrina? Allora facciamo così: prendo due pezzi, una boccia di tequila e vengo in ufficio.
5: No,
3: dai,
5: non è che deve per forza, come ho visto che lei è una persona di mondo e sta stare al mondo a quanto capito, non è necessario che lei comunica a qualcuno che le bare le ha trovato dentro il suo terreno.
3: Vede l'Italia dove sbaglia. Una volta che una persona che ha pagato il debito con la giustizia vuole fare le cose fatte come devono essere fatte.
5: Questa cosa, perché quelle bare potrebbero contenere delle cose interessanti per la legge.
3: Le collane, c'ha ragione, mica non ci ho pensato.
4: Le possiamo vendere su Vinted, chiedi alla signora.
3: Allora facciamo così, signora, ma date una buona idea, però comunque lo Stato ha fallito. Lo Stato comunque te lo dico che ha fallito, perché io una volta ho pagato i debiti con la giustizia, ho fatto i miei cazzi nella vita, una volta che volevo fare le cose regolari.
5: Ma non fa la differenziata, scommetto che non la paga la Tari.
3: Cos'è?
5: No, la Tari è una tassa.
3: Le tasse? Che cazzo sono? Minchia, le tasse, cosa sono? Va bene, allora va arrangiare per i cazzi miei, faccio un falò, capito, dai.
5: Bravo, bravissimo.
3: Va bene, salve, salve.
5: Grazie.
3: Non mi è servito un cazzo, va bene così.
5: Sì.
4: Alla fine però le bare che cazzo facciamo?
3: Le bruciamo!
4: Facciamo, ah cazzo, una grigliata, facciamo la grigliata, tanto c'è anche la carne.
3: Ah, ma che schifo.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Geova Beach Party.
2: Fuffa ragazzi, sono rifallito dai gironi infernali,

0: gaffa a vedere un film da te. Metti fu un film di Eisenstein che le spaccherà talmente la minchia che piuttosto che guardarlo, almeno un pompino te lo porti a casa. Ed ora tocca a voi. Io lo fucking fofo, anche quando, anche quando, anche quando mi gratto le cellule morte dal piede con la pietra pomice e poi metto tutto il composto come condimento del rifotto. Ed ora una canzone con un ospite eccezionale che ora lo odiano tutti, ma io lo amo perché spacca tutto con previ poteri forti. Blanco!
1: Bella giova, Blanchito baby!
0: E allora Blanco!

0: una zia che fa anche la donna delle pulizie.
1: E va bene, vai allora.
0: E così posso fare casino e tutto mi fa lo scotto.
1: Certo che sei proprio un matto figlio di troia. Vai, vai, raccontaci della zia.

0: cosa? Racchetta! Racchetta!
1: Porca puttana, ma che... Oh, merda! Blanchito Baby si è trasformato in Godzilla, ragazzi! Uccidiamolo! Bombardatelo! Si fu fuoco!
2: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Be,

0: panzona. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Usufruitori di applicazioni inutili! Avete già installato il nostro App Store Up and Up? Se non lo avete ancora fatto, siete dei perdenti che non stanno al passo con i tempi! Sì! Perché Up and Up è l'App Store più gettonato e soprattutto chiacchierato del web! Dove puoi trovare applicazioni di ogni genere! Da oggi, anche per microonde intelligenti! Sì, e non dimenticare di attivare la funzione Dark Web. Ti si apriranno orizzonti infiniti. Tutto questo lo trovi solo su
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Al primo posto nella top 10 della settimana.
4: Fai da te, fai per tre.
1: Basta affidarsi a professionisti di vari settori. Crea o ripara i tuoi oggetti in completa autonomia grazie a Fai da te, fai per tre. Troverai un'infinità di oggetti che potrai realizzare da solo con le tue mani e la soddisfazione è garantita. Apri l'app, scegli cosa realizzare e segui il tutorial. Ad esempio, crea la tua pipa con qualsiasi oggetto.
5: Scusa Fernando, ma cosa stai facendo?
6: Sto facendo la nuova pipa, guarda qui che bella, con un bello scarpone da sci.
5: Una pipa con lo scarpone da sci?
6: Sto usando l'app Fai da te, fai per tre. Guarda qua. Hai visto?
5: Che figata, quasi quasi me la scarico anch'io.
6: Guarda, ne ho fatta un'altra con la mela.
5: Va a provare. E infatti c'è un buon sapore.
6: Certo, così fumi anche biologico.
1: E se sei un amante dei tatuaggi, smettila di spendere soldi nello studio del tuo tatuatore e affidati a Fai da te, fai per tre, con il super tutorial che ti spiega come realizzare la tua macchinetta per tatuaggi spendendo solo 20 euro e potrai tatuarti da solo o fare tatuaggi ai tuoi amici.
7: Allora cos'è che vuoi?
8: Allora volevo una roba un po' tipo Star Wars col Millennium Falcon, Chewbacca, lo spazio.
7: Ti posso fare uno smile? Non so disegnare tanto bene. Poi la macchinetta l'ho fatta con Fai da te, fai per tre.
8: Ah, allora sì, dai, fammi uno smile qua sulla spalla, che mi manca. Però mi fa un po' male il braccio, non è che mi si sta anche un po' gonfiando. Che colori stai usando?
7: Le tempere a olio. E ti chiudo tutto con un bel nero di seppia.
8: Non è che mi si sta anche un po' gonfiando. Che colori stai usando?
7: Le tempere a olio e ti chiudo tutto con un

0: Dopodiché, quando creerete la bacchetta, vedrete che funzionerà sicuramente.
1: Guarda, amore, ho preparato la bacchetta magica!
2: Dai, che non ho voglia adesso! Cos'è sta roba?
1: L'ho realizzata con Fai da te, Fai per tre! C'era un tutorial chiarissimo! Funziona davvero, le
2: Ma
1: sai?
2: Ma come fa a funzionare? Dai, fai vedere!
1: Guarda, ti faccio un incantesimo e non vedrai più da un occhio!
2: Dai però!
1: Stupefaction!
2: Ma è successo niente!
1: Stupefaction!
2: Ancora niente!
1: Stupefaction!
3: Ah, cazzo, me l'hai ficcato in un occhio! Ma sei scema?
1: Vedi che funziona!
4: Pazzesco! Fai da te, Fai per tre è un'applicazione unica prodotta da...
5: Up and Up!
4: E se fai l'abbonamento premium, ti regaliamo l'accesso al nostro portale sul dark web, dove potrai trovare applicazioni come...
6: Occultami!
4: 1001 modi di occultare un cadavere in completa autonomia!
7: E

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri. In questo episodio, i tamarri sono alla ricerca di una sarta per farsi confezionare dei vestiti su misura per il cugino, che, essendo troppo magro, ha bisogno di pesi nei vestiti per non volare via.
2: Tamarri.
3: Io? Sì, ok. Ciao. Pronto?
4: Sì, sono Massimi di Quarto! Pronto, signora? Sartaia? Quella che cuci i vestiti?
3: Sì, sartaia sono. Sartaia, ma mi ha sentito sartaia. Sono sarta, sì, dica.
4: Sì, come parli strano, sei italiana?
3: Certo che sono italiana, sono mantovana. Abito a Brescia, ma sono mantovana. Dimmi.
4: Ah, sì, minchia. Allora, pazzesca sta cosa, perché ne ho chiamate altre due o tre, ma non riuscivo a capire cosa dicevano, che erano metà cingiulai e metà... non lo so.
3: No, sono l'unica sarta qua a Brescia italiana.
4: Ah, fantastico. Allora, chissà come te la tiri, una stilista sei. Senti, ascolta, c'ho mio cugino che siccome è dimagrito ma tantissimo per roba di bams, è spaccata la nasca proprio, è arrivato a 35 kg praticamente. Volevo sapere, è possibile mettere dentro i suoi vestiti dei contrappesi cuciti tipo di piombo?
3: Dei contrappesi?
4: Sì, perché la spiega la signora che è lei. Praticamente dobbiamo andare a Trieste, sa che là c'è la Bora, no? Allora ci ho preso un attimo di paura perché là fra lungomare metti che ci cade in acchio con una folata di vento.
3: Ma vieni a mettersi due pietre nelle tasche.
4: È quello il concetto, no? Le pietre nelle tasche se ne hai messe purtroppo troppe.
3: No, dai, non fare così, che non posso mettere i piombini dentro nel coso. Ci sono anche quelli, i bambini volano via. I bambini volano via.
4: Sa che io comunque un giro per la sanità mentale la farei, proprio un salto... La sento un po' stravagante, signora. Cosa sta dicendo? Dove sta andando la discussione con questa sanità?
3: No, io sono giusta. Sei tu che mi dici delle cose...
4: È curioso.
3: Che non le sono...
4: Che lei, hai che capito? Forse... Sì, sì. Spariamo anche vocaboli a casa. Praticamente devo cucire questi piombini dentro la maglietta.
3: Allora, ascoltami.
4: Sì, mettiamoci di pronto. Sei tu.
3: Io ho il negozio qua in via... La...
4: Sì.
3: Se tu vieni qua ne parliamo faccia a faccia, va bene?
4: Ah, tipo duello.
3: Ecco, e dopo sei stato fortunato che ti ho risposto, perché io i numeri privati non rispondo mai, anche se ho una sartoria.
4: Ah, capito.
3: Perché una persona, come si deve presentare col proprio numero.
4: È giusto, come quando si chiama i carabinieri, dice lei.
3: No, ma mi interessa mia, ma i carabinieri.
4: No,
3: dico,
4: uno
3: va
4: ci,
3: bene?
4: Ci si presenta. Hitler! Okay. Perfetto, va benissimo.
3: Perché non ho tempo da stare al telefono, la ringrazio.
4: Immagino, deve gestire i fasci. Va bene, se... Oh! Oh! Oh! Oh!
2: Tamarri!
5: Pronto?
6: Pronto? È la sarta?
5: Sono sarta.
6: Ciao sarta, come stai? Tutto a posto? Senti un attimo, ti voglio chiedere un'informazione. Vabbè, tu fai le riparazioni dei vestiti, giusto?
5: Sì.
6: Fantastico, fantastico. Senti, io ho un problema, dovrei prendere, diciamo, dei vestiti da farli diventare pesanti. Cioè mettergli del peso dentro, perché ho un cugino molto magro, ma magrissimo. Allora andiamo in un luogo dove c'è tanto vento. L'ultima volta praticamente eravamo a Trieste.

0: Ste sul lungomare e a un certo punto si è scaraventato sulla petro. Che cazzo ridi? Non ho capito, stavo dicendo la verità. E si è scaraventato.
1: Scusatemi, ma credo che è uno scherzo.
0: Non è uno scherzo, ti pare che io mi metto alle 11 di mattina a fare uno scherzo?
1: Sì, credo di sì. Ma non no, credo che sto.
0: Ma no, ti giuro che è la verità, guarda, se non mi vuoi credere, non mi credere. Però io ti
1: deve pensare ma mi devi fare un camion. Cosa li mettiamo addosso? Perché ho visto anche che un camion che si ribalta con il vento. Li mettiamo un camion addosso?
0: Ma no, il camion è diverso, il camion lo regge il peso del vento. Lui è magro, quindi ci vogliono dei vestiti pesanti. Quindi noi abbiamo dei vestiti, però magari se riusciamo a mettere degli inserimenti dentro la camicia, delle tasche interne, dei pesi, qualcosa che gli aumenti il peso, perché te lo giuro veramente, guarda, a parte che ti sto per dare
1: uno schiaffo. Ma potete fare una cosa, prendete qualche sacchetto.
0: Vai, illuminami! Illuminami! Dimmi! Vai! Dicevi?
1: Prendi un sacco, due, leggeli con qualche stringa. E metti qualche sabbia dentro.
0: Sì, non fare la cretina, guarda che stiamo parlando seriamente. Non è che ti devi imbarcare di cazzate.
1: Ma no, io parlo seriamente. Allora, ma è una buona idea.
0: Mi fai venire il moto. Va bene.
1: Nulla più di te.
0: Cosa ci metto dentro le tasche allora? Ti porto una camicia, la giacca, il pantalone che ci metti dentro tutti gli insert.
1: Ma guarda, puoi mettere sabbia dalla
0: spiaggia. Non ti capisco quando parli.
1: Ma è bello così non paghi niente. Wow, ipi pura.
0: Senti, stasera passo a prenderti con la Maserati, hai capito? Usciamo, andiamo a spaccarci.
1: Io
0: già capito.
1: Vado con Maserati, sarà vigliacca.
0: Si sente che sei vigliacca proprio, saccagnata proprio. Mamma mia, ti spacco proprio. Ok, va bene, ok, ora ti porto la giacca. Ridi su sto cazzo, va. Sei simpatica, guarda. Meno male che sei simpatica, va. Meno male che sei simpatica, va.
1: Oggi mi hai fatto la giornata più bella.
0: Lo so. Brava. Comunque saccagnata, succhiamento di pancia. Anche limitrofe in perpetuo. Tutto saccagnato proprio. Ok, ascolta, quando ti porto la giacca, arrivo così fuori dal negozio, tu mi riconosci perché a 2 metri prima proprio mi faccio sentire così. Hai capito?
1: Ora capisco tutto io.
0: Ciao grande, sei numero una.
1: Grande.
0: Ciao grande, ciao, fantastica. Grazie. Ciao, incredibile, dai. Tamarri.
2: Buongiorno.
3: Sì, praticamente sì. Praticamente è la giornata giusta. Sono Massimino di... Scusa, c'ho la gola un po' impestata. Sono Massimino di Quarto. Stavo cercando la sartoria.
2: Sì.
3: Senti, Folletto del Bosco. Praticamente, sei tu la sarta o sei la receptionist?
2: Sono la receptionist.
3: Top, cazzo. È grande la sartoria. C'è il Mercedes proprietario, tops.
2: Mm-hmm.
3: Senti, Transistor. Praticamente c'ho mio cugino che si è dimagrito un sacco perché ha avuto storie brutte con la droga. E adesso deve praticamente rinforzare i vestiti perché pesa veramente una trentina di chili. È praticamente un revolver.
2: Che bello.
3: Non ti ho chiesto se te lo vuoi scopare. Ti ho chiesto se gli puoi rinforzare i vestiti.
2: Certo.
3: Cioè praticamente, siccome anche si deve trasferire in una comunità a Treviso, no? A quelle zone lì, sai che c'è la borra, mm-hmm. c'è dentro, no? E allora stavamo pensando con mio cugino, li facciamo rinforzare i vestiti con qualche piombo, si mettono i piombi nei vestiti.
2: Certo.
3: Ah, top. Va bene, allora come stiamo affatto la cosa? Della situazione.
2: Deve venire qua e provare.
3: Ma i piombi li avete voi?
2: Sì, adesso vediamo, recuperiamo qualcosa.
3: Vabbè, allora facciamo così, quanto costa il serviziello?
2: Dipende, bisogna vedere quanto lavoro c'è da fare. Noi consigliamo sempre di venire qua e poi le facciamo il preventivo.
3: Sei simpatico! Sei troppo simpatica, cazzo! Mi proiettilo da te adesso subito, allora!
2: Va bene, perfetto, l'aspettiamo. Buona giornata. Ci vediamo.
3: Sto precipitando nella follia. Ehi, sei ancora lì?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ma ciao a tutti! Sì, siamo sempre noi di Up and Up! Tenetevi forte, perché da oggi abbiamo aperto anche il nostro store di merchandising! Grazie all'ospitalità del signor Gennaro Gennasio, che ci ha gentilmente lasciato un'area del suo negozio di ortofrutta in via Fratelli Bandiera 20 a Milano, da oggi potrai comprare le nostre magliette, cappellini e cover per il tuo smartphone mentre fai la spesa! Geniale, vero? Ma non perdiamoci oltre e scopriamo le novità sul meraviglioso portale
0: Up and Up.
2: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana l'app delle app incredibili,
3: Cupido.
1: Sì, l'app che manca proprio a te, sfigato brufoloso che non hai mai visto una figa. Grazie a Cupido potrai finalmente conquistare la ragazza che sogni fin dalle elementari e che non ti ha mai cagato. Cupido ti farà scoprire i nomi, cognomi, date di nascita e indirizzi di residenza di tutta la sua famiglia, genitori, nonni, cugini e anche cugini alla lontana. Così potrai farti trovare sempre al posto giusto al momento giusto.
4: Ciao Noemi!
5: Ciao, ma che ci fai con mia nonna?
4: La sto aiutando ad attraversare la strada.
5: Ma che carino che sei!
4: Grazie Noemi! Aspetta, ti aiuto a portare lo zaino!
5: Ma che fai? No! Non lasciare la nonna! No!
4: Scusami, mi sono distratto.
1: Incredibile, vero? Ma Cupido non si ferma qui! Sì, perché potrai anche attivare la funzione messaggi. Cupido clonerà i codici di accesso di WhatsApp, Instagram, Facebook, Pinterest, SMS, numero di telefono e password del computer della tua amata. Così saprai sempre quali sono i tasti giusti da toccare quando la incontri.
6: Ciao Francesca!
7: Ciao!
6: Come stai? Hai ricevuto l'esito degli esami per quel brutto neo che hai sulla fica?
7: Scusa, ma tu come fai a saperlo?
6: No, è che ho tirato a indovinare. Sai, ti ho visto un po' giù questo periodo, so che le cose magari non vanno bene in casa, vero?
7: Ma scusa, che ne sai tu?
6: Lo so, è duro avere un padre alcolizzato che picchia la madre, ma puoi sempre contare su di me.
7: Ma che cazzo...
1: E una volta che sarai entrato nelle sue grazie, Cupido ti fornirà anche tutti i dati del suo conto PayPal, conto in banca, Satispay. Sarai sempre aggiornato su che regalo farle o che ristorante lei si può permettere. E se fai l'abbonamento a soli 3,99€ al mese, avrai un nano mimetico vestito da cespuglio che la seguirà ovunque e ti riferirà tutto in tempo reale.
8: Ehi, sono a casa sua. Sì, fuori con le amiche.
6: Guarda se c'è il cesto di panni sporchi.
8: Sì, sì, è qui, l'ho aperto, ci sono le mutandine.
6: Annusale, di cosa sanno?
8: Di fica.
6: Che tipo di fica?
8: Perché, quanti tipi ci sono di fica?
6: Non lo so, non l'ho mai vista una fica. Tu annusale, dimmi di che cosa sa.
8: Sì, sì, le sto annusando. Inizia anche a piacermi. Ti spiace se mi seguo?
1: E non perderti la promozione skin! Cambia la mimetica al tuo nano in base alla situazione. Potrai scegliere tra cespuglio, asfalto, carta da parati anni 70 e molto altro. E avrai sempre disponibile la skin nano da giardino. Cosa aspetti? Scarica subito Cupido sul nostro portale
0: Up and Up.
2: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: E se la stronza ti dovesse denunciare, usa la funzione Share, che condividerà tutti i dati che hai raccolto su di lei direttamente sul dark web.
0: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madò, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario. Ah. Sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro?
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita!
11: No, non è lava, è Raven!
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven!
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
6: Ma che Ravensburger
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
10: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia, e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sì, intuitivo.
9: Allora... Pimpripetepampi.
10: Ma chi
11: no,
10: è?
11: Allora,
9: oh. No. Animaletto. Pimpripetepetenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pimpripetenusa.
11: Pimpiripetenusa.
9: Pimpripetenusa.
10: Pimpiripetenusa.
9: Pimpripetenusa.
10: Pimpiripetepam.
9: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pimpiripetenusa. Pimpripetenusa. Pimpripetepam. Pam. Ravensburg Teravidia.
10: Non è Ravensburg Teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, Teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta.
11: È meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
18: Amore, io esco.
19: Vai via.
18: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
19: Quanto stai via?
5: letto.
18: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose.
18: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
19: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
20: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
20: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
20: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
19: Pornhub. The spiration is in the thick.
20: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
20: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
20: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
19: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
19: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
20: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
20: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
19: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
20: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
20: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
20: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
19: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
19: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
20: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
19: Sì. Sì.
5: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
19: Oh,
5: dai,
19: oh.
5: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
19: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
19: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
20: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
19: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
19: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
19: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
19: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
19: Eccomi. Scusa.
20: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
20: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
20: Dai, dai, dai, sì. Ah, sì.
5: Sì, sì, sì, dai, dai.
20: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
5: No, no.
20: Scusa, vista.
5: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
19: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
20: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
19: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano
0: andata male?
21: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
20: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
21: Minchia.
0: Ma lei prese su Amazon? Le ostriche?
20: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
21: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
20: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
21: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da...
20: Oddio, anche a me, anche a me!
22: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
20: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
21: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
23: Amore, sono tornata!
21: Meno male!
23: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
21: Quello che avanza del mio cazzo.
23: Sembra un'ostrica.
21: L'ho presa su Amazon.
22: Valuta il film.
21: Una merda!
24: Porn Bob. The spiration is in the fic.
25: Eccoci tornati! Sì, il super portale con le super applicazioni! Cosa? Non conosci App & Up? L'unico inimitabile app store con milioni e milioni di applicazioni per tutti i dispositivi in commercio e anche per i Walkman degli anni 80? E come sempre, non dimenticarti che ci trovi anche sul dark web! Cosa aspetti? Apri il browser e cerca...
26: App & Up!
27: E App & Up, il portale! Dove scaricare tutte le applicazioni.
25: E questa settimana al primo posto indiscusso di sempre,
28: Pet to Speech.
25: Sì, anche App & Up entra nel mondo delle intelligenze artificiali e crea la prima applicazione in assoluto che ti permetterà di parlare con il tuo animale domestico. Pet to Speech è molto semplice. Apri l'app, seleziona il tipo di animale e inquadralo. L'app farà il resto.
29: Ma che bello! Finalmente hanno fatto un'applicazione con la quale possiamo parlare. Sei contento, Birba? Apri l'app, seleziono gatto e ti inquadro.
30: Dai, dai, su, spogliati, come fai sempre. Inizia a toccarti, così poi mi struscio su di te. So che ti piace, stronza!
29: Ma Birba, sei un maniaco!
30: Disse quella che i cetrioli li usa e non li mangia.
25: Beh, si sa, gli animali assomigliano ai padroni. Con Pet to Speech potrai dialogare con il tuo animaletto domestico. Potrai anche registrarlo e postare il video su TikTok.
31: La foto di Chiara Ferragni.
32: Ehi, Gianfranco, guarda questo canale TikTok. C'è questa che fa parlare il suo criceto con quell'applicazione lì, Pet to Speech.
33: No, che figata, fa vedere!
29: Dai, Billy, fai vedere che bravo cricetino che sei e che sai fare la piroetta.
34: Sappi che prima o poi riuscirò ad uscire da qui e ti taglierò la gola mentre dormi. Mi basta finire la corsa su questa ruota. Dovrà pure portare da qualche parte. E a quel punto ti ucciderò.
25: Ma non ti abbattere, non tutti gli animali sono così. Infatti è appurato che il cane, che è il migliore amico dell'uomo, è anche l'animale con il quale si possono fare discorsi molto più complessi.
35: Amore, ho scaricato Pet to Speech, la proviamo su Fluffy?
29: Sì, amore, inizia che arriva.
35: Allora apro l'app, seleziono cane e inquadro Fluffy.
36: Oh, finalmente adesso puoi capirmi. È tutta la vita che sto cercando di comunicare con te, mio padrone, perché in questi anni sono riuscito a mettere a punto tramite una serie di esperimenti realizzati mentre tu e la tua dolce metà mi lasciavate a casa tutto il giorno. Una cura definitiva per il
35: Cazzo, mi si è scaricato il telefono!
29: Amore, ma cos'è che stava dicendo il cane?
35: Aspetta, dammi il tuo telefono, che il mio è scarico. Ecco, Fluffy, cosa stavi dicendo?
37: Fame.
35: No, Fluffy, mi dicevi che avevi scoperto una cura di qualcosa.
37: Palla.
29: Amore, ma sei sicuro che questa app funzioni? Scusa.
35: Sì, mi stava dicendo che aveva trovato qualcosa. Ripeti, Fluffy, fai il bravo cane. Dai, Fluffy.
37: Cacca.
25: Attenzione, l'applicazione funziona solo con iPhone. Pet to Speech è un'applicazione
1: Up and Up.
25: E con i primi 100 abbonamenti direttamente dal dark web.
2: Fotocopiami.
25: Tutti i metodi e le illustrazioni che ti spiegano come realizzare dei documenti falsi.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
4: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e me stesso. Senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
3: Siamo nell'allegro e ridente ospizio di Santa Eutanasia, dove tra un purè di patate e del tacchino bollito, i potenti Turbo Boomer stanno guardando l'imbianchino imbiancare.
4: Guarda lassù, ripassa meglio lì, dai.
5: Minchia, no, dai, io so come fare il mio lavoro, non rompermi il cazzo.
6: Io te lo ciuccerei il cazzo.
5: Ma che schifo.
7: Non mi sembra che tu stia facendo bene, si passa sempre nella stessa direzione. Oh, ai miei tempi imbiancavo per il vecchio Jerry e lui...
5: Minchia, andate a fanculo, mi metto le cuffie e mi scasso di sfera, gali ed ernia.
7: Ernia? Io ne ho 18 di ernie.
4: Dal suo strano linguaggio credo che abbia bisogno di una bella cinghiata.
3: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà Lord Giolitti.
3: Lasciate stare l'imbianchino, ci penseremo dopo. Ora ci sono problemi peggiori. I vegani.
7: Non bastavano i cinesi? Ora pure quelli del pianeta Vega vogliono invaderci.
3: Ma no, i vegani sono quelli che non mangiano nessun derivato animale. Né carne, né formaggio, né uova.
6: E cosa ciucciano allora?
3: Non lo so, davvero non lo so. E infatti un ragazzo di nome Andrea Caciocavallo sta abbracciando quest'idea e diffondendo battendosi per i diritti degli animali. Andate a fare ciò che va fatto.
4: Forza ragazzi, a quanto pare ci sarà comunque da usare la cinghia.
7: È andata bene a quell'imbianchino delinquente.
4: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
3: Boomer! E con un florilegio di raggi colorati sgranati da far invidia al Tagadà degli anni 90, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Andrea Caciocavallo.
9: Essere vegani è una scelta, la scelta di non ferire gli animali. Se noi amiamo gli animali, noi non li mangiamo.
4: Fermo lì, non dire altro, noi siamo i potenti Turbo
10: Boomer. Ci mancavano i vecchi ignoranti adesso.
6: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina. Ti vedo che sei deperito.
4: Senti ragazzo, dici al vecchio Gandalf, perché cazzo non mangi la carne?
10: Non solo non mangio la carne, io non mangio tutto ciò che abbia dietro uno sfruttamento animale.
7: Ma la carne è fonte di proteine. Ai miei tempi si mangiava qualsiasi cosa proiettasse un'ombra e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
10: Guardate che i tempi cambiano, oggi ci sono un sacco di valide alternative vegane.
6: Alternative? Cosa sei? Un coglione con la mamma Bucchina?
7: Per caso non lo prendevi il latte da tua mamma Bucchina?
10: Ma questo cosa c'entra? Mica è un animale.
7: Certo, è una vacca.
10: Insultare mia madre non mi sembra una grande argomentazione.
6: A me sembra un'argomentazione più che valida invece.
10: Voi siete solo dei vecchi rincoglioniti bigotti e conservatori che se qualcuno prova a farvi guardare in più in là del vostro naso sfasate e non sapete far altro che insultare. Ecco la verità. Preferirò sempre gli animali agli umani come voi.
4: Ehi, non dovresti mangiare neanche le verdure, visto che tuo padre è Finocchio.
10: Ecco appunto.
7: Mangiare la carne è cosa giusta. Lo diceva anche il vostro paladino della giustizia. Lì, cosa? Martin Burger King.
6: Io ce lo ciucciavo a Martin Burger King.
10: Ma voi vi ascoltate mentre parlate? State dicendo solo cazzate.
4: Ascolta ragazzo, non fare troppo lo spocchiuso, che tanto sai bene che qui andrà a finire a schifiu. Sai già cosa accadrà, no?
10: Lasciami indovinare. Prenderete la cinghia?
6: Bravo ragazzo.
7: Prendo la cinghia. Turbo
3: Boomer! E i Turbo Boomer danno ad Andrea una raffica di cinghiate tante quanti sono i reparti ortofrutta di tutti i supermercati del mondo, dandogli la più importante lezione della sua vita.
10: Grazie Turbo Boomer, ero veramente convinto che bastasse ribellarsi alla natura carnivora dell'uomo per salvare delle vite, e invece non ragionavo bene perché mi mancavano le proteine. Mi serviva proprio una bella sprangata alla vecchia maniera. Ora andrò a cacciare tutta la fauna locale a mani nude e se non ne dovessi trovare mi ciberò di tutti i cani e i gatti del condominio. Fanculo la natura e viva il ventennio.
6: Bravo ragazzo, e comunque anche lo sperma è fonte di proteine, io lo so. Ce lo ciucciavo.
7: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per un pompiere? Avere le lenti che non mettono tartarughe marine. Che poi il pompiere praticamente sta andando a spegnere un incendio, no? Si trova l'11 settembre, vanno tutti a fuoco, corpi che cadono, e il pompiere tira fuori la pompa e dice: mi piacerebbe cantare una canzone intelligente. E poi arriva la maestra, Pierino, e il pompiere, c'è il pompiere entra dentro il fuoco e così si ammazza, porco di...
1: Turbo Boomer! Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Questo è Cobra Khan.
13: Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Lo scontro finale, la resa dei conti, il momento clou è alle porte. È giunto infatti il giorno del torneo che deciderà chi fra il dojo del Cobra Khan comandato da Terry Silver e il dojo del Cobra Khan Khan di Johnny Lawrence avrà diritto a sopravvivere. Purtroppo le prospettive non sono rosee per il maestro dell'antica arte dei porconi rotanti. A causa di una serie di sfighe che al confronto la storia della famiglia Kennedy sembra Happy Days, Johnny Lawrence si sta per presentare senza neppure un allievo.
14: Pittore! La falciatrice!
15: Johnny Lawrence, i miei allievi sono tutti qui. Dove cazzo hai messo i tuoi, buffone di merda?
16: È in ospedale, erano tutti denutriti e rachitici e in più il mio Johnny li ha spaccati di botte perché anche quello di 7 anni aveva il cazzo più grande del suo.
17: Pareva è arrivata l'assassina dei cazzi, assassina dei cazzi e dei miei coglioni, strammarda con lo stronzo strabico delle nuvole, ma perché non te fai una palata dei cazzi tuoi?
15: Allora se non hai allievi da far partecipare al torneo vuol dire che la vittoria è mia a tavolino. Un applauso allievi del Cobra Khan, bravi!
18: Grande, sei un grande!
17: E il tavolino te lo cala in tal cul, boia, ti è quella roia del tuo mare, quello stronzo can, Non sei mia finia, che ti capio, perché mi goni idea, che ti capio? Mi trovo sempre la soluzione all'ultimo momento.
19: Mi dispiace Johnny, sei un pezzente perdente di merda. Il cattivone ha ragione, dovevi pensarci prima. A proposito, perché state facendo il torneo a casa mia?
17: Bene, che altro posto?
19: C'è un palazzetto dello sport, ci stanno dentro 4.000 persone.
17: Sì, ma...
19: ci sono 500 persone fuori che vogliono entrare in
17: casa. Ma $500?
19: Ma perché sempre a casa mia, senza neanche il permesso? Comunque, quel che è giusto è giusto. E io giusto due puttane da 10.000 euro che mi aspettano nella Rolls Royce. Rolls Royce è quella macchina che tu non potrai vedere mai neanche come screensaver del tuo telefono di merda.
17: Sei quella col tacchino in cima?
19: Sì, tacchino.
17: C'è tacchino? Ma non mai si catà la macchina col tacchino sopra?
19: Perché costa più di quanto valgono i tuoi due reni.
17: Ma sei una macchina di merda che sembra un carro funebre, boia.
19: Madonna, sai che anche solo l'odore non sarai mai neanche com'è.
17: Lo capi ora, ti la macchina col beccacin.
19: Mi hai rotto i coglioni.
17: Boia.
15: Mi fai pena, Johnny Lawrence, ma guardati, hai 65 anni, il conto in banca è in rosso, sembri Pippo Franco tinto di biondo, la prostata verde e la moglie che si scopa chiunque abbia almeno un occhio a mandorla. Voglio darti un'ultima possibilità, ci batteremo io e te, e se mi sconfiggerai lascerò per sempre il paese e il dojo del Cobra Khan Khan tornerà a essere tuo,
20: No, capo, non mi sembra una buona idea.
19: Anche a me sembra una cattiva idea. Sei troppo vecchio e rovinato dalla coca.
20: E poi lui beve tanto, magari ti prende a bottigliate.
15: Tranquilli, ragazzi, so quello che faccio. Allora, che ne dici, Johnny Lawrence? Sei pronto a batterti come ai vecchi tempi?
17: Ma straboia, non aggiungere altro canco di indemarda. Fiorello vecchio, cante e squarto. Porca anche il culo. Straboia, non aspettavo altro nella vita. Cantissima cometa de Halley, baia.
15: Bene, bene, benissimo. E per farti vedere come sono onesto, lascerò che sia quella mangiatrice di asiatici di tua moglie a fare da arbitro per il nostro incontro.
17: No, quella non capisce un caso, non sa niente, ma è già tanto che sa fare i piatti. Dai, dai, lascia fuori la mia moglie, che sei una cogliona de merda, mangia cazzi dei cinesi. Vieni, fate sotto, strambo, che te, o sai che te levo i denti uno, il tre, il cinque, il sette, te faccio diventare un aratro, merda.
16: Comunque, in quanto arbitro di questo incontro de karate, do ufficialmente inizio al combattimento con il gong e la scorreggia de ritto.
17: Gli abilità veramente, come fai a comandare?
19: Quella donna ha scorreggiato.
17: Sì, casa tua.
15: In guardia, Johnny Lawrence. Ora ti farò vedere il mio colpo segreto. Orco! Oh, ah, la mano! Ah, la mano! Ah, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano!
17: Ci hai fatto male?
19: Sì!
17: Casboro! Sorborante! Oh, ma te giuro, ma neanche al superenalotto! Sai che ho appena cattato gratta e sbora, un colpo da solo ti sei fatto male! Maledetto Lorenzo Lamas, vecchio dei miei coglioni! Guarda, non infierisco che ti si inammara! Guarda, con un dito! Straporco!
15: No, basta, ti prego, mi arrendo!
17: Stavo preparando ancora il colpo, lo spostamento d'aria, tanto ucciso del raffreddore, boia!
16: E il combattimento è concluso. Come arbitro ufficiale dell'incontro, dichiaro vincitore il malvagio Terry Silver!
17: Guarda che ti si fora come una mina, ti si una roia di mano, ma come te viene in mente?
16: Amore Johnny, scusami tanto, ma Terry Silver mi ha promesso che se lo lasciavo vincere mi regalava una fornitura a vita dei cassi cinesi. Sai come si dice, no? Al culo non si comanda.
17: Ma chi cazzo lo dice sta butanata? Ma mai sentita in vita mia? Per quattro cassetti cinesi te li andavo a tagliare io a Chinatown? Con un cavatappi te li portavo a casa? Boh, torteli se vuoi!
0: Buongiorno, io essere cinese chiamato da Terry Silver per venire a scopare puttanona.
17: Poi puttanona, se mai moglie comunque, mi solo che posso dire che è una roia, non ticca.
16: Se prego, si accomodi pure nella camera da letto da Daniel LaRusso, arrivo subito.
19: Permesso? Non è chiedo permesso in casa mia.
17: Ah, ti sei tornata?
19: Eh sì.
17: Com'è andato il giro sulla macchina col becaccino?
19: Non sono riuscito a uscire, pieno di gente fuori.
17: Guarda, senti.
19: Dov'è tua moglie?
17: Volevo avvisarti appunto di sta roba, che è stato un... Ti sei parsa una roba. E sei in camera tua che sta... sta gussando un cinese.
19: Ma come? Come scopare a casa mia?
17: Sì, però con un cinese.
16: Scusate, dove sta la carta igienica?
17: Gaggia la sbarra.
19: L'importante è che non abbia cagato.
16: E il profumatore per l'ambiente c'è?
17: A caganca.
19: Porco.
17: Oh, è karate. Guarda che ringhe.
19: A casa mia spacco quello che voglio.
17: Chi sito blanco?

0: Lo Zodi 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel dolce e tenero ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei turbolenti Turbo Boomer, occupati a gustarsi le repliche del cinegiornale.
3: Autarchia automobilistica.
4: Pazzeschi questi mezzi del futuro.
5: Queste cose si vedono solo all'America.
6: Io ce lo ciucciamo all'America.
7: Attenzione, Turbo Boomer! Oggi nessuna cinghiata, ragazzi.
8: Sua maestà Lord Giolitti.
7: Vi porto semplicemente un triste messaggio. Il vostro amico di malefatte squattrinate giovanili, Ghisalberto Leopoldo Monegondi, è venuto a mancare alla veneranda età di 147 anni.
4: E porca direi che era anche ora.
7: Il suo ultimo desiderio è che le sue ceneri vengano gettate al vento sul lago d'Iseo, da voi e dal suo bisnipotino non vedente, Casimiro, a cui era molto affezionato.
5: Credo che il vecchio figlio di puttana mi dovesse ancora 16.000 lire dal 56.
6: Esaudiamo il suo ultimo desiderio. Glielo devo, con tutte le volte che ha spaccato il mio bel culone.
4: Sì, glielo dobbiamo tutti al buon vecchio Ghisalberto.
2: Presa la decisione, i tre acariatidi vanno prima a recuperare il piccolo bisnipotino Casimiro, non vedente, dopodiché prendono l'autostrada e vanno verso il lago di Iseo.
9: Quindi voi siete i potenti...
10: Turbo Boomer!
9: Ed eravate amici del mio bisnonnino?
6: Oh sì, io ce lo ciucciavo il tuo bisnonnino.
9: Cosa significa che ce lo ciucciavi?
4: Ma dai, Ornella, non sono discorsi da fare ad un bambino, porca...
9: Cosa vuol dire, porca...
4: Senti, ragazzo, non rompermi il cazzo anche tu, dai. Sto guidando. Parla un po' col nonno.
5: Io? Come va, ragazzo? Ma cosa cazzo stai guardando?
6: È non vedente, coglione.
5: Beh, anche io a giorni alterni, quando mi si stacca la retina.
9: Io sono non vedente dalla nascita, signor nonno. Il mio bisnonnino si prendeva cura di me.
5: Si curava di te? Lui... Ma se aveva già 12 piedi nella fossa.
4: E dai, nonno, non fare il black humor.
9: Cosa significa black humor?
5: Dunque, il black humor vedi quel ragazzo laggiù senza mani? Ecco, immagina di andare là e dirgli batti il 5.
9: Signor nonno, ma io sono cieco.
5: Appunto.
9: Ma voi siete sempre così cattivi.
4: Non siamo cattivi, ti facciamo solo vedere quanto è duro il mondo.
9: Ma vi ho già detto che io sono cieco. Siete dei vecchi di merda, non come il mio bisnonnino.
5: Oh, ai miei tempi non si faceva tutta sta camurria per due battute sugli handicappati. Ci si faceva una sana risata e vaffanculo. E i bambini, e soprattutto le donne, facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: È per questo che odiate tutto?
5: Beh, ragazzo, è l'amore per l'odio che ci tiene in vita.
4: Forza, dai, siamo arrivati.
10: Turbo Boomer!
9: Addio, bisnonnino mio.
4: Non ho mai capito se è legale spargere le ceneri in giro o lo si può fare solo nei film.
5: Ehi, ma quindi in questa puntata non dovrò usare la cinghia?
4: Non è detto, nonno. Vediamo come si sviluppa la faccenda.
6: Come ti senti, Stellina?
9: Beh, mi mancherà tanto.
4: Visto, nonno, forse una cinghiata potresti dargliela al ragazzino.
5: Prendo la cinghia!
10: Turbo
2: E con una raffica di cinghiate immotivate, i Turbo Boomer fanno diventare adulto all'improvviso il piccolo Casimiro, che per uno sbalzo di illogico eccesso di fantasia acquisisce anche la vista.
11: Grazie, Turbo Boomer. Sono sempre stato un finocchietto lamentoso quando ero un bambino mongolino, ma la cinghia mi ha fatto riacquisire tutto ciò che non vedevo in tutti i sensi. Ora ho voglia di prendermela coi più deboli e calciare i mendicanti.
4: Bravo coglione, è bello vedere che sei diventato grande e normale.
6: Ora hai anche l'età per essere ciucciato.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. 15 uomini sulla cassa del morto, yuhu, è una bottiglia di rum. Dicevano amici, ararara. E poi arriva un re seduto sul sofà che chiedeva alla sua serva: portami una stappa una bottiglia del divino, il miglior vino che hai, quello messo messo in cantina, quello delle occasioni speciali, perché poi il re, che c'è il re sul soffà, il re subisce un colpo di stato e lo ammazzano, porco c***o.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Cosa ne sarebbe oggi delle soap opere se non ci fosse stato il grande Rodrigo Fungia della Muerte? Difficile dirlo, perché negli ultimi 30 anni questo divo indiscusso delle telenovelas ha accompagnato milioni e milioni di telespettatrici attraverso quella difficile fase della vita comunemente conosciuta come menopausa isterica. Purtroppo, dalla sera dello scorso 18 febbraio, di questa star assoluta del piccolo schermo si sono perse completamente le tracce. Sì, pronto?
6: Scusa Marta, ti interrompo, l'Ascoli è in vantaggio a Cesena, l'Ascoli è in vantaggio a Cesena, ha segnato Spilungone, Ascoli 1, Cesena 0, a te la linea.
5: Grazie, forse un'interferenza. Una carriera fulminante quella di Rodrigo Fungia della Muerte, iniziata a soli 19 anni, quando viene scelto per il ruolo di Juan Cazzo, il servo senza buco del culo, coprotagonista di Incantesimo sul Mestruo, la serie messicana che narra le vicende di una famiglia benestante caduta in rovina a causa dell'emofilia vaginale della primogenita Anna Baracca. Dalla redazione mi dicono che c'è una telefonata, pronto?
6: Pronto?
5: Sì, pronto, mi dica.
6: Ho chiamato per prenotarmi per venire a fare l'esibizione.
5: No, guardi, noi forse le ha chiamato perché ha informazioni su Rodrigo Fungia della Muerte.
6: Io sono quello che suona l'arpa con l'ano.
5: Come, scusi?
6: Non è il programma dei Guinness?
5: No, ma come fa a suonare l'arpa con l'ano? Sono curiosa, scusi se glielo chiedo.
6: È il programma dei Guinness?
5: No.
6: Allora, non, che te ne frega a te?
5: Beh, ma lei ha informazioni su Rodrigo Fungia della Muerte?
6: Suona l'arpa con l'ano?
5: Non lo so io, me lo dica lei.
6: Conoscete qualcuno che suona la chitarra col cazzo?
5: Dopo Incantesimo sul Mestro, per Rodrigo arriva inaspettato anche il primo ruolo da protagonista. Per diversi anni il pubblico lo apprezzerà infatti nei panni di Frate Mandrillo. Un uomo di chiesa che percorre le tortuose strade del Sud America in groppa al fido Scrotozzo, un asino superdotato che nelle notti di luna piena si trasforma in una biblioteca piena di libri che parlano male dei nani.
6: Pareggio del Cesena, pareggio del Cesena, Bruno Tofa su calcio d'angolo, Bruno Tofa riporta il Cesena in parità, Ascoli 1, Cesena 1, Marta.
5: Inizia ad essere avvincente questa partita. La serie purtroppo venne cancellata a causa...
6: Annullato al VAR. Bruno Tofa furioso, ammonizione per Tofa, annullato al VAR, Ascoli 1, Cesena 0.
5: Era un evidente fuorigioco.
6: Tocco di mano, controllo di mano.
5: La serie purtroppo venne cancellata a causa degli ascolti troppo alti. Così Rodrigo Fungia della Muerte accetta quello che sarà forse il ruolo più importante della sua carriera. Stiamo ovviamente parlando del... Pronto?
7: Non mi dire niente. Ti chiami Maria?
5: No.
7: Ti vedo Maria. È il tuo problema d'amore per quello che hai chiamato?
5: No.
7: Facciamo le carte Maria. Allora tu Maria hai 34 anni.
5: No.
7: Sei sposata ma l'amore non è corrisposto.
5: No.
7: Allora Maria, io vedo, fai un lavoro che odi, tu sei un'impiegata?
5: No, conduco un programma televisivo.
7: Allora Maria, allora prima di tutto adesso proviamo a fare i tarocchi, il no, mi spiace, hai subito un lutto di recente?
5: No, per fortuna no.
7: Ah, capito, adesso vedi, le carte non mentono, le carte dicono che hai la zoppia, sei zoppa?
5: No.
7: L'impiccato, sei morta?
5: No, neanche, le sto parlando.
7: Perfetto, Maria. Ci sentiamo, ma...
5: D'accordo.
7: Forse, che magari sono un pelo più preciso, Maria.
5: Sì, dicevo, parlavamo ovviamente del ruolo del gagliardo filibustiere Don Filetto, mattatore indiscusso della serie Non sboccate dal boccaporto. Vincitrice di ben 7 clisteri d'argento al Festival della TV di Santiago del Cile.
6: Ancora Spilungone per il raddoppio dell'Ascoli. Spilungone, questa volta con un colpo di tacco da centrocampo. Spilungone raddoppia per l'Ascoli dopo il gol annullato al Cesena a Bruno Tofa, furioso, che ha preso il cartellino rosso adesso. Cartellino rosso per Bruno Tofa. Raddoppia Spilungone, Ascoli 2, Cesena 0.
5: È all'apice della carriera Spilungone.
6: 44 anni e l'ultima partita era la partita d'addio.
5: Beh, meritato. La sera della sua scomparsa, invece, Rodrigo Fungia della Muerte aveva terminato di girare il suo primo film da regista, L'armadillo che pisciava dal balcone sbagliato, una coproduzione italo-pugliese per la quale si era indebitato fino al collo, giungendo addirittura a vendere i famosi baffetti di sperma indossati per il ruolo di Mastro Bocchino, il falegname goloso dell'omonima miniserie Rai. Per sfuggire ai creditori, Rodrigo aveva scelto di tornare a casa percorrendo una strada diversa, fermandosi in una tabaccheria per comprare un sigaro. Da quel momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con il grande Rodrigo Fungia della Muerte.
3: Sì, me lo ricordo benissimo. Puzzava di piscia di armadillo ed era molto triste. Mi chiede un sigaro da 2 soldi e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: sì, vamos, olé, olé, sono ricco, fa culo a tutti o me ne torno in Messico. E poi corso via saltellando come se avesse vinto la lotteria.
6: Si scusa, interrompo, il tabaccaio. 3° gol dell'Ascoli. Ancora spilungone, questa volta in tuffo di testa dalla propria area di rigore. Un gol rocambolesco, Ascoli 3, Cesena 0.
5: Beh, mi riempie di gioia questa cosa, perché veramente per la sua onorata carriera il fatto che Spilungone abbia fatto 3 gol nella sua ultima partita è veramente una bella notizia.
6: Nel frattempo Bruno Tofa radiato a vita, dopo l'espulsione torna in campo, picchia l'allenatore avversario con l'allenatore avversario e viene espulso a vita, Bruno Tofa espulso a vita.
5: Bene, questa purtroppo è l'ultima testimonianza che abbiamo del grande attore. Dal canto loro gli inquirenti brancolano nel branco e finora l'ipotesi più accreditata è che Fungia della Muerte sia stato rapito da uno sciame di api allo scopo di farne la nuova regina del loro alveare. Abbiamo ancora una telefonata in chiusura.
7: Pronto, sono il mago Tutankhamon.
5: Lei è il signore di prima?
7: Non mi dica niente, tu ti chiami Maria?
5: No, sono la stessa di prima, non mi chiamavo Maria neanche prima.
7: Allora Maria, io vedo le carte, la disperazione perché hai tuo figlio militare.
5: Non ho figli.
7: E senti il disagio della lontananza. Aspetta, c'è uno spirito che ti vuole bene, lo spirito del papà.
5: Mio padre è in vita.
7: Tuo padre che se n'è andato troppo presto.
5: No, è vivissimo.
7: La mamma?
5: No, è anche lei, è viva.
7: Fratello, cugino?
5: Non ho fratelli o cugini.
7: Morto qualcuno di recente?
5: No.
7: Allora è per quello, la tua è la delusione di non essere orfana.
5: Ma io... Scusi.
6: Interrompo ancora, Marta, è morto Spilungone, improvvisamente, su calcio d'angolo, qualcuno gliel'ha mischiata. Qua dicono forse un mago Tutankhamon, non sappiamo, è morto Spilungone nel giorno dell'addio della sua carriera. Ascoli 3, Cesena 0, ma è morto Spilungone.
5: Scusi, signor mago Tutankhamon, ora sono in lutto.
8: Ah, ecco, ce l'ha presa. Allora sono 50 euro che mi deve mandare.
5: Io non l'ho chiamata.
8: Indirizzo in sottoimpressione.
5: Non la vedo.
8: Ci possiamo vedere magari settimana prossima presso il mio studio. Vieni in lingerie.
5: Bene, come sempre noi di Chi l'ha svisto non perdiamo la speranza e continuiamo ad indagare. Chiunque avesse notizie utili alle indagini è infatti pregato di non rivolgersi alla polizia, ma scrivere immediatamente al nostro indirizzo mail, che è: metà degli stronzi di cane che vedete sui marciapiedi in realtà li cago io durante la notte, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
6: Carciofato in zona Cesarini al 47esimo segna con il cadavere di Spilungone, lanciando il cadavere di Spilungone verso la palla e sono 4, Ascoli 4, Cesena 0.
9: Radio 105.
10: Hey! 105.
9: Hey! Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
3: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto? Non parlo!
6: Lo chiamano il killer del cazzo di maiale, ma per chi gli vuole bene è semplicemente Gian Scarso Capretta Troia. Purtroppo, dalla sera dello scorso 1 febbraio, di quest'uomo schivo e dai modi gentili, autore di almeno 42 delitti nell'arco degli ultimi 20 anni, si sono perse completamente le tracce. Nato a Gardaland il 17 febbraio 1977, Gian Scarso cresce in una famiglia amorevole e dai valori tradizionali. Il padre, Sputazzo, è un metalmeccanico che si diverte a cagare sulle rane e possiede una delle più grandi collezioni di arbre magique a sfondo satanico d'Italia. Sì, dalla redazione mi dicono che c'è una chiamata. Pronto?
7: Sì, salve signorina, salve dalla portineria.
6: Sì,
7: c'è giù un bacco di delle poste, c'è da pagare 24 euro.
6: Ma in quale palazzo è lei?
7: Sono qua sotto, la portineria.
6: Può chiedere al ragazzo che consegna il pacco se per caso è proprio lui, Gian Scarso Capretta Troia?
7: Un attimo, ce lo chiedo. Scusi, lei è un ingula troie?
8: Ma ti è tomare, quella mara! Quel bufalo del tuo pare!
7: Figlio di puttana, come ti permette? Ti tiro una coltellata alla gola subito.
8: E sparo, merda!
6: La madre Leopolda, ex ballerina di flamenco subacqueo e prima donna al mondo ad aver messo l'eroina nell'aerosol, trascorre un breve periodo di tempo nel manicomio criminale di Torino, dopo aver tentato di dare fuoco a un gruppo di suore che sosteneva pattinassero nude nei suoi sogni. In quest'ambiente idilliaco, il giovane Gian Scarso cresce forte, sano e ben educato. All'età di 14 anni è già in grado di sacrificare una vergine al demonio tutto da solo. Sì, pronto!
9: Papà Buren, peperone alla quarta, piazzato.
6: Così?
9: Papà Buren, peperone alla quarta, piazzato.
6: Io non capisco cosa lei stia dicendo.
9: Barbarella in fiamme. Mostrate nella terza. Agnano.
6: È un nome... ho capito, è un codice per dirci che lei ha... Gian Scarso Capretta Troia.
9: Pecora lesbica, della quinta d'Agnano. C'ho doppio 69 di cavalli.
6: No, neanche quello.
9: Alce che ingula Augusta.
6: No, Capretta Troia.
9: Ciccia allegra le cacazzi.
6: No.
9: Allora niente, non ce l'ho la dritta su Capretta Troia, deve essere in Inghilterra.
6: Vabbè.
9: Papà Buren, peperone non la guarda.
6: È solo dopo l'università che il giovane trova la sua vera passione, l'omicidio efferato. La sua prima vittima è Mugumbe Pogba, cittadino senegalese e sosia ufficiale di Carlo Conti, che viene trovato su una spiaggia di Riccione, ucciso con un mix letale di arsenico e canzoni di Laura Pausini. Accanto al corpo, Gian Scarso lascia quello che diventerà il

0: marchio di fabbrica di tutti i suoi delitti. Il pene di un maiale annodato è dipinto con i colori della bandiera neozelandese. Da quel momento in poi, la carriera di serial killer assorbirà completamente la vita di John Scarso. Le sue vittime, uccise tutte con l'ausilio della musica di Laura Pausini, ormai non si contano più. Sì, pronto!
1: Pronto!
0: Pronto, buongiorno!
1: Gli Etruschi! La risposta è gli Etruschi!
0: Scusi, questo non è un quiz televisivo.
1: Gli Etruschi!
0: Sì, forse stava chiamando l'eredità, Raffaella Carrà?
1: No, no, cosa vinto? La domanda era che è il popolo della Toscana! Gli Etruschi!
0: No, qua l'unica risposta giusta è avere delle informazioni su Gian Scarso Capretta Troia. Se non le ha, non possiamo farle vincere niente, anche se le ha, tra l'altro.
1: 1422!
0: Fagioli?
1: No, l'invenzione di Amalfi!
0: Scusi, Amalfi è un posto.
1: Cosa ho vinto?
0: No, niente, guardi, non è un quiz a premi questo.
1: Aiutino!
0: La saluterei.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, dica.
2: Mi avete chiamato per l'aiuto da casa a mio fratello?
0: Ah! Se volete, sì.
1: Salvatore!
2: Qual è la domanda?
1: Ho risposto gli Etruschi! È 1422 l'invenzione di Amalfi!
2: Ma la domanda qual era?
1: Non me lo ricordo, Salvatore! Gli Etruschi lo sapevo! Prova tu!
2: Per me è Catania!
1: È Catania?
0: Sì, è Catania!
1: Abbiamo vinto, Salvatore! Prossima volta chiamo mia sorella Valeria che non si agita tanto.
0: Meglio, perché eravamo in diretta.
1: Ah.
0: Sì, quindi grazie a tutti.
1: Ho vinto il maglione, quello col collo alto di lana con la scritta dell'eredità. Signor Conte.
0: Scusi, ma sono evidentemente non sono Carlo Conti.
1: Signor Carlo Contessa.
0: No, neanche.
3: RAI, Radio Televisione Italiana, si scusa per l'interruzione della trasmissione, ma a causa di un doppio pop. Ops, l'ho detto anch'io.
4: Attenzione! Il nostro computer di protezione ha rivelato tre Maledizione, l'ho detto pure io.
5: Comunque, la risposta esatta era gli Etruschi. Ecco. Ha vinto la scomunica, due calci nel culo da Satana.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, come promesso, questa settimana doppio appuntamento con La Zecca, non tanto perché io sia interessato a voi, anzi vi repello, vi ripugno e vi ripudio, ma quanto perché registrando la puntata di ieri siamo incappati in un personaggio curioso che chiameremo l'Illuminato di Baviera, che ha delle teorie molto eccentriche sulla realtà. Quindi ho deciso di dedicare a lui una puntata speciale per farvi ascoltare la sua testimonianza e in modo particolare la sua lettura dell'attuale crisi politica internazionale con al centro Donald Trump e Vladimir Putin. Sentiamo per la prima volta nella Zecca l'Illuminato di Baviera.
3: Hanno sempre fatto così dalla prima alla seconda guerra mondiale, lo stanno facendo anche adesso.
2: Chi ha sempre fatto così?
3: Sì, hanno sempre fatto così, sionisti ebrei. Lui è sionista ebreo, Putin è sionista ebreo, sono tutti d'accordo e il mondo va avanti così.
2: Non ho capito.
3: Come hanno fatto con Hitler.
2: Non ho capito, allora Trump è un sionista ebreo.
3: Sì, è sempre stato sionista ebreo lui.
2: Ecco, Putin è un sionista ebreo, Putin, pure lui.
3: Sì, anche lui è un kazaro.
2: Ecco, e poi anche Hitler era un sionista ebreo.
3: No, Hitler non era un sionista ebreo.
2: Ecco, chi era?
3: È stato fregato dai sionisti ebrei, dei Rothschild.
2: E ci hanno messo un po' a fregarlo però.
3: Diciamo, è stato fregato da Benjamin.
2: Da Benjamin chi?
3: Quello che ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale. Benjamin Friedman
2: ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale, una persona di una longevità.
3: Sì, perché ha fatto andare in guerra gli Stati Uniti assieme con l'Inghilterra, che stavano perdendo la guerra contro la Germania, che era forte, però hanno voluto in cambio, tramite il patto di Wulfur? 1918-19, che volevano la pace di Palestina, che era in possesso dell'Inghilterra. E così dopo di 20 anni, quando hanno vinto la guerra, gli americani, gli inglesi contro la Germania, che la rasa al suolo, la prima guerra mondiale e dopo 20 anni gli hanno dato un pezzo di Palestina, dove hanno iniziato a ingrandirsi con Israele. Così è andata la storia. La seconda guerra mondiale invece è partita perché sempre questo Benjamin Friedman, che è intelligentissimo, ha detto: siccome adesso la Germania è distrutta, cosa facciamo noi?
2: Cosa facciamo?
3: Gli diamo i soldi, li riarmiamo di nuovo, però rifargli guerra da nuovo. E così hanno fatto per fargli partire la guerra.
2: Chi è che gliela ha ridati i soldi alla Germania?
3: Hanno bombardato il Giappone tramite la guerra di Pearl Harbor, e così dopo i tedeschi, siccome erano amici dei giapponesi, sono andati in loro aiuto, e dopo gli hanno dato un'altra massacrata, le hanno raso il suolo tutta la Germania.
2: E adesso?
3: E dopo, sulla prima guerra mondiale.
2: Sì, ma che due coglioni! Stiamo parlando di Trump! Mainstream, sì, arriviamo a Trump, che qua sennò cazzo ci butta dentro anche Napoleone e Giulio Cesare. Arriviamo a Trump.
3: Anche Napoleone c'entra, però anni indietro, dal 1800.
2: Ecco, sì,
3: sono sempre i goti, i visigoti, i kazari, askenaziti che arrivano dall'Armenia, mongolo, turchi.
2: Mongolo
3: sarà
2: lei.
3: Sono quelli.
2: Nero, paragonzi.
3: Antartide, e sono cannibali. Sono pazzoidi, che fanno ridi satanici, mangiano le persone, mangiano i bambini, tutte queste robe qua.
2: Benissimo.
3: Perché loro non sono di questo mondo, sono del pianeta quello appena fuori di noi.
2: Del pianeta?
3: Ci sono altri sette grossi continenti.
2: Sì.
3: Dopo c'è un altro mura di ghiaccio, e dopo parte un altro ancora continente.
2: Sì.
3: C'è altri vari continenti,
2: e
3: dopo c'è un altro muro di ghiaccio. Dopo partono i vari pianeti: Marte, Giove, Orione, Nibiru,
2: i goti, i visigoti.
3: Sono 50 pianeti madri oltre la nostra Terra.
2: Madri, sì.
3: Solo che loro non vogliono dircelo.
2: Non ce lo dico.
3: E quindi per non farci vedere che appena fuori le mura di ghiaccio ci sono i nostri conquistatori, perché noi viviamo
2: col cazzo piccolissimo, però, perché vivendo sui muri di ghiaccio
3: in gabbia dentro questa cupola, un pianeta piano. E siamo ingabbiati, non riusciamo mai a andare fuori. Ogni volta che moriamo ci rimettono dentro ancora avanti 800, chi mille vite, mille.
2: sempre così
3: finché la nostra coscienza non riuscirà a uscire, a capire chi siamo nel momento della morte. Ne andiamo tutti a fare in culo, perché abbiamo capito che siamo evoluti anche noi, tanto quasi come loro, perché loro hanno solo l'intelligenza artificiale e vengono schiavi in questo pianeta perfettamente per loro, perché loro non hanno la parte animica. Infatti Trump, che tutti quanti sono tutti quanti ermafroditi, hanno il culo e la figa.
2: Scusi, aspetti, si fermi. Lei mi sta dicendo che Trump ha il culo e la figa?
3: Sì, ma, sì, ma anche la moglie, tutti, risaputo, anche, tutti, anche Macron, tutti,
2: anche
3: tutti,
2: Macron, no, tutti il culo alla figa.
3: Sono di quella razza là, ah, certo, sangue, una volta avevano sangue RH negativo, poi, e adesso... poi hanno inseminato anche le altre donne con, certo, le varie guerre, siccome loro sono forti predatori, erano forti predatori,
2: predatori, certo,
3: e conquistavano chiunque e dopo avevano la conoscenza, dopo, delle malattie, buttavano le, sì, coperte piene,
2: le coperte,
3: di malaria,
2: di malaria, le coperte piene di malaria,
3: paesi come hanno conquistato, certo, tutti,
2: tutti
3: la popolazione di India, che hanno fatto 90 milioni di morti,
2: certo, certo,
3: e poi Stalin, anche Stalin, Stalin
2: aveva la figa il culo, anche Stalin, anche Stalin aveva, scusi, scusi, sono curioso, anche Stalin adesso, aveva il culo la figa.
3: Adesso stanno facendo, siccome anche la, sì, siccome anche la, la tipa, la, la von der Leyen è una, ah, di loro.
2: Quanti, aspetti, aspetti, scusi, scusi,
3: la,
2: scusi,
3: la guerra, sì, stanno ripetendo una
2: domanda,
3: guerra,
2: una domanda,
3: la von der Leyen è un'ibrida,
2: è un'ibrida, nel senso che va sia a benzina che a corrente elettrica, no?
3: No, loro hanno un sistema di intelligenza artificiale,
2: ecco,
3: e
2: loro
3: hanno,
2: chi?
3: Solo spirito, ma non hanno anima.
2: Non hanno l'anima?
3: Sì, non hanno l'anima. Se, tu non sai come siamo fatti noi, allora
2: no, chiedevo,
3: dovete capire come siamo fatti, certo, noi umani con anima, perché è l'anima che possiede il nostro corpo, il nostro involucro,
2: sì,
3: e è l'anima che sta facendo l'esperienza in questo piano,
2: sì,
3: piano.
2: Guardi, la mia anima in questo momento sta facendo un'esperienza orribile nel tentativo di seguire le puttanate che lei sta continuando a sciorinare. Cioè, la mia anima
3: è ignorante, che ci devo fare io?
2: Certo, e invece...
3: non è colpa mia se sei ignorante, non conosci i mondi dell'oltre, invece loro, giusto, li conoscono benissimo, i mondi dell'oltre.
2: I mondi dell'oltre.
3: I mondi dell'oltre,
2: sì,
3: per
2: sì,
3: questo
2: sì,
3: noi ci fregano sempre,
2: ci fregano sempre. Ma cosa possiamo fare noi?
3: La scienza si sta alzando,
2: ecco,
3: si sta evolvendo e anche loro ce l'avranno in culo
2: prima o poi,
3: per questo hanno fretta, perché vogliono metterci tutti quanti quel microchip, perché col microchip, sì, rimaniamo tutti quanti di robot e non,
2: ecco,
3: e non abbiamo più l'accesso al mondi dell'oltre, ecco, con le nostre antenne che abbiamo, e quindi
2: dove ce l'ha l'antenna? Scusi,
3: né pensare né creare,
2: dove ce l'ha l'antenna? Dove ce l'ha l'antenna? Mi ascolti dove c'è la lantenna? C'è la lantenna, c'è la lantenna,
3: c'è la lantenna. Nella testa noi abbiamo 7 chakra, la parte più alta è dall'occhio, il terzo occhio, l'ipotalamo, quello come si chiama.
2: Quindi mi faccia capire, scusi, mi permetto di riassumere perché abbiamo comunque dei tempi radiofonici. Mi ascolti bene. Allora, i nostri nemici sono ebrei sionisti che hanno sia il culo che la figa, mentre noi, sì, che siamo i poveracci, abbiamo, sì, un terzo occhio,
3: sì,
2: e 7 antenne. Quindi, scusi, lei al mattino se guarda allo specchio e ha 3 occhi e 7 antenne.
3: Certo, anche lo so.
2: Sì,
3: sono,
2: no,
3: i chakra,
2: certo,
3: non sono,
2: sono i chakra,
3: antenne,
2: certo.
3: Noi abbiamo i chakra, servono, c'è, cioè, il primo chakra che serve per la sopravvivenza in questo mondo terreno,
2: ecco,
3: il secondo chakra, cioè, è il sesso, il terzo chakra, cioè, è la forza, la paura, e siccome siamo in un mondo duale c'è la paura,
2: il panico,
3: c'è
2: anche paura, sì,
3: sarebbe il lupo nero, quello che,
2: il lupo
3: che
2: nero,
3: serve a noi,
2: certo,
3: serve a noi per alimentare, per difenderci,
2: sì,
3: da chi abbiamo attorno,
2: certo,
3: da qualsiasi cosa ci succede. Poi c'è il quarto chakra, quello del cuore, poi c'è quello della gola, della parola, poi c'è,
2: sì,
3: quello della mente e poi quello della mente superiore.
2: Certo, senta, io guardi, mi permetto di suggerirle un ottavo chakra, che è quello per andarsene a fanculo. Arrivederci. Al netto del fatto che questa persona sia indubitabilmente un matto col botto, direi che la cosa più allarmante è che c'è un'assoluta coerenza nelle sue parole e che questa persona ha costruito un universo perfettamente funzionante basato su delle totali troiate che ha letto da qualche parte, in qualche libro, in qualche sito. Però è allarmante che questa persona ci creda così tanto, cioè questa persona che dubita di tutta la realtà, in realtà se ne è costruita un'altra perfettamente funzionante a parte, nella quale crede solo lui e forse qualche altra decina di migliaia di decerebrati. Ma sono tra noi, crescono ogni giorno, sono sempre di più, e quando diventeranno la maggioranza saremo fottuti. Alla prossima, ciao.
4: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce n'è 75.
4: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione,
5: dico,
4: 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche buono.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima, che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao.
4: Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: E questo era l'ultimo disco dei Mattia Bazar, diciamo che è una novità per noi che vi facciamo ascoltare perché siamo nel periodo di Sanremo, quindi in questi giorni inizia Sanremo e siamo tutti veramente contenti. Adesso siamo collegati da Sanremo, siamo in piazza Tornate, qua vicino proprio all'Ariston. E niente, adesso comunque se volete collegarvi con noi e parlare e confessarvi. Quindi sentiamo subito chi c'è all'ascolto.
3: Buonasera.
2: Buonasera, come sta?
3: Un buon maluccio.
2: Cosa è successo?
3: E niente, mi fa male la mole del giudizio. E mi ha fatto male
2: la mole.
3: La mole e tutti i denti davanti. Devo andare dal dentista che me la devo togliere.
2: Mi spiace tanto, sai, io sono un po' in festa perché siamo a Sanremo con tutta la chiesa, siamo venuti qua dal parroco che è Don Califano.
3: Sì.
2: Lui è bravissimo e quindi ci sono un sacco di cantanti in questi giorni.
3: Ah, bellissimo allora.
2: Sì, lo so. E volevo appunto, non so, fare un canto con te insieme in memoria di questo Sanremo. C'è questa che sicuramente conoscerai anche te, che è dedicata a tutte le donne, perché la donna è l'anima di questo mondo.
3: Come?
2: Donne
3: in cerca di guai, donne un telefono che non suona mai, donne tu in mezzo alla via, donna allo sbando senza meglio che ti hanno dei consigli e tanta voglia di avventure, e se hanno fatto molti sbagli sono pieni di paure, li vedi camminare insieme con la pioggia sotto il sole, pomeriggi opachi senza gioia nel dolore, donne
2: nel nome del Padre, del Figlio,
3: dello Spirito Santo.
2: E poi c'è questa canzone dedicata a questa suor Gianna, che adesso andiamo a cantare insieme. Allora il mio 3, 2, vai.
3: Gianna sosteneva che sia

0: La gente si sveste.
1: Comincia un mondo diverso, ha fatto riflesso, chi vivrà, vedrà.
0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: dello Spirito Santo. Amen.
0: Ma io ti voglio vedere a Sanremo a cantare, scusami, eh?
1: Sì.
0: Però col dente lì del giudizio che fa un po' male.
1: Ah, stanotte non ho dormito.
0: Comunque, vabbè, adesso ti faranno un intervento e te lo tolgono.
1: No, com'è? Hai sentito Papa Francesco?
0: È andato in Africa.
1: È vero.
0: È andato lì che c'era Hakuna Matata. Va bene, ti saluto, Domenica.
1: Ciao, tante belle cose.
0: Anche a te.
1: Buon proseguimento.
0: Auguri per la mole che hai nel dente.
1: Grazie. Salutami a Papa Francesco quando lo senti.
0: Ma certo, non mancherò.
1: Ok, grazie.
0: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
12: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì,
12: che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
8: sì,
12: delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè,
12: c'è il sangue.
8: Sì,
12: allora,
8: va
12: signora...
8: bene. Questo
12: mi ascolti,
8: sì,
12: ero puttane.
8: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
5: Un attimo,
12: mettici il pennino nella cacca.
5: Stai al telefono, stai?
12: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
12: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che
12: ha
5: c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era il prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
5: inghia, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Orcacciami se.
12: Arca ma...
5: Come sangue non c'è nella feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega,
8: no,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: ho capito, ma per telefono
12: alla priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto qua.
8: Va bene.
12: Lo sport.
8: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
12: Ecco.
6: Glauco! A tavola che pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
12: ma tu,
6: che ti ho
12: ma
6: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
6: Dai che ti ho fatto l'insalata.
12: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata.
12: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
12: Uno.
8: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Che Bagalov, porco.
8: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
8: sì,
12: sono
8: ecco.
12: Quello della cacca,
8: sì.
12: Dell'esame delle feci.
8: Sì.
12: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
12: No.
8: Senti
5: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
5: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
12: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
5: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
5: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
8: Bene,
5: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
5: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo,
8: sì.
12: Decisivo.
8: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek.
8: Sì.
6: Porco l'insalata che si raffredda il cane.
12: Ma l'insalata non si raffredda.
6: Dov'è tuo figlio?
12: Niente. Vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
6: hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
6: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab. Pornbab.
7: Che bello essere disoccupati, persone nullatenenti, ma con un sussidio dello Stato. Questo mi permette di sfruttare la giornata per fare mille cose incredibili, come dipingere, no. Magari leggere un libro, no. Andare a fare una passeggiata nei prati, no. Mi faccio una bella seca. Cioè, vediamo cosa fanno sul pezzotto, ma...
3: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao, utente Orsacchiotto 91.
7: Non mi chiamo Orsacchiotto 91, chi cazzo ha fatto l'account?
13: Accedi per selezionare un film.
7: Fatto l'accesso, è quello del codice che mi ha mandato con WhatsApp il napoletano.
13: Il codice è errato.
7: Porca troia, aspetta. Ah no, ho sbagliato la password. Sega al cazzo.
3: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
13: Un amore di maggiordomo.
7: Va bene questo, dai dai che sono già bello in mezza pasta, dai.
3: Porn Bob, the spiration is in the fic.
13: Ultimamente mi sento più viva.
7: Tu cucchiona, ancora questa che parla.
13: Più donna. Ho ricominciato a prendermi cura del mio corpo e vesto sempre impeccabilmente, anche in casa. Il motivo non posso certo nasconderlo. È tutto merito di Alfrodio. Ah, il nostro nuovo maggiordomo.
7: Ma questa stronza, ma perché non fa la cronista sportiva, bastarda maledetta?
13: Avere intorno questo Adone scolpito nel marmo ha riacceso in me passioni che credevo sopite da tempo.
7: Dai, vai di là e ciuccioglielo, dai!
13: Guardatelo, lì, davanti al garage, mentre lucida la Lamborghini di mio marito come solo un vero uomo sa fare. Ah!
7: Va bene, dai, vai, vai, succhiaglielo.
14: Il mio nome è Alfrodio, na na na na, e mi piace il cazzo, na na na na, cazzo dentro al cu. Na na na na, profondo e bello duro. Na na na na.
7: Ma che è colatone qui? Ma che è? Ah, si vede il giochino che lei poi lo convertisce, lo fa diventare fica piaciuto.
13: Guardare e non toccare, cantava il vecchio capo indiano Ligabue. Ma è difficile tenere a posto le mani quando anche Alfrodio mostra un evidente interesse nei miei confronti.
7: Mi piace il cazzo.
13: Una donna certe cose le capisce al volo.
7: Non sai niente della vita tu.
13: E poi non fa altro che riempirmi di complimenti.
14: Signora, ma questa minigonna le sta davvero un incanto.
7: Pronto.
13: Grazie Alfrodio, sono contenta che almeno tu l'abbia notata.
7: Adesso convertiti e schiaffaglielo in culo, dai.
14: Me la fa provare, la prego, ho sempre voluto una minigonna così.
7: No dai, non te la levare, non gli dare la gonna.
13: Ah, eccola, la solita scusa per farmi spogliare nuda. Ah, Alfrodio, che marpione che sei.
7: Ma che marpione, quello è culatone.
13: Sono davvero tanto così dal cedere. Quanto vorrei lasciarmi travolgere dalla virile passione di questo macio senza freni inibitori. Purtroppo sono quasi le 5 e mio marito dovrebbe tornare dall'ufficio da un momento all'altro.
7: Bella l'orgia, dai, che ti trova a succhiarli. Ma che cazzo c'è? Le unghie dipinte di rosso.
15: Ah, Alfrodio.
7: No!
15: Ah, succhiamelo bene.
7: Mamma mia, che schifo!
15: Così, dai.
7: No!
15: Baciamelo piano.
7: Ma che film è?
15: Ah, come sei puttano.
7: Mamma mia, che cazzo sto guardando!
14: Ah! Ah! Padrone! Ah! Spingi, spingi! Ah, spingi! Ah!
7: Vado a prendere la canneggina, devo versare la canneggina negli occhi!
14: Ah, prendi le acque!
7: Stoppa, stoppa!
13: Utente Orsacchiotto 91, hai la possibilità di stoppare, ma non saprai mai...
7: Stoppa! Stoppa!
13: Ma non saprai mai...
7: Stoppa!
13: Se ci saranno un bel paio di tette.
7: Non me ne frega un cazzo, stoppa! Voglio vomitare!
13: Hai deciso di proseguire.
7: No! Non ti prego, no! No!
13: Senti come lo prende a male parole, ma Alfrodio non si merita un trattamento del genere.
7: Se lo stai inculando!
13: Basta! Ho sentito troppo. Ora corro su nello studio e prendo le difese del mio bel maggiordomo.
7: No, ti prego, non andare, che non posso vedere ancora sta scena.
15: Ah, Alfrodio.
7: No, che cazzo!
15: Alfrodio, ti spacco tutto.
7: Mamma, che schifo!
15: Quanto sei donna!
7: Ma c'è mica anche il Maserati, come ti stiamo portando?
14: Salve signora.
7: Ti prego, sparagli a tutte e due, dai.
16: Cara, calma, ti posso spiegare tutto.
7: E che cazzo ci devi spiegare, sei ricchina pure tu.
13: D'accordo, ve lo concedo. Avevo frainteso. Alfrodio e mio marito sono entrambi innamorati di me, al punto che sono disposti a una relazione a tre, pur di non perdermi.
7: Almeno speriamo, dai, buttati in mezzo, dai, che cerco di dimenticare la parte precedente, scopatevi, dai.
13: E stanno facendo delle prove per vedere se riescono a tollerarsi l'un l'altro in situazioni sessuali.
7: No, si stanno ciappalando i culi.
13: Non c'è che dire, sono davvero una donna fortunata.
7: Guarda, veramente.
13: Ah, scusate, non volevo interrompervi. Continuate pure.
7: No!
13: Le vostre prove.
7: No!
13: Quando ve la sentirete di includermi nella scopata, io sono di sotto.
7: No, non andare via, buttati in mezzo adesso, ti prego.
13: A dopo.
7: No!
14: Non ci posso credere. Non ci posso credere.
17: Anch'io. Stoppa. No.
16: Te l'avevo detto che mia moglie è completamente rincoglionita.
17: Sì, lo penso anch'io. Stoppa, stoppa. No.
18: Che schifo.
17: Oddio, stoppa.
13: Amore, ma cosa stai guardando?
17: No, ti posso spiegare. Era un film porno che a un certo punto si stanno inculando. Io stavo cercando la figa.
13: Ma mi potevi chiamare?
17: Ma che sei malata pure tu?
3: E il tuo tempo è terminato. Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao, segaiolo. Alla prossima.
17: Ma vaffanculo!
19: Radio 105.
20: Only for you. No. This is Zoo.

0: Son, welcome. Lo Zodi 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, siamo nella vastità del Gran
1: Freedom.
2: Nelle scorse settimane ci siamo occupati del
1: Freedom.
2: Porta!
3: Aia!
2: Attento, Omar!
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, ci siamo occupati spesso dei misteri legati ai mestieri antichi. Come nelle scorse edizioni, anche in questa avremo un grande capitolo dedicato ai mestieri antichi e ai loro misteri. Drone su di me che sono bravo con la musica epica!
4: Bravo, bravo, molto bravo! Giacomo, sei veramente bravissimo!
1: Freedom!
2: Ecco! Adesso scopriremo cosa si cela dietro l'antico mestiere del clown e delle figure più iconiche di questo antico mestiere. Da dove ha origine il pagliaccino?
1: Freedom.
2: Drone sul tendone da circo! Siamo con il pagliaccino Berebeo del circo di Missaglia. Come vedete, siamo davanti alla sua roulotte.
5: Camper!
2: Sì, vabbè, camper, roulotte, la stessa cosa. Una casa che è il corcesso piccolo che puzza di piscio, dai.
5: Ma come si permette?
2: E che mo' il pagliaccino fa quello che si arrabbia. Mi dica, signor Berebeo, posso aprire la porta della sua buffa casetta pagliacciosa?
5: No, mi scusi, ma non dovevamo parlare dell'antica arte dei clown? Che c'entra la porta della mia abitazione?
2: Abitazione? Mi fa divertire moltissimo, signor Berebeo.
5: Ma cosa ride? Non sto mica facendo battute! Sia educato, per favore, la smetta di ridermi in faccia!
2: Mamma mia, vabbè, ma amici di Freedom, scusate, ma se in questo episodio siamo così scollacciati, ma la natura stessa del servizio non lascia spazio alla serietà.
5: Ma che sta dicendo? Guardi che fare il clown non significa che nella vita siamo fuori dalle scene, siamo comunque dei pagliacci, eh?
2: Vabbè, ma mi fai tagliare! Oddio, bene, bene! E basta, dai, dai, fammi entrare nella casa del pagliaccino, forza!
5: Non si permetta, eh! Che fa? Che fa?
2: Seguimi, Omar! Attento, che è stretto! Porta!
3: Aia!
5: Ma esca subito dalla mia abitazione!
2: Drone sul pagliaccio che si incazza!
5: Esca subito!
2: Se no che me vai? Me bagni col fiore, pagliaccio?
1: Freedom!
2: Siamo a Rimini, nell'abbazia del Baracco.
1: Freedom!
2: Siamo all'autogrill di...
1: Freedom!
2: Drone a caso in mezzo alla puntata! Porta!
3: Aia!
2: Attento, Omar!
3: E dove stiamo andando?
2: È in cantina, ho finito l'olio. Attento, Omar, che è stretto!
3: Aia!
1: Freedom!
2: Professore!
5: Salve, salve.
2: A sti cappi pastello?
5: Cosa?
2: Suca!
5: Ma che dice, scusa? Che cazzo sta dicendo?
2: La saluta...
5: Chi?
2: Sto cazzo!
5: Ma lei sa di avere dei serissimi problemi, vero?
2: Drone sulle affermazioni!
5: E basta con sti droni a caso! Ma quanto spende lei di corrente? Che cazzo!
2: Io? Ma che me frega, paga Silvio!
5: Pure!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
6: Lo Zodi 105.
7: Yeah.
8: Oh.
7: Radio Ergenera.
9: Sintonizzati.
8: Brava piccola.
9: Radio Ergenera.
8: Buongiorno a tutti. Io sono Jürgen, l'attore porno. Oh. Oh. Voglio parlare del buco nel muro, con il cazzo affacciato. Il famoso Glory Hole, una pratica molto usata in Italia. Praticamente la donna cammina per casa e si vede uscire un uccello da un buco non sapendo chi c'è dietro e lì scatta il delirio.
10: Oh.
8: Dai, apriamo le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
11: Pronto?
8: Pronto, buongiorno, una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
11: Con le mamma, te.
8: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
11: Pronto?
8: Pronto. Buongiorno, sono Jürgen. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
11: Prego?
8: Ha mai, ha mai dato le facciate al cazzo che esce dal muro. Mi dica.
11: Non ho capito niente.
8: Lei è mai andata in retro sull'uccello che esce dal muro? Mi dica.
11: Continuo a non capire e forse sono contenta di non capire, guardi.
8: Sono Jürgen. Questa è Radio Ergeneral. Il programma si chiama Pisellotto. Sono un attore porno.
11: Ma che bello.
8: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro? E il Glory Hall?
11: Guardi, io ho 83 anni, non mi scandalizzo più per niente. Quindi perde del tempo lei.
8: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
10: Pronto?
8: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
10: Ma cosa mi stai chiedendo?
8: Lei ha... Ciao, grazie.
10: Pronto?
8: In casa gli è mai uscito un uccello dal muro?
10: Vaffanculo, ti che puttana che t'ha caracca volta, tu capisci o sì o no? Schifoso, maledetto, schifoso.
8: Mi dica.
10: Puttaniero, maledetto, chissà che te morra un cancro.
8: Questa cosa no. Non si augura mai una cosa del genere. Quindi, vendetta.
10: Pronto?
8: Signora, le ho solo chiesto se succhia i cazzi dai muri. Non si augura mai un brutto male ad una persona.
10: Io te lo auguro, ma fatelo mettere in culo a te e chissà che te morda il cancro peggiore che te abbia fa terra.
8: Signora, in quel culo aperto, lei usa qualche plug anale?
10: Ho solo... detto schifoso, guarda ho... che il mio telefono
8: signora...
10: è controllato dalla questura. Dunque stai attento
8: signora...
10: a chi parli, hai capito? Maledetto!
8: Le ho solo schifoso. Chiesto se... Ma lei è una persona spregevole. Pronto? Una domanda. Ha mai dato le facciate al cazzo che esce dal muro?
10: Date cacchio che c'è in culo?
8: Grazie.
12: Pronto?
8: Pronto. Salve. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
12: No. Niente di tutto ciò.
8: Le ho solo chiesto se succhia i cazzi dai muri.
12: Oh, ditele no, Dio.
8: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
12: No.
8: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni?
12: No. No, questo male, puttana.
8: Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
12: Oh, porchi.
7: Ti piace, troia.
12: Oh.
10: Basta! Basta per voglia! Porco.
8: Oh. Ti ringrazio per la tua opinione.
10: Porco!
8: Ciao, grazie. Buongiorno, sono Jürgen. Una domanda. Lei ha mai infilato il suo uccello nel muro aspettando che qualcuno glielo prendesse?
13: Guarda, se mi mandi qua una figa di 40 anni glielo infilo nel culo.
8: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
13: No, mai. Io lecco solo figa.
8: Lei è mai andata in retro sull'uccello
13: lei
8: che esce?
13: Lei è mai andato a fare in culo, la mando io.
8: Ti ringrazio per la tua opinione. Ha mai usato
13: ti
8: quei plug anali?
13: Ma faccia fare del culo.
8: Ciao, grazie. Bene, ho capito. E spero anche voi a casa che gli italiani non amano i cazzi che escono dai muri.
10: La puttana della
8: Io vi saluto e vi do appuntamento a domani.
10: Farò il culo.
8: Sempre qui su Radio Ergeneral.
10: Maledetto drogato.
7: Sei
10: bastardo.
7: Accendi un

0: lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti, stiamo tutti bene, sta andando tutto bene sempre e alla grande grazie al... lo spirito del Signore che ci sta vicino ogni giorno e soprattutto al nostro sponsor della famiglia Selle.
3: Notti belle con Bare Selle.
2: Ma adesso non perdiamoci minchiate e sentiamo subito se abbiamo una fedelissima al telefono.
4: Buongiorno, come stai?
2: Ma abbastanza, diciamo abbastanza bene. Un po' male a una gamba, forse la sciatica, ma sto abbastanza bene.
4: Forse la sciatica, è vero.
2: Senti, allora, io ieri sera, perché questa gliela voglio
4: cosa hai fatto?
2: Ho scritto una preghiera da fargli vedere al Papa domenica.
4: No, aspetta, chiedo scusa. Il ballo come va?
2: Ti dico una cosa, guarda. L'altro giorno mentre ballavamo, questa signora mi fa, beh, era una signora giovane, mi fa: "Stringimi più forte". Vabbè. Non ti
4: Infatti. Guarda, ti vorrei vedere. Ti vorrei vedere come balli. Spero che balli bene.
2: Sì.
4: Però quando stringe questa signora ti viene un po' difficoltà.
2: Certo. Allora, cosa?
4: Non fare fesserie.
2: No, ci mancherebbe. Allora, questa è stata, diciamo che è stata scritta per Suor Mietta e Padre Minghi.
4: Ah, ho capito.
2: Allora, fa così.
4: Vattene, amore, che siamo ancora in tempo, credo di no, pensierato stai condicendo. Vattene, amore, che pace non avrai. Perdere il sonno, credo di no. Prendi l'ombrello e pure qualche giornale.

0: magari ti chiamerò, sottolina amoroso, dudu da da da. Il tuo nome sarà
1: il nome di ogni città,
0: il gattino annaffiato che
1: il tuo nome sarà
0: sul cartellone che fa della pubblicità sulla strada per me, e io con il naso in giù la testa ci sbatterò, do do do, sempre là, da da da, sempre tu, du du du du du du du.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: dello Spirito Santo. Amen.
1: Sempre vicino a noi, intorno a noi, sopra e sotto. Nell'insieme infinito, perché l'infinito è qualcosa di infinito, spaventoso,
0: sì,
1: ma affascinante allo stesso tempo.
0: Affascinante, sì.
1: Il mistero di non sapere cosa c'è oltre le stelle.
0: Sì.
1: Infatti ho... Questa canzone che,
0: okay,
1: che parla poi della fantascienza, no? Una cosa,
0: sì,
1: un po' particolare che fa.
0: Ufolobo, si trasforma in un raggio missile con circuiti di 1000 valvole. Dalle stelle spingeva, mangi cibi di benefica, l'insalata di matematica, su giocare su Marte vai. Alla base spaziale, maglia perforante, Don Drek, avanti, lui respira di aria cosmica, è un miracolo di elettronica.

0: alla base spaziale, maglie perforanti, lame rotanti, missili futuriche, John Drake, avanti.
1: Nel nome del Padre, del figlio
0: dello Spirito Santo. Amen.
1: Vai in pace.
0: Salutimi assai il Papa, Papa Francesco.
1: Allora ti saluto in giapponese oggi. Vai.
0: Ah, oggi in giapponese.
1: Sì, in giapponese, okay. Il saluto è Dragon Ball.
0: Dragon Ball.
1: Dragon Ball. E l'altro risponde ovviamente Actarus.
0: Actarus.
1: Perfetto, quindi Dragon Ball.
0: Tractarus.
1: Benissimo, ti saluto, un abbraccione.
0: Ok, un abbraccione pure a te.
1: Ciao Domenica. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Rosa. Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio.

0: Infatti non da oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie.
1: No, niente, abbiamo fatto niente.
0: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
1: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
0: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
0: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
0: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
0: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Lo faccio io. Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli! Ah, giorni, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
1: Passa
2: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo.
0: Aspetta lì,
3: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, incredibili novità che...
1: Freedom.
3: In questa puntata di Freedom, oltre il cortile, la scoperta che vede la nostra troupe impegnata a parlare con il fantasma di Mussolini. Il tesoro che sicuramente è sotto una montarozza di terra fresca che staremo a scavare per ore, ma che forse abbiamo sbagliato coordinate. E poi... il museo delle cose invisibili, dove sono raccolte decine di cose invisibili, raccolte in anni di ricerca dal geometra Stracciapreti di Avellino. E ancora... sveleremo l'identità dell'uomo

0: E poi ancora, scopriremo l'incredibile segreto
1: Freedom.
2: Adesso un drone che sorvola il nostro buffo furgone blindato, che sembra pronto per Parigi Dakar, ma che al massimo fa 30 km nel traffico della tangenziale, perché consuma come blindato della terza guerra mondiale.
1: Freedom.
2: Ci troviamo innanzi a Rennes-le-Château, un posto del quale vi abbiamo parlato in tutte le edizioni almeno una volta a puntata e del quale vi abbiamo fracassati i coglioni. Ma oggi saremo qui in compagnia del nipote, del cugino di un turista che una volta venne qui per caso perché gli scappava la Vichy, per un'intervista esclusiva.
1: Freedom.
2: Salve!
3: Salva!
2: Lei quindi conosce il segreto di questo luogo dove forse il prete ha trovato i tesori dei templari e se l'ha inculati?
3: Sì, sì. Io ci ho visto il parroco come si chiama. Come si chiama il parroco?
2: Si chiamava, è morto dalla cifra e mo' già bedulle.
3: No, no, l'ho vista che si fregava a mangiate monete della cesta di vimine che delle offerte.
2: No, forse lei si confonde con l'attuale prelato.
3: No, ne, era pieno dei capelli, che prelato!
2: Scusi lei, ma quando è stato qui?
3: L'anno scorso.
2: Ah, ok. Drone sul buco nell'acqua.
3: Ma mi pagate.
1: Freedom.
2: Ed ora...
1: Freedom.
2: Che poi...
1: Freedom.
2: Porta!
3: Aia!
2: Attento, Omar, che questo varco è molto stretto! Attento con la telecamera! Dammi la manina!
3: No!
2: Dai, dai, dammi la manina!
3: Non te la do la manina!
2: E allora so cazzi tua! Porta!
3: Aia!
2: Tagliola!
3: Aia! Aia, come tagliola?
2: La testata mi sta annoia!
3: Sei fuori!
1: Freedom.
2: Professore! Ci troviamo incredibilmente in un posto affollato da veri mummioni, finalmente!
4: Sì, sono praticamente commosso, devo dire. Forse questa volta mi farà finalmente fare il mio lavoro.
2: Certo, mica stiamo a cazzeggiare. Questo è un programma con i controcazzi, fatto di gente seria, già? E che se siamo messi in testa, professore?
4: Certo, uno si scaldi. E dopo mesi di supplizi mi sembrava che...
2: Che gli sembrava? Cosa?
4: Aspetta, mi stai impaurendo, ma la vedo però alterato.
2: Alterato chi? Ma come si permette? Ma mo' gli sfondo quel muso alla fesso che c'ha.
4: Scusa, ma che reazione eccessiva, mi perdoni?
2: E mo' mi fa cazzare veramente, eh? Attacco dei droni!
4: Attacco dei droni? Ma che cazzo sta per pizzicare? Come pizzicano? Basta! Che cazzo di situazione? Aia!
2: Così impara a fa' lo sbruffone.
4: Ma chi?
5: Cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: Continua la carrellata di serie TV che hanno fatto la storia, rivisitate con un elemento in più, che il protagonista è sempre e solo Gerry Scotti. Grandi classici come Hazard, Vicky la bambina robot, Supercar, L-Team, Baywatch e tanti altri. Un solo protagonista, il mitico ed inimitabile conduttore TV, il nostro Gerry Nazionale. Oggi vi regaliamo le nuove avventure di Star Trek, con Gerry Scotti nei panni del capitano. Mettetevi comodi, inizia il nostro viaggio spaziale.
1: Spazio. Quella vastità infinita formata da stelle, pianeti e buchi neri che assomigliano molto ai fori anali nelle orge dei milionari americani. Mazza che buchi del c***o che hanno quelle stronze. Queste sono le avventure della navicella spaziale Enterprise, capitanati dal vigoroso capitano Scott e la sua ciurma di personaggi buffi e alquanto improbabili. Benvenuti a Star Jerry.

0: Abbiamo un'emergenza! Deve correre in plancia!
1: Eccomi! Scusate, ma non c'era una tuta meno attillata.
2: Capitano Scott, io trovo che le sta molto bene.
1: Wei, non mi fare gli occhi dolci. Sappiamo tutti che sei goloso di salamini. Dai, cazzo, ma che credibilità potrò mai avere se giro per lo spazio vestito come Capitan Ventosa?
0: Capitan Provolone! Volevo dire, Capitan Scott, abbiamo un'emergenza! Ci è arrivato un messaggio da una navicella aliena che ci minaccia di distruggerci se non ci arrendiamo!
1: Ma che cazzo gridi? Sei ad un metro di distanza, non gridare!
3: Capitano Scott, la navicella nemica si sta avvicinando.
1: Questa bisbiglia e l'altro grida. Ma c'è qualcuno di normale qui?
4: Io, signore. Sono il sottotenente Scotti.
1: Ma ti chiami Scotti? No, qui di Scotti ce ne può essere uno solo. Non va bene, cinesino. Da oggi ti chiami Claudio, sottotenente Claudio. Si sa che i Claudio o sono stronzi o sono cinesi coi documenti falsi.
4: Ma signore, io...
1: Tu un cazzo, vai a chiamarmi il buffone con le orecchie a punta e già che ci sei. Trovami una tuta meno attillata. Ho i coglioni in gola.
2: Signore... C'è il comandante in carica della navicella spaziale nemica che vorrebbe parlare con lei.
5: Sono il generale Spruffone, comandante in carica della navicella spaziale. Kazim Weshiachichiwea. Voglio parlare con il capitano dell'Enterprise o inizio a spararvi. Veloci che sono nervoso.
3: Sembra completamente strafatto.
1: E bisbiglia sta bastarda. Apritemi il collegamento, ci penso io a sto buffone. Qui parla il comandante Scott, Jerry Scott. Dai, dimmi, che cazzo vuoi? C'è un disturbo sulla linea o sto pagliaccio mi sta ridendo in faccia?
2: Capitano, credo le stia ridendo in faccia.
3: Sì, le sta palesemente ridendo in faccia.
5: Ma come cazzo sei vestito?
1: Lo so, è dall'inizio della puntata che lo dico. Mi hanno dato una tutina da ballerina bulgara, tre taglie più piccole.
5: Sembri un cotechino, un salame nostrano, una caciotta pugliese.
1: Minchia, mi hai fatto ridere. Senti, ma invece di stare qui a discutere, perché non salite a bordo e ci spacchiamo una boccia di shampoo e qualche grammo di polverina magica che ho raccolto sul pianeta Lapo?
5: Mi sembra un'ottima idea. Attiva il teletrasporto che arriviamo.
2: Capitano, non mi sembra un'idea intelligente. Ho fatto un po' di ricerca su questi alieni e sembrano aver sterminato tutti gli equipaggi che incontrano nello spazio.
3: Capitano, ha ragione. Questi ci fanno fuori.
0: Capitano, ha ragione! Questi ci fanno fuori! Mi sembra un'idea del cazzo! Forse dovremmo prendere delle precauzioni prima di farli salire!
1: Quella bisbiglia e quello urla. Massa di strongoloidi di merda. Questa è la mia nave spaziale, quindi qui comando io. Fateli teletrasportare. Veloci, dai.
2: Eccoli, e come temevo sono armati fino ai denti.
5: Salve giurma di stronzi. Abbiamo portato una sorpresa.
0: Ti avevamo avvisato, ciccione di merda e mo...

0: E così finisce per sempre la serie. Una puntata e caput. Tutti morti. E vissero tutti felici e contenti, tranne l'equipaggio dell'Enterprise.
1: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello,
5: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
4: Lo si mangia?
5: Lì tutta minchia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè,
5: è?
4: È una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: E puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, una groviera. Un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del
6: cosa?
5: Del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
4: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
4: fai parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai!
4: Eh?
5: Mai!
6: Dai, con
5: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova
4: è vero.
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Flipstone, famosi Flipstone.
7: Dai,
6: ho fatto tilti col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
4: Dai, ba.
5: Bam, bam, blu, bam, bam, bu, ciu, flu.
7: La moglie, vi.
5: Viva l'Italia. Italia.
6: Poi c'è anche CCC.
5: C'è un Grassea, c'è che va a finire.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto.
4: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora.
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Eh sì.
5: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrà mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il piede.
4: Vuole il piede?
7: Il piede.
5: Il piede. La cosa pieno.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
8: Bello, un da... Scusami, eh.
6: Guarda, cromosoma in più.
8: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
5: Guardi qua,
8: guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
8: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
5: mia
6: metti
5: moglie,
6: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
5: Lui. Io.
6: A che età?
5: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano
5: le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
8: Ma
6: sembra...
8: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
8: Che cazzo di?
5: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
8: sì.
6: Pensa a 80.
8: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo.
8: 80
6: si apre come un sacco.
8: Come le candele.
5: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, è possibile.
8: Vaffanculo.
5: Vedrai,
8: cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
8: Ma che cazzo?
5: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
8: 40 centimetri?
5: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
5: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
6: Deve andare a Taranto.
8: Grazie maestro.
6: Vabbè, grazie.
8: Ma io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
2: Centrale a Leopardo Leopardato. Centrale a Leopardo Leopardato. Rapina in corso fra la Sesta e Via dei Tombini, dove piscia Lorella Cuccarini. Ripeto, rapina in corso fra la Sesta e Via dei Tombini, dove piscia Lorella Cuccarini. Passo. Roar. Non ho capito, un formaggino tigre o un leopardo leopardato? Centrale a Palestrato. Centrale a Palestrato, segnalati scontri tra tifoserie fra la Quinta e Piazza degli Stronzi Verticali. Intervenire, passo.
3: Palestrato, centrale, ha ricevuto, mi dico sul posto.
2: Ah, vedi, il è francese, non avevo capito un cazzo. E quindi quando ha detto spezzate il pane e vino, cazzo, la baghetta e il borgogna. Hai capito come si trattava bene il barbuto? Tu guarda chi c'è sta, chi mi propone il computerone. Centrale ad aborto mancato ma non demolto. Centrale ad aborto mancato ma non demolto. Mi ricevi, aborto mancato ma non demolto, passo.
4: Falle questi nomi in codice. Aborto mancato ma non di molto centrale. Affermativo, ti ricevo forte e chiaro.
2: Centrale a tigre rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fatturchiera certrona. Centrale a tigre rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fatturchiera certrona, vedi? Anche a te capitano nomi in codice di animali feroci, passo.
4: Tigre rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera cialtrona centrale. Lasciamo stare, va. C'è una chiamata per me o vuoi semplicemente farmi venire un esaurimento nervoso? Passo.
2: So combattuto, ma mi posso via un minuto per pensarci. Centrale a cazzo col singhiozzo. Centrale a cazzo col singhiozzo, affermativo. C'è una missione importantissima per te. Una creatura aliena è appena scappata dall'area 91. Ripeto, una creatura aliena è appena scappata dall'area 91.
4: Cazzo col singhiozzo centrale. Cosa c'entro io? Dovrebbe occuparsi l'esercito. Ma poi veramente esistono gli alieni.
2: Centrale a lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste. Centrale a lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste. Negativo. Purtroppo oggi l'esercito ci aiuta. Messaggio di fine anno, passano da cintura arancione ad arancione verde, che nel momento importante della loro carriera devi catturarla tu, la creatura aliena. Presto, dirigiti sul posto prima che si allontani ulteriormente dall'area 91. Passo e chiudo per sempre. Basta.
4: Hai detto, lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste centrale. Ricevuto, sarò lì quanto prima mi ci porterà questa macchina di merda. Passo.
2: Centrale a riporto anale. Centrale a riporto anale. Aggiornaci, qual è la tua posizione riporto anale? Passo.
4: Centrale a riporto anale, sono...
2: No, io sono centrale, te sei riporto anale.
4: Riporto anale a centrale, sono nell'area 91. Ripeto, sono nell'area 91. Ho trovato l'aliene qui davanti a me. Becchia, quanto è brutto.
2: Sarà bello il tuo culo. Niente, io leggo la mente degli alieni. Perfetto, riporto anale. Gli ordini sono quelli di condurre l'alieno nella stanza di sicurezza preposta dell'area 91. Passo, agisci, passo.
4: Ricevuto centrale, scusate la curiosità, ma perché si chiama area 91?
2: Perché lì gli alieni te mettono a 90 e poi ci aggiungono l'1. Non so se hai capito.
4: Non ho capito. Mi scusi signor alieno, non la fisicità, non... Sono agente di polizia terrestre. La madonna, che uccello. Sono due. Centrale, mi vuoi scopare?
2: Golesmo, mi senti la radio ancora accesa? No, perché ho pensato alla musichina coerente. Senti questa. Here comes the man in black.
3: Ma che ho fatto io?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Arriva sempre in anticipo e poi incazzati perché gli altri non sono ancora lì. Sii uomo. Non farti la doccia. Sciacquati le palle nel lavandino e via. Sii uomo. Prima di andare a scopare con una, segati su un'altra. Sii uomo. Passa 98 minuti ad insultare la nazionale di calcio e poi esce a suonare il clacson per le strade quando segna. Sii uomo. Porta la famiglia al mare e entra in acqua solo per pisciare. Sii uomo. Se si rompe l'aria condizionata, accetta il tuo destino e crepa di caldo. Sii uomo. Guarda i film coi sottotitoli in italiano, così non devi ascoltare donne che parlano. Sii uomo. Prima fai il bis, poi chiedi se qualcuno ne vuole ancora. Sii uomo. Pulisci le sgommate nel cesso colpendole col getto di piscio. Sii uomo. Prenditi un chalice prima di andare a lavorare. Non si sa mai. Sii uomo. Pulisciti le orecchie con l'unghia del mignolo e il mignolo sulla tasca dei pantaloni. Sii uomo. Prendi una penna e disegna i peli della fica su tutte le Barbie di tua figlia. Sii uomo. Mangia qualsiasi frutto con la buccia, anche banane, angurie e cocchi. Sbucciare la frutta è una cosa da mamme e tu non lo sei. Sii uomo. Esiste un solo programma per la lavatrice. Quello che ci mette meno. Usa solo quello. Per tutto. Sii uomo. Quando parli con Alexa, chiamala sempre buttana. Sii uomo.
3: Scusa, uomo, ma non è carino da parte tua.
2: Non bere al volante. Fermati, che poi ti sbrodoli. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
1: Centrale a Jaguar con la Jaguar. Centrale a Jaguar con la Jaguar. Rapina in corso fra la settima e via dei cespugli dei clitoride. Intervenire passo.
2: Jaguaro con la Jaguar a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
1: Jaguaro con la Jaguar, sei in grande, molto meglio del tuo fratello Volvo con la vulva. Hai capito che è transessuale? Non hai capito un cazzo, vabbè. Centrale a Gorilla, superdotato con una profonda conoscenza della lingua e della cultura giapponese. Centrale a Gorilla, superdotato con una profonda conoscenza della lingua e della cultura giapponese. Lita domestica segnalata al numero 69 di via delle fasce da culo che fanno i bocchini. Ragazzi, il logo, prego.
3: Gorilla superdotato con profonda conoscenza della lingua e della cultura giapponese. Sarò lì in meno di 2 minuti.
1: Questo sanno usare mutande, secondo me. Fa un po' di quei pervertiti. Vediamo un po' chi c'è sta in giro sulla mappa. Oh, ecco il preferito mio. Centrale a stronzo che galleggia in un mare di vomito e urina dei caprette zombie. Centrale a stronzo che galleggia in mare di vomito e urina dei caprette zombie. Mi ricevi, stronzo che galleggia in un mare di vomito e urina dei caprette zombie? Passo.
4: Stronzo che galleggia in un mare di vomito e urina di caprette zombie a centrale. Ti ricevo forte e chiaro, purtroppo. Se l'ha chiamata per me, passo.
1: Bianca, mangia per me, che cazzo sono te Filippi, io che te apro la busta. L'unica busta che apro è quando non sto al servizio. Non so se hai capito, naso. Senti, giovane seminarista sessualmente confuso che viene assalita dal sonno da una colonia delle formiche segaiole. Mi percepisci? Mi senti?
5: Culantone!
4: Uè, deficiente, mi hai rotto i coglioni, prima o poi ti trovo, eh. Comunque, giovane seminarista sessualmente confuso che viene assalito nel sonno da una colonia di formiche e segaiole a centrale. Molto divertente, sono contento di vedere che prendi molto sul serio il tuo lavoro. Passo, mentre io rischio, passo.
1: Ma che cazzo rischi? Ma che cazzo rischi? Stai tutto il tempo sulla macchina a mangiarti le ciambelle. Centrale a Pappagallo che era presente mentre Bovia registrava il suo ultimo album e ora si fa d'eroina. Centrale a Pappagallo che era presente mentre Bovia registrava il suo ultimo album e ora si fa d'eroina. In realtà c'è davvero una chiamata per te, passo.
4: Di cosa si tratta, passo?
1: C'è un pallone spia cinese che sta sorvolando la città. Devi abbatterlo, brutto figlio della mignotta. Ti vedo, brutto figlio della mignotta, abbatti il pallone, passo.
4: Pallone cinese? Ma non dovrebbe occuparsene l'esercito, passo.
1: E purtroppo tutto l'esercito, soprattutto il genio Pontieri, si è stanculato. Moglie, è impegnato. Moglie. Hai per cazzo scorreggiato in macchina?
4: Sì, passo.
1: E come mai sentava la puzza in centrale, passo?
4: Lo so, sarà per osmosi.
1: Comunque l'esercito è impegnato a sminare il culo di tua moglie, quella stronza antiuomo. Quindi dovrai recarti tu, presto, non c'è un minuto da perdere. Dirigiti a nord della città. Centrale Ornitorinco con la cappella in fiamme. Centrale Ornitorinco con la cappella in fiamme. Segnala la tua posizione, Ornitorinco con la cappella in fiamme, piasso.
4: Ornitorinco con la cappella in fiamme centrale, sono proprio sotto il pallone. Sei sicuro che si tratti di un pallone spia cinese? Strano, è marrone. In giro c'è una gran puzza di merda, passo.
1: Centrale a sbada controvento. Centrale a sbada controvento affermativo. Purtroppo si tratta proprio del pericolosissimo pallone spia cinese. È marrone perché era rosso in origine, ma si è ossidato nel tempo, così dicono gli scienziati. Devi assolutamente abbatterlo, ripeto. La vacca che lo ciuccia, ecco che nomi. Devi abbatterlo, passo.
4: Non ho capito cosa ha detto su mia moglie. Comunque, sbarra controvento centrale. E come lo abbatto? Gli sparo?
1: No, via a carci, se ci riesci, salta fino in aria. È certo che gli devi sparare, sbarra da controvento. Sparagli, presto, ogni minuto è prezioso. La Cina ci potrebbe invadere, passo.
4: D'accordo, ora gli sparo, prendo la mira.
1: Al mio tre, uno, due, tre.
4: Schifo, fuoco, era un gavettone di merda gigante, era un gavettone di merda gigante, passo, pezzi di merda, che schifo.
1: A dannazione, maledetti cinesi, ne sanno una più del diavolo, pure il gavettone dei feci, passo.
4: Ma quale cinesi, è stato lei, è lei centrale che mi fa gli specchi, confessi.
1: E così mi offendi? E secondo te io avrei passato la notte in garage a riempire un pallone aerostatico con Eli e merda di vacca solo per farti uno scherzo come se ci avessi in cazzo da fa, pazzo!
4: È esattamente quello che penso, passo!
1: Beh, te sbagli del grosso, stronzo cacato, come cazzo ti chiami, eh? E ricordati che io non faccio i capettoni di merda, io al massimo per fare uno scherzetto metto la bomba sotto la macchina come questa.
4: Sento un ticchettio.
1: Forse è una sveglia? No, è la mina! Ah!

0: roba, accusarmi di aver riempito un gavettone de merda.
1: È vergognoso, veramente, centrale.
0: Ma è tipico delle s***ate controvento.
1: Ma che v'ho fatto io?
2: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
2: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
6: Sì!
4: Dai!
6: Sì!
4: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
6: No,
4: fermi tutti! Che cazzo!
6: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
6: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
4: sì. Sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No,
5: scusa, vista.
4: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Tamarri.
9: Oggi i tamarri faranno arroganza chiamando gli stabilimenti balneari per trovare lettini e ombrelloni.
8: Tamarri.
10: Pronto?
4: Pronto? Sono Massimi. Pronto? Di Quarto. Scusa se c'ho il fiatore che ho gonfiato 400 materassini. Sto imbazzendo. Senta, voi siete stabilimento balneare?
10: Sì.
4: Volevo sapere un paio di informazioni perché praticamente ad agosto penso di venire giù a catenare.
10: Ma voi dove siete?
4: Di Milano.
10: Milano? Ok.
4: Perché faceva differenza?
10: No. Chiedevo. Allora, volevate sapere?
4: Capito, però la domanda, cioè non è una domanda normale per un posto di vacanza. Voi chiedete a tutti da dove vengono, siete razzisti?
10: No, per l'accento ho chiesto.
4: Ah, ho capito, perché
10: non per altro.
4: Ah, perché se ero un tamarro del sud non mi facevate venire. Cioè, avete anche ragione, danno fastidio anche a me certi terroni che arrivano tutti scasciati. Diciamo, io non è che arrivo tutto spavato. Volevo sapere una cosa, siccome c'ho la zita Carmela, che è la mia fidanzata, che impazzisce per i gonfiabili, ste minchiate qua. Cioè, da voi si possono portare?
10: No.
4: Questo è un grandissimo problema, cazzo. Ma perché non si può andare in mare con le gonfiabile?
10: No, non si può andare.
4: Materassini, poiane.
10: No, niente materassini, gonfiabili, no.
4: Come mai questa scelta? Se posso chiedere?
10: Sì, ma sono che le passo la responsabile, che si chiede a lei.
4: Ah, capito.
11: Sì, pronto?
4: Pronto, salve, sono Massimo di Quarto. Ho chiamato per avere un paio di informazioni che volevo fare un salto per il vostro stabilimento balneare quest'estate, no? Allora, siccome ho chiesto alla signorina se, siccome c'ho la mia zia Carmela che è impressionata dai gonfiabili, no? Gli piacciono tipo quella forma di patatine al McDonald's, c'ho la macchina incatastata proprio di sta roba qua, no? Allora, la signorina mi ha detto che non si può andare in spiaggia con i gonfiabili.
11: No, mi dispiace, sono spiacente, non è possibile.
4: Ok, allora volevo sapere se c'erano altre restrizioni per capire se il posto comunque era giusto oppure magari devo andare un'altra parte, cioè tipo...
11: Io le consiglio di andare altrove, sì, non penso che sia il posto giusto per lei, no. Perché se ha di queste necessità ovviamente le consiglio di andare con la zia da qualche altro posto.
4: No, si chiama Carmela la zia, la zia significa la ragazza.
11: Ah, la zitta, no, mi scusi, ma non parlo pugliese, sì.
4: No, ma io non sono pugliese, sono di Milano. Cioè, nata e cresciuta a Milano.
11: Sì, no, infatti è tipico, 100.000.
4: Non ho capito, cosa stai facendo, la simpatia, cosa stai... Non ho capito la conversazione che si sta portando, mi stai... Non ho capito, ghettizzando, cosa stai facendo? Adesso perché c'ho l'accento del quartiere.
11: Allora, innanzitutto lei perché mi sta dando del tu? Ci conosciamo?
4: Ma che atteggiamento state avendo voi, personaggia? Non ho capito.
11: La ringrazio e le auguro una buona serata.
4: Io no. Io spero veramente che muori, merda! Razzista di merda! Che te lo compro quel posto di merda che vendo la barra!
12: gamba.
8: Tamarri.
11: Quando siamo da voi? Pronto?
13: Pronto?
11: Pronto, chi parla?
13: Ciao, sei su Giovannino, la spiaggia?
11: Sì, sì.
13: È Lido, vale. Lido.
11: È quello. Il numero privato.
13: Oh, ma hai rotto il cazzo, 40 volte mi chiedi chi sei, te l'ho già detto, sono Giovannino. Ancora me lo devi chiedere.
11: Quale Giovannino?
13: Ma che cazzo te ne frega di quale Giovannino? Devi sapere chi sono. Ho chiamato che devo venire in vacanza là per prenotare il bagno e tu mi chiedi chi sei Giovanni. Non mi conosci, ho chiamato, ho visto un numero, ho bisogno di un'informazione per venire a fare la vacanza quest'estate.
11: Benissimo, dimmi.
13: Luglio-agosto, ce l'hai l'ombrellone con due sdraio?
11: Oh. Sì, con i lettini.
13: Fantastico, fantastico. C'è anche la spiaggia con il bar per mangiare con i bambini.
11: Sì, sì.
13: C'è tutto, ma fate pranzo, cena. Spiegami un po', va, com'è, così almeno capisco.
11: Sì, a pranzo, che a cena, pinza, primi, pesce spada, frittura.
13: Minchia, tutto proprio, fantastico. Quindi sì, si può pranciare, non è che uno viene e si mangia il panino. C'è il panino, ma volendo c'è anche il primo, il secondo.
11: Certo.
13: Cioè, senta, per informazione così, adesso più o meno, quando andrei a spendere per tutto luglio e tutto agosto due ombrelloni e quattro lettini? Yeah.
11: Allora, l'ombrellone a luglio viene 3
13: mila lire. Stavo ascoltando, 3?
11: 300 e qualcosa, perché sono fuori, non sono al
13: chiosco. No, ho detto 3, quanto viene? 3?
11: 300 mi sembra, 20, 300, non mi ricordo, 320-330.
13: Tutto il mese?
11: Il mese di agosto è un altro prezzo, mi sembra 4,30 che viene.
13: Facciamo così, 1000 e siamo a posto, luglio-agosto.
11: Due ombrelloni, 1000 euro?
13: Due ombrelloni con le sdraio, no? Se no non voglio stare in piedi. Cazzo, sto in metropolitana, ho capito. Ce l'hai? Senti, i lettini come sono? Morbidi, normali, sono quelli che ti lasciano i...
11: No, sono quelli con la rete.
13: Le parole crociate sulla... sto parlando. Fammi finire, sto parlando. Ho detto, sono quelle che ti lasciano le parole crociate sul corpo o sono lettini di un certo livello?
11: Sono lettini di un certo livello.
13: Va bene, dai. Va bene, va.
11: Ok.
13: Va bene, ho detto! Ok? Segnati il mio nome, così quando vengo sai chi sono. Cosa faccio? Bonifico o pago là?
11: E allora sai che facciamo? Quando vieni?
13: Ecco, ci siamo capiti.
11: Quando vieni mi pare che siamo... non ha.
13: Allora, segnati il mio nome.
11: Sì, ora me lo segno, dimmi.
13: Giovannino.
11: Sì.
13: A posto.
11: E il cognome?
13: Abbiate Grasso.
11: Grasso?
13: Ma grasso a chi? Oh. Ma come cazzo stai? Ma pensate, oh. Ho detto Abbiate Grasso il cognome, no Grasso. Che cazzo mi dai del Grasso?
11: Abbiate Grasso, Abbiate Grasso.
13: Ma cazzo, ma mica che ti ho chiamato, ho detto Grasso. Oh, io porto rispetto alla gente, pensate, mi dai del Grasso. Ma pensate.
11: Ti ho detto Abbiato Grasso, non
13: Abbiate Grasso, non è Abbiato. Allora, Giovannino, Abbiate Grasso, ok?
11: Ok. Arrivederci.
13: Oh. Ma quando vengo giù non ti permettere di dirmi che sono grasso, hai capito?
11: Ok.
13: Bravo, così mi piace. Ciao, con chi ho parlato?
11: Con la signora.
13: Però non ti permettere mai più di dirmi che sono grasso, hai capito? È un'offesa. È un'offesa.
11: Sei magro.
13: Ah, bravo, hai capito? Sono tutto muscoloso, poi vedrai che minchia, sono tutto scolpito, sembra Raul Bova.
11: Ah, meglio di la bava.
13: Sono una roba, tengo un fucile che proprio mi tuffo al mare e pesco col cazzo. Ciao.
11: Arrivederci.
13: Ciao.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
3: Centrale a Bisonte Fortunato. Centrale a Bisonte Fortunato. Segnalati urla e schiamazzi fra la settima e via delle vecchie che cagano sui cani. Intervenire, passo.
4: Bisonte Fortunato, centrale ricevuto. Sarò lì in men che non si dica.
3: Centrale a Ghepardo de Fuoco. Centrale a Ghepardo de Fuoco. Scippo in corso fra la nonna e piazza delle Pozzanghere che si masturbano. Ripeto, scippo in corso fra la nonna e piazza delle Pozzanghere che si masturbano. Regarsi in loco, passo.
5: Ghepardo di Fuoco a centrale, sono lì in due minuti.
3: Oh, ma guarda chi c'è sta al computerone, mi ha detto richiamare proprio lui. Centrale a Forfora de Scroto. Centrale a Forfora de Scroto, mi ricevi? Forfora de Scroto, passo.
6: Forfora di Scroto a centrale, affermativo. Purtroppo ti ricevo forte e chiaro, qual è l'emergenza? Ripeto, qual è l'emergenza?
3: Un secondo che c'è un'interruzione, scusi un secondo.
7: Sì, allora scusa centrale, ti interrompo da Ascoli, dall'Ascoli, dallo stadio Cino e Lillo del Duca, dove si stanno tenendo le esequie del grande centravanti Spilungone, spirato alla tenera età di 44 anni durante lo scontro con il Cesena. E qua stiamo seguendo il funerale di Spilungone, dove nel frattempo la bara di Spilungone ha segnato il primo gol contro la San Benedettese. Quindi Ascoli 1, San Benedettese 0, gol della bara di Spilungone. A te la linea, ti richiamo più tardi, grazie.
3: Scusami, arrosticino dei gridori, ti sto a guardare l'Ascoli, sai che io sono tifoso. Bene, senti, oggi c'è una missione un po' diversa, abbiamo bisogno di una specifica tecnica di un palombaro. Ripeto, tua madre è una zoccola che la dai via ai topi morti di fame.
6: Sembra di aver sentito qualcosa su mia madre, forse è stata un'interferenza. Arrosticino di clitoride centrale, in che senso un palombaro? Cioè, che c'entro io? Se avete bisogno di un palombaro, chiamatelo uno vero, passo.
3: Centrale a bocchino anale, centrale a bocchino anale, negativo, ripeto, negativo. Oggi purtroppo c'è lo sciopero mondiale dei palombari. Purtroppo sono tutti in sciopero per protestare contro l'ossigeno che puzza e scurregge. Sai che loro stanno sotto il mare e scurreggiano continuamente nei tubi. Ripeto, tua madre si accoppia con gli struzzi o comunque con uccelli di grosse dimensioni piumati. Tu sei l'unico fra gli agenti che purtroppo sa nuotare, passo.
6: Bocchino alla centrale, porca troia, di cosa si tratta? Qual è la missione? Passo.
3: Centrale a Macedonia. Aspetta, scusa. Ho visto che c'è. Aspetta un secondo che mi sto a guardare la partita.
7: Sì, scusa centrale, ti interrompo ancora da Ascoli. Ha raddoppiato la squadra di casa, ha raddoppiato con l'aspersorio del prete che stava dando l'estrema unzione a Spilungone. Lacrime e lacrime perché Spilungone è riuscito a segnare il secondo gol da cadavere, anzi il terzo, se vogliamo comprendere anche quello di Carciofato, che ha sfruttato il suo corpo morto per segnare il quarto gol settimana scorsa col Cesena. Quindi allo stato attuale Ascoli 2, San Benedettese 0, doppietta di Spilungone. A te la linea.
3: Vedi che l'Ascoli sta andando forte quest'anno, Macedonia delle Cappelle. Macedonia delle Cappelle, mi ricevi? Molto semplice. La nave da guerra allo stronzo del Mediterraneo purtroppo è affondata nei pressi del porto, quindi devi immergerti per recuperare dei preziosissimi documenti militari. Passo.
6: Manca miseria, cioè, non c'entro io, sono anche militare. Macedonia delle Cappelle centrale, va bene, mi dirigo sul posto. Manca troia.
3: Centrale a Seppia con una mietitrebbia nel culo. Centrale a Seppia con una mietitrebbia al culo. Qual è la tua posizione? Passo, aggiornaci, passo, passo.
8: Seppia con una mietitrebbia nel culo a centrale. Manca un po' l'ossigeno, mi sono immerso e ho raggiunto l'elitto dove si trovano i documenti militari. Ripeto, dove si trovano i documenti militari.
7: Scusa Seppia, con una mietitrebbia in culo, ti devo interrompere durante la missione perché Bruno Toffa, nonostante la squalifica, si è recato allo stadio dell'Ascoli e ha rubato il cadavere di Spilungone e adesso si sta allontanando con il feretro su... su un super bravo, su un motorino, ha legato il feretro a se stesso con 3 giri di scotch e si sta allontanando alla volta di Ancona. Vi aggiornerò, nel frattempo il risultato è sempre 2-0, Ascoli 2, Sammeletese 0.
3: Centrale a tartaruga spogliarellista, centrale a tartaruga spogliarellista, i documenti segreti si trovano nella cabina dell'ammiraglio. Rivedo, tua madre c'ha le alghe al culo, come quelli dei pirati dei Caraibi, c'hai i polpi al culo, passo.
6: Tartaruga spogliarellista centrale, comunque questa partita è proprio avvincente, stavo seguendo anche con l'audio, da vedere deve essere proprio bella. E eccoli, forse li ho trovati, ho trovato i documenti segreti. Centrale, però sento che mi manca un po' l'aria. Ripeto, deve esserci qualcosa che non va col tubo di ossigeno.
3: Centrale a corallo de sperma. Sì, pare che siano finite le riserve d'ossigeno, ma non ti preoccupare, posso controllare tutto da qui. Ora devo un po' di gas alternativo.
6: Gas alternativi? Che cazzo vuol dire gas alternativo d'ossigeno?
3: Mi dispiace, Dango Lesbo, ti devi arrangiare con i gas che abbiamo a disposizione. Quindi lo eroghiamo, tu respira a pieni polmoni. Passo.
1: Ma questo è elio, non si può respirare l'elio. Chiami aiuto, sto soffocando, non sento più.
9: L'elio è respirabile.
7: Sì, scusa centrale, scusa Dango Lesbo. Il primo tempo è finito, ma Bruno Toffa, che sta fuggendo con il cadavere del compianto Spilungone, è appena stato speronato con un daily da carciofato. Carciofato alla guida di un daily ha speronato Bruno Toffa, riportando il cadavere di Spilungone a centrocampo per l'inizio del secondo tempo.
3: Beh, che cazzo me ne frega a me di sta pietra abbandonata in fondo al mare. Mi ricevi, Dango Lesbo? Vedi che Spilungone è tornato in campo. Hai piazzato la scommessa? Ah, vedo che pure tu usi i gas alternativi, però.
6: Oddio, che puzza di merda. Che schifo.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà... un messaggio in codice.

0: storia. Che storia?
1: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
0: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
3: Treno infame!
2: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
1: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
1: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
0: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
4: Salve.
1: Salve.
4: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
0: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
4: C'è fica sugli altri pianeti.
0: Ma... sì, dico, cioè, poi, dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
4: Sono di Pilate!
0: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karak Nikos!
5: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
5: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
7: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di miei figli puttani!
6: Calmati che
7: ti
6: metto due dita negli occhi, calma!
7: Oi, eiaculatore precoce!
6: Cinese di
7: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
7: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi
7: fare! Vieni qua,
6: Leon-san! Fare cinese!
7: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! Io figlio puttana! Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia.
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
12: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
9: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
8: L'ispettore Gadget. Hey! 105.
5: Hey! Lo zoo di 105.
13: Tamarri.
14: Oggi, gli scemi pagliacci chiameranno delle attività commerciali per fare delle richieste assurde.
13: Tamarri.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buonasera.
1: Sì, buonasera. Ho chiamato il negozio.
0: E per cosa? Non lo so, cosa ci stava cercando?
1: Stavo cercando i cosi di plastica, ce li ha lei, no?
0: No, allora ha sbagliato negozio.
1: Che cosa ho chiamato?
0: La sartoria.
1: La sartoria, i bottoni, dicevo, i bottoni quelli là di plastica. Io ho una giacca da me da, che devo fargli montare dei bottoni di plastica che adesso non ho più, capito?
0: Sì, e devo vedere se ce li ho, deve venire qui, controlliamo insieme.
1: Sì, sì, sì, è una giacca anni 80 con le spalline blu elettrico che usava mio padre quando lavorava al club con le puttane, quei posti là. E adesso la giacca la volevo mettere io, che è figa anche, che adesso va di moda. Volevo aggiungere i bottoni.
0: Sì, va bene.
1: Si possono montare?
0: Sì, buona giornata.
1: Davanti c'è a 70 bottoni però la giacca.
0: 70 bottoni?
1: È un po' particolare. Vabbè, tanto sono 70 bottoni, se lei me li ordina tutti uguali io poi vengo in negozio e gli faccio vedere la giacca.
0: Va bene, allora deve per forza venire, che se no 70 bottoni sono tanti. Va bene.
1: A che ora posso passare al negozio?
0: Fino allora dalle 9 all'1, dalle 2 e mezza alle 19.
1: Ok, ma se vuoi una mano ti posso dare una mano a cucire, che sono tanti i bottoni.
0: Devo vedere, deve venire che così vedo di cosa si tratta.
1: Calcola che la giacca è lunga 4 metri.
0: La giacca di 4 metri?
1: Sì, mio padre era bello grosso. Era alto. Era molto alto, sì, mio padre era un uomo di una volta, no?
0: Va bene, guardi, adesso non riesco più a parlare.
1: Vabbè, ti porto la giacca di 4 metri e facciamo il lavoro insieme.
0: Va bene,
1: grazie, Sartaia. Ciao, ciao, grande. Ciao.
2: Giacca di 4 metri, 70 bottoni. Ma che giacca è? Tamarri.
3: Sì, buonasera.
4: Sono Massimi di Quarto, credo di aver chiamato anche ieri, è il posto giusto che ho chiamato?
3: Non lo so, dipende per che cosa.
4: È quello che vendete la carrozzeria?
3: Sì, che deve fare?
4: Perché ho portato ieri una macchina, credo l'abbia portata mio cugino. C'avete là per caso una Lancia?
3: Una Lancia Y?
4: Sì.
3: Non lo so, non riesco a vedere. Mi dica, lei comunque ha lasciato una macchina per lavorazioni di carrozzeria?
4: Sì, sì, sì, sì, però dentro, sul sedile di fianco, forse un calibro 9. Puoi dare un'occhiata lì?
3: Aspetti, vedo un attimino.
4: Grazie, perché sennò non so dove l'ho messo.
3: Pronto?
4: Sì,
3: guardi, è Lancia Y, però non ce l'abbiamo noi qua.
4: Ah, cazzo, allora
3: se ha sbagliato carrozzeria forse.
4: Ah, capito, capito, perché ho dimenticato il calibro 9 sul sedile passeggero. Non vorrei mai
1: forse la punto.
4: La punto, ma tu cosa hai portato in carrozzeria? La Lancia o la punto?
1: La punto.
4: Non è arrivata una macchina con dei buchi di proiettile?
3: No.
4: Ah, cazzo, allora non è che ho sbagliato.
3: No, grazie. Io c'ho una macchina che c'ha un Kalashnikov dentro, però il calibro 9 no.
4: No, noi non usiamo.
3: C'ho una Ford col Kalashnikov dentro.
4: No, quella deve essere di un'altra cosca. Io.
3: Allora no. No, forse l'ha portata un'altra carrozzeria.
4: Può darsi sì, perché noi siamo del clan dell'Ocascio. Ci serviamo da voi?
3: No.
4: Allora ho sbagliato carrozzeria. Allora ho sbagliato carrozzeria malavitosa. Scusa.
3: Vabbè, mannaggia, altra carrozzeria malavitosa.
4: Scusa.
3: Niente.
4: Allora porto i miei rispetti all'altro clan, che magari sa mai che si
3: chiama. Certo.
4: Va bene,
3: gentilissimo.
4: I miei rispetti.
3: Anche i miei.
4: Salve.
3: Lo segui.
2: Ma che telefonate state?
1: Scusa, mi vai a guardare? Perché l'ho lasciato?
4: La carrozzeria malavitosa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
2: È tutto pazzo.
0: This is the Zoo. This is the Zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai.
4: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
5: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
6: Ti prego, sono intrappolato.
7: Non intrappolato.
6: Aiutami, ma tanto scala.
7: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, so, di un'altra cosa con la trina, so.
8: Ma porca.
7: Skywalker.
6: Aiutami, tanto Skywalker.
5: Madonna, questa ha la sold. Devo andare a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
7: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
4: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
9: La Millennium Piccione.
5: Bobby Solo, portami dentro!
10: Ho capito! È la scoreggia nera!
5: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
11: Segui l'istinto, Tato.
6: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
5: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
7: a prenderlo in culo. Sì.
12: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
13: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
12: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
5: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
12: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
5: No!
12: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
5: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
12: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
5: No!
12: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Hai capito? Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Yavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Java Beach Party.
4: La velocità e la luffe sono ritornato da voi viaggiando nella stratosfera come Fuperman che ha mangiato Rayquaza, perché...

0: Vaffanculo ai poteri forti, agli illuminati, alle major. E intanto ringraffiamo la Fanfan.
1: Vuoi essere realmente alla moda indossando qualcosa di raro? Compra una pelliccia del grande stilista Giorgio Arzano, fatte col 100% di animali in via d'estinzione. Pellicce by Giorgio Arzano, sono in via d'estinzione, diamogli una mano.
0: E allora, pronti?

l'amaro si chiama amaro perché viene dopo il dolce. La regola della L non ha una valenza scientifica, ma l'80% dei casi ci azzecca. Dico io che ho un amico alto. Fescorreggi.

0: ed ora tocca a voi. Io lo fo che lo fo, fo anche quando, anche quando, anche quando adesso sentite che cazzo di scenetta sta diventando sto Geova Beach Party, ragazzi, è troppo bello, e ve lo dico perché ora una canzone con un ospite della Madonna, non vorrei esagerare ma credo sia il miglior ospite che esista sulla faccia della terra. Signore e signori, è lui, è il doppiatore, è il comico, è il coglione, è il Fole di Notte, è Francesco B. Maggioni, il grande fra Frofre.
1: Giova, sì, grazie per questo invito.
0: Allora, caffone, l'hai fucata alla grande, Fan Jimmy, eh?
1: Eh sì, è tutto truccato, bastardi del cazzo. La mia canzone era la migliore, esattamente come gli anni scorsi, ma nessuno capisce un cazzo. Senza contare che è solo grazie a me. Grazie a me se lo Zoo è il programma più ascoltato d'Italia.
0: È vero.
1: Allora sono qui per fare i miei famosissimi e incredibilissimi dissing.
0: Lo fo, il

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, sono tutti preoccupati per quello che è emerso dal G7. Polemiche sull'aborto, i BRICS che non firmano il documento unitario, la guerra che incombe la tregua olimpica, ma la vera notizia della giornata sconvolgente è che i peni degli italiani si sono accorciati di circa il 20%, che su cazzetti da 5 centimetri rappresenta la ragguardevole misura di un centimetro. Dicono gli scienziati che i motivi non sono chiari, ma potrebbe dipendere dall'alto consumo di carne rossa. E quindi voglio sapere da voi se potete prendere un righello o un metro da sarto e andare a misurarvi il cazzo per capire di quanto è decresciuto negli ultimi 20 anni. Apriamo le linee. Andiamo da Mirko da Parma. Vai Mirko, che cosa ne pensi di questa roba dei peni?
4: Io ho notato un incremento del mio pene.
3: Incremento, cioè lei va in controtendenza.
4: Io incremento il mio pene giornalmente.
3: Come lo incrementa il suo pene? Dica.
4: Lo ficco in c***o di testa di cazzo come te. Allora, e ce n'è molti in giro.
3: Senta,
4: però se ti becco, figa, sì, io ti pago da bere perché sei veramente il numero uno.
3: Grazie, sì, ma io non frequento il Pride, però mi dispiace, posso condividerne le motivazioni?
4: No, ma neanche io.
3: Lei ha appena ammesso di piantare il proprio pene nell'ano di altre persone, dello stesso sesso, quindi lei è una persona LGBT.
4: Io lo metto in culo ai coglioni come te.
3: Esatto, lei
4: non ho detto le altre persone.
3: Sì, sì.
4: Ai coglioni come
3: lei
4: te.
3: Lei è coglione
4: e
3: sessuale, lei
4: e
3: è coglione.
4: Ti garantisco coglione che è sessuale. Molto piacevole.
3: Sì,
4: però se
3: forse
4: ti becco, ti pago da bere.
3: Va bene, non voglio bere con lei.
4: Stupendo.
3: Non voglio bere con lei che poi mi mette la droga da stupro nel cocktail e mi incula. Non voglio bere. Se lei è coglione sessuale, io penso che lei sia libero di esercitare la propria sessualità. Oltretutto, se le piacciono i coglioni, è in buona compagnia perché gode anche quando si masturba, essendo un coglione lei. Arrivederci. Andiamo da Nicola Dall'Odi. Vai Nicola, cazzi piccoli, vai, dillo tu.
5: Ma perché le donne sono sempre meno attraenti?
3: Ah, tu pensi che le donne italiane siano meno attraenti e questo porti il cazzo dell'uomo a ritrarsi?
5: Sì, si stringe, perché io vado in giro, sì, vedo comunque gente brutta.
3: Certo, immagino che invece tu sia un meraviglioso narciso.
5: Io? Io sono il Belen italiano.
3: Sì, Belen italiano sei tu. Come sei? Dici quali sono le tue qualità più importanti, vai.
5: Allora, ho degli occhi azzurro.
3: Quanti
5: azzurro
3: ne hai?
5: Azzurro stagno.
3: Lo stagno è marrone e ci cacano i rettili e gli anfibi. Quindi c'hai,
5: infatti.
3: Ok, c'hai gli occhi color merda.
5: Non sono così tanto una merda.
3: Ok, occhi color merda. Poi calvo, c'hai la voce da calvo tu.
5: Poi c'ho delle gambe.
3: Un
5: dinosauro lunghissimo sotto.
3: Un dinosauro sotto? Ah, quindi sei mezzo centauro, mezzo uomo, sei un uomo sauro.
5: Sì, sono una figura mitologica.
3: Guarda, non vedo l'ora di venirti a trovare a Chernobyl, vattene a fanculo, dai, idiota, ciao. Un altro. E non possiamo trattare l'argomento peni piccoli senza sentire il parere di una persona che ha dichiarato pubblicamente in radio durante lo Zoo di 105 di avere una repulsione per i cazzi sotto la misura dinosauro. Prendiamo il telefono, la chicca di Radio 105. Vai chicca.
6: No, ma questa è una tragedia. Adesso?
3: Adesso
6: no.
3: Lei fortunatamente è nata ancora in una generazione dotata di un pene maiuscolo.
6: Sì, solo quelli, perché gli altri li evito.
3: Li snobba. Ma se si dovesse immedesimare in una ragazza odierna che ha a che fare con micropeni, come si sentirebbe?
6: Non lo so, io avrei delle serie difficoltà, magari si abitueranno.
3: Passerebbe al lesbismo?
6: No, guardando solo quelli piccoli probabilmente non hanno delle comparazioni da fare, no?
3: Cioè, domanda secca, meglio un cazzo piccolo o una vagina a sto punto?
6: La
3: sento combattuta, forse una vagina, quindi se dovesse trovarsi a scegliere tra un cazzo piccolo e una vagina sceglierebbe la sfumatura saffica.
6: Sì, assolutamente.
3: Va
6: il
3: bene.
6: Cazzo piccolo no.
3: Va
6: no,
3: bene, le presento. Va bene, le presento un'amica che ha una fica come un garage. Arrivederci Chicca, grazie per il suo intervento. E facciamo un salto dal buon Mandracone per sapere come la vede lui sui cazzi piccoli. Vai Mandracone.
7: Mi è capitato che i miei amici
3: sì,
7: si lamentano che hanno le ragazze,
3: sì,
7: definito il loro cazzo a pizza. Non so se mi è mai capitato.
3: No, non so com'è il cazzo pizza.
7: Il cazzo pizza è senza cordone, quindi
3: sì,
7: 20 centimetri di diametro circa, misura napoletana,
3: sì,
7: e
3: sì,
7: 2-3 centimetri di lunghezza.
3: Ah, ho capito.
7: Un fenomeno veramente che ti lascia a terra.
3: Beh, sì, certo. Anche perché la penetrazione è praticamente impossibile
7: e si sbrodola tutti, una situazione anche imbarazzante l'uomo che si trova in questa situazione.
3: E anche per il bucato, voglio dire. Perché gli scienziati dicono che potrebbe dipendere dal consumo di carne rossa.
7: Diciamo, lo stereotipo dell'uomo che la civiltà di oggi vuole è il Ken della Barbie. Senza
3: quindi,
7: cazzo,
3: sì,
7: in giro, tutto così, che tu lo guardi anche se vai in spiaggia, gli cade il costume,
3: sì,
7: non dà scandalo,
3: uguale,
7: perché il Ken della Barbie non ha il cazzo.
3: Ma senti,
7: la società di oggi vuole uomini senza cazzo, questo è il
3: quindi motivo. Tu ci
7: questo...
3: vedi un disegno, ci vedi un disegno dietro, ci vedi un disegno
7: ci
3: della massoneria.
7: Un disegno, un progetto nascosto, sempre poteri forti, che nella carne mettono antibiotici, lavorano all'oscuro per far sì che noi uomini diventiamo dei maledetti castrati senza cazzo come Ken di Barbie.
3: Bravissimo!
7: Questo è il punto.
3: Mandracone, il complotto è servito, sempre lui, numero uno. E chiudiamo questa straordinaria puntata con un parere autorevole, quella di Giacomino dalla Calabria. Vai Giacomino, cazzi piccoli, vai, di la tua, vai.
8: L'hanno fregata la percentuale tuo, cazzo.
3: Ci hanno fregata.
8: Sono stati derubati di minchie.
3: Sono stati derubati.
8: Sono abbassati del 20% i
3: sì,
8: cazzi.
3: Eh sì, sì, sono più corti di un quinto.
8: Beh, grazie a cazzo, perché finché abbiamo fighe di legno, cosa dobbiamo fare?
3: Secondo te.
8: Abbiamo tronchetti a posto delle fighe.
3: Sì, quindi secondo te i peni sono più corti perché le donne hanno la figa di legno.
8: Esatto, se tu le strusci ti prendi anche le schegge, hai capito, sulla cappella, poi
3: certo,
8: fai male. Poi gli uomini al giorno d'oggi sono spaventati da questi obrobi di merda di donne che ci sono certe volte. Poi
3: sì,
8: quando vedono queste donne qua,
3: sì,
8: una volta ogni tanto qualche carina ragazza,
3: certo,
8: li si allungano, però cazzo tutto cappella alla fine.
3: Com'è il cazzo tutto cappella dal proprio dal punto di vista urologico? Vai.
8: Tutto cappella praticamente, sai, la cupola,
3: sì,
8: la chiesa,
3: sì,
8: solo cupola praticamente.
3: Solo cupola,
8: proprio le sveglie per i cazzi. Io ho trovato un nuovo format.
3: Bravi, sei un genio. Sei un genio, allora spiegami come funziona questo nuovo format. Vai, le sveglie
8: allora,
3: per i cazzi, vai.
8: Praticamente la mettiamo sul comodino, no?
3: Sì.
8: Prima di tutto il nome.
3: Sì.
8: Il nome sveglia cazzo.
3: Sveglia cazzo, benissimo.
8: Sveglia cazzo, dai. E
3: sì,
8: praticamente viene attaccata la cappella, sta sveglia. Quando
3: sì,
8: vibra te lo sbatte praticamente a ripetizione.
3: Sì,
8: come
3: tipo battacchio
8: una
3: della campana.
8: Una polverata
3: sì,
8: sul letto e te lo sveglia e praticamente ti cade in fronte da quando ti diventa lunga. Ogni centimetro al giorno.
3: Ogni centimetro al giorno, quindi lo spot
8: sì,
3: è sveglia cazzo ogni centimetro
8: sì,
3: al giorno.
8: Quando fa freddo in inverno la puoi usare come sciarpa.
3: Bravo,
8: quando
3: esatto,
8: ti senti da solo te lo schiaffi in culo.
3: Ecco, è un po' il cazzo svizzero, lo
0: Radio
3: puoi
0: 105,
3: usare con tante funzioni.
9: Che mi è piaciuto.

0: is a zoo only for you.
1: Jelva Beach Party.
2: Sono uscito da un uovo di cioccolato fatto di plutonio impoverito, perché io sono la forprefa per i poteri forti, il loro incubo. Io li perseguito, li troverò e li ucciderò tutti, caffo, perché sono il diretto discendente della Fakra scuola di Okuto e nulla più può fermare la mia furia divina.

allora, donna barbuta, che schifo! Piano piano. Quando fono in pullman mi alfo per far federe la vecchietta per sembrare focialmente gentile, ma in realtà spero che quella vecchia il suono del vinile è più caldo, Iginio Maffari in realtà

mentre diluvia e lei non torna con te, fa follow bene. Vedi Napoli dal finestrino. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, lo fo anche qua. Anche quando v'è

0: ed ora una canfone con un immenso ospite. Immenso perché è proprio enorme, è proprio una palla di merda, caffo. Signore e signori, lo chef Antonino Cannavacuolo.
1: Allora, buongiorno Giova, grazie per questo invito.
0: Allora, chef, come si prepara un omelette?
1: Allora, devi prendere un...
0: Ma scherzo, secondo te me ne frega qualche stracaffo della cucina? Vai a fare il culo e canta sta canzone prima che ti trasformo in uno scolapasta con una crivella di colpi e
1: Allora, la mia canzone è dedicata a tutti quelli che vengono a fare il provino di Masterchef e devono avere paura, soprattutto quando dico...

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è già...
3: 6 anni di carcere, 6 anni di carcere chiesti dai PM per Matteo Salvini relativamente al caso Open Arms di qualche anno fa. Non so se vi ricordate, Salvini, ministro dell'interno del governo Conte, lascia per 20 giorni su una nave 147 naufraghi e a quel punto viene accusato di sequestro di persona. Siamo arrivati a processo, c'è stata la requisitoria dell'accusa che ha chiesto 6 anni, ma nel weekend reazioni scomposte del governo, soprattutto sui social, tutti solidali con Salvini che dichiara di aver difeso i confini della patria da 147 morti di fame. Secondo voi quindi Salvini sarà assolto, deve essere condannato? Avremo le linee, voglio sentirvi su questo. Andiamo da Salvatore, Salvatore dal Salento, vai Salvatore.
4: Ma che cazzo è?
3: Scusi, come si permette? Innanzitutto parli pulito, brutto bifolco. Ce l'ha un'opinione sui 6 anni chiesti per Salvini o no?
4: Ma no.
3: Non si capisce, sembra un personaggio di Star Wars.
4: Guarda, non ti capisco proprio.
3: Poco. Ma vada a fanculo, lei e tutti gli Ewok. Un altro. Andiamo da Ezio, dalla provincia di Treviso, vai Ezio.
5: Lo sai che l'ha fatto Salvini?
3: Ha sequestrato, dice la procura, ha sequestrato 147 persone per 20 giorni a bordo della Open Arms, quando era ministro dell'interno.
5: E ecco qua, barca!
3: Quelli con la barca erano, sì, se vogliamo semplificare erano quelli con la barca, sì.
5: Non sanno che ha fatto niente di mare, al fine sta in barca in mare, mi pago per andare in sua barca in mare.
3: Sì, non era esattamente lo yacht debriatore, cioè...
5: Sfortuna in te la vita che ha partuto, eh.
3: Certo, sì, capisco il suo punto di vista così fatalista, dico. Però non si può fare così, non si può prendere la gente salvata in mare e lasciarla 20 giorni su una bagnarola.
5: Tanti assi morire in mare, puttini e donne, deve salvarne, eh.
3: Non ho capito il suo punto di vista, mi scusi, signor Visigoto. Se parla la mia lingua mi fa un piacere, dica.
5: Mi sto Veneto, parlo in Veneto, sono sì. In Veneto, sì. Parlo Veneto, fino a dove sito.
3: Sì, capisco, sì, che per lei parlare e cacare hanno la stessa funzione. Ma se riesce a farsi comprendere anche da noi altri italiofoni è meglio.
5: Boh, secondo me sta come quando che te metti i pesci rossi dell'acquario nuovo, te li assi a molo che sta là con fia. Non lo so, ma dopo si è sbarcati qua, si sta accolti da qualche parte. Vabbè, sta su una barca 20 lì, però vabbè, è obbligo a salvare.
3: Non ho capito, scusi, l'ardita metafora ittica dei pesci rossi, se me la vuole spiegare.
5: Vabbè, era una battuta.
3: Ma non ha fatto ridere manco sto cazzo. Non ha fatto ridere, non ha fatto ridere. Era una battuta del cazzo, non mi hanno riso neanche i piedi dei coglioni. Che battuta era, non ho capito.
5: Boh, non mi ha capito, eh.
3: Senta, facciamo così, le infilo uno squalo in culo, eh? Lo vuole un bello squalo in culo?
5: Ma no, mettiti a te piuttosto squalo in culo, eh.
3: Lo squalo in culo niente?
5: No.
3: No, una cernia?
5: Neanche.
3: Una cernia in culo, un tonno in culo?
5: Ce lo metto lui un tonno in culo, boia, ma
3: il signore ha perso la pazienza, non era favorevole essere penetrato con dei cordati. Un altro, dai, un altro. Andiamo dalla bestia da Bari, vai bestia.
6: Ah, ma sì, quello 6 anni. Però lo devo mettere a quello, mo. Nei piloni del ponte se lo fanno.
3: In che senso, scusi, in che senso? Spieghi, non ho capito il ragionamento.
6: Che quello deve fare il ponte?
3: Sì, deve fare il ponte, sì.
6: È quello, mo, se sgarra di nuovo. Lo mettono dal dentro nei piloni, bello è fatto, non si trova più.
3: Quindi lei suggerisce che l'attuale vicepresidente del Consiglio dovrebbe finire in un pilone di cemento.
6: Ma comunque, cioè, quello la fine di Trump deve fare, mo.
3: Quello la fine di Trump deve fare, mo.
6: No, a quello devono sparare, pur, mo, fidati che...
3: Scusi.
6: O finisci sottoterra in campagna, o finisci in qualche pilone, perché Tasgar sta a fare troppo stupido. Poi mia moglie lo dice, quello sta a fare troppo stupido.
3: Cosa dice sua moglie, scusi, a proposito di Salvini? Sono curioso, dica.
6: Che sta a fare lo stupido e basta, ecco. Perché mia moglie non è che parla assai, di poche parole.
3: Immagino. Essendo sposata con lei, diciamo, non credo che ci sia un grosso dialogo in famiglia, cioè.
6: Io sto sempre in campagna, poi che cazzo dobbiamo parlare?
3: No, certo, ma immagino che lei quando ha fame le dà uno schiaffo, quando ha sete 2 schiaffi, quando ha sonno 3 testate, immagino che questo.
6: Se ho fame mangio, se voglio scopare scopo, se dormo, cioè questo le cose, porti i soldi a casa, no, non è che basta tutti a lei. Sì,
3: giustamente lei fa la vita di un armadillo più o meno, questo è.
6: Quello lasciate quei poverini in mezzo al mare.
3: No. Ecco.
6: Ok, che qua in Puglia ci servono le persone a lavorare, però manca fargli fare quella fine, che cazzo, ecco. Perché sgarrare. Poi arrivano i comunisti, prendono e lo fanno sparire.
3: E lo fa dentro il pilone del ponte?
6: Bravo, esatto.
3: Che però non si farà.
6: non lo so.
3: Non si sa.
6: Che cazzo me ne frega, sto qua col...
3: Facciamo apposta il ponte per buttarci dentro Salvini. Come le sembra?
6: Direi che esce bello spesso il pilone se lo butti dentro. Ma vedi quando è.
3: Perché anche
6: ciotolo.
3: Ciotolo, ciotolo. E anche panzone. Vicepresidente, secondo lei?
6: Ciao, bello, ciao.
3: Ciao, arrivederci, sicuri, si faccia un aerosol, porca puttana!
6: Magari.
3: Si faccia comprare un aerosol da quella zozza di sua moglie, arrivederci! Salve! E chiudiamo come sempre in gloria direttamente da Grayskull con l'amico mio del mio cuore.
7: Ma con la giornata buona, è una bella giornata del sole, ma perché te viene a rompermi i coglioni ti adesso, porco tu?
3: Sei
7: perché
3: tu?
7: Se vieni a rompermi i coglioni, maledetto,
3: sei
7: infame,
3: tu?
7: Maledetto.
3: Sei tu il mio
7: perché?
3: Raggio di sole, sei tu il mio raggio di sole, sei tu la mia vitamina D, amico mio, come stai?
7: Tessina infame, maledetto, no, la vitamina D, Tessina infame, maledetto. Ciao, me la curiosità,
3: sì.
7: Si torna al mare, sì, si torna
3: certo.
7: A Rimini, al mare, sei stato.
3: Certo.
7: Dara piene mucilagine
3: certo.
7: Nell'Adriatico.
3: Certo.
7: Brutto, onto, canti, neanche al sale ti cantelava.
3: Ma secondo te, ma secondo te, ma secondo te, ma secondo te, ma secondo te, ma secondo te, ma secondo te, ma secondo te, secondo
7: te, ma secondo te, secondo te, ma secondo te, ma secondo te, ma secondo te, ma
3: fai le battute.
7: Cazzo, quello che una parola! Cane!
3: Senti, crostatina, volevo chiederti...
7: Merda, cane, crostatina, cane, di una merda che ti si... Cane, di un infame, porco...
3: Senti, amico mio, però oggi vorrei sapere...
7: Amico tuo, ti muore che... Cane, io non sono amico tuo.
3: Tu sei amico del...
7: Cane, questo amico mio.
3: Orsetto
7: amico
3: del cuore.
7: Amico tuo, nostra cazzo, cane.
3: Orsetto
7: mio
3: del
7: amico
3: cuore.
7: Amico tuo, quello fino alla morte, cane. Infame, maledetto.
3: Scusa.
8: Ma non lo vedi che è un pazzo? Dai, su, Giuseppe, metti giù a sto cretino. Non perdiamo tempo, dai.
3: Scusa,
7: ma
3: c'è...
7: Ma che cazzo, se io sono infame qua, cane. Stamito anche gli amici, bastardo,
3: certo,
7: cane.
3: Certo.
7: Cogetto, sto come Salvini, cane, fai scherzetti. Stai detto che fai scherzetti. Salvini,
3: ecco,
7: cane, bambini di 15
3: esatto.
7: Anni.
3: Allora,
7: bastardo,
3: allora proprio di Salvini, proprio...
7: Ma vergogna,
3: pazzo!
7: Io con te per telefono non voglio avere
3: cane.
7: Niente a che fare.
3: Quando vieni?
7: Infame bastardo, cane.
3: Facciamo
7: infame
3: così.
7: Infame bastardo.
3: Ti faccio una proposta, amico mio. Quando vieni a Padova... Ti...
7: Non si può. Non si... Ti prenderò, ti sgozzerò, toglierò tutto il tuo sangue, userò la carne dentro il macinino, cane, farò macinato di carne e ne farò gli impasti per i tortellini, bastardo, cane, e dopo lo darò da mangiare i tuoi parenti, maledetta merda, devi morire male, devi morire!
3: Ma... Senti, Paranza, che cosa ne pensi? Perché è la prima volta che parli con la mia
8: Ma è pazzo, è pazzo,
3: è
8: completamente pazzo.
3: Non è pazzo, non è pazzo, è una persona ragionevole, deve solo correggere qualche piccolo problema
8: perché
3: di
8: Perché sei fissato che lui debba essere il tuo amico e la tua crosticina e il tuo croccantino?
3: Perché tu sei una merda.
8: Vero.
3: E mi è rimasto solo lui. Alla prossima, ciao.
1: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Ciao. Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: Questa volta io ti tolgo.
14: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì.
15: Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
15: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Cagate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
12: Guardi,
15: forse
12: vabbè.
15: C'è il sangue.
12: Sì,
15: allora, signora.
12: Questo
15: mi ascolti,
12: sì.
15: ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
15: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
15: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega.
12: No,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: ho capito, ma per telefono
15: alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
15: Su tutto quanto.
12: Va bene.
15: Lo sport.
12: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
15: per
12: cosa
15: chi non
12: si...
15: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
15: Ecco.
16: Glauco! A tavola che pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
16: Dai,
15: ma tu,
16: che ti ho
15: ma
16: fatto
15: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
16: Dai che ti ho fatto l'insalata.
15: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
16: Dai che si raffredda l'insalata.
15: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
15: Uno.
12: Sì. Due.
16: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
15: Che Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora,
12: sì,
15: sono quello della cacca,
12: sì.
15: dell'esame delle feci.
12: Sì.
15: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
17: No. Tende Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pentola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
17: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
17: fare
15: la
17: cacca.
15: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
17: Minchia, ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
17: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
17: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
12: bene,
17: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
17: Se lo vedo lo riempio dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
17: Scusa collega, il colpo decisivo?
12: Sì.
17: Decisivo?
12: Sì.
17: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
18: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
17: Ma l'insalata non si raffredda.
18: Dov'è tuo figlio?
17: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
18: Hai visto Peppino?
17: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
18: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
19: Geova Beach Party!
20: Fu fa! Fu tornato dopo 20 anni paffati nel...

0: Devi fare il tè? Ma allora prova Fifuf Tè! L'unico tè al gusto di pellicani morti. Le 5 sono ancora più 5 con Fifuf Tè.
1: Ho la grande carrellata di verità del mondo oggi! Pronti? E allora! Il mare Adriatico è bello, però è sporco! Quelli che dicono le dimensioni non contano, conta come lo fai, hanno il cazzetto. Quelli che dicono molti nemici

Fedevi uscire con una ragazza? Affigurati di non avere l'alito che fa di merda! Tocca a voi! Io fo che fo anche quando! Anche qua!

0: con un reduce di Sanremo. È arrivato fecondo, ma va bene comunque perché tanto è abituato. Signore e signori, Laffa!
1: Uè, frate, com'è?
0: Grande Laffa! Bella. Ti chiami così perché sei un laffarone, eh? Ho fatto la battuta!
1: Frate, cioè, praticamente il mio nome è legato a...
0: Ma ce frega un cazzo! Dici di cosa parla la tua canzone, Fucchia Laffi!
1: Allora, ho scritto questa canzone che è dedicata ai miei bro con cui facciamo questo gioco. Praticamente una volta al mese facciamo la maratona di Madagascar e poi facciamo il Fanta Madagascar, no? Decidendo chi è per noi il personaggio che è più figo, no? Il migliore del film.
0: Ah beh, una ferata di cineforum da intellettuali, eh?
1: Sì, sì, esatto, bro. Cioè, questa è praticamente una canzone che è dedicata al mio personaggio prefe.
0: E allora vai!

Party. Radio 105. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche, come da Lema. Dai amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Sì. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porco.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guarda, io ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo vincolo! Nero schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non cazzo, portovatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare...

0: dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
1: L'omino di patate e merda.
0: Gli audiolibri.
1: Questa è la fiaba dell'omino di patate e merda. C'era una volta un omino che era fatto di patate e merda. Le patate di cui era fatto l'omino di patate e merda erano le patate più succose e saporite che si potessero immaginare. La merda, invece, la più putrida, rancida e repellente materia fecale che mai avesse appestato l'aria di quel mondo lontano. E per questo motivo, l'omino era molto infelice. Era infelice perché tutti, dal barbone più incrostato ai santi del paradiso, gli sputavano usando speciali cerbottane ricavate dalle ossa superflue di Mara Venier, e gli urlavano insulti del tipo: omino di patate e merda, tua madre stura i cazzi dei coccodrilli col buco del culo, e cose del genere. Oh, povero me, povero me, si lamentava l'omino di patate e merda. Tutti mi sputano usando speciali cerbottane ricavate dalle ossa superflue di Mara Venier, e mi urlano insulti del tipo: tuo padre si scopa i fagiani fingendosi un proctologo di fagiani, e cose del genere. Ormai esasperato, un bel giorno, l'omino di patate e merda decise che era l'ora di cambiare le cose. Si mise così alla ricerca di un potente alchimista, che si diceva avesse il potere di tramutare le vagine delle vecchiazze di merda in dolcissime vagine di diciottenni. Se è in grado di fare questo, si disse l'omino, sarà anche in grado di tramutare in patate la parte di me che è fatta di merda. Così si mise in cammino. E cammina, arrivò finalmente al castello del potente alchimista. Alchimista, alchimista, urlò l'omino di patate e merda. Ti prego, trasforma in patate la parte di me che è fatta di merda. L'alchimista udì le suppliche dell'omino e, commosso fino alle lacrime, gli disse: omino di patate e merda, tua madre fa le seghe con le ascelle ai condannati a morte, e cose del genere. Ma la tua storia mi ha commosso, perciò accoglierò la tua richiesta. E fu così che, grazie a un potente intruglio, l'omino di patate e merda divenne semplicemente l'omino di patate. Oh, che bello, esultò l'omino di patate, finalmente sono fatto interamente di patate. Sì, rispose l'alchimista, ma ciò non toglie che tua madre continui a combattere il tartaro strofinandosi tutte le cappelle dell'esercito ungherese sui denti, e cose del genere. Così, detta questa sacrosanta verità, il potente alchimista, che era molto affamato, si mangiò l'omino di patate. E, qualche ora dopo, essendo stato digerito, quello che era stato brevemente l'omino di patate, diventò l'omino fatto completamente di merda. La morale di questa fiaba è che bisogna stare molto attenti a quel che si vuole cambiare di se stessi. Soprattutto se tuo padre narcotizza i koala per sbatterseli dietro i cassonetti, e cose del genere.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, dai, muoviti!
3: Cosa? Cosa? Dai, che sto cagando!
2: Amore, perdiamo il treno, io te lo dico!
3: Aspetti la Cinzia! Mancano 2 ore!
2: Ma si sa mai il traffico! Se per caso succede qualcosa, dai, che poi non ci sono treni fino a domani, se perdiamo la coincidenza ci fottiamo la crociera!
3: Dai, amore, su!
4: Relax!
3: Relax!
2: Scusi, ma non c'è un'altra strada?
5: Signorina, che fredda!

0: Sì, ci scusi, mia moglie è un po' ansiosa. Siccome abbiamo un viaggio importante prenotato da tempo per una crociera, paura di perdere il treno.
1: Cristo, parte fra un'ora!
2: Signorina, stia sereno che il treno non lo perde. Relax. Relax.
0: Ecco, bravo, io lo dico sempre. Relax.
2: Oh cazzo. Ops, forse c'è un pelino di colonna. Calmi! Relax! Relax!
3: Ehi, infatti!
1: Eccolo! Eccolo, treno, treno! Corri! Corri!
0: Sì, sto correndo! Sto correndo!
1: Maledetto bastardo! Fermo! Si fermi! No! Abbiamo perso il treno! Io ti ammazzo!
4: Oh, signorina, ma si calmi! Nella vita ci vuole
1: Non dire quella fottutissima parola!
5: Già, relax.
6: Amore, fatti un bagno usare.
7: Perché, scusa?
6: Perché così mi accerto della mancanza di presenze di altri odori femminili.
7: Ma, amore, dai, ma sei seria? Secondo te, dai.
6: Secondo me adesso vieni qui e ti fanno usare ogni centimetro di vestito, brutto bastardo. Prima o poi, se ti becco che mi fai le corna, ti prendo il cazzo e te lo taglio per farci il ripieno dei tortelli.
7: Che dolore! Sono sereno io, dai, vieni qua e annusa.
6: Bravo, sei di buono. Sei di mio.
7: Solo tuo, sempre tuo. E solamente tuo. Tutto tuo, sono tuo.
6: Mio.
7: Tuo.
6: Mio.
7: Tuo.
6: Mio.
7: Sì, tuo.
3: Ehi, infatti.
1: Senti, ma io mi sono rotta il cazzo di dovermi fare una scopata una volta alla settimana vestita da apicoltore, eh?
8: Senti, balorda, non c'è altro modo. Quella faina di mia moglie, se sente che anche un piccolo odore che non gli cimbra, mi taglia il cazzo e lo usa per il ripieno dei tortelli, hai capito? Già, Forza, dai, guanti e via di pecorina.
9: Sì. Bastarda!
1: Sì, sbatacchiami.
9: Sì, te lo sbatacchio, senti qua, come ti pennello, bastarda. Figa.
2: E le api mute.
10: Sì?
11: Salve, la disturbo, stava pregando.
10: No.
11: Ok, allora le ruberò poco tempo.
10: Sì, ma guarda che...
11: Praticamente, ho tradito mia moglie con un uomo. So che è doppio peccato, ma sono venuto qui per avere la soluzione di Nostro Signore per i miei peccati.
10: Certo, ma lei è dottor Batondo? Impara a riconoscere la voce.
11: Sì.
10: Conosco la famiglia della moglie.
11: Mi faccia finire, che per me è sempre difficile. L'uomo con cui ho tradito mia moglie è suo padre. Lo so che è una roba che prevarica ogni decenza.
10: Madò.
11: Sia benedetta fra le donne. Allora volevo sapere da lei un consiglio, un parere. Cosa dovrei farmi per farmi perdonare?
10: Scrivo un libro. È spada, data fuoco. Mai sentite una roba così assurda, veramente?
11: Ma come? Che dice, padre?
10: Padre? No, io figli non ce n'ho.
3: Ehi, infatti!
12: Scusi, signor Carmelo, ha finito di pulire il confessionale?
10: Sì, padre, stavo venendo e poi...
12: E poi cosa?
10: E poi ha trovato sto r***one!
11: Ma lei chi è?
10: Piacere, Carmelo! La prossima volta che se lo incola, mi saluti il suocero che lo conosco!
2: Se scrivi il libro lo compro.
13: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo!
14: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio. Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
3: No, John... si chiama Di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: Il terzo nome,
3: cioè,
5: come
3: è un principe lei?
5: Mio padre Narciso.
3: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
3: si chiama?
6: Era, sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
3: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
5: Vedi qua?
3: Sì.
5: Biberò?
3: Biberò?
5: Bicazzo!
3: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Certo.
6: Verrasse mai da una borraccia?
5: La borraccia non è.
6: Io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
6: con un bicazzo
5: in borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, sì. Con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no, ma no, no, no.
5: Ce l'hai alle scampe lì.
3: Quelli
5: anfibi
3: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
5: B, bibite.
3: Le bibite.
5: B, banane.
3: Le banane.
5: B. La tua sorella fa le B.
3: Le bravo, bravo. Infatti, si
5: io
3: sa,
5: esistono. Io non posso respirare con le bocche.
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocche.
5: Voglio.
3: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: A coccinella!
5: Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo!
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
7: Vaffanculo!
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma la coccinella!
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C.
5: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
5: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
3: Sì!
5: Ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua!
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna!
3: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
5: È una vergogna!
8: Basta, si alza.
3: Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
3: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
5: Ma
3: quale cardamomo?
5: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
5: Zoccola.
3: Sì, giusto.
5: Zoccolona.
3: Giusto,
5: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
3: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che c'ha Zecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
5: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
5: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
5: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che c'ha Zecca, che c'ha Zecca. Tu sei una Zecca, ma vaffanculo.
9: Yeah. Yo.

0: Ma quale cazzo di elefante di Sumatra? Ma quale cazzo di avvoltoio barbuto? Ma quale cazzo di panda? Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Cremine, massaggi, cerette, punture di botox e sopracciglia ad ali di gabbiano hanno trasformato la specie dominante in una succursale della vagina con la barba da hipster. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Tu puoi resistere. Tu puoi lottare per ricominciare a puzzare. Per farlo esiste un solo modo. Sii uomo. Adesso.
1: Spendi un botto per le attrezzature da palestra e poi usale per metterci sopra i vestiti. Sii uomo. Di a tua moglie che non ha bisogno di lavorare. Tu ti prenderai cura di lei. E quando si licenzia, lasciala. Sii uomo. Se ti viene una ciste, rimuovila con le mani. Sii uomo. Non coprire mai il cibo nel microonde. Fallo scoppiettare e schizzare ovunque. Sii uomo. Se tua moglie dice che qualcuno ha una macchina più bella della tua, spacca la tua contro la sua. Sii uomo. Sposa un bel culo. Le tette. Comprale. Sii uomo. Diventa una figura paterna per i bambini del vicinato. Fatti adorare dalle loro madri e poi, da un giorno all'altro, scompari. Forever. Sii uomo. Se stai litigando con la tua ragazza, chiamala col nome di sua madre. Sii uomo. Non guardare il meteo. Esci e affrontalo. Sii uomo. Prendi tutte le buste della spesa con una sola mano fino a che non ti diventa blu. Sii uomo. Quando una donna comincia a parlare, smetti di ascoltare. Sii uomo. Quando al ristorante un cibo è troppo piccante, togliti i vestiti. Sii uomo. Leggi solo la prima pagina dello stesso libro per mille volte. Sii uomo. Non andare in ospedale. Muori. Sii uomo.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
4: Un cordiale calcio nei coglioni, cari amici all'ascolto, per l'anticipo della 34esima giornata di Serie A. I campi collegati quest'oggi sono due: Milano per Inter, Verona e Vigata, dove l'Atletico Montalbano affronta il Manchester Gotham City per il derby dei difensori dell'ordine. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
5: Sì, grazie studio! Qui a San Siro il cronometro segna il 18esimo minuto del primo tempo e l'Inter è in vantaggio per 1-0 grazie allo splendido gol realizzato dell'argentino Smargiasso su preciso calcio d'angolo del connazionale Trota Pietosa. Da quel momento in poi però è stata la squallida formazione allenata dal ripugnante mister Capuleti a prendere fantozianamente il pallino del gioco, tentando di giungere all'odioso pareggio con mille patetici sotterfugi, puntualmente frustrati dalla sovraumana opposizione del portiere nerazzurro Ragnateli. Ora vediamo che è il Verona che attacca con Farfugliovic. Da Farfugliovic, sottominchiata ad effetto, a servire Oh Romeo, triangola con Muretto, disgustoso velo a favorire l'inserimento di Ergastolani. Ergastolani è solo davanti a Ragnateli. Tiraccio, miracolo di Ragnateli. Palla che finisce sui piedi di Nevedifica. Tiro, Ragnateli ci mette il mignolo. Sulla respinta arriva Shakespeareotti. Tiro a botta sicura! Ragnateli! Autentico supermiracolo del difensore nerazzurro che, trattenuto per le braccia da due avversari, riesce ad allungare il naso all'ultimo istante per deviare il tiro di Shakespeareotti, che si scarnifica il micropene dalla disperazione. Qui a San Siro siamo dunque giunti al 20esimo del primo tempo e il risultato è Inter 1, fascisti gay 0. Linea a Gianni Vago.
6: Sì, grazie parole. Qui al posto sfocato abbiamo un piccolo problema. Ho dimenticato a casa gli occhiali e quindi sono cieco come una talpa bocella. Ora vediamo che sulla grossa macchia verde una macchia bianca si muove veloce, inseguita da una macchia rossa un po' più veloce che la raggiunge. Si forma quindi una macchia bianco-rossa più grande che continua a muoversi veloce verso la fine a destra della grossa macchia verde, dove c'è una macchia grigia che si muove di poco. Una piccola macchia bianca si stacca dalla macchia bianco-rossa e supera la macchia grigia. Il pubblico fa il gridaccio pazzariello e tante macchie bianche si raggrumano all'angolo, formando una grossa macchia bianca festosa. Peccato! Nulla da segnalare, quindi qui al posto sfocato. Linea alle parole femmina.
4: Guarda Gianni, questa volta non ti dico un cazzo perché anche io ho sto problema di dover sempre portare gli occhiali. Pensate, ci vedo così poco che l'oculista mi ha imposto l'obbligo di guida con gli occhiali e un vibratore acceso nel culo. Anche se inizio a sospettare che l'abbia fatto solo perché è un pervertito. Quando cazzo mai sei visto che ti chiedano di spogliarti nuda alla visita oculistica? Mentre ci rifletto, torniamo a San Siro da Massimo Voltaggio.
5: Sì, studio! Qui a San Siro siamo entrati nel primo minuto di recupero del secondo tempo e l'Inter è a 90 secondi da una meritatissima vittoria! Una vittoria merito in gran parte del portiere Ragnateli, che nel periodo non collegato ha sventato le 45 occasioni da gol, fortunosamente costruite dai coglioncelli avversari. Una partita da ricordare, quella dell'estremo difensore interista, che ora viene colpito da un oggetto lanciato dagli spalti. Oh! Bruttissimo gesto dei tifosi del Verona che gettano in campo un grosso frigorifero che supera la rete di protezione e spatascia al suolo Ragnateli stile Willy il coyote. Vediamo che purtroppo il portiere nerazzurro sembra non farcela ad essere vivo. Al suo posto deve entrare Guguru Junior. Puttana! Ah! Calma, stiamo calmi! Mancano solo 10 secondi! È proprio Guguru a battere la punizione! Gol! Gol! Gol del Verona! Gol del Verona! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco! Ah! Muori! Muori! Devi morire ora! 1, 2, 3, muori! Muori, figlio di puttana!
4: Bene, vi evito le immagini dei cecchini che stanno per abbattere Massimo con una fucile. Ecco, preso in pieno, i funerali di Massimo Voltaggio avverranno settimana prossima. Direi che abbiamo sentito abbastanza. Io inizio ad infilarmi il mio bravo vibratore nel culo, perché se poi me lo dimentico e mi ritirano la patente, come cazzo ci vado a comprare la droga? Alla prossima settimana manipolo di decerebrati con la buzza alcolica. Bye bye.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma quale cazzo di elefante di Sumatra? Ma quale cazzo di avvoltoio barbuto? Ma quale cazzo di panda? Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Cremine, massaggi, cerette, punture di botox e sopracciglia ad ali di gabbiano hanno trasformato la specie dominante in una succursale della vagina con la barba da hipster. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Tu puoi resistere. Tu puoi lottare per ricominciare a puzzare. Per farlo esiste un solo modo. Sii uomo. Adesso.
2: Fai un pupazzo di neve con la merda di cane. Sii uomo. Se lei minaccia di andarsene, falle le valigie. Sii uomo. Se hai i capelli sporchi, non lavarli. Tagliali. Sii uomo, cazzo. Sii uomo. Se vai a Gardaland, non divertirti. Ubriacati e picchia il tizio dentro il pupazzo di prezzemolo. Sii uomo. Quando devi montare un mobile dell'IKEA, non guardare mai le istruzioni. Mai. Nemmeno per un attimo. Sii uomo. Quando la tua ragazza ti dice che hai dimenticato il suo compleanno, dille che non è vero. Sii uomo. Passa il Natale da solo. Sii uomo. Non aprire un conto in banca. Metti tutti i risparmi nel cassetto delle mutande. Sii uomo. Se tua moglie vuole un cane, comprale un gatto. Sii uomo. Non scongelare il parabrezza. Metti in moto e guida alla cieca. Sii uomo. Se la tua vita è vuota, riempila di puttane. Sii uomo. Fai una dieta estrema e perdi 50 kg. Poi riprendine 100. Sii uomo. Se vedi una bella figa al supermercato, prendi un pacco di preservativi extra large e vai verso di lei sorridendo. Sii uomo. Bevi il caffè mentre caghi. Sii

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Una cordiale vecchietta nei coglioni, cari amici sportivi all'ascolto per la prima giornata dei gironi degli europei Under 21. Due i campi collegati quest'oggi, Parigi, dove l'Italia affronta la Francia, e Budapest per il derby dei Carpacci fra Ungheria e Bulgaria. Ma andiamo subito a Parigi, da massimo voltaggio.
3: Grazie studio! Subito una lieta sorpresa per gli azzurri qui, allo stadio Saint-Bidet di Parigi. Il CT francese Champignon decide infatti di far esordire Guguru, il portiere dell'Inter fresco di naturalizzazione francese, che con i suoi 144 centimetri è uno spastico, figlio di puttana. Si prevede dunque una pioggia di gol per i nostri ragazzi. Ora vediamo che è l'Italia ad avanzare con Scorpaccia. Da Scorpaccia bellissima imbeccata per Fottisigari. Fottisigari la stoppa. Resiste alle avances di una mignotta coi boccoli e si prepara al tiro. Tiro! Tiro! Miracolo di Guguru. Sulla respinta arriva l'Atalantino Accalappiacacca. Colpo di testa di Accalappiacacca. Respinta di Guguru. Palla sui piedi di Rapaci. Tiro! Guguru ci mette il porco. Dalle retrovie arriva Svulvante. Bordata pazzesca. Palla indirizzata all'incrocio dei pali. Guguru ridacchia. Corre verso il palo opposto. Lo usa come trampolino stile gemelli Derrick. Vola verso il pallone, regalando un sorriso ai fotografi. Abbranca la sfera con la sola forza del mignolo. E atterra morbidamente dopo un triplo carpiato che manda in visibilio il pubblico di merde umane di questo paese, di luridi bastardi figli del peggior sterco che si possa trovare sul mercato. Porco porco porco porco. Ma questo proprio oggi si doveva svegliare? Qui a Parigi il punteggio rimane dunque invariato. Italia 0, culi sporchi 0. Porco.
4: Sì, grazie, prego. Qui ci sta la partita. Ora c'è l'avversario che fa il fintone. Bravissimo. Ora vai, corri. Ottimo, ottimo. Fai così, fai così. Non così, così. Perfettimo. Ora ferma. Aspettalo, aspettalo. Bellissimo. Mordi, mordilo, mordilo. Sì. Ancora, ancora. Zuffa, zuffa. Vai di cazzottone. Cazzottone, ho detto. Più forte, più forte. Sì, sì. Muore, muore, no, arriva l'esercito, scappa, scappa che arriva l'esercito, non di là, di là, vai, corri, corri, li distraggo io, ehi esercito, esercito, guarda, c'ho il cazzo di fuori, esercito, merda, merda, mi sparano, al cazzo, aiuto, scappo, scappo, qui alla partita c'ho il cazzo ferito e me la scappo a gambe. Linea alla signora con la fregna che puzza di Tamigi.
2: Gianni, il mio pH vaginale è cosa che non ti riguarda. Se ogni mattina volo a Londra perché bagnarmi la fica nel fiume più inquinato d'Europa mi fa sentire più viva. Questi non sono cazzi tuoi. Insomma, un po' di rispetto e che cazzo. Intanto torniamo a Parigi, da massimo voltaggio.
3: Sì, studio! Qui siamo giunti al 90esimo ed è sempre l'Italia che attacca a sprombattuto alla ricerca del gol! Ora la palla è sui piedi di Conghiglie! Conghiglie si gira! Si volta! Lo fa un'altra volta e si prepara al tiro! Bordata micidiale! Ma Guguru la blocca facilmente sotto l'ascella dopo una capriola al rallentatore! Porco! Ora vediamo che Guguru la mette a terra ed esce dall'area palla al piede! Cazzo fa! Fermatelo, porco Diaz! Guguru salta farlocchi! Dribbla facilmente Conghiglie, supera Fognallegra e Calcagno e si lancia a tutta velocità verso la porta di Scimmia Froscia. Porco Stonano è imprendibile. Porco Guguru è a tu per tu con Scimmia Froscia. Lo supera sia a destra che a sinistra, sdoppiandosi in due come un cazzo di ninja. La porta è vuota. Guguru tira fuori il cazzo e lo usa stile mazza da golf. Ed è gol, gol, gol, gol della Francia. Porco Diaz, gol della Francia. Ma cane, non è possibile. Antidoping, voglio l'antidoping, porca. Ah, ah, no, deve essere un incubo, solo un incubo. Ora mi getto dagli spalti e mi sveglio. Un, due, tre, mi lancio. Ah.
2: Bene, è ora di sbaraccare. Io ho l'aereo per Londra fra 20 minuti e se lo perdo sarò costretta a farmi il bidet nel Tevere come una zingara qualsiasi. Perciò vi saluto e vi do appuntamento a quando cazzo avrò voglia di tornare al lavoro. Adios, amigos!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Compra un maialino, crescilo, affezionati e poi mangialo. Sii uomo. Se ti si slabra l'elastico delle mutande, non le buttare. Bevi più birra e gonfia la pancia. Sii uomo. Nei bagni pubblici, caga con la porta aperta. Sii uomo. Fai la vasectomia e poi di a tua moglie che vuoi un figlio. Sii uomo. Non aspettare che la pizza si freddi. Ustionati il palato del cazzo e spegnilo con la grappa. Sii uomo. Non salutare. Vattene. Sii uomo. Non bestemmiare. Muori e vai a dirglielo in faccia. Sii uomo. La prima volta che fai anal con la tua donna, dille che conterai fino a tre e parti all'uno. Sii uomo. Non mangiare il miele, mangia le api. Sii uomo. Se devi sollevare un grosso peso, non chiedere aiuto a nessuno. Spaccati la schiena. Sii uomo. Se ai tuoi amici non piace la tua ragazza, lasciala e fatti una delle loro. Sii uomo. Se ti sei perso, non chiedere informazioni e non usare il navigatore. Continua a guidare per sempre. Sii uomo. Se stai facendo la maratona di qualche serie o film e ti scappa da cagare, non mettere in pausa. Alza il volume a manetta e ascolta mentre caghi. Sii uomo. Se lei non ingoia, fallo tu. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: 105. Lo Zoo di 105. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se si accende una spia strana sulla tua macchina, coprila con una foto di Vittoria dei Maneskin e continua a guidare. Sii uomo. Quando tua moglie è nel mezzo del racconto, esci dalla stanza e dille di andare avanti senza di te. Sii uomo. Stura il cesso intasato a mani nude. Sii uomo. Compra una bici a tuo figlio e non insegnargli ad andarci. Sii uomo. Quando qualcuno ti dà un buon consiglio, rispondi sempre: fatti i cazzi tuoi. Sii uomo. Fai gargarismi con la tequila. Sei un hombre. È provato che la meditazione fa bene alla mente e al corpo. Non farla. Sii uomo. Se credi che una ragazza ti stia trascinando dentro una relazione tossica che rovinerà la tua vita, tatuati il suo nome sul petto. Sii uomo. Seguiti ancora su Serena Grandi. Ancora una volta. Sii uomo. Non guardare mai dietro mentre fai la retro. Sii uomo. Se la tua squadra del cuore perde, tira il telecomando contro la TV e poi spaccala giù dal muro. Sii uomo. Non andare a scuola. Studia su Facebook. Sii uomo. Non fare testamento. Lascia che i tuoi figli rovinino i propri rapporti per l'eredità. Sii uomo. Vai in vacanza e lamentati tutto il tempo di qualsiasi cosa. Sii uomo. Chiama la tua ragazza per il suo compleanno, ma invece che farle gli auguri, chiedile cosa c'è per cena. Sii uomo. Quando stai per venire, non far.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto, in studio domenica di sabato.
2: Un benfanculo, cari amici sportivi all'ascolto. Ho un match su Tinder con un porno attore svedese di 72 anni con una straordinaria tolleranza al Viagra. E invece me ne devo stare qui negli studi Rai a sgrillettarmi con materiali di fortuna, mentre qualche altra zoccola si gode quel cazzone fumante e tutto bello tumefatto dopo oltre mezzo secolo di scaramucce anali. E tutto questo per colpa di questa fottutissima Champions League. Sono due i campi collegati quest'oggi: Londra, dove l'Inter affronta i padroni di casa dell'Arsenal, e Barcellona per la sfida tra Barcellona e Manchester Mord. Diamo subito la linea a massimo voltaggio.
3: Grazie studio! Spalti, gremiti e formazioni al completo qui all'Emirates Stadium di Londra. C'è un po' d'Italia anche nell'Arsenal. Da questa stagione la formazione inglese è infatti guidata dal vulcanico Rocco Scanaglia, allenatore noto per gli atteggiamenti isterici a bordo campo. Speriamo che il direttore di gara sappia tenergli testa. Partiti! E subito l'Inter che attacca con il francese Putantur. Putantur! Putantur! Putantur! Palla in profondità per l'argentino Clitoridacchio. Rigore! Rigore! Rigore! E andiamo! Bruttissimo intervento da dietro dal polacco Smerdandowski e l'arbitro indica il dischetto del rigore. Godo! Godo! Godo! Ma attenzione! Rocco Scanaglia non ci sta! L'allenatore dell'Arsenal entra in campo in monopattino con le vene fuori dal collo e affronta a muso duro il direttore di gara. Gestacci! Sputacchi! Scanaglia tira fuori una Bibbia e indica istericamente all'arbitro un passaggio del Vangelo secondo Matteo. L'arbitro non abbocca e allora Scanaglia getta a terra la Bibbia, la prende a pugni, poi strappa le pagine e se le infila in gola mandando indietro gli occhi e rotolandosi sull'erba in preda a deliranti convulsioni. Poi si rialza, si caga abbondantemente nelle mutande, poi si strappa la camicia e si punta un pugnale al cuore minacciando di uccidersi. L'arbitro tentenna, consulta i suoi assistenti con l'auricolare. Decisione revocata. Rigore annullato. Ah! Scanaglia corre a festeggiare, strofinando i coglioni smerdati sulla panchina avversaria. Porco. Qui a Londra, dunque, il risultato rimane invariato. Inter 0, puttana 0. Linea a Barcellona.
4: Grazie voce, è una favola, una vera favola, quella vissuta dalla Cenerentola Barcellona. Pensate, un piccolo baretto della Catalogna, il bar della signora Cellona, appunto, che arriva a giocare nella Champions dei Campioni. Questa è la dimostrazione che non servono miliardi per avere una squadra di successo. D'altro canto, è anche la dimostrazione di come il nostro paese sia indietro rispetto al resto d'Europa. Perché da noi non c'è un Bar Mario che vince lo scudetto? Mentre cerco la risposta alla fine di questa canna che ho acquistato sulle Ramblas, dove mi hanno fottuto portafogli e cellulare, diamo la linea alla tizia con le corde vocali della Marlboro.
2: Gianni, un solo giocatore del Barcellona vale l'intero PIL del Belgio, brutto ignorante bastardo. Prima di dire cazzate, magari leggi due articoli. Noi intanto torniamo a Londra da massimo voltaggio, mentre lo vado a succhiare al direttore di rete per convincerlo a licenziare sto scemo.
3: Grazie studio! Dopo la scandalosa sceneggiata che ha portato all'annullamento del rigore in favore dell'Inter, è stato purtroppo l'Arsenal a prendere il pallino del gioco. Ora vediamo che però il mister nerazzurro ci regala un sogno. Entra in campo l'acclamatissimo Guguru!
5: Riacquistato in tempi record dall'Inter e fortemente voluto dai fan neroazzurri.
3: Guguru! Non perde tempo! Ruba palla con un rubamento di palla e scatta in contropiede! Grande sgroppata di Guguru, che supera in velocità tre avversari! E si lancia a campo aperto verso la porta difesa dal ghanese Ntokulu! Ma attenzione! Che succede? L'allenatore dell'Arsenal entra in campo brandendo un'ascia bipenne e con occhi da demone la cala con inaudita violenza su Guguru, privandolo momentaneamente della testa! Ah! Assurdo! Davvero assurdo! Scandaloso! E mentre la testa del povero Guguru viene recuperata dai raccattapalle, in campo si accende una mischia furibonda! Mister Scanaglia alza le braccia al cielo come a dire: e che ho fatto di male? E poi spruzza spray al peperoncino in faccia a tutti e scappa negli spogliatoi! Nel frattempo vediamo che nell'area di rigore ciò che resta di Guguru prende possesso della palla e... tiro! Il corpo di Guguru tira! Ed è gol! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Anche senza testa! Quel demente è riuscito a fare autogol! Ma... pagliaccio! Porco... Guguru riesce a fare autogol e porta in vantaggio la squadra avversaria! Non è possibile! Non è possibile! Mentre i medici cercano di riattaccare la testa del cambogiano con della colla, io corro in cima allo stadio e bestemmio fino a farmi venire una tracheite acuta!
2: Bene, uno crede che il Barcellona sia una combriccola di vecchietti che gioca a briscola, l'altro si mette ad avvelenare gli arbitri. Direi che è giunto il momento di chiudere la puntata. Forse faccio ancora in tempo a raggiungere il porno attore svedese, altrimenti ripiegherò su qualche senzatetto del Lungotevere. Ho sempre il bagagliaio pieno di tavernello proprio per queste evenienze. Bene, un bel fanculone a tutti e a risentirci quando sarò uscita dal coma etilico. Da Svidani a pezzi di merda.
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
10: Sì.
7: Ah!
10: Sì.
7: Dai!
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No.
7: Aspetta,
10: fermi tutti, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca puttana capuzza, porca troia.
7: Ma che schifo!
11: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì.
7: Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Nelle puntate precedenti. Delle puntate precedenti.
15: Nella scorsa puntata abbiamo fatto parlare Ennio con Thor.
16: Ho venduto tutto, sono passato all'Enel Energia, che poi è diventata Stark Industry.
17: Hai venduto le vacche, bastardo?
16: Sì, le vacche le ho vendute a 8.000 euro l'una.
17: Brutta merda!
15: Poi gli abbiamo passato il Dottor Strange per fare il finanziamento della bolletta da 3.800 euro.
18: Pronto? Pronto?
17: Senta, chi è?
18: Ennio, sì, ciao, sono Dottor Strange, quello che fa i cerchi con la luce.
15: Il Dottor Strange ha cercato di spiegargli cosa fare, ma Ennio si è incazzato perché parla troppo veloce.
18: Noi dobbiamo... Cosa facciamo?
17: Parla un po' più piano.
18: Vuoi che ti passo Vuoi che ti passo qualcuno che parla un po' più piano?
17: Parlami un po' più piano, porcalo.
15: E allora il Dottor Strange gli passerà qualcuno che parla molto più lentamente, ma molto più lentamente. Black Panther.
13: Dove abita Ennio?
18: Black!
17: Dai, passami il Black
18: Panther! No, Black Panther! Panther, Black!
17: Dai! Black Panther! Prato!
19: No, adesso qua mi chiamano Black Panther!
17: Vai, hai cambiato nome da Panther!
19: È il mio nome in codice della Stark Industries!
17: Che tua madre, Gardiano! Poi dove sei sparito, Gardiano?
19: Non mi ricordo più il tuo indirizzo!
17: Ma te lo dico, te la Gardiano, devi morire male, Gardiano!
19: Allora facciamo così! Io ho 3.800 euro di bolletta!
17: €300, ma me lo devo pagare!
19: Mi hanno detto... Esatto! Mi hanno detto di suddividertela per 18 anni a 18 euro al mese.
17: avanti con degli anni con te, bastardo! Bastardo, andiamo avanti con degli anni madre! Brutta merda, non ti ci voglio parlare, brutta merda! Vai a cagare, vai a cagare!
19: Pronto.
20: Dove abita Ennio?
17: Pronto!
19: Pronto!
17: Ma sei ancora fermi?
19: Ennio, ascoltami! Devo
17: Io
19: devo sistemare questa bolletta. Se vuoi ti passo. Allora ti passo. Ti passo Capitan Marvel. Ti passo Capitan Marvel, che è una ragazza, anche bella figa. Marvel. Capitan Marvel.
17: Passami Marvel.
19: Un secondo.
17: Puttana. Oggi mi stai facendo.
18: Sei in attesa di collegarti con Capitan Marvel. La tua.
17: Ma non fare male, ma. Puttana. Oggi mi stai facendo.
18: Sei in attesa di collegarti con Capitan Marvel. La tua.
17: Ma non fare male, ma io.

0: Partenza valida.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Wonderland. Wonderland. Tommaso Francesco Michele. Dopo innumerevoli prove, la voce di Marco Mazzoli non è clonabile. Ma ce ne fottiamo lo stesso perché fa ridere ugualmente. Ma la cosa più preoccupante è l'intelligenza artificiale, che solo con le voci di Mazzoli, dopo che gli si inserisce il testo, improvvisa una lingua assurda.
2: Fino dico mai pandon di abanda, neve piovta adesso vo.
1: Oggi Marco chiamerà le sartorie per farsi accorciare i pantaloni per le sue gambe corte. Buon ascolto.
2: Tavosti seto!
3: Pronto?
2: Buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Sono Marco Mazzoli! Ma io dovrei accorciare dei pantaloni!
3: Sì, accorciare i pantaloni?
2: Li ho comprati qualche giorno fa, solo che io ho le gambe corte! Molto corte! Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia!
3: Sì, si può accorciare i pantaloni!
2: Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni!
3: Sì, quello classico 7 euro, la jeans 5 euro, uno.
2: Pensi che hanno fatto anche la canzone sulle mie gambe corte? Delle sue gambe. Stavolta si sento!
3: Sì, sì, si sento. La jeans accorciare ognuno 5 euro. Classico
2: Dino...
3: è 7 euro.
2: Dino dico mai pandon di abanda, neve piovta adesso vo. Lo sapeva che è quasi mezzogiorno?
3: Quale mezzogiorno?
2: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi. Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo. Come mi piace!

0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Sono Marco Mazzoli. Ma io dovrei accorciare dei pantaloni.
1: Sì.
0: Li ho comprati qualche giorno fa. Solo che io ho le gambe corte.
1: Sì, va bene.
0: Molto corte. Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia.
1: Ok, va bene.
0: Pensi che hanno fatto anche la canzone sulle mie gambe corte?
1: Ah.
0: Sembro Gigi la Trottola. Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni.
1: 40 pezzi,
0: Non lo
1: faccio vedere.
0: Ma io dovrei accorciare dei pantaloni. Li ho comprati qualche giorno fa.
1: Sì, va bene, vengo, faccio vedere.
0: Lo sapeva che è quasi mezzogiorno?
1: Ah, sì, c'è la mezzogiorno.
0: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
1: Sì, va bene, va bene.
0: Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo.
1: Sì, va bene, va bene, vieni qua, vieni.
0: Come mi piace. Ti non dico mai pandon di abandà, ne vi piovta adesso vo.
1: Vieni, vieni qua.
0: Ascolti il programma alla radio?
1: Eh?
0: Ascolti il programma alla radio?
1: Io non ho capito cosa.
0: Ora capisco perché accorci i pantaloni, perché sei un coglionazzo che non capisce niente. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
1: Bene, bene.
2: Pronto, farfuria.
0: Uè, maialona, come va?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sono Marco Mazzoli. Ma io dovrei accorciare dei pantaloni. Li ho comprati qualche giorno fa. Solo che io ho le gambe corte.
2: Allora?
0: Molto corte. Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia.
2: Sì, cosa devi fare?
0: Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni.
2: Oh, mamma mia. Venga qua che vediamo che orlo deve fare e le dico quanto le costano.
0: Pensi che hanno fatto anche la canzone sulle mie gambe corte?
2: Ah.
0: Sembro Gigi la Trottola.
2: Mm.
0: Lo sapeva che è qua.

0: quasi mezzogiorno?
1: No.
0: Io devo dire sempre l'ora e le temperature.
1: Ma cosa vuole sapere, scusi?
0: Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni.
1: Le sto dicendo, viene in negozio, mi fa vedere che pantaloni sono, che orlo deve fare, le dico quanto le costano. Ha capito?
0: Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
1: Pronto?
0: Aspetti, aspetti, ho un'altra bomba dal culo. Ah! Ma perché la gente non apprezza mai il mio sfinterismo?
1: Pronto?
0: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
1: Quale culo?
0: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Ma io dovrei accorciare dei pantaloni.
1: Sì?
0: Li ho comprati qualche giorno fa.
1: Faccio tutti e dalla quattro giorni.
0: Solo che io ho le gambe corte. Molto corte. Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia.
1: Sì, tu questo che hai fatto misura, l'onchetto fatto.
0: Le volevo chiedere quanto... Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni.
1: Quanto? L'attimo mio, dico mio maletto.
0: 40 pantaloni.
1: L'attimo.
2: Pronto?
0: Uè, Ricchionazzo, come va?
2: Sì, che cosa?
0: Sono Marco Mazzoli, ma io dovrei accorciare dei pantaloni.
2: Sì.
0: Li ho comprati qualche giorno fa, solo che io ho le gambe corte. Sembro Gigi la Trottola.
2: Un giorno, due giorni.
0: Tavosi seto! Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni.
2: 40 pantaloni tagliare sotto?
0: Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia.
2: Sì, tagliare misura, eh?
0: Pensi che quando scorreggio mi puzzano i piedi? Lo sapeva che è quasi mezzogiorno? Io devo dire sempre l'ora e le temperature.
2: Sì.
0: Allora ci ascolti tutti i giorni dalle 14 alle 16, va bene?
2: Sì, sì.
0: Aspetti, aspetti. Ho un'altra bomba dal culo. Senta. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
2: Sì, lo so. Tu venire qui. Tu sei un affetto.
0: Hua, hua. Oh, atarada. Brutto maleducato, non si butta giù il telefono.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane,
6: ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parlo. parli.
4: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: Lo Zoo di 105. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere due mollette sulle grandi labbra di vostra moglie per far sembrare la più stretta. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto e come ogni maledetta sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore trequartista di minchia ed è dedicata al suo amato Culeador. Caro Culeador, ti scrivo questa lettera mentre mi hanno appena consegnato la scappella d'oro come migliore inculatore del campionato. Ah, mio amato Culeador, sono trascorsi ormai tanti campionati dal nostro primo incontro. Lo ricordo ancora bene, era il secondo turno di sbaglia UEFA. E le nostre squadre si affrontavano a chiappe scoperte sotto una fitta neve che poi scoprimmo essere sbagli alcuni ultra della curva Suca. Al 20° del primo tempo io entrai a terza gamba tesa tra le chiappe di una giovane promessa del calcio in culo. Eri tu, bello come il sole e aperto come una mela frocciona. E fu proprio in quell'istante che capii che eri il fuori chiappe che avevo sempre sognato. Da quel momento ci marcammo stretti stretti. Io entravo e uscivo ed entravo e poi uscivo, poi entravo ancora, poi uscivo, fino a quando il tuo buco del c***o non è diventato delle dimensioni di una porta da calcio regolamentare. Già, caro Culeador, siamo stati una coppia fantastica e la nostra relazione è culminata con la vittoria nella Coppa dei c***i. Purtroppo il tempo passa per tutti. E quando durante i mondiali ti sei rotto il legamento crociato dello scroto, ho capito che non saresti più tornato quello di prima. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un travone colombiano che quando salta nudo gli sbatte la cappella sulla fronte. Madonna. Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento amoroso, ma oggi non vi voglio lasciare con la mia email cantata. No, anche noi del disco retto siamo molto attenti all'ambiente e abbiamo preparato un messaggio per sensibilizzare tutti i fan amorosi del disco retto. Ascoltate qua, prego regia!
2: Il mondo è un posto magico, l'unico pianeta che conosciamo ad ospitare una biodiversità di 8 miliardi, 7 milioni, 400.900 specie viventi. Il mondo è l'unico pianeta in cui si fa la cacca nel water, ci si pulisce con alberi abbattuti e ci si lava con l'unica risorsa che rende possibile l'unicità del miracolo della vita, l'acqua.
3: L'acqua, l'acqua.
2: Nella convention l'igiene non conviene, condotta magistralmente dal dottor Michele Carlone, è emerso che ogni giorno, per pulirci l'ano, consumiamo una media di 270.000 alberi e circa 120 miliardi di litri d'acqua in nome dell'igiene. Il dottor Carlone sostiene che l'essere umano è stato convinto che profumare di umano è disgustoso. Il nuovo ordine mondiale ha persuaso l'uomo che è giusto profumare di muschio bianco, di sandalo o di brezza marina, e che l'odore di umano non si chiama odore, ma puzza.
3: Puzza. Puzza.
2: E così via, bidet dopo bidet, ci stiamo avvicinando alla fine del mondo, solo perché qualcuno ci ha detto che bisogna profumare. La soluzione era stata trovata in un laboratorio di Wuhan, un virus che avrebbe tolto l'olfatto al mondo, che non avrebbe più sentito l'esigenza di lavarsi e che non avrebbe più sprecato miliardi di litri d'acqua e tagliato intere foreste. Ma purtroppo, il nuovo ordine mondiale ha creato il vaccino. Non lasciarti persuadere e puzza per l'ambiente.
4: È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: When the lie, when the fog and the sai, faccia di mozzarella. When the go, when se ne gonna fight, when the fall, ti petto un piede nel culo.
1: Chi è quell'asino che sta parlando con quella canzone qua?
0: Spingo fo, spingo spingo fo, spingo spingo fo, finché arrivo la prostatona.
1: Chi è quell'asino ubriaco che sta parlando?
0: Well to say, when I for the fame, when I for the fame, tira
1: allora, ti denuncio.
0: Cappella.
1: Ti denuncio.
0: When the night, when the sea, when the
1: fog, ti denuncio ai carabinieri.
0: Nevertheless, when I
1: fly in the sky.

0: denuncio.
1: Ubriaco.
0: Ti denuncio se non

0: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch, ciuccio tutta la pancia. Succhia me di mamma di, mamma di, te le ficco tutte nella cappella.
1: Ma vai a cagare.
2: Ora, andremo come vuole il contratto che Wender ha firmato. Andremo in Veneto, precisamente dal camionista strafatto di Bamba. Allacciate le cinture di sicurezza, ragazzi, perché ne combinerà delle belle.
3: Pronto?
0: Wendell, I will say, can want you fries and a ficchio the Troia.
3: Cane, porco, porco, bastardo della
0: succhia me di mamma di, mamma di, te le ficco tutte nella cappella.
3: Ma se invece venerti vieni a puttana, dite sorella, me le in culo da mattina a sera.
0: Wingle I, wingle saga die, when again a fur, when again a mano, pezzo de culo.
3: Ti spacco il culo in due. Porco mi bevo il tuo sangue.
0: Figlio di puttana che sei, se ti vedo per strada ti rucaccio in culo.
3: Bastardo, te muovendo col pugnale anale, c'è qui dentro, qui te lo... Ma guarda, qui sei nervoso, qui ti... Se lo dai, qui sangue, qui sul cervello. Guarda, te strappi il corpo, qui passando per la qua mano, qui... Vai dentro, qui ti tiro fuori, salvano da parte, qui... E non lo scotto neanche sulla griglia, qui... A te taglio le reti, qui ti metto sulla griglia, vai, vigliaco, puttana, e qui da nota. Maledetto Serogni, scotazza, voi cacca, morderà il giorno, qui. Qui da una puttana, da se viene il giorno, ma se no, trovo un sacco di tenacro, tenebre, ma qui prima o dopo, oia! Tenebre, e qui, ma qui, ma quel giorno, ciao, in tardo, ma maledetto Serogni, fremo, il da porco,
4: Aspetta un attimo. Sì.
3: No!
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti come sempre su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e sono qui per sentire le vostre voci, le vostre confessioni, i vostri problemi, e insieme, grazie al Signore, li risolveremo. Quindi sentiamo subito il primo che vuole confessarsi.
3: Sì.
2: Buongiorno, sono Padre Pollo, come sta?
3: Non c'è male, grazie.
2: Bene, bene, io sono qui per augurarle una buona giornata, e soprattutto, se si vuole confessare, io sono qui apposta proprio per sentire.
3: Ah, no, sono andata in chiesa anche ieri, no. Oh. Lo ringrazio.
2: Tutto bene in chiesa?
3: Sì, sono andata in chiesa di Santa Cristina.
2: Per caso ogni tanto gli è mai capitato, non so, di dire qualche volgarità, qualche parolaccia, però...
3: No, a casa mia non è di abitudine.
2: Lei proprio mai, bene.
3: No. Ma va a farti un metto in culo!
2: Sono sicuro, quindi io l'assolvo e le auguro una buona serata.
3: Grazie.
2: Ma adesso... sentiamo il prossimo ascoltatore che vuole parlare con me. Pronto?
4: Buona, buonasera.
2: Cos'hai? Ti sento in formissima.
4: No, perché ho sentito il telefono.
2: Sì.
4: Allora, è Padre Pollo.
2: Certo, è la pausa dopo il panino che faccio sempre. E allora...
4: E cosa hai mangiato? Il panino?
2: Sì, un panino. Dentro
4: e
2: c'è...
4: come mai?
2: Ma non avevo tanta fame.
4: Però il panino...
2: Panino.
4: Sì, il panino non è come il pane, perché il panino... Come stai?
2: Bene, ieri sera sono andato a ballare Liscio.
4: E che cosa ti ha detto?
2: Ti dico una cosa per non dirlo in giro,
4: No,
2: praticamente...
4: Non mi fare dire parolacce.
2: Sennò qua scatta un'Ave Maria,
4: Che cosa ti ha detto?
2: Mi ha detto, lei è molto attraente.
4: Allora, sì. Il consiglio che ti do io...
2: Sì, dammelo.
4: Di dirle che io sono un sacerdote, che venga a ballare, però io sono un sacerdote.
2: Allora, oggi volevo provare questa preghiera insieme a te...
4: Sì.
2: Di questi due ragazzi inglesi che sono venuti in Italia tanti anni fa e poi sono entrati nel giro della droga, e si chiamano Bo e Luke.
4: Ok.
2: Allora, questa fa così: fa
4: Bo e Luke, Bo e Luke.

0: La città non dorme mai.
1: Con Boy Luke.
0: Con Boy Luke. Con Boy Luke. Loro non sono certamente eroi, ma scalati come... Come?
1: Ma scavazza calli come noi.
0: Ma scavalle come loro.
1: Ma scavazza colli proprio come noi.
0: Ma scavalli come...
1: Però devi cantare, devi fare... Ma scavazzi colli proprio come noi.
0: Ma scavalli come noi, con i stivaletti come cai. Boy, vanno sempre in mezzo ai guai. Boy, look. Boy, look. Ah... Non cercano un dropeo, ma trasformano il roeo. Ogni tratto è libera da zar. Boe Luc, Boe Luca.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Che in che lingua ci salutiamo? Vediamo, mettimi alla prova. Vai.
0: Ma io direi... L'abbiamo fatto il giapponese?
1: Sì.
0: Allora, l'americano?
1: L'americano. Abbiamo fatto l'inglese, no. Facciamo l'americano.
0: Ah.
1: Allora, l'americano, ciao, si dice what's again?
0: What's again?
1: Scamburger.
0: Gamburgen.
1: Scamburger, scamwar.
0: Gamburgen.
1: Scamwar.
0: Che buon.
1: Ciao.
0: Okay.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: Domenica.
0: Tante belle cose.
1: Anche a te, mi raccomando, eh.
0: Ti raccomando a te.
1: Va bene.
0: Ok. Ciao. Ciao, tante belle cose. Un abbraccio.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Domenica.
0: Ciao. Sì.
1: Ciao, eh.
0: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao.
1: Mi raccomando.
0: Tante belle cose.
1: Ciao,
0: ti raccomando. Ti raccomando a te.
1: Sì, sì, sì. Ciao Domenica.
0: Ciao, ciao Padre Pollo. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Domenica.
0: Ciao. Dimmi.
1: Ciao, eh.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto fatto.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai!
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
4: Le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Sì, pronto, chi è lei, scusi?
1: When the night, when the sea, when the photo sina puttanona.
0: Ma va a cagare, pezzo di merda. Figlio di puttana è.
1: Nevertheless, when I fly in the sky, when the calcio nel culo.
0: Guarda che va in galera.
1: In galera, c'è la faccia di merda.
0: Chi vuole? Chi vuole?
1: Where to say, when for the fame, when for the fame, tiro in mano la
0: capa.

0: tu sei una puttanona.
1: Pronto.
0: Well, I will say, can want you fries and a figlio the Troia. Wingles and diggy diggy dan, diggy diggy dan, tiffi con pugno nel culo.
1: Chi è?
0: Ciuccio Punch.
1: Se Peppo.
0: Ciuccio Punch, Ciuccio Punch Punch, Ciuccio Punch Punch, ti ciuccio tutta la pancia.
1: Che c'è?
0: Succhiame di mammeledì, di mammeledì, te le ficco tutte nella cappella.
1: Ma chi è? Chi è?
0: Wingle I, wingle sag and die, when I get a fur, when I get a mano, pezzo de culo.
2: Siete pronti? Ora Wender utilizzerà un nuovo numero di telefono, quello di Arnaldo. Pronti? Andiamo.

0: Wingle I, wingle saga die, when again
1: a fall,
0: when again a mano, pezzo de culo.
1: Ma che cazzo?
0: Wingle zain, digi digi den, digi
1: ma
0: digi
1: den,
0: ti fico un pugno nel culo.
1: Guardi che ha sbagliato numero.
0: Figlio de puttana che sei.
1: Ha capito cosa le ho detto?
0: Figlio de puttana che sei, se te vedo per strada ti lo caccio in culo.
1: Chiuda immediatamente il telefono.
0: Will
1: I sing... un secondo.
0: Will
1: per favore.
0: Si che lo vuole ascoltare. Scalci in culo fino al coglione.
1: Senta, io sono in un campeggio in questo momento e sto cercando di fare la settimana enigmistica. Sono un pensionato che un mese all'anno va in campeggio a godersi la vacanza.
0: Will the night, will the sea, will the
1: ha capito?
0: Will the night,
1: mi faccia la cortesia. Chiuda il telefono e non mi chiami mai più, grazie.
0: Puttanona.
1: Io lo sapevo, porca m***a. Ho cambiato il numero apposta per non farmi più rompere i coglioni. Mi sto incazzando come una bestia.
0: Di merda.
1: Michele.
2: Michele.
1: Porca m***a. Michele. Chi cazzo ti ha dato il mio numero di telefono?
0: When the light, when the fog, when the sky, when the figlio di Troia.
1: Figlio di Troia, lo vai a dire a qualcun altro.
0: Su chiama.
1: Michele, non posso urlare, perché la gente nel campeggio sta riposando dopo il pranzo.
0: Ciuccio Pancio.
1: Michele, non è il momento di rompermi i coglioni. Facciamo più tardi che è meglio per tutti.
0: Ciuccio Punch, Ciuccio Punch Punch, Ciuccio Punch Punch, Ciuccio tutta
1: basta.
0: La pancia.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Ma tu sei malato.
0: Succhiame.
1: Michele, ti devi fare curare.
0: Succhiame di mamma di.
1: Ti devi fare curare.
0: Te le ficco tutte nella cappella.
1: Michele, ho il camper che mi sta fissando. Mi bastano 5 minuti. Smonto tutto e parto per venire ad ammazzarti di botte.
0: Prendo qui, prendo,
1: Michele!
0: Prendo qui, prendo, prendo.
1: Ehi!
0: Qui, mano questo bel stazzone.
1: Michele, io non te l'ho mai detto e non lo sa neppure mia moglie, ma ho un coltellino svizzero affilatissimo e ti posso aprire in due, anche con la limetta per le unghie.
0: When
1: hai capito che stai parlando con una persona molto aggressiva?
0: When you day, when again a day, when
1: basta,
0: again a day.
1: Adesso accendo il camper e ti vengo a pestare. Fatti trovare sotto casa mia.
0: Spingo for,
1: aspetta
0: spingo,
1: un attimo che
0: spingo for,
1: ho il
0: spingo,
1: camper
0: spingo,
1: diesel
0: for.
1: E ci vuole un attimo prima che parta.
0: When the lane sing it for this again, dai un pezzo di culo.
1: Ecco, sta per avviarsi. Inizia a tremare, bastardo.
0: When the lane song and I wing it
1: to win the sun. Si è fermato.
0: When the
1: no, ho strappato il cavo dell'elettricità. Porca m***a.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
4: E un buon ritrovamento a tutti quanti i fedeli che ci sono all'ascolto in questo momento su Radio Maraia. Ringrazio tutte le signore che ogni giorno ci donano soldi e soldi, mandateli per la parrocchia che servono sempre tanti tanti soldi. Al nostro indirizzo postale Gesù Cristo, il CAP è 0001 Via degli Apostoli 34. E adesso sentiamo subito chi c'è all'ascolto, eh? Sentiamo. Pronto?
5: Buonasera.
4: Buonasera.
5: Ero indecisa di rispondere, perché siccome che c'è una persona che fa numero privato, lo rispondo e mi dice cose che non mi dovrei dire. Pronto?
6: Dimmi, bastardo.
5: Ma vaffanculo.
4: Ma in che senso, scusami?
5: Dice parolacce.
4: Ma sarà un cretino, un ragazzino.
5: Io sono andato in caserma, ho parlato con il maresciallo. Vediamo se lo fa di nuovo, se mi chiama di nuovo.
4: Sì,
5: così.
4: Ma cosa puoi fare, nel senso, quando ti fanno uno scherzo del genere? Cos'è che può succedere?
5: Ma questo lo fa parecchie volte. Mi ha chiamato proprio all'ora che mi chiami tu.
4: È
5: verso le 6, 6:30.
4: Ma sarà qualche cretinetti.
5: Io mi pensavo che eri tu.
4: No, vabbè, nel senso, io non mi metto a fare gli scherzi.
5: No.
4: Ma magari un ragazzino che ha preso la rubrica, ha preso così.
5: No, è la voce di una di un adulto.
4: Di un adulto?
5: Sì.
2: Pronto?
5: Pronto? Pronto? Che poi quando...
4: Ma sono curioso, cosa diceva?
5: No, ma quando è giovane, quando uno è giovane,
4: sì,
5: si sente dalla voce.
4: Ah, ok, ma cosa ti ha detto di così tanto che ti
5: che
4: ha dato...
5: Che poi, sei da quella, sei quella. Ho detto, beh, non ti vergogni. E tu a me, ho detto, non mi conosci.
4: Ho capito. Questa domenica faremo una festa in oratorio che riguarda un po' il mare. Il mare, le barche, diciamo che facciamo una specie di carnevale su quel tema lì, con le ok. Ho scritto una canzone che sarebbe una preghiera che poi suoneremo con tutta l'orchestra, e volevo provarla con te.
5: Ok.

posso sognare, so solo dal momento che credo al sentimento, giuro che per noi che

0: Ci sono in barca che saltano giù.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Stai pregando?
0: Sì.
2: Fai una cosa, un consiglio: se vedi che ti chiamano e ti fanno ancora gli scherzi, mandali a quel paese, butta giù il telefono e basta.
0: Ma,
2: non stare a dire.
0: Ma io ce l'ho mandato già a quel paese.
2: Ma sì, non andare neanche dai carabinieri, che non serve a niente. Mandali a quel paese, sti pirla cretinetti, va.
0: Ma sì.
2: Ma sì, dai, che poi magari vanno i carabinieri e poi li denunciano, viene fuori un macello.
0: Se tu dici parolacce alle donne, è brutto?
2: Ah beh, questo assolutamente sì. C'è il carcere, sì. Va bene, ti saluto.
0: Ok.
2: Ciao Domenica. Anche a te,
0: tante belle cose.
2: Ti faccio sapere se faccio gli gnocchi.
0: No, ok, falli bene.
2: Sì.
0: Ok, ciao. Un abbraccio,
2: anche
0: ciao.
2: Anche a te, stretto forte.
0: Grazie, ciao.
3: Ringrazio mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Io conosco te, voglio durarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
7: Tu conosci solo me?
6: Solo te.
7: Solo me?
6: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
8: Neanche di me?
6: Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
8: Amico mio, Wender è amico
6: quello
8: tuo.
6: Quello è tuo!
8: No!
6: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
8: Dove c'entra?
6: Dov'è quella regista?
8: E se vado via io?
6: Nessuno viene.
8: Neanche tu?
6: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
8: no,
6: non verranno mai.
8: Se va via Marco, tu non vai.
9: Anche a me.
8: Terzo piano, stai zitto, terzo piano.
6: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
8: No, tu
6: lui
8: sei
6: è un figlio di zoccola.
8: Tu sei una merda.
6: Lui
8: sei.
6: È furbo.
8: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
6: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
8: sì,
6: lo sai.
8: Sì.
6: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
9: Lui viene, io vado.
6: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
8: no, ma metti che ti dà 10 milioni
6: sì
8: subito. Tu rimani?
6: No,
8: vieni con me
6: subito. Guarda
8: che bugiardo,
6: è un figlio di so che sei
8: un bugiardo,
6: sei esa bugiardo, eh?
8: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
6: Chi è questo?
8: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
6: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
8: Tu avevi 20 anni?
6: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
8: Ma va?
6: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non striscia la mousse, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
8: Tu a lei?
6: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
8: Sì?
6: Sì.
8: Allora sei stato innamorato?
6: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
8: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
6: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
8: Ma ci avevi trombato?
6: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
8: Sai trombare?
6: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
10: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Capo e capo cazzi. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
6: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
11: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
12: Mi senti, bastardo?
13: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
12: Addio.
13: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio dal vostro padre Pollo, questa è Radio Maraia e se volete vedere la diretta TV potete anche farlo su www.radiomaraia.it. Ricordo anche che potrete acquistare i santini di padre Pollo a partire da 54 euro l'uno. E adesso sentiamo subito chi abbiamo con noi, pronto?
3: Uè, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
2: Come stai,
3: sorella? Bene, bene, bene, bene.
2: Stavi riposando?
3: No, ero seduta al tavolo così.
2: Eri in stand by? Ti sei spenta un attimo, come in pausa ti sei messa, come i telefoni?
3: Sì, in pausa, sì, senza televisione accesa, senza niente.
2: Sì, si dice stand by.
3: Senti,
2: sì.
3: Quanti matrimoni hai celebrato?
2: Per ora penso sui 7-8.
3: Ah.
2: E poi ne ho uno a Bari.
3: Ah, e come mai che ti mandano a Bari?
2: Perché alle volte ci spostano.
3: Sì, a quale bar vai?
2: A quale?
3: A quale bar? Bari Grande?
2: Sì, Bari Grande.
3: Mm.
2: Beh, una volta ho sposato un ragazzo e una ragazza, lei era romagnola, no, emiliana, lei emiliana, e lui invece era un Taroncello di provincia di Milano.
3: Mm.
2: E si sono sposati, io ho fatto da prete e praticamente durante il matrimonio hanno fatto una festa incredibile con fuochi d'artificio, cantanti, ma proprio un'esagerazione.
3: Allora si vede che stava bene.
2: Sì, mi ha dato una busta, mi ha dato 15.000 euro a me.
3: Ah, benedica.
2: No, ma io non li ho presi.
3: Ma come mai?
2: No, non prendo tutti quei soldi.
3: Da come c'è da bacca. Che non te li potevi prendere?
2: No, io non...
3: Facevi un'opera di bene.
2: Lo so, però quando mi ha dato quella busta con quei soldi là mi sono sentito comprare.
3: Sì, questo è vero.
2: È vero, è verissimo, come questa preghiera che andiamo a fare in questo momento, che è dedicata a tutte le persone che amano le canzoni. E fa così.
3: A chi non viene in mente una canzone, eppure adesso tanto tempo fa, e chi ricorda qualche situazione, un momento di felicità, chi la canta in canottiere sul balcone, dici la domenica in città, a me mi viene in mente una canzone che mi cantava sempre il mio papà e mi diceva qualche cosa non va bene, canta un po' che ti passerà, le parole me le son dimenticate, che la musica ricorda fa così, violetti di, ma che canzone.

0: Cantate!
1: Cantate!
0: Ah!
1: Oh!
0: Canta che ti passa!
1: Canta che ti passa!
2: E poi fa va va va va va. Hey hey hey.
1: Io lo lei di. Cantate insieme a me.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Spirito Santo. Amen.
2: Allora, senti, adesso che ore sono? È già tardi.
1: Sono le 4:10.
2: È tardissimo, devo andare subito.
1: Un abbraccione.
2: Ciao, sempre sia lodato.
1: Sempre sia lodato anche a te.
2: Anche a te.
1: Ok, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao,
1: ciao,
2: ciao, ciao,
1: ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
2: ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
2: ciao, chiudi, chiudi, ciao, è chiuso?
1: Sì, sì.
2: Ah, ok, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Wonderland.
3: Wonderland.
4: Wender ha rubato una voce da un reel di Instagram, quello di uno psicologo che dice:
5: per l'amor di Dio, vai, se pensi di non poterti fermare, fallo, e fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi? Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
4: Ora, andremo a sentire l'effetto di queste voci sulla gente.
6: Qui è?
5: Per l'amor di Dio, vai.
6: Eh?
5: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi, fallo. E fallo.
6: Ma va a gomito.
7: Pronto?
5: Per l'amor di Dio.
7: Oh, chi è?
5: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
7: Pronto, chi è?
5: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Vedi?
4: Carine ma non soddisfacenti. Quindi Wender cambierà il testo di queste voci con l'intelligenza artificiale. Ecco il risultato.
8: Inserimento parole volgari. Utilizzare la parola coglione. Cambiamento avvenuto.
5: Ma se sei coglione, fallo e basta. Potresti anche non essere un coglione, ma lo sei. Vedi? Sei un coglione.
4: Andiamo con lo scherzo telefonico.
9: Pronto?
5: Pronto?
9: Pronto?
5: Buongiorno, sono lo psicologo. L'ho chiamata per dirle di farlo. Poi,
9: devo
5: vedi te.
9: Farlo?
5: Potresti anche non farlo.
9: E quindi forse è meglio non farlo.
5: Vedi te. Mi apro.
9: Vabbè, forse è meglio.
5: Però, se lo vuoi fare, fallo.
9: No, non lo faccio, non lo faccio.
5: Pensaci un attimo. Però, se vuoi, fallo.
9: E lo faccio. Che cosa devo fare? Chiedo scusa.
5: Vedi te. Anche se sei un coglione, fallo.
9: Vabbè, coglione non lo devi dire.
5: Ma se sei coglione, fallo e basta. Potresti anche non essere un coglione.
9: Non sono un coglione.
5: Questo lo dici tu.
9: Va bene, ok, lo faccio. Grazie del consiglio. Buona giornata.
5: Vede, lei è un coglione. Vedi
9: coglione
5: te.
9: Coglione a me. Ma...
5: vedi?
9: Sei secondo se sei una donna?
5: Allora sei una cogliona.
9: Anche se sono una donna?
5: Ti va bene così? Poi vedi te se essere una cogliona.
9: Vabbè, lo faccio. Grazie del consiglio per
5: però,
9: la serata.
5: Se lo vuoi fare, fallo. Vai.
9: Lo faccio.
5: Se vai. Pensi di non poterti fermare, fallo.
9: Ciao, non mi fermerò. Ciao.
5: Vedi? Sei un coglione.
9: Di nuovo. Coglione a me.
5: Vedi?
9: E tu cosa sei? Se io sono un coglione, tu cosa sei?
5: Sono il signor Francesco Fallo.
9: Ah, sei il signor Francesco Fallo, ho capito.
5: Sono lo psicologo.
9: Lo psicologo, dove...
5: Vede, lei è un coglione.
9: Lei è più coglione di me.
5: Vedi? Ecco. Sei un coglione.
9: Lei è più coglione di me.
5: Per l'amor di Dio.
9: E certo.
5: Se pensi di non chi poterti fermare.
9: Chi l'ha autorizzato a darmi un coglione?
5: E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
9: Fallo tu.
5: Potresti anche non farlo.
9: Grazie per il complimento, lei è super coglione.
5: Vedi? Allora sei una cogliona.
10: Pronto?
5: Pronto?
10: Pronto?
5: Buongiorno, sono lo psicologo.
10: Buongiorno. Che fa, omile?
5: L'ho chiamata per dirle di farlo.
10: Far cosa?
5: Tranquillo, fallo e basta. Anche se sei un coglione, fallo.
10: Ascolta, non sta a seccarmi i coglioni, porco stronzo de merda.
5: Vedi? Sei un coglione. Poi, vedi te.
4: Ora andiamo a rompere le palle allo strillatore del Vesuvio.
11: No. Pronto?
5: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
11: Chi è?
5: Sono lo psicologo. L'ho chiamata per dirle di farlo.
11: Che?
5: Sono il signor Francesco Fallo.
11: Ma va a chi è morto e tra morte e vivo?
5: Per l'amor di Dio.
11: Francesco Fallo, che cazzo vuoi chi è morto? Dici.
5: Vai.
11: Veloce, veloce.
5: Se pensi...
11: dici chi è chi è morto?
5: Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo.
11: Mannaggia, i morti catene, che ti giuro che ti sbucci in faccia, sto burro di merda, figlio di puttana.
5: Vedi? Sei un coglione.
12: Vendetta!
13: Vendetta!
12: Vendetta!
5: Vai. Se pensi di non poterti fermare.
11: Io guarda, mi attacco.
5: E fallo.
11: Con la bocca al tuo coglione destro e ti succhio tutto il sangue dal coglione destro e ti dissangue, ti devasto la vita, chi è morto e stramorto e vive.
5: Potresti anche non farlo, però se lo vuoi fare, fallo.
11: Mannaggia, chi è morto, ma perché mi stai devastando i coglioni? Non mi chiamare mai più. Ti prego.
5: Poi vedi te.
11: Ma chi te morte stramorti?
5: Vedi?
11: Dimmi come te chiamo, no? E poi potrei fare con te con la chi te morte stramorte vive.
5: Poi vedi te.
11: Chi te morte stramorte vive.
5: Potresti anche non essere un coglione.
11: Guarda, ti ammazzo.
5: Vedi te.
11: Ti faccio le budella. E ci faccio le collane con le tue budella. Chi te morte stramorte vive. Andiamo mai più.
5: Potresti anche non essere un coglione. Ma lo sei.
1: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e subito voglio alzare il calice di Cristo pieno di cinar e farmi un bel sorso dando la benedizione a tutti quanti. Bevete. Ah, sentite come scende bene. E adesso sentiamo subito la voce dei nostri fedelissimi.
3: Pronto.
2: Scende bene. E adesso sentiamo subito la voce dei nostri fedelissimi.
3: Pronto.

0: una pepata di cozze.
1: Ah, una pepata di cozze.
0: Sì. Poi dopo abbiamo mangiato il, come si chiama? Aspetta, gli spaghetti allo scoglio. E poi dopo, come secondo, abbiamo mangiato una torta salata con gli spinaci, accompagnata poi da un pesce spada intero, era grossissimo, era lungo penso 3-4 metri, perché eravamo su un tavolone grande e hanno pescato quel pesce spada grandissimo.
1: Bello.
0: E noi direttamente...
1: Quando eravate?
0: Ma eravamo in 35.
1: Ok, sì, allora sì. Ci voleva.
0: Sì, perché sennò non ce la facevamo. Poi è arrivato lo chef, c'era lo chef Cracco.
1: Carlo Cracco.
0: Sì, è venuto Cracco che con una spada ha tagliato il pesce spada. Ma devi vedere che bravo che era, perché col pesce spada usa la spada.
1: Carlo Cracco, sì. Dimmi un po', ma Carlo Cracco viene pagato però.
0: Certo.
1: Ah, ok.
0: Poi dipende se lui viene per beneficenza, nel senso che viene a omaggiare il Papa, ecco. C'era anche il Cannavacciuolo, c'era.
1: Antonio Cannavacciuolo, sì, tutte e due c'erano.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Poi come dolce abbiamo mangiato la caprese al limone. Buonissima,
1: buona,
0: proprio.
1: Buona,
0: sì,
1: buona,
0: sì.
1: Buona.
0: Poi ho fatto un panettone, il panettone congelato.
1: Sì.
0: Che si mangia come un ghiacciolo.
1: Come un ghiacciolo, sì.
0: A forma della Cappella Sistina. Buonissimo. Proprio
1: una cupola, dai.
0: Sì, la cupola, quella lì, la forma del proprio.
1: Ok.
0: Il Papa poi mi ha chiesto di scrivere questa preghiera, perché lui vorrebbe un po' farla provare ai giovani, proprio per fargli avvicinare questa idea del ritorno del militare. Ho scritto questa preghiera che vorrei provare con te.
1: Sono pronta. È la storia di uno regolare, che poi l'hanno mandato a fare il militare, che lui se ne sbatteva di tutte quelle storie, ma era uno normale e lo doveva fare. Passo, boom. Passo blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Sempre, sempre, sempre. Va bene, buona serata.
1: Buona domenica, buona serata, buon pomeriggio.
0: Anche a te.
1: Grazie.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao, ciao Padre Pollo, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini.

0: che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè.
4: C'è il sangue. Allora,
0: sì,
4: signora...
0: Questo
4: mi ascolti,
0: sì.
4: Ero puttane.
0: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
0: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No, guardi.
4: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Beh, commento il colpo di Bagalo, Ferri. Un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani. Ah, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Uno. Sì. Due.
5: Dai, che è arrivato tuo figlio da lavoro! Che
4: Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora, signora,
0: sì,
4: sono
0: ecco.
4: Quello della cacca,
0: sì.
4: Dell'esame delle feci.
0: Sì.
4: Allora, sono
0: ma lei che si scusi,
4: farmacia.
0: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
0: Niente,
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
6: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
6: fare
4: la
6: cacca.
4: Ma
6: io so fare la cacca.
4: Ma
6: non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
3: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
6: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Bene,
4: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
0: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dov'è? Ma
4: no, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Calmati
9: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
10: Eiacolatore precoce!
9: Cinese di m***a!
10: Leon-san! Leon-san!
9: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No!
10: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
10: vieni
9: puoi fare!
10: Vieni qua, Leon-san!
9: Fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
9: No, è più puttana!
10: Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
12: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Principio della parte seconda.
1: La sede più vicina in Toscana sarebbe Firenze. La destinazione è Pisa, vero?
2: No, io ho un castello poco fuori Firenze. Volendo, qualcuno può venire al castello?
1: Sì. Devono poter contattarla in qualche maniera. Forse ce l'ha un assistente oppure qualche recapito telefonico sarebbe molto utile.
2: Ho capito. Allora, facci pensare.

0: fatto dalle Letizia? Letizia, magari. Letizia sarà a Firenze. Comandante, Letizia a Firenze?
1: Un attimo che controllo sull'agenda. Letizia in questo momento sì, a Firenze, Conte.
0: Oh. Allora gli diamo il numero di Letizia?
1: Perfetto.
0: E quindi?
1: Facciamo arrivare una macchina loro in eliporto.
0: Ma è complicata questa cosa.
2: Se riesce a passarmi l'assistente, così magari gli chiedo il suo numero e poi contatto lui direttamente.
0: Sì, perché mi sto annoiando tantissimo questa cosa, signorina.
2: E mi spiace tanto, signor, ma qualche giorno
0: mi chiami pure Conte, mi chiami pure Conte, non si...
2: sì, va bene.
0: Conte.
2: Quindi mi passa l'assistente del volo?
0: Signor Conte.
2: Il signor Conte, sì, sì.
0: Grazie, gentilissimo, le passo il mio assistente.
1: Signorina Inna?
2: Sì, sì, buongiorno, sì, di nuovo. Senta, a me mi servirebbe qualche ricapito telefonico, perché altrimenti come faccio a contattarla, il signor Conte?
1: Perfettamente ragione. Senta, allora, direi che se siamo su Firenze le passerei il numero della signorina Letizia.
2: Sì? Conte, c'è il cognome?
1: Il Conte Bolaffi Paluani.
2: Sì, sì, allora, Bolaffi... mi chiedo scusa,
1: Paluani Conte.
2: Sì, sì, sì, sì, Paluani.
1: Con la P di prosperità.
2: Paluani, Bolaffi Paluani.
1: Bolaffi Paluani.
2: Allora, sì, sì, ho scritto, sì, per avere... Perché il Conte non mi ha dato il suo numero.
1: Allora, deve essere un attimino, deve capire la situazione di, come posso dire, un
2: sì,
1: po'
2: sì,
1: di riservatezza, in quanto
2: certo,
1: riusciamo
2: certo
1: a dare dei numeri esterni, ma non dei numeri in cui possiamo farci ricontattare, proprio per una questione di privacy, in quanto siamo a un livello superiore delle altre persone.
2: Certo, capisco perfettamente. Quindi... chiamo signora Letizia e poi con lei pensiamo a tutto. Lei si mette in contatto col Conte eventualmente per tutti.
1: Allora, per una questione proprio, come le dicevo prima, di riservatezza, nei momenti in cui,
2: sì, certo,
1: cioè, non so se la contatterà lei la signora Letizia, ma deve sempre dire una cosa fondamentale prima, quando
2: sì
1: ci risponde, deve dire Letizia è Conte Paluani con la P. Bolaffi Paluani, si ricorda?
2: Bolaffi Paluani.
1: Con la P, P di prosperità.
2: Sì, sì, sì, sì, va bene, va bene. Allora...
1: ma lei è stata gentilissima, veramente. Quindi...
2: grazie mille, grazie a lei, e torno subito dalla signora Letizia.
1: È gentilissima, grazie, la saluta
2: grazie
1: anche il Conte, grazie,
2: grazie.
1: Salve.
2: Grazie.
3: Compro, spendo, spando senza il minimo imbarazzo. Sono dolocato mentre voi non siete un

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera. Va ora in onda Affari Buoi, condotto da Amadeus, subito dopo il film La Vallata delle Puttane, con Sofia Breston e Giovanni Tarallucci. Buona visione.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1. Sta parlando con Amadeus.
3: Oh.
2: Lei è il signore o la signora?
3: La signora.
2: Con chi stiamo parlando?
3: Concetta.
2: E allora facciamo un caloroso applauso a Concetta che si mangia la merda con la forchetta. Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
3: Sì.
2: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro. Quindi siamo pronti?
3: Va bene.
2: Andiamo con la domanda. Facciamo scendere il tabellone. Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa e anche perché la stiamo registrando ora la puntata che andrà in onda questa sera su Vai 1.
3: Sì.
2: Allora, quando ha piovuto l'ultima volta, ieri, via col tempo. Ci pensi molto bene, ha 2 minuti per rispondere.
3: Qua è piovuto l'altro ieri.
2: La risposta è esatta. Ha vinto 300.000 euro.
3: Sì.
2: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
3: Come no.
2: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto. Vuole salutare qualcuno?
3: No.
2: Adesso la dobbiamo salutare e dare la linea alla nuova serie televisiva Uccelli di Rovo.
3: Bene.
2: E allora salutiamo la signora Ornella che lo prende in culo con la padella.
3: A tesoro.
2: Ma che peccato. La signora ha buttato giù il telefono prima di salutarla, quindi non vale più la vincita. E andiamo subito con un'altra chiamata. Buongiorno.
4: Chi è?
2: Benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1. Sta parlando con Amadeus.
4: Ma qual Amadeus, in culo a chi ti morti giuro ti vengo ti violento in pubblico, ti giuro ti squarto un buco di culo, in culo a chi ti morti stramorti.
2: Mannaggia, è caduta la linea, richiamiamolo immediatamente.
4: Chi è? Ma chi è? Pronto?
2: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
4: Il gioco dei cazzi, in culo a chi ti morti, che chi è?
2: Andiamo con
4: chi
2: la domanda. È? Facciamo scendere il tabellone.
4: Chi te morte, stramorte vive. Fossi stato sangue, te chi te stramorte.
2: E facciamo subito.
4: E facciamo
2: subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
4: Si chiama Attilio Strappacazzi.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente. Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
4: Gerardo Ricciardi,
2: ci pensi molto bene.
4: Pucchinare di chi te morte, stramorte vive.
2: Quindi siamo pronti? Che peccato, il nostro concorrente ha deciso di non partecipare.
5: Pronto?
2: E facciamo subito un super mega applauso al nostro concorrente, Renato, che gli piace pucciare il cazzo nel gelato.
5: Basta!
2: Benvenuto ad Affari Buoio su
5: Vai 1. Ascoltami bene!
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente, Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo. Lei è il signore o la signora?
5: Sono quel gran porco. Hai capito?
2: Quindi siamo pronti?
5: Ma no!
2: Bene, bene, molto bene.
5: Non va bene!
2: Andiamo con la domanda.
5: Michele! Michele!
2: Attenzione!
5: Ma che cazzo hai fatto? Mi hai messo le telecamere in casa! Bastardo!
2: Facciamo scendere il tabellone.
5: No, non facciamo scendere un cazzo! Sono io quello che scende e ti viene a cercare! Perché non è possibile! Ogni volta che mi sveglio dopo pranzo e mi metto nel mio studio a lavorare in legno, tu mi chiami! Non è possibile questa cosa!
2: E allora salutiamo con un applauso
5: Michele!
2: Ennio che si spara nel culo in
5: Michele!
2: Legno!
5: Michele, devo consegnare l'ippopotamo di legno per la signora di sotto. Ti chiedo per favore chiudi.
2: Il montepremi di oggi
5: chiudi
2: è di 40.000 euro.
5: E lasciami stare per sempre.
2: Allora ecco la domanda. Se cago in un bosco e do fuoco ai peli del culo, posso morire? Via col tempo.
5: Michele, ho già aperto il cancello di casa con il telecomando.
2: Intanto scopriamo con
5: vedi chi... di chiudere sto cazzo di telefono.
2: Intanto
5: cancellami dalla tua rubrica.
2: Intanto scopriamo
5: so che sei un amico di mio figlio. Ma mio figlio non ti ha mai detto che io ho fatto il Boy Scout. E conosco tanti modi per ferirti.
2: Ci pensi molto bene.
5: Michele, se perdo il controllo per te è finita.
2: Ha 2 minuti per rispondere.
5: Porco, non ne posso più. Adesso basta.
2: E allora, facciamo un grossissimo applauso al nostro nuovo concorrente, Mario Scopa Tombini.
5: Ogni volta che mi scappi ti butti nel bosco. Io in quel bosco posso diventare come Rambo.
2: Intanto salutiamo il nostro sponsor, Salami Gargiulo. Buoni nella bocca, ma più buoni nel culo.
5: Bene, l'hai voluto tu. Adesso prendo lo zaino e la picozza e ti scavo la faccia.
2: Bene, bene, molto bene.
5: Ma dove cazzo è la mia picozza? Dove cazzo l'avrà messa quella pazza? Ma santa di quella puttana! Quanto mi fa incazzare! Guarda, guarda, guarda dove l'ha messa! Sotto lo scatolone delle cornici! Porca m***a! È incastrata, cane! Aspetta, che viene... Stai lì, Michele, non buttare giù!
2: La risposta è... Esatta! 300.000 euro.
5: Eccola, eccola che viene.
2: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
5: No, no, no. Aia!
2: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto. Vuole salutare qualcuno?
5: Aiuto! Sono sotto l'armadio.
2: Ma è pazzesco.
1: Affari tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
7: Amici di Freedom, benvenuti a una nuova puntata. Nei servizi di questa sera avremo incredibili scoperte e grandiosi viaggi e tutto ripreso da 123 droni e una troupe di 30 cameraman che si inquadrano l'uno con l'altro, seguendomi come pulcini seguono la mamma papera. Stupefacente! Ma prima apro questa porta e la richiudo per rimanere in allenamento. Porta!
8: Aia!
7: Attento, Omar!
6: Freedom.
9: Questa sera Freedom oltre il cortile. Polinesia. Un'invenzione del pittore Gauguin che poi tutti ci hanno creduto ed ora si pensa esista, ma è una menzogna. Assieme al dottor Paglianello nel Sir Kingsdorf Sast Nert Pref di Boston dimostreremo le cose. Nel castello di Carimate in Brianza, un'incredibile scoperta che riguarda la presenza di un fantasma che sa chi ha ucciso Kennedy e vuole rivelarlo solo al Papa, ma solo se viene di persona. Al telefono non vale. E ancora, Freedom. Cosa fa Babbo Natale durante i mesi più caldi? Come si veste? Cosa mangia e come si comporterebbe se trovasse un elfo a letto con la moglie? A queste domande risponde un esperto grazie all'intelligenza artificiale ed una ricostruzione dove vedremo il conflitto a fuoco tra Babbo Natale e la polizia che cerca di stanarlo dalla propria casa dopo l'omicidio della moglie. E ancora... Sorvoleremo con i droni decine di posti pieni di rocce e ruderi e faremo anche il pelo ad un paio di monumenti a caso assieme ad una musica enfatizzante scaricata da qualche libreria audio a pagamento. Ma ora, a Freedom oltre il cortile...
6: Freedom!
7: Ci troviamo in Egitto, insieme a Sansi Sociucci.
10: Zaya Was, Roberto, mi chiamo Zaya Was, sembra una gag, lo sai adesso, boss, che sembra che lo fai apposta.
7: Eh no, scusami, siamo amici da tanto e grazie alla tua mafia in Egitto ho avuto il permesso di dormire dentro il sarcofago di Tutankhamone. Ma te giuro che non ci riesco, c'hai un nome che non si affronta a Sansi Perez.
10: Zaya Was, cazzo, Zaya Was, è semplice, Zaya Was, Zaya Was.
7: Sì, sì, è che t'ho detto.
10: Vabbè, siamo qui per una scoperta incredibile fatta in Egitto in questi giorni, Roberto.
7: Una porta?
10: No, niente porta, Roberto.
7: Che accidenti, c'è una crisi d'astinenza da cardine.
10: Abbiamo rinvenuto un nuovo corridoio dentro piramide do Cheope.
7: E sti cazzi, professor?
10: È importantissimo, Roberto, scoperta in Egitto. Chissà cosa troveremo dentro questo corridoio nuovo.
7: Sì, magari c'è sta una porta in fondo, sì.
10: Ha proprio una fissazione tu, eh? Per questa avventura ho chiamato un grande collega specializzato in mummione, professore italiano. Ecco, ti presento.
7: Salve! No, professore! Ma che cazzo ci fai in Egitto con Gray Mankard?
10: Zaya Was, sono Zaya Was.
7: No, no, no, dottor Zaya Was, no!
10: Ecco, sentito, lui dice giusto.
7: Non mi aveva detto che c'era questa troupe di questo squilibrato di 2 metri. Non me ne voglio andare, non me ne frega un cazzo! No, professore, che fa? Mi insulta senza che alzi un drone e possa montare una musica drammatica? In che senso? Drone e base enfatizzante sull'incontro inaspettato. I droni!
10: Ma perché voi litigo? Voi vi conosco?
7: Sì, Werfanazzi, il professore è un amico.
10: Zaya Was, sempre Zaya Was, non Ferfanes, come hai detto tu.
7: Io me ne vado! No, professore, che facciamo all'alfortino? Se rende? Allora è un infame! Ma come si permette, brutto pazzo! Omar!
8: Sì?
7: Testata punitiva all'infamone! Ma è serio? Andiamo, Frey Brambat!
10: Zaya Was... Sempre Zaya Was, Roberto. Che fai? Lo lasci qua per terra?
6: Indagini, cose, vecchi castelli, rude, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: Ben ritrovati e grazie dei continui consensi che stiamo riscuotendo con il podcast mascherato da programma televisivo più costoso di sempre. E a proposito di podcast, stasera ci è venuto a trovare nuovamente il cazzaro coi baffetti perché è in promozione con un suo di podcast e anche una cagata di brano da discoteca da 1000 lire. Diamo il benvenuto al mitico baffetto Fabio Rovazzi.
1: Ciao bella raga e grazie di avermi fatto tornare. Sai, in queste settimane devo spingere come un bastardo perché mi devo fare l'estate a fare serate e se non faccio il botto con il podcast poi Mazzoli mi caga il cazzo.
0: Ah già, Giancoso Mazzoli, quello coi capelli da paggetto. Quindi siete in due nel podcast che hai appena lanciato.
1: Sì, si chiama 2046 ed è un'idea mia. Scritta da me, condotta da me, pagata da me e poi sì, ci c'è anche Coso.
0: Ammazza che ego, ma scusa, da quello che sto leggendo nelle note non è così come la stai dicendo. Qui c'è scritto che è una idea nata da una cena con Paggetto della Radio delle Parolacce e te con un altro tizio che poi va mannato a fanculo.
1: Sì, ma sai che la stampa dice un sacco di frottole.
0: Ma che cazzo stai a dì? Sto foglio me l'ha dato il vostro ufficio stampa.
1: Beh, devo verificare, sai, io sono un essere perfetto, ma non posso pretendere che chi lavora per la mia immensa fucina creativa possa avere gli stessi standard di performance di un dio come me.
0: Scusami un attimo, Fabio, che vado ad aprire le finestre per fare uscire un po' di cazzate. Scusi, era una cazzata volante dello sparaminchiate. Allora, so che il podcast 2046 con Paggetto Volgarotti sta andando molto bene. Siete contenti, immagino. So che avete moltissimi ospiti, tra cui avrete anche Fazio, se non sbaglio.
1: Sì, siamo molto contenti, io e Rovazzi, perché non avremmo mai pensato di essere in classifica al primo posto in così tanti paesi del mondo.
0: Ma come tu e Rovazzi?
1: Fazio mi ha pressato per giorni per partecipare, mi chiamava di notte.
0: Addirittura, certo, certo.
1: Poi, quando è venuto in scooter sotto casa a farmi la posta, travestito da Glovers, ho dovuto dirgli di sì e l'ho invitato. Altrimenti non mi mollava più.
0: Immagino è tipico di Fazio travestirsi da cingalese per stalkerizzare quelli coi baffi anni 70. Ma senti, parlami un po' di questo Francesco Mazzoli. È quello del programma che dice le porcherie, giusto?
1: Mazzoli, non mi è nuovo, ma non mi viene in mente chi sia esattamente.
0: Ma come? Ma se state facendo assieme un podcast, sei qui per promuoverlo. So, visto la puntata ieri e lì con te a condurre. C'è anche sul tuo Instagram che hai dormito a casa sua, a Miami.
1: Può darsi, ma sai, conosco così tanta gente che non lo faccio apposta. Poi sai com'è in queste cose, quando sei iperfamoso ti basta fare un sorriso nella foto di un fan e poi lui va in giro a dire di conoscerti.
0: Vabbè, ho capito. Ecco, i 20 denari te li lascio qui per terra. Allora cambiamo discorso. So che sei in promozione con un brano da discoteca che si chiama Maranza e che sfotte i marocchini.
1: Ma no, che dici? No, assolutamente non prende in giro nessuno. È solo uno spaccato della nostra società moderna in un chiaro messaggio di contemporaneità. Un prodotto di altissimo livello con un messaggio importante per le nuove generazioni. Dovrebbe essere già triplo disco di platino adesso, se non sbaglio.
0: No, ti sbagli.
1: Impossibile, io non sbaglio mai.
0: Ok, basta, dai, per stasera ho somatizzato abbastanza. Salutiamo Fabio Rovazzi e il suo ego ipertrofico e diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao Fabio e grazie di averci degnato della tua presenza.
1: Figurati, per me fare del bene è una priorità, quindi seguite 2024 il mio podcast assieme a Coso Volgare. Ciao e grazie a Dio per avermi fatto speciale.
0: Ma vaffanculo, va.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono l'ingegner Cristicchi, mi scusi per il rumore ma stiamo in elicottero adesso, abbiamo una piccola zona in cui riusciamo ancora a prendere segnale e a telefonare.
0: Va bene, metti che pure.
2: Elia?
1: Sì, Conte, Dosa?
2: Dosa, ti sì. Pronto?
0: Sì, pronto.
2: Mi perdoni per la situazione di confusione, però sono in volo che mi sto recando a Roma. Siccome sono anche un po' capriccioso, allora volevo risolvere subito un problemino riguardante un oggettino importante, un ombrello. So che voi siete artigiani di pregio, corretto?
0: Sì.
2: Io recentemente sono arrivato in possesso, perché prestato da un amico, perché era una serata piovosa, di un ombrello. Non di vostra manifattura, penso credo della Billionaire Couture, un ombrello fatto di coccodrillo, molto, molto grazioso, molto importante.
3: Ombrello di coccodrillo, Billionaire Couture, valore 50.000 euro.
2: Io per una questione personale vorrei far produrre qualcosa di non similare, però di altrettanto importante, insomma. A che grado di importanza economica possiamo arrivare? Perché non è tanto per l'oggetto in sé, ma è proprio è un fatto che io a questa persona devo.
0: I nostri ombrelli costano il proprio prezzo di fabbrica fino a 1.000 euro.
2: Roba cheap, insomma. Pensavo.
0: Non so, lei cosa vi è abituato. Va bene, la saluto.
2: Pronto? Ma che caffone.
1: Caffone, Conte.
2: Che schifo. Che caffone, barbone. Ma chi mi ha chiamato? 1.000 euro un ombrello, cos'era? Un cingalese.
1: Pronto?
4: Mi dica, mi sento adesso.
1: Sì, guardi, mi scusi, io sono Cristicchi, sono l'assistente di volo del comandante Palmieri. Mi scusi per il rumore, ma siamo in questo momento in elicottero e volevo passarle, se è possibile, il conte, certo. Bollaffi Paluani, che ha bisogno di qualche delucidazione inerente alle vostre linee di lusso.
4: Va benissimo, me lo passi pure.
1: Guardi, un attimino. Conte?
2: E loro piana? Piacere.
4: Buongiorno, signora. Come posso assisterla?
2: Gentilissima, con che ho il piacere di parlare, mi perdoni?
4: Manni, come si
2: Oh, piacere. Bollaffi Paluani. Mi chiami pure Conte. Senta, gentilmente, io la chiamavo mentre mi trovo in volo per un capriccio che, siccome devo partecipare in questo weekend a una serata di gala, volevo presentarmi con qualcosa di sfizioso, di particolare, che destasse un po' di bisogno di un po' di larità. Volevo presentarmi con un ombrello di pregio, dove possa fare incastonare sul manico una serie di preziosi che fornisco io alla vostra azienda. Secondo lei è possibile accapricciarmi in tal senso?
3: Ombrello Loro Piana con manico intarsiato di diamanti e pietre preziose, valore 180.000 euro.
4: Lei vorrebbe che le mandassi l'assistente?
2: Aspetti un attimo, perché ho troppe informazioni, vado in confusione a quest'ora. Se l'assistente di volo, magari troviamo una...
4: Lei mi dice dove si trova geograficamente, diciamo così, la indirizzo al negozio più vicino, vediamo cosa si può fare.
2: Ah, in negozio?
4: Lei mi dica pure dove si trova lei, se non lo so dove... Partire così.
2: Oh, signorina, sento un po' in confusione. No, io non sono. No, non è un fatto di domicilio, sono dentro un elicottero. In questo momento sto sorvolando.
4: Sì, ho capito,
2: credo di essere sopra Siena. Mi sincero un secondo, aspetti un attimo lì. Comandante?
1: Conte?
2: Dove siamo adesso, più o meno?
1: Pisa.
2: Ok. Allora, signorina, siamo sopra Pisa.
4: La sede più vicina in Toscana sarebbe Firenze. La destinazione è Pisa, vero?
2: No, io ho un castello poco fuori Firenze. Ah, volendo, qualcuno può venire al castello?
5: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Merd on Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
1: Centrale a Viking, Alabamas. Centrale a Viking, Alabamas. Rapina in corso fra la settima e via delle vacche che cacano ridendo. Oh, conferma, passo.
2: Viking, Alabamas, centrale. Ricevuto, sarò lì in due minuti.
1: Mal de panza, porca puttana. Mannaggia. Centrale al lottatore del Zoom. Col colesterolo ampiamente sotto i livelli di guardia. Centrale. Lottatore di sumo col colesterolo ampiamente sotto i livelli di guardia, segnalati urla e schiamma zifra la quanticinquesima e piazza delle bambole che se lecca la vicenda. Rispondi, pazzo.
3: Lottatore di sumo.
1: Questo ancora non si è imparato l'italiano, sto panzone di merda col perizoma, sto cesso infame. Centrale a vento di emorroidi. Centrale a vento di emorroidi, mi ricevi? Vento di emorroidi, pazzo.
4: Vento di emorroidi a centrale, ti ricevo forte e chiaro. Senti, ho preparato una lista di nomi in codice che mi piacerebbe avere. Posso leggertene qualcuno? Passo.
1: E il tuo nuovo nome in codice è marito della campionessa olimpica di sgranocchiamento di minchie. Hai ricevuto il tuo nuovo nome in codice, marito della campionessa olimpica di sgranocchiamento di minchie. Passo.
4: Cazzo, quando è troppo, eh. Se non mi dai un nome in codice decente non mi muovo da qui, vaffanculo. Passo.
1: E va bene, ma solo per questa volta, eh. Nome in codice decente. Oh, guarda qua il computerone che ha selezionato. Centrale a cavaliere molto coraggioso. C'è bisogno del tuo intervento. Solo tu puoi salvarci da questa situazione disperata. Cavaliere molto coraggioso.
4: Cazzo, finalmente, grazie, centrale. Allora, cavaliere molto coraggioso centrale, sono pronto a intervenire. Qual è la minaccia?
1: Centrale a cavaliere. Centrale a cavaliere molto coraggioso. Un gruppo di malviventi ha rapito la figlia del sindaco. Solo tu vuoi salvarla, cavaliere molto coraggioso. Vai, vai, vai, io sto cagando.
4: Che bello, che bel nome. Cavaliere molto coraggioso centrale, di' al sindaco di non preoccuparsi, farò qualsiasi cosa finché sua figlia torni a casa sana e salva. Lo giuro sul mio onore. Passo. Bello questo nome nuovo.
1: Perfetto, perché siamo riusciti a trattare con i rapitori. Abbiamo già pagato il riscatto dei 10 milioni. Manca solo un minimo dettaglio per concludere la liberazione della ragazza. Occupatene tu, passo.
4: Sono tutto orecchie, centrale. Dimmi cosa devo fare, passo.
1: Ecco, se dal caso che i rapitori siano proprio dei gran burloni, eh. Oltre al riscatto, chiedono di fare un piccolo video di un poliziotto che se magna un chilo di merda cruda fumante. Passo.
4: Come, scusa, non ho capito.
5: Coprofagico!
4: Questo credo di aver intuito, il mio era ironico, non ho capito. Capito, ma non ho capito.
1: Te lo rispiego. I rapitori vogliono il video del poliziotto che si mangia un chilo di merda e tu sei stato scelto per la missione. Tranquillo, a merda ce la metto io, ho mangiato una McDonald's. Vieni, vieni, cavaliere coraggioso, vieni, io ti sto a fare il dessert. Dimmi che cosa vuoi. Vuoi il grana o il McFlurry?
5: Ciuccia stronzi!
4: Vado a comprare una friggitrice.
1: Ah, perché fritta è buona pure la merda.
5: Possiamo chiamarti Tango Gianni da oggi in poi?
1: Banane. Lamponi.
5: Nocciole. Per te.
1: Colera.

0: Only a 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che

0: Io non ci credevo e mi sono detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo parlando del presunto Conte Dracula. Tutti sappiamo che il Conte Dracula era un vampiro, ma non tutti sanno cos'è un vampiro. Trattasi di una creatura criminale terrorista con evidenti problemi di anemia dall'aspetto spaventoso. A differenza di quelle checche ricchione di Twilight, i vampiri veri fanno molta paura.
2: Una volta, un giorno soleggiato, ho visto un vampiro e mi sono avvicinato sperando che luccicasse come in Twilight, ma invece mi ha staccato un orecchio. Incredibile!
1: Purtroppo per lui non era un vampiro, ma un semplice Mike Tyson, che vogliamo precisare non è un vampiro, ma un e i si sa, non sono vampiri, ma bensì cacciatori di vampiri.
3: Hey, salve ragazzi, sono Wesley Snipes, quello che ha fatto Blade. Nessuno si ricorda il mio nome, ma io sono l'attore che ha fatto Blade. Ve lo ricordate, Blade? Quel film in cui combatto i vampiri. Ma ora sono qui per dirvi un terribile segreto. Quel film non era un film.
1: Esattamente come ha detto quello che ha fatto Blade, quel film non era un film, ma un documentario con immagini vere.
2: Inizialmente Blade si chiamava Vampires for Profit e l'avevano girato con l'intento di mostrare al mondo la guerra segreta tra vampiri e i neri. Ma con tutti i nomi importanti che avevano tirato fuori, poco prima che uscisse, ci hanno costretto a cambiare il montaggio trasformandolo in un film d'azione. Ma comunque ci abbiamo guadagnato, eh?
1: Ma chi fu ad impedire la verità? Chi ha così intenzione di nascondere questi terribili segreti? La risposta vi scioccherà. Arriva dall'alto e dalla discendenza reale. Niente poco di meno che Principe Carlo, il re d'Inghilterra.
4: Ricordo ancora, né? Quando stavo per raccontare a tutti dei vampiri, boia Faust, senti un rumore sordo di ali svolazzanti, come un drago che sta andando a distruggere tutto. Era il principe Carlo che con le sue immense orecchie volanti venne a prendermi e mi uccise. Ed io che speravo fosse Dumbo. Oh, basta, né?
1: Ma perché, vi chiederete? Perché Principe Carlo è lui stesso un vampiro. La spiegazione è semplice. Il Conte Dracula è il bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis nonno di Carlo.
5: Questa parentela passa attraverso la linea di sangue della regina Maria di Teck, duchessa di Tuck, consorte di re Giorgio V.
1: Quinto.
5: Quinto. Cioè il nonno di Elisabetta II.
1: Seconda.
5: Seconda. Che era la madre di Carlo. Tutto chiaro, no?
1: Tutto chiarissimo. Carlo è imparentato con la regina Margherita di Romania, che non ha nessun potere monarchico, ma ha molti poteri vampireschi, come dimostrato dalla foto che potete vedere.
5: Venuta bene, eh?
1: Vista? A convalidare quest'incredibile verità, abbiamo mandato un nostro complice direttamente dal principe re Carlo. Il nostro inviato, con una telecamera nascosta, ha finto di volergli fare delle semplici domande sul tè, ma disseminando l'intervista di subdoli e nascosti messaggi subliminali.
2: Allora, signor principe, lei preferisce il Twinings o sangue di vergine?
6: Beh, ovviamente, il sangue di una vergine.
1: Sentito? Sottile humor inglese o terribile verità tra le righe. Ma ad un certo punto dell'intervista decidiamo di fare molto di più.
2: Mi dica, signor principe, se mangiassi tutto questo aglio davanti a lei e mi mettesse a parlarle vicino, le darebbe fastidio? Fastidio?
6: Mamma mia, che schifo!
2: Aglio!
6: Darebbe fastidio a chiunque.
2: Chiunque sia un vampiro! No, no, lasciatemi! Lasciatemi! Vampiro! Vampiro! Vampiro! Lasciatemi.
6: Per favore, portatelo via, grazie.
1: Portatelo via, grazie. Queste le ultime parole pronunciate solennemente dal re Principe Carlo in quella fatale intervista. Ma a chi parlava? Credo siamo tutti all'unanime nel dire che stesse parlando ai suoi schiavi mostruosi.
7: Avete mai visto il principe re Carlo specchiarsi? Se lo avesse fatto almeno una volta nella vita, saprebbe di essere brutto in culo. Ma non può specchiarsi, perché è un vampiro.
1: Solo uno zoppo che impara a camminare potrebbe mettere in dubbio quest'incredibile verità. Ma vi lasciamo con una chicca. Quanti sono i denti giganti dei vampiri? Due. Esatto. E quante sono le orecchie a sventola di Carlo? Dobbiamo aggiungere altro? Lasciamo a voi formulare la vostra teoria, anche se la verità... noi non la sapremo mai.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità del cosmo per comunicare con noi. Una civiltà aliena, dotata di tecnologia superiore ma totalmente sprovvista di intelligenza, ha attraversato le pieghe dello spazio-tempo in cerca del primo contatto con noi, in un'arcaica lingua dimenticata a metà tra il barlettano e il klingon. Loro sono i Puglieni. I Puglieni. Incontri ravvicinati del tipo sbagliato.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Riccardo?
2: Pronto?
3: Riccardo, è vero che sei bastardo?
2: Sì, come quella buglia di pranzo.
4: Pronto?
3: Upa! Upa! Upa!
4: Yeah.
3: Upa, c'è un cazzo!
4: Se mo che chi te sta muti, chi cazzo si?
2: Pronto?
3: Upa!
2: Chi è?
3: Upa, c'è un domani, cazzo, lo sbirdine!
2: Eh?
3: Mocca buio?
2: Ma che è?
3: Ma che la bulticità è stramart, buio!
2: Eh?
3: Bocchino!
2: Ma che è?
3: Cristina, lo fece la bocchina?
2: No.
3: Indo?
2: Ma cosa, chi è?
3: Indo culo per guest.
2: Eh?
3: Meglio che lo metto in culo.
2: Ma che è?
3: Gula.
4: Pronto?
3: La me?
4: Ma chi è?
3: La me, Angelo, cazzo da cavedra, tu?
4: Non ho capito.
3: Ala.
4: Senti, non so chi sei, non mi dici chi sei o se non ti permetti di telefonare, capito?
3: La latrina da sordo.
4: Senti, se lei chiama un altavoce, chiama i carabinieri.
3: Bamba, l'ambascione.
4: Eh?
3: Boh.
4: Gaetano?
3: Gaetano?
4: Sì?
3: Sei tu che l'hai preso in mano?
4: Sì? Yeah?
3: Un pochino di mamma, cazzo! La mamma!
5: Pronto?
3: Umberto?
5: No, hai sbagliato numero!
3: Umberto?
5: Hai sbagliato numero!
3: Lo tieni il culo aperto?
5: Vai a lavorare!
3: Tu culo di mamma, tu cazzo!
4: Pronto?
3: Mimmo!
6: Yeah?
3: Sei un figlio di Riccardo, tu?
6: Un figlio?
3: È zoccolo! Mamma che da bucanata!
6: Oh, chi cazzo si?
3: Upa!
6: Eh?
3: Upa, ci sono due mamma che da zoccolo, mandro il shoot!
6: Ho buttato la mamma che da buglia!
4: Pronto?
3: Upa!
4: Pronto?
3: Upa, ci sono due mamma che da zoccolo!
4: Ehi! Chi si?
3: Adriana!
4: Oh, chi sei?
3: La sorella fa la bottana, eh?
4: Oh!
3: Cite! Cite è morta viva!
4: Oh!
3: Stru! Sei strunzo tu?
4: Ma chi cazzo sei?
3: Lo mangio lo cazzo!
4: Oh!
3: Oh!
4: Chi cazzo sei?
3: Mo! Gula ma!
4: Scusa, ma che qui stiamo lavorando!
3: Gula!
4: Presentati! Chi cazzo sei?
3: Beh! Upa! Un paccione da mamma, la zocca, c'è essa cacata.
4: Beh, vogliamo tempo?
3: Gula? Sorto. Ma!
4: Pronto?
3: Uè, Alvaro?
4: Sì.
3: Gula!
4: Tu la pigliate in gula.
3: La zocca da mamma, burma, soffritti per caro.
4: Vedi?
3: Ma, strunz.
4: Oh!
3: Peppino sta!
4: Vedi che hai sbagliato il numero!
3: Ula mam! La zoccola! Tu e tutto!
4: Quando?
3: Ciro!
4: Chi sei?
3: Tu e tutta la razza tua morte viva?
4: Oh!
3: Oh!
4: Chi sei?
3: Lo mangio, lo cazzo, tu!
4: Quando?
3: Mo, la va culo di pecore, e allora?
4: Oh!
3: Ma, va! Strunz! Oh! Gula!
4: Oh, chaga, si va, no!
3: Oh! Ah, ma no, scivolato!
4: Ma che è
3: stupido? Oh, non hai zavo! Stru! Ascialo fu!
4: Pronto?
3: Gula mamma! Pazzo!
4: Gula sorda, di! Scemannante!
3: A chi ti è morto e vivo?
4: E chi ti è morto e stramulto, scemannante!
3: Lava chi? La mamma!
4: Ah, mamma, ti assorda quella bullica di trippa!
3: Tu sì?
4: Oh, guarda!
3: Ma!
4: Allora, a parte che io sono un numero 12!
3: Upa!
4: Capite?
3: Upa, c'è una domanda, cazzo!
4: La bucca nera da mamma, quella sotto della tronazzo, no? Che se c'è fede chi notte, c'è la sidice, capite?
3: Lala, fine. De? Mamma che pure.
4: Allo.
3: Uma. Ah.
4: Oh. Allo.
3: Adici
4: normale.
3: Gudo. Ah, mamma.
4: Tengo la mamma, che è il pusciacco di quella troia, cornuto e bastardo.
3: Ma la va con il pè. Pè.
1: Incontri ravvicinati del tipo sbagliato.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo, no? Sì, sì, sì.
1: L'ha messa, andevo, perché pure no, lo, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere,
3: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri, tutti fatti a merda, chiamano la lavanderia perché hanno trovato un dito nel pantalone.
1: Tamarri.
3: Cinzeria, buongiorno.
4: Cinzeria? Sei Cinzeria? Aspetti che metta a posto che non ti sento bene. Pronto?
3: Cinzeria.
4: Ah, la tindoria. Senti, gentilissima, mi ha portato a casa un jeans mia madre, no? Che in mezzo alla roba che vi ha portato da lavare e stirare, non so le cose che fa mia madre. Mia madre è Carro Ponte Silvana.
3: Sì?
4: Nel taschino, quello piccolo del jeans, quello così per la bamba, no? Sì? Il sacchettino per la pezzata. C'era un pezzo, sarà stato un centimetro e mezzo, un dito umano. Ha capito? Pronto? Stronza! Richiamo?
1: Tamarri!
5: Cinzeria, buongiorno.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, no, mi ha messo giù la cornetta la sciroccata di prima. Sono il figlio.
5: La sciroccata a chi? Non ho capito.
4: Cretino di merda, abbassa il tono. Ti stavo dicendo.
5: Oh, calma, va.
4: No, no, o lo fai al cavallo mentre ti sto calpestando, scemo.
5: Allora ti ho chiamato. La tua sorella. Oh, guarda che hai vinto la telefonata. Oh, ma chi
4: sai,
5: è?
4: Sai che ti prende le mani, le giro al contrario e senti sempre quando piove, anche quando cammini normale. Cretino. Senti Gesù, facciamo una cosa prima che ti appendo. C'ho bisogno di capire una cosa. Dentro il taschino del jeans, quello dove metto il proiettile, c'era un dito umano, mezzo dito umano, volevo sapere se era vostro.
5: E nel taschino quale?
4: Quello del jeans, quello davanti, sai quello picco dove metti le pezzate, metti la bamba, no?
5: Ma dammi il nome e il cognome, scusa.
4: Carro Ponte, praticamente.
5: Ma scusa,
4: sto parlando! Stai calmo che sono agitato stamattina. Allora, rido lo scempio. Spettacolare, sai. Ti prenderei i capelli, voglio farti proprio il codino come i ninja. Oh, sto parlando. Voglio farti il codino come i ninja e poi ti affetto di schiaffi. Cretino di merda. Senti, e volevo sapere se sto dito era vostro oppure è una roba che non lo so, devo andarci a fondo. Hai capito?
5: No, non ho capito niente.
4: Lo so che sei mezzo scippato, figura. Sei tutto fatto di prodotti chimici che usi per lavare i panni.
5: Sì, sì, ma che io non sono di Milano.
4: A me che cazzo me ne frega, ti ho chiesto dove sei nato, non ho capito.
5: No, tanto per specificare.
4: No, tanto così per capire, a me che cazzo menne. Così, proprio così, ci faccio anche una maglietta, che cazzo menne.
5: Sì, vabbè, dai, spiega esattamente, perché non riesco a capire.
4: Perché sono tutto fatto, non ci devi fare cazzo stamattina. Praticamente, il taschino del jeans, quello piccolo... Hai presente quando metti le pezzate? Non so che cazzo ci metti tu, che cazzo vuoi mettere tu? Dove ci metti, non lo so, i proiettili, il tasco piccolo.
5: Gnec,
4: facciamo i versi dei goblin. Gnec. Ecco, dentro lì ci ho trovato un pezzo di dito. Allora mi sono un po' così, siccome non è che sono sempre lucidissimo, volevo capire se era una cosa che veniva dalla vostra attività o invece io per in qualche momento di follia ce l'ho infilato dentro, capito?
5: No.
4: Non è vostra, a nessuno di voi manca un pezzo di dito?
5: No,
4: tutte
5: no,
4: a posto,
5: no, no.
4: Tutte le falangi avete.
5: Ma che dito devi dire? Medio, pollice, mignolo?
4: Tre dita conosci tu, sei bellissimo. Allora, non lo so, che cazzo ne so.
5: Devi dirmi che dito, io non lo so.
4: A voi mancano delle dita?
5: Adesso me le conto le dita che ho e poi vedo.
4: Se vuoi vengo là e comincio a contare le mie 10. Proprio te le schiaffo tutte sulla faccia, sì. Papà, mi rapida sequenza che non te ne accorgi neanche. Un attimo c'hai le ali, stai volando in paradiso. No, senti, ma a te o a quegli altri sciroccati ci mancano le dita o no?
5: A il sardo lo sai?
4: Questo non è sardo.
5: No, è almeno è sardo.
4: Questa è la lingua.
5: No, questo è sardo. Io sono sardo, sono.
4: Ma sai che te lo giuro? Adesso aspetta che me lo cerco in tasca e che cazzo me ne frega che te lo devo regalare. Perché proprio non me ne hai fatto un cazzo di dove sei, fratello. Cioè, sei simpatico, sicuramente non ti brucio vivo, però voglio dire.
5: Adesso sono invecchiato adesso.
4: Madonna, ma proprio che cazzo mi hai preso uno psicologo? Non me ne frega un cazzo. Sei invecchiato. Vabbè, comunque ti abbraccio forte, ma molto forte, cioè quasi a lasciare lividi.
5: Va bene, dai, ti ringrazio.
4: Ciao, bello, per una bella giornata,
5: Anche a te, grazie.
4: Se trovi dita, allora non sono mie. Vabbè, ciao.
5: Vabbè, ciao, grazie. Arrivederci, ci vediamo. Ciao.
1: Tamarri.
6: Pronto?
3: Sì.
6: Pronto, signora, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Come sta?
3: Chi è?
6: Sono io, Giovannino. Ho ritirato, mia madre l'ha portato la roba da lavare alla lavanderia. E ha lavato i miei. Quindi un attimo, dammi il tempo di spiegare la cosa. Non sai che cazzo è tutta.
3: Sì, ma ho capito, ma non
6: stai che
3: così, perché.
6: Ma che cazzo?
3: Cioè,
6: ma
3: sto lavorando,
6: Ma scusi, io chiamo perché le sto parlando, le devo dire una cosa e lei non mi fa parlare. E che cos'è che mica colpa mia? Fogliona, pronto? Ti porchiamo.
4: Ma mangiagli la testa. Piega la testa così. Ti sbrano come una mela cotogna.
1: Tamarri.
3: Mi pronto?
6: Oh, mela cotogna! Ma che ti mangio la testa? Ma come cazzo stai? Non ho capito.
3: Ma
6: ti
3: no, ma è di nuovo lui, eh?
6: Ma è di nuovo lui!
3: Ma hai detto mela cotogna! Ma che cazzo sei?
6: Oh, se mi fai parlare?
3: Oh, allora... ma, cioè, sì, ma vabbè, ma non ci deve rispondere così.
6: Ma non ho capito, stavo parlando la tipa, ah, io devo lavorare. Ma ho capito, ti devo spiegare una cosa.
3: Allora, mi dica, per favore.
6: Sta cazzo di mela cotogna.
3: Calma, mi dici che cosa posso fare per
6: sì,
3: lei?
6: Sì, sì, sì. Allora, sono Giovannino, mia mamma ha portato i vestiti a lavare lì.
3: Sì.
6: Da mela cotogna. E praticamente io quando poi a casa ho preso i vestiti, che c'era un paio di jeans. Hai sì. presente i jeans che hanno le tasche e poi hanno un taschino piccolino dove metti sì. l'accendino? C'è un dito dentro. C'era un dito.
3: Come un dito?
6: Un dito c'era. Un dito della mano. Quindi io adesso devo capire se sto dito è vostro, di chi è. A me
3: ma
6: fa schifo.
3: Ma tu sei fuori o che cosa?
6: Ma che cazzo fai? Oh, ma che
3: ma
6: stai
3: che
6: dicendo? Minchia, mela cotogna e banana split. Minchia.
3: Comunque, ha detto che ha trovato un dito di una persona dentro il pantalone.
6: Diglielo a mela cotogna.
3: A mela cotogna devo dirglielo.
6: Eh sì.
3: Ma che cazzo sei?
6: Ma pensa a te, oh, io
3: ma
6: c'ho il dito dentro.
3: Come un cammello. Minchia.
6: Ma scusa.
3: Ma
6: che
3: cazzo,
6: ma che cazzo fa? Ma stai calma, stai. Oh, te mela cotogna, siete tutte pazze. Pronto?
4: Ha telefonato più puttana del secolo. Stavo morendo. Mela cotogna. Ma perché offesa è mela cotogna?
6: Ma dai carabinieri a dire, io mi offendevo, diciamo.
4: Ma hai chiamato mela

0: paura.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Sì.
3: Sì.
5: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
5: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No, no.
4: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma non ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la
4: bomba. Oddio, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
4: Con l'happy ending.
5: Vaffanculo, puttana.
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata.
3: Meno male.
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Dove abita Ennio?
7: Sì, pronto, buongiorno signor Ennio, buongiorno.
8: Chi sei?
7: Mi chiamo Maria Luisella.
8: Maria Luisella?
7: Luisella, sì, esatto, Maria Luisella. Sì, noi non ci conosciamo, mi hanno dato il suo numero per acquistare dei prodotti da lei.
8: Volevo... Avrei voluto
7: delle uova. Due uova.
8: Due uova.
7: Esatto, di tacchino. Due uova di tacchino.
8: Il tacchino l'ho passato, non c'è più il tacchino.
7: Ah.
8: L'ho passato, gli ho tirato il collo.
7: Ma perché?
8: Era le male la mattina.
7: Scusi, come faceva?
8: Tutte le ore.
7: Ma mattino o sera?
8: Passavi vicino.
7: Signor Ennio, si calmi, però io volevo venire a trovarla.
8: Ma ti sto dicendo che stai sbagliando numero. Ma non sono mica la macelleria, ma sarà...
7: No, però lei è una fattoria con tanti animali, tante cose, tanti prodotti. Senta, signor Ennio, io e la mia amica volevamo passare... Abbiamo delle minigonne cortissime e volevamo passare a vedere le mucche. Senta, signor Ennio, io e la mia amica con le nostre minigonne volevamo venire.
8: Dove dovevi venire?
7: Volevamo venire da lei in fattoria.
8: Vuoi venire da me? Cosa devi fare? Devi bucare?
7: Sì.
8: Allora, ma se c'è una puttana,
7: Beh, insomma, mi diverto, ecco.
8: Cosa viene a fare dalla mia fattoria?
7: Mi piacciono un sacco i contadini a me.
8: Ma dove sei?
7: Sono in zona, potrei passare.
8: Sono in zona. Ma dove?
7: Siamo...
8: Ma devi murare, ma io non so tempo di murare. No, non c'ho mica tempo.
7: Ma è una cosa veloce. Noi siamo a Reggio Emilia, arriviamo.
8: E quando devo murare io ci sto dentro. Ma io ci sto dentro, non è tesoro. Viviamo, non so mica con io, ma cala.
7: Ma insomma, ci prendiamo il tempo necessario.
8: cagare, non ho tempo di parlare, sto lavorando.
7: Signor Ennio, ma si sta eccitando?
8: Ma che porca una... Come te lo devo spiegare? Che non ho tempo di burlare, non ho tempo di burlare adesso.
7: La mia amica non resiste più. Guardi, guardi, è qua con me la mia amica, gliela passo un attimo, vorrebbe conoscerla. Si chiama Gilberta.
8: Gilberta.
7: Gilberta.
8: Porca puttana.
9: Pronto!
8: No,
9: ti sto... Aspetta, Ennio, ce li ho tutte e due in macchina, io sto venendo da te, sto guidando! Mi ha raccontato che ce l'hai come un toro! Ma scusati! Ma scusati, sto portando due belle ragazze per burrare!
8: Andiamo!
9: Non
8: voglio nessuno, non portarmi nessuno,
2: andiamo! Ma non vuoi... Andiamo, Ennio!
9: Senti!
8: Vai a cagare anche te, brutta puttanona! Bastardo!
9: Pronto!
8: C'è il puttanone, passami il puttanone, che glielo dico io, bastardo!
9: Aspetta che te la passo! Luisella!
8: Ennio, dove sei?
7: Ennio, dove sei? Dai, fatti raggiungere.
8: Sono in mezzo alla merda!
7: Ma dove?
9: Ennio, è una ragazza, trattala bene!
8: Vai a cagare che te, ma bastardi, siete due bastardi, sei puttanone, dirdetta! Dirdetta cagando! Bastardi, bastardi, lasciatemi stare che sto lavorando in mezzo alla merda!
9: Aprici il cancello, che siamo qui fuori! Ennio? Pronto?
6: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente nello Zoo di 105.
10: Radio 105.
11: Hey! 105.
10: Lo Zoo di 105.
12: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
13: Centrale a Pirata dei Clitoridi. Centrale a Pirata dei Clitoridi. Rapina in corso fra l'ottava e via delle ascelle sul mento. Intervenire subito, passo.
14: Pirata dei Clitoridi a centrale, ricevuto. Sono lì in mend bam bam bam.
13: Che cazzo sei, Gigi Dag? Che forte sto Pirata dei Clitoridi. Centrale a Giraffa Griffata. Centrale a Giraffa Griffata. Rissa in corso fra la settima e il palazzetto del ghiaccio de Piscia. Regarsi in loco, basta.
15: Giraffa Griffata centrale, mi dirigo sul posto.
16: Voce da Poide.
13: Effettivamente c'hai ragione, stavo a pensare pure io. Ah, ma guarda chi c'è, l'amico mio. Centrale a Puttanella Bizzita. Centrale a Puttanella Bizzita. Mi ricevi, Puttanella Bizzita, passo.
17: Porca puttana, sempre... Puttanella Bizzita centrale, affermativo, ti ricevo forte e chiaro purtroppo. Ti ricordo però che fra 5 minuti il mio turno finisce, quindi passo.
16: Parli male, Poide!
17: Cazzo stronzo.
13: Centrale a Forfora Anale, centrale a Forfora Anale, negativo, ripeto, negativo. C'è una chiamata urgente per te. Ripeto, tuo padre lecca il buco dei culi ai cadaveri dei cani. Devi restare in servizio ancora per un po', passo.
17: Forfora Anale centrale, d'accordo. Se proprio devo. E quale sarebbe questa chiamata urgente? Se si può sapere. Poi non ho capito la roba di mio padre, mi è sembrato di capire. Passo.
13: Sì, ma tanto non te pensa che te lo pagano come straordinario, eh? Cagna che squirta nella piscina comunale, mi ricevi? Centrale a cagna che squirta nella piscina comunale. Purtroppo c'è giunta una chiamata d'aiuto dalla scuola di bondage di via dei Frustini Chiodati. Devi andare a vedere di cosa si tratta. Passo.
17: Cagna che squirta la piscina comunale a centrale. Che palle, va bene, mi dirigo su scuola di bondage, quel posto lì. E però voglio i soldi straordinari, eh?
13: Adesso sto interrogando il computerone centrale sulla tua richiesta di straordinari pagati per questo intervento. Un attimo che inserisco i dati. È venuto fuori il nome di un piccolo rilievo sugli Appennini, un colle.
17: Quale rilievo passo?
13: Col cazzo!
16: Olaide!
17: E mi chiede, ma chi è sto cretino che sta sempre a sentire? Fanculo! Capito, passo!
13: Centrale a Bottarga de sb***a, centrale a Bottarga de sb***a, qual è la tua posizione? Aggiornaci, Bottarga de sb***a, siamo preoccupati. In realtà non è vero, non ci frega cazzo, ma devo rompere i coglioni, passo.
17: Bottarga de sb***a, centrale, sono davanti alla scuola di bondage. Scoperti di cosa si tratta, passo?
13: Centrale a Bocchino Fantasma, centrale a Bocchino Fantasma, negativo, purtroppo negativo. Tra l'altro tua moglie ha le guance deformate da tutti i cazzi che si è piato da tutto il distretto. Pare uno Sharpei, ripeto, pare uno Sharpei, Sharpei. Comunque, qualsiasi cosa succeda in loco, è vietato usare la forza. Ti è giunto forte e chiaro il mio messaggio? Non sei ancora uno Jedi, passo.
16: Come succhi al puttanone?
17: Bocchino Fantasma centrale, ricevuto, sto entrando nella scuola di bondage. Permesso? C'è nessuno?
4: Alla buon'ora, sei in ritardo per la lezione.
17: Scusi, quale lezione? Io sono della polizia, si vede... Cioè, c'è la divisa, non so se...
4: Bravo, vedo che sei entrato già nel personaggio. Bene, iniziamo allora. Zitto e soffri, schiavo!
16: Oh, stronza! Ma sei fuori, oh!
4: Non insultarmi!
13: Centrale a Bocchino Fantasma, centrale a Bocchino Fantasma, abbiamo udito dei suoni inconsulti. La tua radio va tutto bene?
16: C'è una stronza che mi frusta!
13: Devi usare la parola di sicurezza per farla smettere. Devi usare la parola di sicurezza, ripeto, devi usare la parola di sicurezza per farla smettere, passo.
16: Qual è?
13: C'avevo qua. Aspetta un attimo,
4: Hai paura, eh?
16: No, mi fermo nella madonna, bastarda!
13: Scusa, Palandoni, che ti ricordi? C'è stava un post-it qua con la parola di sicurezza, ti ricordi dove ho messo?
15: Krakatoa! Era la parola di sicurezza.
13: Ah, grazie, grazie. Centrale a Bocchino Fantasma, abbiamo trovato la parola di sicurezza. Mi sembra che sia farfalla.
16: Bravo, farfalla! Farfalla!
4: Non fai di più, eh?
16: No! Non funziona! Farfalla si è incazzata ancora di più!
13: Prova Pinolo Tostato, prova!
16: Pinolo Tostato!
4: Vuoi anche gli schiaffi, eh?
16: No! Pinolo Tostato significa schiaffi, farfalla!
13: Prova, aspetta! Stagno bagno ragno!
16: Stagno bagno ragno!
4: Vuoi che ti strappi i capelli, eh?
16: Oh, la madonna, no! Ma che cazzo, ma che pratica è? Centrale, mi sta tirando i capelli, non è giusta!
13: Scusa che ha scritto al collega Cirilli, che io non parlo. Mi dice il nome di un vulcano. Il nome di un vulcano.
16: Vesuvio!
4: Aspetta che accendo una sigaretta, così te la spengo sulle chiappe!
16: Oh, la madonna, no, non è Vesuvio! Qual è l'altro? Etna!
4: Vuoi la mazza chiodata?
16: Nel culo! Ma tu lo suggerire, stronzo! Dimmi un altro vulcano, centrale!
13: Aspetta, quello islandese!
16: Krakatoa!
4: Vabbè, che noia!
16: Ah, pure! Sono sanguinato, centrale, ambulanza, uomo a terra!
13: Ah, una cosa mi sono dimenticato di dirti!
16: Cosa?
13: Non devi dire assolutamente la parola ambulanza, sennò ricomincia!
16: Come? Krakatoa! Krakatoa!
4: Non ce l'ho più, mi dispiace!
9: Usa il getta.
4: Povero sangolese.

0: This is the zoo, only for you.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Sulle가 무궁화 꽃이 피었습니다를 외치는 동안 전진할 수 있으며
3: Ti sei mosso?
4: No, non è
5: vero.
3: Sì, così c'è, abbiamo vinto.
5: Tutta in faccia.
1: Squirt Game.
6: Indy, aiuto!
7: Momento, arrivo!
6: Indy, mi stanno legando in una gabbia!
7: Sì, arrivo, momento!
6: Aiuto! Indy, mi vogliono strappare il cuore!
7: Che palle, dammi 5 minuti, arrivo!
6: Indy, ma io non li ho 5 minuti! Mi stanno calando in una voragine!
7: Che cazzo, ti ho detto che arrivo! Ho quasi finito!
6: Ma che cazzo stai facendo? Aiuto!
7: Figa, mi sto facendo il ciuffo, arrivo!
1: Indiana Fon e il Tempio Maledetto.
8: Senti strani rumori nel... Senti strani rumori nel cuore della notte?
9: Provate un senso di disgusto nel letto o sotto le coperte?
8: Voi e i vostri familiari avete mai sentito puzza di uova marce? O puzza di merda? Se la risposta è sì, non esitate! Prendete il telefono e chiamate i professionisti!
9: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del fastidioso odore e rumore!
10: Siamo pronti a credere in voi!
1: I Gas Busters. Filmotti e Seriotte.

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa dell'evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050.
0: Nel 2050, il famoso programma di Paolo Bonolis, da Ciao Darwin, diventa Darwin era un coglione.
2: Paolo Bonolis presenta Darwin era un coglione.
3: Buonasera e benvenuti a Darwin era un coglione. Sono Paolo Bonolis e facciamo entrare Madre Natura.
4: Sono Madre Natura, guardate che bel culo robotico che ho. Ho aperto OnlyFans, venite sulla mia pagina e con 9 euro, vi faccio tirare i cazzi.
3: Diciamolo cazzo, grande figa che sei, se non fossi sposato ti darei così tanti colpi da farti andare in cortocircuito. Bene, adesso che abbiamo visto un po' di figa, passiamo alla puntata. Stasera avremo Ricchi contro Etero, per rappresentare gli Etero. Con noi Macho Capatunda.
5: La fica, ma non è quanto è bella la fica.
3: Ricordiamo che Macho si è chiamato la Canalis, bastardo. A rappresentare i c***i, insomma, quelli contro natura. E con noi David Bowie.
6: I think the faker is old, the new faker's the cazzo.
7: Il cazzo fa schifo, ma non è il cazzo puzza, ma non è.
6: You are virtue, the faker's brat. The cazzo is the future.
7: Perdonami Paolo, ma io mi sono chiamato la Canalis, non posso sentire queste cose contro la figa.
3: Pubblico, cosa preferite, la figa o il cazzo?
8: La figa.
5: Risultato scontato mio caro Bonolis. La figa è il motore della nostra società, ma non è.
9: Parlate per voi dalle nostre parti, non pensiamo tutti così.
3: Ecco Papa Francesco, non tocca ancora a lei, rimanete con noi nella seconda parte della trasmissione. Parleremo di come farsi scomunicare. Un grande scontro fra Vaticano e il programma radiofonico Zoo di 105.
0: Nel 2050, Gerry Scotti continua a dominare gli ascolti. Purtroppo però, nel futuro, i concorrenti sono tutti robot che arrivano da altri pianeti e questa cosa lo innervosisce molto.
10: Ben ritrovati a chi vuole essere Iperamea, super miliardario. Mi scuso ancora per l'ultima puntata, ma R2D2 mi ha fatto salire la carogna. Speriamo che il notaio mi abbia trovato un nuovo concorrente, perché a me i robottini fanno girare il cazzo facilmente.
11: Vai sereno Jerry, cerca di stare calmo.
10: Calmo un cazzo, ho la faccia da brava persona, ma se mi girano i coglioni li picchio anche gli anziani. Facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente. Come ti chiami e benvenuto?
12: Sono un android del pianeta Buction. Perdonami, ma non parlo bene la vostra lingua.
10: Notaio cazzo, ma è possibile che mi fai arrivare solo gente c***oide?
11: Ricordati che dobbiamo essere inclusivi.
10: Ma a me di essere inclusivo non frega un cazzo. Prima venivano solo terroni disperati, adesso emigrati da altri pianeti che parlano come c***oide, ma che cazzo. Senti, provo a stare calmo, sappi che ho la pazienza ai minimi. Se mi gira il cazzo ti metto le mani addosso.
12: Io capire poco vostra lingua, aver bisogno dai soldi di mandare parenti su altro pianeta.
10: Mi prudono le mani, dai, proviamo con la prima domanda facile. Come si chiama la statuetta d'oro sulla punta del Duomo di Milano? Questa la sa anche il mio cane.
11: Calmo Jerry, stai calmo.
12: Credo che la risposta sia Teddy, il Teddy del Duomo.
10: Ma no, no, no, no, e ancora no, ma lo vedi che faccio bene ad infuriarmi. Dai fuori dai coglioni, androide di merda. Facciamo entrare il secondo concorrente, che mi auguro sappia almeno parlare la nostra lingua. Ma allora me le volete tirare fuori tutte, anche se sono in diretta, lo devo dire. Cazzo di
9: Jerry Scott, ti dovresti vergognare. Non si dicono queste cose in televisione.
10: Francesco, non ti si mettere anche tu? Non eri da Bonolis?
9: Da Bonolis si parlava di fica. Qui si tirano i porconi, diciamolo, della televisione italiana. Non cambierà mai.
0: Avete ascoltato 2050, il futuro delle televisioni italiane. Diciamocelo, è una merda senza fondo.
13: Radio 105.
14: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
15: Come sta? Come sta? Come sta?
16: Come sta? Merda!
14: Però.
16: Però.
14: Però.
16: Però.
14: Però.
16: Però.
14: Però.
16: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
6: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
7: Masca m***a.
8: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
3: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille e Ritano che è il fratello del cantante.
10: Fallo bene.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: Iritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
9: Windows Media Player.
8: Windows Media Player. Windows.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai,
12: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
9: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamo la poiegma.
9: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di...
11: È difficile.
9: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi.
13: La seghe sui sughi.
12: No,
13: sughi musucati.
8: Sono un Spider-Merd!
9: No.
11: Sono Spider-Merd!
8: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
8: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
11: c***o!
14: Cazzo giochi a wrestling?
8: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato! Ma dai, non fare così, Crash!
10: Mi chiamo Crash Puss.
15: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
14: No! Aspetta.
16: Ma vaffanculo, che cazzo me.
15: Ma tu lo sai chi sono io?
5: Sì, sei Dylan Track.
15: Dai.
5: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
15: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare.
17: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello?
15: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
18: Sto... No, non formare, come dico prima, fermare il dottor Crachapus!
15: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
18: Che è supermercato Crachapus!
5: Crachapus!
15: Ti ucciderò! Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
18: Non è un mago!
15: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
18: Leo!
15: Ma vaffanculo!
18: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
15: Obi-Wan Kenobi!
18: No! Obi-Wan Kenobi!
15: Obi-Wan Kenobi!
5: No, Obi-Wan Kenobi!
15: Obi-Wan Kenobi!
18: Che?
15: Obi-Wan Kenobi!
5: Bravo!
18: Bravo, adesso di farlo!
15: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
19: Leonson! Ho sentito?
20: Ce l'hai le mutande?
19: Faccio la cinese, figlio di c***o!
20: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
19: Ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
15: Voldemort! Figlio di c***o!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
3: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
21: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
15: Skyvillaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la trina, insomma.
5: Ma porca. Skywalker.
12: Maestro, sono la sega sui sughi.
22: La sega sui sughi.
12: No, sughi non sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ha iniziato la sua carriera saltellando su una bici come un babbo di minchia con le molle. Ha affiancato il gabibbo vestito da cuoco, ranger, astronauta, odalisca, al grido di "A bombazza!". Ha dichiarato guerra alla droga, raccogliendo migliaia di righe di schiaffi. Ma ora 100% Brunotti è pronto a dare di più. Il doppio di più. Via la bici, via i costumi, via la droga. 200% Brunotti è soltanto schiaffi. 200% Brunotti. Morire di fama.
2: Allora, amici di Striscia, benvenuti a questa nuova edizione, primo servizio del 2023, e colgo anche l'occasione per farvi tanti auguri di buon anno. Io sono 200% Brunotti e oggi sono venuto in questo parco dove mi hanno detto che ci sono degli spacciatori, è vero? È lei che ha fatto la denuncia?
3: Allora, signor Brunotti...
2: 200% Brunotti, è lei che ha fatto la denuncia?
3: Sì, io abito in questo quartiere e in questo quartiere, ecco, non si può andare avanti,
2: no,
3: così.
2: No, è bravo. Non
3: io
2: si...
3: vorrei comprare la cocaina, no, ma no, la cocaina la vendono in quell'altro parco là. No, qua vendono soltanto il fumo e l'erba. Noi, tutti quelli che abitiamo...
4: Diglielo, Gino, diglielo!
3: Tutti quelli che abitiamo qua siamo stufi, vorremmo che uno di quelli che spaccia la cocaina lì, no, venisse anche qua.
4: Vogliamo la cocaina!
5: Perché vogliamo la cocaina!
3: Noi, onesta gente che lavora, dobbiamo farci 20 minuti di camminata per andare a comprare la coca.
2: Ma mi scusi se ve la blocco, ma è illegale, questa roba non si può comprare, le cose.
5: Ah, ti ho rubato la polemica!
2: Ho capito, anche se mi ha rubato la polemica, però c'è fior fior...
5: ti ho rubato il microfono!

0: amici, oggi ci troviamo qua per risolvere un altro caso legato alla droga, ecco.
1: Mea, sono il gabibo falso.
0: Ecco, appunto, è un problema che questo signore quando assume la droga pensa di essere il gabibo falso.
1: Mea, sono il gabibo, mi dipingo la faccia di rosso, sono un gabibo.
0: Ma non è gabibo lei, uno non ci parla malissimo genovese, due non assume la droga, pensa di essere il gabibo falso.
1: Mea, sono il gabibo, mi dipingo la faccia di rosso, sono un gabibo.
0: Ma non è gabibo lei, uno non ci parla

0: guardate, questa persona mi lanta di essere il Khabib oppure non è.
1: Ah, mi faccio di eroina, sono strafatto.
0: No, sì, ma non va, dici, ci guardano i bambini,
2: Ma lui è mio papà, che non sono andata a prendergli la cocaina prima, allora è passata all'ero. Ed è questo il risultato. È colpa tua!
1: È colpa tua, Brumotti, se sono tutto a fare.
0: Non faccio a Khabib, che non ci assomiglia mai a Khabib. Khabib è una persona per bene.
1: Ecco. Guardate, è un uomo tutto insanguinato! L'ha picchiato quel signore in bici!
0: No, no, l'ho picchiato! Amici di Striscia, siamo arrivati alla conclusione.
3: E ho rubato l'equilibrio!
0: Ah, sono scivolato, che male! Ah, la caviglia! Ha una storta! C'è un dottore! C'è un dottore da qualche parte!
4: Fermi, sono un dottore!
0: Ah, perde! Lei è un dottore!
4: No, però ho una voce da dottore!
0: Ma lei ha appena... ho chiesto se c'era un dottore, lei ha detto, fermi, sono un dottore!
4: Allora le chiamo mio cugino!
0: È dottore?
5: No, sono un dottore!
0: No, l'altro...
5: Però, diciamo, non...
0: Non ha la voce da dottore!
5: Non ho molta fiducia!
0: Però ha studiato!
5: No?
0: Ed è per... Il dottore in cosa, scusi?
5: Mi chiamo Franco Dottore!
0: Ah, no, io chiedevo se c'è un...
3: Ah, ti ho rubato l'ipotalamo!
0: Cosa serve? Non so, non sono dottore, non so cosa serve l'ipotalamo.
5: Stai per morire.
0: Ah. Allora, per favore, c'è uno delle pompe funebri?
4: Ciao, sono uno delle pompe funebri.
0: C'ha la voce da dottore. Va bene, amici di Striscia, la puntata di oggi finisce qua e...
3: Ho rubato le R, mi servivano.
0: Va bene, amici di Striscia, la puntata finisce qua. Ci vediamo nel prossimo servizio.
2: Vieni, papà, ti ho trovato la cocaina.
1: Me, sono Khabib.
0: Lei non è... Cosa gli è successo al Khabib?
1: Sto fattissimo.
0: Lei si è fatto la doga. Porca cazzo di R.
6: La doga.

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a calamità per fiche, centrale a calamità per fiche, rapina in corso fra la settima e via della Matti di Vippo Palmieri, intervenire calamità per fiche.
2: Calamità per le fighe a centrale, ricevuto, mi dirigo col cazzo dritto sul posto.
1: Io te vorrei sul frigorifero, te vorrei, sullo sportello proprio, calamità per fiche. Centrale a drago miliardario, centrale a drago miliardario, segnalato la rissa fra la quindicesima e via dei Cerbiatti con disturbi alimentari, regalmi sul posto, grazie.
3: Drago miliardario a centrale, un attimo che sto contando i dobloni d'oro e sarò lì in due minuti.
1: Dove cazzo ci paghi i dobloni d'oro? Al tabaccaio, buh. Centrale a gargarismo anale, centrale a gargarismo anale, mi ricevi il gargarismo anale, passo.
4: Gargarismo anale a centrale, sì, purtroppo ti ricevo. Ti è arrivata la lettera del sindacato? Articolo 7,2. I nomi in codice degli agenti non devono essere lesivi alla dignità personale. Passo.
1: Ma vedi sto sacco di merda che mi ha mandato la CGL. Centrale a me chiapa sangue tua madre. Centrale a me chiapa sangue tua madre. Ricevuto il messaggio dal sindacato. Me chiapa sangue tua madre, cazzo con la struzza. Cercherò di fare il possibile per non ledere la tua dignità del lavoratore. Me chiapa a sangue tua madre. Passo.
4: Ok, ma non mi sembra che tu ti stia impegnando molto però. Passo.
1: Non è retrattivo, questi ormai li avevo stampati. Ce n'ho una pila alta così. Comunque d'accordo, ti propongo un patto. Me chiapa sangue tua madre. Se riuscirai ad arrestare El Gringo Mandingo, potrai sceglierti i nomi in codice da solo per un anno intero, va bene, passo?
4: Davvero? Affare fatto! Chi sarebbe questo El Gringo Mandingo? Passo.
1: Che sconsiderato. El Gringo Mandingo è il pistolero più veloce della città, mi chiama sangue tua madre. Dicono che sei in grado di spararti al cuore e buttartelo contemporaneamente al culo prima che tu riesca a mettere mano alla pistola, dicono. Passo.
4: Andiamo bene. E come faccio a trovarlo? Passo.
1: Ma è facilissimo. Il Gringo Mandingo bazzica spesso al poliziotto sfonnato, un saloon poco fuori città. Se te sbrighi riesci ad arrivarci prima di chiusura. Mi chiamo a sangue tua madre. Passo, passo.
4: Ok, mi dirigo sul posto. Passo.
1: Porta pure la vasella. Centrale a starnuto de diarrea.

0: Ah, centrale starnuto di diarrea, qual è la tua posizione starnuto di diarrea, passo?
1: Sono appena entrato al poliziotto sfondato, centrale, ci sono diversi tipi loschi, come faccio a capire chi è questo il gringo mandingo, passo?
0: Ma è molto semplice starnuto di diarrea, il gringo mandingo è quello con la pistola più grossa, mi pare ovvio, passo?
1: Ah, ok, credo di averlo trovato. Mani in alto, il gringo mandingo, sei in arresto, arrenditi!
2: Davvero? Altrimenti cosa succede?
0: Digli che gli fai saltare il cervello, Dio, passo!
1: Ok, non mi lasci altra scelta. Conto fino a tre. Uno. Due.
0: Puttana!
1: Ancora puttana!
0: Troia! Su che cazzo, su che cazzo! Scusa Tango Lesbo, si è sentita una gran confusione, non abbiamo capito cos'è successo. Non è che ci vuoi far replay da scena?
2: Ma certo, centrale, lo preferisci in MOV o in MP4?
0: Mandamelo in VOV, così brindiamo. Rinculatelo. Ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia.
1: Sali pesca.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
3: Radio 105.
5: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the Zoo. This is the Zoo.
6: Che perlizia.
7: Vai, dai.
8: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
9: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
10: Che succede, Osceno?
9: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
10: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
9: Monitorando le mie telefonate.
10: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
9: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
8: Osceni Lerci 2.
9: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
10: Rottermaio. Rottermaio.
11: Però se c'è un paraurti di una panda.
9: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Maier.
9: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
9: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Marien.
9: Rotte Marien.
10: Rotter Maier.
9: Oh, Rotter Marien.
10: Maier.
9: Maier sei tu, è quella puttana de so.
10: Del signor Rotter Maier.
9: Del signor Rotter Maier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
8: The Truman Show.
12: The Truman Show.
8: Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
9: Ma se sono così rasabondo...
10: Rasabondo?
9: Se sono così rasabondo...
10: Vagabondo.
13: Nauseabondo!
10: Nauseabondo e ripugnante.
9: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
13: non
9: tutti...
13: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
10: Che è permessi sposo? Allora...
9: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
10: Nauseabondo.
13: Sì,
9: bondo. Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
13: nauseabondo?
9: Vuoi... Dove è scritto?
10: Nauseabondo.
9: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
8: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
9: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
10: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
9: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
10: Di un reality show pornografico?
9: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
8: Figli di Troia.
14: Figli di Troia.
15: Figli di Troia.
8: figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Psicoterodattili?
15: Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
14: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
15: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
14: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
15: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
15: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
16: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
16: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
16: è? L'Aiazzone! Ayace quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
15: Provare per credere!
16: Esatto.
7: Sì!
16: Attento, attento, sta venendo!
7: Oia!
16: No!
7: No!
16: Attento! Attento! Attento!
7: Attento!
16: Attento! Attento!
7: Attento! Attento!
2: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
14: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Mono mette sempre queste, metti dentro.
15: No, scusa, sono parole normali.
8: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
17: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
18: Giusto, ce l'ha fatta.
17: Ho sbagliato?
18: No, giusto.
17: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
18: No!
7: Sì!

0: Lo Zodi 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fono di scefo dalla mia astronave. Dopo una lunga guerra.

piano piano avanti. Chiacchiere e diftinti.

Fuoco, anche quando? Anche quando mi rollo un torcione di marocchino comprato dal mio amico Yufuf. Ed ora una canzone dedicata a tutti quegli schifosi figli del demonio che pensano che i piedi siano sessualmente attrattivi, che ti chiedono le foto dei piedi, che si iscrivono agli OnlyFans delle tipe che mettono i piedi, che ciucciano i piedi, che annusano i piedi, che amano i piedi, insomma, i piedofili. Ho fatto la battuta! Questa canzone è per voi, schifosi pervertiti maniaci, perché in verità anche io sono uno di loro!

0: Ciao Trimoni, sono Stefano da Foggia. A parte che vi amo, ma dovete distruggere il mio amico Carlo, che si beve 1 milione di limoncelli al giorno. Qualche mese fa i carabinieri gli hanno ritirato la patente e adesso deve andare all'ASL a pisciare tutti i mesi. Solo che lui continua a bere e se ne fotte. Fatelo cacare sotto. Per il suo bene, ovviamente. Round 1.
1: Pronto?
2: Salve, la chiamo dall'associazione Amico Saber di Milano. E lei è stato inserito all'interno di questo programma di riabilitazione per alcolizzati gravi.
1: Sì.
2: Quindi sostanzialmente le volevo semplicemente dire le località in cui dovrà fare queste sedute per i prossimi mesi, insomma.
1: Ma perché devo fare queste cose qua?
2: Beh, perché il suo contatto ci è stato fornito dai carabinieri di Foggia e abbiamo visto la sua situazione, che effettivamente si trova in una situazione abbastanza grave di alcolismo e deve fare queste 111 sedute.
1: No, vi state sbagliando.
2: Ma scusi, lei è il signor Carlo di Foggia?
1: Sì, ma vi state sbagliando.
2: No, guardi, io c'ho qua la pratica già avvenuta.
1: Ma non è, cioè, non state sbagliando, ho sbagliato voi i carabinieri di Foggia, non lo so.
2: Allora, mi scusi, adesso un attimo. Allora, lei il signor Carlo nato a Foggia il 1995.
1: Sono io.
2: Allora non ci siamo sbagliati. Lei deve fare queste 111 sedute di riabilitazione. Anche perché
1: guardi,
2: qua ci ho segnato che le hanno ritirato la patente con una sanzioncina anche.
1: A me ne hanno ritirato la patente, sono andato a fare le analisi, mi hanno ritirato la patente.
2: Ma comunque deve fare questo corso di riabilitazione.
1: Non devo fare nessun corso di riabilitazione, perché se no me lo diceva l'altro di Foggia.
2: Aspetti un attimo.
1: Io non so lì, non so niente, io parlo direttamente con l'ASL. Quando c'è il problema della patente vado all'ASL, al massimo dei carabinieri, alla prefettura di Foggia.
2: Allora, senta, aspetti un secondo, che non vorrei che ci fosse stato un qui pro quo. Allora, le passo l'ingegner Paccotti, che almeno le spiega la situazione.
1: Guardi,
2: secondo.
1: Dicendo,
2: aspetti un secondo.
1: Io c'ho un po' da fare.
3: Round 2. Sì, pronto, buongiorno, sono Paccotti, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, che problema c'è?
1: Il problema ce l'avete voi, non è che sono io.
3: No, noi non abbiamo nessun problema, io credo che...
1: Ma neanche io ho problemi.
3: No, il ragazzo penso che l'abbia chiamato per fissare gli appuntamenti per le sedute riabilitative.
1: Non devo fare nessuna seduta, avete capito?
3: No, lei deve fare queste sedute, ci è stato consegnato il suo nome dai carabinieri del reparto di Foggia e secondo le nuove norme del codice della strada ciò che segue al ritiro della patente sono queste 111 sedute.
1: No,
3: abbia pazienza,
1: sono andato a parlare con l'altro, ciò che segue me l'ha detto l'altro. Sì, ma questo... dire, non so neanche chi cite. Quindi
3: allora, noi siamo dell'associazione Amico Sober e siamo
1: mi fa piacere che cite l'associazione Amico Sober.
3: Innanzitutto abbassi la voce, perché se ha già cominciato a bere dal mattino vuol dire che lei ha un problema grave, perché questa aggressività è tipica dell'alcolizzato che ha bisogno di bere a quest'ora del mattino. Lei ha un problema.
0: Quella cisterna di Carlo non risponde più alle nostre chiamate. Ma noi abbiamo il numero del fratello, Arturo. E visto che non riusciamo a passare dalla porta, beh, proviamo dalla finestra. Round 3.
4: Sì, pronto.
3: Signor... buongiorno, mi scusi il disturbo.
4: Buongiorno, mi dica.
3: Sì, buongiorno, sono ingegner Paccotti, chiamo da Milano, dall'associazione Amico Sober. Noi siamo stati incaricati dai carabinieri di Foggia di fissare delle sedute riabilitative per suo fratello che ha un grave caso di alcolismo, così ci è stato segnalato dalla SL. Abbiamo contattato suo fratello, ma è stato praticamente impossibile avere una relazione telefonica con questa persona perché adesso non riusciamo più a ricontattarlo ed è una cosa piuttosto grave. Cioè, noi non dovremmo voler ripassare la pratica ai carabinieri. Le volevo chiedere se personalmente lo può contattare e dire di risponderci al telefono, perché sennò noi dobbiamo far intervenire i carabinieri.
4: Ok.
3: Cioè, nel senso, noi siamo un'associazione che aiuta queste persone che hanno subito un ritiro della patente e sanzioni gravi legate all'alcol, secondo quello che dice il nuovo codice della strada. Però suo fratello, magari, non lo so, cioè, aveva dei problemi suoi, non lo so, è stato molto scortese. Abbiamo provato a ricontattarlo per fissare questi appuntamenti riabilitativi, che oltretutto sono gratuiti, cioè sono a carico della regione. Però non risponde più al telefono. Cioè, nel senso, se noi non riusciamo a ricontattarlo, dobbiamo passare il caso ai carabinieri. Cioè, le lascio solo immaginare le conseguenze.
4: Ho capito. Io comunque non vivo vicino a lui. Comunque lo provo a contattare telefonicamente e glielo dico.
3: Guardi, se
4: comunque
3: può...
4: il numero è lo stesso.
3: Guardi, mi dispiace incaricarla di questa roba, però cioè,
4: No, ma ci figuri, è per il suo bene, non è per il vostro.
3: Sì, perché comunque, cioè, purtroppo quando ci arrivano queste segnalazioni vuol dire che si tratta di situazioni di alcolismo piuttosto pronunciate, e noi attraverso la nostra associazione con delle sedute riabilitative attacchiamo l'alcolizzato a questo macchinario che dà delle scosse elettriche e in corrispondenza delle sopracciglia, delle labbra, delle narici, e diciamo dopo circa 2 ore di scosse elettriche a diverse intensità, nell'85-90% dei casi l'alcolizzato al termine delle 111 sedute smette di bere, proprio perché diciamo è come il cane di Pavlov, la paura della scossa elettrica lo induce a non servirsi più dell'alcol, capisce?
4: Certo, anzi per carità la ringrazio, provo a contattarlo subito, lo provo a chiamare subito.
3: Grazie, se gli può dare uno squillo io magari provo a chiamarlo fra 5-10 minuti,
4: D'accordo,
3: la ringrazio molto, lei è molto gentile. Un abbraccio, buona giornata,
4: buona
3: grazie,
4: giornata.
3: Salve. Fratello del demonio su qua, porca puttana. L'altro è una merda, questo qua è una persona di una gentilezza esemplare.
0: Dopo un quarto d'ora di squilli a vuoto, il nostro ubriacone decide di rispondere per farsi dare il colpo di grazia. Round 4.
5: Pronto?
3: Sì, pronto, signor... No, sono l'ingegner Pacotti.
5: Oh, ingegnere, mannaggia... Mannaggia.
3: Ha smesso di bersi i limoncelli una presso all'altro, di festeggiare? Eh?
5: Sì, purtroppo sì.
3: Allora le facciamo queste sedute terapeutiche e la piantiamo di buttarci dentro i barili di rum, signor Carlo?
5: Il rum non mi piace.
3: Che cosa si beve? Cosa si beve lei?
5: Il limoncello.
3: Il limoncello e poi si mette alla guida?
5: Certo.
3: Ma le sembra il caso?
5: È come è giusto che sia, perché se sto troppo sobrio non riesco a guidare bene.
3: Allora, che istituto assegniamo il suo trattamento, signor Carlo?
5: A questo grandissimo cazzo, come me.
3: No, questo grandissimo cazzo non era quello che pensavo. Scusi.
5: Sì, non abbiamo fame.
3: Il suo grandissimo cazzo se lo può allegramente schiaffare nel suo piccolissimo culo, per quanto mi riguarda.
5: È quello che pensavo io, che è piccolo, sei grande.
3: Sei il culo grande perché è appena stato inchiappettato dallo zoo di 105.
5: Ho capito.
3: Adesso l'ha capito. È uno scherzo del suo amico Stefano, baccalone.
5: Baccalone io, lui o tu?
3: Tu, che cazzo vuoi da me? Oh, mica ci sei cascato con tutte le braghe.
5: Mannaggia, Gian.
3: Vai a pisciare, dai, vai a pisciare dentro un bicchiere.
5: Ciao.
3: Ciao, bello, ciao. Un abbraccio, ciao.

0: on, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Java Beach Party.
3: Sono sempre io, o forse no? È lui o non è lui? Forse sono un mio doppelganger di un'altra linea temporale, o magari sono arrivato da uno squarcio ultradimensionale di un me stesso alternativo. Una cosa però è certa, i poteri forti

tre. Stella Fe, quando dici la faftare pago io, lui rimette subito il porta.

0: fanno le influencer, ma in realtà mettono solo la foto del culo. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, non follow anche quando, anche quando, anche quando piango perché sto tagliando le cipolle. Ed ora, signori, una canzone con un altro grande ospite, perché ormai mi sono cagato il cazzo di cantare. Io voglio solo professare, non pagare l'IVA, Allora ragazzi, ecco a voi un giovane artista che sta spopolando per via della sua incredibile somiglianza con Riccardo Scamarcio. Signore e signori, Tananai!
1: Uè, Giova.
0: Ciao Tananai! Senti, ma perché cazzo ti chiami così?
1: Perché praticamente...
0: Grande! Facci sta canzone, non scaffarci la minchia!
1: Questa canzone parla di me, che da quando sono diventato famoso è dura tenere le vecchie abitudini rozze e devo per forza fare le cose eleganti, ed io non ho proprio voglia, però voglio tornare... Voglio tornare alla vita da curva sud.
0: Allora tornaci, vai!
1: Tipo il pranzo di Natale, si spende un botto e poi non finisce neanche più. Mi fa schifo anche il caviale.
0: Che schifo il caviale!
1: Io non sono una persona di classe.
0: Dove sei?
1: Mi basta un pennello.

0: Ciao infamoni, fate uno scherzo bastardo a mia suocera, che è incazzatissima con suo marito perché continua a prendere multe per eccesso di velocità. Ogni volta si dimentica di pagare la contravvenzione o di mandare qualche documento e quindi spendono un sacco di soldi e passano ore in posta per risolvere i suoi casini. È il momento di darle il colpo di grazia. Fatela piangere! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'AFAC, azienda di recupero crediti di Milano. Buongiorno. Senta, ci è stato indicato questo numero di telefono in merito a una contravvenzione che il Ministero dei Trasporti ci ha girato, insomma, per un mancato pagamento, un mancato invio di documenti.
1: Ma scusa, una contravvenzione a chi? A nome mio?
2: Dunque, il suo nome, se il suo nome è Emilio, sì.
1: No, no, se io sono una femmina non può essere Emilio.
2: Ah, ok, questo è il numero di telefono che ci è stato indicato.
1: Non posso essere Emilio, Emilio sarà un uomo. Ok, cosa mi dice lei?
2: Le sto dicendo...
1: Che non è stata pagata?
2: Esatto, non è stata pagata, non sono, ci segnalano che non sono arrivati i documenti necessari per, diciamo, sbrigare la pratica e quindi appunto il Ministero dei Trasporti ci ha girato questa contravvenzione per recuperare appunto il credito in questione.
1: Allora, la contravvenzione è stata pagata, giusto?
2: No,
1: però gli devo mandare
2: sbagliato.
1: I documenti.
2: No, entrambe le cose, nel senso che non è stata pagata e non sono arrivati i documenti.
1: Per favore, che non capisco la signora. Pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno.
1: Ok, sì. Allora, puoi iniziare di nuovo, per favore, non ho capito.
2: Siccome... tra more e insomma altre diciamo contravvenzioni aggiuntive che vanno insomma a sommarsi, siamo arrivati ad una cifra di 4.237,98 euro IVA inclusa, a cui si aggiungono il ritiro della patente e il fermo del veicolo, quindi insomma si tratta anche di un...
1: È stata pagata e non sono stati inviati documenti?
2: No, la multa non è stata pagata e non sono stati inviati i documenti.
1: Ok, e che importo avevo questa multa?
2: Allora, inizialmente di 191,84 euro,
1: okay.
2: Più 139,94 euro.
1: Di cosa?
2: Perché non ha mandato documenti e patente, quindi si aggiungono.
1: Ah, ok, quindi si aggiungono questi 139, poi che
2: esatto.
1: succede?
2: Poi succede,
1: importo,
2: che,
1: poi che succede?
2: Succede che ci sono le more per quanto riguarda il mancato pagamento e il mancato invio dei documenti, che sono le pratiche fondamentali per poter proseguire con la pratica, più il ritiro della patente e il fermo del veicolo, che hanno dei costi aggiuntivi notevoli, come lei probabilmente ben immagina.
1: Non mi hanno ritirato il veicolo, ho fermato il veicolo al momento, quindi che significa? Che io arrivo a questa somma?
2: Guardi, allora,
1: come?
2: Se non hanno ancora fermato il veicolo, io mi fermo un secondo, le passo il mio responsabile, perché pensavo fosse già stato fermato, quindi le passo il mio responsabile, il dottor Falciato, si aspetta un secondo in linea, così chiarite voi due la questione, d'accordo?
1: Sì.
2: Grazie mille, un secondo solo.
3: Round 2. Pronto?
1: Sì?
3: Lei è il signor Emilio?
1: No, a quanto pare no.
3: No, io qua mi scusi.
1: Emilio è un uomo, io sono una donna.
3: No, mi scusi, perché io qua ho la pratica relativa al signor Emilio.
1: Ma quindi... la pratica, perché ha questo numero a proposito?
3: Allora, io qua sulla pratica di contatto che ci è stata fornita dal Ministero dei Trasporti ho Emilio e il secondo nominativo è Costanza. Lei è Costanza?
1: No, non sono Costanza.
3: Chi è lei, scusi?
1: Sono la figlia.
3: Dovrei parlare con la signora.
1: In questo momento non c'è.
3: Non c'è la signora, cioè lei ha il telefono di sua madre?
1: Sì, mi ha lasciato il telefono perché mia madre torna tra 15 minuti.
3: Ah, ok. Vabbè, no, non è nessun problema. Cioè, è semplicemente una comunicazione unilaterale. Non è che... Non...
1: Ok, allora, io le stavo chiedendo alla sua collega...
3: Sì, sottoposta.
1: L'importo di questa multa, che non sono riuscita a capire come ha fatto a diventare così, chiedevo delle spiegazioni maggiori.
3: Guardi, le spiego. In pratica, il Ministero dei Trasporti, oltrepassato una certa soglia di mancato recupero di crediti, appalta a società esterne, tra cui la nostra, l'AFAC di Milano, il recupero crediti. In questo momento il suo papà si trova di fronte a questa scelta. Allora, o paga in un un'unica soluzione o rateizzato senza interessi. L'importo di 4.237,98 euro.
1: Scusi se la interrompo un secondo, ma una cosa del genere, ma non sarebbe arrivata forse per raccomandata, forse con dei bollettini già prestampati?
3: Il ministero
1: mi chiede di pagare un importo forfettario di una multa che supera i 4.000 euro.
3: Allora, se le...
1: ma mi sembra
3: scusi, se vuole, se mi fa parlare, se mi fa parlare glielo spiego, se no parli lei, se lo spieghi da sola. Allora,
1: no, allora mi faccia sia calmo.
3: Cioè, io sono estremamente calmo, sono calmissimo. Non è lei che sta alzando la voce immotivatamente. Ecco, in pratica il suo padre ha accumulato un debito ripetuto con il Ministero dei Trasporti. Per quanto riguarda, non è la prima multa che prende, cioè, nel senso.
1: Non è la prima multa che prende, d'accordo con lei, ma cioè, la prima che non prende, forse sta facendo luce su questa.
3: Non sto capendo.
1: Lei adesso.
3: Sono tutte inevase, vuol dire che suo padre non ha mai pagato una multa. Non ha mai pagato una multa.
1: Ok, quindi le ricevute che io troverò nel cassetto, che facciamo?
3: Le ricevute che lei trova nel cassetto, se esistono, perché bisogna ancora verificare che esistono, andavano inviate per tempo al Ministero dei Trasporti, cosa che non è stata fatta. Il signore ha fatto il furbacchione per 6 anni, ha fatto il furbacchione e alla fine è stato preso con le mani nella marmellata. Quindi possiamo procedere allo stadio successivo di questa telefonata, perché la polemica è abbastanza sterile.
1: Che procediamo? Io e lei, io sono la figlia, adesso ci risentiamo con il signor Marsilio.
3: No, senta, guardi, io non è che posso stare tutto il giorno appresso alla famiglia, cioè io ho anche delle cose da fare. Questa è una comunicazione. Se lei parla, innanzitutto la maleducazione di alzare la voce con una persona. Lei e suo padre siete in torto marcio. Allora cerchiamo di arrivare a una soluzione, perché io non ho tutta la mattina per stare dietro alla gente che va a 200 all'ora nelle strade provinciali di Perugia. Mi scusi la franchezza.
1: Sì?
3: Lei, dico, è titolata a prendere delle decisioni al posto del suo papà?
1: No.
3: No, e allora cosa risponde al telefono a fare? Cosa abbiamo parlato a fare?
1: Se lei continua, finiamo male, Se lei continua,
3: cosa fa? Minaccia?
1: Male.
3: Ma cosa fa? Minaccia?
1: Questo è il telefono di mia madre e io sono titolata tranquillamente a rispondere.
3: Sì, lei risponde al telefono di sua madre, ma adesso c'è da prendere una decisione. Può decidere lei?
1: No, assolutamente.
3: Può decidere sua madre?
1: No, assolutamente.
3: No, allora chi cazzo decide in questa famiglia? Mi scusi, cioè, mi sta facendo perdere la pazienza. Chi è che prende le decisioni in questa cazzo di famiglia? Perché uno parla, l'altro piange e uno non c'è.
1: Lei mi lascia adesso gentilmente il suo numero e ci risentiamo più tardi.
3: Possiamo parlare almeno con il signor Andrea?
1: Con Andrea?
3: Sì.
1: Non c'è neanche Andrea?
3: Non c'è Andrea?
1: No.
3: Cazzo, è un vero peccato, perché è lui che ha scritto lo Zodi 105 per farvi fare questo scherzo.
1: Ma vaffanculo sto coglione. Che stronzo.
3: Ma cazzo, era per tua madre lo scherzo. Ha mollato subito il telefono.
1: Mia madre sta qui perché ovviamente era la menzione. Ma è meglio che non torna a pranzo. Spero che mi sta sentendo in questo momento. E è meglio che non torna oggi.
3: Sputagli negli spaghetti.
1: Chiudo proprio la porta oggi, penso.
3: Brava, cambia la serratura. Un abbraccio grande.
1: Grazie.
3: Ciao, buona giornata. Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Mi hanno evocato gli stregoni bianchi in combutta con gli stregoni neri.

NordVPN per navigare in sicurezza sui siti porni. Usate il codice sconto FIFUFA per il 2% di sconto. Voi continuate a incendiare i vostri animi nel mezzo della ribellione e i barboni sulle panchine. Siete pronti?

buffoni. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, non fo anche quando. Anche quando. Anche quando tradisco un prevunto meffia per 30 scellini d'argento. Ed ora una canfone con un ospite che non è un cantante, è un calciatore, ma è soprattutto famoso perché fino a poco tempo fa si ficcava quella meraviglia del creato di Shakira. Mi ha chiesto uno

0: sporchi.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
3: Lo stufamento?
2: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
4: Lo Zoo di 105. Buon 2023! Sì! Anche per quest'anno non vi siete liberati di noi! Siete contenti? Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet e molto altro, ha delle novità assolute per tutto il nuovo anno! Cosa aspetti? Entra nel mondo fantomatico di...
1: Up and Up!
5: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni!
4: Per questa settimana,
6: gas sharing.
4: Per venire incontro alla crisi del carburante, dell'elettricità e del gas, nasce Gas Sharing, una semplice applicazione che ti permetterà di condividere la fonte di energia che ti serve. Come? Ma è semplice! Apri l'applicazione, geolocalizzati e seleziona il tipo di materia che ti serve e arriverà subito un nostro rider con tutto quello di cui hai bisogno!
7: Porca troia, mi è finita la benzina! Vabbè, apro Gas Sharing. Vediamo qua, aspetta. Seleziono benzina. Ah! 5 minuti d'attesa. Ah, che figata!
8: Ciao Bell, sei tu che serve benzina?
7: Sì, sono io.
8: Allora... Sei un attimo, allora vieni, prendi il motorino, spingi con me un attimo.
7: Cosa devo spingere?
8: Vieni, andiamo vicino all'altra macchina, quella lì, vieni.
7: La Volvo?
8: Sì.
7: Cosa sta facendo?
8: Guarda... Non ti preoccupare, te lo faccio io.
7: Guarda che ci vedono.
8: Shh, non ti preoccupare, stai zitto.
7: È buona?
8: No, fa un po' schifo. Quanto ti serve? Un litro, due litri?
7: Tre.
8: Tre litri, perfetto. Dammi 2 euro, dai.
7: Cazzo, che è conveniente.
8: Ah, sì, Mi raccomando, lasciami 5 stelle, Recensione. Sì.
7: Che nome è?
8: Abdul.
7: Ah, è il solito.
8: Solito, tutti uguali ci chiamiamo.
4: Non è fantastico? Sì, perché Gas Sharing non è solo questo. Sfrutta anche i nostri servizi premium. Ti basterà abbonarti a uno dei piani di Gas Sharing e il gioco è fatto.
7: Porca miseria, amore! È finita la bombola del gas adesso, come facciamo?
9: Amore, ho scaricato Gas Sharing!
7: L'app? Ma va, ma figurati se funziona!
9: Ma fidati, guarda!
7: Cosa fai?
9: Vedi, seleziono l'abbonamento, gas, bombola del gas, metto il nostro indirizzo e arriverà a casa. Chi è?
8: A Gas Sharing! Salve, avete chiesto gas, l'abbonamento?
7: Sì, è finito la bomba.
8: Sì, allora ti rizzo tubo.
7: Non ho finito di dire la cosa, ho detto.
8: Non c'ho fretta io.
7: Tieni
8: tubo tu.
7: Ah già, lei sa già tu. Sì, che tubo?
8: Tu questo adesso, non ti preoccupi, io passo dall'altra parte della finestra, passo giro. Aspetta.
7: La finestra?
9: La finestra è di là!
8: Sì, sì, un momento, devo andare giù ad attaccarmi al contatore del vicino, arrivo.
7: Amore, ma sta andando...
9: dai, lascia perdere, l'app funziona da Dio, non lo vedi?
8: Allora ho fatto collegamento, prova gas, per favore!
7: Vai, prova gas!
9: Funziona!
7: Funziona, incredibile!
9: E per soli 5 euro al mese!
8: Oh, mi raccomando, dai 5 stelle, la recensione, via, sì!
4: E quando pensi che sia tutto finito, è qui che ti sbagli! Sì, perché Gas Sharing ha anche la funzione fai da te! Apri l'app e abilita la modalità radar. Potrai trovare il carburante che ti serve semplicemente seguendo il percorso sulla mappa.
7: Porca troia, è finito di nuovo il gas, amore! È finito il gas!
9: Te l'ho già detto, apri l'app Gas Sharing adesso! Però a sto giro funziona fai da te, eh?
7: Allora, vediamo qua, gas qua, fai da te. Allora, clicchiamo. Mi sta dicendo di andare giù nello scantinato, nella cantina di del signor Alfredo. Vado lì, vado. Allora, fai appoggiare qua il telefono. Allora, ci dice, gira questa vite, poi... Porca miseria, non si vede niente. Dov'è l'accendino qua?
4: Attenzione però, i nostri rider sono professionisti e soprattutto sacrificabili. Fai fronte alla crisi e scarica subito
6: Gas Sharing.
4: Gas Sharing è un'applicazione
1: Up and Up.

0: Alla promessa è tempo di bilanci, ossia quelle operazioni di confronto tra gli aspetti favorevoli e sfavorevoli, positivi e negativi, chiavabili o inchiavabili di qualsiasi attività o fatto. Dopo aver scoperto che l'assassino della cameriera Nappa era quel torsolo di posacenere, quel mozzicone di cadavere ambulante, quel Mr. Smithers dei poveri pirla che risponde al nome di Piero Manolesta Fassino, infatti, il prode Don Alonso rischia ora di essere colpito da quella inspiegabile forma di tristezza che spesso assale chi si ritrova con le mani nell'ano dopo aver portato a termine una grande impresa con molte fatiche e affanni.
1: Bravo padre!
2: Sei riuscito a smascherare l'affassino!
3: L'affassino! L'affassino! Bella questa! Se non

0: Affassi, affassi.
1: Molto forte questa qua, affassi. Fassi, fassi.
2: L'affassino.
3: Come passerà il tempo ora, il magnate delle camicie a 9 euro. Non ci resta che scoprirlo.
4: Povero Don Alonso, cosa ne sarà di lui?
5: Ah, che noia, che tristezza.
1: Padre, se non sono troppo impertinente, posso domandarti perché c'hai un duvole del compressore infilato nel culo? Che strano, che sembri un estate umano.
5: Ah, figlio Manuel con la barba, la scena che ti si para davanti è il mio ultimo patetico tentativo di uscire dalla depressione con un aumento di pressione.
1: Ah, e perché sei depresso?
5: Da quando abbiamo risolto il delitto della madre della cameriera Nappa, nel mio animo si è aperta una voragine esistenziale, un abisso di malinconico fancazzismo, un buco nero di angosciosa noia che riesco a malapena a colmare riempiendomi artificialmente d'aria l'intestino e scorreggiando fino a sollevarmi da terra. Guarda, guarda, guarda!
1: Padre, ma non puoi fare così. Devi reagire.
0: Hai trovato qualcosa da fare, papà? Cioè, inventi un hobby.
6: Sì, Don Alonso, prende esempio da me. Trovare l'assassino di mia madre è stato il mio unico pensiero da quando pesavo solo 90 kg. Eppure adesso che l'abbiamo trovato, la mia vita va avanti lo stesso.
5: Cameriera Nappa, ma tu sei solo una lurida sguattera figlia di cadavere chiattone e non puoi capire. Io ho bisogno di emozioni forti, di sfide eccitanti. La vita di tutti i giorni non fa per me. Lasciatemi stare ora. Ho deciso che arriverò sulla luna a suon di scorregge e da lì vi cagherò in testa a tutti.
7: Con le sue scorregge.

0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Java Beach Party.
2: Fifufaga, sono ritornato ancora perché il mio pianeta ha bisogno di me, della mia faccezza,

la bomba. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, non fo, anche quando, anche quando, anche quando mangio i semi della papaya e metto il video su Instagram. Questa storia vera, ragazzi. Ed ora una canzone con un artista giovane della scena rapper. Viene da Rozzano e infatti mi ha portato la bamba, ma in camerino mi ha fottuto l'orologio. Signore e signori,

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Alla promessa. È tempo di grandi rivelazioni.
1: Ma quando sei nato? Da rinascita tua? Quando?
2: No comment.
3: No, Don Alonso, deve rispondere. Non può dire no comment. Che giorno è oggi?
2: No comment.
4: Dannazione. La cosa è più seria di quanto pensassi.
0: Reso scemo dall'abuso di Malori, l'elegante Don Alonso comincia a farneticare come un'ornella Vanoni ancora scopabile.
3: Temo che il suo ultimo malore le abbia provocato un serio danno cerebrale.
2: Non dire cazzate, gondoliera nappa. Non sono mai stato così lucido in tutta la mia vita.
0: Non sapendo bene che pesce pigliare, affidandosi all'antico adagio malore scaccia malore, il figlio Manuel e la cameriera nappa gli provocano un ennesimo malore nella speranza di farlo tornare in sé o in qualcun altro.
4: Ho sentito che a Lupi mi è uscita la nuova
1: colazione primavera! Ma che stagione è adesso?
2: No! Shopping a Lupi, no! Don Alonso! Don Alonso! Malore! Outfit! Oh, merda! Ci sono! Ho capito! Ho risolto il caso!
3: Davvero, Don Alonso? Ce lo dica, ci dica la soluzione del caso. È la seconda volta che sta per dare la soluzione e poi cade in coma. Va bene la suspense, ma adesso sta esagerando.
2: No, te lo dico nella prossima puntata. Ora devo finire di avere il mio malore. Il malore va gustato. Il malore è un piacere. Se non è buono, che piacere è?

0: forza, Don Alonso, non ti tenga sulle spine. Sputa il rospo. Chi è l'assassino di mia madre?
1: Sì, papà, dai! Non sto nella pelle della curiosità, guarda! Si vede anche la carne che pulsa.
2: Dici il suo nome, padre.
3: Il suo nome? Ma chi ha detto che l'assassino della chiattona debba per forza avere un nome? Io no, di certo. Non sarai per caso suo complice, figlio Manuel con la barba? Figlio Manuel con la barba?
4: No, padre, non essere paranoico. Tutti hanno un nome.
1: Non solo le persone, anche gli oggetti hanno un nome.
3: Bugiardo, se è vero che tutte le cose hanno un nome, dimmi come si chiama quella cosa lì.
4: Quella è una sedia.
1: Padre!
3: Una sedia? Una sedia? E che diavolo di nome è per una sedia?
0: Don Alonso, lei è chiaramente ancora sotto sciocco per il malore. Che dica il nome dell'assassino, così poi possiamo chiamare un medico.
3: E va bene, il nome dell'assassino è... il nome dell'assassino è...
4: Avete sentito? Un vetro in frantumi.
1: Qualcuno è entrato in gas? Oddio, che paura! Io sono cassafobico!
3: Non saltiamo a conclusioni affrettate. Magari è solo un gatto randagio che ha sparato un calcolo renale dal cazzo colpendo la finestra.
5: Sono un intruso! Sono un intruso!
0: Oddio, che paura! Un intruso! Siamo in grave pericolo!
3: Non necessariamente, cameriera Nappa. Non tutti gli intrusi hanno cattive intenzioni. Per esempio, Babbo Natale o i ladri sono molto gentili.
5: Ho cattive intenzioni! Ho cattive intenzioni!
4: Ho capito. È un sicario mandato dall'assassino della madre della cameriera Nappa
1: per chiuderci la bocca per sempre! Ci vuole chiudere la bocca! Come faremo a mangiare i fonzi?
3: Non dire sciocchezze, figlio. Come fa a chiuderci la bocca per sempre? Prima o poi dovrà andare a pisciare, non credi?
0: Don Alonso, il suo malore l'ha completamente rincoglionita. Qui stiamo per finire tutti al creatore!
3: Quindi tu credi in un al di là, cameriera?